0: politica della Lega, quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice io non ci vengo così mi cacciano e quindi è, ma se se ne vuole andare e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va, cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa, io sinceramente non ci credo.
1: No, ma quello è stato ha voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono
0: andrà e giocherà.
1: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte e tra l'altro l'ha ribadito anche l'altra sera.
2: È stato un moto di rabbia, Marco, è stato un moto di rabbia. Sono d'accordo, lui non ce l'ha con la Lazio né tantomeno con altre persone, ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentivano tutti e lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti. Quindi,
1: ma sono d'accordo.
2: Anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
1: No, ma su questo io non sono d'accordo sul concetto. Io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì che sono d'accordo. E il passo successivo che si
3: hai aggiunto un altro.
1: Ho aggiunto una cosa, poi per carità. Come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
0: Quelle sono molto più gravi.
1: Quelli sono molto gravi, secondo me.
0: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
1: Esatto.
0: Quelle sono molto gravi.
1: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
2: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili, quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse, ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
1: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
0: Lì fa una gaffa, Simonelli, anche lì, Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ho sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale degli internazionali di tennis, e quindi ti dice ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale, quindi ti sta dicendo mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia, ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
4: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono peso il tacon del buso. Non so se volete la traduzione, se volete vi faccio la traduzione.
3: La doppa è peggio del buco. La
4: bravo, esatto. Ridicolo, veramente ridicolo.
1: No, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì che equivale.
3: Siamo arrivati
1: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque.
4: Siamo al delirio.
1: Quello è delirio proprio. Infatti, ho consigliato il 30 maggio.
4: È da TSO,
1: adesso mo non esagerato, perché se è ancora peggio.
4: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi. E dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto, almeno abbi il buon senso, sta zitto, dai, per carità.
1: Senti Pino, concludiamo così, chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, il derby?
2: Il Milan rischia tanto e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, e certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
3: Che eleganza, Pino.
1: Guido?
5: una cuffata di quelle proprio, una vellutata, sembra, sai le vellutate quando...
1: Lo adoro per queste cose, perché
5: è proprio
1: ma guarda, perché lui è elegante,
5: ma no, ma
1: lo dice
5: proprio
1: con una raffinatezza,
5: ma è profondamente laziale,
1: è raffinato,
5: è un tocco,
1: è
5: proprio una vellutata di quelle, proprio
1: Meni, ma è raffinato
5: di livelli,
1: scusa,
5: ah,
1: no,
5: che bello Pino,
6: altamente istruito,
2: ti adoro,
5: no, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
1: Guido, tu chi pensi rischia?
0: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
5: La tua lazialità è inconfondibile.
1: Guido, tu chi pensi rischia?
0: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.

0: Cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
1: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici, vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però Milan, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè, è in caduta libera totale.
2: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
1: Io pensavo
2: perché non è che può questa deriva dei risultati può magari si interrompe proprio Genova.
1: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol a domenica il Milan, insomma.
2: Puoi vincere pure
0: 1-0. Sì, sì, sì, vero.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè sono fuori domenica che prende sempre gol, ne prende tanto. Insomma,
2: sì, sì,
1: è ha una situazione, vabbè, con le out davanti.
2: Però recupera Pulisic,
0: recupera. Vediamo.
1: Sì, vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo. Certo, la Roma in casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come è andato. È vero che il derby ha tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
0: Sì, io sì, credo che, insomma, ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si gioca anche per far dispetto all'avversario.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè, allora, scusatemi, qual è la motivazione di Torino-Juventus all'ultima giornata?
2: Esatto.
0: Allora pure il Torino ha perso.
2: Per rovinare la festa altrui.
0: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi va in campo con quella motivazione.
1: Ma guarda, se poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma, faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 101esimo, ecco.
0: Vabbè, comunque, vediamo.
1: Tutti con quello spirito lì.
3: Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
0: Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
3: Certo.
0: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito. Va bene. Va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis.
2: Ciao Guido,
0: un abbraccio.
1: Grande
0: abbraccio. Grazie come sempre al professor Pino Capo, all'elegantissimo professor Pino Capo. Un abbraccio.
2: Un abbraccio, Pino.
0: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
4: Allora ragazzi, Genoa-Milan 1-0, Juventus-Fiorentina 2-0, Roma-Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
2: Povero Bonanni.
0: Oh, però hai visto 1-0 Genoa-Milan perché il suo presidentissimo,
2: certo, no, lo solleva dall'incarico.
0: Hai capito?
2: Adesso salza la Sicilia in Serie C.
0: Va bene, va bene. Allora, voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica, ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che io ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè,
2: qual
0: nel
2: è
0: senso,
2: la polemica? Dai,
0: poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ho detto, per me deve assolutamente dire noi, io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
2: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
0: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
2: Allora,
0: quindi,
2: pronostici di Daniele, no?
0: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Dopo facciamo i nostri. Facciamo dopo perché sforiamo.
2: Benissimo.
0: Daniele, a presto.
2: Ciao Daniele.
0: Ciao.
3: Ciao ragazzi.
0: A lunedì. Break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano, mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti di
0: ciao
1: nuovo.
0: Stefano, sul canale 11 del Digitale Terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un saluto
0: sempre.
1: Saluto anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su vari
0: subito
1: temi.
0: I pronostici, perché dopo caro andiamo Paolo. Di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: È stata sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io ti ho difeso fino
0: orari.
1: All'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: Io è tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata,
1: lo faremo.
0: Che c'è, quindi è tutto
1: al vaglio della...
0: caro il mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone.
0: Che salutiamo, ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Sì, rivolgi, intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
1: Ma no. Ti pensavo, ti immaginavo al castello, oggi non sei al castello.
0: Non c'è il castello, no. Oggi non sei al castello.
3: No.
0: C'è anche Massimo?
3: Arbitro.
0: No, ancora no. Ok, dicevi?
3: No, dico Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Ahia, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri?
1: Allora,
0: ti vedo
1: scusami,
0: scatenato.
1: Siccome
0: già.
1: Abbiamo sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Dai, vai.
1: Monologo, Paolo, Sarri. Questione derby, orario, 12,
0: okay,
1: eccetera, eccetera.
0: La lotta Champions,
1: allora, Milan, Milan con le
0: questione
1: ultime,
0: Milan
1: con
0: e
1: le
0: poi lotta Champions,
1: poi
0: lotta
3: cardinale, ragazzi.
1: Milan, ci mettiamo allora tutto il pacchetto,
0: allora,
1: quindi dissidi, presunti dissidi tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri. Andrà in panchina o non andrà in panchina, Paolo?
0: Dai, Paolo, vai. Vai, veloce, dobbiamo essere veloci. Vi chiedo velocità, così facciamo tutti i temi. Dai, vai, via.
1: Vai,
3: no, rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo il consulto con il prefetto ha portato alla decisione per giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. In questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il traino economico,
1: sì, certo,
3: non ci sarebbe,
1: certo,
3: il resto dello sport. Quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché poi ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa molto dibattuta testimonia che, va bene, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Sì. Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche ciao Simone Massimo. Braglia, il portierone.
4: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
4: Dopo averlo visto nel centro benessere.
0: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile.
1: Sta facendo lifting, capito?
0: Quello ma io adesso...
1: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
4: Io vi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo, salutiamo. Visto?
1: Ciao Massimo, eccoci,
0: eccoci Massimo, ti salutiamo.
1: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso?
0: Ma, roba,
1: no,
0: ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo.
1: Pettinato,
0: bello,
1: insomma,
0: pettinato. No, bellissimo, era bellissimo, con la giacca, la camicia, era una cosa, ma un omone, capito? Un omone. Simone, ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
5: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina e guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
4: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto. Però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
1: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato.
0: Alla
1: e
0: fine
1: poi, bing, 12.
0: È una
1: domenica.
0: Sconfitta di tutti, questa.
1: Come la tuo parere?
3: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però ribadisco. Mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma diciamo, è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto, ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo è caduto. Simone?
5: Sì, io ci sono.
0: Vai.
4: Perdonami.
0: Massimo.
4: No, dicevo, non aggiungo, perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dirla mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta dalla Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora che finisca questo campionato, perché sinceramente tu mi direi cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Sì. Tre peggiori, sì, non c'è dubbio.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
1: No, assolutamente. No, ma
0: ha vinto grande merito.
1: Per tante cose, insomma.
0: Per tante altre cose.
1: Tu considera che il Napoli, la seconda, c'è la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni luce, no? Tra Napoli, Juve, Milan, Roma hanno fatto il ciapanò, come si dice. O no?
3: Certo. È piena di polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono
1: Paolo,
3: sono molto,
1: scusami, visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista, esatto, di Cardinale Eletta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio di liaci tra Ibra e Allegri?
3: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se, se è una sensazione che riguarderà...
0: Allenatore poi... compreso?
3: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice ho parlato con Max, siamo tutti delusi, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Va benissimo, che significa? Se ci fa, sfugge, ha detto, adesso non ha voluto diciamo fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani? Perché magari in questa logica diciamo di rimproveri a tutti c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisognerà prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società. E per le parti organizzative fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico appunto c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Che questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo a dire la verità, perché ecco è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè lui dice io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società che ha un suo passato al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Braglia ha detto praticamente se non si va in Champions è un fallimento.
5: Beh, sì.
0: Il rischio c'è, eh? Il rischio di un Max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il Max fallimento.
5: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
0: Non perdeva mai.
5: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri, e fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti, non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso oltre all'infortunio, però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato, dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao. A chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
0: Orlando?
4: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
0: Anzi,
4: ma
0: mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
4: Sì, non c'è. che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
0: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, eh? Gli va riconosciuto, nel momento di difficoltà l'ha tenuta a galla. Nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto così.
4: No, non l'ha tenuta,
0: Orlando dice
4: quattro sconfitte in cinque partite,
1: però diciamo tenuto. Massimo, è vero, però diciamo così che ogni squadra poi ha una crisi, no, più o meno, certo, profonda,
4: certo.
1: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale che poi è l'ultimo tratto
0: che è quello più importante.
1: Napoli nella parte centrale, vi ricorderete i quattro giorni, quanto è stato? Cinque giorni di riflessione, si pensava che Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan. È solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
4: Sì, però è più forte il Napoli.
1: Sì, no, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
4: però guarda caso, da quando è andato via il mio amico, la Roma mi sembra che
0: mo diventa un amico.
1: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono bene.
0: Tanto gli voglio bene a Massimo.
1: Un giorno ci sarà
4: da quando è andato via il mio amico, vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride. Molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
0: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
6: L'ho presa bene.
0: Paolo, ha dato un assist.
7: Io te l'ho detto l'altra volta, cioè le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Puoi criticare i periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile. E dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato e la sua perdita a punti è andata sotto i 2 punti a partita.
0: È vero,
7: diciamo, è importante. Quindi questo vuol dire che non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, ecco, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
0: Paolo, senti, prima di salutarti prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra insomma che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
7: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, quell'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
0: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
7: E in questo caso alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions, cioè il non vincere significa uscire dalla Champions.
0: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
7: Ma io guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non si è uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci siano, non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono. Non credo che vadano su altre alternative.
0: Allora, andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora, cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
0: E quindi?
7: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
0: Juventus-Fiorentina.
7: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
0: Quindi che faccio?
7: 3-0.
0: Roma-Lazio.
7: Guarda, io qua, devo dire che la vedo un pareggio. O 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
0: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino. Noi stiamo vedendo delle immagini bellissime
1: su Sky.
0: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli Graziani e Pulici, fantastici.
7: Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè
0: questa è una foto... non potevano chiederlo.
7: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla. Ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
0: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Paolo,
0: un abbraccio.
7: Grazie a voi, ciao, direttore. Ciao Paolo.
0: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite e voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio
0: qua,
1: a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone. Sì,
2: ciao Marco.
0: Ciao Simone. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ancora buon pomeriggio allora, a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma, io che devo dire? Dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica.
1: Non l'ho messa
0: nel gioco pronostico, perché scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano. Dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire? Faremo non so, Simone, Stefano, Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma.
1: Certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è cioè la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere l'obiettivo. Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che è già matematicamente retrocessa non vedo quali siano è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità azzeccare un risultato Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo aperto fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli. Quindi io prima vi chiedo questo: ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono. Quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, se no mamma mi dice di dire parolaccia in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, TMV Radio Sport. Andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine. Scusate l'intermezzo, Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata,
1: ieri abbiamo
0: parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro, perché abbiamo fatto un titolino l'Inter pronto a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa.
1: Ormai è andata.
0: È andata, insomma. Quindi... No, solo così.
1: L'attenzione è sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche, voglio dire, calda.
0: Esatto,
1: questo duello Lecce-Cremonese, il Cagliari.
0: Esatto,
1: più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus-Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe di montagna.
3: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus, dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, una partita, sinceramente se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus, poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan, nella Roma.
2: Vai Massimo, finisci.
3: No, perché tu hai fatto la domanda.
0: Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve Fiorentina.
3: Ok, vai.
2: No, vabbè, se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
2: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. E la partita più difficile alla Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano,
1: d'accordo.
0: Una tappa dura, una di quelle salite, Gran Premi di montagna, che devi essere bello preparato,
1: sì,
0: nonostante la Fiorentina non abbia fatto
1: Io e Fiorentina è una partita delicata, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League, insomma ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su. Sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita piuttosto la Juve all'ultimo nel derby,
0: che sono quelle affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scambetto alla Juve,
1: come la Lazio,
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata.
1: Però sai, il gioco è Como Parma, una partita facile. Abbiamo visto Juventus Verona, una partita facile, come è andata a finire. Verona Roma, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma. Io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince in casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se il Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se
0: in
1: non vinci non batti
0: rischia,
1: la Fiorentina,
0: sempre il Milan, rimani dell'avviso che il Milan ha rischiato.
1: Si rischia, è la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente, sì, possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
2: Io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito a quello al gioco del campo, però vincere al Ferraris non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, abbiamo da vedere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg, dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino. a mio modo di vedere.
0: Ah, tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
2: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
0: Orlando?
3: D'accordissimo con Simone. Purtroppo...
0: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, no, più basso?
3: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi, ovviamente, per i tifosi del Milan, per il Milan, mi auguro di sbagliarmi. Però in quel campo,
0: cioè, tu dici che, che tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan?
3: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Boh, manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan
2: che manca Saismakers, Massimo.
0: Saismakers,
2: manca,
0: sì.
2: Anche Saismakers e Modric.
3: Saismakers cioè io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Però ovviamente per i
0: però un punto Milan potrebbe andare bene, no? O no? Un punto,
1: dipende cosa succede sugli altri campi.
0: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe.
3: No, un punto è fuori. Marco.
0: Come fuori?
3: Fuori. Perché penso che.
0: C'è un'altra partita dopo in casa col Cagliari, quattro
1: sì,
0: punti.
1: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
0: Guardate che le altre pure non hanno partite. Cioè, secondo me, questo turno ci può dare veramente
1: ma
0: tanto.
1: Sì, vabbè,
0: perché
1: ho capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come.
2: Posso, scusate,
0: certo che
2: ha ragione Massimo, se pareggia, se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
0: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
2: No, se pareggia e pareggia la Roma, e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo, sì, o il Parma, sì, arriva a pari punti.
1: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
2: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica bursa va in Champions,
0: sì,
2: perché è reputo che la Juve, secondo me, va in Champions. E il Como, però, arrivando a pari punti con Roma e Milan, va il Como in Champions.
0: Vabbè, vediamo.
2: Se pareggia c'ha ragione Massimo, se pareggia secondo me il Milan è fuori.
0: Vabbè,
1: il Como fa 6 punti?
0: Sì, secondo me
2: per
0: sì.
2: Me
0: secondo me sì, pure per me. Pure per te, Orlando?
3: Sì, sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima che si giocherà la Serie A, però il Como si gioca la Champions e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como.
0: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive: lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku, che liberato dalla presenza di Leao farà bene in queste due partite.
1: Attenzione.
0: Che dite?
3: Sì, sì, ma
1: potrebbe essere.
0: Io ho letto che infatti che
1: Nkunku Pulisic.
3: Ma Pulisic gioca?
1: Sì.
3: No. Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite e questo atteggiamento che in partite come queste dove no, devi tirare fuori veramente...
0: Queste partite devi lottare, devi...
3: Esatto, devi lottare.
0: Devi dal fritto proprio in queste partite.
3: È meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Nkunku sentendosi più libero e magari la
0: più responsabilizzato, magari
3: esatto, appoggiandosi più su di lui e riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco,
0: c'è rivalità, dai, c'è rivalità.
3: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
0: No, è una partita.
2: Io cioè... vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima. Cioè non sì, c'è sì. un ambiente e una presenza di Cardinale. Vedi, Cardinale ha rilasciato
0: un intervento. Cardinale ha parlato, però ha detto...
2: Ok, sì, sì certo ok, devi. però tu prendi in maniera... erano altre persone, altri momenti... altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che... No, vabbè, buonanotte, ma no, per dire, lasciar perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente certo. in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
0: Certo, c'è cioè, una presenza vicino.
2: La presenza vicina della società da parte di Cardinale.
0: I Friedkin che sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
1: Vabbè, ma esatto. Il calcio cambia però questa presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì. Magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare.
0: Sì,
1: serve la presenza fisica.
2: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però
1: per anni non si è mai vista la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
2: Sì, ma allora quindi... all'estero è diverso, Stefano.
1: Ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi, dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo no, dobbiamo seguire. Insomma, ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale, abbia rilasciato un'intervista, Simone, in cui è stato molto chiaro.
2: Sì, però no, ma la chiarezza dell'interlocutore sì, però...
1: Che poi sia contestato, che sia criticato, lui almeno...
2: No,
1: non
2: però
1: dico,
2: come messo... ha detto... Il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che ha palestra che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella e un finale di campionato.
1: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto, non è che il calciatore adesso stai in ritiro. A Genova deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga, ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, e se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari no, vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battermi e il Genoa e il Cagliari.
2: Spero per
0: vediamo.
1: Io credo proprio
0: Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Pass a Como, con il Como.
3: Che dispiacere. Che dispiacere. Io
0: Però era anche da mettere in preventivo.
3: Sì, no, certo. E d'altronde
0: venivo stata tutta la vita a Como, pazza, con tutto
3: no,
0: rispetto.
3: No. Era essendo un campione era abbastanza normale pensare che prima o poi
0: Mi dirai io una cosa ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
3: Ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque e non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità, molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia
0: però, dubbio che possa essere da Real?
3: Assolutamente sì.
0: Braglia, tu che dici? È troppo presso? Ho aggiunto
2: ma
0: il momento.
2: No,
0: di
2: io sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Paz, che tutti noi riconosciamo in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
0: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
2: Sì.
0: Stefano, tu lo ritieni pronto?
3: Scusami,
0: prego, prego.
3: Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo. Voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, se ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
0: Sì. Però, forse l'atteggiamento magari dovrebbe essere
3: sì, beh, è francese, dunque è mezzo idiota. Però
0: dai, non lo dire, dai, su.
3: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
0: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
2: Pane
3: sì, no, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid, da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte, e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, però secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
0: Molta fatica. Se, Stefano, te lo chiedo anche a te, passo per il Real, andare?
1: Per qualsiasi grande club.
0: Che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
1: No, pronto, sì, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, però certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori. Il suo ruolo stanno un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma Paz mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, corsa, può irrobustirsi,
0: quantità pure,
1: può migliorarsi ancora di più.
0: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione in casa?
3: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodø/Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore, e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid, né insomma il Bayern.
0: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
3: sì, perché se andiamo a vedere, Marco, l'Inter, se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, poi ha lo Sporting e sicuramente lo batte, e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
0: Braglia?
2: Sì, sono d'accordo anch'io. L'unico neo purtroppo glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
0: Te, Stefano, ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo
1: 9 pure. Sono d'accordo con loro, io ecco, se fossi nell'Inter rimpianto di essere giocato male al ritorno.
0: Sì,
1: malissimo al ritorno, perché proprio pure perde su quel campetto di plastica, ci hanno perso tutti, come lo definivo.
0: Però te la sei giocata male. Male
1: al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, mo gli facciamo due gol al ritorno.
0: Ti voglio fare questa domanda. Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di...
1: Guarda, ti posso dire una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, gli ricorda Zidane, c'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello, se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè dalla 20,
0: assolutamente,
1: cioè Pomarotta, Ausilio, quando arriva
0: sottolineato.
1: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 scudetti.
0: Orlando, a te chi ti fa pensare Kivu dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
3: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore,
0: ecco,
3: a questi livelli. E sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
0: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci vive
3: universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
0: Braglia?
4: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
0: Ah, beh, sì, è benissimo.
4: La sensazione di essere proprio...
1: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030.
4: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, in quanto veniva vinto la prima Champions League con Milan. Con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? E quindi ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi,
0: no? Certo, ci mancherebbe.
4: Quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
0: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
4: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
0: No, qua guarda, hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Cuesta.
4: Sì, io avevo detto Pioli, però
0: Zanetti del Verona.
4: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
0: C'era il dubbio su di lui, sì. Sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza, al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
4: Esatto.
0: Molti hanno dato il Napoli, molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto. Quindi...
4: Sì, no, io ho detto la Roma, quindi il discorso per me
0: gioca dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
4: Carletto Ancelotti
0: va bene, Carlo Ancelotti, ok, va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo, dai, forza Orlando, che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto da Bonanni, attenzione, ultime due partite, ti giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan,
3: io dico 2-1 per il Genoa.
0: Bene. Juventus-Fiorentina
3: 1-0.
0: Roma-Lazio.
3: Scusate, c'è un allarme che è partito, vi chiedo
0: non
3: scusa.
0: Sentiamo, vai tranquillo. Sentiamo niente. Roma-Lazio.
3: Roma-Lazio 2-1.
0: Vado da Braglia. Genoa-Milan, la tua partita.
4: 1-1.
0: Juventus-Fiorentina
4: 1-0.
0: Roma-Lazio
4: 3-0.
0: Domenico mi va a passare. Allora, in pallomeni.
1: Senti che te dico io. Dai, vai, vai.
0: Genoa-Milan
1: 1-0 per il Milan.
0: Juventus-Fiorentina
1: 2-0.
0: Il derby
1: 4-1 per la Roma.
0: Allora, io faccio 1-1 ecco, Genoa-Milan 2-0 Juventus-Fiorentina 2-0 Roma-Lazio.
1: Ah, quindi proprio non ti senti niente. Perché è successo?
0: Beh,
1: ti sei reso?
0: No, sto. Voglio provare la rimonta.
1: Ah, cioè rinunci, però vuoi vincere il titolo?
0: Voglio vincere il titolo. No, voglio provare la rimonta.
1: Ce n'hai due davanti.
0: Vabbè, ci provo. Provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due. A Massimo.
1: Ciao Massimo,
0: e Simone.
1: Ciao Simone.
0: Ci sentiamo lunedì. Un abbraccio. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi è sempre però, più insomma, difficile. Allora, però quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non riconosci le qualità?
1: Gli altri
0: io, boh, non...
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno, se certo siamo tutti curiosi,
0: io mi ricordo che quando vinse Conte il primo scudetto con la Juve pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore, è arrivato così, anche lui fa l'esordio con...
1: Sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però, senso vince, allora che ne so, se Conte fa la doppietta, Allegri fa la doppietta, è arrivato il mago... Lui no, però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto no, giudizi di Kosovo, insomma, lo sappiamo.
1: No, però Kivu si merita, secondo me, i complimenti
0: sì,
1: di elogio.
0: Come
1: poi
0: fai,
1: io, il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che io quello che vorrei avvisare i naviganti. Se uno quest'anno alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Kivu e dà un voto positivo, no? Poi il prossimo anno, se va male, non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso, perché il campionato,
1: non
0: fate i paraculi, perché il campionato va giocato, vinto, e poi si vince
1: anche dominato.
0: Poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo, poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione, che può capitare, non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto rimane,
1: resta.
0: Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale,
1: poi come però,
0: è un bel biglietto da visita,
1: ma come poi l'ha vinto?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte uno scudetto vinto con 3 giornate in 4 giornate antici, adesso non mi ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette,
0: assolutamente,
1: da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite.
0: Assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli-Mavassoli riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12, questo problema non si pone. Andiamo, non siamo fuori un altro problema che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa, vai.
4: Ah beh, Stefano, se non dovesse presentarsi penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne, penso lo licenzierebbe in tronco risparmiando 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
0: Come? Tu dici?
1: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che lo Tito stapperebbe. Sentito, no?
0: Sì, sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me, per un altro tipo di discorso, si deve presentare, punto e basta. Quindi
1: ma certo, si deve presentare.
0: E far giocare alla grande.

0: della squadra. Prego, vai.
1: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea, ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri. Deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare. È pagato per questo. Buon lavoro, Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie, grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona. Poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince il campionato e Coppa di Spagna.
2: L'anno successivo vince la Champions.
0: E l'anno successivo...
2: Finale a Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
2: Gol di testa, io stavo lì. Gol di testa di Messi, te lo ricordi? 2-1? No?
0: Sì.
2: Sì, finì? 2-1 o 2-0?
0: Aspetta, non stavo vedendo.
2: A controllare questa finale. Finale
0: vince
2: di Roma
0: sì.
2: 2009.
0: Aspetta. La Barcellona Manchester 2008-2009. Sì. No, questo per dire, insomma, che pure, non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo ha proseguito. Cioè, hai visto, sta per salutare il City. Ieri c'è stato un video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa. Guarda qua, eccolo, ce l'abbiamo preso, guarda. Lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei, quindi siamo ai saluti.
2: Insomma, finisce
0: di una grandissima avventura.
2: Un'era.
0: Chissà dove andrà.
2: Questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale.
0: Una nazionale?
2: Però insomma, è Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo
0: addirittura.
2: Beh, insomma, perché no? Cioè, l'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo di...
2: No, nel senso che dove devi, cioè, dov'è la sfida
0: la
2: di Guardiola?
0: La
2: nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
3: Vai. Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Non commentiamo più di tanto, grazie.
2: No, no. Giovanni scherzava, ma...
0: No, ma io pure, perché qualcuno ha detto è stata la vita dura quest'anno, ho detto vita dura.
2: Sì, no, tu hai ironizzato.
0: È ironizzato, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
4: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma
4: lui dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi domenica, perché qui continua a venire giù una pioggia.
2: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Ah, allora aspetta, allora sì. No, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte, Allegri, che voto gli diamo? Insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che Liverpool è interessato a Conte e Sao per sostituire Salah, a 50-60 milioni lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Pass alle spalle di Vlahovic. Beh, bella roba, sarebbe proprio spettacolo, quindi. Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Pass, Ildiz, Bernardo Silva, danno tutti del tuo al pallone.
2: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro, ci mettiamo qualcuno a correre lì.
2: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque, poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions, questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
5: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. Cesari è andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno, e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda questa cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio. Perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
2: È vero questo, dai.
0: Sempre. È anche vero, anche vero. Io
2: sembra un
0: concordo,
2: po' demagogico quello che ha detto il nostro concordo. Amico, però concordo. Insomma,
0: sì,
2: alla fine...
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. 5 squadre.
2: Però, insomma,
0: ecco chi andrebbe
2: in fischiato di questa classifica
0: bursa
2: che si potrebbe verificare, tu non l'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi.
2: Ah, ecco.
0: È arrivato.
2: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
0: Quindi questo vediamo un po', dunque è le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso
2: tutte
0: con tutte e cinque le squadre
2: terzo.
0: Appaiate a 71 punti.
2: Come d'accordo? Terzo.
0: Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese mi sembra veramente...
2: Napoli.
0: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso, praticamente, vabbè, insomma, se si dovessero verificare tutti insieme... Ecco,
2: Napoli che fa un punto,
0: mi sembra poco. Mi sembra poco.
2: Invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo, vediamo che succederà, che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. Ce l'abbiamo fatta.

ci siamo, siamo pronti. Intanto solo una news al volo, perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo Kim Samiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva la gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'undici del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata: al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions. Come finisce?
3: E arriverà Palomeni? Questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma. Per il Como, Ivone Alessandro. Per il Parma, Edoardo Mammoli.
4: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vai invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovikas unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di Elfej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Circati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
0: E linea in Palomeni, Como Parma.
3: Vittoria del Como, Como Parma segno 1.
0: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
6: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasio d'honor a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia, giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corsie laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco, Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare, al suo fianco Ekator oppure Vitigna.
7: Nel mezzo del marasma societario, il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma. E come si comincerà da Genova, e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremekers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo, sugli esterni, non ci sono scelte: Atakami a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito all'Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi 2 favoriti. Studio.
0: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
3: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
0: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
8: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Giampiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
9: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dopo il rosso con l'Inter, non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
0: Il derby secondo Stefano Palomeni.
3: Vincerà la Roma, Roma-Lazio segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus Camilo De Michelis, per la Fiorentina Nicolo Righi.
10: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, che contro il Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato Cobb Mainers. La certezza a centrocampo resta Locatelli e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisao, McKennie e Ildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Ndur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copio in collo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Vrij e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefani Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter che vincerà. Inter Verona segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18 invece per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.
3: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonone e Scalvini. Karasek in porta, difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleski a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio!
4: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Joao Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese con posto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Atalanta Bologna, Stefani Palomeni.
2: Vincerà l'Atalanta. Atalanta Bologna segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese Cremonese, per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buon Energy Stadium la Cremonese e la Mister Kostarunic ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Kellenkamp con infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé, a destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala, a sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Attà, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto, ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra, al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

0: Grosso ha perso Valukiewicz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli accecati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce, davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.
1: Impegno in trasferta per il Lecce che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani e Ngom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Khedira al centro del tridente. Studio.
2: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
3: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
2: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45 per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2. Caprile naturalmente in porta, davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina. Da tenere in considerazione anche la squalifica di Zepedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
5: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti, Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
2: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
3: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
2: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A. E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa
3: si chiude in una giornata.
2: Almeno si chiude in una giornata, a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
3: Sì.
2: poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
6: La retrocessione l'hanno messa in...
2: Sì.
6: In fondo.
2: E quindi vediamo come andrà a finire, gli obiettivi appunto ancora in ballo, c'è le 18 anche Atalanta-Bologna, gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45, tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno diciamo così la stessa situazione,
6: sì,
2: giocando in trasferta, e poi l'ultima la chiudono in casa invece lì. Bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
6: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
2: in difficoltà.
6: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese Como è l'ultimo, mentre il Lecce ospiterà il Genoa. Insomma, dato, no?
2: Anche per il Lecce ormai questa è una partita chiave, fare il risultato.
6: Sì, no, certo.
2: Sassuolo è importante.
6: Però all'ultima credo che c'è più un vantaggio il Lecce.
2: Più vantaggio, è vero. Mentre le altre ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede, perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite, Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate, e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutte insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che accade.
6: Ma ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
2: Sì. Sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
6: Io seguirò una partita, quella seguirò.
2: Sì,
6: pure tu, credo.
2: Sì, una, e poi però metto a diretta gol sulle altre.
6: Ma dopo le...
2: No, io voglio vedere i gol.
6: Vuoi vedere
2: subito.
6: Tutto?
2: Sì.
6: Ma così te la rovini però.
2: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine contano i gol, no? Voglio dire.
6: Ma questo sì, però insomma, in no, no, ti viene.
2: Vabbè, metto gli monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C, come sempre, dalle 17 alle 18, poi Tiembo News alle 18, alle 18:30 Storie di Calcio, oggi a cura di Francesco Tringali, la storia di Sauro Fattori.
6: Saurone
2: racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
6: gran bel giocatore,
2: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, andate e cercate TMV Radio, appare subito il login con il nome, le cuffiette rosa, e siamo noi. Va bene, Stefano, a lunedì
6: Marco,
2: buon fine settimana, un
6: buon
2: saluto in cabina di regia
6: tutti,
2: come sempre, ad Andrea Maglioca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
7: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
6: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
2: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
8: Eccoci.
6: Ciao Daniele, ciao
8: Massimo. Ragazzi.
2: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa, io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
6: bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate, però sì, era tra i 2002 e il 2000, no? Ha 27 anni, credo a gennaio, quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, dopo la mezza Europa, o no?
2: Sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
6: È il momento magico, però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi, eh. Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti, poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahović. Gol e assist, ne ha fatti 40.
2: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro perché poi ci avviciniamo, siamo anche diciamo in zona Coppa Italia perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
6: Di campionato tu dici?
2: Di campionato, sì,
6: schiacciante,
2: sì.
6: L'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
2: certo.
6: Se fossi l'Inter farei molta attenzione perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche, se gioca diciamo così un pochino non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su questo non ci più, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter e nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, poi voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
2: Tu dici che hanno preso le misure, diciamo così, hanno preso qualche indicazione.
6: Guarda,
2: da
6: la Lazio
2: partita,
6: quando si distende e va incontro è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
2: Sì.
6: E però attenzione perché la Lazio se sta in giornata non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
2: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
6: Non tutto, però deve fare se fa un'ottima partita non la batti.
2: Massimo Bonanni.
8: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello, quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti, però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi se si vince bene, se non ci vince niente.
2: Daniele, ti chiedono dopo la partita di sabato quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter.
9: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
2: Sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi il campo alla fine però ecco, ma guarda, sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta
6: da Sarri dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto premessa, l'Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà se fai questa attesa e poi riparti. C'ha delle frecce la Lazio, è impressionante.
10: Per il calcio così, quel Piacenza, tutto italiano, quegli anni, cosa hanno lasciato? Cosa hanno testimoniato e che significato hanno avuto, riguardandolo e ricordandolo come abbiamo fatto noi oggi?
9: Ma adesso non vorrei fare un paragone incredibile, magari fuori luogo, ma non è così. Ma sai che io sono andato, non molto tempo fa, sono andato a vedermi i mondiali dell'82, quelli del 2006, ma sono andato a vederli per vedere le facce che avevano i giocatori. Se i giovani vedessero, ma non i giovani.
6: Con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Mm-hmm. Ma partita secca non lo so. Insomma,
2: cioè, vediamo, poi ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa e via dicendo. E, sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola, invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo obiettivo meritato.
6: Sì. Non deve capire quale Europa
2: sarà. Quale Europa, perché poi alla fine si può aprire uno scenario, sì, clamoroso.
6: Certo. Comunque insomma ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista. Certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due tre giocate, sì, via. Cioè, il gol di Dovikas fotografa poi anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovikas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista, e poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
2: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
11: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League. Mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutti i potenziali concorrenti.
2: Sì.
11: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare due o tre gol, quindi non è per nulla scontato vincere una partita così. Ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
2: Sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo,
8: credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in Conference. Però insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai secondo me una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il posto giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare sotto.
2: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, Grana Morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire, Stefano, anche qui insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce una un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un diciamo, sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
9: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
6: No, l'hanno
9: lo
6: stadio già risolto,
2: già individuato, hanno
6: giocheranno
2: individuato,
6: a Reggio Emilia.
2: Esatto, a Reggio Emilia, dove
9: il mapa è un problema, nel senso che giocheranno fuori casa, non
2: sì,
9: giocheranno in casa.
2: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza
9: certo, si sapeva benissimo.
2: Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
12: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la Civita Augusta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
2: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
9: Sì, ma arrivo a quattro squadre mi sembra non improbabile di più.
2: Difficile. Però se succede...
9: A quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
2: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
9: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
6: Impossibile no, Daniele, difficile sì.
9: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve...
6: Se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby, 71.
9: Ok. Poi
6: Mina
9: la
6: pareggia,
9: Roma...
6: Mina può pareggiare a Genova e battere il Cagliari.
9: Sì. 71. La Roma?
6: Può pareggiare il derby e vincere a Verona, 71.
9: Tutte queste cose
6: può vincere
9: contemporaneamente?
2: Tutte queste... Ah, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, sì.
9: Però tutte contemporaneamente, ragazzi,
2: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano, può succedere.
6: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche così.
2: Sì,
6: ma
2: sì,
6: nelle tutte le classifiche a Wolves, il Como in testa.
2: Sì, sta messo benissimo.
6: E la Roma ultimo. Cioè, la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè, adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino nelle sue mani, perché voglio dire, il Milan è quarto.
2: Sì.
6: È ultima in tutte le classifiche. Cioè, se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
2: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
13: Ciao Marco, Luigi.
2: Ciao Luigi.
13: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
2: Ah, vedi.
6: Bravo, grande.
2: Vedi, riprende una tua frase
6: su
2: Ken e lui invece
6: beh, insomma, voglio dire, ha delle cose.
2: Sì, secondo me vi svegliate sudati tutte e due, però io
8: no. lo volevo dire un attimo, grande.
2: No, vabbè, così, per
6: no,
2: carità.
6: Ma tracce poi, mica significa
2: tracce,
6: uguale,
2: però,
6: tracce,
2: Massimo, però pure
6: tracce,
2: tu.
6: Labili tracce.
8: Però, le parole hanno dico, un significato. Malen almeno... Malen almeno segna.
6: Mica diciamo uguale. Luigi ha detto tracce.
2: Tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dicevo qui ci sono? È passato perché
6: labili tracce.
2: Appena labili tracce. Dai, vai con un altro audio. 331-8200-213.
14: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
2: Ah, ok.
14: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026, alle 2:15, Non sappiamo che giorno si giocherà il derby, che si giocherà domenica.
2: Anche questo è vero.
15: Allora, decidilo tu.
14: Ok, nella prossima... la data, tu. Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
15: Non è una cosa
14: e pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
2: Benissimo. Vabbè, è un appunto che...
15: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi. Grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su, tutti quanti sanno tutta la soluzione, io farei la questura, farei la Lega, adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby, siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni e autorità di decidere una data, date il tempo alle istituzioni e autorità di decidere una data, poi è un orario. Non la data, un orario.
2: Certo,
15: quindi voglio dire, non... cioè, tutti hanno una soluzione, ma io guardo l'invidio questi qua che hanno delle certezze, che
2: pure
15: vivono di certezze.
2: Daniele, c'è una soluzione pure tu.
15: Ecco, c'è qualche consiglio.
16: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale internazionale...
2: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
15: Benissimo,
2: cioè, ma che
15: fanno? Adesso martedì.
2: Ma una roba proprio, era roba.
15: Ognuno dica la sua, dai.
16: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
2: Infatti, non ho capito perché...
15: No, lo sai che hanno detto alcuni? No, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è... Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno quando.
2: Sì, tanto si dovrà.
16: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
2: Questo
16: quindi, voglio dire, un branco di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
2: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo sul tema, prendo un altro audio, 331-8200-213.
17: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa Italia?
15: Ma non l'abbiamo detto noi, ma non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
2: No, io non l'ho detto. Cioè, ci sono più possibilità, vediamo quello che
15: capito.
2: Succede.
15: Ho capito.
2: Non abbiamo per
15: detto
2: scontato
15: questo.
2: Nulla, insomma, esatto. Quindi allora, dunque
16: ma chi è in testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
2: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto
16: fatto
2: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
15: Orlando
2: ha preso Lecce, Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
16: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
2: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
16: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
2: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio,
15: che ha beccato
16: anche mia moglie che non sono più pericoloso,
2: Lecce, Juve. Hai capito? Ha presa piena.
18: Dovete dire la classifica per cortesia.
2: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
15: Vabbè, ma è per il titolo.
2: Braglia,
15: siete in
2: Garbo,
15: tre per il
2: 56,
15: titolo.
2: Pallomeni 46.
15: Siete in tre per il titolo.
2: Tre per il titolo. Una manciata.
15: Bonanni
2: proprio...
15: si deve difendere. Senti, ma Roma-Lazio la metterai nei prossimi.
2: Per forza, quindi preparatevi,
15: Bonanni,
2: caro mio.
15: Ci vuole tutta
2: mio.
15: La tua maestria, eh?
2: Sì, assolutamente.
15: Devi decidere una cosa. Cioè, devi decidere una cosa, o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là.

0: Erano tutte e due mancini. Sono tutte e due mancini.
1: Allora,
2: siamo tutti e due rimasti longilinei.
1: Tempo meno. Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando. C'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa, tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti, andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
0: Sei andato a tirare
1: tutto, io vado indago perché devo indagare. E allora,
0: il record negativo l'hai scritto proprio in
1: proprio
0: grande.
1: In grande, vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede, per record
0: negativo.
1: Sei andato a
0: scovare
1: una
0: cosa che nessuno scrive, proprio sei andato a scartabellare.
1: Sono andato lì proprio a infierire in maniera proprio...
0: Mamma mia.
1: No, allora chiedo però, Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions, Allegri andrebbe confermato?
3: Ma io onestamente, con o senza Champions, secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Mm. Direttore sportivo, allenatore, allena un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me. Hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece va in Champions ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
1: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
3: Sì, secondo me sì.
1: Bonanni?
4: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio. L'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, al momento il Milan non ha, quindi devi fare una scelta.
1: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
4: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente sì, ci sono.
1: Va bene, tra poco andremo ad approfondire anche questo tema, voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni, io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo,
0: ciao Daniele,
1: buona settimana,
0: ciao ragazzi,
1: a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Intanto aspetta che salutiamo Massimo Orlando che è collegato con noi. Ciao Massimo,
6: ciao, ben trovato. Ciao Stefano, ben trovato.
1: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto Filippo. Con grande affetto. Ciao Filippo. Ben trovato.
7: Ciao Massimo. Ciao Filippo. Grande Massimo, come stai?
6: Grazie. Bene, tu stai bene?
7: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
6: grande.
1: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora, però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
0: io,
1: la devo dire.
0: Se ti vuoi esporre.
1: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, vale. La finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
7: Cosa accade il 13 maggio?
1: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
0: Okay. Sì, ma ti sei scordato del 20 davanti. Pensavo, quindi, no?
4: 26 maggio pensavo.
1: 26 maggio.

0: 2010, vabbè, 26 l'anno, 13 l'anno, capito?
1: L'anno, 26.
0: Ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa, a questa data.
1: Punto. Vediamo adesso, poi giovedì mandiamo tutto qua.
0: Va bene. Sei proprio. Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure i numeri, capito? Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno è ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo, però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
2: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi in quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanti, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile, dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare in questa situazione poco chiara.
0: Orlando.
3: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
0: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, no, questo finale?
3: No, un problema di testa sicuramente, la testa poi a San Siro giocare diventa difficilissimo, il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, il girone d'andata almeno ha fatto 42 punti,
0: sì.
3: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, al girone di ritorno,
0: 25.
3: Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
0: Stefano Impallomeni,
1: non lo so, sono arrivati, secondo me Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
0: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, cioè, proprio
1: ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
0: No da quello che dicono, no.
1: Sei aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno. C'hai questi Fulkrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare cosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Adesso non hai più l'Atalanta, non hai il Sassuolo, già squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? Anche sul discorso fisico.
2: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, vai. Credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
1: Sì, questo sì, se vince a Genova.
2: Rischia di rimanere fuori,
1: però sai, c'è il derby di Roma, c'è
2: esatto,
1: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve.
0: Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo
2: nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che nasca prima l'idea di gioco. Uno dice hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nei primi 4 dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku, Fulkrug, non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo. E mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
0: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio, vi lascio subito la parola, vai.
4: Salve ragazzi. Se volevo fare una considerazione, quest'ultimo anno di questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
0: No, grazie, rigiro Stefano.
1: Ci può stare, certo.
0: Può essere anche questo.
1: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo lei ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica. Fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi. Però secondo me ce la può fare.
0: Ce la può fare. Questo, insomma, non è che può perdere. Ricordiamo che sempre deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore. Che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
3: Sì, vuoi dire...
0: No, le ultime quattro squadre di Allegri alla 36esima giornata.
3: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
0: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
3: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno. Il Milan si trova, sì, ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate, diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro.
0: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamolo. Poi Maignan è un fattore perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
3: Benissimo, però io ragazzi, ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma, gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica, mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa. Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi.
5: Poi c'è De Rossi.
0: Dice Filippo.
5: È un cuore giallorosso.
3: Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore. Questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi gli batto le mani.
0: Filippo,
5: io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per mettere fino in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
0: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare che soluzione?
5: Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole non ne può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato, però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere quel, davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
0: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
5: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, i primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so. Vabbè.
0: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
5: Oh, che miseria. Vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
0: Vai.
5: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
0: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
1: Ciao, Filippo.
0: Scusa il disturbo,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: come
1: Filippo.
0: Sempre.
5: Ciao, no, ciao, Ste.
0: Grazie ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice: Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani. Però insomma, lui, anche Allegri, ha delle responsabilità. C'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché,
1: ma guarda, allora adesso, facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri l'ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come una cenere, cioè i tifosi hanno fatto la contestazione, hanno abbandonato la... E ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
0: sì,
1: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. E, però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, no, io non escluderei nulla. Vabbè, esonero di Allegri. E poi, cioè, Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica. Quindi non so che
0: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima io... Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
1: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè, voglio dire, Furlani, Tare, Ibra.
0: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
1: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno. Il tifoso ha percepito questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione. Cioè, tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione. Ieri è allontanato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista, proprio della conduzione societaria. Perché Maldini, insomma, è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
0: Ok.
1: Cioè, una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
0: non
1: va in Europa League.
0: Non c'è continuità, dai.
1: Non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni. Se c'entra la Champions League, il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League, c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè, ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro, Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
0: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
3: Allora,
0: così?
3: Penso che con la Champions Allegri rimanga. Sì. Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, perché io mi immagino
0: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
3: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
0: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me anche prima, non c'è mai qualcosa di...
1: All'inizio dell'anno, poi ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
0: Da due mesi che va...
1: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
0: poche idee,
1: davanti.
0: Poche idee.
1: Sembra
0: poche
1: una squadra veramente... strutturata su pochi movimenti senza palla.
0: Esatto, bravo. Questo.
1: C'è una squadra piatta.
0: Sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
6: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
0: Grazie.
6: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
0: Allora, guarda, si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa... Cioè, sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì. Però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea. Vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como de Fabregas, che è un'altra...
1: In questo momento, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni. Ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
0: Sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
1: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno.
0: Sì.
1: C'è molto di antico, ecco.
0: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
3: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
0: Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
1: Ciao Giuliano.
8: Ciao Marco, ciao
0: Stefano. Ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato, ci sei?
8: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
8: Ciao ragazzi, ciao.
9: Ciao Ale.
0: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
10: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori debbono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
0: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
1: Questo qui. Era dopo partita o prima della partita?
0: Dopo partita.
8: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, è un attaccante, li dovrà prendere, perché altrimenti staremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
0: Vlahovic deve rimanere però.
8: Cioè, Vlahovic in due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo. Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi ha detto: no, vabbè, ma ci state prendendo in giro.
0: Giuliano, vengo da te. Quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto, Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
11: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire. Perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare sia per lo scudetto che per una buona Champions. Però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è, e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic. Però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano.
1: Insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma, adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
0: Però che messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
1: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, a me è piaciuto post partita, quando ha parlato invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine alla resa dei conti escono delle partite da 6 più 6 e mezzo.
0: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
1: Secondo me sì, senza far nome. Invece su Vlahovic
0: è andato dritto.
1: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che il profilo è quello, bam! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
0: Tu dici la parte caratteriale ha sottolineato secondo te?
1: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi alla Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sai i pregi e i difetti, però quello è centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori, che ha fatto? Niente. Cioè, tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
0: Orlando.
3: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene, come abbiamo visto a Lecce, una squadra... L'Inter, ad esempio, fa il 2-0 e il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca la Juve, che tiene la partita sempre aperta, e se non fa due parate di Gregorio butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale. Cioè, ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco, se ti rimane Yildiz con Seisao, Vlahovic convinto con un difensore, come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Per me
0: Senti Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Comolli.
8: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
0: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
1: Ma non è che è un messaggio onesto, non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un centravanti, Mario, eh. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che poi, non è che è Superman Spalletti. Sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, teleguidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto. Dunque, due calciatori che secondo me sono stati formidabili: Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone a un tocco, tum, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso. Partita serena, perfetta, da grande, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto si fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi, quando macina gioco a una certa velocità, si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare dei bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
0: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
9: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giocatori, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi, è anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70-80-90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove...
9: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista, attaccante.
0: Ah, ok. Quindi se rimane
9: Però serve, può darsi che serve anche un difensore, per cui non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. È un discorso, è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale, ha bisogno di qualche elemento da Juve.
0: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
12: Non piace, mi dispiace dirlo.
0: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
12: No, lo dico da un po', okay. Forse Stefano... non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
0: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
12: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque...
8: Sì,
12: un sondaggio personale, ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dargli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
0: No, vabbè, sono anche...
12: No, per l'amor del cielo.
0: Non so se Alessandro...
12: Per me il centrocampo della Juventus è il vero problema. Andiamo a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate, non mi viene il nome... Cambiazzo è un giocatore comunque che non ha fatto bene, ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto, se dovesse arrivare Silva, comunque è un giocatore straordinario, si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve, almeno per l'Italia, è fatta.
0: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
8: Massimo dice una cosa concreta. Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus. Quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché, non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti, sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello, quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo a avere una Juventus un pochino migliore.
0: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta ma così? Gioco noioso? Non mi sembra un gioco noioso.
8: Posso sospirare.
0: Non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
8: Meglio sospirare rispetto a determinati messaggi.
1: Sollevazione dell'incarico.
0: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se deve, va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, io adesso non voglio essere cattivo, però insomma, come si fa a dire che è noioso?
1: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché, come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi. Perché
8: bravo.
0: E chi sacrificheresti tu? Scusa,
1: io sto zitto, me lo tengo con me.
0: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
1: No, non voglio creare, perché poi capirai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, e quindi non lo dico.
0: Però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
1: Subito. Subito per fare la squadra.
0: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano? Ma c'è un giocatore
8: da sacrificare? Sul sacrificio? No, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
1: Se Stefano pensa in passato, scusami, ti prendo 5 secondi.
0: Sono stati sacrificati i giocatori.
1: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane
0: dopo che aveva fatto tante cose.
1: No, ho capito, però dico: ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo, allora il direttore sportivo,
0: pure
1: direttore generale,
0: sacrifico Vieri e Vinzu, scusate.
1: Ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
8: Guarda,
1: però
8: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a Ildiz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comolli io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece, secondo me, può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
1: la rosa, 2-3 pezzi forti, poi ti ritrovi tu, insomma, si può fare.
8: Bremer
1: però, no?
8: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi. E poi uno tra Conceição e Thuram, per me, può essere sacrificato.
1: Io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
0: Guarda, che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo.
1: Secondo me Spalletti non poi ci, cioè,
0: ci penserà. Dire, poi, esatto. Adesso lo chiedo pure a Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
12: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti. A tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però
0: no,
12: e
0: no,
12: poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Turam io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, o no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
0: Giuliano Gianni Chieda?
13: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni. La Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo in Europa, che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra per prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro.
1: No, ma Giuliano, sì, esempio, però facevamo riferimento che magari cedendo due pezzi forti fai un 90 milioni, e ci sono anche difensori. No, però avendo Spalletti, faccio un esempio, adesso fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare, e con Spalletti secondo me Spalletti fa giocare Madrid. Fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto, tu ce l'hai avuto, e io ho visto Bremer un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va. Non puoi il prossimo anno, non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato, e ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
13: Faticoso. Allora non è sacrificare, significa
1: no,
13: che un
1: sacrificare, perché voglio dire c'è una quota, giocatore. Due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti, in panchina te lo fa.
13: La Juve, sei sempre la Juve,
1: ho capito, tipo, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico mica, voglio dire,
13: vabbè, ma tu sacrifichi,
1: chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
13: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Open da 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Scalvini.
1: Vabbè, capito? Allora, qualcosa
13: allora questo va bene.
1: Questo però, dicevamo noi.
13: Fare questo mercato diventa molto.
1: No,
13: molto
1: quello che dicevi te, giustamente non sono d'accordo. C'è di Bremer per avere Kim? No, è zero, è incastro. Quindi sì, può pure
13: prendere, cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
1: Esatto.
13: Capito? Cioè,
1: però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già secondo me c'ha idee chiare su tutti i giocatori,
8: ma ce le ha Stefano,
1: esatto, quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Dice, sai che c'è? Io ci ho lavorato tre mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito, Marco? Qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore, vuol dire che non ce l'ha.
0: Hai sentito che
1: non ce l'ha.
0: Giuliano dice che le idee chiare ce l'ha dalla prima settimana. Spalletti, i giocatori, hai sentito?
1: Sì,
0: l'ha già fotografato Giuliano, vero?
13: Sì, ma li conosce proprio.
0: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
13: Per quello lui ogni tanto lancia quelle. nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sì, già sì. Sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente lo deve far così, perché se no, se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri
1: cioè,
13: bravi...
1: Cioè tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
13: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno...
0: di un'alternativa.
13: Uno dietro che poi sì, di un'alternativa.
0: Alessandro,
13: valida.
0: Sei d'accordo?
13: Come è successo un po' di anni fa di Dion Alvarez, dai. Come è successo, anche se erano tutte e due giovani, tutte e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta entità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
0: Sì. Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
8: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
0: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
8: Come no?
0: Ma tu, sinceramente,
8: sì.
0: Allegri, lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
8: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
0: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
13: Sì, sì, sì, sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
0: No, no, Allegri.
13: Ah sì, sono sbagliato, sì sì, Allegri col materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché
0: addirittura
13: mentre la Juve
0: un po' da fare meglio
13: i finali offensivi che ha non ho capito, scusa,
0: non poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
13: No vabbè, sicuramente poteva fare di meglio, però andiamo
1: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo.
13: i giocatori del Milan,
0: ma il peggio potrebbe arrivare.
1: Vabbè, pure tu,
13: peggio,
1: però
13: il peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante, quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve più o meno è quella, diciamo che
0: quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti è colpa dei giocatori.
12: No, no, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro da certe situazioni. Io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente Marco dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti che ha 62 anni quando è arrivato, non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
0: Allora, due news prima di salutarvi.
1: Tu mi metti
0: due news, aspetta, importante.
1: Mi metti un po' paura.
0: Derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato. Si giochi lunedì alle 21. Basta aver paura degli scontri della TV.
8: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
0: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede. Perché siamo a lunedì.
8: Si giocherà sicuramente. Se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, per quanto conta Onorato.
1: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia.
0: Aspetta, Giuliano.
1: Perché mi preoccupa molto.
0: Giuliano è d'accordo con Onorato. Giuliano.
1: Deve finire la stagione, Alessandro.
13: Sì.
0: Cioè, basta con questa paura di.
1: Ascoltate la notizia, che non vede l'ora di darla.
0: Tifosi, Giuliano?
8: E si è fatto male Thuram.
13: Ecco, sì. Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
14: È un brodo di Giugio.
13: Spero di no.
0: No, però ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Thuram, fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
13: Sarà contenta la Lazio, perché mi sembra che
0: la notizia di adesso la do così. Ma no, perché enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
1: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare sempre alla finale.
0: Pure io, ci mancherebbe
8: per lo spettacolo. Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Thuram o non Thuram verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente, non sbaglio mai. La Lazio Thuram o non Thuram verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà

0: per giocarsi la finale.
1: E tu Orlando?
0: Senza Durham.
1: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
2: no, sono d'accordo con Giuliano. Secondo me la partita di sabato, la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare e la testa era per la finale di Coppa Italia, dunque partita secca. Sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
1: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
3: Guarda, e allora aggiungo un'altra. La Lazio finirà...
4: Piano piano lo stai caricando, Alessandro.
3: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
1: Ci può stare come previsione, perché insomma
3: no ma io di questo ne sono convinto. Di questo sono,
1: Giuliano,
3: sono convinto.
1: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli quali...
0: No. Ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglio pronostico.
1: Ah, ecco, ci appelliamo a queste cose. Va bene, Giuliano,
4: ciao, Giuliano.
1: Un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
0: Grazie.
1: Ciao. Un saluto anche a Massimo Orlando.
4: Ciao, Massimo.
1: Massimone, buona settimana.
0: Ciao,
1: buona settimana.
0: Ciao.
1: Ale.
4: Ciao Alessandro.
1: Oh, Ale,
4: ciao,
1: aspetta. Dimmi. Ale, ti saluto così.
3: Dimmi.
1: Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
4: Sì, un miliardo.
1: Dice lui.
3: Sì.
1: Poi
3: non tantissimi.
1: Sì. Un altro ti scrive: il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
4: Vabbè, basta. Andiamo a
1: il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
5: Questa è una stupidata.
1: Rispondi tu.
3: Posso non rispondere?
1: No, vuoi pure
3: rispondere. Allora, mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
1: Va bene.
3: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette, però rido.
1: Non l'avresti dato quel rigore?
4: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ale.
3: Una volta al rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
1: Ciao, un abbraccio ad Alessandro Santarelli.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
7: Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ora ci divertiamo, vai.
1: Franco Piantanita di Mediaset.
4: Ciao Franco,
1: ben trovato.
8: Eccoci.
1: Ti sento affaticato pure a te.
8: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai.
1: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
8: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45 e poi la Lega Serie A adesso ha fatto partito ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
7: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio. Questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta e il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura insomma non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Sì. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto.

0: insomma, possano decidere di fermare il campionato a due giornate dalla fine.
1: Che vi devo dire, Franco Piantanida?
2: Ma allora, stavo controllando prima, mentre proprio mi stavi per presentare, in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso.
3: Perché a che ora?
1: Sei pure l'ora.
2: No, le pare sono sempre le 16-17, ora nel tempo si cambia poco, perfetto, perché tanto non può essere di sera, no? Però sì, lo vuole il 16, segniamocelo il 16 maggio, sì. Ok, quindi ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi vuol dire bastava inserire questa piccola cosa, e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri, quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
1: No, veramente, va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Noi ci siamo già.
4: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
1: Sì, la penso comunque.
4: Perché se uno si organizza, c'è gente, c'è le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio, e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
2: Allora, aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
1: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGE in questo momento, derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio. Risponde, cioè, l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha risposto lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
3: Non lo so, non lo chiederà
1: mai. Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi. Se non ci stanno le basi.
3: No, però decidere un orario senza tener conto
1: della prefettura, cioè, è clamoroso, cioè almeno fate un tavolo, riunite, fatevi una telefonata,
3: fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile
1: si garantisce la sicurezza, insomma.
3: Dovrebbe accadere questo, poi dopo, vabbè, uno dice vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura, conta.
1: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri e ci siamo un po' da domande del tipo: chi sta facendo peggio, chi ha fatto peggio ad oggi tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco, una sorta di giochino tra noi,
3: scegliere,
1: ecco.
3: E ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions, farebbe il suo. Io so di essere minoranza,
1: quindi salverebbe un po' il
3: secondo
1: tutto.
3: Me sì,
1: okay.
3: Non salverebbe,
1: ha raggiunto
3: bene
1: l'obiettivo. Dai.
3: Beh, insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro, l'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti, no?
1: Mentre tu dici Conte avrebbe comunque...
3: Conte invece ha perso un sacco di uomini, però insomma poi alla fine qualcosa devi far quadrare, 15 punti dall'Inter, due giorni dal termine sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6.5 in campionato, quindi, perché tra le prime quattro ci devi arrivare.
1: E Franco Piantanida.
2: Sì, Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, ha fatto peggio Conte di corto muso, cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano. Io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro. Questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6.5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo là con lo scudetto, con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche ma anche tecniche, ovviamente tattiche, di queste ultime giornate. Ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
1: Lorenzo Di Benedetto.
5: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto ma è stato sbagliato per tutte e due, meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male due mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno, è chiaro che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
1: Andrea Piervincenzi.
6: No, credo siano tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Ora adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric, che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutti e due, in quel contesto lì non hanno funzionato. Anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è l'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' ha ragione Franco, nel senso che al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro, anche il Napoli, cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano. E la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca aperto in fuori,
1: sì,
6: le
1: sì.
6: Altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati ma non la puoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori, E quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
1: sincero. Stefano, io voglio fare un'altra domanda: perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
3: No, curriculum è...
1: curriculum.
3: Mi guardi così. È così, insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno
1: per, si dissolve. Per ricostruire chi sceglieresti?
3: Baldini.
1: Sai che mi hai convinto.
3: Ma è perché è direttamente proporzionale allo stato di crisi nel nostro movimento. Cioè, non perché Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo. Non è poi, voglio dire, ancorato a idee vecchie, è da scoprire, quindi è l'uomo giusto per riscoprire, far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati con dei principi di gioco, no, con sta cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta. E poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno, tu dici, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va. E poi risparmieresti pure, insomma, del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del suo ruolo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
1: Non è un aspetto principale. Lorenzo solito. Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due, la FIGC?
5: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia. Io lo prenderei straniero proprio per dare una rottura.
1: Bergomi ha detto uno spagnolo.
5: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però proprio per dare una rottura col passato, lo darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
1: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
2: No, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, sì, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che è antipatica, ma sai, cazzata, no, nel senso, poi c'ha voglia, vada Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono, o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho, è lo
1: no,
2: stesso
1: come Conte
2: tipo.
1: E Mourinho no, Conte
2: Conte Allegri sono... no, te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta, però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste, no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro, sì. perché
1: siamo vecchi, di mentalità vecchia,
2: ma non è una questione di essere vecchi, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente di federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale, uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lasciare Farioli, è il migliore Italia. senza paura, ma non siamo la Germania.
1: No, no, non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
2: E lo mette in nazionale, sì, anche sì, se sì.
1: Sono d'accordo con te. Andrea, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
6: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti. Se no non sta in nazionale, non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te. Inutile che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce. Ti serve uno che dà un processo,
1: ma
6: no?
1: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, eh? Tutte e due, ma, cioè, guarda, ma tutte e due, detto, ma tutte e cioè, due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice io rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare, però io andrebbe una soluzione proprio... Cambia tutto.
6: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario. No. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso. Come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che lui gestiva. Faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare qualcosa. Per quello Baldini, la scelta che dice Stefano, ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 Aspetta. Milioni all'anno.
1: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
7: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? Tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
1: Vedi, c'era ragione.
7: È bravo, gioca con la nazionale inferiore, ha tirato i miei risultati. Ho avuto l'esempio quest'anno,
1: fiducia.
7: No? Non era nessuno. Allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
3: No, ma non è tanto quello.
7: Ha fatto
3: quello,
7: un buon lavoro.
3: Lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi e secondo me, io capisco Lorenzo e anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso, una nazionale.
1: Certo, c'è, rischio
3: ma
1: c'è.
3: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti, Non so se mi spiego. No, secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
1: Ma magari, sarebbe un bel segnale.
3: Voglio dire, tanto peggio di così.
1: È apposta.
3: Cosa
1: apposta.
3: C'è peggio di così?
6: Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la...
3: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare in volti nuovi, veramente.
1: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
8: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15. E c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle 0 vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute. Io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo. Cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
1: Quindi
8: con la maglia
1: azzurra. A Mancini, uno di questi, giusto?
3: No, i giocatori.
1: Sì, ah,
8: giocatori, perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che l'accozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
1: è vero.
8: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
1: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte, prosegue con il Napoli sì o no?
9: No, per me andrà via.
1: Per te andrà via.
9: Sì.
1: Lorenzo Di Benedetto.
10: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
1: Dammi pure il sostituto, però.
10: Difficile, difficile. No, prima ci sapete, giustamente dicevi, Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
1: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
11: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
1: Stefano, tu prima per ribadire, ti hai ripronunciato?
3: Per me 50 e 50.
1: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
3: No, non sono ancora. Manca probabilmente che potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
1: Non è detta l'ultima. Con l'incontro con De Laurentiis, con il Faraone, potrebbe
3: perché
1: essere.
3: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
1: Va bene, vediamo. Questo è una cosa importante. Un altro anno di contratto, staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
3: Ciao,
1: grazie,
3: Lorenzo.
1: A presto.
10: Ciao, ragazzi. Ciao.
1: Ciao, grazie ad Andrea. Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao, Franco. A presto. Ciao, mi raccomando. Grande forma.
12: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
3: Ciao Simone.
13: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
13: Ciao Andrea. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
1: Poi collegato dalla non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertoni.
3: Ciao,
1: ciao Federico, ben trovato, buon martedì.
14: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Sì, sono in redazione qui a Netflix.
1: Bene,
14: buongiorno,
1: buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
14: qui, una follia.
1: Una follia, follia, non so, fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
14: No, quindi vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
1: No, ma
14: cioè, qual è il
1: ci
14: ricorso?
1: Stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che
14: dici? Certo.
1: Cioè proprio per no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari. Poteva fare eventualmente, vabbè, comunque detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e come ha detto Stefano sembrava anche come di vabbè, io non dipende da me, insomma, in questo momento vediamo.
14: Sì, sì, non lo so sinceramente. Dybala, sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso, credo che sia anche una scelta della Roma nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, si parlava del Boca. Io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza. Perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente.
1: Sì, sì,
14: il problema
1: sì.
14: è che non giocava da quanto, però ne sì. gioca una ogni tanto di partita. Quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice: ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. quelle 20 dammelo, no? Gasperini, che gliene importa?
1: Certo. Braglia,
15: dimmi,
1: hai sentito? No?
15: Dybala,
1: tutto il casotto, tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
15: Al casotto del derby sono d'accordo con quello che diceva Federico.
1: Sì.
15: Sì, si doveva prevedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di dei calendari, sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba. Quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
1: Gian Vincenzi?
16: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori. La differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente. Quindi lui quei giocatori lì non ne fa meno. Quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo. Quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
1: guarda,
16: se non vinci.
1: Guarda, qua c'è Pietro al 331-8200-213 che ci scrive: Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
3: Abbiamo detto,
1: però il problema è questo, cioè nel senso
3: di vedere anche il compenso pattuire un altro accordo economico, esatto. E tenerselo anche
1: perché lui è scadenza, e quindi
3: 20
1: si potrebbe
3: partite pattuire. Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
1: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
3: la sua classe,
1: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
3: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
1: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione,
3: probabilmente,
1: molto probabilmente, perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda,
15: sì, però non c'è più il rispetto nei confronti delle persone da parte delle società. Purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di Sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto, è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
1: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
15: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, il rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così. Secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società. Infatti chi ha vinto ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo.
1: Però qualcuno potrebbe pure dire: i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
3: Sì,
1: qui,
3: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui dice senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo.
15: Non è più lo spogliatoio, non è più lo spogliatoio.
3: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che. Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, ci sta un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore. Cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno delle cose. Se no, senza anima, tu non vinci uno sport.
1: Guarda,
3: in
1: hai fatto bene.
3: C'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto.
1: Ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto un
3: anche
1: passaggio...
3: nel 2040, nel 2080, sarà così.
1: Ho letto un passaggio di Cross, giocatore del, ve lo ricordate,
3: salvo
1: no?
3: Gli Avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
1: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita, avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto, quando invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
3: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello. È proprio, si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione, tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
1: E quanta fatica.
3: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, perché sennò...
1: Assolutamente, sennò ti fai male.
17: Esatto. No, Marco, posso, scusami.
1: Vai, poi sento anche...
17: Per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis... Vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire.
3: E che vincono senza Sinner.
17: Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
1: Certo.
17: Negli altri abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan, in questo caso c'è tutto meno che un gruppo da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
1: Umano. Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, in Gorgo Champions, ragazzi, a 2 giornate dalla fine, qui veramente è difficile.
14: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutto era una lotta a 2, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di 2 giorni è diventata una lotta a 5, di queste 5 io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei 3 punti che gli servono. Gli altri sono tutti in bagarre, e ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma, la Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
1: Non lo metto sul Milan. No. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
18: 3 mesi fa io avevo detto che Juve Roma le vedevo davanti al Milan, 3 mesi fa, perché mi davano una sensazione di
1: quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
18: No, ha questo vantaggio enorme che a parità di punti fa fuori la Roma, che fanno tutte e 2 6 punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari non giochi 120, quindi secondo me il Milan cioè leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine
19: Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
1: Braglia?
17: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. Non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un play, dovrebbe fare un playing a meno dell'ultima partita a Cremona, che
1: a 71 secondo me ci arriva.
17: Secondo me arriva a 71
19: e fa 9 punti, Simone, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.
1: Ma io ha ritrovato Vlahovic per Vincenzi.
17: Certo.
1: Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
17: Ma per me la Juve è fuori da questo contesto.
1: Fuori dalla Champions?
17: No, fuori nel senso che entra dentro.
1: Dal mucchio, sì, dall'ingorgo, tu dici.
17: Dall'ingorgo.
1: Scuote la testa, aspetta, fermati, che scuote la testa in pallone.
3: Non scuoto nulla.
1: No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
3: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
1: Sì, dici?
3: Quindi secondo me noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo così,
17: no, quello c'ha ragione.
3: Secondo me il Milan che fa? Ne perde Milan, secondo me non le perde le ultime due.
1: Non le perde le ultime.
3: Pareggio
1: due.
3: Una vittoria, secondo me.
1: Pareggio una vittoria ce la fa, insomma.
17: Ma non lo so.
3: Ma che ne perde un'altra ancora, Simone? Non lo so. Io
17: ascoltami, ecco, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
1: Che è una battaglia,
3: non credo,
1: davvero, Federico, sì. È così. Ma perché aspetta?
3: Sì.
1: Ma no, perché c'è De Rossi che c'ha, è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola, sì, tutta.
14: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole... Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo, De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma, però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà, perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico, che si scansa, no? La faccio semplice, è ovvio che questo non potrà succedere. Non in più ci aggiungo che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata, tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie, quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica, in questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché certo. Milan-Udinese 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, no, è una partita di 20 giorni fa.
3: No,
14: quindi...
3: no, ma non c'è dubbio, Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite.
14: Due no, col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi, Milan-Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
3: Ma Genova riperde il Milan?
14: Però tu hai detto che secondo te pareggia, allora secondo me se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fa la Roma, perché se la Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
1: È un bel finale. Quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, perché ancora non lo sappiamo,
14: tra
1: le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? Cioè il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
14: Domani inizia questo ritiro.
1: Cioè, tutti sotto processo.
14: Sembra un ritiro. Si sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbiamo voluto fare.
1: Allegri non era molto contento, non mi è sembrato proprio molto.
14: Pare di no.
1: Di percepire che non c'è proprio una grande in questo momento linea comune tra direttore. Io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
14: deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza e l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando Matetà e lo stavano comprando,
1: ha portato i giocatori titolari. Questi
14: Urlani,
1: sono i giocatori.
14: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli, quelli che giocano meno, ok, quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più. Bene. Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare chiarezza, stabilire una linea di comando.
1: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce, che devo andare in pausa.
20: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non, né più né meno.
1: E quindi la prima cosa che deve fare?
20: Ma anch'io e da mo'. O vendo la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando hanno vinto lo scudetto, la società che c'era quando hanno vinto lo scudetto.
1: Cioè De Righe Mammaldini?
20: Però non succederà mai, perché bisogna vedere... Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
1: e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, in Pallomeni, la prima cosa?
3: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
1: Faresti pure tu riportare Maldini?
3: Beh, insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale... però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto, magari no, mettere le tende a Milanello,
1: certo,
3: no, cioè non lo so.
1: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
21: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari vicino che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
1: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
21: Ok, avevano sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. Non è giusto, ragazzi, cioè, la società,
1: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
21: La squadra comunque è competitiva, se arriva quinta, la colpa di giocatori, dell'allenatore, di tutti quanti. Cioè, di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci sia più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
1: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
3: Ciao Andrea.
1: Ciao Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. Giù in fondo,
14: no, alla mia destra,
1: io la vedo da ieri. È il riflesso. Tu ce l'hai davanti.
14: Una bella giornata.
1: Ti vedo un cielo azzurro proprio.
14: È vero.
1: Vabbè, mette serenità.
14: Un cielo romano. Qui siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
3: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino. 24 minuti sta capitolando
1: 4-0. Già, la roba. Questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso mia. Capito? Va bene, caro Federico, a presto, buona
14: grazie,
1: un abbraccio.
12: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Stefano, c'è Simone Braglia?
3: Ciao Simone.
1: Noi. Sì, ciao, salutiamo Simo. Ciao Simo, ciao, ben trovato, ben ritrovato Simone. Stai bene, tutto ok?
0: Sì, dai, tutto ok.
1: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
3: Ciao Franco.
4: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
1: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
0: Ah, a me? Tra Conte e Allegri? Ma chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
1: Perché? Però mi dite perché?
0: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari... cioè la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
1: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera, quindi...
0: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
1: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
0: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
1: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
0: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è il capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
1: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
3: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe.
1: Beh, panchina, sono i due allenatori più importanti, del nostro campionato.
3: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
1: non
3: ha
1: avuto, perché non ce li ha avuti qualcuno
3: per colpa dire, magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
1: No vabbè, io faccio, sai, la
3: no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi, o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10 ci sarà un problema.
1: Certo.
3: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
1: Questo è vero.
3: È il giocatore più importante, quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro tutte. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
1: Esatto, tu hai sempre
3: poi
1: avuto
3: sono in minoranza e ti dici vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto, tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero, però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però nella prima parte, cioè voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan. Ecco, il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como, e sta facendo una stagione sopra le righe. Mm-hmm. Ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
1: Tutte incompiute, tu dici.
3: Mamma
1: okay.
3: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, sta più, ha preso il largo.
1: Sì, sì, sì.
3: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
1: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
2: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto della passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico. Questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulisic, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi 6. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
1: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutti e due? Stefano?
3: Bella domanda.
1: Considerando che conta un altro anno di contratto,
3: cambiare,
1: quindi...
3: Allora sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questo, questa cosa qui, questo ragionamento, mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
1: certo.
3: 18,
1: ok,
3: quindi cambia allenatore,
1: cambiali sei allenatori,
3: delle due l'una, non è che puoi cambiare.
1: Quindi
3: 10 tutte calciatori,
1: tutte e due,
3: cioè Allegri, adesso mi immagino Max che dice quello no, quello no, quello no, quello no, e dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
1: una rivoluzione dei giocatori, non si può,
3: nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
1: Vado da Urdine stavolta e poi mi lascio braccio.
2: Allora Franco. Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio. Mi chiedo
1: verissimo.
2: perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
1: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
2: certo,
1: e non di Conte.
2: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è tantissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri. E

0: di Conte, Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'Aventuro, che prevede abbattimento del monte stipendi, certo, puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano perché? Industriale che, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, mm-hmm, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
1: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
0: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me te la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions, si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
2: Allora, mi manca Braglia.
3: No, sono d'accordo. Allora, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte, perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto, sulla quale nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze da un punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli. E non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
0: Questa è la differenza. Però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza. Osservazione perfetta.
2: Sì.
0: Però, a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente. No, lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che, per esempio, la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
1: di Roma contro la Lazio dopo il derby.
0: Sì, no, scusami, no, di Napoli comunque, di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato.

0: io metto insieme oltre che l'aspetto psicologico anche l'aspetto fisico.
1: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vidi un'apertura. Io questo vedendo le due
2: ci
1: le squadre,
2: può stare,
1: cioè, il Napoli anche l'anno scorso è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè io non lo so, ho questo tipo di sensazione, cioè ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
0: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan-Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
1: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolini, però io penso anche, Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè non è che con una partita tu piazzi,
0: quindi
1: non lo puoi improvvisare, quindi credo che
2: servono anche allenamenti diversi.
1: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
2: Fa quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto. Perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto. Non uno contro uno in fase di non possesso.
1: Calogero,
2: cioè, non
1: è che l'ha detto ieri sera, esatto. Hai sentito?
2: Non è che ti
1: detto.
2: Puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3 e 4-3-3 ti cambiano in media, ma devi coprire il campo in maniera differente.
1: Sì.
2: Cioè, non è che il 4-3 ti avvantaggia.
0: Giochi, non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2. Le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
2: Esatto, bravo.
1: No, è verissimo.
2: Cioè,
1: verissimo.
2: Non è che ti diverti, un'idea era lei 4-3-3, la me, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala. No! 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
1: Sì,
2: a giocarla anche bene.
1: Guarda, ti posso
2: che se
1: dire,
2: sbagli ti infilano.
1: Possiamo portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere in una trasmissione di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice, io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
2: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no? Diciamo, io non so Max a che punto, Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto,
0: ha un
2: fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento,
0: esatto,
2: di un calciatore.
0: Stefano, lui aveva un problema. Tanto altro. Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
2: Sì, no,
0: allora, lui avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto allora adesso dobbiamo prenderne la metà, e obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero secondo me è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcrum è così. Jimenez è stato assente 5 mesi. Così,
2: dai. Ma poi Franca a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
0: Allora io ti dico questo, ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto per quel che potevo, naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo, poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il primo gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
1: Beh, Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
3: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
2: che
3: la
2: fanno
3: differenza.
2: Gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas, chi è che segna nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan, ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olinda su Leao e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro. Ma davanti, ragazzi,
1: però
2: dai,
1: però
2: non è che voglio difendere Allegri, ma chi è da che ma dai, ma il Milan, ma chi ha preso
1: un'osservazione?
2: Ma dai, però un'osservazione, sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su.
0: Se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan adesso
2: Pavlovic è l'attaccante che arriva, che la Rembà sembra,
1: sì, però
2: un corsaro che parte da dietro, che fa la
1: ti sento solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa però
2: no,
1: anche vero,
2: sono d'accordo,
1: che
2: poi
1: tu
2: ci
1: non
2: stanno
1: crei,
2: delle limitazioni,
1: cioè, quando vedi la squadra non crea
2: allora
1: non crea.
2: Capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca uno e Pulis sta male,
0: allora,
2: e con cui entra
0: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol, prima dell'intervallo Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende traversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a un centimetro dal palo.
2: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carne Secchi su Nkunku.
0: E Carne Secchi su Nkunku e traversa di Nkunku.
2: Sì.
0: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
2: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulcrum fa gol.
0: Fulcrum che fa gol.
1: Sì, vabbè, ma finale...
2: No, 3-3, vabbè, no.
1: Io non lo considero, finale di
2: una partita folle pure quella, no? Pure come a Parma, perché a Parma finale è stato...
1: Finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213, vai.
4: Buongiorno Giuseppe da Ferrara, per piacere una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri, ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulcrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai gestito
1: abbiamo capito il senso.
0: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia. quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulcrum prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulcrum, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atecame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot, e se non prendono Rabiot il Milan oggi è ottavo.
1: Sì, è stato importante il suo arrivo.
3: Non
1: Braglia.
3: Sono tanto d'accordo.
1: Vai, dimmi la tua. Chiudi tu. Dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
3: Non sono d'accordo su questo. Cioè, Rabiot sicuramente è il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan. Perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan c'è un ordine.
0: Simone, nell'ultimo
3: io le ho contate, c'è un ordine.
0: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi cinque mesi.
3: Anche domenica
1: sei emozionato col
2: suo tiro di Raspadori.
3: Anche domenica, soprattutto con il primo gol
2: anche il tiro di Raspadori,
3: il terzo di Raspadori, sì, sicuramente sì. Il Maignan del derby secondo me le avrebbe parate tutte e due. Detto questo sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
1: Bene, la sentenza tua finale, sentenza, proprio
2: vuol dire che allora lo farà perché non è becchio
1: di solito una, li possiamo... sbagli quindi,
2: esatto.
1: Quindi
2: stiamo scherzando.
1: Senti, voglio salutare così Franco, mi dai, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto, ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia, mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco?
0: Mi sembra così alla sprovvista, dico primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. Tre palloni d'oro più due che avrebbero meritato il pallone d'oro.
1: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio.
0: Saluti.
1: A prestissimo.
2: Ciao,
1: un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
2: Ciao Simo.
1: Non si sa quale
3: noi
1: partite...
3: Ci vendredi.
1: Venerdì, non si sa quale partita commenterà. Oh, ma oh là là, très bien.
2: Adesso.
1: C'est magnifique, c'est magnifique.
2: Braglia.
1: Allora lo chiameremo Simone Braglia da domani. Ciao Simone.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
6: Buon pomeriggio a voi.
1: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
7: Ciao ragazzi.
1: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
7: È buona l'acustica? Spero di sì.
1: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
7: Provo a togliere le cuffie.
1: Provo a togliere le cuffie che forse è meglio. Ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì, riproviamo decisamente.
2: Sentito proprio il rumore.
1: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma, dai, sulla carta così è fortissima, valori, diciamo, è una filetta totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
2: Abbiamo visto tante, Marco. Abbiamo visto tante.
1: Il pronostico è troppo scontato.
2: Quindi che vuoi dire?
1: No, io chiedo a voi.
2: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
1: Quindi tu dici che fa una partita, cioè, di sostanza,
2: avrà poche chance di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi. Perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì tra i più forti.
1: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
8: Fa meglio?
1: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo. Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
9: Ma sì, beh, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque, se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
1: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti può inventare in una finale?
9: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari.
1: Ma non lo fa da tempo, insomma.
9: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, e ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
1: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
8: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere. Dico, magari va a vedere Paris Saint-Germain, Inter l'anno scorso, la finale di Champions, può trovare qualche spunto. però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
1: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione. Prima abbiamo sentito Lorenzo che non esclude, è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Cataldi, ci dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
8: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi sì, probabilmente potrebbe pure attraversare, diciamo, l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente, cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate, c'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa. E secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
1: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
8: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque, se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma adesso...
1: Quindi riferisci Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi tre.
8: Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin, che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male, come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale, se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
1: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
2: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo. Perché?
1: Cioè, tu perché tu come Cataldi e Taylor, questo
2: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3 più 1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3 più 2, c'è Marusic che spinge e Tavares che possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci. Patrick, che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè, io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa, secondo me, perché e sarebbe anche, secondo me, uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma, sì, difende, ma è un altro che spinge, cioè tu guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
1: sì,
2: o Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso. Cioè, devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre a recupero. Cataldi e Patrick, deputati al recupero della palla quando la
1: perdi. Immediata.
2: Però ti crea un equilibrio, perché fai 4 più 1, 4 più 2, linea difensiva con i giocatori difensivi. E così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche proprio la partita.
1: E lui ha detto, dice, una mossa, vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna ti devi girare, perché quando c'è un avversario così...
2: Questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso, se ti parte Dumfries, ciao, uguale anche se ti parte, cioè sì, Dumfries, sì, se ti parte, sì, conquistano palla, sì, però Patrick è uno veloce nei recuperi, vabbè, capito? Tavares lo trovi da bandierina là, sì, che sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
1: Certo.
2: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo, e Patrick, vediamo, secondo me deve giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella, pure potrebbe essere anche Rovella, però Rovella è uno che... una posizione alla Lascia, meno ordinato di
1: vediamo
2: Cataldi.
1: Vediamo
2: meno
1: se, geometra che di dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
9: Ah, io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
1: Come, mi rincuora il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
9: Forza in campo, come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi però se valgono le forze in campo, potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
1: 3-1, dai.
9: Però il calcio è bello perché
1: ma ci mancherebbe.
9: Le cose vengono sovvertite.
1: Mister Mancone, come finisce?
8: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
1: 1-0, dai, 1-0, va bene, va bene, a te te lo chiedo dopo.
2: No, io non mi pronuncio.
1: Ti pronunci alla fine.
2: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare.
1: Particolare,
2: sì, io temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
1: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
2: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo un'ansia.
1: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13-05-26, se tu rigiri questa data viene fuori 26-05-13. Che succede?
9: La Coppa Italia della Lazio.
1: Capito? Insomma,
2: che io non ricordo che
1: magari
2: sia stata disputata un
1: 1-0 così pure lì, no, nel finale
2: non ricordo che sia stata disputata.
1: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
9: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione. Chiede cifre molto alte.
1: Quindi il problema sono le commissioni?
9: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
1: Ma
9: o addirittura...
1: quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
9: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
1: Però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni di commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
9: Secondo me non gli basta.
1: Non gli basta, manco quello.
9: Non gli basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
1: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
9: E poi attenzione all'Al-Hilal, perché comunque l'Al-Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
1: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
9: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, Secondo me è molto difficile perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia a livello competitivo, però la possibilità c'è.
1: Stefano, a questo punto, con quello che dici di Vincenzo, vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire a un'operazione del genere.
2: È stato molto chiaro, penso.
1: Ma è possibile,
2: insomma, vabbè, la cosa linguare o difendere, insomma,
1: ma si può abbassare queste commissioni, no. Ma cioè, nel senso,
2: e ce l'ha raccontato,
1: sì, però dai, ma io dico, ma pure bravi,
2: vabbè, ma dai, capito, ma quanti giocatori sono andati alla Lilal oppure da altre parti, allora, a guadagnare uno a 27 anni si fa due conti, e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
1: cioè, tra io e il Fenerbahce, ma vai al Fenerbahce, ma dai, ma
2: ci ha spiegato bene.
1: Sì, per carità, no, la spiegazione è giustissima, però dai,
2: in maniera profumata dei calciatori, dai, ormai adesso l'entropia,
1: vabbè, comunque.
2: Siamo anche lì, poco competitivi, che la Turchia arriva, però, e ti danno un sacco di soldi, o c'è andato Osimhen.
1: Sì, Davide Bancone, però Spalletti, dopo l'ultima partita, ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
10: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 40-45 giorni dalla scadenza, e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci, e di provarci a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
1: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che
10: sì,
1: stai
10: hanno
1: facendo.
10: Tenuto il hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche un momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè, ci sono tante altre cose, oltre che prendere 3 milioni in più, 3 milioni in meno alla nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco, il Fenerbahce, però insomma c'è qualcosa, qui l'arabo non lo tengo manco in considerazione, con tutto rispetto, però per un giocatore del genere dico, però è un peccato, insomma, non conta solo questo secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage, come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché purtroppo i calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
1: Sentite, un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa, che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa, che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa, da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione.
2: Sì.
1: Mi dite la vostra, se è giusto,
2: ma sai,
1: cambiarli,
2: è giusto,
1: tutte
2: non
1: due,
2: è giusto, nel calcio
1: ne
2: abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati, perché magari la visione della società è completamente
1: diversa.
2: Cioè, lì è un tamponatore, il lavoro è fatto benissimo, grazie, arrivederci. Fatto un ottimo lavoro.
1: Ma tutte e due da cambiare,
2: la
1: oppure
2: del Torino,
1: uno dei due?
2: Siccome secondo me il Torino c'è cascato un paio di volte, ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene, e quindi poi il rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
1: E anche,
2: un pallino,
1: anche la Fiorentina,
2: è un pallino,
1: che
2: si chiama
1: De Rossi.
2: E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire...
1: Apre una porta, tu dici?
2: Ma, insomma,
1: anche la Fiorentina
2: fatto bene,
1: piace
2: perché
1: De Rossi.
2: Sì,
1: quindi tu dici un ballottaggio.
2: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi,
1: e quindi,
2: però non so, c'è
1: quindi
2: De
1: pure
2: Grosso,
1: Paratici
2: Vanoli, no?
1: Chiuderà con Vanoli,
2: sarebbe sorprendente.
1: Se chiude?
2: Con
1: cioè
2: Vanoli.
1: Se lo manda via?
2: No, se chiude.
1: Se dovesse rimanere,
2: sarebbe sorprendente secondo me, o no?
1: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister che ne pensa. Dai.
9: Se io fossi sicuro che Paratici ci resterà la Fiorentina, ti direi che sicuramente Vanoli non resta e che arriva grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare. Quindi lui so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, certo, l'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare. Ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi a ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto.
1: Quindi oggi si incontrano e Paratici dice guarda me ne vado.
9: Probabilmente non dirà
1: scherzo, una battuta,
9: di andarsene, o se ha avuto un'offerta e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
1: no, era una battuta, no, perché in effetti
9: un modus vivendi.
2: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
9: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente il Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione. Al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo. Si parla molto di Toni D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso, perché comunque era ancora squalificato, per cui non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli. Però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato, e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
1: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino ha 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
10: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto, molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma lo sportivo vuole lavorare in sintonia, e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è un altro problema per quanto riguarda un allenatore, che quando ti sei fatto quel profilo di allenatore che magari tappa buchi, purtroppo poi ti capita di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato, perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo con una squadra magari più umile, o con una squadra presa in corsa. In caso di Vanoli sostanzialmente credo che poi fosse...
1: Ma chi meriterebbe di rimanere secondo te tra i due?
10: Penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere, perché comunque se hai fatto dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione, e le ambizioni, secondo me è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con, diciamo, quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
1: Allora, scusate, vi interrompo un attimo, perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
2: e alla Federazione Italiana Tennis di spostare,
1: posticipare la finale alle 17, giusto?
2: E 30.
1: Quindi un cambio di orario.
2: Stanno parlando Lega Serie A e Prefettura di Roma.
1: Attenzione, quindi c'è una richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
2: compromesso, nel senso, allora così potrebbe andare.
1: La finale di tennis dell'internazionale alle 17:30.
2: Quindi Star, secondo me, mi sembra ormai fuori.
1: Stanno trovando
2: era una possibilità
1: forse
2: da parte
1: oggi potremmo avere un'indicazione.
2: Secondo me oggi noi avremo questo tipo di perché ci sta questo contatto tra Lega Serie A e Prefettura. Tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti, poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica, perché così almeno è un incastro che la prefettura direbbe vabbè la facciamo così senza dare cose,
1: vediamo che come andrà a finire, vediamo come andrà a finire. Però sono, mi devo fermare, non so Davide, concludi te perché poi devo chiudere. Assolutamente,
10: dicevo che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico, perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui,
1: bene Enzo, ti saluto e ti ringrazio tantissimo.
2: Ciao Enzo,
1: a presto.
2: Grazie
1: Enzo Palladini, grazie anche a Davide Manconi.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è Michelangelo Rampuglia.
2: Ciao Michelangelo,
1: ben trovato. Come stai? Tutto bene? Buon pomeriggio.
11: Bene, grazie, tutto bene.
1: Buon
11: grazie.
1: Pomeriggio Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
11: Eh no, perché c'è già troppa confusione. Se parlo anch'io poi si crea ancora di più. No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano, ci devono pensare forse un po' prima.
1: C'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma...
11: No, perché... sì, sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner che muove tanta gente.
1: Ma tra un po' se la prendono con Sinner.
11: No, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui...
1: Certo. Non è una cosa che...
11: Per fortuna.
1: Assolutamente. No, per carità. Vabbè, dai, vediamo.
11: No, bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto... battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui...
1: Allora,
11: si
1: ragazzi,
11: giocare anche alle 6, alle 7
1: adesso chi glielo dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si arrabbia, che poi oggi non c'è, sta in tribuna, lo sai? È squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai, e poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del genere va pagato, perché chi fa una cosa del genere...
2: Paragonare due cose però non mi sembra neanche...
1: Quale?
2: Gli europei, organizzare gli europei, che c'entra?
1: No, però insomma...
2: No, non c'entra niente.
1: Vabbè, allora...
2: stiamo parlando di un episodio, ha detto bene Rampu, cioè si sapeva prima che c'era il Debes, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
1: Assolutamente.
2: E basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita ci ha detto già la data della finale del prossimo anno.
2: Non so che ti metto nel derby lì. Lì.
1: Senti Michelangelo, prima di andare alla partita, andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale. Però ti voglio chiedere una cosa. Prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
11: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che che ci sono nel calcio e
1: lascia perdere,
11: fa paura. Allora.
1: Ma che, cioè, insomma, posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
11: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
1: Ho capito, ma a me questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere.
11: No,
1: dai.
11: Sì, a questo punto credo di sì, perché dopo alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic, questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, che voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua. Cioè, se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
1: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
11: No, Fenerbahce,
1: vabbè, adesso non dire cose negative sul Fenerbahce.
11: No, per tutto rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi, ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
1: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso il discorso.
11: No, è bellissimo tutto il tifo, perché certo. Prima no, è una bella situazione.
1: No, per carità,
11: tifo,
1: per carità.
11: Pubblico,
1: però insomma, tra Juve e Fenerbahce, però, permettimi di dire... C'è una differenza adesso, con tutto
11: volevo
1: il rispetto per chi
11: io,
1: no
11: tu.
1: Lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra ci sia una differenza,
11: certo.
1: Ecco,
11: però,
1: tutto
11: però
1: qua.
11: Vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice: io voglio andare via, punto, io voglio rimanere, punto, non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto, si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via, quindi...
1: Ma che messaggio manderesti a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
11: mandare. Io dico, dai. Dusan, ti dico quello come la penso io. Dai. Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e perché ho una certa età e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante. L'anno della Serie B, quindi
1: a chi posso sapere?
11: Mi sento di... Poi te lo dirò.
1: Va bene, ok. Quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete.
11: Che poi è rimasto, che è rimasto, e quindi poi è diventato leggenda. Quindi io
1: ho capito.
11: La penso in questa maniera.
1: Dici
11: qua.
1: Così, ho
11: o sei, o sei uno dei tanti, o
2: n'erano,
11: rimani.
1: Sei diventato leggenda.
11: Per fortuna di quella squadra sono rimaste tante leggende. Sì.
1: Vabbè, però una
2: c'è stato Nedved, Del Piero, Buffon.
1: Ah, è vero, c'era pure Buffon, giusto.
2: Questi tre,
11: come c'era pure.
1: È vero. Allora...
2: Uno dei tre. Dai,
1: no, dai. Allora io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
2: Penso anch'io. Sì.
1: Va bene.
11: No, io direi, no, siccome io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente. Io parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua. Noi ci allenavamo tutti i giorni.
2: Era combattuto un po'.
11: Era molto combattuto, anche perché le squadre che lo cercavano non erano
2: squadrette, certo. Real Madrid.
11: Però il discorso è questo: o rimani nella storia di una grande società, o rimani un fuori
2: però
11: classe,
2: sai,
11: straordinario,
2: Michelangelo,
11: ma di
2: Michelangelo sono
11: società.
2: Passati quanti 20 anni.
11: No, 20, più di 20 anni, sì,
2: è cambiato tutto.
11: Sì.
2: Quindi certo, è vero quello che tu dici,
11: difatti...
2: però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
11: Sì,
2: cioè alla fine tu è un percorso dove tu devi ottimizzare il guadagno, capitalizzare il più possibile, Stefano, e poi se giochi nel Fenerbahce, credo... nella Juventus o... No, no, sono certo, Crystal Palace.
11: Io dico poco, Stefano, poco, lui è adesso quant'è? 3 anni che la Juve guadagna, sì. Non so adesso, io non
2: guadagna
11: so,
2: cifre,
11: non sono dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Sono già 24, alla fine della tua carriera avrai 70.
2: Lo so, 60, però 70. Sai che c'è, che nella Lilal, che ne so, adesso gli si fa sotto e la cifra allora monstra che fai qui, come...
11: Scusa, allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre, no, esistono bravo. Soltanto soldi.
2: Cioè, secondo basta. Me il calciatore adesso
11: non pensa più alla squadra dove non gioca, pensa più, che...
2: ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno, e quindi il procuratore, la gente, va là e dice guarda Michelangelo, andiamo lì e tu ma prendi molto di più. Fai?
11: No, anche perché
2: andiamo là. Non lo so.
11: Il lavoro del procuratore.
2: Ma io la penso come te,
11: Michelangelo. Il lavoro del procuratore è cambiare, far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
1: Vabbè, quindi questo è il messaggio.
11: Ogni lavoro c'ha i suoi pro e contro.
1: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahovic. Va bene,
2: un messaggio d'altri tempi, bellissimo.
11: Però io lo parlo col cuore, da tifoso, insomma, e poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
2: Ma così.
1: E tu cosa diresti, Palumeni?
2: Più o meno la stessa cosa. Cioè io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti restano? Ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano.
1: Sì, pure
2: dai, su. Se no, non ci vai. Se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici, guarda, non mi vado ad andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie, e sono rimasti in Europa. Però la maggior parte sono lì a scegliere la via del denaro, o no?
1: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco lo vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il Bonfiglio, il presidente del CONI, ha detto stanno trovando la soluzione. No, quindi
2: adesso, allora, in la merito notizia a di oggi anticipo, ecco. È che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
1: Vediamo di prendere un attimo al volo
2: Beccarisi. Il ricorso al TAR da parte della Lega, secondo me, è escluso. Il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Secondo me non ci sarà ricorso al TAR.
1: No, dai, nonostante serie. Diciamo così.
2: Quindi accorci i tempi, e secondo me probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie, la decisione arriverà nel breve
1: sì, speriamo in questo pomeriggio, dai.
2: Sì,
1: così, anche perché
2: giornata.
1: Per le stesse.
2: No,
1: per
2: vabbè, tutto. Ma come fai a preparare? Ne parlavamo prima, Michelangelo, ma come fai a preparare? Non sei nel giorno della data di una partita, insomma, ti stai la Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli, perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare. E quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco. Perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una. Gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions. E quindi il giocatore, no Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno. E dai, su. Siamo mercoledì, l'adrenalina può
11: d'accordo.
2: Fare. Magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra è così. L'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia, c'è un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
1: Assolutamente.
2: Dai.
1: Una soluzione va trovata, e poi perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi, perché è uno spostamento che implica
2: un
1: problema per i tifosi,
2: proprio
1: quindi sono quelli più danneggiati. Come sempre sotto questo aspetto. Allora vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi, che è al CONI, così ci dà proprio lui un'indicazione. Eccolo qui Lorenzo, al volo Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, vai.
12: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata, non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere anticipo del derby e delle altre quattro partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12:30, 12, okay. Così dal concludere, diciamo, il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17:30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza, e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17:30. C'è da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per

0: non c'era proprio l'ottore.
1: Va bene Lorenzo, grazie, grazie, naturalmente qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione, buon lavoro ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
2: Scusa, dimmi, Marco, non si poteva fare che, cioè, visto che si sapeva da...
1: Un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati,
2: no,
1: insomma.
2: No, dico, perché non giocare tutti il sabato sera?
3: Vabbè, ma la Lazio...
1: Perché la Lazio ha giocato la, gioca stasera la Coppa Italia e quindi non c'erano...
2: Capirà, la Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
1: Ah, tu dici, no, avessi spostato proprio la Coppa Italia?
3: Ma ormai,
2: sì, la finale,
1: però ormai era partito tutto, la procedura, eccetera. Come
3: è
1: fai?
3: Una siamo... considerazione intelligente. Invece,
1: però la devono fare.
3: Però come tardiva,
1: è tardiva.
3: Ormai...
1: Lunedì non potevi farlo.
2: No, no, sì, infatti ci devono pensare prima, nel senso che tu giochi tutti il sabato e la finale.
3: Effettivamente ha ragione Michelangelo. No, sì, la finale di Coppa Italia la puoi fare.
1: Ma la dovevi fare prima, però loro se ne
3: sono. Tra la 37esima e
1: la 38esima. Se ne sono accorti lunedì, capisci? Lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento.
2: C'è il tennis. Capito?
1: Però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno, ti ricordi? No,
2: quando c'è ma il problema, cioè, sì, ha ragione, perché il discorso che
1: fatela, incrociamo
2: quando
1: il prossimo anno,
2: hanno fatto le partite all'inizio, cioè, il derby che si gioca dove c'è a 50 metri dall'internazionale d'Italia,
1: sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti. Per il resto tutti confermati. Che partita
2: certamente
1: deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
2: La partita
1: che
2: deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, io ho detto leggermente per usare una... Però
1: per dare
2: è favorita l'Inter,
1: dai, per dare delle speranze.
2: No, ma dai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, è una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri.
1: Ti è piaciuto?
2: Moltissimo.
1: Quello da Mattarella,
2: cioè, finalmente una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora tra virgolette addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non per solo esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più del loro allenatore, quindi
1: vediamo.
2: Insomma, io direi che
1: aspetti una partita gagliarda da parte della Lazio, dai.
2: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai le partite a volte nascono bene, no? Concentrazione, tutto.
1: Dai, fammi il pronostico, voglio un tuo pronostico.
2: Bravo.
1: Lo sto chiedendo a tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su.
2: Guarda, io ti dirò un bel 2-2 ai tempi supplementari
1: e poi se vai ai rigori
2: non lo so,
1: che può finire 2-2, poi vanno ai rigori,
2: no,
1: quindi...
2: no, 2-2 ai tempi supplementari e poi magari qualcuno
1: e poi non si sa,
2: però sinceramente guarda,
1: 2-2 fine tempi supplementari,
2: ripeto la mia,
1: non si può fare prima.
2: Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno e hanno un po' tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente direi mi tengo l'Inter 2-1 per l'Inter.
1: 2-1 per l'Inter, vai, l'hai detto poco convinto, però.
2: No, perché ho detto leggermente favorita l'Inter e mi tengo quel leggermente favorita.
1: Stefano, invece chiedo a te per chiudere questo tratto e poi andare al tratto successivo della trasmissione, ci abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un giocatore per parte che ritieni che possono fare la differenza? Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno, due, tre,
3: solido.
1: Quanti ne vuoi scegliere?
3: Uno.
1: Lo so che lì c'è Lautaro, Thuram,
3: poi magari esce Bare...

0: Zecca, che va a sapere,
1: o Gila, o Romagnoli, cioè, calcio d'angolo e... non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due su tre. Perché per caratteristiche può dar fastidio alla difesa lì.
2: Vabbè, vediamo.
1: Poi per il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite. Finale.
2: Eh certo.
1: Può succedere davvero.
2: Può succedere di tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio.
3: Buongiorno. Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis. Credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
2: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Cioè, in porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è...
5: Buon pomeriggio,
1: ciao Michelangelo. Ciao,
2: buon pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
5: Dalle mie parti pioveva stamattina, adesso c'è il sole.
2: Pure qui, prima.
1: No, poi, piove ancora.
2: Piove ancora. Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao Giacomo!
1: Grande Giacomo!
6: Ciao, un abbraccio a tutti, ciao.
2: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo!
1: Ciao Riccardo!
7: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo!
2: Davanti facciamo scatenare Stefano Impallomeni. Ti ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
1: No,
2: metto lì?
1: No. Però... T'aspettavi che ti dicessi sì.
2: No, vabbè, scherzo, ma sì, ma... No, allora, approfitto una cosa, faccio subito un giro anche con... Prima abbiamo terminato con la finale, due cose con la finale di stasera, lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero, il loro pensiero su questa partita, che come può andare a finire con una Lazio che... insomma si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
6: Ma parli della partita di stasera,
2: la finale,
6: guarda, dato che io vi seguo sempre,
2: sì, meno male.
6: Michelangelo prima che faceva dei pronostici, no? e ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo, ma... Se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
2: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
6: Sì, molto aperta, molto. Mm-hmm. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter, e secondo me sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio, perciò era una partita, è stata una partita un po' strana, questa è un po' diversa dal mio punto di vista.
2: Maspero?
7: Ma sì, allora quello che dice Michele e Giacomo non posso contraddire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no, io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
2: Vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato da parte dell'Inter.
1: Però hai un trofeo, cioè da agguantare, quindi è vero che i valori insomma i numeri, come ha detto giustamente Giacomo, sono tutti a favore dell'Inter, però quando tu entri in campo e qui abbiamo più di campioni che hanno insomma sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppi gli sforzi, insomma l'Inter secondo me deve stare attenta. Insomma, io mi ricordo la finale con la Fiorentina, potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi mise in difficoltà, giocò una grande finale,
2: sì.
1: Tra ricordi per l'Olimpico.
2: Come, No, no, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
5: Sì, mi ricorda qualcosa, sinceramente.
2: Chi ti ricorda?
5: L'inizio di mister Lippi con la Juve. Noi è arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
2: Quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
5: Lui
2: si presenta quasi da veramente da esordiente, diciamo così, o poco,
5: esatto,
2: ci manca.
5: Ma anche per mister Lippi erano le prime vittorie, i primi successi grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
2: Un bel biglietto da visita.
5: Esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione, secondo me, di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul fatto, sul suo valore umano e anche di allenatore, quindi chapeau.
2: Sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così ti vi coinvolgo su un altro tema, abbiamo accennato a qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
6: Ma lo stai chiedendo a me?
2: Sì, Giacomo Ferri.
6: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni. Perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. È arrivato D'Aversa in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che D'Aversa è arrivato, ha fatto un buon lavoro, e se non vado errato ha fatto punti quanti l'avevano fatti l'anno scorso, credo.
2: Sì. Guarda, c'è una grafica che ti può supportare, ha fatto ad oggi gli stessi punti di Vanoli l'anno scorso, e in più è arrivato e ha migliorato la media punti, la media gol e la media gol subiti rispetto al suo predecessore.
6: Sì, no, ma detto questo, io non conto niente, perché non sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me. Io, da tifoso del Toro, ti devo dire la verità, io lo riconfermerei. È chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino, meritino una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
2: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente...
6: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione purtroppo...
2: Ma ti piacerebbe De Rossi?
6: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto, mi piace come fa a giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, certamente sì, De Rossi mi piace molto.
2: Maspero?
7: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente quello che ha detto lui, quando hai i numeri che ti danno ragione, è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato un po'.
2: Ma Riccardo? Abbiamo perso. Recuperiamo Riccardo Maspero. Te, Michelangelo, perché poi sai, la situazione è molto simile a quella di Vanoli, perché anche lui è...
5: Anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e fa quello che ha fatto D'Aversa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
2: però faccio una domanda cattiva in questo. C'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
1: Sono d'accordo.
2: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
1: Secondo me Cairo
7: non sono d'accordo.
2: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo non sei. Vai Riccardo.
1: Ma lui è contento, Riccardo, perché.
5: Scusa, hai detto prima tu. Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
2: Ma mi ha sorpreso. Hai ragione. Però qualcuno ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
5: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio. In campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori. Certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche... Io faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
2: Sì.
5: Prendo Riccardo Muti, che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, certo. Facciamo.
2: Vabbè, non però è che mi, sicuramente capito, però miracoli, non è che
1: faremo
2: tutte...
1: cose osce.
2: Sì, ho capito.
1: Ragione,
2: però,
1: Marco, è così.
2: Io non sono d'accordo.
1: La materia prima.
5: Se sei
1: d'accordo?
5: Se tu hai una
1: squadra. Allora ci vanno 11 così, 11.
2: Ma non è, ma cioè sembra no, che so, sembra Marco, che a calcio giocano tutti scarsoni, ma non è così, dai, su,
5: Non è, però, non è che sono scarsoni,
1: però non è,
5: ma non è nessuno che
1: la materia, cioè il Dionista.
2: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo, fatemi sentire Riccardo.
5: No, deve.
2: Aspetta, fammi sentire Riccardo, Maspero.
7: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa, allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
2: Se mi fai la domanda ti rispondo.
7: No, è così per dire, con la squadra che aveva, si mette in dubbio D'Aversa col campionato che ha fatto e andiamo a vedere Allegri che in questo momento è una cosa...
2: quindi Riccardo, fammi capire, li confermeresti sia D'Aversa che Vanoli per quello che hanno fatto? Perché poi Vanoli è nella stessa situazione. Vanoli secondo me ha fatto anche un'impresa maggiore, permettetemi di dire, è vero che la squadra tecnicamente aveva dei nulla, però prendi una squadra che era
1: spacciata,
2: retrocessa, spacciata per tutti,
7: certo,
2: la salva.
1: Bisogna che Vanoli abbia rispetto del lavoro che ha fatto, poi se non può, la Fiorentina andrà altrove, su un'altra terra, un altro discorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco.
2: Confermerei
7: tutte e due, però...
1: Sì. Secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di scegliere un'altra strada, cioè Giacomo è stato tanti anni al Toro. Carità, Riccardo, però Giacomo Cairo lo conosce bene. Cairo magari in passato ha fatto si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè Toro,
7: dipende,
1: scegliendo De Rossi, mette un... non so, il presidente è più incuriosito.
2: Qualcosa di più innovativo, tu dici? Qualcosa di più innovativo?
1: No, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
7: Però il presidente può fare quello che vuole, secondo me, lui che paga può fare quello che vuole.
1: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè... L'allenatore X fa bene, riconferma biennale. E dopo a novembre, i primi freddi, ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima. Perché nel calcio capita spesso.
5: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
1: Sì,
5: se non hai
1: però almeno vale la pena.
5: Cioè,
1: io Caio, provo a fare un altro discorso. Vado a prendermi un'ora che mi piace. Quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
7: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
1: Però intanto posso scegliere chi voglio io.
7: Certo,
1: invece molte volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente. anche se porta Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato, perché
5: no,
1: mi sembra...
5: il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo due giornate lo mando via e prendo un altro,
1: ma
5: e non va bene,
1: non ci
5: allora
1: sono
5: tu devi
1: dubbi,
5: fare
1: Michelangelo, ma per allora, tutti vale questo discorso,
5: no,
1: però.
5: No, no, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
2: gli
5: delle
2: costruisco
5: idee?
2: Qualcosa,
1: no, per me, per me con il gioco qualcosa. Non è che D'Aversa questo Torino
5: mi piace
1: non gioca male.
5: Perché scusa Stefano, lo sai benissimo, no? Se io faccio bene a Genoa, non è detto che faccio bene al Torino.
1: Ma,
5: da,
1: ma guarda, D'Aversa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro. Il Toro poi, non è che voglio dire stia giocando male.
2: Fatto scoppia a macello.
1: Però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti. E
5: perché
1: poi...
5: non prende Fabrizio Corona?
2: Aspetta, Riccardo, finì. Giacomo, ma prego.
5: Era bella questa,
2: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
0: No, allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
1: Bravo.
0: Perché se tu prendi, questo, ripeto... questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio. Adesso stiamo parlando di calcio. Mm-hmm. Allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok. Arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa tre mesi prima?
2: Ma perché chi c'ha al Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
0: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene... tre mesi prima, va via immediatamente.
2: No, ma questo sono una cosa.
0: No, ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo, e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò...
5: No, non credo, Giacomo.
2: Adesso te lo dico io chi è più vecchio.
0: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
2: Sì,
0: Il grande Trapattoni che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari. È stato mandato via dopo tre giorni. Come mai, secondo voi?
2: Può capitare.
1: Sì, vabbè, ma non...
0: No, aspetta.
2: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
0: Andiamo diritti. Io sono uno che vado dritto per taglio.
2: Vabbè, dai, sono giocatori.
0: Con tutto rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché, ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi, io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, il calcio è questo: se non sei organizzato, se non sei... Vi faccio un altro esempio: l'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettervi di dire Chivu è arrivato all'Inter, grandissimo, ha fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. O vogliamo essere onesti, non ce l'hanno per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
2: No, giusto? No, ma va bene tutto. Cioè, io.
0: Però scusate penso... se
2: no, ma che? Ma che siamo? Piedi Uniti tu è veramente dice tutto. Insomma,
7: giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti.
2: Se non entra Giacomo, chi c'entra a Piedi Uniti? Scusa.
5: Comunque, hai detto una grandissima verità. Per cui il discorso dell'idea è parte della società. Avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
1: No, questo non ci sono dubbi.
2: Questo non ci sono dubbi, sì.
5: Invece dalle altre parti mi sembra che non si sa chi comandali.
7: Cairo può essere innamorato di De Rossi. prende De Rossi perché gli piace, però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi, vedi, allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche.
1: Ma magari è anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso, non lo so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso, che bello sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con l'allenatore in corsa, la crisi del Toro,
2: però,
1: questa noia e la contestazione, ogni anno era sempre la stessa cosa. Almeno, che ne so, una boccata d'aria fresca, ci provi.
2: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
1: Vanoli pure a Torino parlavano bene. Vanoli, lo stesso discorso di D'Aversa. Poi però l'anno dopo, ragazzi, cioè, siamo sempre lì al Toro, no Giacomo?
0: Sì, no, hai ragione, sono d'accordo.
1: Dai, su, ogni volta giri la paia, rimetti, rimonti. E dice adesso D'Aversa, fino al prossimo anno... Quindi, del Toro, basta D'Aversa dopo tre mesi, ma è così.
2: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
1: Almeno
2: però,
1: Cairo è contestato ormai in maniera cronica, costante. Dice, sai che c'è, prova a dare a cambiare qualcosa, far vedere ma non che De Rossi sia più bravo di D'Aversa o viceversa. Insomma,
0: è più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandar via.
2: E beh, questo è chiaro, in stagione non è che puoi mandare via 7-8 giocatori durante la stagione.
0: Appunto, appunto.
1: Poi posso dire una cosa, insomma,
0: perché si va sempre sull'allenatore?
1: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
2: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
1: Se l'alleni bene può fare... può arrivare magari un campionato un po' sbalordito.
7: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
2: L'allenatore
7: lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità. È quello anche che...
2: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? Ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
5: Vabbè, ma sono secondo e terzo.
2: No, vabbè, però,
1: vedi, Michele, bravo.
2: No, ho capito, allora io però ho capito. Ma vabbè, sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, trentesimo. Aspetta, ho capito, però Michelangelo, sono secondo e terzo. Uno è uscito fuori dalla Champions, trentesimo. 18.000 infortuni. Siamo arrivati a due giornate, ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè due allenatori.
7: Però Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
2: Non c'aveva niente, Conte, c'aveva un impegno a settimana. Però in questa nelle difficoltà, ad esempio, Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
1: Secondo me, se non c'era Conte, il Napoli aveva decimo. Però insomma, vedi che sono punti di vista differenti.
2: Cioè, se devo dire, lui qualcosa di suo ci ha messo in questo modo.
1: E Allegri pure.
2: Non lo so, ci ha messo allora.
1: Anche se il Milan non lo so. Marco, sì, siamo io però condivido abbiamo, in parte,
5: ragazzi,
1: cioè
5: però
1: io condivido in parte quello che tu dici. Non vai da nessuna parte,
2: Non ho capito, Michelangelo.
5: Abbiamo detto grandi cose di Allegri, che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato, adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire
1: che però Michelangelo, fallito, io capisco il discorso di Marco, lui dice
5: sì,
1: cioè,
5: no,
1: dal prossimo
5: no,
1: non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, deve anche lui si deve dare un'altra. Però detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa clamorosa. Ancora, però ha fatto il suo.
2: Hai detto bene, se c'entra, se ancora c'entra, deve c'entrare.
5: Scusa Marco, scusami, noi abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato. L'abbiamo sempre detto.
2: L'Inter e Napoli
5: se la giocava, Inter e Napoli. Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui e abbiamo dato grande merito ad Allegri, per cui però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un po' piccolo, ha un passaggio a vuoto in questo momento il Milan.
2: Ma un passaggio a vuoto che mette a rischio la Champions.
5: Ma può capitare a tutti, può capitare.
2: Con un impegno solo a settimana.
1: Maspero, se arriverà a quinto poi ne parleremo.
2: Maspero, tu che ne pensi?
7: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno, secondo me, non ha trovato il bandolo delle matasse con questo Milan.
5: Aveva una squadra molto variegata, non è che
2: mi arrendo basta.
1: Variegato di Michelangelo che dice tutto, variegato
7: di Michelangelo, però non ho capito. Non attaccatelo Michelangelo.
1: No, mi piace il variegato.
2: Variegato è bellissimo.
1: Variegato è elegante.
2: È una cosa
1: dice tutto.
2: Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, te la voglio chiedere. sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Facevi, mi sembra,
1: una squadra
2: pure...
1: di leoni, Giacomo.
2: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
0: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo, e alla domenica ci obbligavano e andavamo volentieri, non come adesso, a fare raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle, non a caso proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi Marco ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno, ha vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
1: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
0: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
1: Ma e poi mi dici, ma scusami, caro Marco, e poi mi dici l'allenatore. Certo,
5: dimmi la formazione di Gradite,
0: non era la cosa.
5: Dimmi la formazione
1: no,
5: del Milan.
1: No, grande Gigi,
5: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
2: Ma di quest'anno?
5: Sì,
1: variegata.
2: È variegata, ormai uso il termine tuo, è variegata, dai.
5: Allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non mi ricordo.
2: Come Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
1: Bello,
0: no, dicevo che chiaramente mi è rimasto nel cuore, poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma certo, non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma... proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare, e ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, giocarono Torino-Cesena. Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra. Ha anticipato in tuffo di testa Danova, Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica.
2: Sì.
0: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io, quando lui fece questo gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi. E mi vengono i brividi ancora adesso, che c'ho 85
1: anni. A tutti
2: si
1: quanti.
2: Sente, si sente,
1: ma
2: si
1: poi
2: sente.
1: Davano certe legnate di testa lui e Ciccio. No, ma loro di testa, se tiravano come uno, cioè, no, di sinistra o di destra, colpo di testa di Graziani e Pulici erano qualcosa di...
0: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala, io l'ho visto, Marco, non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, sì, prima di Torino-Inter. Ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che, quando sono tornato al Torino in prima squadra, ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
1: 50 anni,
2: sì, 50 sì, anni. Sì, incredibile.
1: Con il mitico Gigi Radice.
2: Aspetta, no, che poi c'è. Aspetta,
1: Cazzaniga.
2: Io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla
1: dai,
2: diretta.
1: Facciamo vedere un po' di Toro, dai. Di
2: no,
1: quel Toro.
2: C'è questa cosa qui bellissima. Chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua. Chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora Andrea, cioè non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui, che l'audio non si può. Vabbè, allora. No, perché c'è Fraiese che intervista Radice alla fine di quella partita, che raccontava.
1: Vabbè, mandiamo senza audio per far vedere.
2: Vabbè,
1: quella...
2: sì, mandi l'immagine, però era bella sentirli.
1: Siamo in televisione.
2: Ecco vedi, qua, ecco qua. C'è l'immagine dello scudetto, l'esultanza di Radice.
1: Però abbiamo preso gol. Come commentò?
2: Fraiese era va lì, fa: mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol, non va bene. Ma sei campione d'Italia. Lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? Una roba. Qui c'è questa fase, dobbiamo mandarlo perché è bellissimo. Però vabbè, Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai. Che ci ha raccontato.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Poi Radice, insomma.
1: Ma scusami, però... il giorno, quando è il giorno?
5: Io ho giocato.
1: Ma allora, scusami,
5: domenica.
1: Facciamo un Giacomo,
5: io
1: speciale.
2: Domenica, faremo domenica. Se veniamo qua, facciamo
5: io
2: speciale
5: ho
2: domenica.
5: Ho giocato con Patrizio Sala.
2: Oh, meno male.
0: Sì,
2: vai.
1: Anch'io.
0: No, ma Patrizio è un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal mondo, aveva 18
1: grande
0: anni, mi ricordo come se fosse oggi.
5: Grande Pat Sala, lo salutiamo.
1: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
2: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino pure tu.
7: Beh.
2: Vuoi dire? A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima, che ti saluta e ti dice: mannaggia quella buca che hai scavato. C'è sta uno che ti scrive.
1: Lo scavatore, Maspero, lo scavatore.
7: Come Giacomo ricorda che faceva raccattapalle sotto la maratona. Io mi ricordo un corso sotto la maratona nel derby. Sono situazioni. Peccato che non ce l'ha.
1: Ma approfittiamo, siamo in chiusura. Ma Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula e Derby. Ma sto Derby, Giacomo. Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino? Che è dai tempi di Rizzi Terzi?
0: Ma
1: sono 315 anni che non vince.
0: L'ho già vista questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
2: Dai.
0: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.
5: sai chi era questo, Marco? Giacomo. Questo era Boniperti, dice: io voglio vincere con un gol con partenza in fuorigioco, il rigore che non c'è. mi dà il rigore,
1: un bel esempio vi dà.
2: Qualche volta è successo.
1: C'è un Juve Roma proprio, Michelangelo.
2: Qualche volta è successo, Boniperti potrebbe pure.
1: C'è stato uno scudetto deciso per questione di centimetri.
5: Ti dico questo: il primo derby che ho giocato io nel 92-93. Abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di Antonio Conte deviato da Venturin, e abbiamo vinto 2-1.
2: C'era Riccardo, e forse voleva aggiungere una cosa. Io mi sono divertito tanto
1: sul derby. C'era lui in campo, quello l'ha vinto.
7: No, si è detto tutto. I derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
1: Tu c'eri, no, Riccardo?
7: Io c'ero l'uno pari e il tre pari, c'ero. Io ho fatto l'uno pari e il tre pari.
1: Non hai fatto quello doppietta con Ceri quell'anno?
7: No.
1: Corizzi gol, io... ancora.
0: Marco, no. Io mi ricordo un derby, 82-83 se non sbaglio, 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi alla fine.
1: Ma avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi.
0: Bonesso!
1: Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
2: È finito proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
1: Grande Giacomo! Grande, vecchio cuore granata, grazie.
2: Grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo, grazie, un abbraccione.
5: Ciao, Ricky.
2: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
1: Giacomo, Dossena, Torrisi, Bonesso?
0: Sì. Dossena,
1: lo ricordo a memoria,
2: credo che tu ricordi.
1: Non lo ricordo, Risi fece un gol spettacolo, Bonesso poi un gol straordinario.
0: Michelangelo, la gente era già tutta fuori, era già andata
1: una rimonta spettacolare.
2: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
1: Ciao Giacomo,
2: abbracciamo tantissimo.
0: Grazie, ciao Giacomo, di avermi dato la possibilità di parlare con dei miei ex compagni, diciamo, di avventura, e grazie a voi, un abbraccio.
1: A presto, Giacomo. Un abbraccione.
2: Michelangelo. Io ti terrei qui un'altra ora, guarda.
5: Ho giocato con Riccardo Ferri nell'Under 21, col fratello.
1: Sì. Però guarda quel variegato, mi è piaciuto.
2: Quel variegato è bellissimo.
1: Ma una classe.
2: Ma io adesso dirò sempre che Milan è variegato.
1: È un rispetto per la dignità altrui, che è eccezionale anche sul variegato.
2: Variegato, adesso dirò sempre.
1: Non è offensivo. Chi vuol capire capisce, giusto,
2: allora,
5: perfetto,
2: va bene. Michelangelo, un abbraccione.
1: Ciao Michelangelo.
2: A presto.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando ha esordito, lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Alle spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.
4: Al Milan è un far west, al Milan è un tutti contro tutti. Sì, ragazzi, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che voglio dire hanno retto la baracca, tipo Modric finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
6: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, no, così va bene.

0: buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun. In quest'anteprima un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto il calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè, apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo.
1: A seguire dibattito,
0: naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento su questa giornata che insomma ci deve dare delle indicazioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è in ballo i posti in Champions, anche la zona salvezza, insomma, sì. Mentre l'Inter festeggia, le altre invece devono darsi da fare.
1: Asciugarsi il sudore dalla fronte.
0: Assolutamente.
1: Qualcuno sudore freddo.
0: Assolutamente. Dunque, facciamo una cosa, allora, ricordiamo il 331-8200213, ricordiamo anche che, diciamo così, oggi nella palinsesto della giornata si prevede anche storie di calcio alle 18:30 e ci sarà un bel ritratto da parte di Francesco Tringali di Sauro Fattori, giocatore attaccante anche della Fiorentina. Ci racconta un po' la sua carriera, qualche aneddoto curioso, insomma un'altra storia a cura di Francesco Tringali che andrà alle 18:30 sulla nostra app. Quindi il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, se vuole vedere diciamo la storia come altri programmi, ad esempio Football Rewind alle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' ad analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in questo, per la Juventus in questo finale, Fiorentina e appunto Torino. L'ultima pazza giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, tre punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12 la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente sì, prima 12. Dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi. Alle 12, proprio l'orario che è
1: orario
0: così.
1: Anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce
1: delirio, giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono stati veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Che ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto, il braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione, una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, concedere... sono andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere. Non hanno deciso di fatto, perché ieri, per esempio, è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR, se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno cioè, feriale.
0: Il giorno è già, vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì, poi...
0: questo è quanto. Però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare
1: è stato un gran 2026
0: questo ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa di
1: che non riguarda il bello del calcio.
0: Questa è la fotografia praticamente della questa è la fotografia del nostro calcio. E quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché no, non è giusto, no, no, no, francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Purtroppo ci sta avvenendo,
0: perché sta avvenendo l'abitudine,
1: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma
1: Marco,
0: poi tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non
0: sì,
1: propriamente
0: sì. No, no,
1: poi adeguate, mi sento di dire, quindi,
0: tutto
1: questo, nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo,
1: ma può anche andar bene, Marco, io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino,
0: no, il problema,
1: cioè,
0: è che non si può ragionare solo per diciamo andare incontro alla passione, anzi gli si,
1: anche
0: mette,
1: poi
0: si mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente,
0: poi
1: anche
0: sentiamo,
1: per chi,
0: perdonami, scusami,
1: deve
0: poi
1: guadagnare.
0: Sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai?
1: Dichiarazioni fuori
0: fai
1: luogo,
0: una
1: Marco.
0: Dichiarazione di questo tipo, non ci aspettavamo la Lazio in finale.
1: Ma
0: e che vuol
1: la
0: dire?
1: È
0: il Bologna ha
1: buco.
0: Vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale, ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto,
1: la invidiano tutti
0: come una finale. Ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità, un po', poco, ma non dico tanto, poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando, ma chi sono questi signori, cosa fanno nella vita questi signori, perché si occupano di calcio, perché gestiscono una macchina come il calcio. Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: No,
1: quello
0: no,
1: è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima.
1: Sì.
0: Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura retorica.
0: Si può dire, insomma.
1: Sì, sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi, insomma, il problema secondo me non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità in nessun caso. E Marco, le dichiarazioni, prima facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia, gli venne risposto che lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico la credibilità questo. Ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so Maurizio quale. Perché dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: abbiamo
0: due grosse, quindi
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, mi prendi
1: sì,
0: quelle parole.
1: Sì, era, ce la invidiano tutti ed è lo stesso valore praticamente
0: lo stesso valore della
1: Champions
0: League.
1: La finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio questo
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi una grande finale. Cagata.
0: No, guardate, io faccio l'opinione... lo dico, faccio questo lavoro ormai da 25 anni, lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: Una grandissima quella, il fatica. Distingo è quello lì.
0: Si fa veramente faticoso perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma che io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno... come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che alla fine che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare, e lo dico apertamente che faccio una gran fatica. Perché vedi delle cose e senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano
1: le braccia
0: a terra, ecco. Non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco d'Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiede sì adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
1: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: pronta, passare il fine settimana prima. Allora, audio, se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: a passare il fine settimana prima. Allora,

0: per lavoro, ma se potessi, cioè, sa tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me,
1: ammettilo,
0: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
2: Sì, no,
0: e
2: ma infatti...
0: niente, ho disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi però come, guarda, si perdono gli appassionati.
2: Amico mio, la fortuna mia, la fortuna personale è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, perché poi ne abbiamo tanti ormai.
2: Quindi se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario settimanale,
1: no, la vediamo
2: del calcio
1: tutti.
2: È una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza, è venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia. Io trovo,
1: sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero,
2: non c'è stato un giorno libero. Ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre. Ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono, beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma non, cioè, non è l'unica, ma
2: alle
1: 20:43
2: hanno messo una partita che tu dici, ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io poi, per carità, mi dispiace, perché il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito, però...
1: L'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi, mi era capitato un video di un bambino, ora... Ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa, tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al papà fa così. Invece questo diceva, io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. E poi il grande campione lì.
2: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché...

0: ieri abbiamo parlato dell'arrivo dei, non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me questo,
1: oggi ci ostacolano, abbiamo
0: PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo,
0: va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta mentre
1: last chance.
0: Sì, mentre
1: e intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando,
0: perché
1: poi
0: ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi, ci sono le semifinali, peraltro da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud e poi ci sarà Sinner contro Medvedev, quindi due italiani come l'anno scorso, peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, no, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo contratto un annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza,
0: perché,
1: ecco,
0: non è che poi no, perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora.
1: Vabbè,
0: ancora,
1: ma Federico
0: ancora
1: sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre stai a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma
0: del calcio,
1: ma Federico
0: però
1: provoca su
0: no, però Sacchi, capito, se pensa che questo sia la base per poter diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice chi si accontenta gode, così e così cantava Ligabue, però insomma almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre, chi mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà insomma se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché i nomi
1: non tu dici di questi qui,
0: il mercato diceva con Dobbik,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei molta attenzione a Coné, però vediamo quello che
1: succede. L'Inter è forte in pressing da tempo per Coné.
0: Allora, qualcuno ci scrive stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una via di mezzo secondo me,
1: come in Inghilterra,
0: esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare, invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news. In Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22, come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, no, non ce la fa ricordare Merkel la Juventus, per cortesia. Allora, Alberto si scrive, si prende esempio dalla Premier dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no,
0: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono, ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto, qui invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: no, questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare e senza capire se le cose possono funzionare da noi. Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo.
0: Le scartiamo.
1: Poi mi sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio d'Antonio, dice il calcio non è disastroso solo il nostro, in Spagna per esempio sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente, c'è il caso Mbappé, il Barcellona pure insomma ha passato pagine non facili, in Francia dice la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava, insomma non è rose e fiori ovunque, no. Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole,
0: sì.
1: Noi oltre ai problemi strutturali
0: partita,
1: abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan, e il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso al momento,
0: pure lui,
1: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi, ma è giusto, perché alla fine insomma lui ha messo i soldi e poi
1: il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli
0: e poi qualcuno
1: anni,
0: con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare, parliamoci chiaro.
1: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage, quindi
0: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331 82 00 213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
2: No, allora è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo, o puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è chi farà il mercato della Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
0: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
1: Teoricamente sì,
0: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco, E Spalletti lo ha chiesto, eh.
0: Però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi addiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Matrimoni si fanno in due.
0: Però dall'altra parte le parti sono due, cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due, ci sono due parti, c'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra, quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa, di conseguenza noi spesso siamo lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura, non è facile.
1: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca un profilo, e quindi lui attende
0: assolutamente
1: allora, con un piede in varie scarpe.
0: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente, vai.
3: Ciao Ivan da Milano, ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda? Oh, bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna. Oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City? Bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo la,
1: no, ma...
0: il sì, replicare o sì. Meno, è la dichiarazione, l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo. Però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande.
0: Esatto.
1: La domanda era stata esattamente quella. Quella è stata la risposta alla
0: la risposta
1: domanda,
0: alla domanda.
1: Ma perché
0: esatto.
1: non è stato considerato questa cosa? La risposta è stata: non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: quindi
0: capito.
1: È quello il problema.
0: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso, lui fa la domanda, ma perché non avete considerato che c'era praticamente.
1: Era una
0: anche...
1: domanda incalzante.
0: Esatto.
1: È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato.
0: A volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda.
1: E la risposta più che bella, giusta,
0: giusta pensate, che ci stava,
1: la risposta è stata questa, il problema è questo qui.
0: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Questo, soffermiamoci su questo più che
1: le
0: sulla
1: risposte
0: domanda.
1: Arrivano le domande incalzanti, esatto. Le risposte sono queste qui.
0: Allora, andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, a Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire... Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi
1: certo non sono come i nostri.
0: No, non sono
1: purtroppo
0: come i nostri, però
1: non voglio
0: io non
1: buttare...
0: so se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare, io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te Lucio con un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gilloise, esterno destro, insomma, è un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia e sembra essere finito nel taccuino di Manna. Quindi il Saint-Gilloise lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è una classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Chila della Lazio, sì, che dopo un'altra stagione di alto livello ha costato all'Inter, ha costato al Milan, ha costato anche al Napoli, appunto è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, forte, caratteristiche forte, perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è forte, difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
0: Veramente forte come giocatore,
1: cresciuto sempre,
0: è cresciuto tantissimo, tantissimo, anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
1: Sì, poi nel piano della maturità.
0: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
5: Ciao Marco, Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
0: Grazie.
5: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no, c'è chi fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude, c'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè ogni, vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio. Grazie Luigi, grazie.
6: Salve, sono Gabriele dalla Spezia.
0: Ah, Gabriele.
6: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Allora non
6: c'era. E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema al di fuori dell'impianto.
0: No, ma poi comunque non ci vanno. Il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito, una volta che stai dentro stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano, e addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi,
1: probabilmente inciso,
0: esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi
1: è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi questo discorso delle quattro posizioni, Champions League, Champions League, che ormai giustifica tutto: il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto queste quattro posizioni della Champions a discapito del calcio.
1: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno quattro squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
0: Sì, sì.
1: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
0: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi due passaggi con gli ascoltatori, dai.
1: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché sì, ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno e viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte, insomma, monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni. Non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli viene ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Va bene, nella seconda parte di questa
1: stagione. Sì, è vero.
0: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
8: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
0: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no, tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè t'abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio vedere solo quella.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio
0: io ho
1: non
0: degli
1: interessa.
0: Amici, io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta, tu cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra. Non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi un altro audio,
1: dai, proprio sono comunque molto elevati
0: ai titoli,
1: Marco,
0: di coda. Sì sono elevati proprio dei soldi.
1: No appunto quello dicevo.
9: Ciao Marco, okay. Daniele da Palermo.
0: Ciao Daniele.
9: È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo, però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
0: vai
9: a vedere che ha fatto miracoli.
0: Vero.
9: Poi ha acquistato male, questo è evidente.
0: Sono d'accordo, Daniele, sono d'accordo. È un'osservazione giusta che poi magari rigiriamo dopo. Allora, si sta per terminare l'anteprima. Io ringrazio come sempre Lucio. Gli auguro
1: grazie
0: un buon
1: a te,
0: fine
1: Marco.
0: Settimana.
1: Comunque, ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto
0: che è meglio farsi tutto il pacchetto.
1: Sì, insomma. È ragionamento.
0: Allora,
1: insomma, era solo per completezza
0: di informazione.
1: Mi hai corretto
0: giustamente. No, hai fatto bene, quindi allora che lo fanno a fare? Scusa, se il prezzo è così alto.
1: Sono strategie
0: di mercato.
1: Vuol dire
0: quanto è il prezzo, così chiudiamo così. Quant'è?
1: Beh, sostanzialmente per vedere tutto per la Serie Ani Live sono 47 euro al mese per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vederne una sono 30.
0: Ma è una presa in giro.
1: Beh, i prezzi dai, te li sto leggendo da listino.
0: Va bene, grazie Lucio.
1: Grazie a te.
0: Buon fine settimana. Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Impalomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
2: Chi?
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
6: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
5: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
6: Abbiamo fatto un giro lungo.
5: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo è servito, invece qui la Champions è servita, sì. Dai, la Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
6: Abbiamo già detto tanto.
5: Brutte figure. Ieri certe dichiarazioni che hanno fatto hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
6: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse verificare.
5: Però adesso...
6: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano... fatti in un modo un pochino più sereno.
5: No, che si prenda in considerazione quando ci sta. Allora, mi hanno spiegato, che questo...
6: Diciamo così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale,
5: sì,
6: che riguarda il tennis. Poi fate voi.
5: Fate bobis, come diceva qualcuno. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la... che si fa, capito?
6: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no Marco?
5: Che tristezza, quando ho sentito quella frase, guarda. E quella lì che ce l'ha
6: invidiano
5: in tutto il mondo. Abbiamo una finale come Champions, capito? Quella pure è stata qualcosa di eclatante. Guardate, ma che noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
6: Ciao Nick.
5: Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto,
6: Sì.
5: Per fare che cosa?
7: Viaggio, sì, se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente.
6: Mi
7: dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari, ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua.
5: Ho capito.
6: Il kit dell'errante.
7: Il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò, ecco.
5: Carina questa. Sì. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
6: Ciao Daniele.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
5: Vuoi dire qualcosa in apertura, così un pensiero libero?
8: No,
5: non so.
8: Guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso, alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente essere governati da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante secondo me, ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio del resto.
5: Sì. Massimo Bonanni, ciao Massimo.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
6: Ciao Massimo.
9: A tutti.
5: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
9: Sì. Beh, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra 2013 4 volte. Una volta si gioca un orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno orario. Sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro, guarda.
5: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa, guardate, prima di andare un attimo... Noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa proprio che, posso dire, vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
6: Non è stato un anno brillantissimo.
5: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
6: sia
5: veramente...
6: sul campo che fuori, quindi...
5: Ce n'è una.
6: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
5: Questo è grave, questo è grave. Questo è gravissimo.
6: A peggio
5: è caduto,
6: non c'è
5: qualcuno,
6: mai fine.
5: Non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre, buon anno.
6: A peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
5: Quindi qual è la cosa che ti è rimasta proprio...
6: No, io adesso non voglio fare la retorica, da queste cose si tragga insegno. Cioè, voglio dire, qualcuno, come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa. No. Insomma, non è che Voglio dire, scusate, ho sbagliato, fa male.
5: No, cioè, sì, ma quello
6: no, diciamo spesso.
5: Sì. In Pallomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
6: Così, beh, insomma, quest'ultimo è stata la punta di questa cosa, questo rimpallo.
5: Sì, sì. Sai che anche il TAR non me l'aspettavo che.
6: Però posso dire una cosa, lì c'è una lettura diversa.
5: Cioè, dimmi.
6: Secondo me ha fatto una finezza il TAR.
5: Cioè? Spiegamelo al volo.
6: Nel senso che, come ci avevamo spiegato chi,
5: sì,
6: chi sa della materia, ci voleva un tempo tecnico
5: ordinario e lunghissimo.
6: Inderogabile.
5: Esatto. Oppure
6: quasi un imperativo, insomma, un iter giuridico molto. E lì ha dato la palla all'avvocatura dello Stato e mediate. Perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io TAR. Certo. Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro, da tante testate, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide, sì, di non decidere. Sì. In realtà ha deciso. E secondo me con una finezza ha risolto, sì, il caso.
5: Avvocatura
6: dello
5: come...
6: Stato, ricontinuate a parlare, fate queste call e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è finito, ho detto vabbè, senti, guarda, i calendari la prossima volta... Ti vengo incontro, va.
5: Mi è sembrato come l'attaccante che arriva davanti alla porta, porta spalancata, fa no, ma tira tu perché io la dovessi buttare fuori.
6: Sì, sì, no.
5: Te lo
6: porto. Mettiamoci un punto perché sennò siamo qua fino a Natale.
5: Va bene. Nicolò Ceccarini.
7: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa che non mi è piaciuta più di tutte è le non dimissioni di Cavina subito dopo la fine della partita.
5: Ecco, vedi, vedi. Allora vado da Daniele Garbo.
8: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più nel nostro calcio, sul nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
5: Massimo Bonanni.
3: Sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la...
5: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sai, dentro una grotta, non è finito Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
7: È a ricambiare le partite, è ancora lì a ricambiare le partite perché non è ancora sicuro neanche lui.
5: Non è ancora...
7: Ma io la metterei alle 10:15 così abbiamo 2 ore di margine, si sa mai.
5: Va bene, vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi, non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi ci sono stati che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. E adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions. Insomma, ci sono tutte partite molto delicate. Como Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa Milan, Juve Fiorentina e il derby di Roma. Sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
6: Sbagliare, può sbagliare, poi dipende insomma dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me la squadra più in difficoltà, per diversi motivi, anche e soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano
5: sì,
6: il Milan.
5: Poi ci andiamo un attimo.
6: È una fase molto delicata perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare insomma che la Roma possa sbagliarle. La Roma ha il derby, è sempre un incognito il derby al netto, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola qui, insomma, Nick lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola. Quindi
5: la Juve ha 2 tappe di montagna clamorosa.
6: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere, perché Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo,
5: domani, scusami, 16 maggio, domani.
6: ci sarà tutta una festa, una cosa,
5: sì, sì, bellissimo. Grande. Noi abbiamo provato a
6: Olimpico di Torino, e quindi ci sono delle motivazioni, settimana particolare, anzi sono giorni particolari, da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
5: Il Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata numero 37 nella zona Champions?
7: No, decisamente, decisamente il Milan, perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a due giornate dalla fine vuol dire che probabilmente sei arrivato senza energia, senza batteria, lì tutto si spiega secondo me nella motivazione anche di questa squadra, che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto, è crollata dal punto di vista psicologico, e quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice, quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus-Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa. La fa discretamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi, ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina, secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita, secondo me, invece, la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
5: Daniele Garbo?
8: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché non posso pensare che non vinca a Pisa. E quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite, a testimonianza di un crollo clamoroso e inatteso. E, alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non bastano 6 punti, però deve cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con, insomma, più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve fare 6 punti e sperare che qualcuno li perda per strada, e potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
5: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo, è caduto un'altra volta, vabbè riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora, è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
7: Forse all'Eurovision con Sal da Vinci.
5: No, sta andando, mi ha scritto che sta, mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
7: Marco, a oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare.
5: Quindi a pagare Tare adesso?
7: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani,
5: ma paga Tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo. Allora lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto
7: non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparto anche Ibrahimovic, e quindi capisci, Marco, una società ha bisogno di punti fermi, se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze, punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
5: Stefano, rischiare tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti,
6: l'ho letta, tutti molto proprio. Interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
5: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li rinvesto.
6: No, ma poi vuole vincere, cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che insomma voglio dire c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso e da quello che ho capito molti sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco. Quindi se uno dice vabbè, Tare è il primo che può saltare.
5: Ma tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore. Sì, siamo in Champions, sono tutti a rischio, ragazzi. Non, che fai? Pure Massimiliano.
6: Cioè, secondo me è rimasto molto deluso perché si aspettava una sinergia diversa, sai? Esatto. E poi mette a disposizione le risorse.
5: Poi ci sono le figure
6: che devono fare una differenza. Invece, magari ci si perde. Per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè voglio dire figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè sì, Gasperini, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
5: sono troppi.
6: No, hanno, allora o fai un passo indietro nel momento in cui sei dirigente, devi frenarti. E invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo vuoi mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione.
5: C'è un'ingerenza, cioè, e vai oltre.
6: E
5: sì.
6: Ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
5: sì,
6: un...
5: Sì, assolutamente. Daniele?
8: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere, e quindi questo è molto importante ovviamente in ottica futura, però credo che vanno risolti molti nodi, primo fra tutti a mio avviso da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia si qualifichi per la Champions sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma non mi stupirebbe per niente, poi Tare viene di conseguenza, ecco.
5: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions non puoi pensare di non ricominciare da capo.
6: Probabilmente anche tra questo.
8: È una squadra da rifondare, anche
6: ma
8: la squadra,
6: anche,
8: ragazzi,
6: secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è rimasto in sospeso e Cardinale interverrà. Qualcuno andrà via.
5: Sì.
6: Più vabbè, di qualcuno, anche in caso di Champions League.
5: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma raggiungi.
6: Però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero, secondo me deve essere, lo so che non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè, se volete l'instant team lo faccio dopo domani, e però quanto possiamo reggere? Non è roba, insomma, io voglio fare un altro tipo di lavoro. Però insomma, intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelta.
5: Sì.
6: Cioè, lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora, se il senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo.
5: Ha fatto un po' di confusione.
6: No, nel senso, è una personalità forte.
5: È troppo forte. È
6: difficile, insomma, voglio dire, non... anche nella dialettica non è facile sostenere. No. Poi se non arriva nei risultati è ancora peggio. Sì. E non ti so dire di chi è la colpa, perché insomma la colpa è di tutti.
5: Certo,
6: cioè, non possiamo dire di Ibra, è un po' di tutti. Però vabbè, se ti metti dentro delle personalità forti.
5: E poi c'è, allora, questo rischio.
6: C'è questo, un grandissimo, c'è questo rischio.
5: C'è questo rischio.
6: Che non è che Tare te la regala.
5: No, no, sì. Infatti, cioè, poi Tare Ibrahimovic.
6: E lo stesso Maldini, che è andato via. Insomma, adesso in questa fase io non lo so.
5: Hanno tentato un esperimento molto difficile.
6: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Maldini.
5: Clamoroso ritorno.
6: No, nel senso che è quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà, tra virgolette, l'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però cioè, Maldini ha capito e si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma alla fine ha portato uno scudetto.
5: Va bene, senti,
8: è
5: altro
8: alla Federcalcio, è diventato una nazionale.
6: Vabbè, ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri,
5: tutti là vanno.
6: Allegri,
8: no, vabbè,
6: Maldini.
5: Ci ha posto pure per noi, veniamo pure noi.
8: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
6: Beh, c'ha anche il figlio, no? C'ha il figlio alla Lazio.
5: Viene a vedere
6: Daniel,
5: può darsi, è venuto a trovare anche il figlio. Vabbè, comunque, dai, vediamo.
6: Credo, non lo so.
5: Nick, senti, proprio al giro a volo, prima dei pronostici che te li faccio fare perché Daniele rimane. Ma secondo voi Sarri si presenta, sì o no?
6: Questa è l'altra curiosità.
5: Presento o assente per il derby, Sarri?
7: Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea, qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
5: per me ci deve andare, che è diverso.
7: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo, quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
5: Tu ridi, aspetta,
6: mi guardi perché...
5: No, io dico ci deve andare.
6: Io non lo so.
5: Allora, questo... io vi dico una cosa, poi abbiamo tempo.
6: Puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite. Sarri, andrà o non andrà in panchina?
5: Che carina questa cosa.
6: L'aggiungi alle partite della settimana.
5: Ci va, non ci va, secondo te?
6: Per me no.
5: Non ci va.
6: Se è coerente con se stesso, per me non ci va. E se no diventa una barzelletta, che fa? L'ha detto due volte, non una, due. Se si giocherà alle 12 domenica, io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà, te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
5: Sì.
6: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
5: No,
6: è così.
5: Lo trovo una cosa
6: ma assurda. Lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, se deve presentare.
5: Cioè, io
6: però
5: se
6: lui dice
5: lo
6: non ci andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice a fine partita? Per come mai Sarri lei si è presentato? Ha detto che
5: mi
6: non
5: sono convinto che il derby.
6: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla
5: però il messaggio che
6: secondo
5: manda,
6: me non ci
5: ragazzi,
6: va.
5: Io non so, ragazzi, Daniele, tu che ne pensi?
6: Se no...
8: secondo me non può non andarci, ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta, è vero.
6: Battuta. Due volte l'ha detto,
8: sì, ma come fa a non andarci, dai, è pagato dalla Lazio per
6: e fare dice sai che c'è, ormai siamo a conclusione della storia, me ne vado.
5: No, però c'è una cosa,
8: motivazione per la risoluzione
6: che...
8: del contratto,
5: c'è un derby, c'è un derby che vale tanto per la Roma, ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
6: allora, noi
5: per le altre squadre che sono impegnate in zona
6: Sarri?
5: Champions.
6: Domani? Domenica, quando parla?
5: Non è che puoi far passare che il derby è importante in cevato, poi se perdi chi se ne frega. Cioè, a me questa cosa non... cioè, io rispetto l'idea
6: ma io
5: che,
6: la
5: lui
6: penso
5: ha...
6: come te.
5: Che ha fatto. Però,
6: però la tua domanda è,
5: così...
6: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri non ci va. Se Sarri dice io non ci vado,
5: Stefano,
6: non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provocare?
8: Ma
6: no. Addirittura ha detto al presidente, se fossi il presidente ritirerei la squadra. No?
5: Sì, sì.
6: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
8: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
6: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della non ne può più. Cioè, lui è veramente.
5: Di questo calcio.
6: Secondo me, cioè, non è che di certe cose lo infastidiscono. Questa cosa qua dell'orario. È stata una cosa che a me lo manda proprio.
5: Quindi il prossimo anno che fanno? Un'allena.
8: Va bene,
6: tutto. Ma non è, tu mi stai facendo.
5: No, io faccio
6: io
5: una domanda,
6: dicendo...
5: un'allena il prossimo
8: anno. Un altro anno di contratto, Sarri, credo, no?
5: Perché
8: un altro anno
5: sì,
8: di contratto, giusto?
5: Almeno va.
6: Ma lui, allora, però spiegatemi, una persona brava come lui, esperta come lui, ecco, e Nick lo conosce meglio di noi. Dice: io non mi presento. Per due volte Nick lo dice, non una. E io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire. È genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile. Non ci va, non ci va. Lui non si presenta, secondo me. Se no, se si presenta, ci deve dire perché si presenta.
8: Di contratto. Tuttavia è un anno di contratto, perché può essere licenziato.
6: Ma perché allora perché dice quelle cose due volte però, Daniele, perdonami.
8: Ma non lo so, chiedilo a lui.
6: Oh,
8: a lui,
6: bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta. Con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita deve passare, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe un controsenso. Sarebbe incoerente, sì, 28, da parte sua, sarebbe incoerente. Sì, siccome è una persona però coerente, no, poi forse simpatico o antipatico, secondo me ce va.
5: Cioè, vabbè, vediamo. Dire. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché non posso che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché gliel'ho mandati. Adesso ho l'audio.
6: Ma c'è anche Roma-Lazio?
5: Sì.
6: Hai scelto Roma-Lazio?
5: Sì, c'è, c'è l'audio che tra poco faremo sentire, lo rigirerò all'ottimo Andrea Magliocca. Però vabbè, tu non mi hai detto niente, alla fine mi hai detto che
6: Nick,
5: ci va.
6: Che fa? Ci va o non ci va?
5: Mi hai detto sì, mi sembra di sì.
7: Io dico alla fine ci va facendo un po' di cinema prima e dopo.
5: Un po' di cinema. Vabbè, ok.
7: Magari potrebbe dire, se era per me la mia moglie non ci andavo. Però poi siccome c'è questi ragazzi, quello e quell'altro, magari potrebbe fare anche così. Ora non lo so, perché poi magari ha detto altre volte certe cose. Ora magari potrebbe essere andata anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
6: Sì, non ce la fa più.
5: Non ce la fa più. La vita dura di allenatori. Allora, no, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
5: Juventus Fiorentina.
7: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
5: Roma-Lazio
7: vince la Roma 1-0.
5: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
6: Per niente ha vinto due titoli consecutivi.
5: L'anno scorso è arrivato l'ultimo, ma quest'anno...
8: Congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
6: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, la pancia piena, hai lasciato un po' il terreno.
5: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
6: Vai.
8: 0-0.
5: Juventus-Fiorentina.
8: 1-0.
5: Roma-Lazio.
8: 2-0.
5: Bene. Ok, va bene, lo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui. Saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì, Nick. Un abbraccio.
6: Ciao, Nick.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
5: Buon pomeriggio a te, Nick. Ci fermiamo un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, anzi alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post-evento, quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità da parte della prefettura di disponibilità, far questo termine alle 12, dai, su, no?
0: Esatto, esatto. Allora,
1: che complicano un poco le cose, soprattutto per questa cosa qua.
0: Allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
1: ciao Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua. Professore,
1: ciao Pino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido, Guido. Dove stai io? Dove stai Guido? Non ti sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento, sei bassissimo, come mai? Che... Dove stai io?
1: Dove stai Guido?
0: Non ti sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento, sei bassissimo, come mai? Che...

0: convinto.
1: Convinto.
0: Cioè,
1: non ha detto due volte. Quindi se giocando alle 12 lui non si dovrebbe presentare.
0: Io non vengo.
1: Non viene, ho capito.
0: Secondo me lui ha detto non vengo. Okay. Se lo vedo in panchina, dico, ma che è successo, Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché come mai? Ha avuto un ripensamento. Vabbè, siccome è una persona di parola,
1: tu dici, non si,
0: credo che non si presenti.
1: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capo. Pino.
2: Ma allora io ti dico, intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, e chi cambia idea è sempre una persona intelligente, e evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo, questa confusione, diciamo così, e quindi alla fine avrebbe ragione lui. Però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra, come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà. E quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina, perché è una persona intelligente e quindi ci può anche ripensare.
1: Guido De Carolis.
3: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà, perché è una persona intelligente e quindi sì, gli conviene anche andarci. Però
1: no, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
3: Esatto, ci deve andare.
1: Quello che vogliamo.
3: Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
1: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però non
3: giocare alle 12 ci devi andare, ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente della Federtennis non è che gliel'ha detta sbagliata, cioè quando parla di cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male, ecco. La verità è quella, cioè chi ha fatto il calendario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
1: No, su questo non c'è dubbio. No, il concetto io sono d'accordo, è giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti, come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto. Però deve andare.
0: Ma certo che
1: deve andare, perché c'è una partita importante, e non può mandare un messaggio di non importanza.
0: Allora,
1: una
0: che debba andare non ci piove. Però siccome Sarri, io non, allora,
1: tu dici per coerenza,
0: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare. Perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora ragazzi, che fa?
3: Poi se non ci va, no, alla fine che gli fanno?
0: Ah no, cioè, non lo so, ma sai che lui però insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito, molto determinato su questo. Poi
2: nel di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so. E quindi
1: aspetta che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo... Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
2: Non ci deve passare.
1: Pino, ma ci senti tu a noi? Pino, pronto? No, ti sentiamo malissimo, avvicinati. Prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele...
0: Sembra essere stato rapito dagli alieni.
1: Davvero, mi sono...

0: Allora, secondo Pasquale andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è il suo sì, ma non, cioè va allo stadio ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi Daniele,
1: ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima, secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione, poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri. Mi sembra una cosa inspiegabile, francamente.
0: No, senza che non è un bel, non, fare... è un bel non, è, non è nemmeno un bel messaggio,
1: cioè, no, ma appunto,
0: da,
1: ma poi,
0: da dare prima di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche questo, perché questo è un derby, è un derby molto importante, esatto, per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la, certo, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi no, a me non mi è piaciuto, come, cioè, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
2: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
0: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
2: Ah, tu no, pensi, allora, no,
0: a meno che non ci sia una strategia, no, io questo, questo mi voglio, troppo, voglio insomma, pensare male, a meno che non ci sia,
2: no,
0: una,
2: no,
0: strategia,
2: no, per carità, scusa, sa tutto, però insomma, io sono curioso di capire se ci andrà e di capire se ci andrà di quello che tira dopo.
3: Scusami, perché Marco, perché la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
2: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, fa sposa, cioè, tutto,
0: ma come c'è?
2: Sari dice, no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai, Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
0: e io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io ho la possibilità di impedirti quel traguardo, io vado
2: Branco,
0: in campo e faccio il 100% per
2: genere,
0: impedirti quello,
2: allora Marco dice, allora c'è qualcosa,
0: ragazzi,
2: sotto,
0: cioè, ma così siamo, ma io, cioè, non, è una cosa che non, vabbè, lascio a voi la parola, prego.
1: No, volevo completare il ragionamento, che non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco, secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina, questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi, cioè se lui non va in panchina ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
2: È quello che diceva Marco, però.
1: Ho capito, secondo me non è mica secondaria.
2: Pino
1: cosa,
2: dice no, non è impossibile questa cosa.
1: Cioè, a meno che non sia così, essere, da farsi
0: io sto
1: cacciare,
0: facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo.
2: Oltre, ma...
0: No, sto facendo l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi sì, mica dico che è così, perché non sto nella testa della... però faccio l'avvocato del diavolo.
1: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
0: Però si libera, però si libera, però si libera,
1: però si libera. Vabbè.
2: Si
3: non
2: libera
3: credo,
2: dalla Lazio,
3: credo, Marco, io non credo, io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se
2: punto,
3: possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
2: Ma io confermo quello che stai dicendo, Pino, è molto intelligente.
3: Assolutamente, e quindi non credo che faccia un escamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra per
2: sì, Pino, però si sta discutendo anche, cioè, voglio dire, non è che parliamo io, parla l'allenatore della Lazio, se l'allenatore della Lazio dice se si gioca domenica alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto due volte, non una. Allora tu, voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, una squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter non è proprio il massimo della vita, tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione di uomini che non,
0: cioè,
2: stanno
0: benissimo,
2: cioè,
0: immagina una cosa, scusami Pino, tu,
2: e tu dici una cosa del genere,
0: no, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo, allora immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso, immaginate un allenatore che finita la partita di Coppa Italia perso in quel modo, che era molto dispiaciuto, io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis, era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva: signori, io domenica ci sarò, e insieme ai miei ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
2: No, ha ribadito quello che pensa.
0: Questo sarebbe, avrebbe avuto un effetto molto
2: che...
0: forte, molto vabbè, forte nell'ambiente anche lì. No, no, mi sbaglio, Guido, Pino, dire ma
2: voi. No, però sarebbe stata una dialettica più, da... voglio dire, no, auspicabile.
0: Cioè, io so che
2: no,
0: ormai Pino. Quest'anno ho perso tutto.
2: Guido, Daniele, che ne pensi?
0: Non, però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
2: Sentiamo
0: perché ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una in questo disastro di stagione.
4: Allora, Guido. Secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici no, però non doveva dir così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega
0: Calcio. Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
4: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto a lui stare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 40 anni fa tutti quanti alle 3 di pomeriggio. Poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo e lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa. Cioè dice, a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12 di domenica, con magari che a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può esserci da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto.
0: Ma va bene, ma questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo con lui.
4: Anche perché Marco, si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì. Sì, il prefetto l'aveva spostato lunedì sera alle 20:45. Quindi lui dice, io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby da Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega. Quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice io non ci vengo così mi cacciano, e quindi ma se se ne vuole andare, e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va, cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa. Io sinceramente non ci credo.
0: No, ma quello è stato ho voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono.
4: Andrà e giocherà.
0: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte, e tra l'altro l'ha ribadito anche l'altra sera.
5: È stato un moto di rabbia, Marco. È stato un moto di rabbia. Sono d'accordo. Lui non ce l'ha con la Lazio, né tantomeno con altre persone. Ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentono tutti, ne risentivano tutti. E lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti. Quindi,
0: no, ma sono d'accordo.
5: Anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
0: No, ma su questo io non sono d'accordo sul concetto. Io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì. Sono d'accordo. È il passo successivo che si.
2: Hai aggiunto un altro.
0: Ho aggiunto una cosa, poi, per carità. Come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
4: Quelle sono molto più gravi.
0: Quelli sono molto gravi, secondo me.
4: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
0: Esatto.
4: Quelle sono molto gravi.
0: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
5: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili. Quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse. Ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
0: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però la lasciamo stare.
4: Lì fa una Simonelli, anche lì Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ho sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale di, dell'internazionale di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo la, il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia. Ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
1: Beh. Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. So se... volete la traduzione? Se volete, vi faccio la traduzione.
2: Se la toppa è peggio del buco. La
1: bravo, esatto. Ridicolo, no. Veramente ridicolo.
0: No, no, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì che equivale.
2: Siamo arrivati,
0: ai livelli della Champions. Vabbè, comunque,
1: siamo al delirio, siamo al delirio.
0: Quello proprio, è delirio proprio. Infatti, io ho consigliato il 30 maggio.
1: È da TSO,
0: adesso mo non esagerato, perché se
1: è ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi. E dici pure queste stupidaggini, ma stai zitto almeno, abbi il buon senso e stai zitto, dai, per carità.
0: Senti Pino, chiudiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, no, c'è il derby.
3: Milan rischia tanto, e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose, è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, e certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
2: Che eleganza, Pino.
0: Guido?
2: Una gufata di quelle proprio, una vellutata, sembra, sai le vellutate quando...
0: Lo adoro per queste cose, perché è proprio... ma perché è elegante,
2: ma no, ma
0: lo
2: perché
0: dice
2: proprio
0: con una
2: raffinatezza. Ma è profondamente laziale,
0: è raffinato,
2: è un tocco,
0: è
2: una vellutata di quelle proprio...
0: Ma è raffinato,
2: di livelli...
0: scusa.
2: Ah, che bello Pino.
1: Altamente istruito.
3: Ti adoro.
2: No, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua razionalità è inconfondibile.
0: Guido, tu chi pensi rischia?
4: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
0: Bellissimo. Io lo scrivo, per allora. La Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima questa cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
2: Che Guido, gufata, ragazzi.
0: Vai Guido, dicevi?
4: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
0: Sì. E chi rischia?
4: Il Milan rischia poi. Tutti il Milan. Insomma,
0: il Milan, cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
4: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici, vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però il Milan, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè, è in caduta libera totale.
2: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
4: Io pensavo
2: che perché non è che può questa deriva di risultati, può magari si interrompe proprio Genova.
4: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol la domenica il Milan, insomma.
2: Può vincere pure
0: 1-0. Sì, sì, sì, vero. Sì, vediamo.
4: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè, sono un po' di domeniche che prende sempre gol e ne prende tante, insomma,
2: sì, sì,
4: ha una situazione. Vabbè. Con le out avanti,
2: però recupera Pulisic,
0: vediamo.
4: Sì, vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo, certo la Roma in casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come andato, è vero che il derby è tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
0: Sì, io sì, credo che, insomma... Ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio.
4: Sì, ma...
0: Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si gioca anche per far dispetto all'avversario,
4: Assolutamente sì.
0: Cioè, allora scusatemi, qual è la motivazione di Torino-Juventus all'ultima giornata?
2: Esatto.
0: Allora pure il Torino ha perso.
2: È rovinare la festa altrui.
0: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi così, va in campo con quella motivazione.
4: Ma guarda, se poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma, faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 90, al 101esimo, ecco.
0: Cioè, vabbè, comunque se dai, vediamo.
1: Tutti con quello spirito lì. Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
0: Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
1: Certo.
0: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito. Va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis. A
2: ciao,
0: presto,
2: Guido,
0: un abbraccio.
4: Grande
0: abbraccio. Grazie come sempre al professor Pino Capua, all'elegantissimo professor Pino Capua. Un abbraccio.
2: Un abbraccio, Pino.
0: Allora, prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, vai, via.
6: Allora ragazzi, Genoa Milan 1-0, Juventus Fiorentina 2-0, Roma Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
2: Povero Bonanni.
0: Oh, però hai visto 1-0 Genoa Milan perché il suo presidentissimo,
2: certo, no, lo solleva dall'incarico.
0: Hai capito?
2: Adesso salza la Sicilia
0: in Serie C. Va bene, va bene. Allora, allora voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica, ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè nel senso, poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Deve assolutamente dire: noi, io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero.
2: Non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
0: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
2: Allora,
0: quindi, dai.
2: Pronostici di Daniele, no?
0: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Tocca, dopo facciamo i nostri.
2: Dopo
0: perché sforiamo.
2: Benissimo.
0: Daniele, a presto.
2: Ciao Daniele.
0: Ciao.
1: Ciao ragazzi.
0: A lunedì, break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano. Mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Ciao Stefano, sul canale 11 del digitale terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente, come
1: un saluto
0: sempre
1: anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo, De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su vari
0: subito
1: temi.
0: Subito i pronostici, perché dopo caro andiamo Paolo di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: No, è stata. Allora, è sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: Io è tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata
1: lo faremo.
0: Che c'è, quindi è tutto
1: al vaglio della...
0: caro il mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone,
0: che salutiamo. Ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Sì, rivolgi, intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
1: Ma ti pensavo, ti immaginavo al castello, oggi non sei al
0: castello. Non c'è il castello. C'è anche Massimo?
3: Arbitro...
0: No, ancora no. Ok, dicevi?
3: No, dicevo, Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Ahia, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri? Allora, vedo scatenato.
1: Siccome abbiamo... sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Vai.
1: Monologo, Paolo, Sarri. Questione derby, orario, 12, okay, eccetera, eccetera.
0: Poi la lotta Champions,
1: Milan con le
0: questione
1: ultime,
0: Milan
1: con
0: e
1: le
0: poi lotta Champions, poi
3: lotta cardinale, ragazzi.
1: Milan, tutto il pacchetto, quindi dissidi tra Ibra e Allegri, poi l'intervista del cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri. Andrà in panchina o non andrà in panchina, Paolo?
0: Dai, Paolo, vai. Vai veloce, dobbiamo essere facciamo tutti i temi, dai via.
3: Rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, il consulto con il prefetto ha portato alla decisione per giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe perché è traino economico, sì, non certo, ci sarebbe certo il resto dello sport, quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione non va bene. In questo poi si aggiunge anche, perché ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa molto dibattuta testimonia che, va bene, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Sì. Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche ciao Simone Massimo. Braglia, il portierone.
4: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
4: Dopo averlo visto Dove hai visto? Nel centro benessere.
0: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma sei ringiovanito, ma è una roba incredibile.
1: Sta facendo lifting, capito?
0: Quello ma che... io adesso...
1: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
4: Io vi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo, salutiamo. Visto?
1: Ciao Massimo, eccoci
0: qui. Massimo, ti salutiamo.
1: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso,
0: ma
1: una Simone?
0: Roba, no, cosa? Ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo. Pettinato? Bello, insomma, pettinato. No, bellissimo, era bellissimo. Con la giacca, la camicia, era una cosa... Ma un omone, capito? Un omone... Simone!
5: Oh.
0: Ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
5: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina a guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
4: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto. Però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
1: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato,
0: alla
1: e fine poi, bing, 12.
0: È una domenica. Sconfitta di tutti questa.
1: Come il tuo parere?
3: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però, ribadisco... mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre un mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, ma è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto, ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè, sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo? Massimo è caduto. Simone?
5: Sì, io ci sono.
0: Vai, Massimo.
4: No, dicevo, non aggiungo, perché quello che ha detto il direttore, ma non per non dire la mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta dalla Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora che finisca questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Sì. Tra i peggiori, sì, non c'è dubbio.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
1: No, assolutamente. No, ma
0: ha vinto grande merito.
1: Per tante cose, insomma,
0: per tante altre cose.
1: Tu considera che il Napoli ha 70, una seconda. C'è la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni di luce, no? Tra Napoli, Juve e Milan, Roma hanno fatto il ciapanò, come si dice. O no?
3: Certo. Le piene polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono
1: Paolo,
3: sono
1: scusami, polemiche. Visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista di Cardinale Eletta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio idilliaci tra Ibra e Allegri?
3: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se, se è una sensazione che riguarderà
0: allenatore poi, compreso?
3: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice: ho parlato con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Va benissimo, che significa? Se ci sfugge, ha detto, adesso non ha voluto, diciamo, fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani? Perché magari in questa logica, diciamo, di rimproveri a tutti, c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché lui dice: noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, e che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società. E per le parti organizzative fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico, appunto, c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo, a dir la verità, perché ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè lui dice: io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società, che ha un suo passato, al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Braglia ha detto praticamente: se non si va in Champions è un fallimento.
5: Beh, sì.
0: Il rischio c'è, il rischio di un Max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il Max fallimento.
5: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
0: Perdeva mai.
5: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti, non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric, che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso, oltre all'infortunio, però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato, dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao. A chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
0: Orlando?
4: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente, a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
0: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
4: Sì, sì, non c'è. che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
0: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, gli va riconosciuto. Nel momento di difficoltà l'ha tenuta a galla. Nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto
4: no,
0: così.
4: Non l'ha tenuta Marco, Orlando dice quattro sconfitte in cinque partite,
1: però diciamo Massimo è vero, però diciamo così che ogni squadra poi ha una crisi, no, più o meno, certo, profonda,
4: certo.
1: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale che poi è l'ultimo tratto
0: che è quello più importante.
1: Napoli una parte centrale, vi ricorderete i quattro giorni, quanto è stato? Cinque giorni di riflessione, sì, si sì. Pensava che Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan, è solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
4: Sì, però è più forte il Napoli.
1: Sì, no, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
4: Però meno... guarda caso, da quando è andato via il mio amico, la Roma mi sembra che
0: mo diventa amico.
1: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono bene.
0: Tanto gli voglio bene a Massimo.
4: Da quando è andato via il mio amico, vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride. Molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
0: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
6: L'ho presa bene.
0: Paolo, ha dato un assist.
7: Io te l'ho detto l'altra volta, cioè le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Puoi criticare periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile. E dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato e la sua media punti è andata sotto i 2 punti a partita.
0: È vero,
7: diciamo, è importante. Quindi questo vuol dire che non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, ecco, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
0: Paolo, senti, prima di salutarti e prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra insomma che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
7: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, quell'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
0: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
7: E in questo caso, alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions. Cioè, il non vincere significa uscire dalla Champions.
0: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
7: Ma io guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non sia uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci siano, non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono. Non credo che vadano su altre alternative.
0: Allora, andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora, cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan.
7: Genoa-Milan, guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
0: E quindi?
7: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
0: Juventus-Fiorentina.
7: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
0: Quindi che faccio?
7: 3-0.
0: Roma-Lazio.
7: Guarda, io qua, devo dire che vedo un pareggio. O 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
0: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino. Noi stiamo vedendo delle immagini bellissime
1: su Skype.
0: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli, Graziani e Pulici, fantastici.
7: Sì. Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè...
0: potevano chiederlo.
7: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla, ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
0: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Paolo,
0: un abbraccio.
7: Grazie a voi,
0: grazie direttore.
7: Ciao, Paolo.
0: Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite, che voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone. Simone.
2: Ciao Marco.
0: Ciao Simone. Ciao Simone. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
3: Ancora buon pomeriggio allora a tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma, io che devo dire? Dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica.
1: Non l'ho messa
0: nel gioco pronostico perché scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano. Dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire? Faremo non so, Simone, Stefano. Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma.
1: Certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere l'obiettivo. Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che è già matematicamente retrocessa non vedo quali siano è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità azzeccare un risultato Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo aperto fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo: ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto, con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono, quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice che dico le parolacce in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tiembo Radio Sport, andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine, scusate l'intermezzo Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, ma ieri abbiamo parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro perché abbiamo fatto un titolino, l'Inter pronta a festeggiare perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa.
1: Ormai è andata.
0: È andata, insomma, no? Quindi... No, solo così.
1: L'attenzione sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche, voglio dire, calda.
0: Esatto, zona
1: in Serie A, questo
0: zona
1: duello Lecce-Cremonese, il Cagliari.
0: Esatto,
1: più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe,
3: no,
0: di montagna.
3: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata, poi se la Juve fa la Juve secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, la partita, sinceramente se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus. Poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan o nella Roma.
2: Vai Massimo.
0: Finisci.
3: No, perché tu hai fatto la domanda.
0: Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve e Fiorentina. Poi andiamo.
3: Ok, vai.
2: No, vabbè, ma se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
2: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. E la partita più difficile alla Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano, d'accordo. Una tappa dura, una di quelle salite, gran premi di montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina non abbia fatto
1: Io e Fiorentina è una partita delicata, insomma, voglio dire, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League, insomma, ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su. Sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita è piuttosto la Juve all'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scambetto alla Juve,
1: come esatto. La Lazio
0: che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata. Quindi...
1: però sai, il gioco Como Parma è una partita facile, abbiamo visto Juventus Verona una partita facile, come è andata a finire. Verona Roma, ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma. Io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince in casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina,
0: sempre il Milan, rimani dell'avviso che è il Milan a rischiare?
1: Si rischia, è la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente, sì, possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
2: No, io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, ed era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ok, questi non vuol dire niente questo in merito al gioco del campo, però vincere al Ferrari non è mai facile per nessuno, secondo me. Non dico che il Genoa possa perdere, ma neanche che il Milan possa vincere, a mio modo di vedere, perché è una partita delicatissima, molto delicata. Il Milan arriva da una situazione, da un periodo tremendo. È vero, come dice Stefano, che non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg, dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino, a mio modo di vedere.
0: Ah, tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
2: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
0: Orlando?
3: D'accordissimo con Simone. Purtroppo
0: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, più basso?
3: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan, mi auguro di sbagliarmi. Però in quel campo...
0: Cioè tu dici che, tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan?
3: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Boh, manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan...
2: Manca Saismakers, Massimo.
0: Saismakers,
2: manca,
0: sì.
2: Manca anche Saismakers e Modric.
3: Saismakers cioè io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Mm. Però ovviamente...
0: Però un punto potrebbe andare bene, no? O no? Un punto...
1: Dipende cosa succede sugli altri campi.
0: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe...
3: No, un punto è fuori, Marco.
0: Come fuori?
1: Dove vai?
3: Un punto è fuori. Perché penso che...
0: C'è un'altra partita dopo, in casa col Cagliari, quattro punti.
1: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
0: Guardate che le altre pure non c'hanno partite. Secondo me questo turno ci può dare veramente tanto.
1: Perché capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come...
2: Posso, scusate.
0: Certo che
2: ha ragione Massimo, Se pareggia, se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
0: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
2: No, se pareggia e pareggia la Roma, e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo, o il Parma, arriva a pari punti.
1: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
2: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica borsa va in Champions, perché reputo che la Juve, secondo me, va in Champions. E il Como però, arrivando a pari punti con Roma e Milan, va il Como in Champions.
0: Vabbè, vediamo.
2: Se pareggia c'ha ragione Massimo, se pareggia secondo me il Milan è fuori.
0: Vabbè,
1: quindi si Como fa 6 punti?
0: Sì, secondo me
2: per
0: sì.
2: Me
0: secondo me sì, pure per me. Pure per te, Orlando?
3: Sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima, che se si giocherà la Serie A, però Como si gioca la Champions e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como, Vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il

0: questo atteggiamento che in partite come queste, dove devi tirare fuori veramente
1: queste partite, devi lottare, devi
0: esatto, devi lottare,
1: devi dal fritto, devi proprio in queste partite.
0: È meglio che non ci sia Leao, meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Kunku, sentendosi più libero e magari la
1: più responsabilizzato, magari
0: esatto, appoggiandosi più su di lui, riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco,
1: c'è rivalità, dai, c'è rivalità.
0: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
1: No, è una partitaccia.
2: Io vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima. Cioè non c'è un ambiente e una presenza di Cardinale. Vedi, Cardinale ha rilasciato
1: Cardinale ha parlato,
2: intervista.
1: Però ha detto...
2: Ok, sì, certo. però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che... No, vabbè, buonanotte, ma no, per dire, lasciar perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà.
1: Certo, c'è una presenza vicino,
2: vicina della società da parte di Cardinale.
1: I Friedkin sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
3: Esatto. Il calcio cambia, però sta presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì. Magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare. Serve la presenza fisica.
2: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però comunque.
3: Ma per anni non si è mai vista la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
2: Quindi... all'estero è diverso, Stefano.
3: Ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi, dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo, dobbiamo seguire. Insomma, ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale, abbia rilasciato un'intervista, Simone, in cui è stato molto chiaro.
2: Sì, però no, ma la chiarezza dell'interlocutore sì, però...
3: Che poi sia contestato, che sia criticato, lui almeno...
2: No,
3: non
2: però
3: dico,
2: come ha detto... Il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella e un finale di campionato.
3: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto, non è che il calciatore adesso stai in ritiro. A Genova deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga. Ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere. E se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Genoa e il Cagliari.
2: Spero per
1: vediamo. Io credo proprio Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Pass a Como, con il Como.
0: Che dispiacere. Che dispiacere.
1: Però era anche da mettere in preventivo.
0: Sì, no, no, certo, certo. E d'altronde...
1: Ne può stare tutta la vita a Como, pazzo, ecco, tutto
0: no,
1: rispetto
0: no,
1: a Como.
0: No, no.

0: essendo un campione era abbastanza normale pensare che prima o poi...
1: Mi dirai, io una cosa ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
0: Ma, ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque. E non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità. Molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia.
1: Tu dici hai qualche dubbio che possa essere da Real?
0: Assolutamente sì.
1: Braglia, tu che dici? È troppo presto? Ho aggiunto
2: ma
1: un momento.
2: No,
1: di
2: io sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Paz, che tutti noi riconosciamo, in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
1: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
2: Sì.
1: Stefano, tu lo ritieni pronto?
0: Scusami,
1: prego, prego.
0: Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo. Voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
1: Sì. Però, forse sa, l'atteggiamento magari dovrebbe essere
0: Beh, è francese, dunque è un mezzo idiota. Però
1: dai, non lo dire, dai, su.
0: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
1: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
0: Ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici e tu puoi prendere tutte le punte e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
1: Stefano, te lo chiedo anche a te, è pronto? Passo per il Real, via, andare?
3: Per qualsiasi grande
1: club. Che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo se è un giocatore già pronto per fare questo salto.
3: No, pronto sì, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, poi certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori il suo ruolo sta un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma Paz mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, può irrobustirsi, può migliorarsi ancora di più.
1: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione in casa?
0: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodø/Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né insomma il Bayern.
1: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
0: sì, perché se andiamo a vedere Marco, l'Inter se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, lo Sporting e sicuramente lo batte e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Braglia?
2: Sì, sono d'accordo anch'io. No. L'unico neo purtroppo glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
1: Te Stefano ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo
3: 9. Sono d'accordo con loro, io ecco, se fossi nell'Inter rimpianto di essere giocato male al ritorno.
1: Sì,
3: malissimo al ritorno, perché proprio pure perde su quel campetto di plastica che hanno perso tutti. Lo definivo.
1: Però te la sei giocata male. Mourinho, eh? Però te la sei giocata male.
3: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato. Dice, sai, mo gli facciamo due gol al ritorno.
1: No, ti volevo fare questa domanda. Vabbè, Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di
3: allenatore? Guarda, ti posso dire una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano. Ho letto un'intervista molto interessante. Gli ricorda Zidane. C'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente. Quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. Se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè dalla 20,
1: assolutamente,
3: cioè Pomarotta, Ausilio, quando arriva,
1: sottolineato.
3: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 scudetti.
1: Orlando, a te chi ti fa pensare Chivu dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
0: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore.
1: Ecco.
0: A questi livelli. E sai cosa mi piace, al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
1: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci vive
0: universitario, no, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
1: Braglia?
2: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
1: Ah, beh, sì, complimenti.
2: La sensazione di essere proprio...
3: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030.
2: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, quando veniva vinto la prima Champions League con il Milan. Con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? Ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi,
1: no? Certo, ci mancherebbe.
2: Quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
1: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
2: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
1: Qua hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Questa.
2: Sì, io avevo detto Pioli. Però
1: Zanetti del Verona.
2: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
1: C'era il dubbio su di lui, sì. Sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza, al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
2: Esatto.
1: Molti hanno dato il Napoli, molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto. Quindi,
2: sì, no, io ho detto la Roma, quindi il discorso per me
1: gioca dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
2: Carletto Ancelotti per me,
1: guarda, va bene, Carlo Ancelotti, ok. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo. Dai, forza, forza. Orlando che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto, no, due punti, un punto da Bonanni. Attenzione, ultime due partite di giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan.
0: Genoa-Milan, io dico 2-1 per il Genoa.
1: Bene. Juventus-Fiorentina
0: 1-0.
1: Roma-Lazio.
0: Scusate, c'è un allarme che è partito, vi chiedo
1: no, non
0: scusa.
1: Sentiamo, vai tranquillo.
4: Sentiamo niente.
1: Roma-Lazio.
0: Roma-Lazio 2-1.
1: Vado da Braglia. Genoa-Milan, la tua partita
2: 1-1.
1: Juventus-Fiorentina
2: 1-0.
1: Roma-Lazio
2: 3-0.
1: Domenica mi va a passare. Allora, in pallomeni.
3: Senti che te dico io. Dai, vai, vai.
1: Genoa-Milan
3: 1-0 per il Milan.
1: Juventus-Fiorentina
3: 2-0.
1: Il derby
3: 4-1 per la Roma.
1: Allora, io faccio 1-1 ecco, Genoa-Milan, 2-0 Juventus-Fiorentina, 2-0 Roma-Lazio.
3: Ah, quindi proprio non ti senti niente. E che è successo?
1: Beh,
3: ti sei reso...
1: No, sto... voglio provare la
3: rimonta. Ah, cioè rinunci, però vuoi vincere il titolo.
1: Voglio vincere il titolo, no, voglio provare la rimonta.
3: Ce n'è due davanti.
1: Vabbè, ci provo, provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due, a Massimo.
3: Ciao Massimo,
1: e Simone.
3: Ciao Simone.
1: Ci sentiamo lunedì, un abbraccio.
0: Un abbraccio. Ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi, a tra poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi è sempre però, più insomma, difficile. Ma gli, allora, però gli quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non riconosce le qualità?
1: Gli allenatori.
0: Io boh... Non...
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno, se certo siamo tutti curiosi.
0: Io mi ricordo quando vinse Conte il primo Scudetto con la Juve, pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché cammin... e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore, è arrivato così, anche lui fa l'esordio con...
1: Sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però, nel senso vince, allora che ne so, se Conte fa la doppietta, Allegri fa la doppietta, è arrivato il Magolo che... Lui, no, però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto no, giudizi di insomma, lo sappiamo.
1: No, però Chivu si merita, secondo me, i complimenti
0: sì,
1: elogi.
0: Come
1: dopo
0: fai?
1: Io, il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che io quello che vorrei avvisare i naviganti, se uno quest'anno alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Chivu e dà un voto positivo, no? Poi il prossimo anno, se va male... Non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso perché il campionato non fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: il dominato
0: e quindi poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione che può capitare. Non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto
1: no.
0: resta. Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale,
1: poi come però
0: è un bel biglietto da visita,
1: ma come poi l'ha vinto?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte uno scudetto vinto contro il giornate 4 giornate antici, adesso non mi ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette,
0: assolutamente,
1: da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite.
0: Assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Ah vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli Mamassori riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12, questo problema non si pone. Andiamo, non tiriamo fuori un altro problema che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
4: Ah beh, Stefano, se non dovesse presentarsi penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiando 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
0: Come? Tu dici?
1: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che lo Tito stapperebbe... Sentito, no?
0: Sì, sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me, per un altro tipo di discorso, si deve presentare, punto e basta. Quindi,
1: ma certo, si deve presentare.
0: E far giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri, deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, io sono, sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona, poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
1: L'anno successivo la vince la Champions.
0: E l'anno successivo...
1: Finale a Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
1: Gol
0: bravissimo.
1: Di testa, io stavo lì. Gol di testa di Messi, te lo ricordi? 2-1? No?
0: Sì.
1: Sì, finì? 2-1 o 2-0?
0: Aspetta, ma non stavo vedendo.
1: Controllare
0: sì.
1: Questa finale. Finale vince di Roma sì. 2009.
0: Aspetta, la Barcellona, Champions League, Manchester la vince 2008-2009. Sì. Ma no, questo per dire, insomma, che pure non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo ha proseguito. Cioè, hai visto, sta per salutare il City. Ieri c'è stato un video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City. Si sta separando da questa. Guarda qua, eccolo, ce l'abbiamo, l'abbiamo preso. Guarda. E lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei. Quindi siamo ai saluti.
1: Insomma, finisce
0: una... di una grandissima avventura.
1: Un'era.
0: Chissà dove andrà.
1: Questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale.
0: Una nazionale?
1: Però insomma, è Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo.
0: Addirittura.
1: Beh, insomma, perché no? Cioè, l'Inghilterra vince la mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo.
1: No, nel senso che dove devi, cioè, dov'è la spinta di Guardiola?
0: Inglese,
1: la nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
3: Vai. Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Non commentiamo più di tanto, grazie.
1: No, no. Giovanni scherzava, ma...
0: No, ma io pure perché qualcuno ha detto già è stata la vita dura quest'anno. Ho detto vita dura.
1: Sì, no, tu è ironizzato.
0: È ironizzato, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
6: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma poi...
6: lui dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi, perché qui continua a venire giù una pioggia.
1: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Allora, no, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte Allegri, che voto gli diamo? Insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che Liverpool è interessato a Conceição per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Passa alle spalle di Vlahovic. Bella roba,
1: sarebbe...
0: sarebbe proprio spettacolo, quindi. Lorenzo individua una squadra di altissima qualità, Nico Pass, Ildiz, Bernardo Silva danno tutti del tuo al pallone.
1: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro ci mettiamo qualcuno a correre lì.
1: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0, vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto, vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions questo è un fallimento, quindi l'ha detto lui, Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
7: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. Cioè, Sarri è andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è, anzi, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda sta cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio, perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
1: È vero questo, dai.
0: Sembra... È anche vero. Io
1: sembra un
0: concordo.
1: Po' demagogico quello che ha detto il nostro
0: concordo.
1: Amico, però concordo, insomma,
0: sì,
1: alla fine...
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. 5 squadre,
1: però, insomma,
0: ecco chi andrebbe
1: di questa classifica
0: in Champions
1: Bursa
0: League.
1: Che si potrebbe verificare, tu non
0: ecco.
1: L'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi.
1: Ah, ecco.
0: È arrivato.
1: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
0: Quindi questo vediamo un po', dunque le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso
1: tutte
0: con tutte e cinque le squadre
1: terzo.
0: Appaiate a 71 punti.
1: Come
0: d'accordo? Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente, un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati: il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, mi sembra veramente
1: Napoli.
0: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premerebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti, quindi in questo caso praticamente vabbè, insomma, se si dovessero verificare tutti insieme, ecco,
1: Napoli che fa un punto
0: mi sembra un po', mi sembra poco probabile.
1: Invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo, vediamo che succederà, che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Dunque, quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. Ce l'abbiamo fatta.

Ci siamo, siamo pronti. Intanto solo una news al volo, perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo a Kinsamiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo. Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'11 del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata: al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions. Come finisce?
3: E arriverà Palomeni? Questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma. Per il Como, Ivone Alessandro. Per il Parma, Edoardo Mammoli.
4: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vaia invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovikas unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di Elfej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Cercati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
0: E linea in Palomeni, Como Parma.
3: Vittoria del Como, Como Parma segno 1.
0: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
6: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasio d'honor a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia. Giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corse laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco, Ekator oppure Vitigna.
7: Nel mezzo del marasma societario, il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma. E come si comincerà da Genova, e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremekers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo sugli esterni non ci sono scelte: Atakami a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito all'Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulcrug con i primi 2 favoriti. Studio.
0: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
3: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
0: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
8: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Giampiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
9: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dopo il rosso con l'Inter, non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
0: Il derby secondo Stefano Palomeni.
3: Vincerà la Roma, Roma-Lazio segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus Camilo De Michelis, per la Fiorentina Nicolo Righi.
10: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, che contro il Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato Kop Meiners. La certezza a centrocampo resta Locatelli, e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisao, McKennie e Yildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Endure dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copia e incollo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Vrij e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese, con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra, e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta, Bowie, nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefani Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter, che vincerà. Inter Verona, segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18, invece, per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.

0: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonone e Scalvini. Caressek in porta, difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleski a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scamacca. A voi studio!
1: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Joao Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese con composto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
2: Atalanta-Bologna, Stefani Palomeni.
3: Vincerà l'Atalanta, Atalanta-Bologna, segno 1.
2: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese-Cremonese. Per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buonenergy Stadium la Cremonese e il mister Kostarunic ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Kellenkamp con infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé, a destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala, a sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto, ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra, al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

0: Grosso ha perso Valukiewicz per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con Lorientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.
1: Impegno in trasferta per il Lecce che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani e Ngom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chedira al centro del tridente. Studio.
2: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
3: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
2: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45 per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
4: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'11 titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2. Caprile naturalmente in porta. Davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina. Da tenere in considerazione anche la squalifica di Zepedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adopo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
5: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti, Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
2: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
3: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
2: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A.

0: E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa.
1: Si chiude in una giornata.
0: Almeno si chiude in una giornata a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
1: Sì.
0: Poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
1: La retrocessione l'hanno messa in.
0: Sì.
1: In fondo.
0: E quindi vediamo come andrà a finire, gli obiettivi appunto ancora in ballo, c'è alle 18 anche Atalanta-Bologna, gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45, tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno diciamo così la stessa situazione,
1: sì.
0: Giocando in trasferta e poi l'ultima la chiudono in casa invece lì. Bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
1: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
0: in difficoltà.
1: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese come all'ultimo, mentre il Lecce ospiterà il Genoa. Insomma, andato no.
0: Anche per il Lecce ormai questa è una partita chiave, fare il risultato.
1: Sì, no, certo.
0: Sassuolo è importante.
1: Però all'ultima credo che ci abbia più vantaggio il Lecce.
0: Più vantaggio, è vero. Mentre le altre ne abbiamo parlato tanto oggi, vediamo che succede perché insomma sono tranne forse due squadre, mi riferisco al Como e al Napoli, le altre sono tutte partite Roma, Juve e Milan, tutte partite delicate e quindi sarà interessante. Sai, è bello perché poi giocano tutte insieme, quindi bisogna avere un occhio a tutto quello che accade.
1: Ma ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
0: Sì. Sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
1: Io seguirò una partita, quella seguirò.
0: Sì,
1: pure tu, credo.
0: Sì, una e poi però metto a diretta gol sulle altre.
1: Ma dopo
0: No, io voglio vedere i gol.
1: Vuoi vedere
0: subito.
1: Tutto?
0: Sì.
1: Ma così te la rovini però.
0: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine contano i gol, no? Voglio dire.
1: Ma questo sì, però insomma, ti viene.
0: Vabbè,
1: si
0: metto
1: incrociano
0: gli monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C come sempre dalle 17 alle 18, poi Tiembo News alle 18, alle 18:30 storie di calcio, oggi a cura di Francesco Tringali la storia di Sauro Fattori.
1: Saurone
0: racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
1: gran bel giocatore,
0: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store, andate e cercate TM Radio, appare subito il login con il nome, le cuffiette rosa e siamo noi. Va bene, Stefano, a lunedì.
1: A lunedì, Marco.
0: Buon fine settimana, un
1: buon
0: saluto in cabina di regia come sempre ad Andrea Maglioca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
2: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
1: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
3: Eccoci.
1: Ciao Daniele, ciao
3: ragazzi.
0: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa, io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
1: no, bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa insomma si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate. però sì, era sì. tra i 2002 e il 2000, no? Cioè, c'ha 27 anni, credo a gennaio, li faccia. Quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, da allora mezza Europa, o no?
0: Sì, sì, sì, sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
1: Il momento magico, del insomma, tra i 2000 in giro per l'Europa c'erano lui, o cioè, voglio dire, sì, sì. erano pochi, eh. Poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti. Poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahovic. Cioè, sì, la sì, gol e assist, ne ha fatti 40.
0: Spalletti, poi dopo poco, sentiremo ma. Spalletti. No. Allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro perché poi ci avviciniamo, siamo anche diciamo in zona Coppa Italia perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
1: Di campionato tu dici?
0: Di campionato, sì,
1: schiacciante,
0: sì,
1: l'ho
0: sì.
1: visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande...
0: dell'Inter in questa partita.
1: Di campionato tu dici?
0: Di campionato,
1: schiacciante,
0: sì,
1: l'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi

0: 3-0, poi voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
1: Tu dici che hanno preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
0: Ma guarda che la Lazio partita, quando si distende e va incontro, è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
1: Sì.
0: E però attenzione, perché la Lazio, se sta in giornata, non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante, e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
1: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
0: Non tutto, però deve fare se fa un'ottima partita non la batti.
1: Massimo Bonanni.
2: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere, è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello, quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero, che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti, però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi se si vince bene, se non ci vince niente.
1: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
3: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea Di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi in una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
1: Sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi sì, il campo alla fine, però ecco,
0: ma guarda,
1: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta.
0: Da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol, ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà. Se fai questa attesa e poi riparti, c'ha delle frecce la Lazio impressionanti, va via, che c'ha Noslin, Zaccagni e Isaacsen.
1: Noslin sta in grande forma, pure quando è entrato.
0: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al derby. Cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel derby, cioè perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo l'Inter è più forte, l'Inter è più forte, ai favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma,
1: cioè, vediamo, è aperta, vediamo, poi è aperta. Ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampa.

0: E via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola, invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo,
1: Beh,
0: questo
1: merita, è un
0: obiettivo
1: obiettivo meritato,
0: meritato,
1: dai, su. Adesso
0: sì.
1: uno deve capire quale Europa
0: Quella
1: sarà.
0: Europa, perché poi alla fine si può aprire uno
1: Sì,
0: scenario
1: uno scenario
0: clamoroso.
1: clamoroso, certo. Comunque, insomma, ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona. Però è una squadra anche matura da questo punto di vista. Certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da, diciamo, ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa. Anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due o tre giocate e
0: Sì,
1: via.
0: ho un
1: Cioè, il
0: calcio
1: gol di
0: completo.
1: Dovikas fotografa proprio anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là. Lui approfitta dell'esitazione del difensore Dovikas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi hai risolto la partita a 3 punti e speri ancora.
0: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
2: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League. Mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho letto male, che è in vantaggio rispetto a tutte le
0: Tutti,
2: potenziali concorrenti. Ecco,
0: sì.
2: però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como. Ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare due o tre gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così, ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
0: Eh sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio. Cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo.
3: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in conference. Però, insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai, secondo me, una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere, devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il posto giovanile. Quindi devi iniziare, secondo me, anche a guardare sotto.
0: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass da capire, Stefano, anche qui, insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia, diciamo, anche del fair play finanziario. Eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un diciamo, sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa. Quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
2: Poi c'è il problema dello stadio, credo anche, no?
1: No, l'hanno già
0: individuato.
1: Giocheranno a Reggio Emilia.
0: Esatto, a Reggio Emilia, dove
2: al MAPEI. Ma il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non
0: sì,
2: giocheranno in casa.
0: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza.
2: Certo, si sapeva benissimo.
0: Certo. Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E lo scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma, il Como va in Champions League. E mi sa col Milan, perché con la classifica busta, se non erro, uno tra Milan e Juve. Però secondo me più Milan come in Champions League. Però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
0: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
2: Sì, ma l'arrivo a quattro squadre mi sembra non improbabile di più.
0: Difficile. Però se succede...
2: a quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
0: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
2: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
1: Impossibile no, Daniele, difficile sì.
2: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve,
1: se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby 71,
2: ok, poi
1: Mina
2: la
1: pareggia,
2: Roma...
1: Mina può pareggiare a Genova e battere il Cagliari,
2: sì. 71. La Roma
1: può pareggiare il derby e vincere a Verona 71,
2: tutte queste cose
1: può vincere tutte due
2: contemporaneamente,
1: eh?
2: Tutte
0: queste... Ah, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, tutto, sì.
2: Però tutte contemporaneamente, ragazzi, cioè,
0: no? Dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano può succedere.
1: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche questa ipotesi.
0: Sì,
1: ma
0: sì.
1: Nelle tutte le classifiche a Wolves, il Como è in testa.
0: Sì, sta messo benissimo.
1: È la Roma ultimo, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino nelle sue mani, perché voglio dire il Milan è quarto,
0: sì,
1: è ultima in tutte le classifiche, cioè se sta con a 2, a 3, a 4 ultima, quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
0: Allora prendiamo un altro audio, dai. 331 82 00 213.
5: Ciao Marco, Luigi.
0: Ciao Luigi.
5: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male tracce di Ronaldo.
0: Ah, vedi.
1: Bravo, grande.
0: Vedi, riprende una tua frase
1: su
0: Ken e lui invece
1: Beh, insomma, voglio dire, ha delle
0: sì,
1: cose.
0: Secondo me vi svegliate sudati tutte e due, però io...
3: No, no. Lo volevo dire Martini, vado, grande.
0: No, vabbè, così, per no, carità.
1: Ma tracce poi, mica significa
0: tracce,
1: uguale,
0: però,
1: tracce,
0: Massimo, oh, però pure
1: tracce,
0: tu.
1: Labili tracce.
3: Però,
1: cioè, le parole hanno
3: dico,
1: un significato.
3: Malen almeno degna.
1: Mica diciamo uguale. Luigi ha detto tracce
0: possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dicevo qui ci sono, è passato perché
1: labili tracce.
0: Appena labili tracce, dai. Vai con un altro audio. 331 82 00 213.
6: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
0: Ah, ok.
6: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026 alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, che si giocherà domenica.
0: Anche questo è vero.
1: No, decidilo tu.
6: Ok, nella prossima...
1: la data, tu.
6: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
1: Non è una cosa
6: e
1: semplice.
6: Pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
0: Benissimo. Vabbè, è un appunto che...
1: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi, del grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la soluzione, io farei la questura, farei lavorare la Lega, adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby, siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data, poi è un orario, non una data, un orario,
0: certo,
1: quindi voglio dire, non... Cioè tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
0: pure
1: vivono
0: Garbo
1: di certezze.
0: Daniele, c'è una soluzione pure tu.
1: Ecco, c'è qualche consiglio.
2: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale dell'internazionale...
0: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
7: Benissimo,
0: cioè, ma che
7: dai,
0: fanno?
7: Vai, adesso martedì,
0: ma una roba,
7: vai.
0: Proprio, era roba.
7: Ognuno dica la sua, dai. Dai.
2: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
0: Infatti, bravo. Non ho capito perché
7: mo. No, lo sai che hanno detto alcuni, no, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è... Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno
0: no,
7: quando.
0: Sì, sì. Tanto si dovrà.
2: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A, che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
0: Questo
2: quindi, è vero. Dire, un branco di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
0: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo sul tema, prendo un altro audio: 331-8200-213.
8: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa
7: Italia? Ma non l'abbiamo detto noi,
8: ma
7: non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
0: No, io non l'ho detto. Cioè, sì. Ci sono più possibilità, vediamo quello
7: ho
0: che
7: capito.
0: Succede.
7: Ho capito.
0: Non abbiamo
7: l'abbiamo
0: per
7: detto
0: scontato
7: questo.
0: Nulla, insomma, esatto. Quindi allora, dunque
2: ma chi è in testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
0: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto
2: fatto
0: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
7: Orlando
0: ha preso Lecce e Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
2: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
0: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda, sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
2: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
0: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso. Pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio.
7: Che ha beccato?
2: Anche mia moglie che non sono più pericoloso.
0: Lecce Juve, hai capito? Ha presa piena.
3: Dovete dire la classifica per cortesia.
0: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
7: Vabbè, ma è per il titolo.
0: Braglia,
7: siete in tre per il titolo.
0: 56, Pallomeni 46.
7: Siete in tre per il titolo.
0: Tre per il titolo. Una manciata.
7: Bonanni
0: proprio...
7: si deve difendere. Senti, ma Roma-Lazio la metterai nei prossimi...
0: per forza, quindi preparatevi
7: Bonanni,
0: caro mio.
7: Ci vuole tutta
0: mio.
7: La tua maestria, eh?
0: Eh sì, assolutamente.
7: Devi decidere una cosa, o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là, dando l'uno secco, no?
0: Hai capito? Sempre...
3: Guarda che a me di vincere il derby insomma,
7: vuoi vincere il titolo dei pronostici.
0: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino, hai capito?
3: Grande.
7: Mica c'ha la botta di Bonanni,
3: grandi tracce,
7: no,
3: grandi
7: è un errore, no grandi. Riprendo Ube. Non aveva la botta.
2: Bonanni aveva una castagna, ragazzi, me lo ricordo.
0: Giggs non c'aveva la botta così.
7: Erano tutte e due mancini. Sono tutte e due mancini.
0: Allora,
3: siamo tutti e due rimasti longilinei.
0: Tempo meno. Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando, c'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa a tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti, andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno... è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
7: Se è andato a tirare
0: tutto io vado indago l'ora. Perché devo indagare e allora
7: il record negativo l'hai scritto
0: proprio in grande vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede bel record
7: negativo.
0: Sei andato a
7: scovare una cosa
0: proprio.
7: Che nessuno scrive proprio sei andato a scartabellare
0: lì proprio a infierire in maniera proprio
7: mamma mia.
0: No, allora chiedo però Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions Allegri andrebbe confermato?
2: Ma io onestamente senza Champions secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia di allenare un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece va in Champions ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
0: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
2: Sì, secondo me sì.
0: Bonanni?
3: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi il Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore gli devi fare la squadra, e al momento il Milan non ha, quindi devi fare la scelta.
0: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
3: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente sì, ci sono.
0: Va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema. Voglio sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo.
7: Ciao Daniele,
0: buona settimana.
7: Ciao
0: ragazzi,
7: ragazzi,
0: a presto.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Intanto aspetta che salutiamo Massimo Orlando che è collegato con noi. Ciao Massimo,
2: ben trovato. Ciao Stefano, ben trovato.
0: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto con grande affetto. Ciao Filippo, ben trovato.
10: Ciao Massimo. Ciao Filippo. Grande Massimo, come stai?
2: Scusate. Bene, tu stai bene?
10: Sì, meglio così che peggio. Dai, un abbraccio.
2: grande.
0: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento. Insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora. Però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
7: io,
0: la devo dire.
7: Se ti vuoi esporre.
0: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto, guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, vale. La finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
10: Che cosa accade il 13 maggio?
0: No,
10: di un altro
0: 13
10: anno?
0: Maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
7: Okay. Sì, ma ti sei scordato del 20 davanti. Pensavo, quindi, no.
10: 26 maggio pensavo
0: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito?
7: L'anno, 26.
0: Ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
7: Punto. Vedremo adesso, poi giovedì mandiamo tutto qua.
0: Va bene. Sei proprio. Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure
7: sono
0: i numeri,
7: capito?
0: Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo, però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
10: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' è il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto, soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse accaduto qualcosa di non so quanto, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso ha vinto, aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare in questa situazione poco chiara.
0: Orlando.
11: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
0: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, no, questo finale?
11: No, un problema di testa sicuramente. La testa, poi a San Siro giocare diventa difficilissimo. Il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, girone d'andata al Milan ha fatto 42 punti,
0: sì.
11: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, a girone di ritorno,
0: 25.
11: Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
0: Stefano Impallomeni.
7: Non lo so, secondo me Mina è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato, ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
0: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, sì. Proprio
7: ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
0: No da quello che dicono, no.
7: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno. C'hai questi Fulkrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare qualcosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno, insomma, come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Insomma, adesso non hai più l'Atalanta, non hai il Sassuolo, squadre molto dinamiche che ti impegnano, no?
1: anche sul discorso fisico.
12: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, vai, io credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
1: No, questo sì,
12: punti,
1: questo se vince a Genova,
12: un punto, cioè, rischia di rimanere fuori.
1: Però sai, c'è il derby di Roma, c'è
12: esatto,
1: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve.
0: Ma Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono, il problema è che questa squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo punto.
12: Nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco, uno dice vabbè, hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nelle prime quattro dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku e Fulcrug non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo, e mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come mia deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare. Oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
0: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
13: Salve ragazzi. Volevo fare una considerazione. Quest'ultimo anno di questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
0: No, grazie, rigiro Stefano.
1: Ci può stare, certo.
0: Può essere anche questo.
1: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo lei ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica, fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi, però secondo me ce la può fare.
0: Ce la può fare.
1: Questo, insomma, non è che può perdere.
0: Ricordiamo che sempre deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, che sono andato a rivedere. Le ultime 4 squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
2: Sì, vuoi dire. No,
0: le ultime 4 squadre di Allegri alla 36esima giornata.
2: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
0: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
2: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto,
11: gli sbagli la preparazione, anche qui allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno, il Milan si trova sì ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. Parliamoci chiaro.
0: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamo. Poi Maignan è un fattore, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
11: Benissimo, benissimo, però io ti ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma, gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. E io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa. Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi.
14: E poi c'è De Rossi. Veramente...
0: E poi c'è De Rossi, dice Filippo.
14: È un cuore giallo-rosso.
11: Esatto. Dunque, io questo Milan che vado a fare risultato, mancherà Salemakers, che è un giocatore. Questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi gli batto le mani.
0: Filippo, no,
14: io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, mi perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica. Secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fieno in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi se è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
0: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare una, che soluzione?
14: No, non c'è niente da fare. Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere davvero quel elemento trainante, come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
0: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
14: Ma non lo so, io penso, credo di sì. Insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, uno dei primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
0: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
14: Porca miseria. Vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
0: Vai.
14: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon, perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
0: Ah, Difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
7: Ciao, Filippo.
0: Scusa il disturbo, grazie,
2: ciao,
0: come
2: Filippo.
0: Sempre.
2: Ciao, no,
0: grazie ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di Bucchioni su Tutto Mercato Web, dice: Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani. Però insomma, lui, anche Allegri, ha delle responsabilità, c'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché,
7: ma guarda, allora adesso, facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri l'ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come la cenere, cioè i tifosi hanno fatto una protestazione, sì, hanno abbandonato la... e ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
0: sì,
7: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. E, però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, io non escluderei nulla, vabbè, esonero di Allegri, poi... Cioè, Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica, quindi non so che
0: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
7: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè, voglio dire, Furlani, Tare, Ibra.
0: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
7: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno, il tifoso ha percepito questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione, cioè tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione. Ieri non tornato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della conduzione societaria. Perché Maldini, insomma, è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
0: Okay.
7: Cioè, una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
0: va
7: in Europa League.
0: Non c'è continuità, dai.
7: Non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni, se c'entra la Champions League il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè, ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro. Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
0: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
2: Allora,
0: così?
2: Penso che con la Champions Allegri rimanga.
0: Sì.
2: Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, perché io mi immagino
0: avrebbe fallito Milan, l'unico obiettivo che c'era a disposizione,
2: ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
0: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che, Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me anche prima, non c'è mai qualcosa.
1: Beh, no, all'inizio dell'anno ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sì, sono d'accordo.
0: Da due mesi che va.
1: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
0: poche idee,
1: davanti,
0: poche idee, esatto. Poche idee,
1: sembra
0: poche
1: una squadra
0: veramente
1: strutturata su pochi movimenti senza palla.
0: Esatto, bravo, bravo, questo.
1: C'è una squadra piatta.
0: Sì, sì, sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-2200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
15: Buon pomeriggio, buon Maracanà.
0: Grazie.
15: Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti, complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
0: Allora, guarda, io si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa, cioè sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì, però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea, vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como de Fabregas, che è un'altra.
1: In questo momento, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni. Ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
0: Eh sì, perché adesso è a rischio questo
1: no,
0: obiettivo.
1: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, sì, come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno,
0: sì,
1: c'è molto di antico. Ecco.
0: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
16: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao Massimo.
0: Con noi Giuliano Giannichedda.
1: Ciao
0: Giuliano.
1: Ciao Giuliano.
17: Ciao Marco. Ciao,
0: ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera, ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro,
1: ciao,
0: ben
1: Alessandro.
0: Trovato, ci sei?
18: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
18: Ciao ragazzi, ciao.
16: Ciao Ale.
0: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
19: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
0: Allora, questo è un passaggio, Alessandro, parto da te, dai.
1: Questo qui era dopo partita o prima della
0: Ma
1: partita?
0: Dopo partita.
18: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, è un attaccante, li dovrà prendere, perché altrimenti staremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno. Ma
0: Vlahovic deve rimanere però.
18: Cioè... Beh, Vlahovic nelle due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove ha fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahovic anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahovic serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo? Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto no, vabbè, ma ci state prendendo in giro.
0: Giuliano, vengo da te, quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahovic, è un invito alla società, no?
20: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, se non devi andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è, e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahovic o non Vlahovic, però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
0: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano.
1: Insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma, adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
0: Però secondo che me messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
1: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, a me è piaciuto un post-partita, quando ha parlato, sì. Invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine, alla resa dei conti, escono delle partite da 6 più 6 e mezzo.
0: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
1: Secondo me sì, senza dar nome. Invece su Vlahovic
0: è andato dritto.
1: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che è, il profilo è quello, bang! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
0: Tu dici la parte caratteriale, ha sottolineato secondo te?
1: No, proprio come il vino, no? Il carattere. C'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi la Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gerichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahovic, tu sei pregi e difetti, però quello è il centravanti, è Vlahovic. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori, che ha fatto? Niente. Cioè, tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
0: Orlando,
4: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene come abbiamo visto a Lecce, una squadra, l'Inter ad esempio fa il 2-0 o il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco questo manca alla Juve che tiene la partita sempre aperta e se non fa due parate di Gregorio butti via altri due punti, credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui che ritrova un posto da titolare e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli più o meno la stessa cosa, molto bravo in fase di interdizione, si fa sempre trovare nella linea giusta di passaggio, però poi fa sempre anche lui il passaggio in orizzontale, cioè ecco, per me la Juve deve migliorare, perché poi in attacco se ti rimane Ildiz con Seisao, Vlahovic convinto con un difensore come ha detto Ale, prendi due centrocampisti veramente da Juve e la squadra è fatta. Mm-hmm. Per me
0: Senti Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti, bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Comolli.
18: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante, quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto, perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
0: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
1: Ma non è che è un messaggio, è un messaggio onesto, non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo, però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, un centravanti, ma non è arrivato. Cioè ha detto la verità, cioè non è che poi non è che è Superman Spalletti, sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, guidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra, cioè io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto, questi due calciatori che secondo me sono stati formidabili, Kelly e McKenny toccava il pallone un tocco, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso, partita serena, perfetta, veramente ha fatto una grande prestazione, e Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai su. Cioè questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi quando macina gioco a una certa velocità si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più perché vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare dei bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
0: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
21: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, e poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere, quando sei la Juve questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi, è anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70, 80, 90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi secondo me con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci tu?
21: Noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
0: Allora, tre elementi dove li inserisci?

0: in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve. I nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva, che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale ha bisogno di qualche elemento da Juve.
1: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
2: Non piace, mi dispiace dirlo.
1: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
2: No, lo dico da un po', ah, okay. Forse Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
1: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, non mi sbaglio.
2: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque
3: sì,
2: un sondaggio
3: vero.
2: Personale. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
1: No, vabbè, sono anche...
2: No, per l'amor del cielo.
1: Non so se Alessandro...
2: Per me il centrocampo della Juventus è il vero problema.
1: Ah,
2: andiamo a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate, non
3: Cambiasso.
2: Mi viene il nome... Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario che si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve almeno per l'Italia è fatta.
1: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
3: Massimo dice una cosa concreta. Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus. Quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello. Quindi sono d'accordo con Massimo, poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo ad avere una Juventus un pochino migliore.
1: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? A me non mi sembra un gioco noioso.
3: Posso sospirare?
1: No, ci mancherebbe. Finché si sospira va bene tutto.
4: Quindi il nostro ascoltatore.
3: Sì, meglio sospirare. Rispetto a determinati messaggi è meglio sospirare.
4: Sollevazione dell'incarico.
1: Ma se è noioso il gioco dei Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, adesso non voglio essere cattivo, però insomma.
4: A parte tutto.
1: Come si fa a dire noioso?
4: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi, perché
3: bravo.
1: E chi sacrificheresti tu, scusa?
4: Io sto zitto, me lo tengo con me.
1: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
4: No, non voglio creare, perché poi capirai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, e quindi non lo dico.
1: Ah, non dici? Però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
4: Subito. Lasciare subito per fare fare la squadra.

0: Mattarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano?
1: Ma c'è un giocatore sul sacrificio, da sul sacrificio? No, no, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
2: Se Stefano pensa in passato, scusa, perdona, scusami, ti prendo 5 secondi.
0: Sono stati sacrificati i giocatori.
2: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane
0: dopo che aveva fatto tante cose.
2: No, ho capito, però dico: ah, no, ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo, allora il direttore sportivo,
0: pure Gragnotti sacrifica Vieri e vince lo scudetto.
2: Ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
1: Guarda,
2: però
1: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi a il Diz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comun lì, io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece secondo me può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
2: la rosa, 2 o 3 pezzi forti, poi titoli tu, insomma, si può fare.
1: Bremer
2: però, no?
1: Può essere sacrificabile secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi, e poi uno tra Conceição e Thuram per me può essere sacrificabile.
2: Io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
0: Aspetta, guarda che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo,
2: secondo me Spalletti non, poi
0: ci penserà, dire, poi, esatto. Adesso lo chiedo pure Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
3: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione al gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, se poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, e allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
0: Giuliano Giannichetta?
4: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni, e la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra per prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro
2: zero. No, ma Giuliano, sì, però facevamo riferimento che magari cedendo 2 pezzi forti fai un 90 milioni, e ci sono anche difensori.
4: Però
2: avendo Spalletti, faccio un esempio adesso, fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare, con Spalletti secondo me Spalletti fa giocare fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto, tu ce l'hai avuto,
4: io
2: ho visto un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va, il prossimo anno non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato e ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
4: Faticoso. Allora non è sacrificare, significa
2: no,
4: che è
2: sacrificare, perché voglio dire c'è una quota, 2 giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi 3 pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti in panchina, te lo fa.
4: Sei sempre la Juve,
2: capito, tipo, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico mica voglio dire
4: vabbè, ma tu sacrifichi,
2: chi lo dice che è più forte Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori
4: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, no, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Openda a 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Palestra, Scalvini.
2: Vabbè, capito? Allora, qualcosa
4: allora deve... questo va bene.
2: Questo dicevamo noi.
4: Fare questo mercato diventa molto...
2: No,
4: molto
2: quello che dicevi te, giustamente, non sono d'accordo. C'è di Bremer per avere Kim? No, è zero, è incastro. Quindi
4: cioè,
2: sì, lo può pure
4: cioè, in caso 58 per spenderne 50.
2: Esatto.
4: Capito? Cioè,
2: però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me c'ha idee chiare su tutti i giocatori,
1: ma ce le ha Stefano.
2: Esatto. Allora, quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Cioè dice, dai, che c'è, io sì, ci ho lavorato 3 mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito Marco qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore vuol dire che non ce l'ha.
0: Hai sentito che
2: non
0: ce l'ha. Giuliano dice che l'idea chiara ce l'ha dalla prima settimana, Spalletti, i giocatori, hai sentito?
2: Dai, sì,
0: l'ha già fotografati Giuliano, vero?
4: Sì, ma li conosce proprio.
0: Lui li fotografa subito. Vabbè, comunque.
4: Per quello lui ogni tanto lancia quelle... nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sì, già sì. Sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora non dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente lo deve far così, perché se no se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri
2: cioè,
4: bravi...
2: Cioè tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
4: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno...
0: di un'alternativa.
4: Uno dietro che poi, sì, di un'alternativa.
0: Alessandro,
4: valida,
0: sei d'accordo?
4: Come è successo un po' di anni fa di Julian Alvarez, dai. Come è successo, anche se erano tutte e due giovani, tutte e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta entità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
0: Sì. Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
1: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
0: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
1: Come no?
0: Ma tu, sinceramente,
1: sì,
0: Allegri lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
1: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
0: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
4: Sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
0: No, Allegri.
4: Sì, Allegri con materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché
0: addirittura
4: mentre la Juve
0: poteva fare di meglio,
4: i finali offensivi che ha non ho capito, scusa,
0: non poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
4: No, vabbè, sicuramente voleva far di meglio, però andiamo,
2: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo,
4: poteva fare anche Milan di peggio,
0: ma peggio potrebbe arrivare.
2: Vabbè, pure tu,
4: però il peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante, quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve più o meno è quella, diciamo che
0: quindi Orlando, hai capito, 8 partite, 7 punti è colpa dei giocatori.
3: No, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro da certe situazioni. Io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro. e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai questi cambiamenti che sono praticamente, Marco, dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato, non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
0: Allora, due news prima di salutarvi.
2: Tu mi metti,
0: due news, aspetta, importante.
2: Mi metti un po' paura. Io
0: Derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato. Si giochi lunedì alle 21. Basta aver paura degli scontri della tifosi.
1: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
0: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede, perché siamo a lunedì.
1: Si giocherà sicuramente. Se Onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, per quanto conta Onorato.
2: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
0: Aspetta,
2: Giuliano, perché mi preoccupa molto.
0: Giuliano è d'accordo con Onorato.
2: Deve finire la stagione, Alessandro.
4: Sì.
0: Cioè, basta con sta paura di.
2: Ascoltate la notizia, che non vede l'ora di darla.
0: Tifosi, Giuliano.
1: E si è fatto male Turam.
4: Ecco, sì. Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
5: È un brodo di Giugio.
4: Spero di no.
0: Ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Turam, fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
4: Sarà contenta la Lazio, perché mi sembra che
0: la notizia di adesso la do così. Ma no, che enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
2: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare alla finale.
0: Pure io, ci mancherebbe.
2: Per lo spettacolo.
1: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata. Allora,
0: io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
4: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
0: E tu, Orlando?
4: Poi senza Turam.
0: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
3: no, sono d'accordo con Giuliano. Secondo me la partita di sabato, la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare. E la testa era per la finale di Coppa Italia. Dunque, partita secca, sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
0: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende, e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
1: Guarda, e allora ne aggiungo un'altra. La Lazio finirà.
2: Piano piano lo stai caricando, Alessandro.
1: Guarda, la Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lasciapassare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
0: Ci può stare come previsione, perché insomma
1: no, ma io di questo ne sono convinto. Va bene. Di questo sono convinto.
0: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli quali?
4: No. Ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglio pronostico.
0: Ah, ecco, ci appelliamo a queste cose. Va bene, Giuliano,
2: Giuliano,
0: un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
4: Grazie, ciao.
0: Un saluto anche a Massimo Orlando. Massimone, buona settimana.
4: Ragazzi.
0: Buona
4: ciao,
0: settimana. Ciao. Ale.
2: Ciao Alessandro.
0: Oh, Ale,
2: ciao,
0: aspetta, dimmi. Ale, ti saluto così.
1: Dimmi.
0: Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
2: Sì, un miliardo.
0: Dice lui.
1: Sì.
0: Poi
1: non tantissimi.
0: Sì. Un altro ti scrive: il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
2: Vabbè, basta. Andiamo
0: a il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
4: Questa è una stupidata.
0: Rispondi tu.
1: Possono rispondere?
0: No,
1: possono rispondere. Mi sono messo a ridere, dai, su. più che ridere non so cosa fare.
0: Va bene, va bene.
1: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette, però rido.
0: Non l'avresti dato quel rigore?
2: Vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
0: Ciao Ale.
1: Una volta il rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi.
0: Ciao, un abbraccio ad Alessandro Santarelli.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
6: Ciao, ben trovato, buon pomeriggio Lorenzo. A tutti, ora ci divertiamo. Vai.
0: Franco Piantanita di Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
7: Eccoci.
0: Ti sento affaticato pure a te.
7: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai, vai, vai.
0: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
7: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45, poi la Lega Serie A adesso ha fatto il ricorso, partito il ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
6: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio. Questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile. Poi ce l'hanno fatta e il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Sì. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma possano decidere di fermare il campionato a due giornate dalla fine.
0: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
7: Ma allora, stavo controllando prima mentre proprio mi stavi per presentare in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso.
2: A che ora?
0: Sei pure l'ora.
7: No, alle pare fosse sempre 16-17, allora cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di sera, no? Però lo vuole, è 16, segniamocelo il 16 maggio, ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi voglio dire, bastava inserire questa piccola cosa e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamattina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
0: No, veramente va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Noi ci siamo già.
8: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
0: Sì, la penso zero.
8: Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
0: Allora,
7: no, tra l'altro, aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
0: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGE in questo momento, derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio. Risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole. Per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
2: Non lo so, non lo chiederà
0: mai. Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo, non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi, se non ci stanno le basi.
2: No, però decidere un orario senza tener conto della poi, prefettura,
0: cioè, è clamoroso, cioè, ve lo fate in tavolo, riunite, fatevi una telefonata.
2: Fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile,
0: si garantisce la sicurezza, insomma.
2: No, dovrebbe, non lo so, dovrebbe, così dovrebbe vabbè, accadere questo. Poi dopo, vabbè, uno dice vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura? Vabbè, sì, comunque. Conta.
0: Andiamo avanti. Vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così. Aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri e ci siamo un po' da domande del tipo: chi sta facendo peggio, chi ha fatto peggio ad oggi tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco,
2: una sorta di giochino tra noi, ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions farebbe il suo. Io so di essere minoranza,
0: quindi salverebbe un po' il
2: secondo
0: tutto.
2: Me sì,
0: okay.
2: Non salverebbe,
0: ha raggiunto
2: bene
0: l'obiettivo.
2: Insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro, l'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti, no?
0: Mentre tu dici Conte avrebbe comunque...
2: Conte invece ha perso un sacco di uomini. Però insomma, poi alla fine qualcosa devi far quadrare, 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine, sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
0: E Franco Piantanida.
7: Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, Conte di corto muso. Cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano. Io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro. Questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo là con lo scudetto, con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche ma anche tecniche, ovviamente tattiche, di queste ultime giornate. Ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
0: Lorenzo Di Benedetto.
9: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto ma è stato sbagliato per tutte e due. Meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male 2 mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno è chiaro che, che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
0: Andrea Piervincenzi?
10: No, credo siano tutte e due insufficienti, ma per, semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che l'allena un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Ora adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutti e due, in quel contesto lì non hanno funzionato. Anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è l'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' ha ragione Franco, nel senso che al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro anche il Napoli, cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano. E la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca aperto in fuori. Sì, le altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina, che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati ma non la puoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori. E quindi secondo me Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
0: Stefano, io voglio fare un'altra domanda. Perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
2: No, curriculum.
0: Curriculum.
2: Mi guardi così. È così. Insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno.
0: Per ricostruire chi sceglieresti?
2: Baldini.
0: Sai che mi hai convinto.
2: Ma è perché direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento. Cioè, non perché Silvio, Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo. Non è poi, voglio dire, ancorato a idee vecchie, da scoprire, quindi è l'uomo giusto per riscoprire, far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati. Con dei principi di gioco, no, con questa cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare queste situazioni di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno, tu dici, lo promuovi e parti e vedi un attimo come va, ma poi risparmieresti pure insomma del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
0: Non è un aspetto principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due la FIGC?
9: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero proprio per dare veramente una rottura.
0: Bergomi ha detto uno spagnolo.
9: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però proprio per dare una rottura col passato, lo darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
0: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri, ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
7: No, sì, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché a Cagliari è andato in pensione, poi ha detto no, sì, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che gli sta antipatica, ma sai cazzata, no, nel senso... Poi se c'ha voglia vada, ieri sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho è lo
0: no,
7: stesso.
0: Come Conte e Mourinho? No, Conte e
7: no, te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta. Però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro sì. perché
0: siamo vecchi, di mentalità vecchia.
7: Ma non è una questione di essere vecchio, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente di federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale, uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lasciare a Farioli, è il migliore italiano. Senza paura, ma non siamo la Germania.
0: No,
7: senso,
0: no,
7: di
0: non c'è, ma non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
7: E lo mette in nazionale, sì, anche sì, se sì.
0: Sono d'accordo con te. Andrea, no, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
11: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non sta in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te. Non dire che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce, ti serve uno che dà un processo,
0: ma
11: no?
0: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, tutte e due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare. Però io andrei per una soluzione proprio, cambia tutto.
11: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario, no. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che lui gestiva, faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare qualcosa. Per quello Baldini, la scelta che dice Stefano, ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 milioni all'anno.
0: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
12: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
0: Vedi, c'era
12: è bravo, gioca con l'under, con la nazionale inferiore, ha dato i miei risultati. Oltre ad esempio quest'anno,
0: fiducia,
12: non era nessuno, allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
2: No, ma non è tanto
12: ha
2: quello.
12: Ha fatto un
2: guarda,
12: buon lavoro.
2: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi e secondo me, io capisco Lorenzo e anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso, una nazionale.
0: Certo, c'è, rischio
2: ma
0: c'è.
2: Ma secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti,
0: No.
2: Non so se mi spiego. No, cioè, secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
0: Ma magari, guarda, sarebbe un bel segnale.
2: Voglio dire, tanto peggio di così.
0: È apposta.
2: Cosa c'è peggio di così?
13: Ma Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la...
2: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare in volti nuovi, veramente.
0: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
13: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15. E c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. Ma a parte le battute. Io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo, cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
0: Quindi
13: con la maglia
0: riferisci
13: azzurra.
0: A Mancini, uno di questi, giusto?
2: No, i giocatori.
13: Giocatori, perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso invece che l'accozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
0: è vero.
13: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
0: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte, prosegue con il Napoli sì o no?
14: No, per me andrà via.
0: Per te andrà via?
14: Sì.
0: Lorenzo Di Benedetto?
13: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
0: Dammi pure il sostituto, però.
13: Difficile. No, prima ci stavate giustamente, dicevi Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
0: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
15: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
0: Stefano, tu prima, per ribadire, ti eri pronunciato?
2: Per me 50-50.
0: 50-50, cioè, non sei ancora deciso.
2: No, non sono ancora... Manca probabilmente qualcosa che potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
0: Non è detta l'ultima. L'incontro con De Laurentiis, con il Faraone, potrebbe
2: perché
0: essere...
2: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
0: Va bene, vediamo. Questo provare. È una cosa importante, un altro anno di contratto. Staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
2: Ciao,
0: grazie,
2: Lorenzo.
0: A presto.
13: Ciao, ragazzi, ciao.
0: Ciao, grazie ad Andrea... Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao, Franco. A presto, mi raccomando. Grande forma.
16: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
2: Ciao Simone.
17: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
17: Ciao Andrea. Buongiorno a tutti.
0: Poi collegato dalla non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertoni.
2: Ciao Federico.
0: Federico, ben trovato, buon martedì.
18: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Buon sì, martedì. Sì, sono in redazione qui a Netto.
0: Bene, bene, buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano, la prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa, dice decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma bene così, mi viene da dire, caro Federico, però detto
19: una,
0: qui,
19: una follia
0: follia, non so, fai tu perché noi abbiamo già dato in precedenza,
19: no, quindi vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa a luglio, quando certo. Si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, certo, non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
0: No, ma cioè, qual è il ricorso? Ci stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che dice?
19: Ma certo.
0: Cioè proprio per, no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari, si poteva fare eventualmente, vabbè, comunque detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Sei da che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e come ha detto Stefano sembrava anche come dire vabbè, io non dipende da me, insomma in questo momento vediamo.
19: Sì sì, non lo so sinceramente. Dybala, sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso, sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca. Io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore quando sta bene fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
0: sì, sì,
19: il problema
0: sì.
19: È che non giocava da quanto, però ne gioca una ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. Quelle 20 dammelo, no? Gasperini, che gliene importa?
0: Certo, Braglia.
20: Dimmi.
0: Hai sentito? No?
20: Dybala,
0: tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
20: Al casotto del derby sono d'accordo con quello che diceva Federico.
0: Sì.
20: Sì, si doveva prevedere molto, molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me, cioè io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba, quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
0: Gian Vincenzi?
21: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Ragazzi, Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori. La differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì non ne fa meno. Quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e se andrà via Dybala vorrà quella caratura là lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente in 2-3 anni lottare per il titolo, quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
0: guarda,
21: se non vinci.
0: Guarda, qua c'è Pietro al 331-82-0013 che ci scrive, Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
2: Abbiamo detto.
0: Però il problema è questo, cioè nel senso,
2: rivedere anche il compenso pattuire un altro accordo economico, esatto. E tenerselo anche
0: perché lui è scadenza e quindi
2: 20
0: si potrebbe
2: partite
0: pattuire.
2: Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
0: cioè deve essere tutto conforme a quello che è
2: la sua classe,
0: la situazione anche del giocatore, certo. No? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
2: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
0: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione,
2: probabilmente,
0: molto probabilmente, perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda,
20: sì, però non c'è più rispetto nei confronti delle persone da parte delle società, purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di Sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
0: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
20: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, il rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così, secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società, infatti chi ha vinto ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo,
0: però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose,
2: sì,
0: qui,
2: è vero,
0: insomma.
2: Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato, cioè lui dice senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo,
20: non è più lo spogliatoio,
2: cioè il Paris Saint Germain è pieno di soldi, ma si vede che hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, c'è stato un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore, cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno delle cose, no, senza anima tu non vinci uno sport,
0: guarda,
2: in
0: hai fatto bene,
2: non c'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto,
0: ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto un
2: anche
0: passaggio...
2: nel 2040, nel 2080 sarà così.
0: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordate,
2: salvo,
0: no?
2: Gli avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
0: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita, avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto, quando invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante, esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
2: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello, è proprio si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro, poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione, tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
0: E quanta fatica.
2: Bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, perché sennò...
0: Assolutamente, sennò ti fai male.
20: Esatto. No, Marco, posso, scusami.
0: Vai, poi sento anche...
20: Per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint-Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
2: E che vincono senza Sinner.
20: Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
0: Certo.
20: Negli altri abbiamo un esempio lampante, alla luce di il Milan in questo caso c'è tutto meno che un gruppo da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
0: Umano. Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan e Roma 67, Como 65, in Gorgo Champions ragazzi a due giornate dalla fine, qui veramente è difficile.
19: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino credo a venerdì l'idea di tutto era una lotta a due, Juventus, Roma e magari il Como, che però era staccato, quindi diciamo che il Como aveva poche chance. Nel giro di due giorni è diventata una lotta a cinque, di queste cinque io credo che il Napoli comunque abbia semplicemente rimandato, perché io credo che il Napoli tra la partita col Pisa e l'ultima giornata riuscirà a fare quei tre punti che gli servono, gli altri sono tutti in bagarre. E ad oggi io credo che il Milan, stando al momento di forma, il Milan sia quella messa peggio. Cioè il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference, perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma, la Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina che vedo più semplice. Però io in questo momento, se dovessi scommettere un euro, non lo metto sul Milan.
0: Non lo metto sul Milan. No. Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
21: Tre mesi fa io avevo detto che Juve e Roma le vedevo davanti al Milan, tre mesi fa, perché mi davano una sensazione di avere.
0: Quindi anche tu escludi, tiri fuori il Milan, anche tu?
21: No, ha questo vantaggio enorme che a parità di punti fa fuori la Roma, che fanno tutti e due sei punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente, con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, quindi secondo me il Milan cioè leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
0: Braglia?
20: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. Non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un play, dovrebbe fare un play a meno dell'ultima partita a Cremona, che
0: a 71 secondo me ci arriva.
20: Secondo me arriva a 71,
21: fanno i punti, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro.
0: Ma
21: la Juve
0: ha ritrovato Vlahovic, Pier Vincenzi. Non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
20: Ma per me la Juve è fuori da questo contesto.
0: Io anche da fuori dalla Champions?
20: No, fuori nel senso che entra dentro.
0: Entra dentro, cioè fuori dal mucchio, dall'ingorgo, tu dici.
20: Dall'ingorgo.
0: Scuote la testa, aspetta, fermati,
2: no,
0: che
2: io
0: scuote
2: non scudo,
0: la testa.
2: No, io non
0: scudo
2: nulla.
0: No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo, ci sta.
2: Sì, perché l'ultima, il Toro, mi sembra bello in forma.
0: Sì, dici?
2: Quindi secondo me, noi stiamo parlando di forse sei punti che potrebbe fare il Como. le altre non lo so. Diciamo così,
20: che... no, quello c'ha ragione.
2: Secondo me, guarda, il Milan non, che fa? Ne perde una... Milan, secondo me, non le perde le ultime due.
0: Non le perde le ultime
2: pareggio
0: due.
2: Una vittoria. Secondo me.
0: Pareggio una vittoria ce la fa. Insomma,
20: ma non lo so.
2: Ma che ne perde un'altra ancora, Simone? Non lo so. Io
20: ascoltami, a Genova, dura, a Genova ti dico che stanno aspettando questa partita.
0: Che è una battaglia?
2: Ho capito,
0: davvero, Federico? Sì. È così? Ma perché aspetta? Sì. Ma no, perché c'è De Rossi che c'ha, è una doppia partita, allora, per De Rossi, diciamola sì, tutta.
19: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole... Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo, De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma, che vuole... Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarebbe eccessivo, De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma.

0: 0-3 non è una cosa di tanto tempo fa, eh. No, è una partita di 20 giorni fa.
1: No,
0: quindi...
1: no, ma non c'è dubbio, Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite.
2: No, no, ma due,
0: no, due no, ma... due no. Col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi. Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
1: Ma Genova riperde il Milan. Magari pareggia.
0: Però tu hai detto che secondo te pareggia. Allora, secondo me, se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fanno, cosa fa la Roma. Perché se la Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
2: È un bel finale. Quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, perché ancora non lo sappiamo. Tra le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? C'è il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
0: Sì, domani inizia questo ritiro.
2: Cioè, tutti sotto processo.
0: Sembra un ritiro, sì, sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbiamo voluto fare.
2: Allegri non era molto contento, non mi è sembrato proprio molto...
0: Pare di no, pare
2: mi
0: di
2: sembra
0: no.
2: di percepire che non c'è proprio una grande, in questo momento,
0: no.
2: linea comune tra direttore...
0: No,
2: facciamo
0: no,
2: una
0: non
2: cosa,
0: c'è una linea...
2: io vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
0: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza, l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando
2: Matetà
0: e lo stavano comprando.
2: Ha portato i giocatori a trovare questi
0: Urlani,
2: sono i giocatori.
0: Urlani e Moncada seguono una strada, Tare ne segue un'altra, Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra, perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli, quelli che giocano meno, ok, quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti, e pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più.
2: Bene.
0: Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare
2: chiarezza,
0: stabilire una linea di comando.
2: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce, che devo andare in pausa.
3: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non, né più né meno.
2: E quindi la prima cosa che deve fare?
3: Ma anch'io e da mo'. O vendono la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando hanno vinto lo scudetto, la società che c'era quando hanno vinto lo scudetto.
2: Cioè De Righe Mammaldini?
3: Sì, però non succederà mai, perché bisogna vedere... Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
2: su, che e tu dici deve richiamare Maldini. Bene, in Pallomeni, la prima cosa?
1: Beh, la situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
2: Faresti pure tu riportare Maldini?
1: Beh, insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale. Però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto. Magari no, mettere le tende a Milanello.
2: Certo.
1: No, cioè non lo so.
2: Quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
4: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari vicino che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter... la società era tutto a posto, nessuno parlava.
2: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
4: Ok, avevano sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. non è giusto, ragazzi. Cioè, la società,
2: anche questo è

0: Un'osservazione che ci può stare.
1: La squadra comunque è competitiva, se arriva quinta, la colpa di giocatori, di allenatori, di tutti quanti. Cioè, di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Furlani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci vuole più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
0: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
2: Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Un abbraccio.
0: Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. Giù in fondo,
3: no, alla mia destra, no,
0: io la vedo da ieri. C'è il riflesso. Tu ce l'hai davanti.
3: È una bella giornata.
0: Ti vedo un cielo azzurro proprio.
3: È vero.
0: Vabbè, mette serenità.
3: Un cielo romano. Qui siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
2: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino. 24 minuti sta capitolando
0: 4-0. Già, la roba. Questo è un mancare armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso, mia. Capito? Va bene, caro Federico, a presto, buona
3: grazie ragazzi.
0: Un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Stefano, c'è Simone Braglia.
2: Ciao Simone.
0: Con noi.
5: Sì, ciao,
0: salutiamo Simo. Ciao Simo, ben trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
5: Sì, dai, tutto ok.
0: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
2: Ciao Franco.
6: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
5: Ah, a me, tra Conte e Allegri,
0: ma
5: chi sta facendo peggio alla luce di come stanno le squadre e della classifica è Allegri.
0: Perché? Però mi dici perché?
5: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari. Cioè, la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
0: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste, eccetera. Quindi,
5: beh, ma allora ha sbagliato. Cioè, io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui.
0: Cioè, tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori. Questo stai dicendo.
5: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
0: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso, diciamo, di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
5: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è a capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
0: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
2: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe.
0: Sono i due allenatori più importanti del nostro campionato.
2: Per un motivo per per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
0: non
2: ha
0: avuto a disposizione. Perché non ce li ha avuti qualcuno?
2: Per colpa dire, magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
0: No, vabbè, io faccio, sai,
2: la per carità, partire. La responsabilità anche dell'allenatore, di chi, o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10 ci sarà un problema.
0: Certo.
2: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
0: Questo è vero.
2: È il giocatore più importante, quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro per tutti. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
0: Esatto, tu hai sempre
2: poi
0: avuto
2: sono in minoranza e ti dici vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto, tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero, però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene, ha fatto adesso, la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però una prima parte, cioè voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, ecco il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como e sta facendo una stagione sopra le righe, ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
0: Tutte incompiute, tu dici.
2: Mamma
0: okay.
2: mia, una cosa. Fammi... C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, ha preso il largo.
0: Sì.
2: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
0: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
6: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto la passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico. Questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari, obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulis, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi 6. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
0: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo, la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutti e due? Stefano?
2: Bella domanda.
0: Considerando che conta un altro anno di contratto.
2: Cambiare, quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questo, questa cosa qui, questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
0: certo.
2: 18.
0: Ok.
2: Quindi cambi allenatore.
0: Cambieri sei allenatore.
2: No. Delle due l'una, non è che puoi cambiare 10 calciatori,
0: due, tutte e due,
2: cioè Allegri, adesso mi immagino, okay. Max che dice quello no, quello no, quello no, quello no, e dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
0: una rivoluzione dei giocatori, non si può,
2: nei secoli dei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
0: Vado da Urdine stavolta e poi mi lascio braglio
6: allora
0: da Franco.
6: Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio, mi chiedo
0: verissimo.
6: perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
0: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
6: certo,
0: e non di Conte.
6: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere alla tua quesito, allora Allegri se vince la Champions non solo ha non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
0: Okay.
6: Nel caso di Conte ha ancora un altro anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'anno 21, che prevede abbattimento del monte stipendi,
0: certo,
6: puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita. Domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
2: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
6: Sono certo che non vince, perché lui per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me te la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
0: Allora, mi manca Braglia.
7: No, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte.
5: perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto sulla quale sulla, nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze da un punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli e non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
6: Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza, osservazione perfetta,
0: sì.
6: però a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente, no. Lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che per esempio la sconfitta di Napoli, che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
2: di Roma contro la Lazio dopo il derby,
6: di Napoli comunque, di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri, con Giuntoli che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
0: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vedi un'apertura. Io questo vedendo le due
2: ci
0: le squadre,
2: può stare, ci può
0: cioè,
2: stare.
0: E il Napoli anche l'anno scorso, è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè io non lo so, ho questo tipo di sensazione, cioè ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
6: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
0: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolinei, però io penso anche Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè non è che con una partita tu piazzi,
6: quindi
0: non lo puoi improvvisare, quindi credo che
2: servono anche allenamenti diversi.
0: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
2: Fa quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, non uno contro uno in fase di non possesso.
0: Calocio, cioè, non è che l'ha detto ieri sera, esatto. Hai sentito
2: non
0: cosa
2: è che
0: ha detto.
2: Puoi inventare un sistema, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3, e 4-3-3 devi, ti cambiano in media, oh, ma devi coprire il campo, sì, in maniera, sì, differente.
0: Sì, sì, sì.
2: Cioè, ma non è che il 4-3 ti avvantaggia.
6: Giochi,
2: eh.
6: Sì, non, sì, solo, sì. Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio. Di
2: esatto, campo. Bravo.
0: No, no, è verissimo.
2: Cioè,
0: verissimo.
2: Non è che ti diverti. Era lui 4-3-3, la me, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala. No, devi fare, no, 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
0: Sì, sì, sì,
2: a giocarla anche bene.
0: Guarda, ti posso
2: che se
0: dire,
2: sbagli ti infilano.
0: Possiamo portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di, in una trasmissione, di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto: all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice: io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico forse
2: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no, diciamo,
0: sì,
2: io non so Max a che punto, Franco poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto,
6: ha un
2: fiuto eccezionale, Stefano, nel riconoscere il talento o il non talento, esatto, di un calciatore.
6: Stefano, lui aveva un tanto altro. Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso tra campionato e coppe ha preso 60 gol. 60!
2: Sì, sì, no,
6: allora, lui, avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. Obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
2: è così.
6: Jimenez è stato assente 5 mesi.
2: Così, dai. Ma poi Franca, ragazzi, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
6: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto, per quel che potevo naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo: poiché la squadra che ha una cifra tecnica ridotta in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il 1° gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno, e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
0: Beh, Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
5: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto la differenza.
2: Gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas. Chi è che segna là nella Juve? Vlahovic è tornato. Al Milan ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olina su Leao e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro, ma davanti ragazzi,
0: però
2: dai,
0: però
2: non è che voglio difendere Allegri, ma chi ha preso
0: un'osservazione.
2: Ma dai, però un'osservazione, sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su.
6: se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan adesso
2: Pavlovic è l'attaccante da riva che la Rembà sembra
0: sì, però perdonatemi,
2: un corsaro che parte da dietro che fa la
0: ti sento solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa però
2: no,
0: anche vero
2: sono d'accordo,
0: che
2: poi
0: tu
2: ci
0: non
2: sono
0: crei
2: delle,
0: cioè quando vedi la squadra non crea,
2: non crei,
0: non
2: però
0: crea,
2: allora
0: non crea,
2: ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca e Pulis sta male,
6: allora,
2: con cui entra
6: anche questa storia del fatto che non crea sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo Leao. Gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol, prima dell'intervallo Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende, attraversa Nkunku, gol di Pavlovic e gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a 1 centimetro dal palo.
2: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carne Secchi su Nkunku.
6: E Carne Secchi su Nkunku, e traversa di Nkunku.
2: Sì, sì.
6: E allora, scusate, ma dov'è, perché non produce?
2: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco... Fulcrum fa gol.
6: Fulcrum che fa gol.
0: Sì, sì, vabbè, ma finale.
2: No, 3-3 e vabbè, no,
0: io non lo considero. Finale
2: ma una partita folle pure quella, no? Poi come a Parma, perché a Parma finale è stato.
0: Finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213. Vai, vai.
7: Buongiorno Giuseppe da Ferrara. Per piacere, una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulkrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai
0: gestito? Abbiamo capito il senso,
2: abbiamo
0: capito il senso.
6: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Gimenez operato alla caviglia, quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulcrum prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulcrum, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamakers, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot. Se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
0: Sì, è stato importante il suo arrivo.
5: Non
0: Braglia.
5: Sono tanto d'accordo.
0: Vai, dimmi la tua. Chiudi tu. Dai, mi piace quando non sei d'accordo. Simone. Giusto così, vai. Di.
5: Non sono d'accordo su questo. Cioè, Rabiot sicuramente il giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati. Sì, Rabiot, ma anche Maignan, perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, signor Ordine.
6: Simone, nell'ultimo
5: nell'ultimo
6: periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi 5 mesi.
5: Anche domenica
0: si è emozionato col
2: suo tiro di Raspadori.
5: Anche domenica, soprattutto con il primo gol.
2: Il terzo
5: di Raspadori. Sì, sicuramente il Maignan del derby, secondo me, le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
0: Bene, la sentenza tua finale sentenza, proprio
2: vuol dire che allora lo farà perché non è becchio
0: di solito li sbagli quindi,
2: esatto.
0: Quindi scherza,
2: stiamo scherzando.
0: Senti, voglio salutare così Franco, mi piace questo gioco che sto facendo ogni tanto. Ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia. Mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan tuoi, Franco?
6: Mi sembra così alla sprovvista, dico primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. 3 palloni d'oro più 2 che avrebbero meritato il pallone d'oro.
0: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio.
6: Saluti.
0: A prestissimo. Un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
2: Ciao Simo.
0: Non si sa quale
5: noi
0: partite...
5: Ci sentiamo... Vendredi.
0: Venerdì, non si sa quale partita commenterà. Très bien.
2: C'est
0: magnifique.
2: Braglia.
0: Allora lo chiameremo Simone Braglia.
2: Ciao
0: Simone.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
8: Buon pomeriggio a voi.
0: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
9: Ciao ragazzi.
0: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
9: È buona l'acustica, spero di sì.
0: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
9: Provo a togliere le cuffie.
0: Provo a togliere le cuffie che forse è meglio, ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì. Riproviamo decisamente.
2: Sentito proprio il rumore.
0: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che sì, insomma sulla carta è fortissima, i valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
2: Abbiamo viste tante, Marco. Abbiamo viste tante.
0: Il pronostico è troppo scontato.
2: Quindi che vuoi dire?
0: No, io chiedo a voi.
2: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
0: Quindi tu dici che fa una partita,
2: cioè,
0: di sostanza,
2: avrà poche chance di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi, perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito o non favorito, però insomma è sempre una partita 90 minuti e lì tre più forti.
0: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
8: Fa meglio?
0: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro, benissimo.
8: Bene.
0: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
8: Ma sì, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte
10: quell'inciampo con il Bodo che gli ha un po' rovinato, le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo, nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche.
0: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti può inventare in una finale?
10: Ah, secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari.
0: Ma non lo fa da tempo, insomma.
10: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, e ipotizzo potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino, Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
0: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
11: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere. Dico, magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, la finale di Champions, può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
0: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione. Prima abbiamo sentito Lorenzo che non è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Qatar. Di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
11: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate, c'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
0: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
11: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter, Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque se dovesse essere una partita molto molto abbottonata, ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma, adesso
0: quindi riferisci Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi tre.
11: Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin, che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male, come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale, se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
0: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
2: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare, per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo. Perché?
0: Cioè tu metteresti Patrick, Gattardi e Taylor? Questo
2: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3 più 1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3 più 2, c'è Marusic che spinge e Tavares, che sono, possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter ti, in due, con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci. Patrick, che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa, secondo me. Perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma sì, difende, ma è un altro che spinge, cioè tu guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
0: sì.
2: O Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso, cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre al recupero. Cataldi e Patrick deputati al recupero della palla,
0: quando la riaccrescione immediata,
2: però ti crea un equilibrio, perché fai 4 più 1, 4 più 2 linea difensiva con i giocatori difensivi, e così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche quella della partita.
0: E lui ha detto una mossa, vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna ti devi girare, perché quando c'è un avversario così
2: questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso, se ti parte Dumfries, ciao, uguale anche se ti parte, cioè sì, Dumfries, sì, se ti parte, sì, conquistano palla, sì. Però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là, sì, che sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
0: Certo.
2: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo, e Patrick, vediamo, secondo me deve potrebbe giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
0: vediamo
2: Cataldi.
0: Vediamo
2: meno
0: se, geometra che di dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
12: Io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
0: Come, mi rincuora il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
12: Come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi però se valgono le forze in campo, potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
0: 3-1, dai.
12: Però il calcio è bello perché
0: ci mancherebbe.
12: Le cose vengono sovvertite.
0: Mister Mancone, come finisce?
11: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter, comunque l'Inter
0: 1-0, dai, 1-0, va bene, a te te lo chiedo dopo.
2: No, io non mi pronuncio.
0: Ti pronunci alla fine.
2: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare. Sì, io temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
0: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito, te l'ho già detto.
2: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo un'ansia, sì.
0: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13/05/26, se tu rigiri questa data viene fuori 26/05/13. Che succede?
12: La Coppa Italia della Lazio.
0: Capito? Insomma,
2: che io non ricordo che
0: magari
2: sia stata disputata
0: un 1-0 così pure lì, no? Nel finale
2: non ricordo che sia stata disputata.
0: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
12: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che
10: l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione, chiede cifre molto alte,
0: quindi il problema sono le commissioni?
10: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
0: Ma
10: o addirittura...
0: quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
10: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta, è come veramente comprare un giocatore da zero.
0: Però chi vai a comprare da zero, perdonami Enzo, faccio questa adesso valutazione, mettiamo che sono 20 milioni le commissioni, il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
10: Secondo me non gli basta.
0: Non gli basta, manco quello.
10: Non gli basta. Allora, secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12, io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
0: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
10: E poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
0: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
10: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia.
0: Allora,
10: a livello competitivo però la possibilità c'è.
0: Stefano, Enzo, a questo punto con quello che dici di Enzo vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire in un'operazione del genere.
2: È stato molto chiaro, Enzo.
0: Ma è possibile?
2: A me la cosa linguare o difendere, insomma,
0: ma si può abbassare queste commissioni?
2: No.
0: Ma cioè, nel senso,
2: ce l'ha raccontato, Enzo.
0: Sì,
2: il
0: però dai, ma io dico, ma pure Vlahovic,
2: vabbè, ma dai,
0: capito,
2: ma quanti giocatori sono andati alla Lilal oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 anni si fa due conti e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
0: cioè tra io e il Fenerbahce, ma vai al Fenerbahce, ma dai, ma
2: ci ha spiegato bene.
0: Sì, per carità, no, la spiegazione è giustissima, però dai.
2: In maniera profumata i calciatori ormai adesso in Turchia,
0: vabbè,
2: siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva però, e ti danno un sacco di soldi, c'è andato Osimhen.
0: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
13: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che è a 40-45 giorni dalla scadenza e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
0: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che
13: sì,
0: stai facendo.
13: Hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche il momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè ci sono tante altre cose, oltre che prendere 3 milioni in più, 3 milioni in meno, la nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco, il Fenerbahce, però insomma c'è qualcosa, quello arabo non lo tengo manco in considerazione con tutto il rispetto, però per un giocatore del genere, dico, però boh, è un peccato, insomma, non conta solo questo secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché certo, purtroppo certo. I calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
0: Sentite, un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui. Vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa, che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa, che è stato chiamato, c'è una statistica proprio al volo che chiedo in regia, dove D'Aversa, da quando è arrivato, guarda qui, c'ha una media punti superiore a quella di Baroni, media gol superiore a quella di Baroni, media gol subiti inferiore a quella di Baroni. Anche lui, Stefano, potrebbe non essere confermato. Tra l'altro mi hanno detto prima di andare in trasmissione che Cairo vorrebbe portare De Rossi alla guida del Torino, quindi c'è anche questa situazione. Sì. Mi dite la vostra, se è giusto,
2: ma sai, cambiarli, è giusto, tutte non due, è giusto, nel calcio ne abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati, perché magari la visione della società è diversa, differente, cioè okay. Lì è un tamponatore, il lavoro è fatto benissimo, grazie, arrivederci. Fatto un ottimo lavoro.
0: Ma tutte e due da ma cambiare, oppure secondo Torino, te uno dei due?
2: Siccome secondo me il Torino ci è cascato un paio di volte, sì, cioè, sì. Ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi il rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
0: E anche, ha un pallino, anche la Fiorentina,
2: ha un pallino che si chiama De Rossi. E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire.
0: Apre una porta, tu dici?
2: Ma, insomma,
0: anche la Fiorentina
2: fatto bene,
0: piace perché... De Rossi.
2: Sì, sì.
0: Quindi tu dici un ballottaggio.
2: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi,
0: e quindi,
2: però, non so,
0: quindi pure
2: Rosso,
0: Paratici
2: Vanoli, no?
0: Chiuderà con Vanoli,
2: sarebbe sorprendente.
0: Se chiude?
2: Con
0: cioè se lo manda via?
2: No, se chiude.
0: Se dovesse rimanere
2: okay. Sarebbe okay. Sorprendente secondo me, o no?
0: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister, che ne pensa. Dai.
14: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi che sicuramente Vanoli non resta e che arriva Grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa, ma allora cosa succede con D'Aversa, e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché sennò se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare, quindi lui so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata, certo. L'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare, ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi certo, non andiamo certo, certo. A ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto,
0: quindi oggi si incontrano e Paratici dice guarda me ne vado
14: no, probabilmente non dirà
0: no, non scherzo.
14: Se ha deciso di andarsene o se ha avuto un'offerta, e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
0: no, era una battuta, no? Perché in effetti
14: un modus vivendi.
2: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte? Paratici?
14: Ma se ne parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente il Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione, al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo, si parla molto di Tony D'Amico, ma Si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso perché comunque era ancora squalificato, per quindi non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato. Però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli. Beh, però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
0: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino ha 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio. 4 punti già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.

0: che magari ecco, tappabuchi, purtroppo poi ti capita di, di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo con
1: In
0: una squadra
1: corsa.
0: magari più umile o con una squadra diciamo presa in corsa. In caso di Vanoli, sostanzialmente credo che poi
1: Ma
0: fosse
1: chi
0: cosciente
1: meriterebbe
0: anche
1: di
0: lui.
1: rimanere secondo te tra i due? Proprio
0: Ma
1: secco.
0: io penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere perché comunque se hai fatto dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi per quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino, con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione e le ambizioni, secondo me è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con diciamo quello che passa al convento, D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili, non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
1: Allora, scusate, vi
0: La
1: interrompo un attimo perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
2: No, e alla Federazione Italiana
1: di
2: Tennis di
1: posticipare
2: posticipare
1: la finale
2: esatto,
1: alle 17, giusto?
2: 7:30.
1: Quindi un cambio di orario,
2: Stanno
1: quindi
2: parlando
1: stanno
2: Lega Serie A
1: parlando,
2: e Prefettura di Roma.
1: attenzione, quindi c'è una
2: Quindi
1: richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
2: compromesso, nel
1: posticipare un
2: senso, allora
1: compromesso,
2: così
1: esatto,
2: potrebbe
1: la
2: andare.
1: finale di tennis dell'Internazionale alle
2: Quindi il TAR secondo me mi
1: 17:30.
2: sembra fuori, ormai
1: Quindi
2: fuori.
1: stanno trovando
2: Non c'è,
1: una.
2: quindi
1: Forse
2: era una possibilità da parte
1: oggi
2: della Lega.
1: potremmo avere un'indica,
2: Secondo me
1: forse.
2: oggi,
1: Forse,
2: secondo me
1: vabbè.
2: oggi noi avremo questo tipo di.
1: Di
2: Perché
1: soluzione. Va
2: ci
1: bene.
2: sta questo contatto tra Lega Serie A e Prefettura. Tra l'altro, i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti.
1: Meno male.
2: Poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi, secondo me, si sono risentiti. E quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica. Perché così almeno è un incastro che
1: Certo,
2: la
1: va
2: prefettura
1: bene.
2: direbbe: vabbè, la
1: Mi
2: facciamo
1: devo.
2: così senza dare cose, perché sennò
1: Vediamo
2: qua
1: che come
2: facciamo
1: andrà a
2: notte.
1: finire, vediamo come andrà a finire. Però mi devo fermare. Non so, Davide, concludi te perché poi devo chiudere
0: Sì, dicevo
1: assolutamente.
0: che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui.
1: Bene, bene. Enzo, ti saluto e ti ringrazio
2: Ciao
1: tantissimo. A
2: Enzo.
1: presto,
0: Grazie a
1: Enzo
0: voi,
1: Pallarini.
0: grazie a voi, buona
1: Grazie anche a
0: giornata.
1: Davide Manconi.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è Michelangelo
2: Ciao
1: Rampulla.
2: Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo,
4: Ciao
1: bentrovato,
4: Stefano, ciao
1: bentrovato,
4: Marco.
1: bentrovato. Come stai? Tutto
4: Buon
1: bene?
4: pomeriggio.
1: Buon
4: Bene,
1: pomeriggio.
4: grazie, tutto bene,
1: Buon
4: grazie.
1: pomeriggio Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
4: Eh no, perché c'è già troppa confusione, se parlo anch'io poi si crea ancora di più.
1: Quindi.
4: No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano. Ci dovevano pensare forse un po' prima.
1: Eh sì, ma c'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma
4: No, sì,
1: purtroppo.
4: sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner che muove tanta gente
1: Mo
4: su
1: tra un po'
4: questo
1: se la prendono con
4: sport.
1: Sinner.
4: No, no, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui
1: certo. Non è una cosa
4: per
1: che.
4: fortuna, per fortuna.
1: Assolutamente. No, no, per carità. Vabbè, dai,
4: No, no,
1: vediamo.
4: bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto. Dico una
1: No,
4: battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a
1: no.
4: vincere le partite, per cui si
1: Allora,
4: poteva giocare
1: ragazzi,
4: anche alle 6, alle 7 potrebbe
1: adesso
4: giocare
1: chi glielo
4: la finale.
1: dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si
2: Ma già lo
1: arrabbia che
2: sa,
1: poi oggi non c'è.
2: già lo
1: Sta in
2: sa.
1: tribuna, lo sai? È
2: Sì.
1: squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai, e poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so, ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del
2: Vabbè,
1: genere
2: adesso
1: va pagato, perché chi fa una cosa del
2: paragonare due
1: genere.
2: cose, però non mi sembra neanche che
1: Quale?
2: sì, no, che gli europei, organizzare gli europei, che
1: No,
2: c'entra?
1: no, però insomma.
2: No, non c'entra niente.
1: Vabbè, allora.
2: Qui stiamo parlando di un episodio, ha detto
1: Sì.
2: bene Rampu, cioè, si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
1: Assolutamente.
2: Basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno, il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanini.

0: ci ha detto già la data della finale, esatto, del prossimo anno.
1: Non so che ti metto nel derby lì, dai, sono lì.
0: Senti Michelangelo, prima di andare alla partita andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale, però ti voglio chiedere una cosa. Prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset, che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
2: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
0: lascia perdere,
2: fa paura. Allora.
0: Posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
2: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
0: Capito, ma questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere.
2: A questo punto. A questo punto credo di sì. Perché dopo, alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic. Questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua, cioè se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
0: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
2: No, il Fenerbahce,
0: vabbè, adesso non dire cose negative sul Fenerbahce.
2: No, per tutto rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi, ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
0: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso il discorso.
2: No, è bellissimo tutto il tifo, perché certo. È una bella situazione.
0: No, per carità,
2: tifo,
0: per carità. Pubblico, però insomma, tra Juve e Fenerbahce, però, permettimi di dire... C'è una differenza adesso, con tutto il rispetto per chi lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra che ci sia una differenza,
2: però,
0: ecco, tutto
2: però
0: qua.
2: Vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice: io voglio andare via, punto, io voglio rimanere, punto, non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto, si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via, quindi...
0: Ma che messaggio manderesti a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
2: vedere. Io dico, dai. Dusan, ti dico quello come la penso io. Dai. Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e soprattutto perché ho una certa età e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante. L'anno della Serie B, quindi
0: a chi posso sapere?
2: Mi sento di... Poi te lo dirò.
0: Va bene, ok. Quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete.
2: Che poi è rimasto, e quindi poi è diventato leggenda. Quindi io
0: ho capito.
2: La penso in questa maniera.
0: Dici così, ho capito.
2: O sei uno dei tanti, o rimani.
0: Sei diventato leggenda.
2: Per fortuna di quella squadra sono rimaste tante leggende. Sì.
0: Vabbè, però una
3: c'è stato Nedved, Del Piero, Buffon.
0: È vero, c'era pure Buffon, giusto.
3: Questi tre,
2: come c'era pure.
0: È vero. Allora...
3: Uno dei tre.
0: Dai, no, dai. Allora io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
3: penso anch'io. Sì.
2: Va bene. No, io direi, no, siccome io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente. Io parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua. Noi ci allenavamo tutti i giorni.
3: Era combattuto.
2: Era molto combattuto, anche perché le squadre che lo cercavano non erano
3: squadrette, certo.
2: Real Madrid. Però il discorso è questo: o rimani nella storia di una grande società, o rimani un fuoriclasse straordinario.
3: Michelangelo, sono passati quanti? 20 anni?
2: Più di 20 anni. Sì,
3: è cambiato tutto. Quindi certo, è vero quello che tu dici.
2: Difatti,
3: però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
2: Sì,
3: cioè alla fine percorso dove tu devi ottimizzare il guadagno. Capitalizzare il più possibile, Stefano, e poi se giochi nel Fenerbahce, nella Juventus o nel Crystal Palace.
2: Io dico, lui è adesso quant'è? 3 anni che la Juve guadagna, non so dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Sono già 24, alla fine della tua carriera avrai 70.
3: Sai che c'è, che ne so, adesso si fa sotto e.
2: Allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre, soltanto soldi.
3: Cioè, secondo me il calciatore adesso
2: non pensa più alla squadra dove
3: non
2: gioca,
3: ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno. E quindi il procuratore, la gente va là e dice: guarda, Michelangelo, andiamo lì e tu prendi molto di più. Che fai?
2: Anche perché
3: andiamo là. Non lo so.
2: Il lavoro del procuratore.
3: Ma io la penso come te, Michelangelo.
2: Il procuratore è far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
0: Vabbè, quindi questo è il messaggio.
2: Ogni lavoro c'ha i suoi pro e contro.
0: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahovic. Va bene.
3: Un messaggio d'altri tempi, bellissimo.
2: Io lo parlo col cuore, da tifoso. Poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
3: Ma così.
0: E tu cosa diresti, Palomeni?
3: Più o meno la stessa cosa. Cioè, io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti resta? Non ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano.
0: Sì, pure
3: dai, su.
0: Infatti, se
3: non ci vai, se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici: no, non mi vado ad andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie. Mm-hmm. E sono rimasti in Europa. Però la maggior parte sono lì a scegliere la via del denaro, o no?
0: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco lo vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo, uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il Bonfiglio, il presidente del CONI, ha detto stanno trovando la soluzione. Quindi
3: la notizia di oggi è che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
0: Vediamo di prendere un attimo
3: il ricorso al TAR da parte della Lega, secondo me è escluso, il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Secondo me non ci sarà ricorso al TAR.
0: Nonostante diciamo così.
3: Quindi accorci i tempi. E secondo me, probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie. La decisione arriverà nel breve.
0: Speriamo in questo pomeriggio, dai.
3: Sì,
0: anche perché per le stesse.
3: Ma come fai a preparare? Parlavamo prima, Michelangelo, ma come fai a preparare? Non sei nel giorno della data di una partita. Insomma, ti stai la Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli, perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare, e quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco. Perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una. Gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions, e quindi il giocatore, Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno, e dai, su. Siamo mercoledì, l'adrenalina può fare.
2: D'accordo.
3: Magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra è così. l'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia, c'è un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
0: Assolutamente, assolutamente. Dai. Una soluzione va trovata e poi perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi, perché è uno spostamento che implica
3: un problema per i tifosi, proprio
0: quindi sono quelli più danneggiati. Come sempre sotto questo aspetto. Allora vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi che è al CONI, così ci dà proprio lui un'indicazione. Eccolo qui Lorenzo, al volo Lorenzo Beccarisi. Ciao Lorenzo, vai.
4: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata. Non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere anticipo del derby e delle altre quattro partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12.30, 12, okay. Così dal concludere il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17.30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17.30. C'è da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato si giocherebbe domenica alle 12, sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
3: Quindi ricorso TAR escluso da parte della Lega, no?
4: Ricorso TAR escluso, anche perché il primo slot per il TAR è il 19 maggio, quindi non hanno possibilità di fare
3: tutti di mare,
4: rispondere al ricorso prima di martedì, quindi hanno altri ricorsi in ballo e quindi non c'era altra soluzione.
0: Va bene Lorenzo, grazie, naturalmente qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione. Buon lavoro ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
2: Scusa, dimmi. Non si poteva fare che... Cioè, visto che si sapeva da...
0: inventare un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati.
2: No, dico, perché non giocare tutti il sabato sera?
3: Ma la Lazio...
0: Perché la Lazio ha giocato stasera la Coppa Italia, e quindi non c'erano...
2: La Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
0: Ah, tu dici avessi spostato proprio la Coppa Italia?
2: Ormai, sì, la finale,
0: però ormai era partito tutto la procedura eccetera, come
3: è
0: fai?
3: Una considerazione intelligente invece,
0: però devono fare
3: però tardiva,
0: è tardiva
3: ormai...
0: lunedì non potevi farlo
2: infatti ci devono pensare prima, nel senso che giochi tutti il sabato e la finale,
3: effettivamente ha ragione Michelangelo, la finale di Coppa Italia la puoi fare
0: ma la dovevi fare, però loro se ne
3: tra la 37esima e la 38esima,
0: se ne sono accorti lunedì, capisci, lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento,
2: c'era il tennis.
0: Capito? Però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno, ti ricordi? No,
2: ma è il problema, ha ragione, perché il discorso che
0: fatela incrociare pure il prossimo anno.
2: Quando hanno fatto le partite all'inizio, il derby, il derby che si gioca dove c'è a 50 metri dall'internazionale d'Italia.
0: Sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Il Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti. Per il resto tutti confermati. Che partita deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
2: La partita che deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, io ho detto leggermente per usare una... però
0: per
2: è favorita l'Inter,
0: dai, sicuramente... per dare delle speranze.
2: No, ma dai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, è una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri
0: Ti è piaciuto?
2: Moltissimo.
0: Quello da Mattarella.
2: Cioè, finalmente. Una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora, tra virgolette, addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non per solo esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa con questa motivazione in più del loro allenatore, quindi
0: cioè, vediamo.
2: Insomma, io direi che
0: aspetti una partita gagliarda da parte della Lazio, dai.
2: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai le partite a volte nascono bene, no? Concentrazione, tutto.
0: Dai, fammi il pronostico, voglio un tuo pronostico.
2: Bravo.
0: Lo sto chiedendo a tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su.
2: Guarda, io ti dirò. Un bel 2-2 ai tempi supplementari
0: e poi se vai ai rigori
2: non lo so
0: che può finire 2-2, poi vanno ai rigori, quindi...
2: no 2-2 ai tempi supplementari
0: e poi non si sa.
2: Però sinceramente guarda,
0: 2-2 fine tempi direi, supplementari,
2: ripeto la mia,
0: non si può fare prima.
2: Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno, hanno meno tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente direi mi tengo l'Inter 2-1 per l'Inter.
0: 2-1 per l'Inter, vai, l'hai detto poco convinto, però.
2: No, perché ho detto leggermente favorita l'Inter e mi tengo quel leggermente favorita.
0: Stefano, invece chiedo a te per chiudere questo tratto e poi andare al tratto successivo della trasmissione, ci abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un giocatore per parte che ritieni che possano fare la differenza? Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno, due, tre,
1: solido.
0: Quanti ne vuoi scegliere?
1: Uno.
0: Lo so che lì una c'è parte. Lautaro, Durham,
1: poi magari esce Barella, Bissek, o Gila, o Romagnoli. Calcio d'angolo e... non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due su tre. Perché per caratteristiche può dar fastidio alla difesa dell'Inter.
0: Vabbè, vediamo.
1: Poi per il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite. La finale.
0: Certo.
1: Può succedere davvero.
0: Può succedere di tutto. Mi dai un audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio.
5: Buongiorno, Giuseppe.
0: Buongiorno.
5: Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis. Credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
0: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Cioè, in porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è...
2: Buon pomeriggio,
1: ciao Michelangelo. Ciao,
0: buon pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
2: Dalle mie parti pioveva stamattina, adesso c'è il sole.
0: Pure qui, prima.
1: No, poi, piove ancora.
0: Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao Giacomo,
1: grande Giacomo.
7: Ciao, un abbraccio a tutti, ciao.
0: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
7: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo.
0: Davanti facciamo scatenare Stefano Impallomeni. Ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
1: No,
0: metto lì?
1: No. Però... T'aspettavi di dirsi sì.
0: No, vabbè, scherzo. Allora, approfitto una cosa. Faccio subito un giro anche con... Prima abbiamo terminato con la finale. Due cose con la finale di stasera. Lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero il loro pensiero su questa partita. Che come può andare a finire con una Lazio che... insomma, si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
7: Ma parli della partita di stasera, sì, la
0: sì,
7: finale?
0: Sì, sì, sì, sì, la finale.
7: La finale, guarda, dato che io vi seguo sempre,
0: sì, meno male.
7: Michelangelo prima che faceva dei pronostici, no? E ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo. Ma se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
0: Va bene, quindi diciamo partita secondo te aperta, va bene?
7: Sì, molto aperta, molto. Mm-hmm. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter e secondo me, sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio, perciò era una partita, è stata una partita un po' strana. Questa è un po' diversa dal mio punto di vista. Mm.
0: E Maspero?
8: Ma sì, allora, quello che dice Michele Giacomo non posso contraddire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no? Io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
0: Eh sì, vabbè, vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato dalla parte dell'Inter.
3: Hai un trofeo cioè da agguantare, quindi è vero che i valori insomma i numeri come ha detto giustamente Giacomo sono tutti a favore dell'Inter, però quando tu entri in campo e qui abbiamo più di campioni che hanno insomma sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppi gli sforzi, insomma l'Inter secondo me deve stare attenta, insomma io mi ricordo la finale con la Fiorentina, potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi mise in difficoltà, giocò una grande finale,
0: sì, sì.
3: Tra ricordi l'Olimpico.
0: Come? No, no, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
9: Sì, mi ricorda qualcosa, sinceramente.
0: Chi ti ricorda?
9: L'inizio di mister Lippi con la Juve, no? È arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
0: Con quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
9: Certo, però,
0: lui si presenta quasi da... veramente da esordiente, diciamo così, o poco
9: esatto,
0: ci manca.
9: Ma anche per mister Lippi era le prime vittorie,
0: i primi
9: successi di, grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
0: Un bel biglietto da visita. Questa,
9: esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione, secondo me, di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, è subito si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul suo valore umano e anche di allenatore, quindi chapeau.
0: Sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così vi coinvolgo su un altro tema, abbiamo accennato a qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
7: Ma lo stai chiedendo a me?
0: Sì, Giacomo Ferri.
7: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni. Perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. è arrivato da Verse in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che da Verse è arrivato, ha fatto un buon lavoro, e se non vado errato ha fatto punti quanti l'avevano fatti l'anno scorso, credo.
0: Sì. Guarda, c'è una grafica che ti può supportare, ha fatto ad oggi gli stessi punti di Vanoli l'anno scorso. E in più è arrivato e ha migliorato la media punti, la media gol e la media gol subiti rispetto al suo predecessore.
7: Sì, no, ma detto questo, io non conto niente perché non sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me, io da tifoso del Toro ti devo dire la verità. Io lo riconfermerei, è chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino meritano una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
0: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente...
7: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione purtroppo...
0: Ma ti piacerebbe De Rossi?
7: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto, mi piace come fa giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, certamente sì, De Rossi mi piace molto.
0: Maspero?
8: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente quello che ha detto lui, quando hai i numeri che ti danno ragione è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato un po'.
0: Ma Riccardo? Abbiamo perso. Recuperiamo Riccardo Maspero. Te Michelangelo, perché poi sai la situazione è molto simile a quella di Vanoli, perché anche lui è
9: anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e fa quello che ha fatto da Versa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
0: però faccio una domanda cattiva in questo. C'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
3: Sono d'accordo.
0: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
3: Secondo me Cairo
8: non sono d'accordo.
0: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo non sei. Vai Riccardo, vai.
3: Ma lui è contento, Riccardo, perché.
9: Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
0: No, ma mi ha sorpreso. Hai ragione. Però qualcuno per cui... ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
9: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio. In campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori, certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche... Io faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
0: Sì.
9: Prendo Riccardo Muti, che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, certo. Facciamo.
0: Vabbè, non però è che mi... sicuramente capito, però miracoli, non è che c'è non è che
3: faremo
0: tutte...
3: cose per uscire.
0: Sì, ho capito.
3: Ha ragione.
0: Però,
3: vabbè, ma voglio allora, dire, Marco, è così.
0: Io non sono d'accordo.
3: Materia prima. E come sei d'accordo?
9: Se tu hai la squadra.
3: Allora ci vanno 11 così, 11.
0: Ma non è, ma cioè sembra no, che so, sembra Marco, che a calcio giocano tutti scarzoni, hai... ma non è così, dai, su,
9: no, non è però, non è che sono scarzoni,
3: però non è, ma non è, però è che sono la materia, cioè il pianista.
0: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo. Fatemi sentire Riccardo.
2: No, deve.
0: Aspetta, fammi sentire Riccardo. Maspero.
8: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa. Allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
0: Se mi fai la domanda ti rispondo.
8: No, è così per dire, con la squadra che aveva, cioè, si mette in dubbio da Versa col campionato che ha fatto e andiamo a vedere Allegri che in questo momento è una cosa...
0: quindi Riccardo, fammi capire, li confermeresti sia da Versa che Vanoli per quello che hanno fatto? Perché poi Vanoli è nella stessa situazione. Vanoli, sì. Vanoli secondo me ha fatto anche un'impresa maggiore, permettetemi di dire, è vero che la squadra tecnicamente aveva dei nulla, però prendi una squadra che era spacciata, retrocessa, Trentino, spacciata per tutti, certo. La salva.
1: Bisogna che Vanoli abbia rispetto del lavoro che ha fatto, poi se non può, la Fiorentina andrà altrove, su un'altra terra è un altro discorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco.
0: Confermerei
8: tutte e due, però... Sì.
1: È lì che però secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di andare, di scegliere un'altra strada, cioè già come è stato tanti anni al Toro, no, per carità, Riccardo, però già come Cairo lo conosce bene, Cairo magari in passato ha fatto si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che cosa, che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè Toro, magari scegliendo De Rossi, mette non lo so, è il presidente più incuriosito.
0: Qualcosa di più innovativo, tu dici? Qualcosa di più innovativo?
1: No, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
8: Però, il presidente può fare quello che vuole, secondo me, lui che paga può fare quello che vuole.
1: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè... L'allenatore X fa bene, riconferma biennale. E dopo a novembre, i primi freddi, ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima. Perché nel calcio capita spesso.
2: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
1: Sì,
2: se non hai,
1: però almeno vale la pena. Io Cairo, provo a fare un altro discorso. Provo ad apprendermi un'altra che mi piace. Quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
8: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
1: Sì, però intanto posso scegliere chi voglio io. Certo, invece molte volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente. Anche se porta,
2: il problema
1: Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato. Perché mi sembra...
2: Il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo 2 giornate lo mando via e prendo un altro,
1: ma
2: e non va bene.
1: Non ci
2: allora
1: sono
2: tu devi
1: dubbi,
2: fare...
1: Michelangelo, ma per allora, tutti vale questo discorso.
2: No, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
0: gli
2: delle
0: costruisco
2: idee...
0: qualcosa?
1: No, per me, con il gioco, non è che da Versa questo Torino non gioca.
2: Perché scusa Stefano, lo sai benissimo, no? Se io faccio bene però, a Genova, non è detto che faccio bene al Torino.
1: Ma guarda, da Versa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro. Il Toro poi, non è che voglio dire stia giocando male.
0: Fatto scoppia a macello.
1: Però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti.
2: Perché
1: poi...
2: non prende Fabrizio Corona?
0: Aspetta, Riccardo, finì. Giacomo, prego.
2: Era bella questa,
0: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
10: No, allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
1: Bravo.
10: Perché se tu prendi, questo, ripeto... Questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio. Adesso stiamo parlando di calcio. Mm-hmm. Allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok. Arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa 3 mesi prima?
0: Ma perché chi c'ha al Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
10: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ai giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene tre mesi prima va via immediatamente.
0: No, no, ma questo sono d'accordo.
10: Sì, no, sì. Ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò
11: non credo. Giacomo,
0: adesso te lo dico io chi è più vecchio.
10: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
0: Sì,
10: grande Trapattoni, il grande Trapattoni che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari, è stato mandato via dopo tre giorni. Come mai secondo voi?
0: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
10: Andiamo dritti. Io sono uno che vado dritto per taglio.
0: Con giocatori,
10: tutto rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi, io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, il calcio è questo: se non sei organizzato, se non sei, vi faccio un altro esempio. L'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettermi di dire Chivu è arrivato all'Inter, grandissimo, ha fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. O vogliamo essere onesti, non ce l'hanno per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
0: No, ma va bene tutto. Cioè, io
10: però scusate se ma
0: Piedi Uniti tu è veramente dice tutto, insomma.
12: giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti,
0: se non entra Giacomo chi c'entra a Piedi Uniti, scusa.
11: comunque hai detto una grandissima verità, per cui il discorso dell'idea è parte della società, avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
3: No, questo non ci sono dubbi,
0: questo non ci sono dubbi, sì.
11: Invece dall'altra parte mi sembra che non si sa chi comanda lì.
12: Cairo può essere innamorato di De Rossi, prende De Rossi perché gli piace, però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi, allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche. Cairo.
3: Ma magari è anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso, non lo so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso, che bello sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con il allenatore in corsa, la crisi del Toro,
0: però,
3: questa noia e la contestazione, ogni anno era sempre la stessa cosa, almeno che ne so, una boccata d'aria fresca, ci provi.
0: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
3: Vanoli pure a Torino parlavano bene, Vanoli, lo stesso discorso di D'Aversa, poi però l'anno dopo... Vabbè, ragazzi. Cioè, siamo sempre lì al toro, Giacomo?
10: No, hai ragione, sono d'accordo.
3: Su, ogni volta giri la paella, rimetti, rimonti. E dice adesso D'Aversa, fino al prossimo anno, quindi, tifosi del Toro, basta D'Aversa dopo tre mesi. Ma è così.
0: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
3: Almeno
0: però,
3: Cairo è contestato ormai in maniera cronica, costante.
0: Squadre, giusto.
3: Dice, sai che prova a dare a cambiare qualcosa, ma non che De Rossi sia più bravo di D'Aversa. O viceversa, insomma.
10: È più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandar via.
0: Questo è chiaro. In stagione non è che puoi mandare via 7-8 giocatori durante la stagione.
10: Appunto.
3: Poi posso dire una cosa,
10: voi, perché si va sempre sull'allenatore?
3: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
0: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
3: Se l'alleni bene può fare... può arrivare magari un campionato un po' sbalordito.
12: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
0: Ha delle grandi responsabilità.
12: L'allenatore lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità, ed è quello anche che...
0: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Okay. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
11: Vabbè, ma sono secondo e terzo.
0: No, vabbè, però,
3: vedi, Michele, bravo.
0: No, ho capito, allora io però, no, però ho capito, ma oh, vabbè, sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, trentesimo. Ho capito, però Michelangelo, sono secondi e terzi. Uno è uscito fuori da 130esimo, 18.000 infortuni. Siamo arrivati a due giornate, ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che, da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo. Come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè, due allenatori.
12: Però Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
0: Non c'aveva niente. C'era un impegno a settimana. Però volevo dire.
3: Non hanno brillato.
0: No, volevo dire, però, in questa nelle difficoltà, ad esempio, Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
3: Secondo me, se non c'era Conte, il Napoli aveva decimo. Però insomma, vedi che sono punti di vista differenti.
0: Cioè, se devo dire, lui qualcosa di suo ci ha messo in questo modo.
3: E Allegri pure.
0: Non lo so, ci ha messo
3: lì. Anche se il Milan non lo so. Marco, sì, siamo io però condivido abbiamo, in parte, ragazzi, cioè io condivido in parte quello che tu dici. Non vai da nessuna parte,
0: Non ho capito, Michelangelo.
11: Abbiamo detto grandi cose di Allegri, che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato, adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire
3: no, però Michelangelo, fallito, io capisco il discorso di Marco, lui dice sì, cioè, dal prossimo non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, devi anche lui certo, si deve certo, dare una. Però detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa clamorosa. Sì, sì. Ancora, però ha fatto il suo.
0: Hai detto bene, se c'entra, se ancora c'entra, deve c'entra.
11: Scusa Marco, scusami, noi abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato, l'abbiamo sempre detto.
0: Inter e Napoli.
11: Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui e abbiamo dato grande merito ad Allegri, per cui però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un piccolo, ha un passaggio a vuoto in questo momento il Milan. Però,
0: ma un passaggio a vuoto fatto, che mette a rischio la
11: Champions. Ma può capitare a tutti, può capitare.
0: Con un impegno solo a settimana. Maspero,
3: Marco, se arriverà a quinto poi ne parleremo.
0: Maspero, tu che ne pensi?
12: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno, secondo me, non ha trovato il bandolo delle matasse con questo Milan.
11: Aveva una squadra molto variegata, non è che
0: mi arrendo basta.
3: Variegata di Michelangelo,
0: variegato di Michelangelo,
3: che dice tutto, variegato
12: di Michelangelo, però non ho capito Michelangelo,
3: no mi piace variegato,
0: è bellissimo,
3: variegato, elegante,
0: è una cosa,
3: cioè, dice tutto.
0: Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, te la voglio chiedere. Sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Facevi, mi sembra,
3: una squadra di leoni, Giacomo.
0: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
13: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo. E alla domenica ci obbligavano e andavamo volentieri, non come adesso, a fare raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle. Non a caso, proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi, Marco, ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno, ha vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
3: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
13: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli, Pulici.
3: Ma scusami, caro Marco, e poi mi dice l'allenatore. Certo,
11: dimmi la formazione di Gradite,
13: non era la cosa.
11: Dimmi la formazione
3: del
11: Milan.
3: No, grande Gigi,
11: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
0: Ma di chi? Di quest'anno?
11: Sì,
3: variegata.
0: È variegata, ormai uso il termine tuo, è variegata,
11: allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non
0: come Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
13: Dicevo che chiaramente mi è rimasto nel cuore, poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare, e ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, era, giocarono Torino Cesena, Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra, ha anticipato in tuffo di testa Danova, Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica,
0: sì.
13: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io, quando lui fece questo gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi e mi vengono i brividi ancora adesso, che c'ho tanta
1: a tutti
0: si
1: quanti
0: sente, si sente,
1: ma
0: si
1: poi
0: sente.
1: Davano certe legnate di testa lui e Ciccio. No, ma loro di testa tiravano come uno, cioè, no, di sinistra o di destra, il colpo di testa di Graziano e Pulici erano qualcosa di...
13: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala, io l'ho visto, Marco, non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, sì. Prima di Torino Inter. Ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore. Io poi ho avuto la fortuna che, quando sono tornato al Torino in prima squadra, ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
1: 50 anni,
0: sì, 50. Sì, incredibile.
1: Con il mitico Gigi Radice.
0: Aspetta, no, che poi c'è. Aspetta,
1: Cazzaniga.
0: Io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla
1: dai,
0: diretta.
1: Facciamo vedere un po' di Toro, dai. Di
0: no,
1: quel Toro.
0: C'è questa cosa qui bellissima. Chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua. Chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora. Andrea, cioè, non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui, che l'audio non si può. Vabbè, allora, no, perché c'è Fraiese che intervista Radice alla fine di quella partita, che raccontava.
1: Vabbè, mandiamo senza audio per far vedere.
0: Vabbè,
1: quella...
0: sì, mandi l'immagine,
1: audio,
0: però era bella sentirli.
1: Siamo in televisione, ecco,
0: vedi, ecco qua. C'è l'immagine dello scudetto, l'esultanza di Radice.
1: Però abbiamo preso gol, che come commentò.
0: Fraiese era tu. Va lì, fa: mister, sei campione d'Italia. Però abbiamo preso gol, non va bene.
1: Grande,
0: ma sei campione d'Italia. Lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? Una roba, vedi, qui c'è questa fase, dobbiamo mandarlo perché è bellissimo. Però vabbè, Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai. Che ci ha raccontato.
13: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Poi Radice, insomma.
1: Ma però... scusami, il giorno, quando è il giorno?
13: È io ho giocato.
1: Ma allora, scusami,
13: domenica.
1: Facciamo Giacomo,
13: io ho
1: speciale.
0: Domenico, faremo domenica. Se
13: posso dire
0: facciamo...
13: che io ho giocato con Patrizio Sala?
0: Oh, meno male.
13: Sì,
0: va,
13: sì,
1: anch'io.
13: No, ma, Patrizio è un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal Monza, aveva 18
1: grande
13: anni,
1: Patrizio.
13: Mi ricordo come se fosse oggi.
14: Grande Pat Sala, lo salutiamo.
1: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
0: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino, pure tu.
1: Dire.
0: A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima, che ti saluta e ti dice: mannaggia quella buca che hai scavato. C'è stato uno che ti scrive.
1: Lo scavatore, Maspero, lo scavatore.
15: Come Giacomo ricorda che faceva raccattapalle sotto la maratona. Io mi ricordo un corso sotto la maratona nel derby. Sono situazioni. Peccato che non ce l'ha.
1: Ma approfittiamo, siamo in chiusura. No, ma Giacomo, ragazzi, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula,
14: quindi,
1: e derby. Ma sto derby, Giacomo. Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino? Che è dai tempi di Rizzi Terni?
13: Ma
1: sono 315 anni che non,
0: ma sì,
13: l'ho già vista questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
0: Dai.
13: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.
14: sai chi era questo, Marco? Giacomo.
0: Vai.
14: Questo era Boniperti, dice: io voglio vincere con un gol con partenza in fuorigioco, il rigore che non c'è. Mi dà il rigore,
1: un bel esempio vi dà.
0: Beh, qualche volta è successo.
1: Proprio, c'è un Juve Roma proprio, Michelangelo.
0: Qualche volta è successo, Boniperti potrebbe pure.
14: No, c'è
1: stato uno scudetto deciso per questione di centimetri.
14: Ti dico questo: il primo derby che ho giocato io nel 92-93. Sì. Abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di Antonio Conte deviato da Venturin, e abbiamo vinto 2-1. Non autorete.
0: C'era Riccardo e forse voleva aggiungere una cosa. Io mi sono divertito tanto
1: sul derby. C'era lui in campo, quello l'ha vinto.
15: No, si è detto tutto. Sai, i derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
1: Tu c'eri, no, Riccardo?
15: Io c'ero l'uno pari e il tre pari, io ho fatto l'uno pari e il tre pari.
1: Non hai fatto quello doppietta con Oceri quell'anno?
15: No.
1: No. Gorizzi gol ancora.
16: Marco, io mi ricordo un derby 82-83 se non sbaglio. 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi alla
1: fine. Avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi. Bonesso. Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
0: Hai finito
1: ricordare...
0: proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
1: Grande Giacomo, grande vecchio cuore granata, grazie.
0: Grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo. Grazie, un abbraccione.
17: Ciao, Ricky.
0: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
1: Giacomo, Dossena, Torrisi, Bonesso.
16: Sì, Dossena, lo ricordo.
1: Torrisi fece un gol spettacolare, Bonesso poi un gol straordinario.
16: Michelangelo era già tutta fuori, era già andata a casa,
1: una rimonta spettacolare.
0: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
1: Ciao Giacomo,
16: grazie di avermi dato la possibilità di parlare con dei miei ex compagni, diciamo, di avventura, e grazie a voi, un abbraccio.
1: A presto, Giacomo. Un abbraccione.
0: Michelangelo. Io ti terrei qui un'altra ora, guarda.
17: Ho giocato con Riccardo Ferri nel Under 21, col fratello.
1: Sì. Però guarda quel variegato, no, mi è piaciuto.
0: Quel variegato è bellissimo.
1: No, io ma adesso, dice tutto. Ma una classe.
0: Ma io adesso dirò sempre che Milan è variegato.
1: È un rispetto per la dignità altrui, che è eccezionale anche sul variegato.
0: Variegato, adesso dirò sempre.
1: Non è offensivo. Che poi quindi, chi vuole capire capisce, giusto,
0: allora,
1: Michelangelo?
17: Perfetto,
0: va bene. Michelangelo, un abbraccione.
1: Ciao Michelangelo.
0: A presto.
18: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando ha esordito, lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Alle spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.
4: Al Milan è un far west, al Milan è un tutti contro tutti. Sì, ragazzi, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che voglio dire hanno retto la baracca, tipo Modric finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
6: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, no, così va bene.

0: Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun. In quest'anteprima un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto il calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo. A seguire il dibattito, naturalmente poi vabbè apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà il dibattito.
0: Esatto, bravo.
1: Seguirà il dibattito.
0: A seguire il dibattito.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in questo, per la Juventus in questo finale, Fiorentina e appunto Torino. L'ultima pazza giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, tre punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12 la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente sì, prima 12. Dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi. Alle 12, proprio l'orario che è
1: orario
0: così.
1: Anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce continue, di delirio,
1: giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono stati veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, beh, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Che ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto,
1: alla
0: il braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione. Una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere. Non hanno deciso di fatto, perché ieri, per esempio, è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR, se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece, cioè, guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente

0: alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12, e quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo, nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno feriale,
0: il giorno vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli, e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12. Sì. Poi, questo è quanto, però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare,
1: non è stato un gran 2026
0: e questo,
1: mi sembra
0: questo
1: di dire...
0: ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa
1: sì,
0: di
1: che non riguarda,
0: che non riguarda
1: calcio,
0: il bello del calcio.
1: A volte
0: questa
1: neanche il calcio
0: è la fotografia praticamente,
1: quindi...
0: della questa è la fotografia del nostro calcio, e quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così,
1: sì,
0: andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché
0: non
1: è giusto,
0: ma che abitudine,
1: francamente
0: l'abitudine
1: non,
0: alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Purtroppo ci sta avvenendo, perché
0: sta avvenendo l'abitudine,
1: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma
1: Marco,
0: poi a tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche in quel caso, insomma, non
0: sì,
1: propriamente
0: sì. No,
1: poi adeguate, mi sento di dire, quindi
0: tutto
1: questo, nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo,
1: ma può anche andar bene, Marco, io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino,
0: no, il problema,
1: cioè,
0: è che non si fa niente per diciamo andare incontro alla passione, anzi gli si
1: anche perché poi
0: si mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente
0: poi
1: anche
0: sentiamo,
1: per chi,
0: perdonami, scusami,
1: deve
0: poi
1: guadagnare.
0: Sentiamo anche delle parole veramente, diciamo così, prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda, vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè, questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai? Fai una dichiarazione di questo tipo? Non ci aspettavamo la Lazio in finale. E che vuol dire? Il Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale, per non parlare della finale di Coppa Italia che vale una finale, che è come una finale, ma guarda, come una finale di Champions League, ripeto,
1: la invidiano tutti
0: come una finale, ma ragazzi, ma non avete veramente anche un pochettino di dignità, non dico tanto, poco, una striscetta di dignità, che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono: ma con chi stiamo parlando? Ma chi sono questi signori? Cosa fanno nella vita questi signori? Perché si occupano di calcio? Perché gestiscono una macchina come il calcio? Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP. Sì. E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo. No, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima. Sì. Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere, non posso usare un altro termine in radio, ma penso che mi avete capito, c'è proprio la corsa a far vedere chi ha il potere più grande, ecco, mi avete capito, insomma.
1: Ah, io ho usato una figura retorica.
0: Si può dire, insomma.
1: Sì, no.
0: Ma non c'è niente di...
1: Esatto, sono le dichiarazioni, poi, insomma, il problema secondo me non è rappresentato solo dal calcio in Italia, Marco, però la totale assenza della voglia di prendersi le responsabilità. Non c'è mai qualcuno che si prenda la responsabilità. In nessun caso, e Marco, le dichiarazioni prima, facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia, e gli venne risposto che lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
0: Assolutamente. Dico, la credibilità questo. Ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
1: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
0: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so, Maurizio, quale. Qua. Perché dimmi quale, perché ce ne sono almeno
1: abbiamo
0: due grosse, quindi
1: parecchie.
0: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
1: credo fosse
0: ce la invidiano
1: a
0: tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, mi prendi quelle parole.
1: Sì, ce la invidiano tutti, ed è lo stesso valore praticamente
0: della Champions League.
1: La finale di Champions
0: Bene,
1: League.
0: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire: ma meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio questo
1: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi una grande cagata.
0: No, guardate, io faccio questo lavoro ormai da 25 anni. Lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
1: il
0: veramente...
1: nostro calcio, Marco.
0: Sì, il nostro calcio.
1: Una grandissima fatica. È quello lì.
0: Si fa veramente faticoso perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici: ma chi io devo commentare sta roba?
2: Vergogna.
0: Questo fa sì che se uno come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che alla fine, che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare, e lo dico apertamente che faccio una gran fatica. Perché vedi delle cose e senti delle cose che dici: vabbè, veramente ti cascano le, ti cascano tutto le braccia a terra, ecco, non voglio andare a usare altri termini. Allora 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
2: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco da Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi io per esempio rosicavo e tanto.
0: Allora, Simonelli Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente, metteremo...
3: È saltato tutto.
0: Mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
1: La regia ha sempre la risposta
0: pronta. A passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questo non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, se sa, tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me,
1: ammettilo,
4: qui a sensazione, se potessi diresti sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
0: Sì, no,
4: e
0: ma infatti...
4: niente, ho disdetto, basta, io ho disdetto.
1: No, vedi però come, guarda, si perdono gli appassionati,
0: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli, e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni, e in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro, però ecco, mi diverto tantissimo a fare Motor Valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, perché poi ne abbiamo tanti, quindi
0: se questo effetto lo fa, ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario settimanale
1: no, la vediamo
0: del calcio è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza, è venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia. Io trovo,
1: sono state intere settimane in cui non c'è stato un giorno libero.
0: Non c'è stato un giorno libero, ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando, non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita al lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile, ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre, ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... Poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono, beh, ma dopo dobbiamo vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Come si fa a vederle? Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma cioè, non è l'unica, Marco.
0: Alle 20:40 hanno messo una partita che tu dici, ma chi è che fa sta roba? Ragazzi, io... Poi, per carità, mi dispiace perché è il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito. Però
1: l'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi. Mi era capitato un video di un bambino, ora ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa: tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al papà fa così. Invece questo diceva: io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho visto il video, mi ha fatto un po' impressione perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate. Poi il grande campione lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me questo,
1: oggi ci ostacolano,
0: questo
1: abbiamo...
0: PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta. Mentre
1: last chance.
0: Sì, mentre.
1: E intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando.
0: Ma se
1: poi...
0: ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi. Ci sono le semifinali, peraltro da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud e poi ci sarà Sinner contro Medvedev. Quindi due italiani, come l'anno scorso, peraltro, alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, vediamo. No, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo un annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, eh? Quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza, perché, ecco,
0: non è che poi no, perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora,
1: ma Federico
0: ancora
1: sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre stai a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma dai, ma Federico però... provoca su
0: no, però sacchi. Capito, se pensa che questo sia la base per poter diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice chi si accontenta gode, così e così cantava Ligabue, però insomma almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre, chi mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà insomma se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché i nomi
1: non tu Dobic, dici di questi qui,
0: il mercato che ci fai con Dobic,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino, eh.
0: Io farei molta attenzione
1: non,
0: a Coné,
1: non ti vedo
0: però
1: convinto.
0: Vediamo
1: sì, l'Inter
0: succede.
1: È forte in pressing da tempo per Coné.
0: Allora, qualcuno ci scrive stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una via di mezzo secondo me,
1: come in Inghilterra,
0: esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare, invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news, in Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22, come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordate Milan-Juventus, no, non ce la fa ricordare Merkel Milan-Juventus per cortesia. Allora, Alberto si scrive, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no,
0: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono, ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto, qui invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: no, questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare senza capire se le cose possono funzionare da noi. Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no vabbè, ma
1: le scartiamo.
0: Le scartiamo.
1: Poi mi
0: capito?
1: Sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio d'Antonio, dice il calcio non è disastroso solo il nostro. In Spagna, per esempio, ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma, molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, il Barcellona pure, insomma, ha passato pagine non facili. In Francia dice la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint-Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava. Insomma, non è rose e fiori ovunque, no. Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole,
0: sì.
1: Noi oltre ai problemi strutturali
0: è una partita,
1: abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale, che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan. Il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso al momento
0: pure lui,
1: sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi, ma è giusto, perché alla fine, insomma, lui ha messo i soldi e poi
1: il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli ultimi anni,
0: e poi qualcuno con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Parliamoci chiaro.
1: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage, quindi
0: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331 82 00 213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
2: No, allora, è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile i tifosi si arrabbiano ad esempio con Cairo, o puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è: chi farà il mercato alla Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
0: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
1: Teoricamente sì,
0: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco, E Spalletti lo ha chiesto,
0: però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi addiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Matrimoni si fanno in due.
0: Però dall'altra parte le parti sono due, cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due, ci sono due parti, c'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra, quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa, di conseguenza noi spesso siamo ma no, lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura, non è facile.
1: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa, c'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca un profilo, e quindi lui attende
0: assolutamente
1: allora, con un piede in varie scarpe.
0: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente, vai.
3: Ciao Ivan da Milano, ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso, ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda, oh bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna, oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare o meno. È la dichiarazione, l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale, lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo, però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande.
0: Esatto.
1: La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla domanda.
0: Ma
1: perché
0: esatto.
1: non è stato considerato questa cosa, la risposta è stata non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: quindi
0: capito.
1: È quello il problema.
0: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso lui fa la domanda, ma perché non avete considerato che c'era praticamente
1: era una
0: anche...
1: domanda incalzante,
0: esatto.
1: È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato,
0: a volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda,
1: e la risposta più che bella, giusta.
0: Giusta pensata. Che ci stava
1: la risposta è stata questa, il problema è questo qui.
0: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Questo, soffermiamoci su questo più che
1: le
0: sulla
1: risposte
0: domanda.
1: Arrivano le domande incalzanti, esatto. Le risposte sono queste qui.
0: Allora andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, alla Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire? Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi...
1: Certo, non sono come i nostri.
0: No, non sono
1: purtroppo,
0: come i nostri, però
1: non voglio
0: io non so
1: buttare...
0: se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare, io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te, Lucio, con un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del Saint-Gilloise, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia, e sembra essere finito nel taccuino di Manna. Quindi il Saint-Gilloise lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è una classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è la prima della lista, è Mario Chila della Lazio, sì, che dopo un'altra stagione di alto livello ha costato all'Inter, ha costato al Milan, ha costato anche al Napoli, appunto è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, caratteristiche perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
0: Veramente forte come giocatore,
1: è cresciuto
0: tantissimo anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità,
1: sì, poi nel piano della maturità.
0: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
5: Ciao Marco Luigi, allora la fatica che fai per fare questo lavoro la fai per fare compagnia a noi e noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no, c'è chi fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude. C'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè ogni, vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio. Grazie Luigi, grazie.
6: Salve, sono Gabriele dalla Spezia.
0: Ah, Gabriele.
6: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Ma loro non c'erano.
6: E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema al di fuori dell'impianto.
0: No, ma poi comunque non ci vanno. Il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito, una volta che stai dentro stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori, ragazzi. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano, e addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi,
1: probabilmente inciso,
0: esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi
1: no, è chiaro, la situazione era quella lì, è evidente. Peraltro, insomma, nei messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi questo discorso delle quattro posizioni, Champions League, Champions League, che ormai giustifica tutto: il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto queste quattro posizioni della Champions a discapito del calcio.
1: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno quattro squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
0: Sì, sì.
1: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
0: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi due passaggi con gli ascoltatori, dai.
1: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché sì, ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno, viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte, insomma, monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni. Non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli viene ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Va bene, nella seconda parte di questa
1: stagione. Sì, è vero.
0: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
8: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
0: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no, tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così, è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè ti abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio
1: anche
0: vedere solo quella.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna esatto, prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio non interessa.
0: Amici, io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per...
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
9: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Il 31enne originario della provincia di Bergamo e residente a Ravarino è difeso d'ufficio dall'avvocato Francesco Cottafava. Deve rispondere di strage e lesioni aggravate. Attesa per inizio settimana la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente è quella dei problemi psichiatrici.
10: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
9: La guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. Netanyahu ha riferito anche di avere in programma un colloquio col presidente americano Donald Trump nel corso della giornata per discutere del viaggio del tycoon in Cina e forse di altre questioni.
10: Ad Abu Dhabi intanto le autorità sono intervenute in seguito ad un incendio divampato in un generatore elettrico all'esterno del perimetro interno della centrale nucleare di Barakah causato dall'impatto di un drone. Non si sono registrati feriti e non vi sono state ripercussioni sui livelli di sicurezza radiologica.
9: Siamo al calcio. In Serie A tutte le squadre che avevano come obiettivo la Champions hanno giocato alle 12. Il Napoli ha battuto il Pisa per 3-0 e va in Europa. Il derby capitolino tra Roma e Lazio deciso da una doppietta di Mancini che porta i giallorossi al quarto posto in classifica. La Juventus in casa perde con la Fiorentina e scivola al sesto posto. Per l'Inter oggi è festa Scudetto, alle 18 in campo Atalanta-Bologna, alle 20.45 Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Siete all'ascolto di TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
12: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, questa è Guelfi e Ghibellini, sono Susanna Marcellini. Un orario diverso, ragazzi, un orario diverso perché? Perché è andato in onda il calcio di cui abbiamo parlato sempre, quello in contemporanea che ci piaceva tanto, questa rincorsa al quarto posto, e qualcosa è successo, ragazzi. Allora, Pisa-Napoli 3-0 per il Napoli, Como-Parma vince il Como 1-0, il Milan vince sul Genoa, ieri ne avevamo parlato tanto, 2-1, la Roma vince sulla Lazio in questo derby importante per la Roma, non soltanto perché il derby ma anche perché mette un piede lì in Champions, è vero, manca una giornata e ancora tutto può succedere, però adesso dipende, come ha detto Gasperini, dipende solo dalla Roma. Juventus-Fiorentina, infatti la Juventus perde con la Fiorentina 2-0 e la classifica dice Inter 86, ovviamente l'Inter sta giocando adesso, è ancora sullo 0-0, Napoli 73, Milan e Roma 70, Como 68, Juventus 68 e poi giù di là, poi arriviamo insomma alla parte bassa della classifica che vede Lecce a 32 punti, la Cremonese a 31, il Verona che sta giocando con l'Inter a 21 e il Pisa a 18, Pisa e Verona che sono già retrocessi. Allora io voglio salutare il parterre domenicale a cui poi si aggiunge anche il nostro direttore Marco Piccari, ciao Marco!
2: Ciao Susanna, buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
1: Grazie anche a te. Allora, Roberto Bernabai, ciao Robby.
3: Buona domenica.
1: Buona domenica.
3: Ciao Marco.
1: E che domenica. Mario Mattioli. Ecco, appena caduto ma lo recuperiamo, e Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
4: Ciao a tutti, ciao amici.
3: Ciao Gaetano.
1: Allora, la prima cosa che vi voglio chiedere, poi entriamo in quello che è successo, ma questa domenica in contemporanea, Marco, tante volte no, noi ne parliamo, diciamo, sentiamo un po' la nostalgia, cosa che non potrà tornare nel nostro campionato, ha detto tanto, ma è stata anche emozionante, no? Perché giravi e quindi dicevi ok, la Roma, ma il Milan, la Juventus, che stanno facendo? No? E anche il calcio è bello così.
2: Non è mai facile vedere tutte le partite insieme, se non quasi impossibile, quindi però è stato molto, molto bello, molto emozionante, perché poi c'era in palio, cioè in palio la Champions, perché ancora adesso ci sono 90 minuti. Certo che la giornata di oggi secondo me ha dato un forte indirizzo, insomma il Napoli
1: ha vinto,
2: il compito più facile, ha vinto in Champions. È pesantissima la vittoria del Milan, che arriva ad una settimana molto turbolenta e sinceramente non me l'aspettavo.
1: Non se l'aspettava nessuno.
2: No, non me l'aspettavo e quindi è stato un segnale forte da parte del Milan. Mi aspettavo la vittoria della Roma, tra l'altro venerdì ho pronosticato il 2-0, quindi ho preso anche il risultato pieno. Ho visto in particolare il derby, ho seguito invece con la cosiddetta diretta gol tutte le altre partite, mi sembra insomma di poter dire che la Juventus è stata quella peggiore. Sto vedendo, sentendo, leggendo tantissime critiche al gioco, all'atteggiamento, rivedrò la partita stasera con un po' di calma, ma da quello che ho visto insomma mi sembra una squadra che non è riuscita a mettere sotto la Fiorentina. Io lì per esempio mi aspettavo una vittoria anche netta della Juve in casa contro la Fiorentina, adesso si complica pesantemente tutto. Io credo che per la Juventus serve veramente un miracolo per andare in Champions, insomma se Milan e Roma fanno il loro nell'ultima giornata non credo che possano buttar via l'accesso in Champions League, quindi oggi era la giornata secondo me decisiva, che poteva darci tante indicazioni.
1: Era caduto ma l'abbiamo recuperato, io credo, se non mi ricordo male, che Mario Mattioli aveva detto vedrete che la Juve farà la Juve, Mario?
2: Sì.
3: No, non mi ricordo che ve l'ho detto.
1: Grande Mario. Però, insomma, te l'aspettavi che la Juve facesse un pochino di più?
3: Beh, no, una partita di questo genere, no. Poi, devo dire, sono rimasto non tanto perplesso quanto sconcertato dalla intervista post-partita di Spalletti. Noi sappiamo, conosciamo Spalletti che è un particolare, a volte con i suoi soliloqui un po' filosofeggianti, senza alcun traguardo da raggiungere, peraltro, perché parla a volte proprio per distogliere gli ascoltatori, l'ascoltatore dal fulcro del discorso. Oggi è stato superiore alle aspettative sotto questo aspetto, ma non è riuscito a dire, non dico giustificare, non è riuscito a dire come mai si è presentata una squadra in quella maniera in una partita che ha cominciato a contestare quando il collega gli ha chiesto: ma è una partita della vita? Ma è chiaro che quando si dicono certe battute, certe domande, ci si riferisce a quella particolare vita sportiva.
1: Ma certo, ovviamente.
3: La vita di un episodio, ma solo sappiamo tutti. Non so se l'avete sentito, Spalletti.
5: No.
3: Spalletti
5: è inalberato, immagino.
3: La vita è un'altra cosa. Che sono queste abitudini? Ha contestato un pochino tutto il management verbale del giornalismo italiano, anche perché evidentemente
1: lui ha detto: a voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati di vita o di morte, che ovviamente, come dice Mario,
3: non era certamente quello il motivo per cui si dice sempre la partita della vita, per far capire quanto
1: dentro fuori, ecco, insomma.
3: Ma è così, ed è partito in questa maniera in un'intervista che poi è cominciata male e è finita peggio. Questo per dimostrare che la Juventus, nonostante ancora dagli atto che in un paio di partite dopo il rinnovo del contratto sia a lui che ad altri giocatori di punta della Juve, sia tecnica che morale, Locatelli, Gatti, che purtroppo ancora non è a posto per giocare una partita, e altri di lunga milizia juventina, sembrava che fosse stato superato il problema che i giocatori non riuscivano ancora a capire con che maglie stessero giocando. Oggi si è tornati in quella posizione, di quella condizione così di vaghezza, di vaghezza morale, e il risultato si è visto. Non lo so.
1: Gaetano, dicevi in sottofondo? Gaetano,
4: no,
1: Roberto.
4: No, ma poi è stato, al di là del fatto che ti puoi anche arrabbiare per la questione, la partita della vita, ma insomma, come giustamente diceva Mario, in modo di dire, mi hanno dato la statistica dove la Juventus, non mi ricordo il numero preciso, ha preso una marea di gol al primo tiro in porta, come è successo
2: 16 gol al primo tiro in porta.
4: Allora, dato che questo è un dato abbastanza significativo,
2: 16 partite,
4: e anche quello se l'è voluto fare scorrere addosso, e allora vuol dire che, cioè, non vale niente, quindi non vale niente in questo momento, cioè uno fa una considerazione matematica e tu pure quella rifugi, vabbè, sei Spalletti, fai il filosofo. Sinceramente mi dispiace che
3: però non ha portato in una partita importante, diciamo una partita importante nell'ambito del campionato, non ha saputo portare
4: la squadra. Mi dispiace che abbia firmato, perché alla fine campionato glielo dovevano rinnovare, e quindi era un rinnovo bello voluto nonostante sto stufo. Adesso rimane stamare in bocca e tutto il resto che ne consegue.
3: La Juventus ormai io credo che faccia molta fatica a inserirsi, non so come, nel gruppetto delle quattro, perché non so.
2: La vedo dura, Mario, durissima, non complicatissima, insomma.
3: Non so cosa possa accadere, questa è veramente una grossissima delusione, maggiore che non l'eliminazione dalla Champions, insomma, capito?
1: Ma quindi, scusate, lo chiedo anche a Roberto, ancora ci sono 90 minuti da giocare, ancora c'è una partita da giocare, quattro squadre per due posti, in realtà non è così, cioè, Roberto?
5: Sai, la giornata di oggi ci insegna, ma ce lo insegna la storia del calcio, che nulla può essere mai dato per scontato. Finché c'è vita c'è speranza, probabilmente contesterebbe anche questa affermazione Spalletti oggi, però è così, così. Certo è che sulla carta la Juventus ha l'impegno più complicato, oltre allo svantaggio, perché comunque affronta il derby, sai, il derby
2: è la partita più vera, perché il Milan ospita il Cagliari, la Roma va a Verona, insomma, ragazzi.
5: La Roma va a Verona, anche se io insomma diffido sempre di queste trasferte contro squadre già condannate.
2: Dipende, Roberto, dipende da Milan e Roma, quindi non sei più tu a determinare il tuo futuro, ma dipendi dagli altri.
5: Anche oggi
3: dipendeva dalla Juventus, no?
1: Esatto. No, solo oggi, perché la prossima settimana dipenderà invece non più dalla Juventus.
5: No, ma poi sai, la Juventus rischia di rianalizzare questa stagione come la stagione delle grandi occasioni fallite, perché voglio dire, se pensiamo soltanto al 3-3 che ottenne contro la Roma all'Olimpico, che aveva di fatto, no, non solo evitato il rischio di un aggancio, di un distanza, ottenne contro la Roma all'Olimpico, che aveva di fatto, no, non solo evitato il rischio di un aggancio,

0: Oggi oggettivamente è molto complicata per la Juventus, è molto rosea per Roma e Milan, però aspettiamo l'ultima giornata. E a proposito della contemporaneità, sarà che io sono anziano, ma è una cosa bellissima.
1: Sì. Ma Marco,
2: non a questo orario qui, insomma.
0: No, vabbè,
1: magari alle 15 sarebbe meglio, come un tempo, ecco.
0: Vabbè, sì, d'accordo, sì, certo.
2: Però sono d'accordo, Roberto, perché se diciamo questi siamo dei boomer, io ne ho parlato anche in settimana.
1: Tanto rimaniamo dei boomer lo stesso, anagraficamente, sì, sì. Quindi insomma...
2: No, però il problema sai cos'è? Che ne parlavamo anche in settimana, per esempio in Premier non c'è questo spezzatino che facciamo noi dal venerdì fino al lunedì. Io credo che debba essere un po' rivisto, perché... questo così sai cos'è questo qui in questo modo, mettendo ecco queste partite che hanno un grande valore, perché poi tutte le squadre si stavano giocando, diciamo così, e si giocano l'accesso alla Champions, c'è maggiore pathos, quindi anche tu che sei un fruitore in quel momento, che scegli una partita e magari ecco metti la cosiddetta diretta gol, butti un occhio di qua, vedi la tua squadra, cioè è proprio dare un senso di grande emozione che serve, visto che il tasso qualitativo di questo campionato è basso. Già questo potrebbe essere un modo per coinvolgere di più in quel momento, perché tu butti un occhio alla tua squadra, ma in realtà c'hai l'orecchio pure dall'altra parte.
0: Però purtroppo gli interessi televisivi sono preminenti, anche giustamente preminenti, considerato il monte di denaro, le montagne di denaro che vengono versate nelle casse delle società di calcio, e per cui debbono adeguarsi, pecunia non olet, e si andrà avanti così. Però certo, oggi abbiamo vissuto una giornata, seppur come dicevi te Susanna, in un orario assurdo, abbiamo vissuto una giornata ad altri tempi. Dal mio punto di vista è stata molto, molto appassionante.
1: Come avete fatto, Gaetano? Tu dopo il 2-0, cioè, hai guardato altre partite che non Pisa-Napoli, immagino.
3: No, io mi ho messo a zona gol perché insomma un po' pensavo che il Napoli ce la facesse, le modalità con cui andava in vantaggio, insomma, più o meno non è che mi sconfinferava molto. Invece mi interessava la bellezza del derby, la Lazio che comunque non aveva nulla da perdere, come si sarebbe impegnata contro la Roma, e poi è uscito il suo fatto della Fiorentina, e quindi zona gol è stata, il vedere le varie gare è stata la soluzione più logica assolutamente.
1: Ma invece questo Como, che comunque rientra prepotentemente,
2: sì, Como però deve sempre dipendere dagli altri, anche all'ultima giornata. Poi forse il Como ha una partita un po' più vera, perché affronta, mi sembra, la
0: Cremonese,
2: che è impiegata praticamente in piena lotta retrocessione, quindi è un po' più vera come partita. Però dai,
1: comunque anche la prossima settimana si giocherà in contemporanea, anche
2: esatto,
1: la prossima settimana,
2: sì,
1: ma sempre a mezzogiorno?
2: No, che 20:45.
1: Ah, quindi sarà, ecco. Okay.
2: Sì, tutte di sera le partite, almeno a meno che non cambiano quelle lì che non hanno, diciamo, un valore, possono anticiparle e quindi ridurre il pacchetto delle partite che devono giocare in contemporanea. Quelle della zona Champions è sicuro, e penso anche quelle della zona salvezza.
1: Certo. Invece volevo chiedere a Mario, però non so se anche voi siete di quest'idea. Prima Gaetano diceva è un peccato che abbiano fatto il contratto a Spalletti qualche settimana prima della fine del campionato, forse era più giusto farlo dopo, no?
4: No, ma il valore di Spalletti lo
1: non
4: conosciamo.
1: Si mette in dubbio.
4: No, non si mette in dubbio, ma devo dire che questi vuoti di, non dico soltanto di chiacchiera, questi vuoti di disquisizioni non me l'aspettavo ancora, perché oggi è stata veramente ha fatto dei giri di parole che non sono da Spalletti, non sono da allenatore, non sono da persona seria, mi dispiace dirlo, ma è stato così, insomma. Poi c'era questa vaga ma tangibile sensazione di presa in giro di sfottone nei confronti del collega.

0: che faceva interviste e che a me non è molto piaciuta. Io anche so, quelle sono le circostanze in cui lo colpisco duro l'intervistato, se fa lo spiritoso, senza motivo, attenzione. Ecco.
1: Mario, io non l'ho vista l'intervista, presumibilmente un giovane collega.
0: No, non l'ho visto, perché poi non ho visto chi era, perché non vedevo, ascoltavo soltanto ci sono rimasto un pochino perplesso. Però vi volevo dire che in contemporanea alle tre non c'è mai giocato, anche negli anni addietro.
2: Fa caldo.
0: Mi contate male.
2: No, era soltanto per chiedere, non è che non volevo fare.
1: Arriviamo a quando le partite
2: paragoni.
1: Si giocavano.
2: Noi, una volta, tanti anni fa, si giocavano alle 15, credo. No,
0: non si giocava alle 15, si giocava, scusate, ha battuto la mia, alle 14:30.
3: Numero era un po' troppo indietro, insomma, hai ragione. Però,
1: così. Poi c'era uno spostamento di mezz'ora in mezz'ora verso la stagione calda.
3: Io per esempio ho cominciato a fare
0: un classico 14:30.
3: Quando ho cominciato a fare il telecronista, dicevo Mario, quando ho cominciato a fare il telecronista nel 2006, che il digitale prendeva le diritte partite, erano la stragrande maggioranza alle 15, c'era una bellissima diretta gol, perché oltre agli eventi in diretta c'era la diretta gol, che c'erano quasi tutti i campi collegati ed era molto bella.
0: Sì,
3: parlo del 2006 praticamente.
2: Ma invece voi avete sentito le parole di Gasperini? Lui ha fatto riferimento, sul derby, insomma, poi dopo ha fatto riferimento alla proprietà, ha detto: io sono contento che qui ci sia la proprietà oggi, perché almeno potremo, gli hanno chiesto anche del contratto di Dybala, no? Potremo decidere velocemente. E quindi ha sorpassato anche il direttore sportivo, insomma, non so se c'era una frecciatina così velata a Ranieri. Come l'avete?
0: Se vogliamo poi cercare, ha commentato la realtà, cioè il figlio di Flecchi, quello che è maggiormente interessato alle operazioni contrattuali, per cui va bene, insomma. Ecco, no.
4: Ma lui è consolidato, no?
0: Dell'ironia a tutti i costi, insomma. Questo
2: esce vincente, Roberto.
4: È fortificato nelle sue posizioni, nella sua libertà d'azione, nella sua possibilità di indirizzare le scelte della proprietà. Quindi è chiaro che, sai, raggiungere il piazzamento, torno a dire, mancano ancora 90 minuti, insomma, se tutto va come pensiamo, raggiungere la qualificazione in Champions League dopo 9 anni, mi pare di ricordare, o 7, adesso non ricordo, insomma, comunque dopo tanti anni di mancato approdo a questo traguardo, che sul piano sportivo ha poca rilevanza, ma sul piano economico ne ha una enorme. Ovviamente, sai, è un qualcosa di, non dico straordinario, ma sicuramente di poco atteso e di poco preventivato in quelle che erano le programmazioni di inizio stagione. Doveva trattarsi, no? Se ricordate la conferenza stampa di presentazione di Gasperini assieme a Ranieri, doveva trattarsi di una stagione propedeutica al consolidamento della squadra, al raggiungimento di certi obiettivi. L'obiettivo comunque, se lo raggiungi già al primo anno,
0: era sempre impensabile fino alle 12 di oggi,
4: Tra l'altro,
0: il casino che è successo con la Juventus era inimmaginabile. Oggettivamente, adesso non voglio esagerare in questo, però comunque occorre dare atto a una Roma rigenerata, positiva, con entusiasmo raramente visto. Ha giocato bene la Roma, con voglia, insomma, no?
4: E ma sai, Gasperini ha il grande pregio, ha avuto la grande forza d'animo di tenere sempre il morale del gruppo altissimo. Ci ho sempre creduto, anche quando i fatti, no, probabilmente dimostravano, non dico il contrario, ma quasi, insomma, una chiara difficoltà della Roma, per una questione anche aritmetica. E questa è una dote, lui è riuscito a farsi intendere dal gruppo sin dalle primissime battute.
2: Sì, lui ha detto anche oggi non ha mai avuto problemi con il gruppo. Invece volevo chiedere anche a Gaetano, Marco, insomma a tutti voi, perché sto vedendo dei titoli in cui Allegri pensa alla nazionale, Conte via da Napoli. Che succede, Gaetano?
5: Questi orari fa venire tanta fantasia, più di questo che le posso dire, non lo so.
2: Insomma, va tutto bene giorni, a Napoli, poi dopo un 3-0.
5: In questi giorni, proprio alla fine partita, Conte ha fatto capire che il presidente si sta sentendo periodicamente, che non sono al momento visti grandi scossoni, la figura della nazionale a me mi pare molto prematura andare a scegliere sia il presidente, perché secondo me prevedo per la federazione, non dico una battaglia, ma una campagna elettorale abbastanza tosta, che saranno in due a contendersi la presidenza Bete e Malagò, quindi il CT viene dopo, vabbè, sono proiezioni, ma mi pare un po' prematuro.
2: Marco, tra l'altro ieri ho sentito le dichiarazioni di Malagò in cui gli hanno chiesto ma eventualmente chi sarebbe per lei il CT della nazionale, dice fare, non ha fatto nomi ovviamente, no, sarebbe ma... stato però ha detto il profilo è qualcuno che non pensa ai soldi, ecco. Ti viene da ridere, detta così ti viene da ridere,
3: che va gratis insomma. Ma dai. Vabbè, adesso è chiaro che la federazione non può arrivare alle cifre che prendono gli attuali allenatori, quindi né Allegri né Conte né altri nomi che ho sentito, alcuni anche molto fantasiosi, però insomma un CT dovremmo farlo, staremo a vedere. Sai, su Conte si dicono un sacco di cose, però io parto dal presupposto che c'è un anno di contratto, si dovrà vedere, l'ha detto chiaramente anche oggi che a fine, dopo l'ultima partita si incontrerà con il presidente e sarà lui a dire quello che succederà. Lui ha detto: io sono stato chiaro, i miei piani li ho già esposti. Al momento io do sempre un vantaggio che lui possa rimanere un altro anno a Napoli, poi vediamo quello che succede. Su Allegri invece ho tanti dubbi, devo dire la verità, non so se sarà ancora lui l'allenatore del Milan il prossimo anno, che cosa succederà, perché non deve far ingannare questo raggiungimento della zona Champions, perché secondo me il girone di ritorno del Milan è stato un disastro, e pensare che ci sia solo
2: l'ha detto anche il presidente, insomma,
3: sì, sì, e pensare che ci sia solo la responsabilità sempre unicamente di dirigenti, a me sta cosa fa sorridere, perché poi insomma il Milan non è una squadra scarsa e credo che insomma se le cose non sono andate qualche responsabilità diamola ai calciatori e all'allenatore, perché altrimenti qui ogni volta c'è sempre un responsabile esterno per ogni cosa.
2: Sì, sì. Roberto, Mario, siete d'accordo?
4: Sul Milan?
2: Sì, così dico.
4: Ma sì, sostanzialmente, sai, io parto sempre dal presupposto che i risultati nel calcio sono il frutto di un lavoro collettivo, no?
2: Certo.
4: Dove a mio modo di vedere i meriti e i demeriti e le responsabilità vanno comunque sempre equamente suddivise. Certo è che il Milan sta vivendo una situazione assoluta confusione sul piano dirigenziale, adesso non so in che modo, in che misura possa aver contribuito a questo calo che nessuno si aspettava del Milan nel girone di ritorno, considerato anche il fatto che il Milan comunque rientrava in molti pronostici vincenti all'inizio della stagione,
2: come no, perché non aveva le coppe, intanto l'Inter vince col Verona, vabbè,
4: porca miseria, risultato a sorpresa questo,
2: non ve l'aspettavate.
4: Ma chi gioca pure? Kivu?
2: Vabbè, sarebbe carino.
4: E quindi, sai, bisognerà capire, perché poi lì è una questione anche di cordate, di correnti, bisognerà capire poi alla fine che succederà, insomma, se si dà a Furlani sull'uscio, bisognerà capire il proprietario, cioè di Cardinale, che cosa deciderà di fare, insomma, poi che orientamento prenderà, e io credo che il destino di Allegri sia fortemente legato a quello che accadrà dal punto di vista dell'assetto dirigenziale.
2: Mario, Gaetano.
5: E su cosa?
2: In generale sul quarto posto, sul Milan. Su queste sorprese, visto che fino a 2 settimane fa dicevamo che era tutto già definito.
5: Sì,
2: invece...
5: sì, no. Io sottolineiamo il fatto che comunque quando il Milan è stato senza Modric insomma ha avuto problemi seri, e poi sono d'accordo che il giorno di ritorno insomma è stato un andamento da dimenticare, e serve una riflessione da parte di tutti, Allegri anche se vogliamo, ma effettivamente quello che sembra in estate una campagna acquisti faraonica è il fatto che Milan molti lo davano come proiettato allo scudetto perché non doveva fare le coppe, la squadra era forte, si era rinforzato e via discorrendo. Sotto questo aspetto è stato un flop, perché effettivamente insomma non è che sia andata proprio così, poi non è che sia stata molto in vetto, comunque nelle zone alte c'è stata, ma non è che abbia avuto non c'è stato nulla compreso. Però comunque ha detto che Allegri la prima pietra per una rifondazione l'ha messa, però tutti i casini societari influiscono tantissimo e quindi i problemi del Milan li devono prima risolvere nella stanza dei bottoni, poi tutto il resto viene dopo.
2: Beh, bisogna vedere se è cemento armato o tufo. Ma invece, Sarri, a cui hanno chiesto del futuro, ha detto: io alla Lazio non sono felice, la società non mi ha mai ascoltato. Marco, è un addio di Sarri a una partita di anticipo?
3: Ma penso di sì, penso che non ci sono i presupposti per continuare, ma non so che presupposti ci stanno in questa società, insomma, quindi è difficile proprio parlare della Lazio. Penso che sia veramente un compito difficilissimo in questa stagione, abbandono totale dei tifosi, un presidente che non so che cosa, se ha visto la partita oggi, se si è reso conto di quello che hanno fatto, di quello che da dove sono arrivati. Oggi guarda, ti dico, soltanto un po' di dignità tattica ho visto di un allenatore che comunque la sua firma l'ha messa, ma di una pochezza tecnica caratteriale spaventosa. Più ci metti il fattore ambientale, io penso che in società dovrebbero farsi più di una domanda. Questo è frutto di quello che loro hanno fatto in questa stagione, è un disastro praticamente enorme.
1: Di società se lo deve chiedere lo titolo allo specchio, perché poi per il resto
3: certo. Lui che si deve fare una domanda di quello che ha combinato, insomma, di quello che ha fatto, di dove è arrivato e dove ha portato questo ambiente, ha logorato tutti, tifosi, addetti ai lavori, chi deve scrivere, chi deve parlare, chi deve commentare di una squadra che onestamente si fa una grandissima fatica, e quindi ma non solo della squadra, proprio dell'ambiente in generale. È una resa che cioè, non so così dove può andare e che cosa può fare.
2: Vabbè,
3: da dove
2: qualcosa
3: può ripartire,
2: dovrà cambiare, non sapremo che cosa.
3: Sì, il presidente
2: poi
3: dovrebbe cambiare.
2: Allora, intanto io vi ringrazio e vi saluto a tutti.
0: Che cosa volete,
2: Mario?
0: Ma che cosa volete voi? Io, è una cosa che io chiedo sempre ai tifosi laziali:
2: non vogliono più suo presidente.
0: Ho capito, Mario. Ma è una società per azioni la Lazio. Non è che arriva Mario Rossi e dice: ecco qua la
3: Lazio. No, ma hai ragione, Mario.
2: No,
3: guarda,
2: ma questa
3: hai
2: ragione, però ecco, tu hai detto che
0: non vogliono
2: i tifosi.
0: Ma che fa il presidente? Dice: beh, questa società chi la vuole se la prende? Non è
2: no,
0: così.
2: No, certo.
3: No,
2: certo.
3: No, ma Mario, io sono d'accordo totalmente con te, perché poi i tifosi non possono cambiare i presidenti.
0: Mettere sul giornale, vendersi società di calcio.
2: Ma sì, certo.
1: Quello dovrebbero pure a Torino nei confronti di Cairo, no?
2: Sì. Ma poi i tifosi fanno i tifosi, poi la proprietà, la società fa la proprietà e fa la società, insomma.
0: Perché se
5: in fondo i tifosi, anche a Torino.
0: Non mi pare che siano risultati da dover contestare in questo modo, perché ieri ha stonato quella curva vuota. Per qual motivo?
3: Oggi.
0: Che
3: oggi.
0: Cosa vogliono? Sì. Nel senso, ripeto, se valutassero solamente i risultati di questa squadra negli anni di Lotito, non è che si possano così tanto lamentare. Quasi qua o si vince lo scudetto o il campionato o la stagione è finita. Mi sembra un po' un'esagerazione, insomma, no? Per cui... Perché alla fine contestare un presidente in questo modo occorre anche sapere dove si vuole arrivare e dove vogliono arrivare i tifosi.
2: Certo.
0: Qual è la motivazione vera di disertare lo stadio, di contestare sempre e comunque? C'è un traguardo da raggiungere.
2: È un anno che ne parliamo, Mario. Purtroppo poi il tifoso ti dice:
0: il tifoso ti dice
2: che lui vuole tornare a sognare, vuole una società che faccia il mercato. E poi dopo, se tu chiedi la realtà vera, poi qual è? Marco,
1: c'è un'alternativa concreta allo titolo?
2: No, non c'è
1: qualcuno
2: no.
1: che si è fatto avanti.
2: No, ufficialmente no.
1: Ma voglio come a Torino? Io facevo l'esempio di Torino. Ma c'è qualcuno che va da Caio, gli mette i soldi in mano e se compra il Torino? No,
2: certo.
1: Non è così.
0: A meno che vogliono fare, ripeto, la fine del Parma, che è abbaiato per 2 anni, 3 anni e poi è fallito. E qual è il problema? Hanno una società che è tra i più solide dal punto di vista economico e amministrativo, e forse la più solida che c'è in Italia. Che cosa vogliono? Godetevi questi sesto, settimo, il quinto posto, se arriva, magari il quarto, ma occorre avere anche una misura, credo, nel...
2: Bisogna essere realisti, dice.
0: Ragazzi, ma come può lo Tito da solo competere con il fondo Red Bird di Cardinale, che deve gestire anche i dirigenti della Juventus? Perché come sappiamo c'è il signor Comolli, che è un uomo di Cardinale, insomma, no? Per cui non si può arrivare al livello dell'Inter, della Juventus,
5: sì,
2: fantastico.
0: Che deve fare lo Tito? Per me fa anche tanto.
2: Diciamolo a bassa voce. Allora, ragazzi,
0: No, lo dico voce alta.
2: No, sì, era un modo che non acquisti molto.
0: Lo Tito sta facendo anche tanto. Insomma, la Lazio è sempre lì, non è che...
2: Sì. Vabbè. Allora, Mario, Marco, con te l'appuntamento è domani?
3: Sì, domani a partire dalle 2:13, dai.
2: Ok.
3: Sentiamo domani.
2: Grazie a Roberto Bernabai. Grazie a Marco.
1: Un abbraccio a tutti.
2: Un abbraccio, grazie Roberto. Grazie a Mario Mattioli, grazie a Gaetano Imparato. Grazie a tutti, è un piacere anche in questo nuovo orario. Noi ci fermiamo 2 minuti e poi continuiamo, eh?

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli, Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20.45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double. Lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo una non-stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Xabi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, piloti in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli, Bezzecchi parte dodicesimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri e marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia, prima del giorno di riposo previsto domani. È la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale, 184 km con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: L'informazione calcistica di qualità ha il suo magazine online di riferimento, solo TMV Magazine, il mensile gratuito a cura della redazione di tuttomercatoweb.com. Approfondimento calcistico, editoriali, rubriche ed interviste esclusive. Se vuoi rimanere informato a costo zero, digita tmvmagazine.com.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci tornati in onda 331-8200-213. Ma io prima ho chiesto a Gaetano, gli ho detto: ma Gaetano, Conte rimane? Perché qui stanno cominciando a titolare Conte va via. In realtà c'è una dichiarazione, la prendo proprio da tuttomercatoweb.com. È una dichiarazione di Conte sul suo futuro proprio dopo la partita, che dice: sarò sempre grato ad Aurelio De Laurentiis, il quale conosce il mio pensiero da un mese. Mister, faccelo conoscere pure a noi, perché sennò di che parliamo? Allora, vado subito a presentare, è in treno, quindi vediamo il collegamento. Alexandra Colasanti, ciao Ale.
1: Buonasera Susanna, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Tu stai tornando da Milano perché hai fatto calcissimo.
1: Sto tornando da Milano, sì, perché sto venendo a Roma proprio perché tu sarai la nuova protagonista di Guerrieri.
0: Quello lo diciamo dopo, sì, lo spoileriamo dopo. Poi,
1: comunque, sentivo le tue dichiarazioni, mm-hmm. E sai, il tema di Antonio Conte, indipendentemente dal fatto che è riuscito a conquistare, diciamo, la Champions, e l'ha sottolineato più volte che l'obiettivo stagionale non era lo scudetto, dipenderà molto da quello che sarà il futuro rossonero, perché se Massimiliano Allegri giugno, viste le grandi diatribe che si stanno sollevando negli ultimi tempi in quel di Milanello, probabilmente potrebbe avvicinarsi, diciamo, oltre.
0: Potrebbe avvicinarsi oltre. Aspetta, perché tu sei in treno, ogni tanto vai via. Potrebbe avvicinarsi a Milano.
1: Potrebbe avvicinarsi a Milano, perché comunque tantissimi scenari si stanno sviluppando.
0: Chiediamolo anche a Fabrizio Tommasello. Ciao Fabri.
2: Ciao Susanna, buonasera a tutti.
0: Aspetta, presento anche il tuo partner qua da noi, Francesco Vitale.
3: Ciao Susanna, innanzitutto buonasera a tutti, a tutti coloro che ci stanno seguendo su TMV Radio. Ovviamente un saluto carissimo a Tommasello, che ormai penso che abbiamo fatto pace, perché stavolta il pronostico l'ho azzeccato, non proprio nelle cifre, però la cosa più importante,
0: un gol di scarto c'è stato, dai,
3: indenne da Marassi, andandolo a vincere. Saluto anche la Colasanti, la mia amica permalosissima, così almeno.
1: Francesco, ma tu ne hai una per tutti, mi sembra che qui litighi con tutti, quindi il tema non sono io che sono permalosa e russa, ma il tema sei tu che sei la scale.
3: Lui diceva semplicemente che io portavo un po' sfiga quando facevi i pronostici.
0: Non l'ha mai detta questa cosa, Fabrizio!
3: Bene, dai, l'abbiamo un po' romanzata.
1: Buongiorno.
2: Il problema dei pronostici in realtà è, per quanto mi riguarda, irrilevante. Infatti ieri ho fatto in modo di disconnettermi prima che tu lo lanciassi.
0: Invece,
2: quindi
0: ah,
2: in realtà
0: ah,
2: il pronostico che tu hai dato ieri non l'ho mai saputo.
0: Ci ha preso, diciamo che ci ha preso, quindi
2: fortuna.
0: Conviene che tu ti scolleghi quando lui
2: ma
0: fa i pronostici.
2: L'importante è che io non lo sappia, lui poi ecco. Può fare tutti i pronostici che crede, basta che io non lo sappia.
0: Allora ragazzi,
3: no, ma mio malgrado Susanna, vado velocissimo, praticamente il disonore di aver indovinato anche nel risultato gli ultimi due sulla Lazio, quindi
0: ecco.
3: Poi non devo fare.
0: Beh, lì non è che era proprio
1: perlomeno
0: difficilissimo, ragazzi.
1: Io volevo
0: iniziare da quello che ha detto Alexandra sulle dichiarazioni di Conte. Fabrizio, che cosa aggiunge da Milano? Nel senso, Alessandra ha detto: Conte è alla finestra per capire se Allegri rimane o no a Milano.
2: Sì ragazzi, ma il fronte Milan è talmente tanto in divenire che secondo me non sanno nemmeno loro, ma nemmeno domani, che cosa succederà al Milan. Ci stanno tante di quelle questioni sul tavolo, a partire dalla posizione di Cardinale a quella di Ibrahimovic, che probabilmente al momento sposta ancora di più, è a cascata quindi quella di Allegri e Tare, che davvero può succedere di tutto. Di sicuro, in caso Allegri dovesse andare via a fronte di una permanenza e magari a una assunzione di ruoli maggiori da parte di Ibrahimovic, Conte potrebbe essere una variabile da tenere sotto controllo. Però ribadisco, al momento io credo che se Allegri dovesse riuscire a conquistare un posto Champions, le sue azioni troverebbero una maggiore stabilità, anche perché sembra che sia entrato particolarmente in sintonia direttamente con Cardinale. Quindi a quel punto poi si tratta di capire come dirimere la querelle di Allegri con Ibrahimovic, ma questo è un problema che poi dovrà risolvere direttamente Cardinale.
1: Ma però Susanna, scusami se mi intrometto, il tema è il dilemma a questo punto nell'ambiente rosso-nero, non è più né Massimiliano Allegri, tantomeno Antonio Conte, tanto più Gerry Cardinale, che non mi sembra essere pervenuto sino a queste ultime giornate di campionato. Il tema fondamentale è il dilemma Ibrahimovic, che come tutti i grandi fuoriclasse, grandi giocatori, purtroppo quando attaccano lo scarpino al chiodo diventano, se non riescono a inserirsi adeguatamente all'interno del comparto dirigenziale, a mio parere, che può essere positivo ma può essere anche negativo.
0: Però scusatemi, poi lo chiedo anche a voi se avete più informazioni. In realtà intorno a Ibrahimovic si è detto tanto, ma lui non si deve inserire in un contesto dirigenziale della società, perché lui è un consulente del presidente, quindi
3: qualsiasi... Sì, però è anche andato oltre, Susanna, perdonami.
1: Però è andato, esatto.
3: Aspettate un attimo, poi Fabrizio te lo confermerà perché segue a 360 gradi l'ambiente Milan. Quando Pioli era ancora l'allenatore del Milan, lui si è andato ad immischiare in situazioni che andavano ben oltre i suoi rapporti con quelli che ha con il presidente, perché poi Pioli era l'allenatore e lui praticamente gli ha fatto in un certo senso da tutor, e stiamo parlando di per ricompattare lo spogliatoio, quando c'era stato il cooling break tra Leao e Teo Hernandez, sia quando era successo il casino con Calabria. Quindi questo secondo me non è normale. Una figura
2: Francesco, perdonami, fino a quando Ibrahimovic interviene per compattare l'ambiente è un conto, e allora le sue intromissioni sono ben gradite. Il problema è quando si intromette per mettere zizzania, che è esattamente quello che ha fatto nelle ultime settimane, e allora le carte in tavola cambiano, perché quello che ha fatto Ibrahimovic nelle ultime settimane è letteralmente imbarazzante. Come ricordavo anche nel collegamento di ieri, lui nei primi sei mesi straordinari di Allegri, lui è stato zitto e muto, non si è visto e non si è sentito, perché non poteva attaccarsi a nulla. Appena il Milan ha cominciato a prestare il fianco a delle critiche, ecco che Ibrahimovic è tornato a galla e ha cominciato a farsi vedere e sentire, ma era tutt'altro che positiva per il Milan.
1: Ma questo è un discorso che secondo me accomuna tantissime società di calcio italiane, che oggi purtroppo, o per fortuna, per volere di questo sport diventato business, sono condotte da fondi, da grandi professionisti, che però non sono in grado di gestire tante teste calcistiche. E qui mi ricollego anche, poi parleremo anche, cioè non c'è la presidenza è silente, a malapena riesce che respirano, sì, e quindi di conseguenza al momento in cui Ibrahimovic può prego.
2: Sì. No, dicevo, la situazione fondo e società tra virgolette assente, come dicevi tu, è anche quella dell'Inter, eppure lì funziona tutto come un orologio, perché c'è una catena di comando ben precisa.
1: Ma quello non lo mette in dubbio nessuno.
2: E no, è quello il punto, che al Milan la catena di comando
1: sull'Inter è rimasto Beppe Marotta. Beppe Marotta è rimasto, ma nel Milan chi è rimasto? Chi è rimasto che riesce a gestire una testa calda, tra virgolette, passatemi il termine, positiva, perché l'ho detto in apertura, un Ibrahimovic, un Massimiliano Allegri, e cercare di gestire nel modo migliore, ma soprattutto mantenendo fede all'identità di ogni squadra, e quindi non andando fuori, i panni sporchi se li dovrebbero gestire in famiglia, cosa che non sta accadendo in queste società. E questo è un campanello d'allarme che prendere e analizzare fortemente.
0: Francesco?
3: Beh, hanno detto grosso modo tutto quanto loro. Noi ti sentiamo perfettamente, tranne quando poi si era interrotta la comunicazione, ma presumo che sia stata una galleria.
1: Posso continuare?
0: Aspetta, Ale, volevo sentire un po' tutti. Sì. Vai, Francesco.
3: No, ma grosso modo, stavo dicendo, Susanna, hanno già detto tutto quanto loro. Per quanto riguarda Ibra, a me non piacciono queste figure invadenti nel mondo del calcio, perché poi io credo che quando tu entri in un organo dirigenziale devi avere un ruolo ben delineato. Io sinceramente, dopo svariati anni che Ibra fa parte dell'organigramma del Milan, non ho ben capito cosa lui faccia, e secondo me, poi continuando quello che stavo dicendo prima, anche quando c'era Pioli l'allenatore, per carità, Pioli non sarà stato il miglior allenatore del mondo, ma non dimentichiamoci che Pioli sulla panchina rossonera ha avuto dei meriti nel vincere uno scudetto. Quindi Ibrahimovic anche in quella circostanza a me non piacque assolutamente, perché Stefano Pioli non è che aveva bisogno di un tutor per ricompattare uno spogliatoio. Stiamo parlando di uno che era nel calcio da più di 30 anni, sia da giocatore che da allenatore, e io quella l'ho trovata veramente una mancanza di rispetto dovuta al fatto che comunque a Ibrahimovic tutto l'organo dirigenziale gli sta andando sin troppo importanza, perché poi io lo dico tante volte, potrei fare anche tanti altri esempi, non è perché tu sei stato un grande campione automaticamente puoi diventare anche un grande dirigente o un grande allenatore, cioè non è un'equazione matematica, perché poi tutti i migliori dirigenti, i migliori allenatori, tranne qualche eccezione, ad esempio Ancelotti o Guardiola, che erano grandi anche magari da giocatori, cioè Allegri per esempio aveva un passato da giocatore abbastanza normale, aveva giocato al massimo nel
0: Vabbè, però Caroni, qui stiamo entrando in un altro discorso. Io volevo parlare con voi di questa
3: No, ma il discorso è semplice, Susanna, cioè io non una figura come Ibrahimovic non lavorerei nel Milan da appassionato di calcio.
1: Ma scusami Francesco, un secondo solo, ti interrompo. Sì, ti interrompo perché sennò qui querelano Susanna, quindi sto facendo l'avvocato del diavolo nei confronti.
0: State tranquilli. No, ma state tranquilli.
1: È una battuta. Ibrahimovic è stato un fuori di classe. Io adesso scendo in liquidazione. Vanno gestiti. Se nei vertici non ci sono persone che sappiano gestire figure calcistiche di questo livello, allora quel punto del problema non sono i giocatori, non sono le figure che vengono inserite, ma sono i dirigenti. E qui ritorniamo.
0: Fatemi sentire un attimo, aspetta, perché io su questo discorso non sono molto d'accordo, nel senso il Milan, Fabrizio, ha 70 punti, adesso siamo a 90 minuti dalla fine di questo campionato, ancora tutto può succedere, ovviamente la Juventus ha fatto un passo falso, fino a tre ore fa dicevamo che era la Juventus l'artefice del proprio destino, adesso invece dipende da quello che farà la Roma, da quello che farà il Milan, ma anche da quello che farà il Como, quindi può vincere ma poi deve guardare, no, con un occhio dall'altra parte, ma il Milan comunque è lì. Allora, Cardinale ha parlato, ha detto delle cose che mi sembra che non erano inerenti alla figura di Ibrahimovic, i problemi del Milan in questo momento, o sbaglio?
2: Ma lui non parlerà mai di Ibrahimovic, mai, parlerà mai di Ibrahimovic.
0: Ma i tifosi pensano che il problema sia Ibrahimovic, io non credo.
2: Ma i tifosi non contano, qua non si tratta di quello che pensano i tifosi, qua si tratta di capire quello che è realmente. Il problema è che Ibrahimovic ha un potere che gli è stato dato da Cardinale, non da altri, che non dovrebbe avere perché non è capace. Tutto quello che ha fatto Ibrahimovic da quando è arrivato l'anno scorso al Milano sono stati danni. Vogliamo parlare dei disastri che ha fatto con Milan Futuro? Il Milan ha fatto tanto per costruire la seconda squadra, l'ha messa in mano all'amico di Ibrahimovic, Chirosky, primo anno retrocessione in Serie D, secondo anno campionato di metà classifica e non sono riusciti a risalire, per dire. Ogni cosa che ha fatto Ibrahimovic da quando è arrivato alla dirigenza al Milan sono stati disastri. Ricordate l'anno scorso quando si presentava in conferenza stampa e diceva chi qua comando io? Lo diceva senza nessun tipo di timore, senza timore di essere smentito, perché evidentemente qualcuno gli aveva dato questa convinzione. Poi ha fatto due o tre passi indietro e i danni sono stati limitati, infatti è arrivato Allegri, è arrivato Tare, malgrado Ibrahimovic non li volesse, e alla fine il Milan piano piano ha ricostruito qualcosa, però adesso che le cose hanno ricominciato ad andare male, Ibrahimovic ha rialzato la testolina. Ecco, adesso si tratterebbe di vedere qualcuno dall'alto, uno
1: Fonseca, quando c'era Pioli, quando hanno cambiato una serie di allenatori, Ibrahimovic non c'era lì, quindi il tema è che c'è qualcosa che non va proprio, io credo, al vertice, non solo Ibrahimovic. Poi
2: ma Alessandra, certo che il problema è al vertice, il problema Ibrahimovic è unico e solo, non è che ce ne stanno altri, il proprietario del Milan è lui, Cardinale, è lui che prende le decisioni, da 4 anni a questa parte tutte le responsabilità relative al Milan sono
0: sue, della proprietà,
2: punto.
0: Certo.
2: Poi a cascata anche gli altri, ma il primo, unico responsabile è Cardinale, punto. Su questo purtroppo non c'è da discutere perché lui è il proprietario.
1: Io ho capito che lui è il proprietario, ma lui è anche quello che ha scelto insieme con
0: State facendo lo stesso discorso, ragazzi.
1: Con l'algoritmo ha fatto il mercato e non mi sembra che
0: sta dicendo la stessa cosa.
3: Non è normale, non puoi fare un mercato con l'algoritmo, perché poi soprattutto noi che lo mastichiamo il calcio sappiamo che poi l'algoritmo non può dare una giusta.
1: No, ma Susanna, io sto dicendo la stessa cosa di Fabrizio, però vorrei aggiungere che il problema forse non mi sono spiegata bene, il problema non può essere solo Ibrahimovic, che comunque non viene assistito.
0: Ale, state dicendo che il problema è la proprietà, lo state dicendo tutti e tre. Ma, cioè, abbiamo capito questo, adesso io voglio capire, il problema è la società. Ma prima ne parlavamo per la Lazio, non è che la società si cambia così con due minuti, quindi non è che si può dire, cioè,
3: beh,
0: Fabrizio, non lo so.
3: Vero, Susanna, vado velocissimo, è vero che non si cambia in due minuti, però è molto semplice mettere i tasselli al punto giusto, perché per esempio quando c'era Paolo Maldini in società, ma non perché lui sia stato una leggenda del Milan, le cose funzionavano, per usare un termine che ha usato prima Fabrizio, come un orologio, perché poi lui si occupava in prima persona delle relazioni.
0: E voi ci credete ad un ritorno di Maldini?
1: Ma io credo di più a un ritorno di Galliani.
2: Ragazzi, a Maldini è fuori da una vita, Maldini non tornerà mai con questa proprietà, ma non è proprio.
0: E Galliani, come dice Alessandra?
2: Bah, sì, un'ipotesi di fantamercato, però è una delle cose di cui si parla. È una delle cose di cui si parla, però ribadisco, il problema è che c'è chi ha a capo che deve prendere delle decisioni, anche a rischio di essere impopolare, ma le deve prendere. Quello che dicevo l'altro giorno, anzi proprio ieri, a proposito della Roma, nel momento in cui c'è stata una questione interna, una lotta intestina importante, è intervenuta la proprietà e ha messo dei paletti, ha mandato via delle persone e ha dato ampio mandato e ampie responsabilità a un'altra parte. E la Roma ha ricominciato a funzionare, che è esattamente quello che dovrebbe fare Cardinale adesso. Oggi si è capito che c'è una spaccatura netta tra Allegri e Tali da una parte e Furlani, Ibrahimovic e Moncada dall'altra. Si decida quale parte deve essere privilegiata e si prosegua in quella direzione. Io sinceramente all'idea di continuare a vedere il Milan governato da Ibrahimovic, Furlani e Moncada sarei molto molto molto preoccupato, ma questa è una mia opinione.
0: Invece,
3: un nome,
0: uscendo,
3: però,
0: invece uscendo dal Milan, ragazzi, la Roma al quarto posto, adesso dipende dalla Roma, Francesco, al volo.
3: Prego.
0: Niente, non
1: prima,
0: posso più fare la conduttrice, vai, andate.
1: Sì, scusami, questo è il rischio di invitarmi. No, Susi, scusami, prima che iniziamo ad esaminare tutto quanto, io vorrei riportare le parole di Giuseppe Conte, che ieri si è espresso in un'altra TV, una TV nazionale, dove ha detto: dobbiamo cominciare a essere seri, altrimenti qui si fa il teatro delle marionette e dei pagliacci. Prima di andare a analizzare questa roba molto dura, mi dispiace essere così, però prima di andare a analizzare tutta la giornata di campionato, che sicuramente ha dimostrato tante falle che ci sono all'interno di tante squadre, dobbiamo rispettare in primo luogo i tifosi, e quello che è successo in questa penultima giornata di campionato è uno show. Allora, se noi stiamo andando ad analizzare le marionette, le marionette, perché se noi abbiamo il coraggio di ammettere che quello che abbiamo vissuto noi e di cui noi siamo stati protagonisti è una vergogna. Una vergogna, ma a livello internazionale, e questo dimostra anche perché il calcio italiano ormai è fuori dai giochi.
0: Ma che c'entra adesso questo con il nostro discorso? Perché io mi sono persa,
3: ragazzi.
0: Voleva
3: prendere possesso della conduzione, dai. Okay.
0: No, ma io la invito qua e lascio la conduzione ad Alessandra.
1: Il derby tra Roma e Lazio con
0: il derby tra Roma e Lazio
3: è saltato su Giuseppe Conte.
0: No, il treno. È il treno. Vitale, stavi dicendo?
2: Giuseppe Conte di essere stato con
3: allora,
2: voi.
0: No, perché sono le 5, io devo...
3: Allora, visto che abbiamo rivoluzionato la scaletta, io non vado su Giuseppe, sulle dichiarazioni di Giuseppe Conte, ma per finire il discorso del Milan e iniziare quello sulla Roma...
0: Io
3: ce l'avrei un uomo giusto per il Milan, ma lì sarei butopia, perché c'è stato da giocatore, c'è stato da allenatore. Come dirigente, come immagine, a me piacerebbe rivedere uno come Leonardo al Milan, perché comunque è uno capace, è uno che se lo metti lì sta a fare
2: di
3: il suo
2: Dio, Francesco, per carità di Dio.
0: Ma di Dio che non verrà mai.
2: Parliamo di ipotesi totalmente lontane dall'immaginabile.
0: Vabbè, a me sai Leonardo... perché mi piacete? Perché quando ci sarà il calciomercato, a me fate la trasmissione. Ecco perché mi piacete.
3: Questo è positivo, dai, il bello della diretta nel...
0: Allora, aspettate, perché a me mi stanno aspettando anche Diego Perotti, Diego Perotti e Gianpiero Maini. Aspettate un attimo, aspettate. Allora, io voglio ringraziare Fabrizio perché l'ho messo in mezzo a questa... neanche io so dove siamo arrivati. Grazie Fabri.
2: Un piacere.
0: Grazie, okay. Fabrizio, grazie
2: ciao.
0: Mille.
2: Ciao.
0: Allora, fatemi salutare la prossima conduttrice di Guelfi e Ghibellini, Alessandra Colasante. Diamo questo scoop.
1: Ciao. Susanna, no, non ti ho sentito, ma in realtà volevo tanto parlare della Juventus, però ho fatto questa premessa perché sapevo.
0: Ma avete fatto parlare mezz'ora del Milan, quindi sabato vieni qui, vieni a trovarci e facciamo un focus sulla Juventus.
1: Susi, ma è giusto essere così, è giusto, perché quello che si è visto oggi in campo è veramente del ridicolo. Tutto quello che si è visto, ma già solo il semplice fatto di andare a giocare alle 12. Allora, perché non dobbiamo essere onesti e commentare in maniera oggettiva? Se noi vogliamo essere...
0: Sì, no, ma tu c'hai ragione, ma dobbiamo decidere che argomento andare a toccare.
1: Ah, ma io devo salutarvi però adesso, no?
0: Lo
1: giusto?
0: So, apposta. Allora, siccome io volevo parlare di Juve, se tu vieni sabato, noi parleremo di Juve. Grazie ad Alexandra Colasanti.
1: Grazie, vi aspetto anche di te.
0: Ciao Alexandra. Francesco, mi rimani tu qui un attimo?
3: Sì, non c'è problema.
0: Due minuti.
3: Avevo sentito Perotti e Maini anche.
0: Due minuti,
3: Quindi abbiamo anche ospiti ex calciatori.
0: E torniamo. 2 minuti e torniamo.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella insieme alla Premier Giorgia Meloni in visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena dopo essere state travolte deliberatamente da un'auto guidata da Salim El Kudri. Grazie per quello che fate, ha detto Mattarella al personale del nosocomio di Baggiovara. La folla davanti all'ospedale di Modena ha salutato Mattarella con un grazie Presidente e tributato un applauso a Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, ha detto Signorelli.
0: Intanto Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di ieri sera davanti al procuratore di Modena Luca Masini e al PM di turno. Chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, però il fatto sembra collocabile in una situazione di disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al termine di un incontro in prefettura a Modena.
1: Le squadre dei tre sub-speleologi finlandesi di Den Europe è arrivata stamattina alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vavu. La missione è stata sospesa ieri in seguito alla morte del sergente maggiore Mohamed Maudi, uno dei sommozzatori più esperti delle forze maldiviane. I 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub dispersi dopo l'immersione al largo dell'isola di Alimatà sono intanto ripartiti da Malé e, a quanto si apprende, rientreranno stasera in Italia.
0: Scontri a destra sui permessi di soggiorno. Il leader della Lega Matteo Salvini invoca un giro di vite dopo i fatti di ieri a Modena. È già in discussione in commissione alla Camera una proposta di legge a prima firma Iezzi per la revoca della cittadinanza agli stranieri che commettono gravi reati, dice Salvini. Togliere il permesso di soggiorno a chi delinque, chi è stato protagonista dell'evento di ieri a Modena, non aveva un permesso di soggiorno e cittadino italiano. La replica del vice premier Tajani.
1: Guerra nel Golfo, siamo preparati a qualsiasi scenario, lo ha detto il premier israeliano Netanyahu rivolgendosi al suo gabinetto dopo aver dichiarato che Israele tiene gli occhi aperti riguardo all'Iran. E mentre il ministro degli interni pakistano incontra il presidente iraniano a Teheran, Israele ha emesso un ordine di evacuazione per 4 villaggi libanesi in vista di un imminente attacco. A Beirut 19 persone morte negli attacchi dell'IDF nelle ultime 24 ore. Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno avvistato 3 droni sul territorio nazionale.
0: La MotoGP di Gian Antonio vince il Gran Premio di Barcellona, sul podio anche Mirri, Aldeguer, poi Bagnaia e Bezzecchi. Sotto investigazione per pressione gomme 6 piloti, tra cui Mir e Bagnaia. Out Martin Costa, bandiera rossa esposta 2 volte a causa di incidenti in cui hanno avuto la peggio Alex Marquez e Zarco. Fortunatamente entrambi sono coscienti e sono stati portati in ospedale per ulteriori accertamenti.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Eccoci, eccoci, tornati in onda. Allora, vi ricordo 331-8200213, ma anche il canale 403 in tutta Italia del digitale terrestre, e poi la nostra app, quella che seguite sempre, visto che queste sono giornate anche da mare. Portateci con voi, io ve lo dico sempre, noi non vi chiediamo nome, cognome, numero telefonico, email, non vi chiediamo i vostri dati, ma soltanto di scaricarvela. Allora, c'è un evento, e lo dico in primis a Francesco che è ancora collegato con me, Francesco Vitale, c'è un evento molto bello che si svolgerà a Roma il 21 maggio a partire dalle 10 di mattina. È un evento, è un format sportivo che unisce, e poi insomma mi diranno se dico bene o male, unisce il calcio e il padel, perché in realtà sempre più appassionati di padel, ma sempre più calciatori poi, no? Cioè, ex calciatori, insomma, ci vediamo che sono appassionati di questo sport. Adesso gli chiederò anche i motivi, perché questo evento si chiama Prime Padel FC. C'è una persona, un event manager con noi, che è un cofondatore del Prime Padel FC, che porta tutta la sua esperienza negli eventi sportivi anche come posizionamento di questo format, che è Emanuele Barigelli. Ciao Emanuele! È caduto, e fa tutta la bellissima presentazione. Vediamo se invece con noi c'è uno dei due che hanno ideato questo format, che è Diego Perotti. Ciao Diego.
1: Ciao, buonasera, come va?
0: Allora, adesso riprendiamo anche Emanuele. Allora Diego, però diciamo, con noi Francesco Vitale, tu e Jimmy Maini avete ideato questo format. Ecco, abbiamo recuperato anche Emanuele dopo tutta la bellissima presentazione. Ci sei caduto sul più bello, Emanuele.
1: Perdonami Susanna, è caduta la connessione.
0: Su cose che succedono. Allora, Francesco Vitale, Diego Perotti e Emanuele Barigelli. Allora, vi volevo chiedere una cosa. Diego, parto da te. Che cos'è che unisce calcio e padel? Perché io forse una risposta ce l'ho, ma volevo sentirlo da te.
1: Allora, sicuramente è uno sport che qua in Italia è cresciuto molto negli ultimi anni. Io da argentino comunque lo conosco da una vita, perché lì in anni 90 già si giocava tanto, poi da un giorno all'altro è sparito e si è ripreso a giocare di nuovo nel periodo del Covid. Se parlo a livello personale, io quello che meglio mi trovo è per un discorso fisico più che altro, essendo un sport che mi permette di giocare al massimo e senza subire nessun tipo di infortunio, che purtroppo nel calcio, essendo uno sport molto più impegnativo, e io a livello di infortuni muscolari e cose varie ho un po' sofferto nel lungo della mia carriera, quindi è un motivo per ritornare a essere tutti insieme, perché alla fine, come dicevo,
0: la socializzazione
1: possono permette di giocare più o meno, anche se magari fisicamente o gente che forse ha, dopo che ha smesso, ha esagerato un poco col cibo e ha aumentato un po' di peso, non fa fatica, perché il campo è più piccolo, si gioca in due, devi coprire meno spazio e niente. Poi ci abbiamo sempre l'agonismo, perché non mancano le discussioni, le polemiche, quello ce l'abbiamo nel sangue, quindi diventa una sorta di competizione in uno sport che sta crescendo esponenzialmente.
0: Emanuele, questo format, che vedrà anche la partecipazione sul campo di personaggi come Francesco Totti, Vincent Cadelà, Stefano Fiore, Alessio Cerce e tantissimi altri, insomma tutti amici, devo dire che io, come ho messo su Google Prime, cioè mi è uscito di tutto, ecco, lo stiamo vedendo anche in televisione, che ci parli un po' più nel tecnicismo di questa, quando, dove.
2: Certo, assolutamente. Ma diciamo che con questo nuovo format noi non volevamo, cioè volevamo creare non un semplice torneo, ma creare proprio un'esperienza, un format che unisse calcio, padel, intrattenimento e community. diciamo che oggi il padel è uno sport che mette insieme mondi diversi, no? Ex calciatori, aziende, creator e poi appassionati.
0: Sì.
2: E Prime Padel nasce proprio per, diciamo, valorizzare questa energia, mettere insieme sport, lifestyle, brand e intrattenimento in una chiave molto moderna. Non è solamente poi una giornata di partite, ma un ambiente dove si crea relazione. E la cosa più bella è vedere proprio ex compagni di squadra ritrovarsi in campo con leggerezza, ma anche con quello spirito competitivo che il calcio poi ti lascia dentro. Questa prima edizione del Prime Padel sarà proprio questo giovedì, il 21 maggio, inizierà alle 10 con la presentazione delle squadre o dei calciatori, e si alterneranno appunto queste partite con momenti legati al fan engagement, sponsor, delle degustazioni degli sponsor, e poi momenti di networking vero e proprio. Per poi,
0: tutto
2: appunto,
0: questo, Emanuele, diciamolo, insomma, sì. Tutto questo dalle 10 di mattina in una zona molto bella, che è la zona Casalpalocco, all'Eschilo Sport Village.
2: Esatto.
0: Quindi facilmente raggiungibile anche.
2: Sì, è molto vicino all'Euro, questo circolo che ci ospiterà per questa prima edizione. Siamo molto, molto felici di svolgerlo lì. Comunque è una zona molto, sì, come dici tu, raggiungibile, e poi che è vissuta da molti ex calciatori.
0: Sì. Francesco, che rapporto hai tu col padel?
3: Guarda, io per un periodo ho giocato a padel, però con risultati abbastanza scadenti. Però nel momento in cui ha preso piede in Italia, perché prima Diego stava dicendo che in Argentina, credo che l'abbiano fondato proprio in Argentina, non mi vorrei sbagliare, però io adesso non posso più giocarci perché avendo problemi alla schiena non ci posso più giocare, però le partite tra vecchie glorie del calcio le vedo sempre molto
0: e allora andremo anche noi a vederle.
3: Ne ho viste anche dal vivo, però secondo me Emanuele ha detto una cosa molto importante: mischiare lo sport e l'intrattenimento, che soprattutto in questo periodo storico secondo me è una cosa molto importante, perché poi abbiamo visto tante cose che magari piacciono ai giovani ma meno ai meno giovani. Io che sono un nostalgico, rivedere vecchie glorie del calcio che giocano a padel mi piace meno magari vedere contesti come la Kings League, senza voler criticare nessuno, che mischiano calcio che poi non è calcio. E per quanto riguarda Diego Perotti, mi fa piacere che stia qui sulle frequenze di TMV Radio, perché poi ti posso dire un miliardo di aneddoti anche su di lui, perché io sono appassionato di Amarcord,
0: lo so.
3: Da una famiglia di sportivi, perché suo papà Ugo vinse il metropolitano del 1981 niente poco di meno che con Diego Armando Maradona.
0: Diego, è vero questa cosa?
1: È vero, ben informato. È stato bravo, sì, c'ha ragione.
0: Francesco...
1: Ho detto solo una cosa sbagliata, che il padel è nato in Messico.
0: In Messico.
1: Appunto, il resto è tutto perfetto.
0: In Messico. Senti, Diego, ti chiedo, lo chiedo anche a Emanuele, non so, tra tutti questi nomi del calcio importanti, chi è il favorito? Diego, ti chiedo... lo chiedo anche a Emanuele, non so, tra tutti questi nomi del calcio importanti.

0: a questo torneo di giovedì, che facciamo il format che sarà sorteggio, quindi non sappiamo ancora chi giocherà con chi, però ti posso dire che Vincent Candelà è uno dei più forti degli ex calciatori che ci stanno in circolazione. Lui è veramente un giocatore molto molto efficace e forte, quindi lui ti posso dire che chi capiterà con lui
1: sarà fortunato,
0: può essere un possibile vincitore, sì.
1: Ah, ecco. Emanuele.
2: Io sono team Diego, quindi se esce la squadra Vincent Diego, punto su di loro sicuramente.
1: Ah, ecco.
2: Diego. Beh, non può essere team Diego, ma io posso essere team Diego.
1: Senti, Emanuele, inizia più o meno alle 10, dura un po' fino al pomeriggio, tutta la giornata, come...
2: Sì, diciamo secondo la nostra timeline dovremmo raggiungere le 4:30-5 con le finali e la premiazione, e poi si concluderà appunto con un aperitivo per salutarci in occasione di networking finale.
1: Bello, ci piace, ne parleremo ancora più avanti. Diego, ti posso fare una domanda?
0: Come no?
1: Come l'hai visto il derby?
0: Molto, molto bene, molto emozionante, credo.
1: Vero.
0: Che dopo la vittoria in estremi della settimana scorsa, sicuramente i ragazzi venivano con una spinta in più. Credo che hanno giocato molto bene, ovviamente c'avevano l'handicap che non dipendevano da loro, adesso sì, fortunatamente.
1: Infatti si è girato tutto.
0: Sì, e questo è il calcio, questo è il velo, il male del calcio a volte quando accadono cose negative, quel pareggio con la Juve, 3 pari, che sembrava che quella partita poteva
1: essere negativa, invece no.
0: Sì, no, e poi alla fine sono episodi, fino al 93esimo settimana scorsa stavi perdendo e poi hai ribaltato la partita e ti permette ovviamente a livello... emotivo, a livello di motivazione, arrivare al derby con un'altra mentalità, credo che l'hanno dimostrato e adesso dipende da loro, quindi quello è la cosa più importante. Penso che dopo tutto l'anno che hanno fatto i ragazzi e i mister si meritano di ritornare a giocare alla Champions.
1: Sarebbe una bella cosa. Allora, Diego, grazie. Noi speriamo di sentirci sabato, così anche con Jimmy Maiin, insomma con tutti gli altri, per capire chi ha vinto, com'è andata. Poi magari ce lo racconta anche Emanuela. Emanuele, grazie a Diego. Emanuele, tu hai un materiale fantastico. Cioè, una giornata...
2: Sì, avremo una giornata molto piena sarà.
1: Sì, ti invidio perché, cioè, veramente. Allora, verremo anche noi, quindi ci saranno le nostre telecamere, i nostri microfoni, se volete. Qui è casa vostra, sempre aperto per voi. E poi siamo anche curiosi, no, Francesco, di capire chi sarà il più bravo.
3: No, ma io vorrei un attimo capire se le coppie le determinerà un sorteggio, perché mi sembra di aver capito che chi giocherà con Candelà avrà quasi la vittoria in pugno.
1: Sì, dice un'estrazione, no? È un'estrazione.
2: Sì. Sarà un'estrazione live proprio alle 10:30 prima dell'inizio del
1: quindi
2: torneo.
1: Quindi non hanno neanche mai giocato insieme, eventualmente.
2: Potrebbe succedere anche questo, sì.
1: Però ci piace questa formula, no, Francesco?
3: Sì, ma cioè, diciamo che il giocare insieme aiuta molto, però chiaramente poi se questa è la formula bisognerà tenersi al regolamento. È chiaro che poi, ma io credo che sia anche giusto così, perché come stavano ben ribadendo loro, Vincent parte da un certo tipo di vantaggio e quindi di conseguenza il modo migliore probabilmente è sorteggiarli.
1: Vabbè, noi vi seguiremo passo passo, dalle 10 in poi io e Francesco vi seguiremo. Grazie a Emanuele Barigelli, grazie Emanuele.
2: Grazie mille a voi, un abbraccio Susanna, a presto.
1: Grazie a Diego Perotti, grazie Diego.
0: Ciao, grazie a voi.
1: In bocca al lupo, noi ti vogliamo vedere vincitore, dai. Speriamo di portare fortuna.
0: Faremo di tutto, faremo il possibile, grazie.
1: Grazie. Francesco.
3: Allora, ci siamo riservati anche questa puntata per mischiare paddle e calcio. Per me, come ti stavo dicendo, Susanna, è stata una nota dolente, perché poi quando ha preso corpo in Italia ne ero stato coinvolto, poi purtroppo non ho potuto più giocare per i noti dolori alla schiena, però insomma mi vedo loro che secondo me come degli

0: siano in campo magari anche nel paddle, sicuramente poi destano curiosità, che è quella la cosa più importante. Io poi, come ti stavo già dicendo, ho visto degli eventi dal vivo di paddle, perché comunque ho la fortuna di avere a due passi ad Anzio il centro di Bruno Conti, dove spesso e volentieri sono
1: venuti anche verso di loro,
0: e se non sbaglio pure Diego è passato da quelle parti.
1: Ma pensa che noi oggi dovevamo avere anche Giampiero Maini. Adesso l'abbiamo rimandato a sabato prossimo, perché lui è un appassionato di Sinner, quindi alle 5 è cominciato Sinner, dice: ragazzi, capitemi, no, la bellezza dello sport a 360 gradi, perché tu sei un ex calciatore, ami il padel, ami il tennis, no? Questa è un po' la bellezza di essere...
0: No, ma è la bellezza magari nello specifico che ha l'amore che ha Jimmy Maini per lo sport, come magari ce l'hanno tanti altri. Però io ho anche sentito dire, perché questo bisogna essere onesti, che ci sono calciatori che hanno dichiarato, mi viene in mente quello che disse Riyad Mahrez qualche anno fa, disse: per me il calcio è solo un lavoro, io le altre partite neanche le guardo.
1: No, quindi questo poi, non ci piace.
0: Così è brutto. Quindi poi diciamo che poi Jimmy viene comunque da un'altra corrente di pensiero, perché comunque lui ha giocato al calcio negli anni 90, vincendo anche una storica Coppa Italia con il Vicenza, ha giocato nel Milan, nel Parma, nella Roma. Quindi era un periodo dove, secondo me, per quella generazione lì lo sport a 360 gradi si viveva ancora di più in un'altra maniera.
1: Allora, Francesco, aspetta, ti tengo con noi, perché in questa giornata veloce sono successe due cose. Uno, la Roma ha vinto il derby, ok? Però dall'altra parte la Fiorentina ha vinto contro la Juventus. Io do il benvenuto a Riccardo Proietti, preparatore proprio della Fiorentina dei giovani. Ti hanno fatto un piacere, Riccardo.
2: Ciao Susanna, no, veramente è triplica la cosa. Dopo il derby siamo arrivati primi in classifica nel campionato primavera, quindi giocheremo la finale scudetto come prima, quindi faremo la semifinale diretta insieme al Cesena.
1: E poi la Fiorentina ha battuto la Juve, quindi...
2: Questo risultato ho già mandato i miei complimenti a Vanoli, hanno fatto una grandissima partita e hanno fatto questo risultato, credo, meritatamente. Stavano molto bene fisicamente, ma io lo sapevo. I ragazzi, perché poi vincere a Torino non è facile, la Juventus è sempre una squadra guardinga in casa, però hanno trovato una Fiorentina che gli ha dato filo da torci e hanno portato a casa i tre punti.
1: E quindi adesso, come dicevamo prima, Francesco, la prossima settimana non dipende più niente dalla Juventus, dipende solo dalla Roma.
0: Guarda, posso essere diretto e conciso, Susanna? Secondo me i giochi sono già fatti, perché secondo me quella determinante era oggi. Chiaramente poi l'ultima giornata determinerà in via ufficiale, però mi sembra abbastanza utopistico pensare che la Roma possa perdere a Verona e il Milan in casa col Cagliari. Secondo me faranno tutte e due i tre punti, quindi secondo me i giochi si sono chiusi oggi. Mi dispiace per i tifosi della Juventus, ma io credo che tanti di noi che fanno informazione, non so di chi era di tale opinione come me, io faccio assolutamente mea culpa, perché praticamente mentre eravamo tutti quanti impegnati a criticare un Milan in crisi, non abbiamo, secondo me, percepito il pericolo che c'era per quanto concerne per la Juventus quando pareggiò in casa con il Verona, e soprattutto forse abbiamo tutti un po' sottovalutato la partita interna con la Fiorentina, e questo cambia non poco della percezione anche di Luciano Spalletti, perché poi se tanto mi dà tanto i risultati hanno un peso specifico, oggi la Juventus è sesta.
1: Invece Riccardo, una disamina tecnica del derby fronte Roma, ma anche delle dichiarazioni poi di Spalletti, di Gasperini.
2: Ma guarda, io il derby non è facile, adesso non voglio la giustificazione, ragazzi, non è facile giocare un derby, io ne ho giocati, le sai, le ho anche vinti, ho anche segnato, però giocare, entrare in campo senza il tuo pubblico è veramente dura. Però la Roma aveva già una mancanza come con non c'era Solè a tutto servizio. Insomma, era una Roma che voleva e aveva la voglia di vincere, lo ha dimostrato in campo, i tifosi impeccabili, il derby lo sappiamo, è una partita a sé, ma è la storia proprio del calcio romano. Quindi la Roma l'ha vinto, secondo me, meritatamente. Una Lazio che ci ha provato, il portiere della Lazio, gli devo fare i complimenti, finalmente, che è bravo, come Motta, che ha fatto degli interventi straordinari e non ha portato la Lazio alla disfatta. Quindi è una Roma che ha attaccato, ha giocato, ha vinto meritatamente, non c'è nulla da dire. Gasperini sta vedendo che Roma non è Bergamo, siamo un'altra città, siamo un altro tipo, come gli è stato sempre detto, e si sta cominciando ad adeguare. Quindi sono felice per lui, perché dopo tante polemiche e tante storie che sono successe. La Roma è quarta, meritatamente, ha vinto a Parma, sta vincendo, e come ha detto bene pure Vitale prima, la Roma non va a Verona dobbiamo vincere e portare a casa questa Champions, che cambierebbe anche lo scenario degli acquisti.
1: Il calciomercato poi, no?
2: Certo, esatto, certo. Certo. A quello mi riferivo, certo.
1: Francesco, io tante volte dico, no, vabbè, tu vedi anche dove non c'è, però le dichiarazioni di Gasperini, quando ha detto io non ho mai avuto problemi con la squadra, adesso oggi sono contento che ci sia la proprietà perché almeno possono decidere tutto subito, insomma c'è un dialogo più diretto. Era un po' riferito anche a una frecciatina a Ranieri o a Massara?
0: Guarda, questo lo può sapere solo lui, però io sono della tua stessa parrocchia, vale a dire che anche io poi sono uno di quelli che appena sente una dichiarazione diventa automaticamente o complottista o ci vede proprio delle dichiarazioni velate intentate a pungere qualcuno. Sì, secondo me ce l'aveva anche con lui. Se chiedi la mia opinione, io infatti sono convinto di questo esattamente come te, però ormai al di là di tutto credo che questo non conti più, perché Ranieri non fa più parte della Roma, è stato tracciato un nuovo futuro che vedrà Gasperini a 360 gradi, poter confrontarsi con la proprietà, e alla fine per loro si è rivelata una mossa vincente, partendo poi dal presupposto che comunque e a Parma potevi vincerla come perderla, perché è stata una partita abbastanza particolare. Il derby, tornando a prima quello che stava dicendo anche Riccardo, la Roma l'ha vinto con ampio merito, perché comunque ha dimostrato nettamente di essere più forte della Lazio, ma su questo non c'erano proprio dubbi, sono stati rispettati i pronostici che tutti quanti avevamo fatto alla vigilia. Se però posso rimproverare una cosa alla squadra di Sarri, perché mentre con l'Inter magari avevamo lamentato la poca attenzione, il poco mordente, qua è inaccettabile magari prendere due gol da calcio d'angolo, perché non esiste al mondo che tu proponi sempre quel tipo di difesa a zona e prendi sempre gol da calcio d'angolo, e poi hai fatto fare due gol di testa a Mancini, che è un difensore. Quindi di conseguenza la Roma ha vinto con merito, l'avrebbe vinto in un modo o nell'altro, però comunque la Lazio, un po' come è successo con l'Inter in quella circostanza, magari con l'errore individuale.
1: Sì, anche perché poi ricordo il tuo pronostico di ieri era la vittoria della Roma.
0: Sì, sì, ma io avevo detto 2-0 per loro, ma io poi ci può anche stare perdere con l'Inter, che è nettamente più forte, anche con la Roma, un derby, soprattutto poi in una situazione surreale dove non c'era neanche il pubblico. Il problema è anche come ci perdi, perché con l'Inter hai perso in modo indecoroso, non mettendoci mordente e prendendo due gol che neanche si vedono in eccellenza. Con la Roma è perso perché comunque, cioè, sui calci d'angolo, cioè, hai messo a zona anziché marcare a uomo.
1: Intanto vi dico che Inter-Verona è finito 1-1, quindi un pareggio. Per dire, no, poi quelle partite che dovrebbero essere scritte sulla carta, la prima contro l'ultima, però insomma è finita in un pareggio. Riccardo.
2: Beh, guarda,
1: per la Roma
2: io...
1: bene, insomma, sta a un passo, a mezzo passo dalla Champions, cioè, diciamo che...
2: sono molto contento, perché eravamo tutti scettici che la Roma non ce l'avrebbe fatta. Io ti ho detto anche lì in trasmissione a te che se cominciava ad entrare un tipo di preparazione che io ho visto e ho capito, la funzionalità poi sul campo era diversa, perché quando hai benzina sulle gambe ti fanno male i giocatori che sono anche un punto centrale come Coné, oppure adesso ti mancherà Wesley a Verona, però ai sostituti che stanno bene.
3: In particolare la pagina Instagram c'è una bellissima foto dove tu abbracci Sven-Goran Eriksson, e anche una bellissima, diciamo, dedica, no? A questo allenatore che ha segnato molto nel nostro calcio, no? con la Roma, con la Samp, con la Lazio, insomma è stato un allenatore che ha tracciato qualcosa di profondo nel calcio italiano, ma anche a livello internazionale, ricordiamoci in precedenza con le sue esperienze con squadre, diciamo, importanti.
4: Ma il mister per me è stato fondamentale, il mio primo allenatore in Serie A, creduto in me insieme a tutta la società.
2: 80% stai dentro, come ha detto anche bene Francesco, siamo là in Champions, quindi è un risultatone per la Roma, perché nessuno
0: anche
2: ci
0: se
2: sperava.
0: Se poi Verona, questo dobbiamo dirlo meramente per i dati statistici, ma non credo che accada nulla di particolare alla Roma, al Bentegodi, contro la Juventus ha pareggiato sia all'andata che al ritorno, quindi la Champions mancata eventuale della Juventus è passata anche dalle partite pareggiate con il Verona, anche se poi all'andata ci furono polemiche.
1: Comunque vi dico,
2: No, stavo dicendo, oggi la Juventus non ha avuto solo un discorso, ha avuto proprio un calo fisico, mentale, benzina sulle gambe non ce n'hanno più come prima, e credo che anche Spalletti non tiene mai in mano lo spogliatoio, quindi io non vedo l'impronta Spalletti, non vedo una Juventus che era più battagliera, cioè oggi era quasi rimissiva, non ce la facevano proprio più, e io te lo dicevo anche in trasmissione quando che il calo poi fa brutti scherzi, perché poi se prepari le persone in un certo modo e poi rendono in un altro modo, invece bisogna prepararsi un'intensività a 90, non a 70 come tutti fanno, perché a 90 vai bene, non c'è infortuni, non c'è fiato, hai benzina sulle gambe e il calciatore ti rende di più e ti dà più soddisfazione anche in mezzo al campo.
1: Eh sì. Comunque la cosa che mi è piaciuta di più, prima di salutarvi ve la dico perché secondo me anche a voi, è stata in questa giornata il fatto che si è giocato tutte le partite insieme, cioè io sono tornata indietro di 30 anni forse o qualcosa del genere, e mi è piaciuto perché insomma diretta gol, quello, beh, forse Riccardo mi capisce di più di Francesco, che è nato invece con il calcio spezzatino,
0: purtroppo, perché vuol dire che sto invecchiando pure io,
1: hai capito? E comunque mi è piaciuto molto ricordare.
2: Per la prima volta ho visto un bello spettacolo di tifosi, non ci sono stati incidenti.
1: Certo, non c'erano i tifosi.
2: Cioè, complimenti ai tifosi della Lazio, che la c'erano. Dignità vale più del rispetto e vale più di un derby, e hanno perfettamente ragione a chi è riferito. Su questo va riconosciuto ai tifosi della Lazio.
1: La coerenza.
2: Precisi e coerenti.
1: La coerenza. Ho l'idea che qualcuno ti stia chiamando, hai un avviso di chiamata. Allora, grazie Riccardo Proietti, grazie Rick, ci vediamo domenica prossima.
2: Sì, a domenica, un abbraccio.
1: Ciao Francesco. Oggi è stata dura. Oggi...
0: No, è stata piacevole. Al di là del risultato del derby per la Lazio, è stata una maratona radiofonica piacevole.
1: Guarda, visto che ci stai, allora rimani.
0: Rimango
1: qui.
0: Un'altra mezz'ora.
1: No, chiudiamo prima, perché dopo mandiamo in chiusura allenamenti letterari di ieri, che abbiamo presentato due libri, L'enigmista romanista e L'enigmista laziale. Devo dire che ha portato fortuna alla Roma, però insomma. Vabbè, dopo lo rimandiamo, però adesso c'è una cosa, perché tu sei un giornalista, sei un opinionista, sei un conduttore, ma sei anche un creator digitale, ok? C'è una cosa che è andata virale in 24 ore, cioè, ti spiego, dove vivo a Garbatella c'è un bar che è chiamato il Bar della Roma, è un bar storico, ok? In collaborazione tra il titolare del bar, che adesso te lo presento, e la Danesi, 5 giorni fa è uscita l'idea di chiamare la macchina del caffè Gasperini. Quindi c'è stato un video che è andato virale con i tifosi della Roma che entravano e facevano: che me lo fai un Gasperini? E l'hanno ripreso tutti. Devo dire che ha portato fortuna. E Marco Albani, che presento e ti presento. Ciao Marco.
5: Buonasera Susanna.
1: Allora,
5: grazie per la presentazione, agli ospiti che hai in collegamento.
1: A Francesco Vitale. Allora, questo Vitale, caffè Gasperini ha portato fortuna a Roma.
5: Io ringrazio veramente tutti i tifosi che sono venuti a trovarci e a dirci che oramai è partito un qualcosa che è infermabile. Tant'è vero che ringrazio anche Danesi Caffè, ma soprattutto a questo punto devo dire un gioco di parole. Aspettiamo Gasperini per un caffè Gasperini.
1: Ci deve venire, perché insomma il feudo della Roma, sì. Garbatella, i Cesaroni, insomma Gasperini dovrà prendersi questo caffè Gasperini che tanto gli ha portato il derby e gli ha portato pure la Champions. Però siccome qui con noi abbiamo Francesco, che è un giornalista, come ti dicevo, no? Ma è anche un creator digitale, cioè tutto quello che tocca lui diventa virale. Allora ho detto, perché non farglielo vedere questo video anche a Francesco, perché è carina la cosa. Allora, Francesco, loro carinamente ci hanno mandato anche il video con tutti questi tifosi, no, che ordinano il caffè, ma anche con il, logo, con il nostro logo di Guelfi e Ghibellini. Quindi io li ringrazio perché sono stati carinissimi. E quindi, che dire, purtroppo per i laziali, Riccardo diceva ringrazio i laziali perché non ci sono stati incidenti. I laziali sono stati coerenti, no, Francesco? Non sono entrati.
0: No, anche se poi va detto che Riccardo ha anche specificato che gli ha fatto anche i complimenti per la coerenza,
1: certo,
0: relativa al fatto che comunque i tifosi della Lazio, come sappiamo ormai da diverso tempo, stanno combattendo una battaglia talmente grande affinché Lotito possa prendere una decisione che lo possa allontanare dalla Lazio. Io sinceramente, Susanna, lo sai, ci credo poco, perché sì, poi indipendentemente da queste manifestazioni che servono sia per una coerenza sia per manifestare civilmente, e ci tengo a ribadire civilmente, un'idea che non combacia con quella dei tifosi che vorrebbero una Lazio più competitiva, però ho come il sensore che poi all'udito da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce, perché purtroppo lui,
1: ed
0: è una cosa
1: detto
0: molto brutta, vede la Lazio come un'azienda e tratta i tifosi come dei numeri. Però poi se il tuo, non parliamo della curva, se poi il tuo pubblico interamente ti abbandona, lì vuol dire che ci deve essere un incipit importante, e che è un bel problema, perché poi adesso non è il derby, non è le ultime partite che avevano contraddistinto la Lazio in casa, qui c'è il sentore che non venga rinnovato nessun abbonamento e che la cosa si protragga per tutta quanta la prossima stagione.
1: Sì.
0: E non è un toccasana per una squadra a giocare tutta una stagione senza pubblico, perché
1: no,
0: poi
1: assolutamente.
0: Sono 22 anni che comunque, non magari 22 anni, ma negli ultimi anni il pubblico in particolar modo vuole far capire determinate cose al presidente, vede che non c'è una risposta dall'altra parte, o comunque una volontà magari di alzare il tiro investendo dei soldi, e questo è l'unico modo per manifestare.
1: Sì. Allora, hai ragione, poi ne parleremo in questi mesi perché vedremo quello che succederà. Marco Albani, vuoi fare un appello a Gasperini? Vieni a prenderti sto caffè, perché noi con le telecamere ci saremo.
5: Sì, allora il mio appello è questo. Gasperini, noi ti aspettiamo tutti quanti alla Garbatella per prendere il ginseng, l'orzo, caffè Gasperini.
1: Sì. E intanto io vi saluto mandando proprio il video che ci avete mandato, cioè che ci hanno mandato i tifosi che sono venuti a trovarti. Quindi grazie a Marco Albani.
5: Grazie a voi,
1: Marco.
5: Susanna.
1: Francesco,
5: un abbraccio fortissimo.
1: Grazie, succede anche questo a Roma, Francesco.
0: Ma sì, ma questo qua è la particolarità di questa città, che adesso tu hai parlato in particolar modo Sponda Roma, però anche
1: certo,
0: Sponda Lazio.
1: Ma sì, ma certo, ovviamente.
0: 365 giorni l'anno, è una
1: ma
0: città
1: che, scherzi,
0: che respira calcio. Poi chiaramente adesso la Lazio sta in un momento particolare della sua storia e non si respira più quell'atmosfera che ha contraddistinto poi l'unione dei tifosi della Lazio, perché poi la storia della Lazio dobbiamo ricordarci che non è condensata solo di momenti belli, però anche nei momenti negativi
1: la Lazio si ama proprio anche per quei momenti negativi, lo diceva sempre Fernando Orsi,
0: negativi, anche nei terribili anni 80,
1: è vero, del meno 9, è verissimo,
0: c'era una compattezza che adesso anche con Lotito in Serie A i tifosi se la sognano, perché comunque prima eravamo uniti, lo siamo tuttora, però chiaramente non c'è più una passione emotiva che ci porti allo stadio.
1: Certo, e questo è un peccato, speriamo che ritorni e che si risolva, tutto da una parte o dall'altra, insomma io non so come, ma speriamo bene. Grazie Francesco.
0: Grazie a te Susanna, come sempre un piacere, e un saluto a te e a tutta la platea di TMV Radio.
1: Grazie, noi ci lasciamo con il video che ci hanno mandato, perché insomma hanno vinto il derby, quindi bisogna elogiare anche. Speriamo che Gasperini vada a prendersi questo caffè Gasperini, e che noi come sempre siamo i primi a mandarlo. Noi ci ritroviamo qui sabato e domenica prossimi, sabato dalle 11 alle 13, domenica credo più o meno dalla stessa ora, vediamo poi l'orario delle partite. Grazie a tutti e buon fine settimana.
6: Ciao Marco, mi fai un Gasperini?
7: Marco, buongiorno, come stai? Desidero un buon Gasperini.
8: Buongiorno Marco, un Gasperini per favore.
7: Buongiorno Marco, mi potessi fare un Gasperini, per piacere?
8: Buongiorno Marco, mi fai un Gasperini?
9: Gasperini, grazie.
7: Buongiorno Marco, un Gasperini.
10: Mi fai un Gasperini, per piacere?

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio, tutto in 180 minuti, anzi 90, perché per la matematica certezza del proprio piazzamento ad alcune squadre potrebbe bastare il match di oggi. Dalle 12 in campo 5 sfide per la volata Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Pisa Napoli e Roma Lazio. In 5 si giocano 3 posti, anche se Conte con una vittoria in casa di Hulman è aritmeticamente qualificato. Gasperini e Fabregas, già sicuri almeno dell'Europa League, vogliono sognare. Alle 18 altra sfida di altezze europee. Atalanta e Bologna si affrontano a Bergamo. Alla Dea basta un punto per prendersi la Conference League. Alle 20.45 è il momento della lotta a salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. E tra chi lotta per guadagnarsi l'Europa e chi per restare in Serie A, c'è chi come l'Inter dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare il double, lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. A San Siro alle 15 i nerazzurri sfidano il già retrocesso Verona, ma quella di oggi sarà solo una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo un anno stop iniziata all'ora di pranzo che si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. La Premier League, Javi Alonso, il nuovo allenatore del Chelsea. Lo spagnolo torna in panchina dopo la separazione dal Real Madrid arrivata lo scorso gennaio. Ad annunciarlo è stato sul proprio profilo X lo stesso club, che ha fretta di dimenticare questo disastroso 2025-2026 e pensare alla prossima stagione. Per Alonso contratto quadriennale inizierà il 1 luglio 2026. E siamo al tennis, prima la coppia Bolelli-Vavassori, poi Jannik Sinner. È tutto pronto al Foro Italico di Roma per le due finali azzurre. Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno i primi a scendere in campo alle 14, di fronte ai numeri 2 del seeding Granollers-Zeballos. In palio il titolo di doppio degli internazionali d'Italia. In caso di successo sarebbero i primi doppisti italiani nella storia a trionfare nel torneo di casa. Alle 17 spazio sul centrale al numero 1 del mondo. Tra Jannik Sinner e la storia è rimasto solamente un ostacolo. Nella finale del Foro il campione altoatesino proverà a diventare il primo italiano a conquistare il titolo di singolare maschile dell'Open d'Italia dopo la vittoria di Adriano Panatta nel 1976, ben 50 anni fa. Per riuscirci dovrà battere il norvegese Casper Ruud. La MotoGP, pilota in pista dalle 14 per il Gran Premio di Catalogna a Barcellona, si riparte dalla vittoria di Alex Marquez nella sprint di ieri. Pedro Acosta in pole precede Morbidelli, Bezzecchi parte dodicesimo appena davanti a Bagnaia. Ciclismo dopo i muri e marchigiani, un'altra tappa dura al Giro d'Italia. Prima del giorno di riposo previsto domani, è la nona tappa da Cervia a Corno alle Scale. 184 km con la salita finale che metterà ancora alla prova le gambe dei corridori e dei big di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bentornati su TMV Radio, questo è Guelfi e Ghibellini e anzi, prima di annunciare i nostri ospiti, ma insomma è da stamattina che vi sto dicendo che andremo in questa parte di trasmissione, nella rubrica curata da Alessandra Broglia con Allenamenti Letterari, a continuare a parlare del derby. Vi ho fatto due domande, dopo andiamo a capire chi è che ha indovinato, ma intanto io vi ricordo che Guelfi e Ghibellini domani in via del tutto eccezionale, ma non so a questo punto se anche la prossima settimana, andremo in onda dalle 16 alle 18 proprio perché ci sono a mezzogiorno tutte le partite in contemporanea e quindi andremo dopo, sarà anche più divertente, insomma andremo in onda a risultati ottenuti. Poi volevo dire volevo anche rispondere a chi mi ha scritto: ma perché ieri hanno presentato il libro di Fernando Orsi al Pigneto, al locale della Quadrifoglio Immobiliare, ma tu non c'eri? Ragazzi, io non c'ero perché avevo una cosa più importante da fare, era una presentazione del libro organizzata all'ultimo momento con Orsi e con Gabriele, spero per Francesco Crocè della Quadrifoglio Immobiliare che sia andato tutto bene, che abbiano ottenuto un grande successo, ma io non c'ero perché avevo un impegno più importante. Ecco, niente detrologie come è stato fatto da qualcuno che forse era meglio che stava zitto. E allora invece noi torniamo nella nostra Allenamenti Letterari e presento Alessandra Broglia. Ciao Alessandra.
1: Ciao Susanna, un caro saluto a te e a tutti i radio e telespettatori. Posso fare un commento per questa tua mancanza?
0: No.
1: Magari ieri?
0: No.
1: Evidentemente la tua presenza si sente quando non c'è. Dai, non lo dico per piaggeria, vuol dire com'è che Susanna non c'era? Ecco, dai, in maniera così affettuosa da parte di tanti che se ne sono accorti.
0: Sì, sì, no, no, ma infatti da chi se ne è accorto sono stata molto affettuosa. E invece noi abbiamo un ospite che abbiamo già avuto, ma io l'ho rivoluto qui con noi perché domani è una giornata particolare. Io è da stamattina che sto facendo il tormentone, enigmista laziale, enigmista romanista, e ho fatto due domande. La prima domanda, perché me le ha suggerite proprio lui, l'autore, Dario Zaccariotto. Ciao Dario.
2: Ciao Susanna, ciao Alessandra.
1: Ciao Dario.
0: Allora, le rifacciamo le due domande, Dario? Voi intanto potete rispondere al 331-8200213. La prima, versante Lazio, era più o meno suona così, presa dal libro di Dario. Sì. Il primo calciatore laziale convocato in nazionale. Non esatto. Vi do le opzioni perché sennò è facile, no. Ma dovete rispondere.
2: Esatto.
0: Quella sulla Roma invece la vuoi dire tu?
2: Nella stagione 2018-2019... Nelle prime 26 partite allena Eusebio Di Francesco. E fin qua tutto facile. Il suo secondo come si chiama?
0: Ecco, se lo sapete ce lo dovete scrivere al 331-8200213 e vincete dei gadget di una squadra o dell'altra per chi vince. E intanto Alessandra, veniamo invece, ecco, lo vediamo anche in televisione, vediamo speculari i due libri.
2: Par condicio.
0: Sì, stavolta par condicio, sì, non poteva essere
1: mi sembra giusto perché poi, ecco, io voglio dire anche, aggiungere un'altra cosa. Dario, tu sei padovano e mi ha colpito ulteriormente, questo ti fa onore a maggior ragione, perché in un clima come quello che si vive a Roma, in queste giornate, come la storia proprio del calcio ci insegna, tirare fuori queste due pubblicazioni da uno scrittore come te, appunto uno specialista come te dell'enigmistica, che non è romano, ti fa ulteriormente onore. Ecco, ci tenevo
2: grazie,
1: a dirlo.
2: Grazie.
0: Bravo,
2: grazie.
0: Bravo, ma soprattutto sì. Vogliamo dire una cosa, Dario. Adesso noi ci stiamo scherzando, ridendo, perché è capitato proprio... Anzi, fermiamo Dario, la prossima settimana andiamo su quello del Napoli, perché non finisce qua, noi abbiamo parlato Milan-Inter,
1: infatti.
0: Lazio-Roma, magari la prossima settimana facciamo Napoli, però adesso noi no, lo tiriamo fuori in concomitanza del derby, ma questi sono libri da portarvi sotto l'ombrellone, perché pure con gli amici è divertentissimo, perché non tutti, non sempre è scontato che il tifoso romanista o il tifoso laziale sappiano tutto. Io ieri sera ho provato, anche adesso con Gabriele dall'altra parte, che lui è un tifoso romanista, gli ho fatto la domanda, mi ha detto boh, non me lo ricordo, dice quella stagione l'ho voluta cancellare, quindi non mi ricordo.
2: Poi, è un modo per far affiorare cose del passato, alcuni ricordi sono indelebili nel tempo, per cui ovviamente sono piacevoli, altri magari calcisticamente parlando meno, però appunto nei tanti anni di storia della squadra sono passati tanti personaggi, alcuni meritevoli anche di raccontare, appunto sì, che gli esempi come sportivi siano per le nuove generazioni, per i ragazzi, non solo i campioni che vincono tanti soldi, che non vincono, che diciamo incassano tanti soldi, ma proprio come maestri di vita, ecco. Per esempio un calciatore, non dico divisivo, però che ha sempre fatto parlare molto di lui, è stato Di Canio. Ecco, nella curiosità che abbiamo voluto parlare di Di Canio, abbiamo messo in evidenza la volta in cui ha fermato l'azione mentre stava andando a far gol, perché c'era il giocatore a terra e non gli sembrava giusto approfittarne così, insomma, un gesto di fair play come raramente si vede nei campi da calcio.
0: Sì, hai detto bene, come raramente si vede. Alessandra, ci fai una sorta di riassunto di quello che troviamo dentro questi libri?
1: Dunque, il classico cruciverba, i cruciverba che veramente sanno stuzzicare, non lo dico proprio per retorica, ma il classico cruciverba che può appunto stuzzicare la memoria di tutti noi, un po' di tutte le generazioni, anche per rinfrescare tra bisnonni, chiunque siamo, che e farci ritornare veramente al passato o al presente, e quindi anche stuzzicare i più piccoli. Poi i rebus, perché sono riusciti veramente, questo è un grande complimento anche ai disegnatori, ma io non voglio, scusatemi, non voglio passare per ingenua, perché oggi magari anche la grafica e l'elettronica e tutto quello che concerne, mettiamoci pure l'intelligenza artificiale, ci può aiutare, però veramente sono stati creati anche come disegni con grande maestria, un ulteriore complimento. Poi i crucipuzzle, le domande anche con le magliette che contraddistinguono i numeri del passato, ecco, con tutte le risposte multiple. C'è veramente tanto, e soprattutto, come dicevi tu Susanna, e l'ho detto in più occasioni, quando ci si avvicina all'estate, si può stare sotto l'ombrellone, ma è da conservare, sì, perché veramente si può sempre ritirare fuori.
0: Sì, sì. Beh, se pensiamo, Dario, che quest'anno, 2025-2026, se parliamo di televisione, il tormentone, il programma che è andato meglio di tutti è quello di Gerry Scotti, che sono dei quiz, che ha fatto sospendere addirittura Striscia la Notizia per l'ascolto. Io ho delle nipoti dai 9 ai 20 anni che stanno lì incollate, e questo evidentemente piace, questo modo di leggere.
2: Speriamo,
0: no?
2: Di avere appunto anche nel nostro piccolo dato un contributo proprio a stuzzicare la curiosità delle persone.
0: Ma anche la memoria serve ai più piccoli, sì, ma anche ai più grandi. Certo, conoscere, certo, per esempio, io ecco, ho la mia nipote, 10 anni, lo facevamo insieme. È un modo per far ragionare i vostri figli, perché se li mettete sul telefonino e scrollano, allora lì poi l'attenzione viene sempre meno, e lì poi si creano problemi. Invece con queste cose, che siano quelle di Dario, ma che sia l'enigmista normale, insomma, aiutate anche la memoria e la visualizzazione delle parole anche sui vostri figli.
2: Ecco, poi... sì, abbiamo nel libro della Roma abbiamo dato spazio, diciamo, ai grandi campioni, ovviamente, anche ad alcuni umili gregari, a gente che magari ha fatto cose importanti e che non è stata sufficientemente ricordata. Per esempio, c'è un cruciverba su Francesco Carpenetti: lui ha giocato contro Pelé, l'ha fermato, Pelé le ha fatto i complimenti. Quindi stiamo parlando di persone che magari hanno giocato in anni passati, per cui le generazioni ultime possono non conoscerlo, oppure solo di nome, eppure ai suoi tempi appunto è stato comunque un personaggio importante per la Roma e per il calcio italiano in genere, ecco. Visto che domani c'è il derby, vorrei proprio chiudere con non so appunto se dopo chiederai qualcos'altro, però appunto l'immagine che vorrei riportare è proprio nella partita Fiorentina-Inter c'erano in campo Cataldi e Bove, ed è stato grazie a Cataldi che da sempre, diciamo, a parte quella parentesi, è un simbolo di lazialità, e dall'altra Bove che invece si è formato nella Roma, è stato grazie all'intervento di Cataldi che adesso Bove continua a esserci e a giocare, ecco. Vorrei che appunto lasciare questa come immagine, proprio al di là dello sport e di tutto, Cataldi e Bove che si danno la vita, ecco. Questo
0: bellissima immagine. Allora, siccome siamo in chiusura, io leggo, sì. Ci sono state due risposte, dai, non so come avete fatto, avete indovinato, perché da una parte c'è Marco che dice Francesco Tomei, credo sia la risposta giusta, no Dario?
2: Esatto.
0: E dall'altro invece una donna, Sara, che dice Fulvio Bernardini, credo che anche qui sia la risposta giusta, bravi. Quindi, non so, diciamo, se avete truffato con l'intelligenza artificiale, ma comunque avete vinto, bravi tutti e due.
2: Sì, diciamo, qua in questa seconda era facile cadere nella trappola Silvio Piola, eppure è stata brava Sara, i nostri complimenti.
0: Allora, ricordiamo che il libro è edito da Ultra, giusto?
2: Esatto.
0: Salutiamo pure Federico, che è anche il mio editore.
1: E Angelo.
0: E Angelo, sì.
2: Esatto.
0: L'editoria va supportata.
2: Sono al Salone di Torino.
0: Immaginavo, sì. Ho un sacco di amici che sono lì, fortunatamente.
2: Io stesso, anche se mi sono trovato un posto appartato in mezzo a un parcheggio dove la gente esce a fumare proprio per uscire.
0: E allora salutaceli e non ti teniamo oltre. Grazie Dario, e se vuoi... ci sentiamo la prossima settimana per il Napoli.
2: Senz'altro, una promessa.
0: La prossima settimana, quella dopo, insomma, ci organizziamo. Organizziamo con Alessandra. Grazie Dario.
1: Grazie. Ciao a voi. Ciao.
0: Alessandra, siamo giunti alla conclusione, però ricordiamolo. Io questo lo vorrei rimandare anche domani. Vediamo cosa succede. Vediamo cosa succede nel derby capitolino domani a mezzogiorno. Poi che insomma bloccherà tutta Roma, perché tra gli internazionali e il derby, insomma, ci sarà un po' di panico in giro per Roma.
1: Sì, poi domani è anche previsto bel tempo. Quindi
0: meno male, almeno quello, perché qui oggi diluvia, quindi insomma il bel tempo ci fa sempre piacere. Grazie ad Alessandra Broglia, che è la curatrice di questa trasmissione.
1: Un saluto a tutti i radio e telespettatori.
0: Grazie Alessandra. L'appuntamento con Allenamenti Letterari è per la prossima settimana. Noi ci salutiamo qui, vi facciamo buone partite a tutte, buon derby per chi è di Roma, ma più in generale, insomma, siamo curiosi di vedere chi entrerà in Champions League e chi si salva dalla zona retrocessione. Quindi domani almeno io sarò attaccata alla televisione da mezzogiorno in poi, e poi ci vedremo qui dalle 16 alle 18. Grazie a tutti.
3: TMW Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.

0: Maracanã.
1: Il divario fra l'Inter e la Lazio l'abbiamo visto anche in campionato. Insomma, alla fine la Lazio ci è arrivata in un certo modo in finale, e quindi se andiamo a vedere anche il campionato che hanno fatto le due squadre, l'Inter ha fatto un campionato fino all'ottava giornata e poi dopo ha messo una marcia in più rispetto agli altri.
2: Mourinho che disse: ma sono mica un pirla, no? Quando ha esordito, lui dice sì, 10 alla Nadia Comaneci, però denota il fatto che è molto sveglio, molto rapido nel botta e risposta, e a me piace molto, no? Quando un allenatore è così empatico con l'ambiente, perché aiuta, no? Aiuta a distendere un po' quello che è lo spogliatoio, la comunicazione.
3: Credo che in uno spogliatoio ai giocatori piaccia avere un punto di riferimento che ti dà questa idea. Se si sbaglia, la colpa è mia, me l'assumo, certo. Le spalle larghe, voi pensate a giocare, vi proteggo. Anche questo è un qualcosa di straordinario per un allenatore che ha la prima esperienza.
4: Al Milan è un far west, al Milan è un tutti contro tutti. Sì, ragazzi, mi sembra anche abbastanza ovvio che da 3-4 anni a questa parte al Milan si arriva ad aprile-maggio e scoppia sempre il putiferio, perché di base c'è una dirigenza che chiaramente non è all'altezza.
5: Comunque Allegri ha fatto bene in questa stagione fino a un certo punto, soltanto che poi la situazione gli è scappata di mano per tutta una serie di errori che sono stati commessi nella ricostruzione della squadra e di alcuni giocatori molto importanti che, voglio dire, hanno retto la baracca, tipo Modric, finché ce l'ha fatta, poi il solito problema di Leao.
6: Io sostengo che sopra l'allenatore ci deve essere una figura che sia un intermezzo tra società e l'allenatore stesso, perché gli deve picchiare sulla spalla e dire: amico mio, no, così va bene.

0: buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento con Maracanaun. In quest'anteprima un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati.
0: Ciao Lucio, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Buon venerdì.
0: Sì, buon venerdì, un venerdì che insomma almeno ci ha detto ieri sera, in tarda serata.
1: Sappiamo com'è disposto il calendario.
0: Sappiamo almeno che si gioca e come si gioca, gli orari, poi vabbè, apriremo la lunga discussione.
1: Seguirà dibattito.
0: A seguire dibattito, naturalmente poi ci sarà anche l'approfondimento su questa giornata che insomma ci deve dare delle indicazioni importanti. Mancano due partite e ci sono in ballo ancora, c'è il ballo il posto in Champions, i posti in Champions, anche la zona salvezza, insomma, sì. Mentre l'Inter festeggia, le altre invece devono darsi da fare.
1: Asciugarsi il sudore dalla fronte.
0: Assolutamente.
1: Qualcuno sudore freddo.
0: Assolutamente. Dunque, facciamo una cosa, allora, ricordiamo il 331-8200213, ricordiamo anche che, diciamo così, oggi nel palinsesto della giornata si prevede anche storie di calcio alle 18:30. Ci sarà un bel ritratto da parte di Francesco Tringali di Sauro Fattori, giocatore attaccante anche della Fiorentina. Ci racconta un po' la sua carriera, qualche aneddoto curioso, insomma un'altra storia a cura di Francesco Tringali che andrà alle 18:30 sulla nostra app. Quindi il consiglio a chi sta davanti alla TV, ad esempio in questo momento al canale 61, se vuole vedere diciamo la storia come altri programmi, ad esempio Football Rewind alle ore 19, c'è la possibilità di scaricare l'app e poterci seguire sia video che audio. Detto questo, caro Lucio, andrei immediatamente ai titoli e poi cominciamo un po' ad analizzare quello che è successo e quello che dovrà succedere.

Il Milan rischia il max fallimento qualora non dovesse raggiungere la Champions, a dirlo è stato Cardinale. Poi torneremo naturalmente anche sulle parole che ha rilasciato Cardinale al Corriere della Sera. Per Gasperini un derby che pesa e tantissimo, perché c'è in palio non soltanto, diciamo così, questa partita che è molto sentita qui in città, ma ci sono dei punti pesantissimi per la corsa Champions. Sarri derby, la domanda è presente o assente?

La Juventus contro la Fiorentina, c'è la prima tappa Champions, perché poi ci sarà anche il Torino, quindi due tapponi di montagna, niente male per la Fiorentina in per la Juventus in questo finale. Fiorentina e appunto Torino. L'ultima pazza giocata è quella del Como di Nico Pass, perché in casa potrebbe essere l'ultima partita di questo bellissimo talento con il Como.

0: Napoli, tre punti per la certezza che ha appunto il nome di Champions League. Ore 12 la Champions è servita.
1: Sì, possiamo dire così, anche no? L'ora di pranzo, praticamente sì, prima 12. Dell'ora di pranzo.
0: Alle 12, quindi... alle 12 proprio l'orario che è
1: orario
0: così.
1: Anomalo.
0: Anomalo, però così è stata la decisione presa per far giocare questa giornata, quindi il derby alle 12, ma di conseguenza tutte le altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions ci saranno alle ore 12. Questa decisione è arrivata praticamente ieri sera dopo giorni e giorni e giorni di diciamo così veramente folli e soprattutto di figuracce di delirio,
1: giorni deliranti,
0: di parole tra l'altro che si sono susseguite una peggio dell'altra, dove è difficile anche individuare quello che è riuscito a dire la stupidaggine più grossa, insomma, ecco, mi limito a questo. Sono stati veramente giorni dove il calcio italiano, l'Italia ha fatto una pessima figura, dove naturalmente nessuno dei soggetti in questione pagherà, dove nessuno dei soggetti in questione chiederà scusa, dove tutti diranno, insomma, vorranno mostrare o hanno mostrato la loro capacità e il loro potere nel prendere praticamente, nell'arrivare poi alla conclusione finale.
1: Che ha vinto il braccio di ferro.
0: Esatto, il braccio di ferro. Possiamo dire tante cose su questa questione, una cosa è certa, che tutto fa capire come non funziona praticamente il mondo del calcio. E poi non possiamo certo meravigliarsi se non si va ai mondiali, non possiamo certo meravigliarci se poi in Europa facciamo delle figuracce con le squadre, insomma è tutto una conseguenza di come appunto viene gestito il calcio. Devo dire che è anche una sconfitta dello Stato a mio giudizio, perché poi si era presa una decisione.
1: Tu intendi il venire incontro?
0: Sì, sono andato incontro, soprattutto addirittura ieri il TAR ha proprio passato la palla alla Lega e alla Prefettura dicendo: sentite, ma mettetevi davanti a un tavolo e decidete voi, perché non vogliamo essere. Non hanno deciso di fatto, perché ieri, per esempio, è intervenuto qui l'avvocato Feltra nella mattinata, dove ci stava raccontando la tempistica di un ricorso al TAR, se si seguiva l'iter ordinario.
1: Sarebbe
0: non seguendo l'iter ordinario, la cosa più plausibile era di respingere il tutto e dire no, guardate, giocate alle 20:45 come orario stabilito dalla prefettura. Invece dice guardate, no, decidete voi, incontratevi e fate qualche cosa. Naturalmente alla fine ha vinto la decisione della Lega di giocare alle 12. E quindi si giocheranno tutte alle 12 queste partite, diciamo, che mettono in palio la Champions League. La prefettura alla fine non esce benissimo nel mio giudizio, nemmeno la prefettura, perché aveva deciso di giocare alle 20:45 di lunedì. Mi sento anche di dire che non capisco perché il derby non si possa giocare di sera e poi si giocava di lunedì sera. Forse il lunedì sono tutti più calmi, no?
1: Sì, dice, quindi, giorno feriale.
0: Il giorno vengono dal lavoro, quindi ha detto non ci sono i scalmanati, sono un po' tutti tranquilli e quindi si poteva giocare alle 20:45. Un giorno alla fine invece si è andati verso la Lega, che appunto ha deciso per le 12 e si gioca alle 12.
1: Sì. Poi,
0: questo è quanto. Però ripeto, pessima figura, si fa fatica a parlare di calcio ormai, proprio perché siamo di fronte a continue, diciamo, storture che dobbiamo assistere, da quelle che sono appunto dalle questioni di campo, questo mettiamoci la situazione degli arbitri, il non andare ai mondiali per la terza volta consecutiva, al fatto che le nostre squadre in Europa sono molto indietro e quindi vanno a
1: non
0: fare
1: è stato un
0: gran
1: 2026
0: questo ti allontana e fa fatica. Poi mettiamoci anche tutti questi rapporti molto turbolenti tra tifoserie e presidenti, perché insomma caso Lazio, caso Torino, caso Milan, dove alla fine, diciamo così, c'è sempre qualche cosa di astioso da raccontare, qualche cosa di
1: che non riguarda il bello del calcio.
0: Questa è la fotografia della del nostro calcio. E quindi che vi devo dire, dobbiamo prenderci questa cosa e diciamo così, sì, andare avanti.
1: Però ti devo dire, farci l'abitudine no, perché no, non è giusto, ma che francamente
0: l'abitudine alle cose negative non si deve mai
1: purtroppo
0: fare.
1: Purtroppo ci sta avvenendo, perché
0: sta avvenendo l'abitudine,
1: perché in questi ultimi tempi, ecco, il 2026 ha fatto una lista di cose, dalla mancata competitività dei club italiani nelle competizioni internazionali, dalla terza mancata qualificazione ai mondiali, al caos che ha coinvolto il mondo arbitrale, una classe arbitrale che sul campo non è competitiva, la calendarizzazione del campionato che viene fatta in maniera approssimativa e del tutto caotica e inappropriata. Potrei andare avanti, insomma,
0: no, ma
1: Marco,
0: poi a tutto questo
1: è tutto
0: aggiungiamo...
1: accaduto nel giro di pochi mesi. La federazione, insomma, abbiamo visto anche accompagnata questa le dimissioni di Gravina, delle dichiarazioni anche caso, insomma, non
0: sì,
1: propriamente
0: sì. No,
1: poi adeguate, mi sento di dire, quindi
0: tutto
1: questo, nel giro di pochi mesi.
0: A tutto questo aggiungiamo praticamente che non c'è praticamente l'interesse ai tifosi, cioè nel senso non si va a tutelare quello che è l'aspetto di chi attraverso questa passione mette soldi, impiega insomma il proprio lavoro, perché poi vai a lavorare e poi spendi dei soldi per il calcio, e quindi a questi tifosi gli si chiede soltanto di abbonarsi alle televisioni che ormai comandano tutto, gli si chiede di abbonarsi allo stadio, devono andare presenti allo stadio perché devono essere anche lì per vedere appunto, per sostenere la propria squadra. Ecco, tutto questo.
1: Ma può anche andar bene, Marco. Io lo capisco che ci siano degli interessi, però soppesare un pochino.
0: No, il problema è che non si può ragionare
1: niente
0: solo per diciamo andare incontro alla passione, anzi mettono in difficoltà coloro,
1: esatto,
0: che devono praticamente seguire questo sport e le proprie squadre.
1: È controproducente
0: poi
1: anche
0: sentiamo,
1: per chi,
0: perdonami, scusami, poi guadagnare. Sentiamo anche delle parole veramente diciamo così prive di significato, delle parole che sarebbe veramente solo sentirli parlare di guarda vai a fare un'altra cosa per cortesia, perché anche con le parole stai facendo i danni. Non ci aspettavamo la Lazio in finale di Coppa Italia, è di una gravità enorme e non può passare così, ma questo diciamo valeva per qualsiasi squadra, quindi tu che fai il calendario in base a chi va in finale? Ma che cialtronata ci stai dicendo? Cioè questa è una cialtronata enorme. Cioè, tu che fai? Fai una dichiarazione di questo tipo? Non ci aspettavamo la Lazio in finale.
1: E
0: che vuol dire?
1: Il
0: Bologna ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso. Guarda, è una cosa veramente che ti deprime in maniera totale. Per non parlare della finale di Coppa Italia, che vale una finale, che è come una finale, ma guarda, come una finale di Champions League. Ripeto,
1: la invidiano tutti
0: come una finale. Ma ragazzi, non avete veramente anche un pochettino di dignità? Un pochettino di dignità, un po'. Poco, ma non dico tanto, poco, una striscetta di dignità. Che forse in alcuni casi stare zitti sarebbe meglio che dire delle cose che poi la gente ti valuta per quello che tu stai dicendo, perché se io metto insieme queste due dichiarazioni e chiedo agli ascoltatori che cosa ne pensano, ti dicono ma con chi stiamo parlando? Ma chi sono questi signori? Cosa fanno nella vita questi signori? Perché si occupano di calcio? Perché gestiscono una macchina come il calcio? Lasciamo stare, per poi non aggiungere anche, noi naturalmente abbiamo raccontato la finale di Coppa Italia, per non parlare di una cerimonia di apertura che è stata fatta con diciamo così uno scenario pirotecnico, ignorando che a pochi passi c'era una partita di tennis di un torneo riconosciuto dall'ATP.
1: Sì.
0: E noi gli abbiamo fatto, capito, il calcio.
1: Però vabbè, quello è il minimo.
0: Questa è una mancanza di rispetto grossissima.
1: Sì.
0: Una mancanza di rispetto grossissima nei confronti degli atleti, di altri atleti, e nei confronti anche di un altro pubblico che si è dovuto cibare una roba del genere. Tutto qua. Però è proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere non possa usare un altro cibare una roba del genere. Tutto qua. Però. È proprio, guarda, la dimostrazione che chi ha più potere

0: mai qualcuno che si prenda la responsabilità. In nessun caso, e Marco, le dichiarazioni prima facevo riferimento a dichiarazioni, abbiamo sentito dire che non era colpa di alcune figure se i giocatori hanno sbagliato i calci di rigore in passato, oppure ricordo quando Rabiot si espose su Milan Como che sembrava dovesse essere giocato in Australia e gli venne risposto che doveva lui guadagna, quindi doveva pensare solo a guadagnare, stare in silenzio e non parlare. Quindi francamente quest'anno di dichiarazioni, insomma, ripeto, fuori luogo a mio modo di vedere, ce ne sono state tante e si perde credibilità.
1: Assolutamente. Dico la credibilità questo. Ormai è qualcosa di sconosciuta nel nostro calcio. La credibilità è veramente qualcosa di...
0: A volte un mea culpa farebbe, secondo me, ecco, guadagnare un pochino più di credibilità.
1: Maurizio mi chiede chi ha detto quella castroneria adesso. Non so Maurizio quale, perché... dimmi quale, perché ce ne... Ce ne sono almeno
0: abbiamo
1: due grosse, quindi
0: parecchie.
1: Chiedo a Maurizio di specificare la castroneria, una delle due, perché anche dire che la finale di Coppa Italia
0: credo fosse
1: ce la invidiano
0: a
1: tutti, e come la Champions, com'era lì la storia, mi prendi quelle parole.
0: Ce la invidiano tutti ed è lo stesso valore praticamente
1: stesso valore della
0: Champions
1: League.
0: La finale di Champions
1: Bene,
0: League.
1: Quindi quando il 30 maggio voi andrete a vedere la finale di Champions League, potete anche dire, ma è meglio la Coppa Italia nostra, ma che ci fanno vedere la Champions League, ma dai, mamma mia, guarda che tristezza. Guardate che io faccio
0: a livello di qualsiasi finale di Champions League,
2: di qualsiasi finale. Grande cagata.
1: No, guardate, io faccio questo lavoro ormai da 25 anni, lo dicevo ieri, lo confessavo qui in redazione con i colleghi, con gli amici con cui condividiamo intere giornate di lavoro. Io faccio veramente fatica a commentare il calcio. Sono arrivato veramente a un punto che si fa
0: il nostro calcio, Marco.
1: Sì, il nostro calcio.
0: Una grandissima fatica. È quello lì.
1: Si fa veramente faticoso perché poi ti devi addentrare in situazioni che veramente dici, ma io devo commentare sta roba.
2: Vergogna.
1: Questo fa sì che se uno come me, insomma, che commenta questo calcio, che lo segue da tantissimi anni, prima come semplice tifoso appassionato, poi come questa passione si è trasformata in lavoro, e quindi è bellissimo fare un lavoro che è una passione, che delle volte non lo senti nemmeno come lavoro, però quando arrivi a faticare vuol dire che proprio sei arrivato quasi in fondo al barile, praticamente a raschiare, a trovare. E lo dico apertamente che faccio una gran fatica, perché vedi delle cose e senti delle cose che dici, vabbè, veramente ti cascano
0: le braccia.
1: Terra, ecco, non voglio andare a usare altri termini. Allora, 331 82 00 213, prima di andare a qualche approfondimento, abbiamo qualche minuto, sentiamo qualche audio, dai.
3: Ciao Marco, ieri un tifoso della Juve ha detto che quando lo faceva la Juve veniva tra virgolette fatta passare come una cosa normale, ma non erano gli altri tifosi, erano i juventini che erano stanchi del gioco da Allegri e facevano l'hashtag Allegri out nonostante la vittoria, e presero Sarri perché volevano il bel gioco e volevano vincere la Champions per forza. Nessun tifoso delle altre squadre penso che minimizzasse quello che faceva la Juve, anzi, io per esempio rosicavo e tanto.
1: Allora, Simonelli, Maurizio, ti rispondo così, ha detto quella frase che mi hai chiesto adesso sul messaggio. Dovresti vederlo, chiedersi adesso. No, vabbè, allora se vede che oggi non funziona niente,
0: è saltato tutto.
1: Mettiamo musica se è possibile, così almeno ce ne andiamo.
0: La regia ha sempre la risposta
1: a passare il fine settimana prima. Allora, audio, vai.
4: Ciao Marco, buongiorno. Io a 52 anni, sai cosa ho capito? Che questo non è più il mio calcio. La Serie A italiana, purtroppo, io nel 2022, quando ho dato 15 punti di penalizzazione alla Juve, ho disdetto tutto. Due anni fa mi hanno regalato l'annuale, l'anno scorso l'ho rinnovato io, ma quest'anno ho capito che tra il VAR, gli arbitri, non è più il mio calcio. Secondo me, pure tu lo fai per lavoro, ma se potessi, se sa tutti i casini che succedono anche adesso, anche tu secondo me
0: ammettilo
4: qui a sensazione, se potessi diresti, sai che c'è, ma io cambio proprio sport.
1: Sì, no,
4: e
1: infatti...
4: niente, ho disdetto, basta, io ho disdetto.
0: No, vedi, ma però come, guarda, si perdono gli appassionati,
1: amico mio. La fortuna mia, la fortuna personale è che amo anche altri sport, e quindi sia praticarli che guardarli,

0: e di conseguenza mi sto rendendo conto che ci sono degli sport che mi stanno appassionando molto di più, che mi regalano delle emozioni. E in questo momento il calcio non mi regala questo. Lo faccio e lo continuo a fare per grande, diciamo, professionalità, perché mi piace questo lavoro. Però ecco, mi diverto tantissimo a fare motor valley, a commentare la MotoGP, la Formula 1. Ci sono altri sport che in questo momento, lo stesso tennis, perché vedere Sinner è uno spettacolo.
1: Sinner non solo, perché poi ne abbiamo
0: No, no,
1: tanti
0: no, no, Sinner
1: ormai,
0: non solo.
1: quindi
0: Quindi se questo effetto lo fa,
1: Dardai.
0: ripeto, a chi da anni, da sempre, a un certo punto io guardavo e vivevo solo di calcio, perché ho avuto il piacere per 13 anni di fare il telecronista, e vi posso dire che oltre a commentare le partite ne vedevo tantissime per documentarmi, ma proprio tante, tante, tante. Quindi è stata una fetta importante della mia vita il calcio, dove vedevo di tutto. Adesso faccio una gran fatica, lo dico la verità. A parte, io vi confesso anche una cosa, magari Lucio è più giovane e questa cosa la sente meno, anche questo calendario
1: No, non la
0: settimanale
1: vediamo
0: del calcio
1: tutti.
0: è una cosa di una pesantezza allucinante, è di una pesantezza. È venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, e poi quando c'è martedì, mercoledì, giovedì, e poi si ricomincia. Io
1: Sono
0: trovo,
1: state
0: tu,
1: intere settimane in cui non c'è stato un giorno
0: non
1: libero,
0: c'è
1: Marco.
0: stato un giorno libero, ma anche, ripeto, come fa ad attirare l'interesse una cosa che tu la mostri con questa continuità? Quello che io mi domando. Non perde l'interesse. Poi, per non dire, orari assurdi per vedere delle partite che poi delle volte la cui qualità è molto bassa, molto molto bassa. Le partite delle 12:30 io non capisco perché se ne mette la partita lunch match. La partita del venerdì sera è inguardabile. Ma l'avete vista le partite del venerdì sera? Ma lo dico con rispetto per i tifosi di quelle squadre. Ma mettili insieme alle altre, mettine qualcuna in più alle 15 di domenica. Cioè, questo si... Poi vabbè, ci sono i grandi studiosi che ti dicono: beh, ma dopo dobbiamo diciamo così, vendere questo prodotto all'estero. Ma chi se le guarda queste partite all'estero? Io vorrei veramente capire. Ho visto delle partite che mi sono domandato come si fa a vederle. Come si fa a vederle? Una sera, un sabato sera recente, hanno messo una partita che io...
1: Sì, ma
0: Cioè,
1: non è
0: dico, ma
1: l'unica,
0: alle
1: Marco.
0: 20 e 40 io hanno messo una
1: Purtroppo
0: partita che
1: sono
0: tu dici: ma
1: tante.
0: chi è che fa sta roba? Ragazzi, io, poi per carità, mi dispiace, perché è il nostro sport più seguito in Italia, forse, perché adesso non lo so se sia più seguito, però
1: L'altro giorno mi era capitato, poi dobbiamo andare in pausa perché è tardi. Mi era capitato un video di un bambino. Ora, ci sono sempre stati bambini che hanno giocato a tennis, ma c'era il bambino, sai, di solito si fa: tu sei Buffon, io sono, non lo so, Totti che tira. Il bambino di solito al
0: Sì.
1: papà fa così. Invece questo diceva: io sono Sinner e tu sei Djokovic. L'ho
0: Certo.
1: visto il video, mi ha fatto un po' impressione, perché fa capire, insomma, come un po' alcune cose sono, secondo me, comprensibilmente cambiate, perché poi il grande campione è lì.
0: Dai, ci dobbiamo fermare, facciamo un break, dai.

0: Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Allora, non vi voglio più appallare oggi, quindi andiamo a vedere un po' di news, di aggiornamenti, perché ce ne sono. Senti, voglio iniziare con uno io, perché ieri abbiamo parlato dell'arrivo non so, dimmi se si vede tutto prima di tutto. Niente, proprio oggi ce l'ha con me questo.
1: Oggi ci ostacolano, abbiamo
0: PC, sono ostacolato dal PC, non capisco per quale motivo.
1: Lottiamo.
0: Va bene.
1: Che notizia!
0: Volevo parlare di una cosa, però aspetta, riprovo per l'ultima volta mentre
1: last chance.
0: Sì, mentre
1: e intanto vediamo Darderi che si sta riscaldando,
0: perché poi ci stanno i fumogeni.
1: No, beh, oggi non dovrebbero esserci problemi, ci sono le semifinali, peraltro da seguire tutte e due. Una è Darderi contro Ruud e poi ci sarà Sinner contro Medvedev, quindi due italiani come l'anno scorso peraltro alle semifinali degli internazionali. Vediamo.
0: Allora, no, volevo dire di Dybala che va, si va verso la fumata bianca, perché si prevede un rinnovo un annuale, quindi un anno, dai 2 ai 2 milioni e mezzo più bonus, quindi si potrebbe arrivare a questo tipo di accordo, perché diciamo così che Celik, Dybala e Pellegrini sono le tre richieste che fa praticamente che fa Gasperini. Sono tre richieste, a mio giudizio, adesso possiamo discutere se giusto o sbagliato, sono tre richieste che lui fa, perché la sensazione è che intanto dice fammi garantire un po' di qualità e quantità,
1: ma poi mi sembrano legittime.
0: Poi vediamo che succede, perché il mercato è un punto interrogativo. Quindi cercano di andare incontro a questo punto di vista, ma personalmente penso che poi ci voglia altro per migliorare praticamente questa squadra, Quindi questa è una base proprio di partenza quasi minima e scontata,
1: di completezza, ecco.
0: Non è che poi no, perché non... subito Federico hanno dato totalmente ragione a Gasperini, quei rinnovi ai tifosi ancora.
1: Ma Federico ancora sa che ti può provocare con questa affermazione.
0: Io dico che insomma, se tu chiedi a un tifoso della Roma sano e gli dici guarda, se rinnovi questi tre stai a posto, vinci, cioè, che ci fai? Cioè, detto francamente, è un qualcosa per poter accontentare una richiesta di un allenatore che secondo me fa questa richiesta come dire intanto mi prendo questi perché non so come sarà il mercato. Tu Federico c'hai una concezione secondo me che è un po' sballata.
1: Ma dai, calcio, ma Federico però provoca su
0: no, però Sacchi, capito, se pensa che questo sia la base per poter diciamo, intanto bisogna vedere, perché se non conquisti la Champions, che è molto difficile, non penso che si possano fare follie sul mercato, quindi tutto questo accontentare, è vero che c'è qualcuno che dice chi si accontenta gode, così e così cantava Ligabue, però insomma almeno parti da qualcosa, però non credo che sia sufficiente, ecco. Allora, chi dei tre mi dicono in cuffia, uno va venduto, infatti poi Federico ci spiegherà insomma se vendono qualcuno, che se vengano accontentati i tifosi, perché i nomi
1: non Dobic, tu dici di questi qui
0: il mercato che ci fai con Dobic,
1: io leggevo 20 milioni di valutazione sull'Ucraino,
0: io farei molta attenzione
1: a Coné,
0: però vediamo
1: sì,
0: quello che
1: l'Inter
0: succede.
1: È forte in pressing da tempo per Coné.
0: Allora, qualcuno ci scrive stavamo meglio quando stavamo peggio, che bei tempi con la radiolina all'orecchio la domenica pomeriggio con tutto il calcio minuto per minuto. Lo so Gianni, però noi così siamo boomer e non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo andare avanti, però c'è sempre una via di mezzo tra quello che dico io, tra quello che era e quello che è diventato, una via di mezzo secondo me,
1: come in Inghilterra,
0: esatto, un equilibrio, no? In questo si potrebbe trovare, invece siamo sempre da una parte all'altra. Poi ultimo, andiamo a qualche news. In Italia sino ad ora in Serie A 35-0-0, in Premier 22, come facciamo a vendere questo prodotto? Ma ricordatemi la Juventus, no, non ce la fa ricordare a Merkel la Juventus, per cortesia. Allora, Alberto si scrive, si prende esempio dalla Premier, dove lo spezzatino delle partite non esiste,
1: no,
0: e le offerte televisive sono contingentate. In Italia sono dei dilettanti. Come funziona in Premier l'offerta televisiva?
1: Sì, a parte che sono dei pacchetti, diciamo, l'Inghilterra, insomma, delle condizioni economiche differenti dalle nostre, pacchetti più abbordabili, e soprattutto poi sono gestite anche in base alle partite. Per esempio, alcuni orari di alcune partite non vengono trasmessi in diretta. e di conseguenza bisogna andare allo stadio, oppure ci sono i locali che trasmettono in diretta la partita, ma esclusivamente nei locali, che è un modo anche per aumentare la socialità sostanzialmente del tifo. È un concetto molto differente, molto lontano da quello che abbiamo noi oggi. Detto ciò, comunque in Premier League effettivamente gli spezzatini come ce l'abbiamo noi non esistono. Ci sono tante partite in contemporanea, spesso anche importanti, decisive.
0: Meno male che questa non è una cosa inglese, perché siccome noi prendiamo tutto, qui invece abbiamo fatto tutto da soli, capito? Perché
1: no, questa è farina del nostro sacco.
0: In genere noi siamo abili a copiare senza capire se le cose possono funzionare da noi. Poi copiamo pure le cose sbagliate, sì, perché esatto. Invece quelle che andrebbero copiate, no, vabbè, ma
1: le scartiamo.
0: Le scartiamo.
1: Poi mi
0: capito?
1: Sento di dire, Marco, qui c'è un messaggio da Antonio, dice il calcio non è disastroso solo il nostro. In Spagna, per esempio, ci sono state delle dichiarazioni inaccettabili di Florentino Perez, che ha toccato vari temi, insomma, molto criticato dalla stampa, mi sento di dire giustamente. C'è il caso Mbappé, il Barcellona pure, insomma, ha passato pagine non facili. In Francia, dice, la polemica perché hanno spostato delle partite del Paris Saint-Germain perché deve disputare la finale di Champions League, e quindi qualche altra squadra si lamentava. Insomma, non è rose e fiori ovunque, no. Però diciamo che la nostra situazione purtroppo è molto più incrinata delle già incrinate situazioni altrui, e soprattutto poi perlomeno da loro, negli altri paesi hanno delle squadre con un tipo di calcio, un livello gradevole,
0: sì.
1: Noi oltre ai problemi strutturali abbiamo anche problemi di campo.
0: Bene, allora facciamo una cosa, andiamo a recuperare un'altra news velocemente, poi ancora spazio agli ascoltatori, vai.
1: Sì, ti porto anche un po' sul Milan, poi avevi anticipato che ci saranno le parole da riportare, ovviamente riferite a Cardinale, che ha parlato dei vari obiettivi, ma intanto c'è un pezzo di approfondimento su tutto Mercato Web che fa un focus sul vertice societario a Londra che c'è stato ieri, proprio per quanto riguarda l'entourage del Milan. E il pezzo di Niccolò Righi si apre dicendo che la rivoluzione del Milan è ufficialmente partita. Jerry Cardinale ha convocato un vertice strategico destinato a segnare il futuro del club. Attorno al tavolo, insieme al numero uno di Redbird, c'erano infatti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli, che è il consigliere, poi Francesco Montini, che è il Chief Brand Officer. E sostanzialmente, Marco, in soldoni, l'addio del direttore sportivo Tare appare ormai segnato. Ma non potrebbe essere l'unico addio, perché infatti è in bilico anche Giorgio Furlani, e quindi bisogna fare attenzione a queste figure, senza poi tralasciare ovviamente Max Allegri, che sembra andare più verso al momento.
0: Bilico pure lui.
1: Sì, al momento sembra essere forse più lontano che vicino al Milan, quindi cambiare Tare, potrebbe cambiare Furlani, potrebbe cambiare Allegri. Marco, è l'ennesima rivoluzione al Milan. Certo, è la grossa differenza con l'Inter. Juve e Milan cambiano ad intervalli regolari gli entourage e i tecnici, l'Inter ha una grande continuità.
0: Devono essere valutati tutto e tutti, ha detto Cardinale, sì. Quindi, ma è giusto, perché alla fine, insomma, lui ha messo i soldi
1: e poi il Milan è peraltro uno di quelli che ha investito di più negli ultimi anni,
0: e poi qualcuno con quei soldi che ha messo, se sono stati spesi male, deve pagare. Parliamoci chiaro.
1: Sì, poi dipende, ecco, che tipo di progettualità c'è, che tipo di progettualità possono garantirti al momento i protagonisti in panchina e sull'entourage. Quindi,
0: va bene, sì. Dai, poi ne parliamo tanto oggi. 331-8200-213, andiamo a sentire un audio, vai.
2: Buongiorno Marco, una domanda, Nicola da Pisa.
0: Ciao Nicola.
2: No, allora, è ovvio che i tifosi vogliono che Lotito venda, Cairo venda, ovviamente mi sembra un po' più predisposto Cairo a venderlo, però poi magari mi sbaglio dal mio punto di vista, è inutile i tifosi si arrabbiano, ad esempio con Cairo, o puta caso Lotito inizia a provare a vendere la Lazio, a arrabbiarsi con Lotito se non riescono a vendere, anche perché poi ci vogliono gli acquirenti, quindi se mancano gli acquirenti ti puoi arrabbiare quanto vuoi con il presidente, ma se mancano gli acquirenti non riesci. E poi la seconda domanda, che forse ve l'avevo già fatta ma non ho sentito la risposta, è: chi farà il mercato alla Juventus, Comolli o Tolini per le responsabilità?
1: Anche lì bisogna ripartire, Marco, i compiti e le responsabilità.
0: I ruoli sono chiari, uno è il direttore sportivo, dovrebbe farlo lui.
1: Teoricamente sì,
0: poi se si inventano dell'altro non lo possiamo sapere.
1: Valutare. Di certo Spalletti dovrà avere grande voce in capitolo, Marco. E Spalletti lo ha chiesto,
0: però Spalletti è stato abbastanza chiaro, ha detto molti rimarranno, c'è da sistemare qualcosa. Lui per esempio mi sembra che abbia chiesto la permanenza di Vlahovic, che non è facile, perché poi lì noi addiamo tutte le colpe alla società, no? O al direttore sportivo.
1: Matrimoni si fanno in due.
0: Però dall'altra parte le parti sono due. Cioè uno può fare uno sforzo, ma se dall'altra parte c'è una chiusura o ci sono altre richieste, che fai? Quindi noi qui è una partita a due, ci sono due parti. C'è la società da una parte, il calciatore col suo entourage dall'altra. Quindi l'accordo va trovato insieme. In questo caso è una partita che si gioca con due parti in causa. Di conseguenza noi spesso siamo lo devono rinnovare, ma se dall'altra parte non c'è un'apertura non è facile.
1: Sì, Vlahovic conseguenza... sta palesemente tenendo un piede in più scarpe in questo momento, perché attende qualcosa. C'è il Bayern Monaco che cerca un vice Kane, c'è qualcuno dalla Premier League che cerca un profilo, e quindi lui attende
0: assolutamente
1: allora, con un piede in varie scarpe.
0: Andiamo con un altro audio, poi andiamo ad un'altra news velocemente. Vai.
3: Ciao Ivan da Milano. Ma le castronate che dicono certi personaggi sono veramente fuori da ogni senso. Ma perché poi però i giornalisti che sono lì, io non dico voi o chi, non lo so chi è che c'è lì, perché davanti a scusatemi il termine, alla minchiata del genere, riferendosi alla Lazio, non lo ricorda? Oh, bello, guarda che l'anno scorso c'era il Bologna. Oppure perché non li ricorda che nei campionati stranieri ci sono squadre di seconde categorie che arrivano in finale magari con Liverpool, con la City? Bah, perché non gli si fa un po' di domande come si deve?
0: Ma guarda, io non credo che non si vogliono fare le domande come si deve, né credo che non ci voglia. Ti devi trovare in certe situazioni, in certi momenti, quando ricevi una dichiarazione, che poi del resto quella dichiarazione lì, anche se tu controbatti, è la dichiarazione che fa effetto, non certo il replicare meno. È la dichiarazione, l'ha detta, ha detto non ci aspettavamo la Lazio in finale. Lì puoi soltanto dire quindi che fate il calendario in base all'avversario che arriva, insomma, in fondo. Però ripeto,
1: ma le risposte arrivano proprio al fronte di quelle domande. Esatto. La domanda era stata esattamente quella è stata la risposta alla
0: domanda.
1: Ma perché non è stato considerato questa cosa? La risposta è stata: non consideravamo la Lazio.
0: Esatto,
1: quindi è quello il problema.
0: Lui la domanda l'ha fatta giusta, cioè nel senso, lui fa la domanda: ma perché non avete considerato che c'era praticamente?
1: Era una
0: anche...
1: domanda incalzante. Esatto. È stata una domanda che a volte a mettere in difficoltà il diretto interessato.
0: A volte mi sento di dire che ha fatto una bella domanda.
1: Domanda e la risposta più che bella, giusta
0: giusta pensata. Che ci stava
1: la risposta, è stata questa, il problema è questo qui.
0: La risposta ci fa capire come ragionano, capito? Questo, soffermiamoci su questo più che sulla
1: le risposte
0: domanda.
1: Arrivano le domande incalzanti, esatto. Le risposte sono queste qui.
0: Allora andiamo a sentire un altro audio, dai.
4: Una provocazione, ma visto che all'estero, per quanto ne so io, di tutti questi casini non se ne sente mai in giro parlarne, ma secondo te, ma se a sto punto mettessimo manager stranieri alla FIGC, a Lega Calcio, forse sicuramente ne sapranno più dei nostri, perché tutte queste gaffe che fanno, che dici tu? Sbaglio? Gianfranco da Roma.
0: Ciao Gianfranco, un caro saluto. Ma che ti devo dire... Però prima citava Lucio anche degli errori che fanno negli altri campionati, quindi
1: certo non sono come i nostri.
0: No, non sono
1: purtroppo
0: come i nostri, però
1: non voglio
0: io non
1: buttare...
0: so se la soluzione sia mettere dei dirigenti stranieri, non so se sia questa la soluzione, però se qualcuno ci vuole provare io sono aperto a questo, non ci mancherebbe, non ho una preclusione ad una strada del genere. Vengo da te Lucio con un altro approfondimento.
1: Sì, guarda, vado già un po' sul mercato. È vero che il Napoli deve chiudere ancora i giochi Champions, perché Marco, il Napoli ha mancato il primo appuntamento per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League, ha perso con il Bologna, ma intanto si parla già di obiettivi per il prossimo anno e ci sono dei nomi in lista. Qui nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web si parla effettivamente di alcuni giocatori interessanti. Uno, ho avuto anche modo di seguirlo quest'anno in Pro League belga, che è Kalaili, calciatore del del Saint-Gillois, esterno destro, insomma, un terzino che però è anche molto duttile, può fare l'esterno a tutta fascia e sembra essere finito nel taccuino di Manna. Quindi il Saint-Gillois lo ha valorizzato, il club azzurro ha già avviato i contatti per l'esterno israeliano, che però viene valutato tanto, 25 milioni di euro, è una classe 2004, nelle idee del Napoli sarebbe il sostituto sostanzialmente di Lorenzo, un giocatore che a me piace tanto, potrebbe avere un percorso interessante. Poi in difesa, Marco, il nome che si legge è un nome accostato a tantissime squadre, anche il Napoli ci pensa, anzi addirittura è il primo della lista, è Mario Chila della Lazio, sì, che dopo un'altra stagione di alto livello accostato all'Inter, accostato al Milan, accostato anche al Napoli, appunto, è il primo della lista, piace per età, personalità, affidabilità, forte, caratteristiche forte, perfettamente in linea con la filosofia del club. Trattare con Claudio Lotito, viene scritto, non sarà semplice, però il calciatore sta entrando nell'ultimo anno di contratto ed è forte, difficile pensare che possa rimanere alla Lazio per un'altra stagione.
0: Veramente forte come giocatore,
1: cresciuto,
0: cresciuto tantissimo, tantissimo, anche, ma soprattutto sotto l'aspetto della personalità.
1: Sì, poi nel piano della maturità.
0: Un paio d'audio chiedo ad Andrea, vai.
5: Ciao Marco, Luigi. Allora, la fatica che fai per fare questo lavoro, la fai per fare compagnia a noi.
0: Grazie.
5: E noi di tutto questo ti ringraziamo, perché la tua professionalità è indiscutibile, sei molto bravo e noi ti ringraziamo ancora. Ciao Marco.
0: Grazie, no, c'è chi fa più fatica. Voglio solo fare una piccola parentesi, apro e la chiude, c'è chi fa più fatica a lavorare, quindi ripeto, lo ritengo, delle volte faccio fatica anche a definirlo lavoro, però mi sta togliendo quella sana passione proprio per tutta una serie di cose che stanno accadendo, che tu dici mamma mia, ogni giorno, cioè vedi delle cose, senti delle cose che dici ma com'è possibile. Poi stiamo parlando di gente tra l'altro che occupa delle posizioni importantissime con degli stipendi altissimi, non è che stiamo parlando di gente non dovrebbe essere sprovveduta, ecco, questo ti fa pensare. Va bene, dai, andiamo ancora un altro audio, grazie Luigi, grazie.
6: Salve, sono Gabriele dalla Spezia.
0: Ah, Gabriele.
6: Una piccola provocazione, ma visto che fare tutto questo bordello per una partita, non bastava chiedere ai tifosi laziali di non andare allo stadio come hanno fatto per una parte del campionato?
0: Ma loro non c'erano.
6: E così si risolveva il tutto, non c'erano problemi di ordine pubblico, la partita si giocava al solito orario, non veniva spostato niente, non c'erano discussioni, e va bene così.
0: Però perdonami,
1: il problema al di fuori dell'impianto.
0: No, ma poi comunque non ci vanno, il problema è di fuori, l'ordine pubblico va garantito, una volta che stai dentro stai dentro, l'ordine pubblico va garantito fuori. Ragazzi, cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, perché loro comunque non entrano, e addirittura si era palesato ad un certo punto che giocando di lunedì non sarebbero entrati nemmeno i tifosi della Roma. Tu immagina che cosa voleva dire avere dei tifosi,
1: probabilmente inciso,
0: esatto, fuori dallo stadio da una parte e dall'altra. Io credo che l'ordine pubblico, ragazzi, deve essere garantito andando verso lo stadio, non all'interno dello stadio. Una volta che stai dentro, ripeto, è difficile che possa succedere qualche cosa di clamoroso adesso, no? Speriamo, insomma, però l'ordine pubblico deve essere garantito all'esterno e in concomitanza con un altro evento, quindi...
1: è chiaro, la situazione era quella lì, evidente. Peraltro, insomma, i messaggi continuano ad arrivare sempre di più. Poi, ecco, anche il poco gradimento nei confronti di queste figure dirigenziali è inevitabile. Qualcuno addirittura usa parole forti, insomma, odor di mafia, ma non credo sia un'accusa mafia proprio quanto organizzazione criminale, quanto degli atteggiamenti di certo non edificanti. C'è chi scrive che comunque Simonelli dovrebbe vergognarsi delle dichiarazioni, ricorda il suo passato, insomma, commercialista di Berlusconi, poi dice che è impossibile posizionare un dirigente straniero perché non ci si spartirebbe il potere, quindi sono dichiarazioni legittime, insomma, in questo momento.
0: Allora, un altro audio, dai.
7: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, io la penso come voi sul calcio in generale. Qui si parla di allenatore della nazionale, ma veramente bisogna cambiare uomini e cose dalla testa. Perché, anzi, quasi ti direi che io eliminerei le squadre italiane dalla Champions League per i prossimi 2 anni, perché sta diventando così tanto un alibi questo discorso delle quattro posizioni, Champions League, Champions League, che ormai giustifica tutto: il cattivo gioco, la cattiva gestione, le cattive gestioni, ormai giustifica tutto queste quattro posizioni della Champions, a discapito del calcio.
1: Però come sempre il problema è nostro, Marco, perché tutti gli altri paesi hanno quattro squadre in Champions e ci sono interpretazioni differenti. Quindi è così. Poi qui continuano ad arrivare messaggi. Victor scrive: ciò che sconcerta è l'impunibilità di cui godono certi personaggi. Il mondo funziona al contrario: più fallimenti si collezionano e più feedback si acquisiscono. Quindi vedi, e poi il malcontento è diffuso, Marco, è diffusissimo.
0: Sì, sì.
1: E purtroppo mi sento di dire che è giustificato, senza se e senza ma.
0: Allora, e facciamo una cosa, abbiamo ancora qualche minuto, approfitterei proprio per dare, allora dammi intanto una breaking news al volo tu e poi faccio gli ultimi due passaggi con gli ascoltatori, dai.
1: Allora ti porto anche sulla Fiorentina, perché sì, ieri parlavamo di Vanoli, esatto, che sembra essere un pochino più vicino alla Fiorentina per quanto riguarda la prossima stagione che non lontano. Qualche giorno fa sembrava il contrario, ma si parla anche di mercato e sembra essere diventato sempre più un insostituibile, un blindato sul mercato Fagioli, perché il regista è destinato a rimanere anche lui per la Fiorentina per il prossimo anno e viene definito incedibile, a meno che chiaramente non arrivino offerte, insomma, monstre. Qui si scrive di praticamente una base d'asta da 40 milioni, 40 oltre milioni. Non so se arriveranno, e allora a quel punto Fagioli potrebbe rimanere. Sappiamo che piaceva al Milan, era nella lista di Massimiliano Allegri, poi non sappiamo se Allegri rimarrà o meno in rossonero, ma quindi Fagioli venne ritenuto uno di quei punti da cui ripartire per il prossimo anno.
0: Va bene, nella seconda parte di questa
1: stagione. Sì, è vero.
0: Sì. Allora andiamo a sentire ancora un altro audio, vai.
8: Buon pomeriggio, sono Rosario da Frattemaggiore. Io proporrei i contratti come c'erano, gli abbonamenti come c'erano un tempo quando c'era Telepiù e Stream, cioè solo della propria squadra del cuore. Quindi io sono tifoso della Juve, voglio vedere solo la Juve, quindi pago l'abbonamento solo per la Juve. Ma non è possibile che per pagare un abbonamento per vedere, cioè devo pagare, mi sembra che quest'anno abbiamo pagato 600 euro per l'abbonamento plus, quindi cioè non è possibile una cosa del genere.
0: Ma guarda, tutto sommato dici una cosa giusta, perché potrebbe essere una soluzione, perché non tutti magari si vogliono vedere, no? Tu mi fai un pacchetto che mi comprendi tutto, ma io magari non vedo tutto, voglio vedere soltanto la mia squadra, delle altre non mi interessa. Può capitare che ragione così ed è anche rispettabile questa decisione. Cioè io farei una formula di offerta di questo tipo, una volta c'era, cioè ti abbonavi solo sulla singola squadra, perché io sono tifoso della squadra, voglio vedere solo quella.
1: Sport, per esempio non esistono abbonamenti solo motori, bisogna prendere il pacchetto sport e molti magari al calcio non interessa.
0: Io ho degli amici che per esempio si vorrebbero abbonare solo per i motori. Allora è una forma di offerta, tu cioè potresti fare secondo me dei pacchetti con dei costi inferiori, dire guardate, chi vuole vedere tutto lo sport ha questo tipo di costo, chi si vuole vedere solo i motori perché non gliene frega niente del calcio, del tennis e di altri sport, faccio questo pacchetto così per il calcio, così per la singola squadra. Non lo so, questa, secondo me questa potrebbe essere un'idea, però non lo so, una volta si poteva fare. Dammi un altro audio, dai,
1: sono comunque molto elevati
0: ai titoli, Marco, di coda. Sì, sono elevati proprio dei soldi.
1: No, appunto, quello dicevo.
9: Ciao Marco, anche. Daniele da Palermo.
0: Ciao Daniele.
9: È vero che i soldi del Milan non sono stati spesi bene in fase di acquisto, questo è evidentissimo. Però Tari ha fatto un lavoro pazzesco a livello di vendita. Se vai a vedere cosa ha venduto e quanto ha venduto e come ha venduto tutta quella, scusando il termine, marmaglia che aveva il Milan l'anno scorso,
1: vedere
9: che ha fatto miracoli.
0: Vero.
9: Poi ha acquistato male, questo è evidente.
0: Sono d'accordo Daniele, sono d'accordo, è un'osservazione giusta che poi magari rigiriamo dopo. Allora si sta per terminare l'anteprima, io ringrazio come sempre Lucio, gli auguro
1: grazie
0: un buon
1: te,
0: fine settimana.
1: Ti dico che c'è l'abbonamento per la squadra singola, ma costa insomma talmente tanto che non conviene. Quindi esiste la squadra del cuore, ma l'abbonamento è talmente elevato che a quel punto...
0: Che è meglio farsi tutto il pacchetto.
1: Insomma, era solo per completezza di informazione.
0: Mi hai corretto giustamente. No, hai fatto bene, quindi... Ma allora che lo fanno a fare, scusa, se il prezzo è così alto...
1: Sono strategie di mercato.
0: Puoi dire quanto è il prezzo, così chiudiamo così?
1: Sostanzialmente per vedere tutto, per la Serie Ani Live, sono 47 euro al mese. Per vedere, cioè, quindi 20 squadre teoricamente, per vederne una sono 30.
0: Ma è una presa in giro.
1: Beh, i prezzi te li sto leggendo da listino.
0: Va bene, grazie Lucio.
1: Grazie a te.
0: Fine settimana. Fine settimana. Qui ci sta tutto. Break, ripartiamo tra poco con Stefano Impallomeni e tutta la squadra per analizzare questa giornata che sta per arrivare. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Sì.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato Stefano. E allora, ore 12, 12. Champions servita, eccolo lì, eccolo, si parte, certo. Capito?
5: Abbiamo fatto un giro lungo.
3: Abbiamo fatto una roba, non si finiva più e quindi, però, che ti devo dire, alle 12 si gioca e quindi... Una volta c'era il pranzo servito, invece qui la Champions è servita, dai, la Champions è servita. Alla fine siamo arrivati a questa decisione.
5: Sì, meglio non aggiungere altro, se abbiamo già detto tanto.
3: Brutte figure. Ieri certe dichiarazioni che hanno fatto, hanno lasciato il segno in maniera profonda proprio.
5: Devo dire grazie anche alla sensibilità di chi ha fatto un passo indietro affinché tutta questa cosa si potesse, no? Verificare.
3: Eh beh, però adesso...
5: Non dico chi, ma insomma... Certo è che nella prossima stagione speriamo che questi calendari siano, no? Fatti in un modo, diciamo così, un pochino più sereno.
3: No, che si prenda in considerazione quando ci sta... Allora, mi hanno spiegato, no, che...
5: Diciamo così, che a metà maggio a Roma c'è un grande evento mondiale,
3: sì,
5: che riguarda il tennis. Poi sì, fate voi.
3: Fate voi, fate Bobis, come diceva qualcuno. So. No, quando vai lì e schiacci, metti tutte le cose. Guardate che quel giorno lì c'è la... Che si fa, capito?
5: E che probabilmente la Lazio può anche andare a fare una finale di Coppa Italia, no Marco?
3: Che tristezza, quando ho sentito quella frase, guarda, è quella lì che ce la invidiano in tutto
5: superato.
3: Il mondo, abbiamo una finale come Champions,
5: no,
3: capito?
5: Beh,
3: quella pure è stata qualcosa di eclatante. Guardate, ma che noi abbiamo già fatto la Coppa Italia, ma leva sta roba, cambia canale, che stiamo vedendo, scusa. Vabbè, va. Niccolò Ceccarini, buon pomeriggio.
5: Ciao Nick.
3: Ciao Nick.
6: Buon pomeriggio a voi. Io ho fatto lo zainetto, eh?
3: Sì. Per fare
6: da
3: che
6: viaggio, sì. Se poi dovessero cambiare idea a un certo momento, almeno c'ho già tutto l'occorrente.
5: Mi
6: dicono che invece di mezzogiorno la fanno verso le 11:15. Magari, ecco, sono tutto attrezzato, mi sono portato dietro il panino, l'acqua.
3: Ho capito.
5: Il kit dell'errante,
6: il kit di quando si gioca, come si gioca, non lo so, ma prima o poi lo farò. Ecco.
3: Carina questa. Sì. Buon pomeriggio a Daniele Garbo.
5: Ciao Daniele.
3: Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, bentrovati.
3: Vuoi dire qualcosa in apertura, così un pensiero libero?
7: No,
3: non so.
7: Guarda, lo spettacolo è stato veramente indecoroso. Alla fine ha prevalso il buon senso in qualche maniera, ma francamente, essere governati da. Insomma, da certe istituzioni che non sono in grado di gestire una cosa come questa, francamente è imbarazzante, secondo me. Ma dà l'idea del punto in cui è arrivato il nostro calcio, del resto.
3: Sì, sì, sì. Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
5: Ciao Massimo.
8: A tutti.
3: Buon pomeriggio. Pensavi di avere visto tutto, Massimo, ma il bello doveva arrivare, vero?
8: Sì. Cioè, diciamo che finalmente sono riusciti a farci capire. Quando giocare, insomma. Io ho dovuto cambiare la partita di un gruppo squadra 2013 quattro volte. Una volta si gioca in orario, poi si gioca un altro, poi si gioca un altro. Alla fine ho capito che si gioca in un determinato giorno orario, così sono riuscito a confermare la partita del 2013. Sono più contento per questo che per altro, guarda.
3: Vabbè. Finale veramente, veramente amaro da questo punto di vista, di questa stagione. È successo di tutto. Allora, facciamo una cosa, guardate, prima di andare un attimo... Noi abbiamo assistito ad una stagione dove abbiamo visto tantissime cose, no? In questo anno. Qual è la cosa proprio che... Posso dire vi ha infastidito di più, dai, di tutto quello che abbiamo visto? Mettici la mancata qualificazione al mondiale, Arbitropoli che è uscito fuori, tutti sti cambi di orario, le squadre in Europa che fanno, vabbè, non aggiungo altro.
5: Non è stato un anno brillantissimo.
3: Qual è la cosa proprio che dici, vabbè, questo
5: sia
3: veramente...
5: sul campo che fuori, quindi
3: ce n'è una.
5: Infastidito, insomma, ormai ci stiamo facendo il callo.
3: Questo è grave, questo è grave.
5: Non so,
3: questo è gravissimo.
5: A peggio
3: è caduto,
5: non c'è mai
3: qualcuno,
5: fine.
3: Non so chi. Speriamo che sono caduti tutti e tre, buon anno.
5: Al peggio non c'è mai fine, come si dice, no?
3: Quindi qual è la cosa che ti è rimasta
5: vedere...
3: proprio...
5: No, io adesso non voglio fare la retorica, da queste cose si tragga insegno. Cioè, voglio dire, qualcuno, come hai detto tu, possa dire, vabbè, forse ho sbagliato qualcosa.
3: No.
5: Insomma, non è che Voglio dire scusate, ho sbagliato, fa male, eh?
3: No, cioè, sì, ma quello
5: no, diciamo spesso,
3: sì. In pallo, Pallomeni praticamente fa un discorso un po' generale, Stefano, no?
5: Così, beh, insomma, quest'ultimo è stata la punta di questa cosa, questo rimpallo,
3: sì. Sai che anche il TAR non me l'aspettavo, che
5: però posso dire una cosa, lì c'è una lettura diversa,
3: cioè dimmi
5: secondo me ha fatto una finezza il TAR,
3: cioè spiegami dal volo.
5: Nel senso che, come ci avevamo spiegato, chi sa della materia, ci voleva un tempo tecnico
3: ordinario, lunghissimo,
5: inderogabile, esatto.
3: Oppure
5: quasi un imperativo, insomma, un esatto. Iter giuridico molto e lì ha dato la palla all'avvocatura dello Stato e mediate, perché non ci sono alternative, perché se devo decidere io prendo il tempo mio, io TAR. Certo. Quindi è stato, quando ho letto molto l'incipit di ogni articolo, fatto molto bene tra l'altro da tante testate, il TAR ha deciso di non decidere, no? Decide sì, di non decidere, sì. In realtà ha deciso, e secondo me con una finezza ha risolto il caso. Avvocatura dello Stato, vi continuate a parlare, fate queste call e poi alla fine ho fatto un passo indietro perché è finito, ho detto vabbè, senti, guarda i calendari, la prossima volta ti vengo incontro, va.
3: Mi è sembrato come l'attaccante, che arriva davanti alla porta, porta spalancata, va, no, ma tira tu, perché io la dovessi buttare fuori.
5: Sì, no.
3: Te lo appoggio.
5: Mettiamoci un punto, perché sennò siamo qua fino a Natale.
3: Va bene. Nicolò Ceccarini.
6: Vabbè, io sono avvantaggiato dalla stagione della Fiorentina, naturalmente io rispetto a voi ho un pedigree che manco ve lo sognate, quindi potrei dire tutto di più, ecco. Però guarda, se proprio devo dire, la cosa non mi è piaciuta più di tutte le non dimissioni di Cabina subito dopo la fine della partita,
3: ecco, vedi. Allora vado da Daniele Garbo.
7: Ma secondo me l'evento più clamoroso, che sicuramente incide di più sul nostro calcio, è stata la mancata qualificazione ai mondiali. Insomma, per la terza volta consecutiva è un'onta che sarà difficile da dimenticare, francamente. Ci abbiamo fatto l'abitudine ormai, purtroppo, è vero, ma è sempre difficile da accettare per un calcio che è stato 4 volte campione del mondo, non andare ai mondiali ancora una volta. Secondo me è un'umiliazione assolutamente impensabile.
3: Massimo Bonanni.
9: Sì, condivido quello che ha detto, insomma, Daniele. Credo che sia stata la...
3: Ma dove stai oggi? Dove stai oggi, Massimo? Sei in viaggio pure oggi? Che sa, dentro una grotta. Non è finito, Bonanni. Vabbè, lo richiamiamo.
6: È a le partite. È ancora lì a ricambiare le partite, perché non è ancora sicuro neanche lui.
3: Non è ancora...
6: Ma io la metterei alle 10:15, così abbiamo 2 ore di margine, si sa mai.
3: Va bene, vediamo se riusciamo a riprenderlo oggi, non lo so dove Massimo, magari è in viaggio, eccetera. Va bene, sì, abbiamo un po' di eventi, ci sono stati, che hanno caratterizzato in negativo questa stagione. Adesso vediamo come finisce. A proposito di come finisce, però, così apriamo un attimo anche la giornata che sta per arrivare. Io prendo un po' in considerazione le partite della zona Champions, insomma, ci sono tutte partite molto delicate. Como Parma sembra sulla carta quella più semplice per il Como. Pisa Napoli, il Napoli dovrebbe prendere questi 3 punti e aggiudicarsi la certezza di andare a Champions. Le altre 3, Genoa Milan, Juve Fiorentina e il derby di Roma, sono 3 partite non semplici da leggere. Chi secondo voi rischia di più? Chi può sbagliare o non può sbagliare? Ditemi un po' la vostra su queste partite.
5: Chi può sbagliare o non può sbagliare, poi dipende, insomma, dalle altre che fanno, perché possono uscire 3 pareggi e tutto resta come prima, Marco. Secondo me la squadra più in difficoltà, per diversi motivi, anche soprattutto per le ultime notizie che sono uscite, che riguardano il Milan.
3: Poi ci andiamo un attimo.
5: È in una fase molto delicata, perché è obbligato a vincere 2 partite e sperare, insomma, che la Roma possa sbagliarle. La Roma al derby, è sempre un incognito il derby, al netto, insomma, si dice sempre che attenzione alla squadra che ci arriva peggio, mi sembra che in questo caso la Roma e la Lazio arrivi un po', no, con qualche dubbio in più. Poi è una partita tutta da giocare e da vivere, e la Juve ha questa rivalità storica con la Fiorentina, bisognerà vedere se ci avrà un acuto d'orgoglio la Fiorentina, quello che non ha avuto per esempio quando ha affrontato la Roma allo Stadio Olimpico. I tifosi viola qui, insomma, Nick lo sa meglio di chiunque altro, questo è un derby per i tifosi viola.
3: Quindi la Juve ha 2 tappe di montagna che la
5: Secondo me la Juve ha un calendariaccio mica da ridere, perché Torino poi aspetta, tra l'altro oggi ricade la 50 anni dal trionfo.
3: Domani, scusami, 16 maggio, domani.
5: ci sarà tutta una festa, una cosa,
3: sì, sì, bellissimo,
5: grande.
3: Noi abbiamo provato a fare
5: Olimpico di Torino, e quindi ci sono delle motivazioni, settimana particolare, anzi sono giorni particolari, da qui dalla 37esima fino alla 38esima. Non ti so dire, Marco, chi rischia di più. Ecco, però se devo dire a livello emotivo, a livello di ansia, a livello di...
3: Il Milan, tu dici il Milan. Nick, chi rischia di più in questi 90 minuti di questa giornata tra numero 37 nella zona Champions?
6: No, decisamente, decisamente il Milan, perché comunque li ho visti proprio spenti, e quindi a maggior ragione quando sei spento a due giornate dalla fine vuol dire che probabilmente sei arrivato senza energia, senza batteria, lì tutto si spiega secondo me nella motivazione anche di questa squadra, che probabilmente quando ha capito non poteva più lottare davvero per lo scudetto, è crollata dal punto di vista psicologico, e quindi giocare in casa del Genoa non è certo semplice, quindi già l'ho visto anche ieri sera le parole di Daniele De Rossi, che è molto motivato, che già lavora per il futuro, che vuole insomma chiudere bene la stagione a Luigi Ferrari. Credo che il Milan abbia il compito più difficile in assoluto. E sì, io guarda, sono d'accordo su Juventus-Fiorentina, perché la Fiorentina secondo me questa partita la fa discretamente bene. Quindi la Juve ha anche pareggiato in casa, se non ricordo male, col Verona, no? Che comunque era già retrocesso. Quindi ecco, la Juve deve stare attenta, perché questa Fiorentina secondo me, ecco, mentre penso che non farà niente di buono con l'Atalanta nell'ultima giornata di campionato, questa partita secondo me invece la Fiorentina potrebbe fare qualcosa di interessante.
3: Daniele Garbo?
7: Ma quella che rischia di meno il Napoli, perché non posso pensare che non vinca a Pisa, e quella che rischia di più sicuramente il Milan, perché ha fatto 7 punti nelle ultime 8 partite, a testimonianza di un crollo clamoroso e inatteso. Alla Roma potrebbero non bastare 6 punti, perché se le altre vincono la Roma non bastano 6 punti, però deve cominciare a vincere il derby, dove peraltro arriva con insomma più riposata rispetto a Lazio dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, in buone condizioni, perché ha recuperato praticamente tutti, e quindi la Roma deve fare 6 punti e sperare che qualcuno li perda per strada, e potrebbe anche succedere, perché come avete detto giustamente la Juventus non ha un calendario facilissimo.
3: Assolutamente, vediamo se riusciamo a risentire Massimo, è caduto un'altra volta, vabbè riproviamo, perché almeno ci facciamo dei pronostici. Allora è in un punto, sta viaggiando, che evidentemente non riusciamo a...
6: Forse all'Eurovision con Sal Da Vinci.
3: Non sta andando, mi ha scritto che sta, mi hanno scritto che sta andando a Napoli, quindi non lo so, forse in un punto che prende male. Senti Nick, lasciando stare adesso diciamo così, abbiamo visto un po' i rischi maggiori, però andando un po' sul tema del Milan, che mi sembra un tema molto importante, perché ci sono state anche le parole di Cardinale ha parlato, ha detto che se non si va in Champions è un fallimento, quindi l'ha detto proprio chiaramente, quindi a quel punto sono tutti da valutare, tutto e tutti da valutare, quindi mi sembra che lui ha detto io i soldi li ho messi, e non è che penso che quando ricevo...
6: Marco, a oggi l'addio certo è quello di Tare, quello praticamente certo mi sembra sia quello di Tare,
3: quindi a pagare Tare adesso?
6: Per me Tare può essere il primo a pagare, anche se poi naturalmente diciamo è pronto Tony D'Amico, ma Tony D'Amico è una conseguenza anche di un mantenimento o eventualmente di un cambiamento di altri dirigenti, perché lì bisogna capire, resta Furlani,
3: ma paga Tare per quale motivo? Me lo puoi, cioè possiamo provare a spiegarlo? Allora lui il mercato in uscita mi sembra ha fatto un ottimo mercato in uscita, perché ha fatto
6: non so se sono magari gli Asciari, non so se Nkunku o gli Asciari possono essere, voglio dire, okay. Non lo so, prova a dire, potrebbero essere sì, però lì francamente a me sembra che quando le cose non vanno bene la distribuzione delle colpe sia globale, quindi direttore sportivo può avere fatto delle mosse più o meno giuste, sì, però alla fine hanno preso Modric, hanno preso anche Rabiot, quindi non è che è tutto sbagliato secondo me, il problema è che lì c'è troppa confusione in questo momento, non si capisce chi comanda, cioè, ora è riapparso anche Ibrahimovic, e quindi capisci, Marco, una società ha bisogno di punti fermi, se una società non ha una piramide non può secondo me ottenere dei grandi risultati. La piramide è obbligatoria e la piramide deve essere rispettata, cioè ci deve essere un general manager, un direttore sportivo e un allenatore, che tutti e tre siano in sintonia, con divergenze e punti di vista certamente su alcune cose, ma come filosofia devono essere tutti sulla stessa strada. Te dimmi se al Milan si respira quest'aria, per me assolutamente no, ma non è da oggi, è già dalla scorsa estate che se ne parlava.
3: Stefano, rischiare tare, quindi però lui ha detto valuteremo tutti, tutti.
5: L'ho letta, tutti molto interessante, tra l'altro voglio dire non banale, non scontato, insomma lui ha voluto anche puntualizzare il fatto che insomma ha speso tanto e male.
3: Sì, ha detto i soldi non me li metto in tasca, li reinvesto.
5: No, ma poi vuole vincere, cioè lui dice posso fare pure l'instant team, però insomma non è questo, poi non voglio vincere con continuità, con costanza, non è che si vince dall'oggi al domani. Io capisco la delusione dei tifosi rossoneri, però queste parole non erano scontate e hanno fatto chiarezza, perché non è che lui ha detto sono il più bravo, ho sbagliato, cercherò anche la cultura americana, insomma sono 30 anni che faccio questo mestiere, di adattarmi a quello che è l'Italia, i problemi sono altri, e ha evidenziato anche che insomma voglio dire c'è un divario clamoroso con le altre leghe professionistiche da un punto di vista economico, e quindi c'è tutto un discorso e da quello che ho capito molti sono a rischio. Molti sono a rischio, Marco, quindi se uno dice vabbè Tare è il primo che può saltare.
3: Ma tutti sono a rischio, pure lo stesso allenatore. Senza in Champions sono tutti a rischio, ragazzi, non che fai? Pure Massimiliano.
5: Cioè, secondo me è rimasto molto deluso perché si aspettava una sinergia diversa, sai, esatto. E poi mette a disposizione le risorse.
3: Perché soldi, poi dice
5: figure esatto, che devono fare una differenza, invece magari ci si perde per poco, insomma, voglio dire, per un litigio, per uno scambio di vedute. Io credo che sia estremamente pericoloso mettere vicino persone ex calciatori, cioè voglio dire figure che poi alla fine parli di calcio, vai dentro il campo, puoi entrare, puoi avere delle ingerenze contro la tua volontà, non so come dire, cioè sì, Gasperini, sì, Ranieri, Ibrahimovic, Allegri, Tare, parlano tutti
3: sono troppi, sono troppi.
5: No, hanno, allora o fai un passo indietro nel momento in cui sei dirigente, devi frenarti. E invece no, vai dentro al campo, ma Piccheri lo vuoi mettere a destra, quello non ha sbagliato la formazione.
3: C'è un'ingerenza, cioè, vai oltre.
5: Ti viene naturale perché vieni da là, vieni dal campo. E quindi magari una parola in più può alimentare, magari da una stupidaggine può diventare
3: un... Sì, assolutamente. Daniele?
7: Ma sicuramente è molto importante l'intervista di Cardinale, perché soprattutto sgombra il campo da un equivoco. Dice io non sono qui per fare i soldi, sono qui per vincere, e quindi questo è molto importante ovviamente in ottica futura, però credo che vanno risolti molti nodi, primo fra tutti a mio avviso da quello che leggo, mi sembra sia il rapporto tra Ibrahimovic e Max Allegri, insomma bisogna capire qual è il ruolo di Ibrahimovic, che è sempre stato un ibrido, non si è mai capito bene cosa servisse, che tipo di potere avesse, tutte queste cose qui, e se adesso è entrato in rotta di collisione con l'allenatore, a questo punto mi fa pensare che dal momento che Ibrahimovic ha un certo rapporto con la proprietà, quello a lasciare il Milan potrebbe essere Allegri, secondo me, sia che si qualifichi per la Champions, sia che non si qualifichi. Se non si qualifica, secondo me sicuramente si cambia, ma anche se si qualifica potrebbe essere lui a dire arrivederci e grazie, insomma non mi stupirebbe per niente, poi Tare viene di conseguenza, ecco.
3: Sì, sì, significa ricominciare tutto da capo, però io penso che poi se non arriva nemmeno il piazzamento Champions non puoi pensare di non ricominciare da capo.
5: Probabilmente anche tra questo.
7: È una squadra da rifondare, anche
5: ma
7: la squadra,
5: anche,
7: ragazzi,
5: secondo me, anche se dovesse centrare la Champions League, qualcosa è rimasto in sospeso e Cardinale interverrà. Qualcuno andrà via.
3: Sì.
5: Più vabbè, di qualcuno, certo. Anche in caso di Champions League. Certo.
3: Vabbè, vediamo, perché poi il campo adesso diventa fondamentale, perché insomma
5: però la notizia che deve, voglio dire, il tifoso rossonero, secondo me deve essere, lo so che non è una parola grossa, non contento, però deve apprezzare questa uscita da parte di Cardinale, che è stato contestato, è il bersaglio principale, no? Invece ha messo le cose in chiaro, ha detto io non è che sono venuto a fare una gita turistica, sono venuto a vincere secondo dei criteri che dico io. Cioè, se volete l'instant team lo faccio dopodomani, e però quanto possiamo reggere? Non è roba, insomma, io voglio fare un altro tipo di lavoro. Però insomma, intanto lo ha ammesso, ha commesso degli errori di valutazione, come vogliamo dire, di scelte.
3: Sì, sì, sì, sì.
5: Cioè, lo staff chi lo crea? Lui, lo sceglie lui. Allora, se vedete, senior advisor lo sceglie Ibrahimovic, sa che Ibra è molto competente, ma è una figura ingombrante e molto, diciamo,
3: per me, ha fatto un po' di confusione.
5: No, nel senso, è una personalità forte, è difficile, insomma, voglio dire, non... anche nella dialettica non è facile sostenere. No. Poi se non arriva nei risultati è ancora peggio. Quindi, sì. E non ti so dire di chi è la colpa, perché insomma la colpa è di tutti.
3: Certo,
5: cioè, non possiamo dire di Ibra, è un po' di tutti. Però vabbè, se ti metti dentro delle personalità forti,
3: e poi c'è allora, questo rischio.
5: C'è questo, un grandissimo rischio.
3: C'è questo rischio.
5: Che non è che Tare te la regala.
3: No, no, sì, infatti cioè, poi Tare Ibrahimovic
5: e lo stesso Maldini che è andato via. Insomma, adesso in questa fase io non lo so.
3: Hanno tentato un esperimento molto difficile.
5: Ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di Maldini.
3: Clamoroso ritorno.
5: No, nel senso che è quello che magari è riuscito a navigare anche con la precedente, diciamo così, proprietà, tra virgolette, l'altro fondo. Non è che non ci fossero difficoltà simili, però cioè, Maldini ha capito e si è adattato e ha lavorato bene e ha centrato quasi tutti gli obiettivi. Lascia perdere il secondo anno, però insomma alla fine ha portato uno scudetto.
3: Va bene, senti, altra
7: domanda. Alla Federcalcio, è diventato una nazionale.
5: Vabbè, ho capito, Daniele, vanno tutti alla Federcalcio, Ranieri.
3: Tutti là vanno.
5: Allegri.
7: No, vabbè,
5: Maldini.
3: Ci ha posto pure per noi, veniamo pure noi.
7: Secondo te cosa è venuto a fare ieri Maldini a Roma?
5: Beh, c'è anche il figlio, no? C'ha il figlio alla Lazio.
3: Viene a vedere
5: Daniel,
3: può darsi è venuto altro anche il film. Comunque dai, vediamo,
5: credo, non lo so.
3: Nick, senti, proprio al giro a volo prima dei pronostici che te li faccio fare perché Daniele rimane, ma secondo voi Sarri si presenta sì o no?
5: Questa è l'altra curiosità.
3: Presento assente per il derby Sarri,
6: c'è ma carino. Io sinceramente mi sarebbe piaciuto andare a pranzo con lui domenica, quindi se lui continua a rimanere di quest'idea, qui in Toscana si fa un pranzo di quelli di livello e si guarda la partita in televisione, parte le battute, alla fine ci va, per me alla fine ci va. Poi
3: per me ci deve andare, che è diverso.
6: Si incazzerà come quanto non si è incazzato nell'ultimo periodo, quindi già aspettiamoci un bel casotto, però ci andrà.
3: Tu ridi,
5: io
3: dico ci deve andare,
5: io non lo so.
3: Allora, io vi dico una cosa, poi tanto abbiamo tempo.
5: Puoi aggiungere anche il pronostico delle tre partite, Sarri andrà o non andrà in panchina?
3: È carina questa cosa,
5: l'aggiungi alle partite della settimana.
3: Non ci va, secondo te?
5: Per me no,
3: non ci va.
5: Se è coerente con se stesso, per me non ci va. E se no diventa una barzelletta, che fa? L'ha detto due volte, non una, due. Se si giocherà alle 12 domenica, io non mi presento. Due volte l'ha detto. Secondo me lui è una persona che lo pensa veramente e non ci andrà, te lo dico. Ci manda, come si chiama il secondo? Lanni, come si chiama?
3: Sì.
5: Vabbè, no, però ho capito, non fa quella faccia.
3: No,
5: è così.
3: Lo trovo una cosa
5: ma lo so, ma quello non ci sono dubbi, deve andare lì. E che stiamo scherzando, se deve presentare.
3: Cioè, io
5: però se lui dice non
3: capisco.
5: Ci andrò, e che fa? Poi dopo ci va e poi che dice? A fine partita che dice? Perché come mai Sarri, lei si è presentato, ha detto che
3: mi
5: non
3: sono convinto che il derby...
5: Sono convinto cosa, no? Lui se è coerente con se stesso, siccome lo è spesso e volentieri, cioè non è che parla a
3: però il messaggio che
5: secondo
3: manda,
5: me non ci
3: ragazzi,
5: va.
3: Io non so,
5: ragazzi,
3: Daniele, tu che ne pensi?
5: Sennò...
7: Secondo me non può non andarci. Ha fatto una battuta, sì, l'ha ripetuta. È vero.
5: Battuta. Due volte l'ha detto.
7: Sì, ma come fa a non andarci? Dai, è pagato dalla Lazio.
5: E dice, sai che c'è? Ormai siamo a conclusione della storia. Me ne vado.
3: No, però c'è una cosa.
7: Motivazione per la risoluzione
5: che...
7: del contratto.
3: C'è un derby. C'è un derby che vale tanto. Per la Roma,
5: Che...
3: ma vale per la Juve, vale per il Milan, vale per,
5: allora, noi
3: per le altre squadre che sono impegnate in zona
5: Sarri?
3: Champions.
5: Domani? Domenica, quando parla?
3: Non è che puoi far passare domani. Che il derby è importante, non ci vado, poi se perdi chi se ne frega. Cioè a me questa cosa, non, cioè io rispetto l'idea
5: ma io
3: che,
5: la
3: lui
5: penso
3: ha,
5: come te.
3: Che ha fatto. Però,
5: però la tua domanda
3: un
5: è,
3: così,
5: secondo voi andrà o non andrà in panchina? Se Sarri
3: non
5: ci va, se Sarri dice io non ci vado, non ci va. Ma perché deve dire queste cose due volte? Scusatemi, per fare spettacolo? Per provocare?
7: Ma
5: no.
7: Se,
5: addirittura ha detto al presidente, se fossi il presidente ritirerei la squadra. No?
3: Sì, sì.
5: Ma l'ha detto due volte, ragazzi, non una. Per me non ci va, ragazzi.
7: È un aspetto contrattuale, non può non andarci.
5: Ma pagherà una multa, ha detto, ma non ne può più. Ma non ne può più. Anche il discorso bello, secondo me, che ha fatto di fronte al presidente della Repubblica Mattarella. Cioè, Sarri, secondo me, e l'attacco anche diretto che ha fatto nei confronti della non ne può più. Cioè lui veramente
3: di questo calcio,
5: secondo me, cioè, non è che di certe cose lo infastidiscono. Questa cosa qua dell'orario è stata una cosa che a me lo manda proprio.
3: Quindi il prossimo anno che fanno? Un'allena.
7: Va bene,
5: ma non è che tu mi stai facendo.
3: No, io faccio
5: io
3: una domanda,
5: dicendo...
3: un'allena il prossimo anno.
7: Un altro anno di contratto, Sarri, so. Credo, no?
3: Perché
7: un altro
3: se...
7: anno
3: sì,
7: di contratto, giusto?
3: Almeno va.
5: Ma lui... però spiegatemi, una persona brava come lui, esperta come lui, ecco, e Nick lo conosce meglio di noi. Dice: io non vado, non mi presento. Per due volte Nick lo dice, non una. E io mi aspetto che Sarri, che visto che voglio dire, è genuino, trasparente, da questo punto di vista è indiscutibile. Non ci va, non ci va. Lui non si presenta, secondo me. Se no, se si presenta, ci deve dire perché si presenta.
7: Di contratto. Tuttavia è un anno di contratto, perché può essere licenziato.
5: Ma allora perché dice causa. Quelle cose due volte però, Daniele, perdonami.
7: Ma non lo so, chiedilo a lui.
5: Bravo, ma secondo me lui se lo dice non si presenta. Con tutte le conseguenze del caso, perché se si presenta che a fine partita, Sarri, ma come mai poi dopo alla fine si è convinto di andare in panchina nonostante l'orario non le piacesse, eccetera, eccetera. Cioè, voglio dire, sarebbe un controsenso. Sarebbe incoerente, sì, 28, da parte sua, sarebbe incoerente. Sì, siccome sì, una persona però... coerente, no, può essere simpatico o antipatico, secondo me ce va.
3: Vediamo. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché non posso che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici perché gliel'ho mandati. Adesso vediamo. Sono curioso di vedere. Intanto Massimo ci saluta perché non posso che non riesce a prendere la linea, però ci ha mandato i pronostici.

0: così, ora non lo so, perché poi magari insomma, ha detto altre volte certe cose, ora magari potrebbe essere andata anche un po' lungo, ma perché è saturo, evidentemente saturo.
1: Sì, non ce la fa più. Sì.
2: Non ce la fa più. La vita dura di allenatori. Allora, no, io li capisco, hanno una vita durissima. Allora, va bene, Nick, mi dai i pronostici di questa giornata, che siamo arrivati alla penultima, ancora qua c'è un gran traffico, quindi, oddio, un gran traffico, insomma, ormai Bonanni c'ha proprio le mani sul titolo. Allora, caro Cecca, Genoa-Milan.
0: Genoa-Milan, guarda, per me finisce in pareggio, 1-1.
2: Juventus Fiorentina.
0: Ecco, ora se dico quello che penso poi Spalletti mi viene a cercare, però questa è una partita, per me la Fiorentina non perde, quindi potrebbe essere clamorosamente anche un 2-2.
2: Roma-Lazio.
0: Roma-Lazio, vince la Roma 1-0.
2: Bene, vado anche da Garbo, che in questo finale è in ripresa clamorosa.
1: Non per niente ha vinto due titoli consecutivi.
2: L'anno scorso è arrivato l'ultimo,
3: quest'anno... Congratulazioni a Massimo, perché finalmente vince il torneo dei pronostici.
1: Vabbè, perché è la pancia piena, Daniele, la pancia piena, hai lasciato un po' il terreno.
2: Dai, Daniele, Genoa-Milan.
1: Vai.
3: 0-0.
2: Juventus-Fiorentina.
3: 1-0.
2: Roma-Lazio.
3: 2-0.
2: Bene. Ok, va bene, lo facciamo anche gli altri. Ci fermiamo qui. Saluto Nicolò Ceccarini, a lunedì, Nick. Un
1: ciao,
2: abbraccio.
1: Nick.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Buon pomeriggio a te, Nick. Ci fermiamo, un piccolo break e torniamo.

0: Bene, bene, bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano
1: Ciao
0: Impallomeni.
1: Marco, ciao a tutti.
0: Allora, vabbè, qui c'è qualcuno che giustamente parla anche del grande lavoro che dovranno fare gli agenti, che sono pagati 1200 euro al mese in questo fine settimana, perché ci sarà uno spiegamento di forze enorme alle 12, anzi alle 12, dalla notte praticamente, che fino ad arrivare all'evento, al post-evento, quindi anche questa è una cosa che va considerata.
1: Sottolineiamo anche la disponibilità da parte della prefettura di partecipare a questo tempo alle 12, dai, su, no?
0: Esatto, esatto. Allora,
1: che complicano un poco le cose, soprattutto per questa cosa qua.
0: Allora, diamo il buon pomeriggio di nuovo a Daniele Garbo. Ciao Daniele,
1: ciao, Daniele.
0: Ben trovato.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati, buon pomeriggio.
0: Al professor Pino Capua. Professor,
1: ciao Pino,
0: buon pomeriggio.
3: Ciao Daniele, ciao Stefano, ciao Marco.
0: E poi c'è anche Guido De Carolis con noi, ciao Guido.
1: Ciao Guido.
0: Guido, Guido. Dove stai io? Non ti sento. Guido, rispondi.
3: Come non mi sento?
0: Ti sento... Sei bassissimo, come mai? Che succede?
3: Non lo so, volete provare a
0: Adesso ti sentiamo, mi sembravi quasi in una grotta.
1: Attufato.
3: No, ci sono.
0: Va bene. Ah no, allora, un po' di temi qua e là. Riprendiamo un attimo la discussione che abbiamo fatto prima. Su Sarri, se si presenta o meno. Perché Stefano dice, se è coerente non si deve presentare.
1: No, si deve... Cioè, allora voglio dire... È sembrato convinto.
0: Convinto. Cioè, non ha detto due volte. Quindi, se giocando alle 12, lui non si dovrebbe presentare.
1: Io non vengo.
0: Non viene, ho capito.
1: Secondo me, lui ha detto: Io non vengo. Okay. Se lo vedo in panchina, dire: ma che è successo, Sarri? Ci ha ripensato durante la notte? Perché, come mai? Ha avuto un ripensamento. Vabbè, siccome è una persona di parola,
0: tu dici: non si,
1: credo che non si presenti.
0: Che non si presenti. Vado dal professor Pino Capua.
3: Ma allora io ti dico.

0: intanto ragioniamo sul fatto che si può cambiare idea, e chi cambia idea è sempre una persona intelligente, e evidentemente ha ragionato su un qualcosa che è stato detto in un momento di ira, sicuramente di mancanza di serenità. Quindi quello che è stato detto probabilmente può essere variato. Io non lo so, ovviamente, perché non ho parlato con Sarri e non ho idea di quello che farà. Credo che debba rispettare però delle regole, al di là del fatto che poi queste regole probabilmente non sono state rispettate a monte da chi ha fatto tutto questo, questa confusione, diciamo così. E quindi alla fine avrebbe ragione lui. Però io sono convinto che Sarri, che è una persona di buonsenso, che è una persona ragionevole, sarà seduto in panchina per la sua squadra, come prevede il regolamento e come prevede il contratto che lui ha con la Lazio. Quindi ci sarebbero tutta una serie di implicazioni qualora lui non andasse allo stadio, come ha detto, che poi lo metterebbero in difficoltà. E quindi io sono dell'idea che lui sarà in panchina, perché è una persona intelligente, quindi ci può anche ripensare.
1: Guido De Carolis.
2: Io sono d'accordo con Pino, nel senso che secondo me lui aveva ragione a non volerci andare, perché giocare alle 12 è una follia, e alla fine però ci andrà perché è una persona intelligente, quindi sì, mi conviene anche andarci. Però
1: no, ma ci deve andare, che secondo me è diverso.
2: Esatto, ci deve andare.
1: Quello che vogliamo.
2: Fatto sta che secondo me ha perfettamente ragione.
1: Sì, ma sul concetto non c'è dubbio. Però
2: non giocare alle 12 ci devi andare. Ma è l'ennesima dimostrazione oggi, anzi ieri, il presidente della Federtennis non è che gliel'ha detta sbagliata, eh.
1: No, no.
2: Cioè, quando parla di cioè, per colpa di un deficiente, non è che non l'ha scritta male, ecco.
1: No.
2: La verità è quella. Cioè, chi ha fatto il calendario ha sbagliato. Ha sbagliato in pieno.
1: No, su questo non c'è dubbio. No, il concetto io sono d'accordo, è giusto, perché è stato forse è stato l'unico che le ha cantate alla Lega, a tutti quanti, come allenatore è stato l'unico. Io non ho sentito nessun altro allenatore, non ha trovato l'appoggio di nessuno, perché non ha parlato nessuno, non ha detto niente, nessuno, è stato l'unico. Quindi da questo punto di vista per me ha pienamente ragione come concetto, però deve andare.
3: Ma certo che
1: deve andare, perché c'è una partita importante.
3: Scusami,
1: e non può mandare un messaggio di non importanza.
3: Allora,
1: una
3: che debba andare non ci piove, però siccome Sarri, io non, allora,
1: tu dici per coerenza,
3: a differenza di Pino, no, io non ho visto che ha detto proprio non ci vuole andare, perché io proprio lo vedo determinato, l'ho avvertito questa cosa, che non, come dire, guardate, proprio io non mi presento proprio. Non l'ha detto una volta, l'ha detto due volte. Allora ragazzi, che fa?
2: Se non ci va,
3: no,
2: alla fine che gli fanno?
3: Ah no, cioè, non lo so, ma sai che lui però insomma non mi sembra una cosa di pancia, Pino. A me, io l'ho sentito, avvertito, molto determinato su questo. Poi
0: è di pancia tutto quello che sta succedendo in questo momento alla Lazio, diciamo la verità. Sarri ha fatto un discorso meraviglioso al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, dove ha detto in pochi minuti tutto quello che tutti quelli che sono vicini alla Lazio pensano, forse tranne che uno o due, non lo so.
1: Aspetta che ti sentiamo male, Pino, avvicinati al telefono. Pino, avvicinati al telefono, sei troppo... Pino, niente. Pino, che succede? Sei lontanissimo dal telefono. Niente.
0: Non ci deve passare.
1: Pino, ma ci senti tu a noi? Pino? Pronto? No, ti sentiamo malissimo.
3: Avvicinati.
1: Prova a richiamarlo, richiamatelo un attimo. Daniele...
3: sembra essere stato rapito dagli alieni.
1: Davvero, mi sono... Allora, secondo Pasquale andrà in panchina e addirittura vincerà questo derby. Andrà allo stadio, ma non in panchina, secondo Federico, che sappiamo che è il suo...
3: Eh?
1: Sì, ma non, cioè va allo stadio, ma non in panchina, quindi va in tribuna. Poi, Daniele...
4: Ma io non posso che ribadire quello che ho detto prima. Secondo me non può non andare in panchina. Lui aveva ragione, in linea di principio aveva assolutamente ragione. Poi però si giocano 5 partite in contemporanea e l'unico allenatore che non va in panchina sarebbe Sarri. Mi sembra una cosa inspiegabile, francamente.
1: No, che non è un bel, non è un bel, non è nemmeno un bel messaggio.
4: Cioè, no, ma appunto,
1: da,
4: ma
1: da dare prima contare. Di un derby, devo essere sincero, non si può darmi, anche
5: questo,
1: perché questo è un derby,
5: si può
1: è un derby molto questo, importante per la Roma, per il Milan, per la Juventus, per la, per la stessa Lazio, che secondo me non può scendere in campo consegnandosi nel derby. Quindi no, a me non mi è piaciuto, come, cioè, nel senso, io condivido quello che lui ha detto.
3: Tu dici che questo è un messaggio un po' di rassegnazione,
1: di rassegnazione, o a meno che non ci sia anche una, la butto lì, una strategia.
3: Ah, tu no, pensi allora... no,
1: a meno che non ci sia una strategia. Io
3: questo, questo mi sembra troppo,
1: voglio pensare male, a meno che non ci sia una strategia.
3: No, per carità, scusa, ci sta tutto, però insomma io sono curioso di capire se ci andrà, e di capire se ci andrà di quello che tira dopo.
0: Scusami, perché Marco, perché la strategia sarebbe contraria ai suoi obiettivi, perdonami, quale potrebbe essere la strategia? Non vengo, mi cacciate, cioè, non lo so, non, mi sembra strano, mi sembrerebbe strano. In questo momento Sarri è legato in maniera viscerale alla Lazio e ai colori, tra i giocatori e i tifosi.
3: Sì, però scusami, perdonami, ha sollevato una perplessità Pino, Marco, che può essere più o meno legittima, però se un allenatore, appunto, sul quale tutto l'ambiente laziale, no, in questo momento fa blocco, no, fa spoccia, cioè, tutto.
1: Ma come c'è?
3: Sari dice, no, c'è il derby, ma dall'altra parte, dai, Pino, c'è la possibilità di tagliare un traguardo importante, dice,
1: e io ho la possibilità di impedirti quel traguardo. Io ho la possibilità di impedirti quel traguardo. Io vado in campo e faccio il 100% per impedirti.
3: Allora Marco dice, allora c'è qualcosa sotto.
1: Cioè, ma così non... siamo. Ma io, cioè, non... è una cosa che non. Vabbè, lascio a voi la parola, prego.
4: Parte... No, volevo completare il ragionamento, sì, che sì. Non sono riuscito a completare. Allora, ribadisco, secondo me non può non andarci per i motivi che ho detto, anche se lì nel principio aveva ragione, ma sarebbe l'unico allenatore delle 10 squadre implicate in questo finale di stagione a non andare in panchina. Questa sarebbe una cosa inspiegabile. E poi c'è un'implicazione contrattuale, ragazzi, cioè, se lui non va in panchina, ha un altro anno di contratto, la Lazio in teoria potrebbe tranquillamente esonerarlo, tanto manca una giornata.
3: È quello che diceva Marco, però.
4: Ho capito, secondo me non è mica secondaria.
3: Pino
4: cosa.
3: Dice no, non è impossibile questa cosa.
4: Cioè, a meno che non sia così essere, da farti
1: io sto
4: cacciare,
1: facendo adesso l'avvocato, sto facendo l'avvocato del diavolo.
3: Oltre, ma...
1: No, sto facendo l'avvocato del diavolo e la metto lì, poi sì, mica dico che è così, perché non sto nella testa della... però faccio l'avvocato del diavolo.
4: Ragazzi, se si fa cacciare non prendi i soldi, perché è giusta causa.
1: Però si libera, però si libera, però si libera,
4: però si libera. Vabbè.
3: Si libera dalla Lazio.
0: Non credo, Marco, io non credo. Io non credo. Sarri è una persona troppo intelligente e devo dire che negli ultimi tempi ha aumentato, se possibile, la sua intelligenza. E l'abbiamo capito da tutta una serie di situazioni che si sono create.
3: Ma io confermo quello che stai dicendo, Pino, è molto intelligente.
0: Assolutamente, e quindi non credo che faccia un escamotage per farsi mandare via, non ci credo proprio. Sarri sarà a fianco alla squadra e con la squadra
3: Pino, però si sta discutendo anche, voglio dire, non è che parliamo io, parla l'allenatore della Lazio. Se l'allenatore della Lazio dice, se si gioca domenica alle 12 io mi presento, io non vengo, letteralmente ha detto due volte, non una. Allora tu, voglio dire, la vigilia del derby la sgonfi un po' così, insomma, una squadra già uscita con le ossa rotte dal doppio confronto in campionato e Coppa Italia con l'Inter, non è proprio il massimo della vita. Tra l'altro c'ha dei problemini anche di formazione, di uomini che non stanno benissimo.
1: Immagina una cosa, scusami Pino, tu,
3: e tu dici una cosa del genere?
1: No, chiedo anche a Guido, lo coinvolgo. Allora, immaginate un allenatore, facciamo un discorso diverso, immaginate un allenatore che, finita la partita di Coppa Italia, perso in quel modo, che era molto dispiaciuto, io sono stato a vedere la conferenza proprio all'interno, no? Quindi l'ho visto proprio vis-à-vis, era molto dispiaciuto e ha riportato anche un malessere della squadra, che era molto dispiaciuta. Immaginate però l'allenatore diceva, signori, io domenica ci sarò e insieme ai miei ragazzi noi ci batteremo per impedire alla Roma di accedere alla Champions.
3: No, ha ribadito quello
1: che pensa da diverso tempo. Avrebbe avuto un effetto
3: un effetto
1: molto
3: che...
1: forte, molto vabbè, forte nell'ambiente anche lì. No, no, mi sbaglio, Guido, Pino, dimmi a voi.
3: No, però sarebbe il stata una dialettica più, da... voglio dire, no, auspicabile.
1: Cioè, io so che
3: no,
1: ormai
3: Pino.
1: Quest'anno ho perso tutto.
3: Guido, Daniele, che ne pensi?
1: Non, però vengo al derby, io me lo voglio battagliare fino all'ultimo minuto con i miei. Vedrete che andremo carichi.
3: Sentiamo
1: perché
3: che...
1: ci vogliamo togliere una soddisfazione, almeno una in questo disastro di stagione.
2: Allora, Guido. Secondo me lui al derby ci va carico, ok? E io non sono d'accordo quando dici no, però non doveva dir così. Per una volta c'è stato un allenatore ed è stato l'unico che ha preso una posizione chiara contro quello che è stato un casino combinato dalla Lega
1: Calcio. Ma sono d'accordo, ma ha fatto bene.
2: Aspetta, è contro il fatto che a lui giocare, perché non è la prima volta che lo dice, perché lo diceva già quando faceva l'allenatore della Juventus, ha sempre detto, lui giocare alle 12:30 gli fa schifo. Lo dice in continuazione, lo ha sempre detto. Se fosse per lui si giocherebbe come 40 anni fa tutti quanti alle 3 del pomeriggio. Poi non è possibile, c'ha ragione, non c'ha ragione. Per cui da questo punto di vista qui io Sarri lo apprezzo e lo ammiro, perché è l'unico allenatore che dice quello che pensa. Cioè dice, a me quel tipo di calcio in cui si giocano le 5 partite fondamentali per la Champions alle 12 di domenica, con magari che a Roma ci sono 25 gradi o la stessa situazione ambientale può esserci da un'altra parte, a me quel tipo di calcio mi fa schifo. E lo dice chiaro e netto.
1: Ma va bene, ma questo è giusto, ma io sono d'accordo con lui. Fino a qui sono d'accordo
2: anche
1: con lui.
2: Anche perché Marco, si sapeva la sera che lui parla che il derby era il lunedì. Sì, il prefetto l'aveva spostato lunedì sera alle 20:45. Quindi lui dice, io se lo rimettono alle 12 non ci vado, non ci vengo, perché a me quel tipo di decisione mi fa schifo. Poi ci andrà, però qui non è l'uomo di sport che parla, cioè anzi è l'uomo di sport che parla, ma non sta discutendo del derby da Roma, sta discutendo di una scelta politica della Lega. Quindi non discute il fatto agonistico, discute il fatto politico, ed è l'unico allenatore che lo ha fatto, che ha avuto il coraggio di farlo. Poi io sinceramente non ci credo che lui dice io non ci vengo così mi cacciano e quindi ma se se ne vuole andare, e probabilmente se ne andrà a fine stagione, si rimette e se ne va, cioè non c'ha bisogno di farsi cacciare per giusta causa. Io sinceramente non ci credo.
1: No, ma quello è stato ho voluto fare l'avvocato del diavolo fino in fondo, quindi l'ho buttata lì. Però perdonami, Guido, io sono.
2: Andrà e giocherà.
1: No, ma Guido, io sono d'accordo con te, Guido, sul concetto, sono d'accordo con te. E quando dice non mi presento, che l'ha detto due volte, e tra l'altro l'ha ribadito anche l'altra sera.
5: È stato un moto di rabbia, Marco. È stato un moto
2: di rabbia. Guido,
5: sono d'accordo. Lui non ce l'ha con la Lazio, né tantomeno con altre persone. Ce l'ha con la confusione che si è creata in un momento dove ovviamente ne risentivano tutti. E lui ha espresso con coraggio, come fa sempre, la sua opinione. Tutti gli altri allenatori sono stati zitti. Quindi,
1: no, ma sono d'accordo.
5: Anche la serietà e soprattutto la franchezza di Sarri.
1: No, ma su questo io non sono d'accordo sul concetto. Io non vorrei essere chiaro, su quelle parole lì che sono d'accordo. È il passo successivo che si
3: hai aggiunto un altro.
1: Ho aggiunto una cosa, poi per carità. Come approfitto della presenza di tutti, come secondo me la società Lazio si dovrebbe far sentire per le parole che ha detto Simonelli, perché per me sono gravi.
2: Quelle sono molto più gravi.
1: Quelli sono molto gravi, secondo me.
2: Non mi aspettavo la Lazio in finale.
1: Esatto.
2: Quelle sono molto gravi.
1: Quelli sono molto gravi. Molto gravi, perché come ti aspetta? Che vuol dire? Quelli sono molto gravi. E la società dovrebbe farsi sentire, perché pure qui silenzio totale, mi sembra, Pino.
5: Per troppe cose dovrebbe far sentire la società, Marco, è complicato, è difficile, evidentemente non c'è una volontà di mettersi in queste situazioni, perché ce ne stanno tante altre più difficili. Quindi sono d'accordo con te che le parole del Presidente della Lega non dovevano essere espresse, ci sono i tifosi avvelenati, secondo me ha ragione, però che la società non si esprima non mi meraviglio.
1: No, a parte che si dovrebbero esprimere tutte le società, però lasciamo stare.
2: Lì fa una gaffa, Simonelli, anche lì, Simonelli fa una gaffa. Cioè, perché lui dice non ci aspettavamo la Lazio in finale? Per coprire il fatto che ho sbagliato a programmare il derby nel giorno della finale di, degli internazionali di tennis, e quindi ti dice: ah, ma io l'ho messo il derby perché io mica mi aspettavo la Lazio in finale. Quindi ti sta dicendo: mica mi aspettavo la Lazio e la Roma in finale di Coppa Italia. Ce l'ho messo il derby pensando che ci arrivassero qualcun altro in finale.
4: Sai come dicono dalle mie parti qui a Padova? Dicono: peso il tacon del buso. Non so se volete la traduzione, se volete vi faccio la traduzione.
3: Se la toppa è peggio del buco. La
4: bravo, esatto. Ridicolo,
1: no.
4: Veramente ridicolo.
1: No, è stato veramente. No, ma anche il discorso sulla finale della Coppa Italia, che è come la Champions League, ha detto quella cosa lì, che equivale.
3: Siamo arrivati ai livelli
1: della Champions. Vabbè, comunque.
4: Siamo al delirio.
1: Quello è delirio proprio. Infatti, ho consigliato il 30 maggio.
4: È da TSO. Sì.
1: Adesso, mo, non esagerato. Perché se è ancora peggio.
4: Ma non è possibile. Ma tu sei presidente di una Lega che ha fatto solo danni negli ultimi tempi e dici pure queste stupidaggini. Ma stai zitto almeno. Abbi il buon senso, sta zitto, dai, per carità.
1: Senti Pino, concludiamo così: chi può in questa corsa Champions, giornata numero 37, chi rischia a tuo giudizio? Genoa Milan, Juventus Fiorentina, c'è il derby.
0: Milan rischia tanto e la più favorita in questo momento è la Roma, sinceramente, perché per come sono messe le cose è quella che ha risalito brillantemente le ultime giornate. E quindi, e certo, il derby è uno sgambetto, per questo la Lazio dovrebbe metterci di più di quello che ha fatto l'altra sera contro l'Inter, però la favorita secondo me è la Roma.
3: Che eleganza, Pino.
1: Guido?
3: Una gufata di quelle proprio, una vellutata, sembra, sai le vellutate quando...
1: Lo adoro per queste cose, perché
3: è proprio
1: ma guarda, perché è elegante,
3: ma no, ma
1: lo
3: perché
1: dice
3: è proprio
1: laziale,
3: ma è profondamente laziale,
1: è raffinato,
3: è un tocco,
1: è
3: proprio una vellutata di quelle proprio,
1: Bene, ma è raffinato,
3: di livelli,
1: scusa.
3: Ah, che bello Pino.
4: Gufo altamente istruito.
0: Ti adoro.
3: No, ma io ti voglio bene proprio per questo motivo, perché la tua lazialità è inconfondibile.
1: Guido, tu chi pensi rischia?
2: Un colpo di tacco di Pino eccezionale.
1: Bellissimo. Io lo scrivo, per allora. La Champions, Pino Capua, per la Champions vedo favorita la Roma. È bellissima questa cosa. Lunedì sei dei nostri. Comunque vada.
3: Che gufata, ragazzi.
1: Vai Guido, dicevi?
2: Non vedo favorita la Roma, ecco. Diciamo che vedo favorita la Juventus.
1: Sì. E chi rischia?
2: Il Milan rischia poi.
1: Tutti il Milan.
2: Insomma,
1: il Milan, cioè, in questa giornata pensate che rischia il Milan?
2: Sì, perché è vero che l'impegno sulla carta dici, vabbè, insomma, tanto è una partita che interessa solo a loro. Però il Milan, cioè, quanto ha fatto? Un punto, due punti nelle ultime sei, cioè, è in caduta libera totale.
3: Io proprio per questo motivo, Guido, credo che possa fare una partita importante a Genova.
2: Sì, io pensavo
3: che perché non è che può questa deriva di risultati può magari si interrompe proprio Genova.
2: Può darsi, però io lo vedo molto male. Prende tre gol la domenica il Milan, insomma.
3: Puoi vincere pure
1: 1-0. Sì, vero. Sì, vediamo.
2: Puoi vincere pure 1-0, però ripeto, cioè sono un po' di domeniche che prende sempre gol e ne prende tante. Insomma, ha una situazione con le auto avanti.
3: Però recupera Pulisic,
1: recupera. Vediamo.
2: Vediamo. Io il Milan non lo vedo benissimo. Certo, la Roma in casa con la Lazio, però per quello che abbiamo detto, sai, la Lazio comunque viene da un impegno settimanale, è un campionato che è andato come andato. È vero che il derby è tutte altre motivazioni, lo sappiamo, però poi alla fine, alla lunga, le motivazioni più alte ce l'ha la Roma rispetto alla Lazio.
1: Ma secondo me ce le dovrebbe avere anche la Lazio. Perché sai, sgambettare i cugini così è una grande motivazione. Delle volte nei derby si gioca anche per far dispetto all'avversario.
2: Assolutamente sì.
1: Cioè, allora, scusatemi, qual è la motivazione di Torino-Juventus all'ultima giornata?
3: Esatto.
1: Allora, pure il Torino ha perso.
3: Per rovinare la festa altrui.
1: Il Torino vuole rovinare la festa perché può farlo e quindi così, va in campo con quella motivazione.
2: Ma guarda, poi tutti con lo spirito del Parma contro la Roma. Faccia benissimo, ecco, perché poi la Roma vince a Parma al 101esimo, ecco.
1: Vabbè, comunque vediamo.
2: Tutti con quello spirito lì.
4: Mi ricordo chi è l'allenatore del Genoa.
1: Quindi potrebbe avere una motivazione a fermare il Milan.
4: Certo.
1: Li ha caricati a pallettoni, insomma, ho capito, va bene, staremo a vedere. Io sono arrivato al termine, voglio ringraziare tantissimo Guido De Carolis. A
3: ciao,
1: presto
3: Guido.
1: Guido, un abbraccio.
2: Grande
1: abbraccio. Grazie come sempre al professor Pino
3: Capua,
1: all'elegantissimo professor Pino Capua. Un abbraccio.
3: Un abbraccio, Pino.
1: Allora,
3: ciao.
1: Prima di salutare Daniele, sentiamo i pronostici di Bonanni, così vediamo, ha mandato l'audio. Vediamo, eh. Vai, via.
6: Allora, ragazzi, Genoa-Milan 1-0. Juventus-Fiorentina 2-0, Roma-Lazio 0-1, con un grande saluto al mio amico Stefano Impallomeni.
3: Povero Bonanni.
1: Oh, però, hai visto, 1-0 Genoa-Milan perché il suo presidentissimo...
3: Lo solleva dall'incarico.
1: Hai capito?
3: Adesso salza la Sicilia in Serie C.
1: Va bene, va bene. Allora, allora, voglio soltanto una precisazione con un ascoltatore, Andrea, che se la prende con me perché dice: vi seguo sempre perché smussate le polemiche, non capisco la tua polemica. Io, ragazzi, non ho fatto nessuna polemica, ho espresso un pensiero. Poi se non è chiaro mi dispiace, io non voglio fare nessun tipo di polemica, ho detto che mi sono piaciute molte le parole di Sarri sull'attacco alla Lega, che ho condiviso, però sul discorso di non presentarsi meno la vedo in questa maniera, cioè nel senso,
3: la polemica, dai,
1: poi se qualcuno se la prende a male io non ci posso fare niente. Ma ho detto, per me deve assolutamente dire noi, io mi presento e vogliamo assolutamente ostacolare la Roma in questa partita. Ma questo è il mio pensiero. Poi,
3: non mi sembra una polemica, mi sembra un'opinione, un punto di vista diverso.
1: Mi dispiace se Andrea l'abbia vissuta in maniera diversa.
3: Allora,
1: quindi, dai.
3: Pronostici di Daniele, no?
1: Sì. No, Daniele ha fatto 0-0, 1-0, 2-0. Dopo facciamo i nostri.
3: Dopo
1: perché sforiamo.
3: Benissimo.
1: Daniele, a presto.
3: Ciao Daniele.
1: Ciao.
4: Ciao ragazzi.
1: A lunedì. Break.

0: Bene, siamo tornati io nel bailam di tutti i temi, caro Stefano, mi sono dimenticato di salutare, lo faccio adesso, gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao Marco,
0: sul...
1: ciao a tutti di
0: ciao
1: nuovo.
0: Stefano, sul canale 11 del digitale terrestre Gold TV nel Lazio e su Italia 7 in Toscana, quindi salutiamo anche loro, naturalmente come
1: un saluto
0: sempre.
1: Saluto anche da parte mia.
0: Sì, degli amici del canale 61 che abbiamo però salutato all'inizio della nostra trasmissione. Allora, stiamo per passare all'altro blocco, diciamo, del venerdì. Tra l'altro ti dico, ti anticipo che De Paola sarà fino alle 15:30. Oggi il direttore ha un impegno
1: inderogabile,
0: non può rimanere. E quindi mi dicono che c'è subito Paolo De Paola, il direttore.
1: Beh, allora facciamogli fare un...
0: No, adesso gli faccio subito i pronostici.
1: Ma no, facciamo parlare su vari
0: subito
1: temi.
0: Subito i pronostici, perché dopo caro andiamo Paolo. Di fretta.
2: Perché la classifica è cambiata?
1: No, è stata. Allora, è sospesa.
0: Qui non ci sono rinvii. Qui non rinviamo noi, non rinviamo.
1: Paolo, io
0: non
1: ti ho difeso fino all'ultimo, però l'agenda di Piccari è un'agenda, insomma, di...
0: Io è tutto scritto, potete portare anche tutto agli atti, far vedere giornata per giornata,
1: lo faremo,
0: tutto quello che c'è, quindi è tutto
1: al vaglio della...
0: caro mio direttore. Allora, ma c'è anche Simone Braglia,
1: ciao,
0: vero?
1: Simone.
0: Che salutiamo, ciao Simone.
3: Ciao, io mi rivolgo al TAR.
0: Ti rivolgi, intanto il TAR respinge, passa, capito, la palla.
1: Ma ti pensavo, ti immaginavo al castello, oggi non sei al castello.
0: Non c'è il castello, oggi
1: non
0: c'è
1: il castello.
0: C'è anche Massimo? No, ancora no. Okay. Dicevi?
3: No, dicevo, Sarri arbitro di tutta la situazione, ovviamente.
0: Aie, pure tu ci vuoi dire qualcosa su Sarri?
1: Allora,
0: ti vedo scatenato.
1: Siccome
0: già.
1: Abbiamo, no, sfruttiamo Paolo, abbiamo 20 minuti di Paolo.
0: Dai, 20 minuti, allora, sfruttiamolo al massimo. Vai.
1: Monologo, Paolo, Sarri, questione derby, orario, 12,
0: okay,
1: eccetera, eccetera. Poi?
0: La lotta Champions.
1: Milan, con le ultime.
0: Questione Milan e poi lotta Champions.
3: Lotta cardinale, ragazzi.
1: Milan, ci mettiamo allora tutto il pacchetto,
0: allora,
1: quindi
0: dobbiamo essere veloci.
1: Tra Ibra e Allegri, poi l'intervista di cardinale, lotta Champions League, chi rischia di più? Cominciamo da Sarri.
0: Andrà in panchina, Paolo? Dai, Paolo, vai. Vai, veloce, dobbiamo
1: essere
0: veloci.
1: Non vengo,
0: mi chiedo
1: se velocità, 12,
0: così
1: domenica
0: facciamo
1: non
0: tutti i temi. Dai, via.
1: Vai.
3: Rapidissimo, io dico soltanto che è il solito Sarri, nel senso che tu trovi sempre qualche cosa di logico, anche di condivisibile in quello che dice, ma poi sembra estremo, sembra un qualche cosa di eccessivo che poi non spetta nemmeno a lui. Io non vado in campo, io non vado in panchina, ci andate voi, tutte queste cose qui che poi, diciamo, trovano poco spazio. Ora dico, se la Lega, diciamo, il consulto con il prefetto ha portato alla decisione per giocare addirittura non alle 12:30 ma a mezzogiorno della domenica, insomma, se ne dovrà fare pure una ragione. Dico, di non essere sempre definitivo nelle affermazioni, c'è modo e modo per avere ragione, perché secondo me ha ragione, cioè è una cosa difficile, una cosa impossibile. E in questa vicenda poi ci hanno sguazzato un po' tutti, anche Binaghi con il tennis, in qualche modo semplificando la situazione a proprio vantaggio, dicendo che il tennis ha un calendario già scritto da anni, che non dipende da nessuno se non dall'ATP, e invece il calcio ha delle regole diverse, è stato fatto addirittura il calendario, è stato fatto con i piedi. Anche qui parole pesanti, parole gravi, parole eccessive. Il problema che nessuno vuol capire è che se non ci fosse il calcio in Italia non ci sarebbe il traino economico,
1: sì, certo,
3: non ci sarebbe,
1: certo,
3: il resto dello sport. Quindi anche fare i fenomeni, diciamo, perché si è di un'altra federazione, non va bene. Diciamo, in questo poi si aggiunge anche, perché poi ce la siamo dimenticata nel cronoprogramma, la figura e il confronto fra Malagò e Abete, no? Cioè, cambiare per non cambiare, punto di domanda. Cioè, abbiamo sentito un Abete che ha fatto un discorso, dice no, ma anche quello di prima andava bene, in fondo perché bisognava criticarlo troppo. Insomma, come vedete, il calcio non riesce a trovare una soluzione al suo interno, non vuole fare rivoluzione, è molto conservativo, e anche, diciamo, una decisione come questa, molto dibattuta, testimonia che, va bene, i calendari sono sicuramente intasati, sicuramente è difficile trovare delle soluzioni, però qualche cosa a monte che non va ci sta sicuramente, cioè quella data la si conosceva.
0: Saluto anche Massimo Orlando, ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
4: Ciao Marco, Stefano, un saluto al direttore.
0: C'è anche
4: ciao
0: Simone Marco. Braglia, il portierone.
4: Grande portierone.
0: Senza di lui non possiamo stare. Adesso
4: Dopo averlo visto...
0: Dove hai visto?
4: centro benessere.
0: Hai visto, sì, che roba. Hai visto come sta in forma? Ma si è ringiovanito, ma è una roba incredibile.
1: Sta facendo il lifting, capito?
0: Quello ma che... io adesso...
1: Hai visto? Non c'ha più le rughe, Massimo.
4: Io vi vedo al 19, ragazzi, canale 19.
0: Italia 7, siamo, salutiamo. Visto?
1: Ciao Massimo, eccoci,
0: eccoci
1: qui.
0: Massimo, ti salutiamo.
1: No, ma hai visto com'è senza rughe adesso?
0: Ma una roba,
1: Simone,
0: ma poi pettinato, io non l'ho mai visto pettinato, bravo. Pettinato, bello, insomma, pettinato, no, bellissimo, era bellissimo, con la giacca, la camicia, che... era, ma un omone, capito? Un omone de... Simone, ci va o non ci va in panchina Sarri? Dai, veloce. Facciamo un giro.
5: Ci deve andare per forza, perché comunque, come ha detto il direttore, il suo compito è quello di andare in panchina a guidare la squadra. Io credo che bisogna rientrare tutti in una normalità che comunque si è persa. E chi va a comandare in Lega Calcio purtroppo non ha la voce in capitolo, perché chi comanda sono altri.
0: Orlando, ci va o non ci va?
4: Sì, dai, deve andare. Capisco tutto. Però è una partita delicata, un derby, e i suoi tifosi vorranno comunque fare lo sgambetto alla Roma, anche se arrivano dalla delusione della partita con l'Inter, però insomma sicuramente al 100% ci andrà, dai.
0: Allora, va bene, 100%, qual era l'altro tema che avevi scelto?
1: No, è la decisione. Paolo, ci sei andato su questo, insomma, rimpallo, mediazioni, decisioni, impugnazioni, TAR, Avvocatura dello Stato.
0: Alla
1: e poi,
0: fine
1: bing, 12.
0: È una
1: domenica.
0: Sconfitta di tutti, questa.
1: Ecco, come il tuo parere?
3: Sì, no, è una sconfitta in assoluto del sistema, no? Perché ribadisco, le date si potevano decidere con anticipo e con tranquillità, in maniera più intelligente. Però, ribadisco. Mi sembra sempre il casino all'italiana, cioè è sempre mi rivolgo qua, mi rivolgo là, la voce del più forte, la voce del più debole, quelli che fa la mediazione, il pasticcio rimane, la data alternativa non si può trovare per questioni poi di ordine pubblico, per questioni diciamo che sono sempre alla base di queste decisioni importanti, e per cui si ritorna indietro addirittura anticipando di mezz'ora. Allora io dico, è vero che si poteva trovare prima, ma che non si doveva arrivare a questo punto, ma allora tutto questo gran parlare, questo gran rivolgersi a destra e a sinistra, a che cosa è servito? Cioè sono sempre quei polveroni assurdi che lasciano, come dire, in qualche modo scioccati, perché chiaramente si è sballottato da una decisione all'altra, da un'incazzatura a un'altra, da una persona che si ribella a un'altra, però alla fine diciamo non cambia nulla. Questa è la verità, purtroppo.
0: Non so, Orlando, vuoi aggiungere qualcosa anche tu su questo, su questa situazione che poi si è chiusa ieri sera, quindi siamo stati in attesa parecchi giorni per capire quando si giocava il derby e di conseguenza tutta la giornata. Massimo? Massimo è caduto. Simone?
5: Sì,
0: vai, vai,
4: perdonami. No, dicevo, non aggiungo, perché è quello che ha detto il direttore, ma non per non dir la mia, è proprio il pensiero che avevo, dunque non aggiungo altro. Certo, siamo sempre al solito discorso all'italiana che fa schifo, dai. Parliamoci chiaro. Però ecco, la cosa che posso dire è bella la lotta dalla Champions, questo sì, lo possiamo dire, ma non vedo l'ora che finisca questo campionato, perché sinceramente tu mi direi che cosa c'entra con la domanda, però ci ho messo un qualcosa in più, perché questo campionato secondo me è stato veramente una delle cose più brutte degli ultimi anni.
1: Sì. Tre peggiori, sì, non c'è dubbio.
0: Senza nulla togliere all'Inter, però.
1: No, assolutamente.
0: No, ma ha vinto grande merito.
1: Per tante cose, insomma,
0: per tante altre cose.
1: Tu considera che il Napoli ha 70, una seconda, c'è la concorrenza dell'Inter, ma questa concorrenza, dai, è sfibrata, incompiuta, distante anni di luce, no? Tra Napoli, Juve e Milan, Roma hanno fatto il ciapanò, come si dice. O no?
3: Certo. Le piene polemiche, tutto, cioè tutte quelle che stanno dietro sono
1: Paolo,
3: molto,
1: scusami, polemiche. Visto che insomma sei soltanto una mezz'ora. Il Milan, allora, l'intervista di Cardinale Eletta, e poi soprattutto questi rapporti non proprio di liaci tra Ibra e Allegri?
3: Ma guarda, io diciamo dalle parole di Cardinale ho inteso che c'è una voglia di restare, di rilanciare, ma di fare piazza pulita. Cioè, ho questa sensazione, non so se, se è una sensazione che riguarderà
0: allenatore poi... compreso?
3: Non lo so, guarda, allora, perché poi lui dice: ho parlato con Max, siamo tutti delusi, anche i giocatori sono delusi. Va benissimo, che significa? Se ci sfugge, ha detto, adesso non ha voluto, diciamo, fare promosse e bocciate, perché queste due giornate, e lo capisco, saranno assolutamente determinanti. Non bisognava arrivare a questa situazione, ma con chi ce l'ha? Ce l'ha con i suoi dirigenti, col direttore sportivo, con Tare, con Furlani? Perché magari in questa logica, diciamo, di rimproveri a tutti, c'è anche Furlani dentro. E che decisione bisogna prendere? Perché comunque lui fa presagire delle decisioni drastiche, importanti, perché dice: noi siamo una squadra, anzi una società che ha un passato, una logica, e che deve assolutamente dettare l'agenda delle prestazioni migliori, cioè deve stare in un alveo naturale che è quello del Milan vincente. Non lo siamo, non siamo professionisti, praticamente ha lasciato intendere non si è professionisti d'eccellenza in tutti i reparti organizzativi di questa società. E per i reparti organizzativi fa un riferimento a quello tecnico. Allora in quello tecnico, appunto, c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo e c'è un allenatore. E che succede alla fine della stagione? Qual è quello che è preso più di mira? Questa è la cosa che comunque rimane in sospeso, anche se, ribadisco, dalle sue parole si presagisce un'ennesima rivoluzione. L'unica cosa positiva sono i conti, che lui dice è il secondo anno in cui diciamo abbiamo un bilancio positivo, riusciamo a gestire bene le cose. Questa è l'unica cosa che è una consolazione importante, perché chiaramente si tratta pur sempre di un fondo anomalo, a dir la verità, perché ecco, è la prima volta che in questa intervista lui lascia trasparire questo aspetto agonistico sportivo. Cioè lui dice: io vengo dallo sport, sono uno che si occupa di finanza, ma vengo dallo sport e capisco il valore del vincere. Ecco, noi non vogliamo disabituare questa società, che ha un suo passato, al rapporto con la vittoria. Secondo me queste sono parole importanti.
0: Braglia ha detto praticamente: se non si va in Champions è un fallimento.
5: Beh, sì.
0: Il rischio c'è, eh? Il rischio di un max fallimento, cioè noi abbiamo fatto il titolo, il Milan rischia il max fallimento.
5: Sì, sì, no, il fallimento di un'annata così, ma tra l'altro dopo la partenza, che comunque è stata una partenza all'altezza della situazione e della società, perché mi ricordo che a metà campionato il Milan era vicino alle prime posizioni, se non addirittura qualche volta è stato primo.
0: Non perdeva mai.
5: Per cui qualcosa all'interno si sarà sicuramente rotto, da un punto di vista di equilibri, e il fatto dell'involuzione della rosa dei giocatori e delle prestazioni è eclatante, ma di tutti, non ce n'è uno che secondo me si salva, sì, tolto Modric, che ha i suoi anni e che quindi si può capire la freschezza atletica può essere quella che ha giocato in questo caso, oltre all'infortunio, però i giocatori cardine non hanno più fornito quelle prestazioni che avevano fornito nel primo tre quarti di campionato. Dai Maignan, dai Pulisic, dai Leao, a chi spetta la valorizzazione di una rosa? Io presumo che la valorizzazione di una rosa, così come diceva il direttore prima, se l'aspetto è tecnico, è l'allenatore che deve far valere la rosa, così come tanti altri allenatori hanno fatto in questo campionato, pochi per dire la verità, però uno su tutti è Fabregas del Como, che ha valorizzato quello che è il patrimonio dei giocatori, a maggior ragione se è anche un fondo che gestisce la proprietà.
0: Orlando?
6: Ma ci sono tante domande che ci possiamo fare. Prima di tutto, Ibra, onestamente, a cosa serve? Faccio io una domanda a voi. Tutti i giorni nel suo centro padel, gioca padel. Non credo che sia rilevante nel sistema Milan, non dia niente, ecco. Grande calciatore.
0: Anzi, mi permetto di dire che agita un po' le acque, ecco.
6: Sì, sì, non c'è.
4: che serve Ibra? Sì, la sua immagine arriva lì, bello. Comunque mi sembra che dia poco, ecco. Però continuo a dire che la colpa è solo ed esclusivamente dell'allenatore. Non posso sentire ma i giocatori hanno iniziato a performare molto meno, però vuol dire che sei stato te a non saperli gestire, a non tenerli alti, no, nelle prestazioni e anche nelle paure, no?
0: Guarda, giorni fa mi sembra proprio Braglia qui da noi disse una cosa che mi è rimasta impressa. Ha detto, dice, il Napoli nel momento di difficoltà comunque Conte ha tenuto a galla la squadra. Questo è vero, gli va riconosciuto, nel momento di difficoltà l'ha tenuta a galla. Nel momento di difficoltà non so quanto sia riuscito a tenerla invece in questa situazione Allegri, lui ha detto
4: no,
0: così.
4: No, non l'ha tenuta, Marco, perdonami, quattro sconfitte in cinque partite.
1: Però diciamo, Massimo, è vero, però diciamo così, che ogni squadra poi ha una crisi, no? Più o meno profonda.
4: Certo.
1: E il Milan ce l'ha avuta una parte finale, che poi è l'ultimo tratto.
0: Che è quello più importante.
1: Napoli nella parte centrale. Vi ricorderete i quattro giorni, quanto è stato? Cinque giorni di riflessione,
0: sì,
1: si
0: sì.
1: Pensava che il Conte potesse mollare, ma guarda che Napoli stava veramente a pezzi in quel periodo, anche peggio di questo Milan, è solo che il Milan la crisi ce l'ha avuto in coda, e in coda poi si decide la storia.
4: Sì, però è più forte il Napoli.
1: Sì, dico le crisi, però la Roma ce l'ha avuto a marzo, la Juve...
4: però meno... guarda caso, da quando è andato via il mio amico la Roma, mi sembra che
0: amo diventato amico.
1: Sì, ma sono molto amici. Sono molto amici, si vogliono bene.
0: Tanto gli voglio bene a Massimo.
4: Da quando è andato via il mio amico, vedo una serenità, vedo giocatori, vedo l'allenatore che sorride. Molto più simpatico anche nelle conferenze stampa.
0: Capirai, tu hai dato un assist a De Paolo adesso.
7: L'ho presa bene.
0: Paolo ha dato un assist.
8: Io te l'ho detto l'altra volta, le due figure deludenti di questo campionato sono Ranieri e Allegri, sinceramente. Puoi criticare periodi delle varie squadre, però chi esce veramente un po', come dire, ammaccato da questo campionato sono loro due. Perché Ranieri appunto si è vista, come dire, un'uscita assolutamente infelice con la sua conseguente uscita, e un Gasperini che ha recuperato completamente la situazione lanciando la Roma in questo rush finale incredibile. E dall'altra parte Allegri, come dire, sfiorito come sempre, perché poi alla fine se vai a guardare i numeri, Allegri negli ultimi 8 anni ha sempre avuto un calo spaventoso nella seconda parte del campionato e la sua media punti è andata sotto i 2 punti a partita.
0: È vero,
8: diciamo, è importante. Quindi questo vuol dire che non sono solo più parole e impressioni, anche se io queste cose le dico da anni, veramente da anni, cioè da quando verifico certe situazioni, perché non le avrei mai dette fino al 2018, però adesso è il caso di dirle, che sono preoccupanti.
0: Paolo, senti, prima di salutarti prima di farti fare il pronostico, e poi so che non ti puoi fermare con noi, ti chiedo un'ultima cosa, poi io ci torno con Orlando e Braglia e Stefano. Chi rischia secondo te di più in questo turno nella lotta Champions? Il Milan a Genoa, la Juventus che affronta la Fiorentina, il derby, quindi la Roma, il Como sembra un po' più alla portata della partita col Parma, il Napoli mi sembra insomma che possa acquisire la certezza in questo turno. Dove vedi il rischio maggiore e perché?
8: Guarda, devo dire la verità, io lo vedo nel derby. Nel derby perché poi alla fine c'è una doppia partita, che non è solo quella della Roma che deve raggiungere il posto Champions, ma è anche quello di non uscire sconfitti dal derby. E siccome la Lazio arriva con questo dente avvelenato della Coppa Italia, sicuramente ai tifosi e sicuramente all'ambiente dice un'ultima soddisfazione, no? Come si dice, l'ultima soddisfazione è quella di fare il dispetto maggiore ai cugini.
0: Ecco perché dico che il comandante si deve presentare.
8: E in questo caso, alla Roma paradossalmente potrebbe anche andare bene solo non perdere, ma il non perdere significa uscire dalla Champions. Cioè, il non vincere significa uscire dalla Champions.
0: Quindi tu dici il rischio maggiore ce l'ha la Roma praticamente in questo turno. Va bene, staremo un po' a vedere. Senti, la faccenda Vlahovic come si concluderà?
6: Ma io guarda, presagisco un ritorno di fiamma. Questo perché mi dà la sensazione che comunque non sia uscito dai radar di Spalletti, e che se non ci siano, non ci sono alternative a quei prezzi in Europa più valide, secondo me se lo tengono, non credo che vadano su altre alternative.
0: Allora andiamo con i pronostici, dai, che Paolo dobbiamo salutare. Vai con i pronostici. Allora cominciamo, caro Paolo. Genoa-Milan.
6: Genoa-Milan, guarda qua, o è 0-1 o è la fine di Allegri.
0: E quindi?
6: E quindi ti dico 0-1. Corto muso.
0: Juventus-Fiorentina.
6: E qua ti posso dire anche un 2-0, se non un 3-0.
0: Quindi che faccio?
6: 3-0.
0: Roma-Lazio.
6: Guarda, io qua, devo dire che vedo un pareggio. 0-0, 1-1, ti dico 1-1.
0: Questi pronostici di Paolo. Senti Paolo, però ti chiedo una cosa. Domani, il 16, che è domani, sono 50 anni dallo scudetto del Torino.
1: Noi
0: stiamo vedendo delle immagini bellissime
1: su Sky.
0: Esatto, ti chiedo un pensiero su questo scudetto, che sono passati 50 anni, grandi protagonisti. Noi abbiamo qui una foto sul corridoio bellissima dei due gemelli Graziani e Pulici, fantastici. Sì.
6: Vabbè, mi inviti a nozze, insomma, cioè.
0: Non potevo chiederlo.
6: No, ma ti ringrazio, ma ti dico, questa è una fotografia che dovrebbe far capire al presidente Cairo come ha ridotto questa società e questa squadra. Lo dico, guarda, senza la polemica o il veleno o il rancore, per nulla. Ma portare una società che ha il suo passato, e non è questo di 50 anni fa, è ancora quello precedente, è lo spirito indomito, è lo spirito granata, lo spirito del toro, il trombettiere che suonava la carica per incitare Valentino Mazzola all'ultimo quarto di partita. È una storia piena zeppa della storia d'Italia, perché quel funerale ha coinvolto l'Italia. Ecco, non si può ridurre una società così gloriosa a non avere ambizioni, a non avere ambizioni, a non avere aspirazioni nel nome di ti ho salvato dal fallimento. No, questa agonia veramente il toro non la merita.
0: Paolo, grazie, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Paolo,
0: un abbraccio.
6: Grazie a voi, direttore. Ciao,
0: allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, Braglia, Orlando e Stefano, poi ritorniamo un attimo, discutiamo un po' su questa giornata, prendiamo un po' le singole partite, che voglio sentire il vostro pensiero. A tra poco.

0: Siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, di nuovo buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, e poi abbiamo in collegamento Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Sì, ciao Marco.
0: Ciao Simone. E Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ancora buon pomeriggio allora. A tutti voi.
0: C'è Pasquale che dice che se la prende perché ho chiesto il risultato di Pisa-Napoli, però l'abbiamo trascurato. Ma non è che trascuriamo Pisa-Napoli, però insomma, io che devo dire, dobbiamo dire che il Napoli ha una partita difficile domenica.
1: Non l'ho messa
0: nel gioco pronostico, perché scegliamo tre partite del nostro gioco, quelle un po' più difficili. Pisa-Napoli non l'abbiamo scelta. Io non credo che ci siano. Dobbiamo essere preoccupati del Napoli a Pisa, cioè se fa punti al Napoli a Pisa, allora vabbè, allora che dobbiamo dire? Non so, Simone e Stefano. Napoli dovrebbe vincere col Pisa, insomma.
1: Certo,
0: cioè, e conseguire con una vittoria, c'è la certezza, perché basta una vittoria per raggiungere
1: l'obiettivo.
0: Braglia.
2: No, è già più probabilistico che il Napoli possa, c'è una disparità di valori incredibile, quindi con una squadra che è già matematicamente retrocessa non vedo quali siano è più difficile, no? Dal punto di vista delle probabilità, azzeccare un risultato di Genoa-Milan o Juventus-Fiorentina o il derby di Roma rispetto.
0: No, poi perdonami Simone, lui dice dovrò abbandonare la vostra area perché avete trascurato il Napoli. Sentite, io mi sono anche un po' stufato di spiegare certe cose perché non c'ho più voglia, sinceramente questo mi fa proprio venire meno la voglia di fare certe cose. Noi del Napoli giorni fa abbiamo aperto fatto un approfondimento sul futuro della panchina, la situazione, collegandoci con ospiti di Napoli che seguono il Napoli, quindi io prima vi chiedo questo: ci potete criticare quando sentite la diretta e quello che è, però prima di scrivere una cosa non vera accertatevi, perché dopo a me dispiace, insomma, perché non è credibile il messaggio che arriva, perché mi sembra che con grande sforzo si cerca di coprire tutto con collegamenti, con le sedi, con le radio che seguono. Quindi prima di scrivere non voglio dire una parolaccia, sennò mamma mi dice di dire parolaccia in diretta, allora non le voglio dire. Prima di dire una cosa non vera, accertatevi di quello che si fa. Ci sono i podcast, ve li andate a vedere, c'è il nostro sito bello, tutto rinnovato, Tiembo Radio Sport. Andate, seguite tutti i podcast, quello che si dice, così vi rendete conto di che cosa si parla. Punto, fine. Scusate l'intermezzo, Stefano.
1: Beh,
0: però mi sembra giusto, perché sennò sembra che non è che non ci parliamo. Ecco, per esempio oggi l'Inter l'abbiamo un po' trascurata, ma ieri abbiamo parlato mezza giornata dell'Inter che aveva vinto la Coppa Italia, quindi oggi magari l'interista dice oggi parlano poco dell'Inter. È anche chiaro, perché abbiamo fatto un titolino, l'Inter pronta a festeggiare, perché festeggeranno la Coppa, lo Scudetto in casa.
1: Ormai è andata.
0: È andata, insomma, no? Quindi... No, solo così.
1: L'attenzione sulla lotta Champions.
0: E adesso c'è
1: e sulla zona anche, voglio dire, calda.
0: Esatto, zona
1: in Serie A, questo duello Lecce-Cremonese, Cagliari.
0: Esatto.
1: Più avanti.
0: Esatto. Andando un po' alle partite della zona Champions, Massimo, per esempio Juventus Fiorentina. Oggi leggevo, insomma, due tappe importanti per la Juve nelle ultime due giornate. Prima la Fiorentina e poi il Torino.
1: Due derby.
0: Due tappe, sì, di montagna.
2: Due partitacce per la Juventus, perché la Fiorentina è vero si è salvata, è vero che in queste situazioni tendi a mollare un po', però qui i tifosi non gliel'hanno permessa. Poi dopo la Juve vincerà perché è più forte, perché ha più motivazioni, ma te lo dico perché vivendoci sono giorni che guai ad uscire con una figuraccia. Dunque mi aspetto una Fiorentina che comunque ci metterà tutto quello che può per dar fastidio alla Juventus. Dunque già questa è una partita molto delicata. Poi se la Juve fa la Juve, secondo me alla fine riesce a vincere. E poi il derby, la partita, sinceramente, se fossi la Juve vorrei tutto tranne che quella partita lì.
0: Braglia, sui rischi della Juventus. Poi non so se ritenete che ci siano dei rischi maggiori, ad esempio nel Milan o nella Roma.
2: Vai Massimo,
0: finisci.
2: No, perché tu hai fatto la domanda.
0: Sì, volevo fermarmi un attimo su Juve e Fiorentina. Poi andiamo
2: okay, vai.
3: No, vabbè, ma se comprendiamo il trittico di partite di questa domenica, Juventus-Fiorentina, è vero, sottoscrivo quello che ha detto Massimo, però vedo una partita che non andrà con un risultato largo, come ha detto il direttore prima, De Paola.
0: 3-0.
3: Penso che vinca di corto muso la Juve, se vince. La partita più difficile alla Juve secondo me ce l'ha l'ultima partita è molto più tosta, perché il Torino è una squadra che comunque in salute, i derby sono sempre derby e non li vuol mai perdere nessuno.
0: Stefano, d'accordo. Una tappa dura, una di quelle salite, gran premi di montagna che devi essere bello preparato, sì, nonostante la Fiorentina non abbia fatto
1: Io Fiorentina è una partita delicata, insomma, voglio dire, se non vinci questa partita è anche giusto che tu non vada in Champions League, insomma, ormai siamo alla resa dei conti, Marco, dai, su. Sono d'accordo anche con quello che ha detto Simone, secondo me la partita piuttosto la Juve è l'ultimo nel derby.
0: Che sono quelle, cioè affronta due avversari che non hanno nulla da dire se non fare lo scudetto alla Juve,
1: come esatto. La Lazio,
0: esatto, come, la che è una motivazione anche quella, perché poi c'è la rivalità che non va trascurata. Quindi...
1: però sai, il gioco Como Parma è una partita facile, abbiamo visto Juventus Verona una partita facile, come è andata a finire Verona Roma, ah vabbè, ma il Verona secondo me se la gioca le ultime due partite se la giocherà alla morte, con orgoglio, come giusto che sia. Anche il Parma ha fatto così con la Roma. Io poi mi aspetto questo tipo di approccio da parte delle squadre che non hanno più niente da dire, come si dice, no? Quindi è vero che sulla carta Juve Fiorentina è una partita insidiosa, però insomma Juve se non vince in casa è meglio che saluta tutti, perché poi allora magari se Como fa pieno è giusto che ci vada il Como, cioè voglio dire, in questi casi nelle ultime due partite se non vinci non batti la Fiorentina.
0: Sempre il Milan, rimani dell'avviso che è il Milan a rischiare?
1: Si rischia, è la squadra che sta più in difficoltà, però insomma la cabala ci insegna che bisogna rispettarla, nel senso che non è che può andare sempre male, magari vince 1-0, 2-1, un episodio, un calcio d'angolo, un rigore, una punizione, un'autorete, una partita molto equilibrata dove alla fine il Milan deve risorgere, credo che possa vincere.
0: Possa vincere secondo te?
1: Sì.
0: Nonostante questo ambiente, sì, possa vincere. Braglia, che ne pensi di questa partita del Milan, nonostante le problematiche?
3: No, io non penso che possa vincere. C'è una partita che il Genoa aspetta, i genoani, i tifosi genoani e l'ambiente in generale aspetta, e se possono fare uno screzio al Milan glielo fanno. È sempre una partita molto delicata per il Milan quando scende a sponda rosso-blu, perché dal fatto che era successo ai tempi che furono, nel quale i tifosi si erano, se vi ricordate, era deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi va bene, ho fatto vedere deceduto quella persona, quel ragazzo, e poi

0: non è che gli potrà dire sempre male, però vedo un ambiente troppo deteriorato per poter fare un risultato pieno. E l'ambiente, e questo tipo di ambiente non ti facilita nella prestazione. Giochi con il pallone che pesa 50 kg, dall'altra parte hai, pur anche che siano giocatori di fama internazionale, dall'altra parte hai un Genoa che gioca in scioltezza e che comunque da parte del, loro, del suo pubblico vuole sempre una partita gagliarda, come l'ha sempre fatta, al di là che ha perso qualche partita in casa. Però col Milan è troppo una partita di cartello, ed è forse la partita delle sei partite addirittura molto più insidiosa di quella dei derby Roma-Lazio e Juventus-Torino, a mio modo di vedere.
1: Tu vedi più rischio per il Milan in questa partita, sì, molto rischio.
0: Sì, di tutte e sei le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, io credo che Genoa-Milan sia la partita che deciderà le sorti al Champions League.
1: Orlando?
2: D'accordissimo con Simone. Purtroppo
1: ma che Milan ti aspetti? Un Milan un po' più attento, più basso?
2: Guarda, sarei stupito se vedessi un Milan diverso da quello che ho visto nelle ultime 6-7 partite. Secondo me il Milan non ha la forza di reagire. Poi ovviamente per i tifosi del Milan, per il Milan, mi auguro di sbagliarmi, però in quel campo...
1: Cioè tu dici che, tu dici che una scossa caratteriale non arriva al Milan?
2: Vabbè, ma se poi dopo caratteriale, ma da chi? Che giocatori ci sono in questo momento che possono fare la differenza al Milan? Boh. Manca anche Leao, l'abbiamo criticato tanto. Io vedo un Milan...
0: Manca Saismakers, Massimo. Anche Saismakers e Modric.
2: Saismakers che... Cioè, io vedo un Milan che farà anche fatica a tirare in porta, ti dico la verità. Però ovviamente...
1: Però un punto potrebbe andare bene, no? O no? Un punto?
3: Dipende cosa succede sugli altri campi.
1: Un punto con il Genoa, no, ragazzi. Un punto potrebbe...
2: No, un punto è fuori, Marco.
1: Come fuori?
2: Fuori. Perché penso che...
1: C'è un'altra partita dopo, in casa col Cagliari, quattro punti.
3: Ho capito, ma le altre devono fare pareggio, devono pareggiare anche tutte le altre.
1: Guardate che le altre pure non ci hanno partite. Secondo me questo turno ci può dare veramente tanto.
3: Perché capito, certo, se pareggi, la Roma pareggia, la Juve pareggia, come...
0: Posso, scusate.
1: Certo che
0: Ha ragione Massimo. Se il Milan pareggia, arrivano Como, Roma e Milan a pari punti.
1: Ma perché tu dai per scontato che la Roma vince?
0: No, se pareggia e pareggia la Roma, e pareggia anche la Roma nel derby, il Como vincendo, o il Parma, arriva a pari punti.
3: È l'ipotesi che vadano tutte e due a 71 punti.
0: Esatto, se tutti e tre arrivano a pari punti, il Como per la classifica borsa va in Champions, perché è reputo che la Juve, secondo me, va in Champions. E il Como, però, arrivando a pari punti con Roma e Milan, va il Como in Champions.
1: Vediamo.
0: Se pareggia c'ha ragione Massimo, se pareggia secondo me il Milan è fuori.
1: Il
3: Como fa 6 punti?
1: Sì, secondo me
0: per
1: sì.
0: Me
1: secondo me sì, pure per me. Pure per te, Orlando?
2: Sì, anche se c'ha la Cremonese l'ultima, che se si giocherà la Serie A, però il Como si gioca la Champions e dunque i valori vengono fuori. Devo dire anche la Cremonese non fortunata a trovarsi l'ultima partita il Como.
1: C'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ve lo voglio girare subito. Ube ci scrive: lo dico ora perché parlare dopo è facile. Il Milan andrà in Champions trascinato da Nkunku, che liberato dalla presenza di Leao farà bene in queste due partite.
3: Attenzione.
1: Che dite?
2: Sì, ma
3: potrebbe essere.
1: Io ho letto che infatti che
3: Nkunku Pulisic.
2: Ma Pulisic gioca?
3: Sì.
2: No. Senti, Leao è stato un problema. Ha fatto 9 gol, però è stato un problema, sempre un problema. L'ho visto camminare anche nelle ultime partite, e questo atteggiamento che in partite come queste, dove devi tirare fuori veramente...
1: Queste partite devi lottare,
2: Esatto, devi lottare.
1: Devi dal fritto proprio in queste partite.
2: meglio, meglio, meglio che non si sia Leao.

0: meglio, lo dico sempre considerandolo un campione, però è meglio che non ci sia. Ci sta che magari un Kunku sentendosi più libero e magari la
1: più responsabilizzato, magari
0: esatto, appoggiandosi più su di lui riesca ad essere. Però quello che diceva Simone è vero, cioè lì anche Stefano ci ha giocato. Marassi, l'ultima partita, il Milan è una squadra odiata dai tifosi, sportivamente parlando. Poco,
1: c'è rivalità, dai, c'è rivalità.
0: C'è rivalità, dunque io mi aspetto che il Milan venga veramente, soprattutto da un punto di vista dell'intensità, della grinta, del pressing, venga messa sotto. Poi se riesce a gestire questi momenti difficili avrà le sue occasioni, però partitaccia.
1: No, è una partitaccia.
2: Io vedo una debolezza anche da parte della società rossonera e nell'ambiente anche societario che abbiamo già corso prima, cioè non sì, c'è sì. Un ambiente e una presenza di Cardinale, vedi Cardinale ha rilasciato
1: Cardinale ha parlato
2: intervista.
1: Però ha detto
2: ok, sì, sì, certo ok, devi. però tu prendi in maniera, erano altre persone, altri momenti, altri giocatori, con tutto quello che è, però la presenza societaria di quando c'era un Berlusconi, un Galliani, un Braida, rispetto a quello che... No, vabbè, buonanotte, ma no, per dire, lasciar perdere il discorso di per dire che in questo momento la società doveva essere presente, certo, in quel dede di queste partite e in questi momenti di difficoltà,
1: certo, c'è una presenza vicino,
2: la presenza vicina della società da parte di Cardinale.
1: I Friedkin sono arrivati a Roma per far sentire la vicinanza proprio in questa settimana.
3: Esatto. Il calcio cambia, però sta presenza, mo che devono stare tutti i giorni lì, magari ci sono le call. Ci sono altri modi per comunicare.
1: Sì,
3: serve la presenza fisica.
2: Però è diverso, Stefano. È vero che il calcio è cambiato, però
3: per anni non si è mai visto la proprietà americana. Liverpool hanno vinto pure il torneo di bridge, cioè nel senso, capito?
2: Sì, ma allora quindi, all'estero è diverso, Stefano.
3: All'estero, ho capito, noi ci dobbiamo adeguare, però. Allora, quando ci parla a noi, dobbiamo dire che dobbiamo il modello tedesco, il modello. Poi dopo no, dobbiamo seguire. Insomma, ci dobbiamo dare anche una regolata e metterci d'accordo su quello che come devono essere le società. Mi sembra che questo il presidente, quello proprietario, il Cardinale, abbia rilasciato un'intervista, Simone, in cui è stato molto chiaro.
2: Sì, però no, ma la chiarezza dell'interlocutore sì, però
3: che poi sia contestato, come sia criticato, lui almeno
2: no,
3: non
2: però
3: dico,
2: come messo... ha detto il direttore prima, Stefano, il direttore prima, cioè che lui abbia detto che fa palestra, che può far piazza pulita, non è una dichiarazione che lascia tranquillo in attesa di una partita delicatissima come quella e un finale di campionato.
3: Sì, va bene, ma Simone, sei sceso mille volte in campo, ci sono due partite da vincere, Simone, poi dopo si parlerà del resto, non è che il calciatore adesso stai in ritiro a Genova, deve preparare questa partita, pensa a Cardinale, pensa che deve vincere due partite perché deve pensare anche egoisticamente a essere un calciatore promosso in Champions League, quindi un'annata, poi dopo si traccerà una riga, ma non è che il calciatore dorme e pensa a Cardinale oppure a Ibra, ai rapporti tra Ibra e Allegri e quant'altro, io non ci credo, insomma, c'è due partite da giocare e da vincere, se no vuol dire che non ci siamo, non c'è la mentalità giusta. Cioè, non posso pensare che i calciatori stiano lì a concentrarsi sulle parole, sulle interviste di Cardinale, su di chi è la colpa, su magari no, vecchi rancori, dissapori che ci sono stati durante l'annata. No, cioè, io penso che il calciatore del Milan sia lì in ritiro e pensi a vincere a battere il Genoa e il Cagliari.
2: Spero per
1: vediamo.
3: Io credo proprio
1: Orlando, senti, potrebbe essere l'ultima partita di Nico Pass a Como, con il Como.
0: Che dispiacere. Che dispiacere. Io
1: Però era anche da mettere in preventivo.
0: Sì, no, certo. E d'altronde
1: venivo stato tutta la vita a Como, pazzo, con tutto
0: no,
1: rispetto.
0: No. Era, essendo un campione, era abbastanza normale pensare che prima o poi
1: mi dirai, io una cosa ti voglio chiedere, è già tempo di andare al Real Madrid?
0: Ecco, ma, ti dirò, Real Madrid è in un momento di grande difficoltà comunque. E non so se Nico Paz è un giocatore da Real Madrid. Devo dire la verità. Molto stimato da parte di tutti noi, da parte mia.
1: Sì, sì, però, sì. Senza... però, tu dici, hai qualche dubbio che possa essere da Real?
0: Assolutamente sì.
1: Braglia, tu che dici? È troppo presto? Ho aggiunto
2: ma
1: un momento.
2: No,
1: di
2: io andare. Sono fautore di un Nico Paz al Real Madrid, perché comunque chi ha una classe pura e che ha quei numeri che ha Nico Paz, che tutti noi riconosciamo, in una squadra che ha qualche difficoltà in questo momento, secondo me può anche essere il giocatore che lo faccia maturare e quella squadra che lo faccia maturare caratterialmente per quello che serve per la definitiva consacrazione.
1: Quindi tu lo ritieni pronto per il Real adesso?
2: Sì.
1: Stefano, tu lo ritieni pronto?
0: Scusami,
1: prego, prego.
0: Cioè, lì c'è Bellingham in quella zona del campo. Voglio dire, io credo che il Real Madrid, da quando sono andati via Toni Kroos e Modric, sono una squadra tra virgolette molto più normale. Questi due dettavano i tempi, verticalizzavano, erano i giocatori più importanti. Pensa che anche Mbappé è fischiato, che è una cosa ridicola se ci pensiamo, ci pensiamo, ha fatto 100 gol, cosa deve fare di più?
1: Sì. Però, forse sa, l'atteggiamento magari dovrebbe essere
0: sì, ma è francese, dunque è mezzo idiota. Però
1: dai, non lo dire, dai, su.
0: No, lo dico io. Cioè, per me i francesi, io non vado in vacanza in Francia, dunque.
1: Vabbè, non ti piace la Francia, è una scelta tua, ci mancherebbe.
2: Pane
0: sì,
2: di
0: non no, no, ma non volevo essere, però per dire, infatti prima l'ho elogiato, dico solamente che Real Madrid da quando ha perso i due giocatori al centrocampo fantastici, e tu puoi prendere tutte le punte e anche lì è finito un ciclo, poi hanno i soldi, hanno la storia per poter tornare a vincere, però certo. Secondo me a tornare a vincere con quella continuità anche loro faranno molta fatica.
1: Molta fatica. Se, Stefano, te lo chiedo anche a te, è
3: Pass.
1: Pronto? Pass
3: sì.
1: Per il Real, via, andare?
3: Per qualsiasi grande club.
1: Che ricordiamo è del Real, però ci interrogavamo sarà... Sei un giocatore già pronto per fare questo salto?
3: Ma pronto, sì, insomma, c'ha tutte le caratteristiche, poi certamente se tu mi dici è pronto a livello, che ne so, di altri calciatori del suo ruolo, stanno un pochino più avanti perché hanno vissuto esperienze importanti, cioè Yamal, Due, lo stesso Due che ha fatto un salto di qualità impressionante nel Paris. Devi avere l'allenatore giusto, devi capire subito dove stai, ma insomma Paz mi sembra bello strutturato, un giocatore forte, anche dentro, una grande personalità, oltre anche una grande capacità organica, cioè non è solo tecnica, corsa, quindi
1: corsa,
3: può irrobustirsi,
1: può
3: migliorarsi ancora di più.
1: Orlando, che voto dai alla stagione dell'Inter, visto che festeggerà in casa questa Coppa Italia insieme allo scudetto nell'ultima apparizione in casa?
0: Guarda, non gli do il 10 perché c'è il neo del Bodø/Glimt, perché sono sempre più convinto che l'Inter aveva la possibilità con lo Sporting di passare nettamente superiore e anche con questo Arsenal, dunque non ti dico che ha buttato via un'altra ipotetica finale, però aveva una grande chance da una parte del cartellone, del tabellone, dove non c'era né il Real Madrid né insomma il Bayern.
1: Forse ha pagato un po' di inesperienza Chivu, dai, come ha gestito
0: sì, perché se andiamo a vedere Marco, l'Inter se passa quel girone, quella partita, quel quarto ottavo di finale, poi lo Sporting e sicuramente lo batte e poi se la gioca tutta con l'Arsenal, però sei in semifinale, dunque gli levo un punto solo per questo, poi per il resto è stato tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Braglia?
2: Sì, sono d'accordo anch'io. No. No, l'unico neo purtroppo glielo do in quella fase della Champions, per cui il 9 lo merita tutto, dai.
1: te Stefano ti voglio chiedere una cosa, oltre al voto, se vuoi darlo
3: 9. Sono tu? D'accordo con loro, io ecco, se fossi nell'Inter rimpianto sarei giocata male al ritorno.
1: Sì,
3: malissimo al ritorno, perché proprio pure perde su quel campetto di plastica che hanno perso tutti, come lo definivo.
1: Però te la sei giocata male. Mourinho, eh? Però te la sei giocata male.
3: Male al ritorno, senza furore, mi ricordo, rallentatore. Forse l'hanno sottovalutato, dice sai, mo gli facciamo due gol al ritorno.
1: No, ti volevo fare questa domanda. Vabbè, Chivu ti fa pensare a che tipo di allenatore, guardando in prospettiva? Cioè, siamo di fronte a che tipo di
3: allenatore? Guarda, ti posso dire una cosa, uno spunto me l'ha dato Zamorano, ho letto un'intervista molto interessante, gli ricorda Zidane. C'è l'ex calciatore che si integra subito perfettamente e riesce a relazionarsi con un gruppo già vincente, quindi un passo in avanti. Se mi dici il percorso, secondo me il percorso è molto simile a quello di Capello. Se tu mi dici che l'allenatore può essere, mi sembra un allenatore strutturato, che ha contenuti, che ha idee, che ha personalità e quindi è destinato a fare un'ottima carriera. Devo fargli i complimenti perché è veramente bravo. Poi, ripeto, per quanto riguarda la gestione, c'è un po' di Mourinho, si è portato dietro. Sa relazionarsi, insomma, sa parlare, sa dialogare con i calciatori. Questo è evidente, perché se no non rimetti a posto un gruppo che, ricordiamolo, ha vinto 9 trofei dal 2020, cioè dalla 20,
1: assolutamente,
3: cioè Pomarotta, Ausilio, da quando arriva,
1: sottolineato.
3: 3 Supercoppe italiane, 3 Coppe Italia, 3 scudetti.
1: Orlando, a te chi ti fa pensare Chivu dopo un anno, primo anno alla guida di un grande club, scudetto e Coppa Italia?
0: Ma guarda, a me è piaciuta l'intervista di Mourinho quando ha detto mi sembrava che potesse diventare tutto tranne che un allenatore.
1: Ecco.
0: A questi livelli, sai cosa mi piace? Al di là di tutto quello che ha detto Stefano, condivido, mi piace la sua cultura, il suo parla l'italiano meglio di un professore,
1: meglio di chi ci vive, meglio di chi ci vive
0: universitario. No, per dire che è molto intelligente, l'intelligenza lo ha portato a gestire una squadra, una piazza che non era per niente facile. Con queste qualità vuol dire che tu sai come muoverti, sai gestire queste situazioni. Dunque non so a chi paragonarlo, però ha delle qualità di intelligenza superiore.
1: Braglia?
2: Sì, per quello che ha detto Stefano anche prima, più che Zidane, ma per il modo di relazionarsi con il gruppo mi sembra un Carlo Ancelotti.
1: Beh, complimenti,
2: la sensazione di essere proprio
3: Carletto, che tra l'altro ha rinnovato con il Brasile fino al 2030.
2: Esatto, lui gestisce anche Carlo Ancelotti, ha gestito sempre anche il Milan, il primo Milan, quando veniva vinto la prima Champions League con il Milan, con dei gruppi, cioè entrare con dei gruppi che avevano vinto, che avevano, giustamente come ha detto Stefano, vinto tutti quei trofei, non era semplice per un allenatore, per un neo allenatore, diciamo, no? E quindi ci ricordiamo che i primi a dover dubitarne eravamo stati proprio noi,
1: ci mancherebbe.
2: Quando avevamo detto che probabilmente magari poteva essere lui il primo allenatore ad essere sostituito, e invece
1: no, questo non l'ha detto nessuno, permettimi di dire.
2: Era uno dei papabili, se non mi ricordo male.
1: Qua hanno dato tutti, io ce l'ho, vado sempre a vedere l'agenda, qui hanno dato tutti Juric, Pioli, Questa.
2: Sì, io avevo detto Pioli. Però
1: Zanetti del Verona.
2: Sì, dubitavamo tutti comunque che facesse quello che ha fatto.
1: C'era il dubbio su di lui, sì. Sì, però pensa, complessivamente l'avevamo messo, la stragrande maggioranza, al secondo posto, quindi non avevano dato l'Inter vincente lo scudetto.
2: Esatto.
1: Molti hanno dato il Napoli, molti hanno dato il Napoli che potesse fare il bis, e qualcuno, lo dico, Bezzi aveva dato anche Bucchioni il Milan vincente lo scudetto.
2: Quindi... Sì, no, io ho detto la Roma, quindi il discorso per me
1: gioca dalla pure il prossimo anno, fammi sto favore.
2: Carletto Ancelotti per me, guarda,
1: Va bene, Carlo Ancelotti, ok. Va bene, andiamo ai pronostici di questa giornata e poi ci salutiamo. Dai, forza, forza. Orlando che è vicinissimo alla vetta, vicinissimo, un punto, no, due punti, un punto da Bonanni. Attenzione, ultime due partite di giochi tutto, caro Massimo. Allora, Genoa-Milan.
0: Genoa-Milan, io dico 2-1 per il Genoa.
1: Bene. Juventus Fiorentina
0: 1-0.
1: Roma Lazio.
0: Scusate, c'è un allarme che è partito. Vi
1: no,
0: chiedo
1: no,
0: scusa.
1: Non sentiamo, vai tranquillo.
3: Sentiamo niente.
1: Roma Lazio.
0: Roma Lazio 2-1.
1: Vado da Braglia. Genoa Milan, la tua partita
2: 1-1.
1: Juventus Fiorentina
2: 1-0.
1: Roma Lazio
2: 3-0.
1: Domenica mi va a passare. Allora, in pallomeni.
3: Senti che te dico io. Dai, vai, vai.
1: Genoa Milan
3: 1-0 per il Milan.
1: Juventus Fiorentina
3: 2-0.
1: Il derby
3: 4-1 per la Roma.
1: Allora, io faccio 1-1 ecco, Genoa Milan, 2-0 Juventus Fiorentina, 2-0 Roma Lazio.
3: Ah, quindi proprio non ti senti niente. E che è successo?
1: Beh,
3: ti sei reso?
1: No, sto. Oh, voglio provare la rimonta.
3: Ah, cioè rinunci, però vuoi vincere il titolo?
1: Voglio vincere il titolo.
3: No,
1: voglio provare la rimonta.
3: Ce n'è due davanti.
1: Vabbè, ci provo. Provo a fare la scalata finale, non si sa mai. Ah, che bello. Allora, voglio fare un buon fine settimana a tutte e due, a Massimo.
3: Ciao Massimo,
1: e Simone.
3: Ciao Simone.
1: Ci sentiamo lunedì, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Adesso noi ci fermiamo e poi recuperiamo un po' di messaggi. A tra poco.

0: Allora, vabbè, c'è subito chi si incavola dicendo chi vuoi Pio, che esaltazione effimera e falsa. Vabbè, allora, che devo dire? Non va bene. Poi, io delle volte dico, uno che vince due titoli il primo anno, è vero che deve essere... Io sono tra quelli che voglio rivederlo il prossimo anno, perché confermarsi capito, è sempre però, più insomma, difficile. Ma gli, allora, però gli quest'anno altri... che fai? Non gli dai un voto positivo e non riconosci le qualità?
1: Gli allenatori?
0: Io boh... Non...
1: Ha vinto Scudetto e Coppa Italia la prima e
0: io mi ricordo che anche Conte
1: esame
0: quando...
1: per chi vuole il prossimo anno, se certo siamo tutti curiosi,
0: io mi ricordo, che quando vinse Conte il primo Scudetto con la Juve pure lì ci fu una sottolineatura Conte perché cammin... e comunque Conte aveva fatto un cammino da allenatore, è arrivato così, anche lui fa l'esordio con...
1: Sì, però dobbiamo metterci d'accordo, però nel senso vince, allora che ne so, se Conte fa la doppietta, Allegri fa la doppietta, è arrivato il mago... Lui, no, però il prossimo anno vediamo un po' se
0: vabbè, ma questi sono molto no, giudizi di Kosovi, insomma, lo sappiamo.
1: No, però Kivu si merita, secondo me, i complimenti
0: sì,
1: di elogio.
0: Come fai?
1: Il prossimo anno sarà un'altra stagione, vedremo.
0: Non è che io quello che vorrei avvisare i naviganti, se uno quest'anno dà alla fine dell'anno fa un bilancio dell'operato di Kivu e dà un voto positivo, no? Poi il prossimo anno, se va male... Non fate il giochetto voi paraculi, ma l'anno scorso perché il campionato non fate i paraculi perché il campionato va giocato, vinto e poi si vince
1: al dominato
0: e quindi poi ogni campionato è una storia, vediamo anche quello che sarà il mercato, come si costruiranno le squadre, le tante cose che bisogna poi verificare, però non è che questo poi viene fuori il discorso che se dovesse non vincere il prossimo anno, incappare una stagione che può capitare. Non è che annulla quella precedente, Non è che annulla quella precedente,
1: no,
0: cioè lo scudetto
1: no.
0: resta. Poi vediamo quale sarà. Io quello che mi interrogo è che tipo di percorso avrà questo allenatore in prospettiva, perché sembra avere dei tratti, ieri abbiamo detto, dei tratti speciali. Poi vediamo se sarà in grado di avere un iter continuativo da questo punto di vista. Però presentarsi al primo anno di allenatore di una big e vincere scudetto e coppa nazionale,
1: poi come però
0: è un bel biglietto da visita,
1: ma come poi l'ha vinto?
0: Non è,
1: mi sembra che
0: una cosa da
1: in
0: poco,
1: semifinale ci sia stata una bella rimonta sul Como e poi una vittoria netta contro la Lazio in finale. Dall'altra parte uno scudetto vinto contro il giornata del 4 giornata antica, adesso non mi ricordo esattamente, un distacco importante nei confronti degli inseguitori, quindi mi sembrano due vittorie nette,
0: assolutamente,
1: da questo punto di vista indiscutibili, belle, pulite.
0: Assolutamente. Andiamo a sentire un po' di audio, dai.
2: E invece io dico meglio così, altrimenti in finale beccavamo altri 5 sberle. Meno male che si è fermata col voto green.
0: Ah vabbè, lui dice, faceva riferimento alla partita col Bodo. Vai, ancora un altro audio.
3: Ciao, ho una domanda. Se il doppio italiano Bonelli Mamassori riesce a raggiungere la finale si disputa domenica, mi sembra, o alle 14 o alle 15. Quindi poi il derby e le altre partite a che ora giocheranno? Alle 9 del mattino?
0: No, giocano alle 12. Questo problema non si pone. Andiamo, non siamo fuori un altro problema. Che... Allora, intanto è stato sospeso il programma agli internazionali d'Italia perché sta venendo giù in questo momento una pioggia clamorosa. Vai.
4: Ah beh, Stefano, se non dovesse presentarsi, penso che lo Tito stapperebbe due bottiglie di champagne. Penso lo licenzierebbe in tronco, risparmiando 2 anni di contratto, 3,5 milioni.
0: Come? Tu dici?
1: No, il discorso era la domanda se Sarri si presenterà o meno domenica alle 12 e Ube dice che lo Tito stapperebbe. Sentito? No?
0: Sì, ho sentito. Non lo so, vediamo. Intanto per me, per un altro tipo di discorso, si deve presentare, punto e basta. Quindi,
1: ma certo, si deve presentare.
0: E far giocare alla grande la squadra. Prego, vai.
5: Ciao Marco, ma certo che va Sarri. Ha cambiato idea il prefetto, non può cambiare idea Sarri, deve seguire la squadra e deve fare quello che deve fare, è pagato per questo. Buon lavoro Alfonso da Battipaglia.
0: Grazie. No, stavo vedendo una cosa, Stefano, io sono sono andato a vedere l'esordio di Guardiola quando passa dalla cantera, che lui allenava i giovani, passa al Barcellona, anche all'epoca fu la prima esperienza, vince il campionato spagnolo, vince la Coppa di Spagna con il Barcellona, poi vince anche la Supercoppa di Spagna del 2009, quindi 2008-2009 lui vince campionato e Coppa di Spagna.
1: L'anno successivo vince la Champions.
0: E l'anno successivo
1: finale a Roma battendo il Manchester United di Cristiano Ronaldo.
0: Bravissimo.
1: Gol
0: bravissimo.
1: Di testa. Io stavo lì. Gol di testa di Messi. Te lo ricordi 2-1? No.
0: Sì,
1: sì, finì 2-1 o 2-0.
0: Aspetta, ma non stavo vedendo,
1: controllare
0: sì.
1: Questa finale di Roma 2009.
0: Aspetta, la Barcellona Champions League, Manchester United 2008-2009. Sì. No, questo per dire insomma che pure, non è che era all'inizio è iniziato forte, poi dopo ha proseguito. Cioè, hai visto, sta per salutare il City ieri. Beh, c'è stato un video, hanno postato un video dove lui passa a centrocampo con tutti quello che ha vinto col City, si sta separando da questa. Guarda qua, eccolo, ce l'abbiamo, l'abbiamo preso, guarda, e lì c'erano tutti i trofei, il tecnico ripreso mentre passeggiava tra i trofei, quindi siamo ai saluti.
1: Insomma, finisce una,
0: di una grandissima avventura,
1: un'era
0: chissà dove andrà.
1: Questa è una bella domanda. Lui coltivava questo desiderio di allenare una nazionale,
0: una nazionale?
1: Però insomma è Brasile. Brasile è stato preso da Carletto, al quale è stato rinnovato il contratto fino al 2030. Quindi cosa resta? L'Inghilterra. Forse portare l'Inghilterra, ecco. L'Inghilterra potrebbe essere l'uomo.
0: Addirittura.
1: Beh, insomma, perché no? Cioè, vabbè, l'Inghilterra vince il mondiale dal 1966.
0: Vabbè, speriamo.
1: No, nel senso che dove devi. Sì. Cioè, dov'è la sfida di Guardiola? La nazionale inglese.
0: Va bene, vediamo. Oppure c'è qualche club che lo prenderà, non si sa mai. Andiamo a sentire ancora qualche altro audio.
3: Vai. Ciao. Beh, penso lo lasciamo stare sul fatto che Sarri non ce la fa più perché ha una vita dura. Non commentiamo più di tanto, grazie.
1: No, no. Giovanni scherzava, ma
0: No, ma io pure perché qualcuno ha detto già è stata la vita dura quest'anno. Ho detto vita dura.
1: Sì, no, tu hai ironizzato.
0: È ironizzato, certo. Allora vai con un altro audio, dai.
6: Al di là di tutte le ragioni che possa anche avere Sarri, però lui ha anche allenato in Inghilterra, dove si giocano comunque partite ad orari molto simili del mezzogiorno e mezzo, per cui non vedo quale sia il problema di dargli fastidio all'orario. È vero, è un orario brutto, però comunque sia,
0: sì, ma poi
6: lui dovrebbe essere più abituato di tanti altri allenatori a giocare a questi orari.
0: Ma poi mi sa che non ci saranno 25 gradi domenica, perché qui continua a venire giù una pioggia.
1: Bello freschetto.
0: E fa pure freschetto, mi sembra che ci siano proprio, c'è il clima adatto per giocare, vai. Ancora un altro audio. Allora, no, intanto c'è... se non diamo la sufficienza a Chivu, Conte Allegri, che voto gli diamo? Insomma, non si può non dare una piena sufficienza al lavoro fatto. Allora, se è vero che il Liverpool è interessato a Conceição per sostituire Salah a 50-60 milioni, lo venderei e prenderei Nico Pass per 70-80 dal Real Madrid, facendo giocare Ildiz con Silva, Bernardo naturalmente, Bernardo Silva e Nico Passa alle spalle di Vlahovic. Bella roba. Sarebbe proprio spettacolo. Lorenzo individua una squadra di altissima qualità. Nico Passa, Ildiz, Bernardo Silva danno tutti del tuo al pallone.
1: Se perdi il pallone?
0: Se per chi corre al posto loro, ci mettiamo qualcuno a correre lì.
1: Sarà contento Spalletti.
0: Allora, dunque, poi vabbè, c'è un pronostico sul Milan che vince 2-0. Vedremo, staremo a vedere. Poi dice che Cardinale ha sistemato tutto. Vediamo se ha sistemato tutto. Intanto è stato chiaro quando ha detto che se non si va in Champions, questo è un fallimento. Quindi l'ha detto lui. Allora, vediamo se possiamo recuperare ancora un altro audio prima di... tra poco andiamo anche al giro dei campi, vai.
7: Scusate, ma a me mi ci scappa un po' da ridere. C'è Sarri andato a Quirinale facendo un discorso bellissimo, dicendo che loro fanno il lavoro più bello del mondo, che per loro non è altro, non è un lavoro, è una passione. E poi ha firmato un contratto a 3 milioni, sa benissimo che gli slot delle partite c'è anche quello di mezzogiorno e lui non gli sta bene, quindi lui farebbe bene a non presentarsi. Io la trovo assurda sta cosa. Ci sono operai che vanno a lavorare la mattina alle 5 e mezzo per 1200 euro al mese. Ecco perché la gente si sta disegnando, si sta allontanando dal calcio. Perché purtroppo vede queste cose e ascolta queste cose. Gente guadagna tanti soldi e se ne sbatte di fare dei sacrifici, tra virgolette sacrifici.
1: È vero questo, dai.
0: Sembra... È anche vero. Io
1: sembra un
0: concordo.
1: Po' demagogico quello che ha detto il nostro concordo. Amico, però concordo. Insomma,
0: sì,
1: alla fine...
0: sì. Dunque, poi qui ci sono già, si comincia a fare un po' una sorta di numeri, caro, su tutto il mercato web. Il clamoroso caso con 5 squadre a 71 punti. 5 squadre,
1: però, insomma,
0: ecco chi andrebbe
1: in fischiato di questa classifica Champions
0: Busta League.
1: Che si potrebbe verificare, tu non
0: ecco.
1: L'hai approfondita.
0: Vabbè, però aspettavo tutto il mercato web, vedi?
1: Ah, ecco.
0: È arrivato.
1: Lunedì, subito il giorno dopo le partite.
0: Quindi questo vediamo un po', dunque è le ultime due partite sulla carta potrebbero disegnare uno scenario di classifica che avrebbe del clamoroso
1: tutte
0: con tutte e cinque le squadre
1: terzo.
0: Appaiate a 71 punti.
1: Come
0: d'accordo? Allora, servirebbe un incastro di risultati, ma la possibilità esiste statisticamente. Un'eventualità che chiamerebbe in causa la classifica avulsa per stabilire chi meriterebbe la qualificazione in Champions. Per vedere una situazione del genere servirebbero i seguenti risultati. Il Napoli prende un punto, la Juventus 3 punti, Milan 4 punti, Roma 4 punti, Como 6 punti. Milan un punto con Pisa Udinese, mi sembra veramente
1: Napoli.
0: Il Napoli con un punto. Dunque, se dovessero verificarsi tutti insieme, ecco che Napoli, Juventus, Milan, Roma e Como chiuderebbero il campionato tutte a 71 punti, con la classifica avulsa, quella che riguarda gli scontri diretti fra le varie squadre in questione, che premierebbe Milan, Napoli e Como, lasciando fuori dalla Champions Juventus e Roma. Ecco qua. Questo sarebbe, fanno appunto vedere i punti. Quindi in questo caso praticamente vabbè, se si dovessero verificare tutti insieme, ecco,
1: Napoli che fa un punto
0: mi sembra poco
1: invece è probabile che tutte e quattro possano arrivare a 71, perché quella non è anche molto difficile che si possa verificare questa ipotesi, però non del tutto da escludere.
0: Vediamo che succederà. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Siamo arrivati al giro dei campi di questa giornata. Quindi ci fermiamo e torniamo tra poco, così andiamo a fare il giro dei campi della penultima giornata di campionato. L'abbiamo fatta.

Ci siamo pronti, intanto solo una news al volo perché il programma all'Internazionale di Roma riprenderà alle ore 17. Detto questo, partiamo con il giro dei campi della 37esima giornata di Serie A.

0: Pisa-Napoli delle ore 12 di domenica, per il Pisa Francesco Tringali, per il Napoli Fabio Tarantino.
1: C'è il Pisa sulla strada del Napoli di Antonio Conte, con i toscani ormai retrocessi che puntano a chiudere la stagione in maniera dignitosa. Ilemark non si discosta dal suo classico 3-5-2 con Semper tra i pali, linea difensiva con Calabresi che torna al fianco di Caracciolo e Canestrelli, in mezzo al campo Kin Samiro che potrebbe togliere il posto ad Ebischer, Vural e a 2 mesi e mezzo dall'infortunio al collaterale del ginocchio sinistro Riecco Marin. Ai lati Leris e Angori in vantaggio su Touré, davanti la coppia formata da Moreo e Stojković.
2: Trasferta per il Napoli per la Champions League, bisogna vincere contro il Pisa per centrare la qualificazione aritmetica. Conte arriva alla gara di domenica senza Politano squalificato, ma con il recupero di De Bruyne, ma probabilmente anche di Neres, che può tornare nell'elenco dei convocati. Al netto di Lukaku, ormai già altrove in Belgio, la squadra e la rosa è a completa disposizione di Conte, anche se ormai è troppo tardi. Formazione 3-4-2-1, Milinkovic e Savic in porta, Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno in difesa, centrocampo Gutierrez può andare a destra al posto di Politano, a sinistra Spinazzola, in mezzo Lobotka e McTominay e poi dietro Højlund. Da una parte dovrebbe, come detto, tornare De Bruyne, oppure lasciamo un punto interrogativo per l'inserimento di Vergara, dall'altra parte chiaramente Alisson Santos per completare l'undici del Napoli di Conte. Studio.
0: Primo pronostico della 37esima giornata, al Napoli serve una vittoria per centrare la Champions, come finisce?
3: E arriverà questa vittoria, caro Marco. Pisa-Napoli, vincerà il Napoli, segno 2.
0: 2 anche per me. Seconda partita, sempre delle 12, è Como-Parma, per il Como Ivano Alessandro, per il Parma Edoardo Mammoli.
4: Già in Europa, per la prima volta nella sua storia. Smaltita la sbornia da festeggiamenti, però in 180 minuti vuole giocarsi il tutto per tutto per la zona Champions. Si riparte dal Parma e Fabregas ritrova Ramon dal primo minuto. Kempf scalpita, ma dovrebbe esserci Diego Carlos in difesa. Svolcic, anche se Van der Brent lo insidia, e Moreno a chiudere la linea 4. Vai invece è acciaccato dopo Verona. Mediana rifornita dall'intoccabile Perrone insieme ad Acuña, a salire Diao e Baturina larghi, con Nico Paz rifinitore al centro. Jesus Rodriguez invece torna in panchina. L'attacco infine vede sempre Dovikas unica punta.
5: Mister Carlos Cuesta si appresta a confermare quasi in toto la formazione vista contro la Roma. L'unico probabile cambio riguarda l'attacco, dove Pellegrino è pronto a riprendersi un posto da titolare al posto di El Fej, mentre Strefezza si prepara per la più classica delle sfide da ex. Per il resto solo conferme, con Suzuki in porta, difeso dal terzetto composto da Cercati a destra, Troilo al centro e Valenti a sinistra, quest'ultimo in vantaggio su Ndiaye. Sulla corsia di destra agirà Capitan del Prato, mentre a sinistra non si tocca Valeri. Infine, in cabina di regia ci sarà ancora Nicolussi Caviglia, affiancato da Keita e Ordóñez, quest'ultimo in vantaggio su Sorensen ed Estevez. Linea allo studio.
0: E linea in pallomeni, Como Parma.
3: Vittoria del Como, Como Parma segno 1.
0: Anche per me segno 1. Genoa-Milan, allora per il Genoa c'è Adriano Piras, per il Milan invece Antonello Gioia.
6: Ultima casalinga per il Genoa, il tecnico rossoblu concederà il pasio d'onore a Ruslan Malinovskyi, il centrocampista ucraino che poi l'anno prossimo volerà in Turchia, giocherà dal primo minuto contro i rossoneri di Massimiliano Allegri, al suo fianco uno tra Amorim e Frendrup, mentre sulle corsie laterali Sabelli dovrebbe agire su quella di destra, mentre Martin è in vantaggio su Ellerson per un posto sulla corsia di sinistra. In difesa possibile chance dal primo minuto per Otto al posto di Ostigard, mentre Marcandali e Vasquez completeranno il pacchetto arretrato a protezione della porta di Bailo. In attacco Ekuban potrebbe insidiare Colombo dal primo minuto, mentre nel ruolo di trequartisti non ci dovrebbero essere dubbi, con Baldanzi titolare al suo fianco Ekator oppure Vitigna.
7: Nel mezzo del marasma societario, il Milan si deve concentrare anche sul campo e cercare di guadagnare 6 punti nelle prossime partite per qualificarsi direttamente alla prossima Champions League senza guardare i risultati di Roma. E come si comincerà da Genova, e per farlo Massimiliano Allegri ritrova Christian Pulisic, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta. Perde però Leao, perde Saremekers, perde Subinian per squalifica e non recupera Modric, ancora infortunato. Quindi formazione fatta con Maignan in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa. A centrocampo sugli esterni non ci sono scelte, Atekame a destra e Bartesaghi a sinistra, in mezzo Rabiot e Ricci confermati, con Fofana che sarà preferito all'Loftus-Cheek. Davanti ballottaggio a 3, Pulisic, Kunku e Fulkrug con i primi 2 favoriti. Studio.
0: Genoa-Milan, partita delicatissima, come finisce Stefano?
3: Con la vittoria del Milan, Genoa-Milan segno 2.
0: Per me segno X. Derby Roma-Lazio. Per la Roma Marco Campanella, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
8: La Roma si gioca tutto, quasi del proprio futuro europeo, e lo fa nella gara più importante della stagione, il derby. La squadra giallorossa ci arriva ancora carica dalla rimonta folle contro il Parma e scenderà in campo in uno stadio olimpico quasi interamente giallorosso. Vista l'importanza della partita, Giampiero Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, affidandosi in gran parte agli stessi uomini che hanno affrontato il Parma nell'ultima uscita di campionato. Tra i pali ci sarà Svilar, sempre più punto fermo della squadra giallorossa. Davanti al classe 99 agirà il consueto terzetto difensivo composto da Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce dovrebbero trovare spazio Celik e Wesley, ma attenzione anche a Resch dopo l'exploit del Tardini. In mezzo al campo invece Gasperini dovrebbe affidarsi al solito duo formato da Cristante e Coné. Sulla tre quarti si va verso la conferma di Sulé, reduce da prestazioni convincenti, mentre al suo fianco dovrebbe esserci nuovamente Paulo Dybala. In attacco infine, pochi dubbi, sarà Malen il principale riferimento offensivo dei giallorossi.
9: Vuole subito cancellare la delusione per la finale di Coppa Italia persa alla Lazio di Maurizio Sarri. Il derby contro la Roma è l'occasione per provare a impreziosire una stagione estremamente complicata. La Lazio va a caccia dell'ottavo posto e ha bisogno di una vittoria, con Sarri che però deve fare i conti con la squalifica di Romagnoli. Il leader difensivo biancoceleste, dopo il rosso con l'Inter, non giocherà quello che poteva essere probabilmente l'ultimo derby. Al suo posto ci sarà Prosgard nel quartetto difensivo, completato da Marusic a destra, Hila al centro e Tavares a sinistra davanti a Motta. A centrocampo torna Rovella dal primo minuto, con Taylor e Basic a completare il terzetto. Pochi dubbi in attacco, dove si rivedrà il tridente visto in finale di Coppa Italia, con Isaksen a destra, Zaccagni a sinistra e al centro ci sarà Tijani Noslin. A voi studio.
0: Il derby secondo Stefano Palomeni.
3: Vincerà la Roma, Roma-Lazio segno 1.
0: Segno 1 anche per me. Juventus-Fiorentina, per la Juventus Camilo De Michelis e per la Fiorentina Nicolò Righi.
10: Luciano Spalletti per il match contro la Fiorentina si affiderà al 4-2-3-1. In porta ci sarà ancora Di Gregorio, che contro Lecce ha riscattato l'errore fatto contro il Verona. In difesa sulla destra toccherà Kalulu, in mezzo giocherà la coppia formata da Bremer e Kelly, mentre a sinistra agirà Cambiaso. A centrocampo c'è l'unico dubbio di formazione, con Thuram che è in dubbio. Il francese si sta allenando a parte, perciò al suo posto potrebbe essere confermato Cobb Mainers. La certezza a centrocampo resta Locatelli, e solo nei prossimi giorni Spalletti deciderà se farlo giocare con Thuram o con l'olandese. Sulla tre quarti non ci saranno novità e verranno confermati con Seisau, McKennie e Ildiz, così come in attacco verrà riproposto Dusan Vlahovic alla ricerca del primo gol contro la Fiorentina.

0: La classifica non ha più molto valore, ma battere i rivali della Juventus darebbe ai tifosi della Fiorentina una piccola gioia in una stagione fatta di delusioni e rafforzerebbe la posizione di Paolo Vanoli. Per questo all'Allianz Stadium non sono previste troppe rotazioni e i viola si presenteranno con i titolarissimi. Davanti a De Gea i difensori saranno Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Fagioli confermato in cabina di regia, supportato da Mandragora da una parte e Endur dall'altra. Il tridente vedrà la presenza di Parisi a destra e uno tra Gudmundsson e Solomon sull'out di sinistra. Ad agire da prima punta sarà Roberto Piccoli, ma occhio a Moise Kean. Il numero 20 farà di tutto per tornare tra i convocati, anche se difficilmente partirà tra i titolari. A voi studio.
1: Juventus Fiorentina per Stefani Palomeni.
2: Vittoria della Juventus, Juventus Fiorentina segno 1.
1: Copia e incollo. E andiamo a San Siro perché ci sarà la grande festa per l'Inter contro il Verona alle ore 15 di domenica. Per l'Inter Bruno Cadelli, per il Verona Daniele Najar.

L'Inter si prepara alla festa scudetto e contro il Verona vuole chiudere con una vittoria la stagione da campione d'Italia. Christian Kivu sceglie il solito 3-5-2 con Sommer in porta, la difesa composta da Bissek, De Frey e Bastoni. A centrocampo invece sugli esterni dovrebbero agire Luis Enrique e Carlos Augusto, in mezzo Barella, Zielinski e Mkhitaryan. Le due punte d'attacco invece saranno Lautaro Martinez e Bonny.

0: Il Verona si dirige a San Siro con l'unico obiettivo di salvare la faccia e rovinare un po' la festa dello scudetto dell'Inter. Paolo Sammarco potrebbe confermare quasi in toto la formazione vista contro il Como nell'ultima sfida, con l'unico dubbio sulla sinistra nel 3-5-2 tra Bradaric e Frese con il danese in vantaggio. Potrebbe essere confermato invece in difesa Valentini al fianco di Nelson ed Edmundson davanti a Montipò, così come sarà confermato Belgali sulla destra e si rivedranno Akpakpro, Gagliardini e Bernede in mediana. Ci sarà poi ancora una volta Thomas Suslov a supportare l'unica punta Bowie nell'attacco. A voi studio.
1: Inter Verona, Stefano Palomani.
2: Festa e vittoria per l'Inter che vincerà. Inter Verona segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Atalanta Bologna delle ore 18 invece per l'Atalanta Filippo Di Santo, per il Bologna Leonardo Nevischi.
3: Ancora un piccolo passo per l'Atalanta e poi sarà definitivamente Conference League, dove contro il Bologna servirà un risultato anche per mettere le basi su quello che sarà un futuro non privo di rivoluzioni. Classico 3-4-2-1 per i bergamaschi, nonostante per Raffaele Paladino ci sia l'emergenza in difesa, dove mancheranno Yen, Cossonone e Scalvini. Karasek in porta, difesa a 3 con Kolasinac, Jim City e Onestanor. Centrocampo stabile con il duo Ederson-Deron, mentre sulle fasce confermato Zappacosta a destra, così come Zaleski a sinistra e favorito su Bellanova. Davanti pochi dubbi, De Ketelaere a destra, Jack Raspadori a sinistra e al centro Nicola Kristovic, favorito su Gianluca Scabacca. A voi studio.
4: Vincere a Bergamo con almeno 3 reti di scarto, battere anche l'Inter all'ultima giornata e sperare al contempo che la Dea perda con la Fiorentina. È questa l'impresa che cercherà di realizzare il Bologna per agguantare un'insperata qualificazione europea. Per farlo, la formazione Vincenzo Italiano dovrà iniziare dal primo step e spugnare la New Balance Arena. In porta ci sarà l'imbarazzo della scelta, ma l'idea sembrerebbe quella di affidarsi nuovamente al talismano Pessina, con lui in campo un pareggio e 3 successi. Discorso opposto in difesa, dove a completare il reparto con Joao Mario e Miranda ci sarà il duo norvegese composto da Elland ed Eggem, scelta forzata in quanto Lukumi sarà squalificato, mentre Casale e Vitic infortunati. A centrocampo Moro scalpita per una chance all'inizio, ma dovrebbe essere confermato l'ex Freuler in mediana con Ferguson e Pobega come mezzali. Davanti è ballottaggio aperto tra Bernardeschi ed Orsolini, con il primo in vantaggio, per completare il reparto offensivo con Castro e Ro. A voi studio.
1: Atalanta Bologna, Stefani Palomeni.
2: Vincerà l'Atalanta. Atalanta Bologna segno 1.
1: Segno 1 anche per me. Andiamo ad Udinese Cremonese, per l'Udinese Davide Marchiolle, per la Cremonese Lucio Marinucci.

0: L'Udinese si prepara a ricevere tra le mura amiche del Buonenergy Stadium la Cremonese e il mister Kostarunic ha dovuto preparare la gara già certo di due assenze, ovvero quella di Ekellenkamp con infortunio al perone e dei Zibue squalificato. Questa è un'assenza pesante perché si somma all'assenza del lungodegente Zanoli out per la lesione del crociato, sostanzialmente rendendo scoperta l'intera corsia di destra e quindi costringendo il tecnico in vista della gara a qualche adattamento. In porta ci sarà Okoye, in difesa rientra Cabasele con Christensen e Solé, a destra a questo punto probabile il dirottamento di Camara con una possibilità per il giovane Arizala, a sinistra in mediana Piotrowski con Karlström e Latta, davanti Zaniolo con il rientro del centravanti Davis.
1: Penultima occasione per la Cremonese di ottenere punti importanti in chiave salvezza. Mister Giampaolo affronta la partita con l'Udinese con il solito 4-4-2. In porta ci sarà Audero, poi il terzino destro sarà Terracciano, al centro Bianchetti e Luperto. Ballottaggio per il ruolo di terzino sinistro. Al momento sarebbe titolare Barbieri, ma bisogna attendere l'evolversi delle condizioni di Pezzella, uscito contuso nell'ultima partita, ma ancora con qualche spiraglio per poter recuperare. La seconda linea 4 poi è composta da Zerbini e Van de Putte come esterni relativamente a destra e a sinistra, al centro ci saranno Malè e Grassi. Per quanto riguarda invece il tandem offensivo sarà composto da Bonazzoli e Vardi. Per il resto la lista degli infortunati è composta da Mumbagna, Baschirotto, Floriani, Mussolini, Pagero e proprio Pezzella. Restano in diffida Luperto, Malè e Vardi.
2: Eccoci qua, ci siamo, Udinese-Cremonese, Stefano, come finisce?
3: Con la vittoria dell'Udinese, Udinese-Cremonese segno 1.
2: Per me segno X invece in questa partita. E andiamo a Sassuolo-Lecce, importantissima anche questa perché per il Lecce insomma ci sono punti importanti per la salvezza così come per la Cremonese. Allora, per il Sassuolo Antonio Parrotto, per il Lecce Pierpaolo Verri.

Grosso ha perso Valuchievic per infortunio, ma ritrova a pieno regime gli acciaccati Turati, Conè e Berardi. Da valutare invece le condizioni di Izes, KO per un problema al tallone è assente nell'ultima gara a Torino. L'indonesiano dovrebbe però recuperare e partire da titolare al fianco di Moremovic. Se non dovesse farcela, spazio a Romagna. Sulle fasce, davanti a Turati, Koulibaly e Garcia. Centrocampo con gli inamovibili Conè, Matic e Torsved. In avanti ci sarà il ritorno di Domenico Berardi dall'inizio con l'Orientè a sinistra e poi il ballottaggio apertissimo tra Nzola e Pinamonti al centro dell'attacco. Nelle ultime gare Grosso li ha alternati, questa volta dovrebbe toccare all'ex Spezia e Fiorentina a partire dal primo minuto.

0: Impegno in trasferta per il Lecce, che nella 37esima giornata di campionato se la vedrà domenica sera contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà ancora fare a meno degli infortunati Gaspar, Fofana, Berisha e Sottil. Qualche problema in settimana per Veiga e Chedira, ma entrambi stringeranno i denti e proveranno a esserci. Si va così verso la conferma dello stesso 11 titolare già visto nelle ultime due uscite di campionato contro Pisa e Juventus. Così nel 4-2-3-1 ci sarà Capitan Falcone in porta e la retroguardia sarà composta da Veiga, Thiago Gabriel, Siebert e Gallo. Davanti alla difesa, sulla mediana, Ramadani, Engom con Koulibaly, libero di agire sulla tre quarti. In attacco invece Pierotti confermato a destra, Banda a sinistra e Chedira al centro del tridente. Studio.
1: Di Francesco cerca punti importanti per la salvezza contro una sua ex squadra. Come finisce Sassuolo-Lecce?
2: Probabilmente una vittoria del Lecce in trasferta a Reggio Emilia. Sassuolo-Lecce segno 2.
1: Per me segno X. Andiamo all'ultima partita, Cagliari-Torino delle 20:45, per il Cagliari Elena Cardi, per il Torino Emanuele Pastorella.
3: Mentre si attende di capire se le condizioni di Mine Borrelli saranno ok per la gara contro il Torino, il Cagliari è sempre più pronto alla prossima sfida in campionato. L'ultima in casa per il rossoblù, l'ultima alla Ultimo Domus per capitano Pavoletti, che contro il Torino saluterà ufficialmente il suo pubblico. Nonostante l'operazione al ginocchio, sembrano infatti essere previsti alcuni minuti per il capitano rossoblù, e coglierà l'occasione per salutare definitivamente il popolo sardo e la sua Sardegna. Tra l'emozione e voglia di regalare un'altra salvezza, il Cagliari dovrà fare il 100% delle sue possibilità per portare a casa i tre punti. L'undici titolare dovrebbe rispecchiare un 4-4-2, Caprile naturalmente in porta, davanti la difesa formata da Zappa, Dossena, Rodriguez e Obert, soprattutto in caso di mancato recupero di Mina, da tenere in considerazione anche la squalifica di Zé Pedro. A centrocampo dovrebbero esserci Palestra, Adoppo, Gaetano e Foloruncio. La coppia d'attacco quasi sicuramente sarà ancora formata da Esposito e Mendy, con Pavoletti, come detto poc'anzi, che subentrerà a gara in corso proprio per salutare i propri tifosi.
4: Il Torino si prepara per l'ultima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari domenica sera alle 20:45. Il tecnico d'Aversa non potrà contare su Gineitis squalificato, così per la mediana pensa alla coppia Ilkan-Casadei con Pedersen e Obrador sulle corsie laterali. In difesa mancherà ancora Ismaili, il quale ha il grande obiettivo di recuperare per il derby contro la Juventus fissato all'ultima giornata. Al suo posto ci sarà ancora Coco centrale con Marianucci ed Ebosse come braccetti. Paleari sarà ancora il portiere tra i pali. In attacco c'è la tentazione di tornare al tandem pesante, quindi con Simeone e Zapata sostenuti da Vlasic. Studio.
1: E allora, ultima partita, Stefano Palomeni, Cagliari-Torino.
2: Finirà in pareggio a Cagliari, Cagliari-Torino, segno X.
1: Per me segno 1. E termina qua il giro di campi della 37esima giornata di Serie A. E allora Stefano, siamo arrivati al termine di questa puntata del venerdì, ci apprestiamo a vivere questo fine settimana di domenica, almeno nell'unica giornata ci sono tutte le partite, almeno questa.
2: Si chiude in una giornata.
1: Almeno si chiude in una giornata, a partire da mezzogiorno, dalle ore 12, poi c'è un match alle 15 che è quello dell'Inter.
2: Sì.
1: Poi le altre alle 20:45 per chiudere praticamente il blocco delle partite.
2: La retrocessione l'hanno messa in.
1: Sì.
2: In fondo.
1: E quindi vediamo come andrà a finire gli obiettivi, appunto, ancora in ballo. C'è le 18 anche Atalanta-Bologna. Gli obiettivi in ballo sono appunto la zona Champions più la salvezza e le due partite della salvezza, come hai detto tu, 20:45. Tra l'altro tutte e due in trasferta, quindi hanno, diciamo così, la stessa situazione,
2: sì,
1: giocando in trasferta, e poi l'ultima la chiudono in casa invece lì. Bisognerà capire, è molto importante per loro questo passaggio.
2: Secondo me sì. E la Cremonese secondo me sta un pochino
1: in difficoltà.
2: Sì. Non lo so se ce la farà, ma Cremonese come all'ultimo, mentre il Lecce ospita il Genoa. Insomma, dato, no?
1: Anche per il Lecce questa è una partita chiave, non fare il risultato.
2: Sì, no, certo.
1: Sassuolo un po'.
2: Lecce ospita il Genoa. Insomma, dato, no?
1: Anche per il Lecce, ormai questa è una partita chiave, eh? Non fare il risultato.
2: Sì, no, certo.

0: a tutto quello che accade.
1: Ma ce l'avranno secondo me anche le panchine, ha segnato quello, ha segnato quell'altro, quanto stanno.
0: Sì, per noi sarà un po' complicato, però insomma ci divertiremo come sempre a seguire quello che succede.
1: Io seguirò una partita, quella seguirò, pure
0: sì,
1: tu credo.
0: Sì, una e poi però metto a diretta gol sulle altre.
1: Ma dopo
0: No, io voglio vedere i gol.
1: Vuoi vedere tutto?
0: Sì.
1: Ma così te la rovini però.
0: No, voglio vedere tutto. Tanto alla fine contano i gol, no? Voglio dire.
1: Ma questo sì, però insomma in no, no, ti viene.
0: Vabbè,
1: ti
0: metto
1: gli occhi.
0: Monitor, mi diverto un po'. Dunque, vi do anche gli appuntamenti. Tra poco ci sarà tutta C come sempre dalle 17 alle 18, poi Tiembo News alle 18, alle 18:30 storie di calcio, oggi a cura di Francesco Tringali la storia di Sauro Fattori.
1: Saurone
0: racconta tutta la sua storia, che tra l'altro ha un contatto, pensa, con Paolo Rossi. Poi sentirete quello che dice proprio di Paolo Rossi in un passaggio interessante. Sauro,
1: gran bel giocatore,
0: che è uno dei nostri che sentite ogni tanto qui con noi, ci racconta la sua storia. Ore 18:30, quindi un invito a chi ci segue davanti alla TV, sia sul canale 61, sull'11 del digitale terrestre nel Lazio, su Gold TV in Toscana, Italia 7 sul 19. Per poter seguire la programmazione basta scaricare l'app di TMV Radio, che la trovate facilmente andando su, ad esempio, sul sistema Android App Store. Andate, cercate TMV Radio, appare subito il loghino con il nome, le cuffiette rosa, e siamo noi. Va bene, Stefano, a lunedì.
1: A lunedì, Marco.
0: Buon fine settimana, un
1: buon
0: saluto in cabina di regia
1: tutti,
0: come sempre, ad Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese. A lunedì, ciao, buon proseguimento.
2: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Dunque, Stefano, ben ritrovato come sempre.
1: Grazie, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Andiamo a riprendere Daniele Garbo e Massimo Bonanni. Ben trovati.
3: Eccoci.
1: Ciao Daniele, ciao
3: Massimo. Ragazzi.
0: Quindi in questo pomeriggio con noi. Allora, facciamo una cosa. Io prima ho accennato il tema Vlahovic, sono arrivati altri messaggi, dicono ad esempio che il giocatore potrebbero essere offerti 3 milioni più bonus, può rimanere. Io 3 milioni mi sembra insomma un po' una proposta, no? Come dibattene, è possibile, no? Che addirittura così, io credo che si deve trovare un equilibrio praticamente per farlo stare, Stefano, e poi penso che alla fine secondo me convenga a tutte e due, sia la Juve che al giocatore in questo momento. Poi
1: no, bisogna vedere se ci sono altre offerte vantaggiose per lui, per chi gli cura gli interessi in Premier, da qualche altra parte. Insomma, secondo me è un giocatore che fino a 4 anni fa, insomma, si parlava di lui, di Haaland in Europa. Io me lo ricordo, poi dopo le cose sono cambiate, però sì, era tra i 2002 e il 2000, no? C'ha 27 anni, credo a gennaio, quindi è stato, mi ricordo, quando è esploso con la Fiorentina, da allora mezza Europa, o no?
0: Sì, c'è stato un momento, vabbè, quello è stato il momento magico.
1: È il momento magico, però, insomma, tra i 2000 in giro per Europa c'erano lui, erano pochi, poi dopo c'è avuto questa parabola, che poi tra parabola, dopo Lautaro Martinez è quello che ha segnato più di tutti, poi scopri che nella Juventus chi ha fatto più assist di tutti, più gol di tutti è stato Vlahovic. Gol è assist, ne ha fatti 40
0: Spalletti, poi dopo sentiremo Spalletti. No, allora facciamo una cosa, facciamo anche un passo indietro, perché poi ci avviciniamo, siamo anche, diciamo, in zona Coppa Italia, perché mercoledì c'è questa finale, sabato si è giocato Lazio-Inter, una superiorità schiacciante dell'Inter in questa partita.
1: Di campionato, tu dici?
0: Di campionato, sì,
1: schiacciante,
0: sì.
1: L'ho visto il primo tempo che ha giocato, poi ho visto 20 minuti di grande Lazio. Quindi secondo me, se vuoi la mia,
0: certo,
1: se fossi l'Inter farei molta attenzione, perché ha dei giocatori della Lazio per caratteristiche, se gioca, diciamo così, un pochino non deve sbagliare niente, ha detto bene Sarri, la premessa è che l'Inter è più forte della Lazio, su questo non ci più, però le caratteristiche dei giocatori della Lazio possono mettere in difficoltà l'Inter, e nel secondo tempo io ho visto 3-4 palle gol, Isaksen ha avuto 3-4 palle gol in 20 minuti, quindi attenzione, in questa partita persa nettamente 3-0, poi voglio dire, sì, l'hai persa, l'Inter ha dimostrato di essere più forte e sarà più forte anche mercoledì, non è che cambiano tante le cose, però la Lazio ha capito secondo me come far male a questa squadra.
0: Tu dici che hanno preso le misure, diciamo così, ha preso qualche indicazione.
1: Guarda,
0: da
1: la,

0: quando si distende e va incontrare è pericolosissima, è fortissima. Poi tu mi dirai, cioè, ci sono 90 minuti da giocare, c'è la testa, c'è la concentrazione, devi stare sul pezzo, qualcosa gli manca là, perché altrimenti non avrebbe fatto questa stagione. Però io dall'inizio dell'anno dico alti e bassi per la Lazio quest'anno, avevo detto, ti ricordi?
1: Sì.
0: E però attenzione, perché la Lazio, se sta in giornata, non la batti. Non la batti. Quindi deve trovare una giornata importante, e credo che l'Inter possa far fatica a batterla. Però la Lazio deve stare in giornata, ecco, in stato di quasi grazia.
1: Deve andare tutto quasi alla perfezione.
0: Non tutto, però deve fare se fa un'ottima partita non la batti.
1: Massimo Bonanni.
2: Allora, che la Lazio debba fare una partita quasi perfetta, se non perfetta, per vincere è fuori discussione. Sicuramente la partita di sabato è una partita che la prenderanno ovviamente come punto di riferimento, guarderanno tutto quello che è successo, le cose positive, le cose negative, anche perché il modo di giocare di questa Inter, anche se gli interpreti saranno magari diversi, ma è quello. Quindi tu come squadra sai perfettamente l'Inter come gioca, hai la fortuna di rigiocare dopo poco tempo da questa partita, quindi sono convinto che tutto sia servito. Ad oggi ti dico che lo spero, che la Lazio possa fare una gran partita e possa vincere. Sinceramente vedo l'Inter in vantaggio su tanti aspetti, però è una finale, è una partita secca, nel calcio tutto può succedere. Spero insomma che la Lazio possa uscirne, che seppur non dovesse vincere, ma possa uscirne a testa alta, perché comunque si merita, dopo un percorso così in Coppa, si merita di fare una gran bella figura in finale. Poi se si vince bene, se non ci vince niente.
1: Daniele, ti chiedono, dopo la partita di sabato, quanta percentuale daresti alla Lazio in finale di Coppa Italia contro l'Inter?
3: Allora, innanzitutto credo sarà una Lazio completamente diversa, nel senso che mi sembra di aver letto che cambierà mezza squadra Sarri, quindi parliamo ovviamente di un'altra squadra. E se fosse su due partite darei strafavorita l'Inter al 95%. Una partita secca può succedere di tutto, perché sappiamo dalla storia delle finali, anche delle finali di Champions, che ci sono state a volte delle sorprese clamorose. Ricordo una per tutte, quando il Chelsea di Matteo batté il City, credo, non mi ricordo chi, insomma, vinse una finale di Champions League in cui non era assolutamente favorita, eppure la vinse. Sì. Anche il City perse una finale in cui era strafavorita e invece la perse. Quindi una partita secca può succedere di tutto, per cui se la Lazio gioca la partita, non dico perfetta, ma quasi, può anche succedere che batta l'Inter, che è sicuramente più forte della Lazio, ma ripeto, in una partita sola può succedere di tutto.
1: Sì, questo è verissimo, insomma, poi è pieno di esempi, no, Stefano, da questo punto di vista, di partite che sembravano segnate sulla carta, poi il campo alla fine. Però ecco,
0: ma guarda,
1: sono d'accordo con voi quando dite che serve una partita perfetta.
0: Da Sarri, dopo la sconfitta in campionato, l'ultima 3-0 contro l'Inter, ha detto: premessa, Inter è più forte di noi, però insomma non puoi regalare quei gol. Ecco, la Lazio deve fare attenzione da questo punto di vista. Ma se gli toglie un po' la fiducia e l'Inter scopre una Lazio, diciamo così, tosta, è dura, perché l'Inter elabora. È vero che va in verticale, c'è giocatori, però è un gioco elaborato, quindi tu lo puoi mettere in difficoltà. Se fai questa attesa e poi riparti, c'ha delle frecce la Lazio impressionanti, va via, che c'ha Noslin, Zaccagni e Isaacson.
1: Noslin c'è in grande forma, pure quando è entrato.
0: Sono giocatori che danno fastidio alla retroguardia. Ma guarda, questo discorso lo estenderò anche al Derby. Cioè, poi bisognerà vedere come uscirà la Lazio da questa, se esce con le ossa rotte, no? Però per caratteristiche potrebbe far male anche alla Roma nel Derby. Cioè, perché ha giocatori non comuni là davanti, che ti impegnano, ti danno fastidio. Ecco, poi dopo l'Inter è più forte, l'Inter è più forte, ai favori del pronostico, non ci sarà una notizia se l'Inter solleva la coppa. Però attenzione, la partita secca, sono d'accordo con quello che ha detto Daniele, andate e ritorno, allora un discorso è diverso. Ma partita secca non lo so, insomma,
1: cioè, vediamo, poi aperta. Ci avviciniamo anche domani con le conferenze stampe e via dicendo. E sentite, io vorrei chiedervi anche un pensiero su questo Como che alla fine raggiunge l'Europa, da favola diventa veramente realtà, no? Quello che sembrava essere una bella favola invece in poco tempo, in un anno, raggiunge, diciamo, questo questo obiettivo meritato, sì.
0: Non deve capire quale Europa
1: sarà. Quale Europa, perché poi alla fine si può aprire uno scenario clamoroso,
0: certo. Comunque insomma ha vinto una partita molto difficile dopo un primo tempo brutto a Verona, però è una squadra anche matura da questo punto di vista, certamente gli manca un po' di freddezza, no? In alcune partite si è persa la possibilità anche di andarci a giocare la Champions in un altro modo, non da diciamo ultima di rincorsa. Può ancora andarci, però ieri ha vinto una partita a Verona tosta, nel senso anche sporca. Cioè, questa squadra mi sembra completa anche da questo punto di vista, anche quando non ruba l'occhio, anche quando non è spettacolare, riesce a essere pratica. Due tre giocate, sì, via.
1: Cioè,
0: il gol
1: completo
0: di Dovicas fotografa poi anche questo opportunismo che è di solito di quelle squadre che non hanno i principi di gioco così ben definiti. Sembrava una palla messa là, lui approfitta delle situazioni del difensore Dovicas e poi tira questo drop, la colpisce piena, fa un gol proprio, no, da opportunista. Poi ha risolto la partita a tre punti e speri ancora.
1: Certo. Daniele, che Europa sarà per il Como? Daniele Garbo.
3: Mi sembra probabile, oddio, in questo momento sembra probabile la Conference, però potrebbe arrivare anche l'Europa League, mi sembra molto difficile la Champions League, anche se il Como, mi sembra di aver capito, se non l'ho detto male, che è in vantaggio rispetto a tutte le potenziali concorrenti.
1: Sì.
3: Però deve arrivare a pari punti, insomma, mi sembra molto difficile, ne ha tre davanti, quindi mi sembra complicato onestamente. Ma io ho detto prima quello che penso del Como, ieri ha vinto una partita assolutamente complicata, sporca, come ha detto giustamente Stefano, in cui il Verona nel primo tempo poteva segnare due o tre gol. Quindi non è per nulla scontato vincere una partita così, ha dimostrato di saper soffrire, di saper vincere anche una partita di questo tipo. Ripeto, è una squadra equilibrata, secondo attacco del campionato e miglior difesa, questo dice tutto secondo me.
1: Sì, equilibrata nei numeri, equilibrata nella proposta di calcio, cioè in questo momento è la squadra che quasi perfetta da questo punto di vista, no? Massimo.
2: Credo che alla fine Roma, Juve e Milan arriveranno davanti, quindi dovrà andare in Conference. Però, insomma, per quello che ha fatto vedere nel corso dell'anno, tutto quanto l'anno, per come gioca, per come affronta le partite, sicuramente si meriterebbe qualcosa di più. Ora io ti consiglierei di investire abbastanza nel proprio settore giovanile, visto che il Como è ormai secondo me una squadra da considerare come la Lazio, come la Roma, come il Milan, come queste squadre qua, perché ha una grandissima disponibilità economica. Quindi io penso che per i parametri che tu devi avere devi investire molto nel settore giovanile, perché hai bisogno di gente che ha fatto il settore giovanile, quindi devi iniziare secondo me anche a guardare sotto.
1: Infatti vado al volo un attimo su tutto Mercato Web, perché sono 50 giorni al mercato, obbligo italiani per il Como, grana morata e fair play finanziario. Come può cambiare il Como? C'è un approfondimento a cura di Ivan Cardia, parte proprio da alcune situazioni interne come quella di Morata, che bisogna capire che cosa farà. Poi c'è anche il destino di Nico Pass, da capire, Stefano, anche qui insomma, se resta oppure torna al Real Madrid oppure si inserisce un'altra squadra. Si parla ad esempio delle lusinghe dell'Inter. C'è questa storia diciamo anche del fair play finanziario, eccolo qui, devi fare i conti con il fair play finanziario. Non è certo un dramma, si può partire con un diciamo sentiment agreement e poi regolarsi di conseguenza, ma un mercato finora molto sbilanciato nel saldo entrate e uscite avrà bisogno di inevitabili correttivi. E poi c'è, come diceva Massimo, di inserire gli italiani in questa rosa, quindi deve adesso vedere insomma un po' di cose da risolvere in questo mercato, però parte da una base.
3: Poi c'è il problema dello stadio, credo, anche, no?
0: No, l'hanno
1: già risolto.
0: Già
1: individuato,
0: giocheranno a Reggio Emilia.
1: Esatto, a Reggio Emilia, dove al Mapei.
3: Il problema nel senso che giocheranno fuori casa, non giocheranno in casa.
1: Sì, lo so, questo purtroppo è così, Daniele, non è a norma, di conseguenza.
3: Certo, si sapeva benissimo.
1: Sarà un problema che dovranno vedere. Allora, facciamo una cosa, prendo qualche audio degli ascoltatori da rigirare ai nostri e poi c'è un ultimo quesito prima di salutarvi. Vai.
4: Ciao ragazzi, sono Pino da Reggio Emilia. Niente, volevo fare i complimenti al Como, che è andato in Europa. E uno scenario clamoroso potrebbe essere che se arrivano a fare i punti Milan, Juve, Como e Roma. Il Como va in Champions League, mi sa col Milan, perché con la classifica busta, se non erro, uno tra Milan e Juve, però secondo più Milan come in Champions League, però devono arrivare in quattro a fare i punti, è un po' difficile, però potrebbe capitare.
1: Sì, sì, è un vantaggio negli scontri diretti il Como, Stefano, ne parlavamo prima.
5: Sì, ma arrivo a quattro squadre mi sembra non improbabile di più.
1: Difficile. Però se succede,
5: quattro squadre mi sembra impossibile, francamente.
1: No, Daniele, però se succede il Como è un grosso vantaggio.
5: Sì, lo so, ma è impossibile che arrivino quattro squadre, secondo me, ragazzi. Cioè, secondo me non è possibile che arrivino quattro squadre a pari punti. Credo proprio sia impossibile.
0: Impossibile no, Daniele, difficile sì.
5: Vabbè, ho capito, ma allora la Juve,
0: se la Juve batte la Fiorentina e perde il derby, 71.
5: Ok. Poi
0: Mina
5: la
0: pareggia,
5: Roma,
0: Mina può pareggiare a Genova e battere il Cagliari.
5: Sì. La Roma
0: può pareggiare il derby e vincere a Verona, 71.
5: Tutte queste cose
0: può vincere tutte due
5: contemporaneamente?
1: Tutte queste, tu credi poco nella compatibilità del fatto che si possa verificare tutto questo, tutto. Sì.
5: Però tutte contemporaneamente, ragazzi,
1: dice un po' difficile. Vabbè, diciamo, conti alla mano può succedere.
0: Guarda, il Como perderebbe soltanto in caso di parità di punti col Milan. Ma insomma, è difficile anche questa ipotesi.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: nelle tutte le classifiche a Bulls, il Como in testa.
1: Sta messo benissimo.
0: E la Roma ultimo, cioè la Roma paradossalmente è incredibile. Cioè adesso voglio dire, il fatto che abbia agganciato il Milan, no, che ancora è il destino nelle sue mani, perché voglio dire il Milan è quarto.
1: Sì.
0: È ultima in tutte le classifiche. Cioè se sta con a 2, a 3, a 4, ultima. Quindi deve andare a 73 la Roma, perché a 71 perde con chiunque.
1: Allora, prendiamo un altro audio, dai, 331-8200-213.
6: Ciao Marco, Luigi.
1: Ciao Luigi.
6: Allora, Stefano diceva tracce di Drogba, io dico per male, tracce di Ronaldo.
1: Ah, vedi.
0: Bravo, grande.
1: Vedi, riprende una tua frase su Ken e lui invece
0: Beh, insomma, voglio dire, ha delle cose.
1: Sì, secondo me per svegliate sudati tutte e due, però io...
2: No, no. Lo volevo dire, ma ti rimando, grande.
1: No, vabbè, così, per carità.
0: Ma tracce mica significa
1: tracce,
0: uguale,
1: però,
0: tracce,
1: Massimo, però pure
0: tracce. Lapidi tracce. Le parole hanno un significato.
2: Però Malen almeno segna.
0: Luigi ha detto tracce.
1: Tracce possono essere anche lievi, no? Hai visto quando dice qui ci sono? È passato perché
0: labili tracce.
1: Appena labili tracce, dai. Vai con un altro audio, 331-8200-213.
7: Noi siamo lo stesso paese che vuole organizzare gli europei del 2032.
1: Ah, ok.
7: Giusto? Noi a oggi, 11 maggio 2026, alle 2:15, non sappiamo che giorno si giocherà il derby, giocherà domenica.
1: Anche questo è vero.
0: Decidilo tu.
7: Ok, nella
0: decidi
7: prossima,
0: la data tu.
7: Noi non sappiamo il giorno che si giocherà il derby.
0: Non è una cosa
7: e
0: semplice.
7: Pretendiamo di organizzare gli europei del 2032.
1: Vabbè, è un appunto che...
0: Ma noi siamo invece la patria dei virologi, dei PM, dei tuttologi, del grande fratello, tutto, cioè noi adesso l'antivirus, adesso tu sai qualcosa su... Tutti quanti sanno tutta la soluzione, io farei la questura, farei lavorare la Lega, adesso poi vedremo, perché è una partita a forte rischio, cioè non è una partita, è il derby, siccome ci sono stati i precedenti degli scontri, date il tempo alle istituzioni, alle autorità, di decidere una data, poi è un orario, non una data, un orario,
1: certo,
0: quindi voglio dire, non... Cioè tutti hanno una soluzione, ma io guarda l'invidio questi qua, che hanno delle certezze, che
1: pure
0: vivono
1: Garbo
0: di certezze. Tra
1: le soluzioni. Daniele, c'hanno dacci una soluzione pure tu.
0: Ecco, dacci, c'hai qualche
5: ma
0: consiglio?
5: No, io sono l'ultimo che può dare soluzioni, per carità. Mi sembra che la soluzione della domenica a mezzogiorno e mezzo sia la più ridicola, onestamente, perché si sa da due anni che la finale internazionale...
1: Qualcuno sta dicendo che si va per il lunedì sera.
0: Benissimo,
1: cioè, ma che fanno?
0: Dai, adesso martedì.
1: Ma una roba.
0: Ognuno dica la sua, dai.
5: Parlavano di lunedì alle 18, perché sapete che non si può giocare in notturna al derby di Roma.
1: Non ho capito perché...
0: No, lo sai che hanno detto alcuni. No, però mercoledì c'è la Coppa Italia, ci sono l'internazionale, perché non è... Ma non... il derby è un'altra storia. Ma non facciamo, dai, facciamo lavorare le persone, poi decideranno no, quando.
1: Sì, sì. Tanto si dovrà.
5: Ragazzi, siamo nelle mani della Lega di Serie A che in questi anni ha combinato danni, più danni della grande.
1: Questo quindi, è vero.
5: Un branco di incapaci come la Lega di Serie A è difficile da trovare.
1: Questo è vero. Prima dell'ultima domanda che farò a Bonanni e Garbo, perché poi io e Stefano ci andiamo nel blocco successivo sul tema, prendo un altro audio: 331-8200-213.
8: Ma per quale ragione continuate a dire che il Como va in conference, quindi date per scontato che la Lazio vinca la Coppa
0: Italia? Ma non l'abbiamo detto noi, ma non l'abbiamo detto noi. Basta. L'hai detto tu?
1: No, io non l'ho detto. Cioè, ci sono più possibilità, vediamo quello che
0: capito.
1: Succede.
0: Ho capito.
1: Non abbiamo detto scontato questo. Nulla, insomma, esatto. Quindi. Allora, dunque
5: ma chi è testa nel concorso pronostici? Volevo sapere.
1: È Bonanni. Sempre Bonanni che ha fatto
5: fatto
1: un puntarello, si è salvato, guarda sto turno
0: Orlando
1: ha preso Lecce, Juve, la vittoria naturalmente della Juve come hanno preso tutti, poi
5: no, ma io ho preso il punteggio, però credo
1: tu hai preso il punteggio, tu sei stato, guarda sì. Tu stai facendo un finale clamoroso,
5: sono in zona salvezza, non posso salvarmi,
1: no hai raggiunto tutto il plotone, hai raggiunto pure De Paola che c'ha 56 punti, c'è Carini, tu hai fatto, ma tu sei pericoloso. Pericoloso, ti sei svegliato un po' troppo tardi, caro mio.
0: Che ha beccato?
5: Anche mia moglie che non sono più pericoloso.
1: Lecce Juve, hai capito? Ha presa piena.
2: Dovete dire la classifica per cortesia.
1: Bonanni 66, Orlando 65, Piccari 62, Ceccarini 57, De Paola.
0: Vabbè, ma è per il titolo.
1: Braglia, siete in tre per il titolo. 56, Pallomeni 46.
0: Siete in tre per il titolo.
1: Tre per il titolo. Una manciata.
0: Bonanni
1: proprio
0: si deve difendere. Senti, ma Roma Lazio la metterai nelle prossime.
1: Per forza, quindi preparatevi
0: Bonanni,
1: caro mio.
0: Ci vuole tutta
1: mio.
0: La tua maestria, eh?
1: Eh sì, assolutamente.
0: Cioè, devi decidere una cosa: o vincere il campionato dei pronostici, quindi non puoi sbagliare là dando l'uno secco, no?
1: Hai capito? Sempre.
2: Guarda che a me di vincere il derby
0: vuoi vincere il titolo dei pronostici.
1: Hai capito. Però c'è Ube che simpaticamente ti scrive: se la mettiamo così anche Bonanni aveva tracce di Giggs con quel mancino, hai capito?
2: Grande.
0: Mica c'ha la botta di Bonanni,
2: grandi tracce,
0: no
2: grandi
0: è un errore, no grandi. Riprendo Ube. Non aveva la botta.
5: Bonanni aveva una castagna, ragazzi, me lo ricordo.
1: Giggs non c'aveva la botta così.
0: Erano tutte e due mancini. Sono tutte e due mancini.
1: Allora,
2: siamo tutti e due rimasti longilinei.
0: Sì, tempo meno.
1: Allora, aspetta un attimo, prima di salutare Garbo e Bonanni, vi prendo al volo il quesito che oggi che andremo dopo ad affrontare insieme a Massimo Orlando, c'è anche Filippo Galli con noi nel blocco successivo. Milan, vi chiedo una cosa a tutte e due, raccogliamo un po' il pensiero oggi di tutti quanti, andando a vedere i numeri di questo Milan, magari prendiamo subito la grafica, eccolo qui, 8 partite, 7 punti, le ultime 8, ultimo mese 5 sconfitte, ultime 6 partite, 3 gol, ultimi 8 anni, quindi con gli ultimi 8 anni abbiamo preso, nel girone di ritorno è il record negativo, 25 punti, praticamente è il punteggio più basso degli ultimi 8 anni.
0: Sei andato a tirare
1: tutto io vado indago perché devo indagare e allora
0: il record negativo l'hai scritto proprio in grande
1: vicino adesso alla foto di Garbo, vedi come si vede bene, record
0: negativo.
1: Sei andato a
0: scovare una cosa che nessuno scrive, proprio
1: proprio a infierire in maniera proprio
0: mamma mia.
1: No, allora chiedo però Daniele, la domanda è questa: con o senza Champions Allegri andrebbe confermato?
5: Ma io onestamente senza Champions secondo me il Milan fa piazza pulita di tutti. Direttore sportivo, allenatore, ricomincia di allenare un sacco di giocatori che sono assolutamente da vendere e ricomincia da capo, perché il Milan è una squadra da rifondare, ragazzi, secondo me hanno sbagliato tutto in questi ultimi anni, quindi è assolutamente, se invece va in Champions ovviamente l'allenatore non si toccherà, immagino, ma però è da rivedere lo stesso la squadra, quindi con questa squadra qui il Milan in Champions prenderebbe schiaffi dappertutto, eh.
1: Quindi tu dici con Champions o senza Champions è da rifondare?
5: Sì, secondo me sì.
1: Bonanni?
2: Io ho sempre avuto forti dubbi, ragazzi, sul Milan, quindi Milan è una situazione particolare, magari tanti non la penseranno come me, ma non sono convinto di questa squadra, non lo sono mai stato, non sono convinto di questo allenatore, non lo sono mai stato, quindi io dico che il Milan tra tutte la vedo quella un pochettino più dietro, perché la Roma ha iniziato un percorso di crescita che sicuramente farà, la Juventus lo ha iniziato con un allenatore che propone calcio, l'Inter è quella che è, il Napoli sappiamo che tipo di allenatore ha, quindi insomma io credo che il Milan debba fare delle grosse valutazioni, almeno io penso che il Milan possa fare delle grosse valutazioni, fermo restando che a detta di tutti Allegri è un allenatore vincente, ma bisogna capire cosa vuole realmente il Milan, perché se vuoi Allegri come allenatore ti devi fare la squadra, e al momento il Milan non ha, quindi devi fare la scelta.
1: Quindi ci sono responsabilità di Allegri, sì o no?
2: Secondo me ci sono, comparate a quello che lui poteva fare, però sì, sicuramente sì, ci sono.
1: Va bene, va bene. Tra poco andremo ad approfondire anche questo tema, volevo sentire anche Daniele Garbo e Massimo Bonanni, io vi ringrazio tanto, ci sentiamo prestissimo,
0: ciao Daniele,
1: buona settimana,
0: ciao ragazzi,
1: ciao ragazzi, a presto.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Intanto aspetta che salutiamo Massimo Orlando che è collegato
0: con noi.
1: Ciao Massimo, ben trovato.
10: Ciao Stefano, ben trovato.
1: E poi oggi con noi c'è anche Filippo Galli che saluto con grande affetto. Ciao Filippo, ben trovato.
11: Ciao Massimo.
10: Ciao Filippo.
11: Grande Massimo, come stai?
10: Grazie. Bene, tu stai bene?
11: Sì, meglio così che peggio, dai, un abbraccio.
10: grande.
1: No, posso dire che sono molto contento di avervi voi tre insieme qui in questo momento, insomma, persone che stimo molto e a cui voglio bene. Allora però dicevo, no, me la fai dire questa cosa,
0: io,
1: la devo dire.
0: Se ti vuoi esporre.
1: Ma no, ma posso anche esporre, prego. Nel senso, la data, dicevo Massimo e Filippo, noi parlavamo perché ci piace chiacchierare anche durante la pausa, a me e Stefano di tutto, siccome Stefano mi ha fatto una sua idea su questa finale di Coppa Italia, io ho detto guarda, io mi appello soltanto ad una data. Allora, vale. La finale della Coppa Italia capita il 13 maggio del 2026, ok?
11: Cosa accade il 13 maggio?
1: No, il 13 maggio è quello che deve avvenire. Se noi rigiriamo questa data, 26 maggio del 2013, finale di Coppa Italia, Lazio-Roma 1-0.
0: Okay. Sì, ma ti sei ascoltato del 20 davanti. Quindi, no.
11: 26 maggio pensavo.
1: 26 maggio 2013, vabbè, 26 l'anno, il 13 l'anno, capito? L'anno,
0: 26.
1: Quindi ho fatto questo rigiro, mi appello soltanto a questa data.
0: Punto.
1: Vediamo
0: adesso, poi giovedì mandiamo tutto qua.
1: Va bene. Sei proprio. Allora, caro Filippo, qui noi andiamo a guardare pure i numeri, capito? Sono giorni particolari, c'è la finale, c'è questo finale di campionato che mette in ballo ancora l'accesso alla zona Champions. Allora, approfitto della presenza di Filippo, di Massimo e di Stefano per andare un po' sul tema Milan. Prima abbiamo visto nel precedente blocco questa Champions è in max pericolo, usiamo anche un po', giochiamo anche sul nome di Massimiliano Allegri, no? Abbiamo visto un po' di numeri, ragazzi, 8 partite, le ultime 8, 7 punti, ultimo mese 5 sconfitte, quindi frenate notevoli, ultime 6 partite appena 3 gol fatti, poi ho dato questo numero qui, negli ultimi 8 anni questo girone di ritorno ha il record negativo di punti, 25 fatti, degli ultimi, ripeto, 8 anni con i vari allenatori da Gattuso in poi. E allora, Filippo, intanto ti chiedo un po', vi chiedo subito le vostre, diciamo così, la vostra idea su questo finale, perché poi è chiaro che si contesta la dirigenza, le contestazioni, come ha detto Tare, ci possono stare, perché poi quando i tifosi non sono contenti lo esprimono anche in quel modo. Però oltre, diciamo così, alla dirigenza, io penso che una riflessione deve essere fatta anche sul rendimento della squadra e su chi guida la squadra, Filippo.
11: Ma sì, certamente, voglio dire, no? Quando le cose non vanno bene non è mai un'unica causa, un unico colpevole o responsabile, colpevole mi piace meno, responsabile, no? Si è sempre un po' tutti, dai giocatori, allo staff, anche al contesto, quindi alla dirigenza e proprietà, no? E questo è un po' il caso del Milan, insomma, se facciamo una fotografia, no? Perché io credo che, tornando un po' al campo, no? Credo che sia successo qualcosa nel momento in cui il Milan ha capito che non avrebbe più potuto correre per il campionato, perché almeno io stesso e qualche tifoso anche a un certo punto soprattutto nel momento di crisi dell'Inter, il Milan ha pensato forse riusciamo addirittura a vincere questo campionato. Poi quel momento è venuto a mancare, perché l'Inter è tornato a fare punti e il Milan da parte sua invece ha rallentato. Questo lì si è spento qualcosa, è come se fosse caduto qualcosa di non so quanti, di inspiegabile, insomma, perché poi alla fine è difficile capire cosa sia successo. È chiaro che i segnali c'erano stati già prima, no? Perché il Milan spesso ha vinto, aveva vinto non facendo le grandi prestazioni, parliamoci chiaro, no? Però era considerato sempre un marchio di fabbrica di Allegri, quello di essere molto pragmatico, quello di pensare al difesa piuttosto che a fare un gol in più, no? Che il gol sarebbe prima o poi arrivato. E allora adesso ci troviamo in questa situazione invece davvero difficile. Dopodiché credo che ci siano ancora tutte le possibilità, perché tutto è ancora in mano del Milan per poter andare in Champions, e poi diciamo si vedrà, perché chiaramente qualcosa bisognerà fare in questa situazione poco chiara.
1: Orlando.
12: Ma sì, quello che ha detto Pippo è quello che penso da molto tempo anch'io.
1: Ma cos'è, un problema di testa, un problema tecnico, un problema tattico, questo finale?
12: No, un problema di testa sicuramente. La testa, poi a San Siro giocare diventa difficilissimo. Il pubblico del Milan è un pubblico importantissimo, ma il brusio si sente quando sbagli un passaggio, insomma non è uno stadio qualunque, è uno stadio che mette comunque certe ansie. Però fammi dire una cosa, il girone d'andata almeno ha fatto 42 punti,
1: sì.
12: e tutti dicevano Allegri ha fatto un super lavoro. Mm-hmm. Adesso sono stati fatti 21 punti, se non sbaglio, al girone di ritorno, 25. Se non sbaglio, chiedo scusa, 25, e si tira in ballo la squadra, giocatori inadatti, e a me non mi sta più bene, però perdonate, cioè ci sarà sicuramente la società, che perché poi Pippo ha sempre lavorato con una società che era il top nel mondo nei suoi anni. Questa società sicuramente di adesso deve imparare a fare questo lavoro, e lo deve anche fare molto in fretta. Però io credo che Allegri abbia molto del suo in questo momento terrificante sportivamente parlando, perché la squadra non va, perché la squadra non ha un piano B al suo gioco, perché appena prende gol la squadra si sfalda, e dunque anche queste domande vanno fatte.
1: Stefano Impallomeni.
0: Non lo so, secondo me il Milan è arrivato semplicemente col fiato corto, svuotato. Ha conosciuto una crisi che prima non aveva conosciuto in pieno nella fase cruciale della stagione. Tutto qui,
1: da dopo la Lazio è successo il cataclismo, cioè, proprio.
0: Ha perso la squadra proprio Allegri nel momento in cui non pensava di perderla. Poi lui è sempre stato molto, diciamo, chiaro, marzo-aprile saranno decisivi, infatti sono stati decisivi quasi al contrario. Però adesso ha ancora la possibilità di centrare l'obiettivo. Modric recupererà?
1: No, da quello che dicono no.
0: Si è aggrappato a questi giocatori, è una squadra anche priva di grande personalità, ma si è perso un po' tutto, Marco. Pulisic che si fa male, Leao fischiato, giocatori che devono fare la differenza non la fanno. C'hai questi Fulcrug, questi Nkunku, c'hai qualcosa, ma insomma non riesci ad afferrare cosa c'hai. E adesso devono fare due partitacce per portare a casa i punti. Partitacce intendo applicazione, poi Filippo e Massimo sanno insomma come si giocano queste partite, poi conta il risultato, conta andare a Genova, non avere paura. Magari strappare un punto e vedere poi all'ultima col Cagliari cosa fare. Adesso non hai più l'Atalanta, non hai il Sassuolo, già squadre molto dinamiche che ti impegnano, no? Anche sul discorso fisico.
11: Sì, Stefano, io credo che, scusami se mi permetto, vai. Credo che il Milan dovrà fare 6 punti, perché è vero che anche le altre fare 6 punti non sarà facile neanche per loro, però per essere sicuro il Milan deve fare 6 punti.
0: No, questo sì,
11: questo
0: sì, se vince a Genova...
11: Rischia di rimanere fuori.
0: Però sai, c'è il derby di Roma, c'è
11: esatto,
0: il derby di Torino, che non sarà così facile per la Juve.
1: Filippo, ti posso chiedere che valutazione hai di questa squadra? Perché molti dicono Ma il problema è che sta squadra non c'è, quindi non è difficile dare responsabilità eccessive al tecnico. Io non sono molto d'accordo su questo punto,
11: nel senso che, ripeto, a parte che le responsabilità vanno sempre suddivise, ma io credo che cioè nasca prima l'idea di gioco. Uno dice vabbè, hai certi giocatori, quindi con i giocatori giochi in base alle qualità dei giocatori. Però io credo che questo Milan avesse anche la struttura e anche gli uomini per provare a fare un calcio diverso, ma voglio dire, Allegri ha sempre dato questa idea, no? Quando è arrivato ha detto: io innanzitutto non voglio prendere gol, voglio che questa squadra prenda pochi gol, perché per arrivare nei primi quattro dobbiamo diminuire il numero di gol incassati nella scorsa stagione, e quindi è partito da lì. Il problema è che poi davvero questa squadra ha palesato difficoltà nello sviluppare gioco, perché è vero che si è sempre difesa molto bene, un baricentro molto basso, ha sempre avuto campo in avanti da attaccare. Il problema è che quando poi sono venuti meno prima Leao, poi lo stesso Pulisic, giocatori che sono stati presi in Kunku, Fulkrug, non hanno mantenuto le aspettative, e le cose hanno cominciato a diventare davvero critiche. Però ecco, non è il giocatore, come posso dire, che esalta il gioco. Io credo che si possa anche sovvertire questo ordine, no? Cioè, pensiamo al primo di un gioco magari che è più offensivo, che è più propositivo, certo, e mettiamo i giocatori nelle condizioni di giocare in un certo modo. Io credo che questo Milan lo possa fare. Io mi dico, l'ho visto poche volte, però con l'Udinese ad esempio mi viene in mente una partita giocata in questo modo. Io credo che una squadra come Milan deve fare una partita di comando, e deriva anche da come ci si allena, da che mentalità si ha. Questo secondo me un pochettino siamo mancati, adesso è difficile cambiare, oggi non si può cambiare, mancano due settimane, due partite, bisogna continuare con quelle che sono state le idee, e ripeto, io credo che alla fine questo Milan ce la farà.
1: Allora, ci sono anche degli audio che adesso recupero, anzi dammene subito uno, chiedo in regia, poi c'è un'altra aggiunta che vi faccio e vi lascio subito la parola, vai.
13: Salve ragazzi. Se volevo fare una considerazione, quest'ultimo anno questo girone di ritorno del Milan mi ricorda un po' il girone di ritorno della Juve nell'ultimo anno di Allegri. Sì. Sarà solo una coincidenza o c'è qualche problema di preparazione, sì, magari sbagliata? Vi ringrazio, salve.
1: No, grazie, rigiro Stefano. Può essere anche questo.
0: Guarda, io ieri ho visto una squadra che è assente in attacco, poi tranne la reazione finale in cui ha creato molto. Sì, anche il primo tempo lei ha avuto una bella palla, insomma due occasioni ce l'ha avuta, però insomma mi sembra un poco coordinata, poco armonica, fragile in difesa e poco, si crea poco, cioè si crea con l'istinto. È una squadra che sta in crisi, però secondo me ce la può fare.
1: Questo, insomma, non è che può perdere. Ricordiamo che sempre deve affrontare il Genoa fuori casa e poi il Cagliari in casa. Queste sono le ultime due partite del Milan. Massimo, vengo da te. Sì. Aggiungo a questa cosa che diceva l'ascoltatore, che sono andato a rivedere le ultime quattro squadre allenate da Allegri alla 36esima giornata hanno avuto i seguenti distacchi dalla capolista: meno 11 dal Milan nel 21-22, meno 17 dal Napoli nel 22-23, meno 25 dall'Inter nel 23-24, meno 18 attualmente.
5: Sì, vuoi dire... No,
1: le ultime quattro squadre di Allegri alla 36esima giornata.
5: Sì, allora il problema della preparazione può essere un problema.
1: Cioè non è un anno, qui ragazzi, cioè, ci sono degli indizi che, come dicevo, non so se fanno una prova o meno, ma qui stiamo parlando di 1, 2, 3, 4 campionati.
5: No, infatti, però Marco, dicevamo tutti che doveva essere invece un punto di forza del Milan, no? Il fatto di giocare una volta alla settimana. Che Allegri, con l'esperienza, con tutto quello che ha vinto, mi sbagli la preparazione, anche qui, allora io me la prendo con l'allenatore. Prima Pippo ha detto una cosa giustissima, che io, tu lo sai, lo ripeto dall'inizio dell'anno. Il Milan si trova, sì, ancora in una buona posizione, ma per come ha giocato e per come ha vinto alcune partite, per come le ha recuperate, diverse al 95esimo, il Milan teoricamente doveva avere 6 o 7 punti in meno. parliamoci chiaro.
1: È stata salvata molte volte anche da Maignan, ricordiamolo. Poi Maignan è un fattore, okay, perché fa parte della squadra, quindi deve parare.
5: Benissimo, però io ti ricordo gol al Pisa all'ultimo minuto, gol a Firenze all'ultimo minuto, insomma gol al Sassuolo all'ultimo minuto. Milan, cioè, non puoi pensare di andare ad ottenere risultati se giochi male. Io te l'ho sempre detto, sempre dall'inizio, prima o poi, quando calerà la condizione fisica e mentale e tutto, la squadra che non ha un gioco, secondo me, rischia di perdere le partite. In più adesso c'è la paura, perché domenica tu vai a Genoa è l'ultima partita, lo stadio sarà una bolgia. Insomma, sia Stefano che Pippo hanno giocato. Genoa è uno dei stadi.
14: Poi c'è De Rossi. Veramente...
1: E poi c'è De Rossi, dice Filippo.
14: È un cuore giallo-rosso.
5: Esatto. Dunque, io questo Milan che vada a fare risultato, mancherà Saelemaekers, che è un giocatore. Questo Leao non serve. Però ecco, pensare che Milan va a giocare a Genoa su un campo infuocato, secondo me il Milan ha pochissime possibilità di andare in Champions. Se ci riesce, poi gli batto le mani.
1: Filippo,
14: no, io ci credo ancora. Scusatemi, ma io vi devo lasciare perché ho un impegno, perdonatemi. No, volevo dire una cosa sulla preparazione. Secondo me non è una questione di preparazione atletica, secondo me dobbiamo, anche perché dobbiamo sfatare un po' questo mito, no? Che a Natale, nel periodo invernale, si faccia preparazione atletica per arrivare, per mettere fino in cascina, no? Ormai la fisiologia ci dice che non funziona così. È chiaro che ci sono, come diceva Massimo e anche Stefano, degli aspetti mentali, psicologici, che poi vanno a influire sul rendimento, sulla capacità di stare in campo, sulla capacità di leggere tempo e spazio. Quindi magari a volte un giocatore arriva dopo non perché non c'ha gamba, ma perché si è posizionato male prima, e quindi è davvero la comprensione del gioco. Io credo che le cose siano un po' così, e che poi si è condizionato, ancora Massimo mi aggrego lui, insomma, dalla paura, o Stefano, non ricordo più, la paura, la tensione chiaramente, certo, ti blocca e le prestazioni viene meno.
1: Ma Filippo, senti, ma con Leao che pensi che si possa trovare una, che soluzione?
14: Non so, non c'è niente da fare. Faccio fatica a dirlo, però mi sembra che sai, Leao adesso anche il suo valore di mercato, qualora la società o il club o l'allenatore se ne vuole, non ne vuole, può farne a meno, non lo so, se sarà messo sul mercato quanto il Milan andrà a recuperare dal mercato. Però mi sembra davvero che si faccia fatica, questo ragazzo faccia fatica ad esprimere tutto il suo potenziale, o forse il suo potenziale è quello. Lui a volte sembra che si basti per quello che dà, per quello che è, e non abbia voglia di poter dare di più, di poter essere davvero quell'elemento trainante come ci ha fatto intravedere in qualche partita.
1: Ma secondo te Allegri rimane, Filippo, e poi ti saluto?
14: Ma non lo so, io penso, credo di sì, insomma, è chiaro che poi è legato tutto al raggiungimento del risultato ai noi, poi alla fine è lì, no? Il raggiungimento della Champions League, uno dei primi quattro posti, il primo non è più raggiungibile, probabilmente neanche il secondo, ma arrivare in Champions farà tutta la differenza. Poi se si daranno, come dicevo prima, poi si vedrà, vedrà la società, vedrà anche lo stesso Allegri, poi ci sono le sirene della nazionale, non lo so, vabbè.
1: Senti Filippo, ascolta, io ti saluto così, siccome tu hai fatto parte di un Milan straordinario, come diceva prima, come diceva prima Massimo e anche Stefano sottolineavano, ma se dovessi individuare 5 giocatori di tutti i tempi del Milan più forti, chi metteresti?
14: Porca miseria, vabbè, io chiaramente faccio riferimento un po' al mio periodo, anche se poi devo mettere dentro Gianni Rivera, al quinto Gianni Rivera.
1: Vai.
14: Anche se probabilmente qualcuno mi manderà qualche strale. Gianni Rivera, poi vabbè, metto Nils Lidon, perché comunque l'ho avuto come allenatore, personaggio incredibile, e poi vengo un po' ai tempi miei, metto Maldini, Van Basten e Baresi.
1: Ah, beh, difensori di altissima qualità, assolutamente. Filippo, grazie.
15: Ciao,
1: scusa
15: Filippo.
1: Il disturbo,
15: ciao,
1: e grazie, ciao, come sempre. Grazie ancora. No, però rimango ancora con te, Stefano e Massimo, perché questa cosa che ha detto nel finale, no, dell'obiettivo. Per esempio, oggi c'è un editoriale di di Bucchioni su tutto mercato web, dice: Allegri verso l'esonero, il Milan non c'è più, la Champions a rischio, tutti contro Furlani. Però insomma, lui anche Allegri ha delle responsabilità, c'è questo rischio a tuo giudizio? Cioè, se non a prescindere del raggiungimento, si deve proseguire con Allegri, sì o no, ragazzi? Perché
0: ma guarda, allora adesso, facendo un discorso in generale, Marco, abbiamo toccato il campo e siamo tutti d'accordo, è anche una crisi tecnica, quindi anche l'allenatore ha le sue responsabilità, e ieri non si è nascosto, Allegri l'ha anche detto. Poi però c'è da considerare tutto il caos, perché questa cosa covava sotto come una cenere, cioè i tifosi hanno fatto la contestazione, hanno abbandonato la... E ci sono state le parole di Tare ieri a dire, insomma, i tifosi hanno diritto anche, voglio dire,
1: sì, sì,
0: a manifestare il loro dissenso, ci mancherebbe altro. E, però c'è da capire, sì, mandar via, cioè, no, io non escluderei nulla. Va bene, esonero di Allegri. E poi, cioè, Furlani contestato, mi sembra che la situazione sia caotica. Quindi non so che
1: tu lo metti vincolato al raggiungimento della Champions, oppure se la raggiungi fai una valutazione anche sull'allenatore? Questa era un po' la domanda che vi volevo fare, perché prima io... Filippo ha detto col raggiungimento della Champions le cose sono un po' diverse, no?
0: Sì, però devi risolvere sempre le stesse, cioè, voglio dire, Furlani, Tare, Ibra.
1: Tu dici il problema societario rimane, no, è giusto?
0: Secondo me rimane, dovrebbero prendere una direzione univoca sul fatto di avere anche una coesione. A me sembra che manchi questo all'interno. Il tifoso ha percepito questa cosa qua. Infatti Allegri non rientra nella contestazione. Cioè, tutti i Milan fanno male, perché lascia perdere l'eccezione. Ieri è allontanato, hanno ricordato Maldini, perché è stato un po' il bagliore in questi anni un po' contraddittori da questo punto di vista proprio della conduzione societaria. Perché Maldini, insomma, è stato bravo anche a dare le motivazioni, ha fatto un ottimo lavoro insieme a Massara, e lì il Milan è stata un'eccezione importante, però non ha durata.
1: Ok.
0: Cioè, una volta vince lo scudetto, una volta vince il campionato, un'altra volta
1: non
0: va in Europa League.
1: Non c'è continuità, dai.
0: Non c'è continuità. Quindi io ad Allegri, allora Allegri credo che abbia un'opzione di 2 anni. Se c'entra la Champions League, il suo contratto scadrà, cioè praticamente diventa un triennale. Se invece non va in Champions League, c'è ancora un altro anno di contratto, da quello che ho capito. Però chiudo, insomma, rispondo alla tua domanda, non escluderei nulla. Cioè, ci può stare di tutto, insomma, anche l'esonero, perché no? Però questo è sicuro. Allegri non rassegna le dimissioni, non è nel suo stile.
1: No. Allora aggiungo un messaggio: il Milan non ha gioco e la colpa è solo di Allegri. Il Genoa ha battuto la Roma, quindi può battere anche il Milan. De Rossi ha fatto un bel lavoro. Massimo Orlando, tu che ne pensi? C'è questo rischio a prescindere dal raggiungimento della Champions, oppure con la Champions si prosegue via avanti?
15: Allora,
1: così?
15: Penso che con la Champions Allegri rimanga.
1: Sì.
15: Perché comunque questo era l'obiettivo a inizio anno, poi dopo si è parlato di scudetto, ma insomma un po' i tifosi ci credevano, ma gli addetti ai lavori, dai, onestamente si sperava che si potesse arrivare a uno scontro, però insomma non c'erano le condizioni. Io credo che se non dovesse centrare la Champions è giusto che vada via, è giusto che vada via, perché io mi immagino
1: avrebbe fallito l'unico obiettivo che c'era a disposizione.
15: Ma certo, ma poi mi immagino il prossimo anno il Milan che riparte con una squadra depotenziata, perché comunque ci sono meno soldi, non ci sono i soldi della Champions, e Allegri, mi dispiace dirlo, ma è rimasto a un calcio che si è evoluto, lui invece è rimasto al suo calcio, che secondo me non va più bene nell'era moderna. Dunque faccio fatica a pensare che Allegri possa snaturarsi come allenatore per far giocare il Milan in un altro modo.
1: Pure questo è un punto, perché poi noi questa cosa qua la evidenziamo, magari qualcuno dice, però è vero che dà la sensazione che Stefano, quando lo vedi giocare, quando vedi giocare questa squadra, soprattutto in questo periodo, ma secondo me neanche prima, non c'è mai qualcosa di...
0: Beh, no, all'inizio dell'anno ha fatto un buon campionato, poi dopo contro la Lazio, adesso è un'altra squadra, sono d'accordo.
1: Da 2 mesi che va...
0: È una squadra un po' che è tornata, sembrava, insomma, non dico una squadra degli anni 80, cioè non c'ha passo, non c'ha ritmo, non c'è intensità, fragile in difesa, poco creativa
1: poche idee,
0: davanti.
1: Poche idee.
0: Sembra
1: poche
0: una squadra
1: veramente...
0: strutturata su pochi movimenti senza palla.
1: Esatto, bravo.
0: C'è una squadra piatta.
1: Sì, sì, sì. Forse riesco a prendere un ultimo audio al 331-200-213 prima di chiudere questo blocco. Vai.
16: Buon pomeriggio, buon Maracanà. Grazie. Merito al Milan. Hanno svuotato il Milan negli ultimi anni, le varie proprietà, i proprietari, eccetera, hanno svuotato il Milan del Milan. Non è che ci vuole molto a capire come è successo all'Inter, che guarda caso, anche pur avendo proprietà straniere, prima cinese e poi americane, eppure con gli stessi dirigenti ottengono dei risultati sportivi. Mi sembra l'ABC di un bambino di quinta elementare. Complimenti, complimenti vivissimi ai super manager e dirigenti del Milan.
1: Allora, guarda, io si può condividere il pensiero del nostro ascoltatore sul discorso di aver svuotato determinate cose, però io chiedo a voi, in un calcio come questo qui, dove non c'è questa grande, come possiamo dire, Stefano, qualità, io mi domando sempre, ma il Milan è una squadra così? Cioè, è proprio una squadra che non può dare di più? Cioè, nel nostro campionato io non vedo questa, cioè sta lì, no? Con Juventus, Roma, sta lì, però tu vedi la Juve di Spalletti, c'è un'idea, vedi la Roma di Gasperini, c'è qualcosa. Per non parlare del Como di Fabregas, che
0: un'altra... In questo momento, da questo, dalla sconfitta Roma con la Lazio in poi, vedo una squadra che è poco intensa. Cioè, la Juve è vero che alterna prestazioni, però vedi sto pallone ogni tanto che viaggia, delle accelerazioni. Ecco, questo Milan latita anche da questo punto di vista. La differenza io la vedo là, poi sono d'accordo con te, cioè è così mediocre da non raggiungere un obiettivo del genere in questo momento?
1: Eh sì, perché adesso è a rischio questo obiettivo.
0: No, come organico, però da un punto di vista del gioco, dell'intensità, del ritmo, di quello che ci vuole adesso, così come adesso amiamo dire, in questo calcio moderno, c'è poco di moderno,
1: sì,
0: molto di antico. Ecco.
1: Molto di antico, sì, sono d'accordo.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E vado a dare di nuovo il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao Massimone.
17: Sì, ciao di nuovo Stefano, Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Massimo.
1: Con noi Giuliano Giannichedda. Ciao Giuliano.
0: Ciao Giuliano.
18: Ciao Marco. Ciao,
1: ben trovato Giuliano, ben trovato. E poi dalla redazione, dallo studio di Radio Bianconera ci dovrebbe essere lui, Alessandro Santarelli. Lo salutiamo. Ciao Alessandro, ciao, ben Alessandro. Trovato, ci sei?
19: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
1: Ah, guarda com'è bello carico che lo vediamo come sei. Ciao Alessandro, ben trovato.
19: Ciao ragazzi, ciao.
17: Ciao.
1: Allora, voglio iniziare questo passaggio sentendo le parole di Spalletti, così le analizziamo un attimo insieme, rilasciate naturalmente dopo la partita vinta contro il Lecce con gol di Vlahovic.
20: Vai, prevede che ci siano molti di questi calciatori qui nel progetto che vogliamo fare, che dobbiamo fare, perché cambiarne tantissimi è dura attualmente. Poi, come sapete, la Juventus le ha spese 2-3 lire negli ultimi mercati, per cui non è facile ricominciare, riandare a mettere mano in profondità. Vanno fatte delle cose in maniera mirata, in maniera corretta. È chiaro che poi le crescite delle situazioni normali anche nel calcio, bisogna stare al passo con i tempi, bisogna andare a mettere roba, ma più che altro la crescita bisogna farla noi. Questi calciatori devono sapere da parte mia e da parte della società che molti rimarranno questi qui, per cui bisogna essere bravi a metterci, perché delle mancanze le abbiamo. Si parlava di Vlahovic non l'abbiamo sofferto come il pane, perché è un calciatore che ha caratteristiche diverse, non si può giocare al calcio senza un che abbia queste possibilità qui. Una squadra che deve essere vincente, gli ci vuole il terminale fisico, il terminale forte, il terminale che poi sia un po' meno alto e sia più dinamico e che abbia però impatto fisico, che sia uno che regge duelli, che regge palla, che fa qualche gol. Ci vuole questo qui, è quello, perché anche David fa gol, però poi la palla addosso, la palla contesa, il gol duellato.
1: Allora, questo è un passaggio, eh. Alessandro, parto da te, dai.
0: Questo qui era dopo partita o prima della partita?
1: Dopo partita.
19: Che gli vuoi dire? Ha perfettamente ragione. Io ho visto anche uno Spalletti esausto sotto certi punti di vista, perché deve veramente pilotare e teleguidare ogni giocatore. È chiaro che alla vigilia lui ha fatto più che una conferenza stampa, secondo me una seduta di psicoterapia, addirittura dicendo che è colpa sua su Openda, e infatti Openda si è fatto belli 90 minuti in panchina. È normale che la Juve non potrà cambiare 10 undicesimi, ma è altrettanto vero che almeno 4 giocatori, ruoli chiave, e penso al portiere, penso a un difensore centrale, penso all'uomo che lui definisce quello che dalle situazioni anguste tira fuori la giocata, poi l'ha definito trequartista, insomma, quindi il Bernardo Silva della situazione, e un attaccante li dovrà prendere, perché altrimenti saremo a raccontarci anche l'anno prossimo le stesse situazioni di quest'anno.
1: Vlahović deve rimanere però.
19: Cioè... Beh, Vlahović in due partite ha portato comunque 4 punti, esatto. Togliendo le castagne dal fuoco contro il Verona, e spero che la Juve non paghi quel pareggio, e a Lecce dove aveva fatto anche doppietta, ma va bene. Per cui per me Vlahović anche un anno deve rimanere, ma anche se rimane Vlahović serve comunque un altro attaccante. Oppure vogliamo partire da David, che neppure riesce a stoppare i palloni e li fa finire in fallo di fondo. Dai, su, abbiamo visto le cose quest'anno sull'asse David Openda, che nemmeno ce l'avessero raccontate prima, e mi hanno detto no vabbè, ma ci state prendendo in giro.
1: Giuliano, vengo da te, quando dice, tu insomma lo conosci perché ce l'hai avuto Luciano, quindi quando dice non si può giocare senza un terminale come Vlahović, è un invito alla società, no?
3: Secondo me è un invito alle caratteristiche di quello che può servire, perché sono d'accordo con Spalletti quando dice che non devi fare una rivoluzione, che devi cambiare tutto. Secondo me con 3-4 acquisti mirati la Juve diventa forte e ha la possibilità quindi di andare a lottare per sia per lo scudetto che per una buona Champions, però devi prendere 3 o 4 elementi da Juventus, è inutile andare a prendere tanto per prendere, perché la base è buona, la base c'è, e devi andare a investire su quei giocatori che ti fanno la differenza, al di là di Vlahović o non Vlahović, però un terminale che sta lì, un terminale d'area di rigore, no? Lui intendeva quello, al di là del nome, però serve uno che poi alla fine giochi, però se non hai quel giocatore lì davanti che fa gol, fai sempre fatica.
1: Stefano Impallomeni, mi lascio Orlando per ultimo. Stefano.
0: Insomma, voglio dire, è stato chiaro Spalletti, sono d'accordo con quello che è stato detto. Non è facile, è stata una partita vinta meritatamente a Lecce, però ha dei momenti la Juve in cui si perde, però insomma adesso c'è la Fiorentina e poi il derby. Derby scoglio molto pericoloso, questa volta è uno scoglio difficile da superare.
1: Però secondo che me messaggio ha mandato lui a tutti, ai giocatori, alla società, quando ha fatto insomma...
0: Ma ieri mi è piaciuto, cioè ieri, a me è piaciuto un post-partita, quando ha parlato, sì. Invece ha mandato un messaggio anche a chi pensa di poter far tutto, saper far tutto, ma poi alla fine, alla resa dei conti, escono delle partite da 6+, 6.5.
1: Si riferiva a qualcuno in particolare secondo te?
0: Secondo me sì, senza dar nome. Invece su Vlahović
1: è andato dritto.
0: Magari non sa, sì, c'ha delle mancanze, però tu sai quello che il profilo è quello, bam! E si presenta in un modo, con uno stinco, con un sinistro, un colpo di testa.
1: Tu dici la parte caratteriale, ha sottolineato secondo te?
0: No, proprio della, come il vino, no? Il carattere, c'è un carattere in cui tu pensi, stai dentro la partita, sei bravissimo, però poi alla fine non esce fuori niente, quasi niente. E ripeto, la carta d'identità, se giochi alla Juventus non può essere... Ripeto, questo è un tasto che poi vedremo più in là, ma insomma Gianichetta e Orlando sanno benissimo a cosa mi riferisco, e soprattutto anche Spalletti fa bene a uscire in questo modo, perché tocca capire cosa vuoi essere, cosa vuoi fare, che giocatore vuoi essere. Vlahović, tu sei pregi e difetti, però quello è centravanti, è Vlahović. Altri calciatori pensano di saper far tutto, ma alla fine esce fuori, che ha fatto? Niente. Cioè, tante cose belle, ma poi niente. Se è la Juve, questo niente non lo devi neutralizzare, certo. Capisci?
1: Orlando.
21: Ma guarda, intanto era molto arrabbiato perché giustamente una partita giocata bene, come abbiamo visto a Lecce, una squadra... L'Inter, ad esempio, fa il 2-0 o il 3-0 tante volte con grande facilità, ecco, questo manca la Juve, che tiene la partita sempre aperta, e se non fa due parate di Gregorio e butti via altri due punti. Credo che questo sia un aspetto dove bisogna migliorare. Allora io spero per la Juve che Vlahovic non faccia pazzie e che capisca che ripartire dalla Juventus anche con molti meno soldi sia fondamentale per la squadra, ma soprattutto per lui, che ritrova un posto da titolare, e sarà lui l'attaccante non messo mai in discussione dalla società, e dunque già un passo in avanti. Continuo a pensare che il centrocampo della Juventus abbia dei problemi, lo stesso Thuram è un incursore bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli è bravissimo, ha forza fisica, però quando deve giocare di qualità io non la vedo la qualità. Da Locatelli

0: squadra è fatta. Mm-hmm. Per me è...
1: Senti, Alessandro, c'è un ascoltatore che ti scrive chiedendoti: bisogna dire le cose come stanno, con le sue dichiarazioni Spalletti ha esonerato Comolli.
2: Ha fatto capire che lui una cosa aveva chiesto, ma l'abbiamo raccontato mille volte, aveva chiesto un attaccante con determinate caratteristiche, e quell'attaccante con determinate caratteristiche non è arrivato, cioè non è proprio arrivato l'attaccante. Quindi è chiaro che sulla domanda che gli pone peraltro Antonio Paolino, lui lì un po' sbotta, perché è evidente che una cosa ti chiede l'allenatore che arriva, che evidenzia, no, una carenza che stiamo vedendo tutti con l'infortunio di Vlahovic, e tu fai un mercato a gennaio dove porti due giocatori buoni, ma non porti l'attaccante che ti aveva chiesto. Perciò sicuramente è stata una frecciata indirizzata a Comolli.
1: È un messaggio alla società, c'è stato, dai Stefano.
3: Non è che è un messaggio, è un messaggio onesto. Non credo che volesse dare una stilettata a Comolli, no, non credo. Però credo che ha detto finalmente, io volevo un calciatore, un centravanti, ma non arriva. Cioè, ha detto la verità. Cioè, non è che Superman Spalletti sta combattendo, come ha detto correttamente Alessandro, guidando, pilotando la squadra in alcuni momenti che sembra. Cioè, io guarda, prendo due, se rivedono adesso la partita di Lecce, secondo me ci sono due calciatori da prendere spunto, due calciatori che secondo me sono stati formidabili, Kelly e McKennie. McKennie toccava il pallone a un tocco, tum, dava sempre il passaggio sulla corsa giusta, intenso, partita serena, perfetta, veramente ha fatto una grande prestazione. E Kelly è stato superbo dietro, cioè ha fatto una partita incredibile. Poi sto pallone che ogni tanto fa fatica anche nelle giocate, lui cambia il tridente negli ultimi minuti, hanno sbagliato, c'era Boga libero, hanno fatto delle tre cose, insomma, sì, che a quei livelli ha detto bene, devi fare la differenza, dai, su. Cioè, questa squadra si perde, non lo so, in un bicchiere, veramente in stupidaggini. Invece poi quando macina gioco a una certa velocità si vede il lavoro di Spalletti, quindi Spalletti ce la fa più, perché non vede l'ora che finisce questa stagione per poi impostare alla grande la prossima. Però tutti questi difetti, insomma, deve fare bei tagli anche dal punto di vista proprio tattico, tecnico, di scelte.
1: Giuliano, ti chiedono a che livello è il calcio di Spalletti in questa Juve?
0: Spalletti è un insegnante di calcio, come ha detto bene Stefano. Tutti i giocatori li migliora, li ha portati a un livello ottimo, però poi c'è quel 20% dei giochi, l'80% lo fa lui, poi c'è il 20% che deve fare il calciatore, poi se il calciatore è quello, secondo me la Juve a sprazzi ha dimostrato di giocare benissimo e di essere una buonissima squadra, però come avete detto giustamente voi, ci sono dei momenti che sembra una squadra normalissima e che può prendere gol in tutti i modi, anche con le squadre un po' più piccole. Questo non deve succedere quando sei la Juve, questo non è possibile, anche perché poi se non vai in Champions, se non lotti per vincere, non sei la Juve, diventi una squadra normale, non è possibile. Qui Spalletti fa bene a mandare dei messaggi. È anche vero però che in questo momento bisogna vedere chi prendere, perché tutti i giocatori che vuoi prendere costano 70, 80, 90 milioni, hanno un ingaggio stratosferico, perché se ti avvicini a qualcuno forte, si avvicina una squadra inglese, tu la perdi la battaglia. Perciò bisogna muoversi, secondo me, con tanto anticipo e fare le cose in maniera intelligente, perché noi abbiamo parlato di tre elementi ottimi che servono alla Juve, però questi tre elementi, se li vuoi, costano tantissimo.
1: Allora, tre elementi dove li inserisci tu, Giuliano, per essere proprio così precisi? Tre elementi dove...
0: Ma se rimane Bremer, io proverei portiere, centrocampista, attaccante.
1: Ah, ok. Quindi se rimane
0: Però serve, può darsi che serve anche un difensore, per cui cioè non è facile fare il mercato alla Juventus in questo momento storico del calcio italiano e della forza che hanno le altre big europee. Un discorso è vero, perché è giusto che Spalletti faccia pressione tra virgolette alla società, ma è anche vero che fare il mercato in questo momento per la Juve, per cercare giocatori da Juve, diventa difficile. Allora è chiaro che Spalletti dice va bene i giocatori, però devono arrivare giocatori da Juve,

0: i nomi che sono stati fatti sono eccezionali, perché parliamo di Bernardo Silva che può giocare da tutte le parti in qualunque ruolo, però è vero che può costare poco, ma poi l'ingaggio e poi gli altri che arrivano, cioè non è facile fare il mercato alla Juve quando gli altri sanno che ti servono i giocatori, e tra l'altro in concorrenza con tutte le squadre forti. Però sicuramente se la Juve vuole tornare ad essere tale ha bisogno di qualche elemento da Juve.
1: Massimo, ti chiedono se punteresti ancora su Locatelli.
2: Non mi piace, mi dispiace dirlo.
1: Non ti piace? Scusa. Non ti piace?
2: No, lo dico da un po', forse okay. Stefano. Non mi piace, chiedo scusa al giocatore, chiaramente quando giochi nella Juve non mi piace significa che non piace a me, ma siamo sempre a grandi livelli.
1: Però un po' l'ha migliorato Spalletti e Massimo, dobbiamo dire, no? Sì, lo ha un po' rigenerato, mi sbaglio.
2: Ma per me quel ruolo, loro ho sentito che cercavano Tonali, giusto? C'è stato comunque
3: sì,
2: un sondaggio
3: vero.
2: Personale. Ecco, secondo me se metti Tonali al posto di Locatelli, già quel ruolo secondo me aumenta in qualità. Poi dopo che Locatelli possa far parte della rosa Juventus, sperando che la Juventus vada in Champions League, assolutamente sì, ma dagli le chiavi del centrocampo quando gira il gioco, per me perde sempre almeno un tempo di gioco. A me non piace, però evidentemente sono io che vedo male e gli altri vedono bene.
1: No, vabbè, sono anche
2: no, per l'amor del cielo,
1: non so se Alessandro,
2: per me il centrocampo della Juventus è il vero problema.
1: Andiamo
2: a analizzare Kalulu, Bremer, Kelly, dall'altra parte il terzino sinistro, scusate non
3: Cambiasso.
2: Mi viene il nome, Cambiasso è un giocatore comunque che non ha fatto bene ma ha grande potenzialità. Davanti abbiamo detto se dovesse arrivare Silva, comunque un giocatore straordinario, si muove e praticamente dove vuole, però dando sempre qualità ai giocatori. Se resta Vlahovic con Ildiz e con Seisao, secondo me non è che la Juventus abbia bisogno di grandi cose. 3-4 giocatori e la Juve, almeno per l'Italia, è fatta.
1: Alessandro, sei d'accordo su Locatelli? Perché
3: Massimo dice una cosa concreta, Locatelli, che peraltro ha rinnovato, è un buon giocatore, ma se ne parla ormai da anni e non può essere leader del centrocampo della Juventus, quindi io lo tengo nella rosa, per l'amor di Dio, perché nella rosa Locatelli ci sta, però il giorno in cui Locatelli è il primo cambio vuol dire che la Juventus ha fatto un grande balzo in avanti. Dopodiché non ricordo chi lo diceva, ma Locatelli è stato molto migliorato da Spalletti sicuramente, però l'ambizione è quella di vedere Locatelli primo cambio di un giocatore di maggior livello, quindi sono d'accordo con Massimo. Poi è cresciuto molto, ma insomma è un livello ancora da Juventus attuale. Ambiamo a avere una Juventus un pochino migliore.
1: Stefano dice il problema è il gioco noioso individuale di Spalletti, che non sa fare funzionare il collettivo. Ma ti risulta così? Gioco noioso? Non mi sembra un gioco noioso.
3: Posso sospirare?
1: No, non ci mancherebbe, finché si sospira va bene tutto.
3: Meglio sospirare. Rispetto a determinati messaggi, è meglio sospirare.
1: Se è noioso il gioco di Spalletti, ma allora uno se vede il Milan, che fa? Se va via, va in un altro paese, che fa? Scusate, dai, io adesso non voglio essere cattivo, però insomma. Come si fa a dire che è noioso?
4: Giuliano, servono 3-4 giocatori forti. Confermare questo, anche perché come ha detto giustamente Spalletti, non è che può rivoluzionare tutto dopo aver speso quelle cifre che sappiamo in due anni, e quindi si deve industriare, insomma, tra parametri zero e magari un colpo, e anche sacrificando un colpo a sorpresa, ragazzi, perché
3: bravo.
1: E chi sacrificheresti tu, scusa?
4: Io sto zitto, me lo tengo con me.
1: Come? Cioè, lanci una cosa e poi dici che stai zitto?
4: No, non voglio creare, perché poi capirai, no, bisogna stare attenti a quello che si dice, quindi non lo dico.
1: Però c'hai un giocatore che sacrificheresti?
4: Subito. Subito per fare
1: Santarelli, che idea ti fai di questa cosa che dice Stefano?
3: Ma
1: c'è un giocatore da sacrificare?
3: sul sacrificio, no, no, ma Stefano dice una cosa seria. Io credo che la Juventus un sacrificio lo debba fare.
4: Se Stefano pensa in passato, scusa, perdona, scusami, ti prendo 5 secondi.
1: Sono stati sacrificati dei giocatori.
4: Mi sembra di capire che fu ceduto un certo Zidane
1: dopo che aveva fatto tante cose.
4: No, no, no, ho capito, però dico: ah no, ma adesso la Juventus ha fatto 3 acquisti, ha fatto 7 anni. Ho capito. E se no ci andiamo, allora il direttore sportivo,
1: pure
4: direttore
1: generale, sacrifico Vieri e Vinzu,
4: ma ho capito, però siamo tutti direttori generali, tutti direttori sportivi, che facciano il loro mestiere, lo facciano bene, anche facendo scelte impopolari, facendo anche incavolare i tifosi.
3: Guarda,
4: però
3: Stefano, se lo dico io per te, se tu pensi
4: di coraggio,
3: se tu pensi a il Diz, io non lo sacrificherei mai in questo momento, perché 120 milioni o 130 in mano a Comun lì io non glieli metterei, perché quando la Juve vende Zidane c'era un certo Luciano Moggi, quindi non glieli metterei. Invece, secondo me, può essere sacrificabile Bremer, però poi devi trovare
4: una rosa, due o tre pezzi forti, poi sì, devi tu, insomma, si può fare.
3: Bremer
4: però, no?
3: Può essere sacrificabile, secondo me, poi devi prendere un difensore forte, ma credo che si trovi. E poi uno tra Conceição e Thuram, per me, può essere sacrificabile.
4: Quello, io mi riferivo a 3-4 giocatori importanti.
1: Aspetta, guarda che hai tirato fuori un tema, stanno già scrivendo.
4: Secondo me Spalletti non, poi
1: ci penserà. Dire, poi, esatto. Adesso lo chiedo pure Orlando e Gianni Chieda, chi sacrificheresti, Orlando?
2: Bremer, mi porto Kim, sai perché? Perché comunque lo vuole Spalletti a tutti i costi, per una questione proprio di impostazione del gioco dal basso. Lo so che è una cosa forte privarsi di Bremer, però no, se no, poi dopo no, perché come difensore è fantastico, ma se poi non lega con il gioco di Spalletti, allora bisogna fare qualcosa. Thuram io anche lo darei via. Ricordiamoci che rientra anche Nico Gonzalez alla Juventus, e tanti altri giocatori, dovrà fare un gran lavoro anche nel sistemare e far plusvalenze, oppure insomma vendere giocatori importanti. Per quanto riguarda invece Conceição, no, io sì, e chiudo, perché gli esterni per me nel calcio moderno sono troppo importanti, e lui ha questa qualità di saltare l'uomo, deve migliorare nell'ultimo passaggio, nell'ultima scelta, però non mi privo di lui.
1: Giuliano Giannichetta?
5: Ma dipende che significa sacrificio, nel senso che secondo me se devi fare un sacrificio il giocatore deve valere oltre 100 milioni, e la Juve ce n'ha uno solo, che è Yıldız, per cui io non sacrificherei sicuramente Yıldız, anche per il segnale di una ricrescita, di una situazione nuova che sta nascendo, in Europa che sta nascendo, perché sacrificare tra virgolette Bremer a 55-58 milioni mi sembra la clausola, e prendere un altro giocatore a 50 milioni che senso ha? Perché tanto se vai a prendere un giocatore forte, come ho detto prima, costa 50-60-70, allora che significa sacrificare? Se devo spendere la stessa cifra per prendere un altro, non faccio sacrifici, cerco di prendere un parametro zero, cerco di prendere un giovane molto molto potente che poi mi può uscire dietro al giocatore a parametro.
4: No, ma Giuliano, sì, però facevamo riferimento che magari cedendo due pezzi forti fai un 90 milioni, e ci sono anche difensori.
5: Un giocatore però.
4: No, però avendo Spalletti, faccio un esempio adesso, fantastichiamo Ancico, che gioca in Atletico Madrid, non lo so quanto può costare, costa di meno, può giocare. Con Spalletti, secondo me, Spalletti fa giocare. Fa giocare bene chiunque. Giuliano, perfetto. Tu ce l'hai avuto,
5: io
4: ho visto un'immagine in cui c'è stata un'impostazione a Lecce, Bremer quando imposta la butta in fallo laterale, cioè c'è qualcosa che non va, non puoi il prossimo anno, non è che tu dici ci lavori, ci ha lavorato e ci ha lavorato ogni volta dagli avversari, è difficile così, è faticoso.
5: Faticoso. Allora non è sacrificare, significa
4: no,
5: che
4: sacrificare, perché voglio dire c'è una quota, due giocatori sacrifichi tra virgolette, cioè voglio dire, poi però ma magari prendi tre pezzi di giocatori che magari potenzialmente tu li puoi lavorare, li puoi plasmare, e uno è un mago come Spalletti, sì, in panchina te lo fa.
5: La Juve, sei sempre la Juve,
4: ho capito, ma se arriva, facciamo un esempio, uno come Ancico mica, voglio dire,
5: vabbè, ma tu sacrificheresti,
4: chi lo dice che è più forte, Bremer o Ancico? Tu non lo puoi sapere, con Spalletti magari esce fuori.
5: Può darsi che sono uguali e ti avanzano 20 milioni, con 20 milioni che fai? Allora, se io do via Bremer e un altro, fantastichiamo, metti che qualcuno prende Openda a 40, diciamo, e sono 90 milioni, con quei 90 milioni prendo Palestra, Palestra, Scalvini.
4: Vabbè, capito? Allora, qualcosa
5: allora deve... questo va bene.
4: Questo però, dicevamo noi.
5: Fare cioè. Questo mercato diventa, diventa molto
4: no,
5: molto
4: quello che dicevi te, giustamente non sono d'accordo. Cioè, c'è di breve per avere Kim? No, è zero, cioè, è incastro. Quindi cioè, sì, lo può pure
5: prendere, cioè, in caso 58 deve spenderne 50.
4: Esatto. Capito? Cioè, però se tu invece sacrifichi due big per fare magari una rosa, diciamo, dove ci sono giocatori potenzialmente forti, diciamo più allenabili. Io non vorrei che Spalletti, già, secondo me c'hai idee chiare su tutti i giocatori,
3: ma ce l'ha Stefano,
4: esatto,
3: ce l'ha.
4: Quindi anche sui presunti big o big che dir si voglia. Cioè dice, dai, che c'è, io sì, ci ho lavorato 3 mesi e questo mi fa sempre lo stesso errore. Capito Marco qual è? Se mi fa sempre lo stesso errore vuol dire che non ce l'hai.
1: Hai sentito che
4: non ce l'ha.
1: Giuliano dice che no. L'idea chiara ce l'ha dalla prima settimana Spalletti, i giocatori, hai sentito? Dai,
4: sì,
1: l'ha già fotografati Giuliano,
4: sì.
1: Vero?
5: Sì, ma li conosce proprio.
1: Lui li fotografa subito, vabbè, comunque.
5: Per quello lui ogni tanto lancia quelle... nelle conferenze lancia tra virgolette quelle frecciatine, sì, già sì. Sa quello che c'è bisogno, chiaramente che c'è bisogno è quello che pensano di poter fare, perché ripeto, come ho detto prima, è un mercato difficile, ma io dico quello perché se io vado su Bernardo Silva, che è il nome quello che gira più tutti, va bene, in attacco si parla tanto di Lewandowski, no? Qualora non dovesse rimanere Vlahovic, io prenderei Lewandowski e poi prenderei un giocatore giovane, il più forte, uno tra i più forti giovani, 19enne, 20enne, che gioca anche in Sud America, ce ne sono tanti, e fare crescere Piero Lewandowski, questo giovane qua. Cioè la Juve, secondo me, il mercato intelligente deve far così, perché se no se tu togli i più bravi e poi devi prendere altri,
4: cioè,
5: bravi...
4: Cioè tu ci vuoi dire, Giuliano, che Lewandowski è meglio di Vlahovic?
5: Se parliamo di terminale offensivo, secondo me sì, però Lewandowski, vista l'età, ha bisogno...
1: di un'alternativa.
5: Uno dietro che poi sì, di un'alternativa.
1: Alessandro,
5: valida.
1: Sei d'accordo?
5: Come è successo un po' di anni fa di Junior Alvarez, dai. Come succede, anche se erano tutti e due giovani, tutti e due del 2000, però Haaland giocava e Alvarez cresceva dietro, poi è chiaro che quando è diventato talmente forte che doveva andare via, è andato via, però prendere due così, uno un po' più con la carta d'identità un po' più alta e un altro giovane fortissimo da crescere dietro.
1: Sì, Ale, sei d'accordo? Siamo quasi in chiusura.
3: Sì, sì, l'importante secondo me è riuscire a liberarsi di Openda e David, poi Lewandowski, Vlahovic e un giovane sarebbe il trittico perfetto.
1: Ale, posso farti un'altra domanda a te?
3: Come no?
1: Ma tu, sinceramente,
3: sì.
1: Allegri, lo conformeresti al Milan a prescindere se arriva o meno in Champions?
3: Allegri è ovviamente responsabile di quello che sta accadendo, Milan in caduta libera, però io un altro anno con una squadra un po' diversa glielo concederei sinceramente.
1: Giuliano, sei dello stesso avviso anche tu?
5: Sì, secondo me Spalletti col materiale che ha...
1: No, Allegri.
5: Ah sì, Allegri con il materiale che ha sta facendo un campionato che deve fare, perché
1: addirittura
5: mentre la Juve
1: con i
5: finali offensivi che ha non ho capito, scusa,
1: non poteva fare di meglio, quindi rischiare fino all'ultimo la Champions con un impegno a settimana?
5: No, vabbè, sicuramente voleva far di meglio, però andiamo,
4: poteva fare anche di peggio, dai, diciamo.
5: Il peggio ci può arrivare sempre, però andiamo a leggere ad uno i giocatori del Milan, capito? È chiaro che poi i valori vengono fuori nel momento più importante, quindi... ti manca il giocatore più importante e avanti, secondo me, se non si avvicinano all'annata della Juve più o meno è quella, diciamo che...
1: Quindi Orlando, hai capito? 8 partite, 7 punti, è colpa dei giocatori.
2: No, vabbè, ma ognuno ha la sua... Certo che i giocatori hanno sempre delle colpe quando scendono in campo, perché poi se l'allenatore comunque non ti stimola, delle volte i giocatori riescono a far gruppo e a venire fuori loro da certe situazioni. Io continuo a dire che Max è un allenatore fantastico che ha vinto quello che pochi altri riusciranno a vincere, ma che fa parte di un calcio retro, e nel calcio moderno, secondo me, se non hai iniziative, se non hai un piano B, se non hai queste questi cambiamenti che sono praticamente, Marco, dovuti, perché lo vediamo in qualsiasi allenatore, anche Spalletti, che ha 62 anni, quando è arrivato, non è che è rimasto fermo nelle posizioni del Napoli, cioè uno sempre in continua evoluzione del pensiero, cambiare tutto. Ecco, questo Allegri non lo fa.
1: Allora, due news prima di salutarvi.
4: Tu mi metti,
1: due news, aspetta, importante.
4: Mi metti un po' paura.
1: Io importante devo dire la news. Derby di Roma, calcio e finanza, questo è l'assessore onorato. Si giochi lunedì alle 21. Basta aver paura degli scontri della TV.
3: Sì, ma l'assessore onorato conta quanto mette Marco nel decidere a che ora si gioca.
1: Vi riportavo la sua impressione, quindi vediamo che succede. Perché
3: siamo a lunedì. Si giocherà sicuramente. Se onorato dice si giochi alle 21, si gioca la domenica alle 12:30. Guarda, per quanto conta onorato.
4: No, ma Alessandro, ascolta questa notizia, Alessandro.
1: Aspetta,
4: Giuliano, mi preoccupa molto. Piccoli,
1: Giuliano,
4: capito?
1: È d'accordo con Onorato. Giuliano.
4: Deve finire la stagione, Alessandro.
5: Sì.
1: Cioè, basta con sta paura di.
4: Ascoltate la notizia, che non vede l'ora
1: dei
4: di
1: tifosi,
4: darla.
1: Giuliano.
3: Che si è fatto male Turam. Ma
5: ecco, sì. Ha controllato tutto, però non credo che giocare una partita alle 21, credo.
1: È un brodo di giugio.
5: Spero di no.
1: No, però ti do una news, Giuliano, ti do una news. Inter, contrattura per Turam, fine allenamento, a serio rischio la finale di Coppa Italia.
5: Sarà contenta la Lazio, perché mi sembra che
1: la notizia di adesso la do così. Ma no, che enfasi? È una notizia. Quindi a rischio.
4: No, io sono sempre invece affinché i protagonisti possano giocare sempre alla finale.
1: Pure io, ci mancherebbe.
4: Per lo spettacolo.
3: Stefano, ti do una notizia, sai che io sulle previsioni non sbaglio mai. La Lazio Turam o non Turam verrà letteralmente asfaltata. La cosa non mi farà particolarmente piacere, sono sincero, ma verrà letteralmente asfaltata. Allora,
1: io sono d'accordo con Alessandro. Giuliano, hai sentito?
5: No, secondo me no, perché per fortuna c'è stato il Lazio-Inter di sabato. E la Lazio, secondo me, partita secca, partita che può risollevare una stagione, secondo me la Lazio farà una buona partita. Poi è chiaro che se l'Inter gioca come sa giocare, parte molto molto favorita, però secondo me la Lazio non è quella di sabato, perché mentalmente sarà pronta per giocarsi la finale.
1: E tu, Orlando?
5: Senza Durham.
1: Ancora non è sicuro, vediamo. E tu,
2: sono d'accordo con Giuliano. Secondo me la partita di sabato, la Lazio, al di là della forza dell'Inter che conosciamo tutti, l'ha lasciata un po' andare. E la testa era per la finale di Coppa Italia, dunque partita secca. Sarà sicuramente l'Inter strafavorita, però non prevedo una goleada assolutamente.
1: No, io sono contento perché ultimamente Santarelli i pronostici non li prende, e quindi questa cosa che ha detto mi conforta.
3: Guarda, e allora ne aggiungo un'altra.
4: Piano lo stai caricando, Alessandro.
3: La Lazio finirà la stagione con due sconfitte pesantissime, perché nella settimana perderà la Coppa Italia e darà il lascia passare alla Roma per la Champions. Quindi io credo che per i tifosi della Lazio si aspetta un fine settimana pessimo tra mercoledì e lunedì.
1: Ci può stare come previsione, perché insomma
3: Giuliano, sono convinto.
1: Vuoi replicare a Santarelli? Vuoi pure dirgli quali?
5: Ma dopo che l'hai detto tu che ogni tanto sbaglia i pronostici.
1: Ah, ecco, ci appelliamo a questa cosa. Va bene, Giuliano,
4: Giuliano,
1: un caro saluto, a presto. Quando vuoi vienici a trovare, ti aspettiamo.
5: Grazie.
1: Un saluto anche a Massimo Orlando.
4: Ciao, Massimo.
1: Massimone, buona settimana. Ragazzi. Buona settimana.
4: Ciao.
1: Ale.
4: Ciao Alessandro.
1: Oh, Ale,
4: ciao,
1: aspetta, dimmi. Ale, ti saluto così.
3: Dimmi.
1: Allora, c'è Ube che scrive che su Turam sembra molta narrativa, di giocatori con quelle caratteristiche ce ne sono tantissimi.
4: Sì, un miliardo.
1: Dice lui.
3: Sì. Poi non tantissimi.
1: Un altro ti scrive: il direttore di gara di Parma Roma, come ha fatto a dare rigore alla Roma?
4: Vabbè, basta. Andiamo a
1: parlare. Il giocatore della Roma ha fatto il fallo e gli ha dato il rigore alla Roma. Vergogna. Ciao da Salvatore.
6: Questa è una stupidata.
1: Rispondi,
4: vedi?
1: Tu.
3: Possono rispondere?
1: No, vuoi pure
3: possono rispondere. No, allora, mi sono messo a ridere, dai, su. Più che ridere non so cosa fare.
1: Va bene.
3: Detto che il giocatore del Parma commette un'ingenuità clamorosa, perché la commette, però rido.
1: Non l'avresti dato quel rigore?
4: vedi che ride, non l'avrebbe. Vabbè. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ale.
3: Una volta al rigore era una cosa seria. Ciao ragazzi. Ciao,
1: un abbraccio ad Alessandro Santarelli.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Do il buon pomeriggio a Lorenzo Di Benedetto collegato con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato.
7: Ciao, ben trovato, buon pomeriggio Lorenzo. A tutti, ora ci divertiamo, vai.
1: Franco Piantanita di Mediaset, ciao Franco, ben trovato.
8: Eccoci.
1: Ti sento affaticato pure a te.
8: No, guarda, stavo cercando. No, vabbè, te lo dico dopo che sto facendo. Vai, vai, vai.
1: Va bene, Andrea Piervincenzi, c'è il terzetto qui.
8: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Vabbè, noi abbiamo già dato nella prima parte su questo argomento con altri ospiti, però insomma giustamente visto che arrivano degli aggiornamenti che stiamo anche leggendo grazie anche alla redazione di Tutto Mercato Web che dà aggiornamenti continui anche su questa vicenda, ripeto, la prefettura ha deciso di giocare il derby lunedì alle 20:45 e poi la Lega Serie A adesso ha fatto partito ricorso al TAR per opporsi a questa decisione, quindi quando si giocherà questa giornata non si sa, punto interrogativo. Parto da Lorenzo e sento poi Piantanita e Piervincenzi un pensiero su questa faccenda, poi andiamo anche ad altre cose, dai.
7: No, allora io parto dal dire che in effetti hanno avuto poco tempo per pensarci, no? Perché era da luglio che si sapeva che ci sarebbe stata questa concomitanza, da luglio quando sono stati fatti i calendari. Poi la scusa quale potrebbe essere, ma non sapevamo che avrebbero lottato per i loro obiettivi a due giornate dalla fine, la Roma o la Lazio, questa potrebbe essere una scusa, l'altra veramente non saprei dove andare a cercarla. Insomma, da luglio siamo arrivati a oggi, ci hanno fatto aspettare tutta la settimana scorsa, anzi addirittura volevano farci aspettare anche la partita del Napoli perché metterlo con l'asterisco era troppo difficile, poi ce l'hanno fatta. E il giorno dopo cosa viene fuori? Che la prefettura, insomma, non dà l'ok e che quindi la sposta lunedì. Quindi è fantastico, è tutto veramente un mondo fantastico. De Siervo che dice serenità, come dicevate poco fa, e poi fanno ricorso al TAR. Non so se era possibile fare una figura più brutta di questa. Sì. Probabilmente no, però vediamo, perché ancora può succedere di tutto, insomma possano decidere di fermare il campionato a due giornate alla fine.
1: Che vi devo dire, Franco Piantanita?
8: Ma allora, stavo controllando prima mentre proprio mi stavi per presentare in che giorno si giocherà la finale degli internazionali di Roma del 2027, così almeno ci proviamo. È il 16 maggio, lo dico adesso. Perché
4: a che ora? A che ora?
1: Sei pure l'ora. No,
8: alle ore sono sempre le 16-17, ma insomma, ora nel tempo si cambia poco, perfetto. Perché tanto non può essere di sera, no? Però sì. Lo vuole il 16, segniamocelo il 16 maggio, sì. Ok, quindi ok. E no, la cosa, cosa c'è da aggiungere? C'è da aggiungere che ci sono poi tra l'altro mille parametri che vengono inseriti nel computerone cervellone che fa i calendari, quindi voglio dire bastava inserire questa piccola cosa e poi per il resto mi sembra che ci sia veramente ben poco da dire, anche perché non ho capito, ma ho capito stamantina perché la Lega di Serie A ha fatto uscire i calendari ieri quando bastava aspettare adesso per far uscire fra 5 minuti con la decisione di questa prefettura, ovviamente perché alla Serie A non va bene che le partite si giochino di lunedì, come se fosse poi bello che 5 partite in lotta Champions vengano giocate alle 12:30 di domenica. Poi mi fermo, credo, ragazzi, ma cosa c'è da aggiungere?
1: No, veramente, va tanto. Andrea, se vuoi chiudere tu, così dopo abbiamo fatto. Ma io, noi guarda, ci siamo già.
9: Un po' il messaggio dell'ascoltatore, però rispetto per i tifosi in questo caso è zero.
1: Sì, la penso
9: zero. Perché se uno si organizza, c'è gente, c'ha le famiglie, i bambini, trova un orario per liberarsi, andare allo stadio, tu gli cambi 3 volte le carte in tavola. Oltre che ha pagato, oltre il danno, pure la beffa, cioè nel senso, cioè proprio non ce lo mandi allo stadio. Quindi non lo so, cioè, i tifosi andrebbero proprio accompagnati allo stadio e invece sono i ben voluti, sono gli unici che mettono i soldi a questo giochino qua, gli unici, e invece poi non vengono rispettati. Questa cosa è particolarmente brutta, sinceramente.
1: Allora,
8: no, tra l'altro aggiungo solo che aggiungo solo, no, aggiungo solo che è vero, cioè ci sono 9 squadre della Serie A che hanno oltre il 90% della presenza, cioè della capienza dello stadio, cioè 9 squadre fanno quasi i sold out tutte le partite. Questo è un dato inquietante, nel senso, ma non per noi, non per gli appassionati, non per i tifosi o per la passione che c'è comunque ancora per il calcio, però a dura prova sta passione.
1: No, allora Francesco mi rigira su queste parole che riporta l'AGI in questo momento, derby di Roma ormai è deciso che si gioca lunedì, non credo proprio, risponde l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, ha risposto all'AGI lasciando la stazione Termini dopo l'arrivo della Coppa Italia, nel commentare appunto la decisione della prefettura di far slittare lunedì 18 maggio il derby della capitale. Arriverà una nota formale ragionata, pesata, misurando le parole, per forza di cose sarà garantita la contemporaneità. Quindi che ti devo dire? Adesso qui parte il gioco. Quando si giocherà questa giornata, caro Impallomeni?
4: Non lo so, non lo chiederà mai.
1: Che comunque ha ragione prima, perché mi sembra Lorenzo, cioè stiamo facendo una figura, ragazzi. Veramente. Bah. Dici, poi non andiamo al mondiale, te credo. Non siamo capaci nemmeno a gestire il calendario, a mettere un evento, a vedere che c'è una cosa. Cioè, queste sono le basi proprio, perdonatemi, sono proprio le basi. Se non ci stanno le basi.
4: No, però decidere un orario senza tener conto della prefettura,
1: cioè, è clamoroso, cioè, lo fate in tavolo, riunite, fate una telefonata,
4: fa questo lavoro di solito, se c'è un evento sensibile
1: si garantisce la sicurezza, insomma. No,
4: dovrebbe, non lo so, così a naso dovrebbe accadere questo, poi dopo, vabbè, uno dice vabbè, ma dai, ma vabbè, che conta il parere della prefettura, conta.
1: Andiamo avanti, vabbè, dai, tutto sommato il nostro giochino dei punti, cari miei, è un po' rinviato, diciamo così, aspettiamo questa giornata per capire chi ci avvicinerà di più ai nostri giochini, vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Sentite, prima è nato un po' il discorso sull'andamento di Conte e poi è stato tirato in mezzo pure Allegri e ci siamo un po' da domande del tipo chi sta facendo peggio, chi ha fatto peggio ad oggi tra questi due allenatori vincenti, molto ben pagati, e, insomma, ricercati, eccetera, eccetera. Stefano, se oggi dovessimo fare, ecco,
4: una sorta di giochino tra noi, e ti dico soltanto che sono state due annate, insomma, difficili, molto difficili. Il Napoli, per quello che erano gli obiettivi, insomma, deluso di più rispetto al Milan. Il Milan c'era una partita che fa, ma io credo che se Allegri dovesse centrare l'obiettivo della Champions farebbe il suo. Io so di essere in minoranza,
1: quindi salverebbe un po' il
4: secondo
1: tutto.
4: Me sì,
1: okay.
4: Lo salverebbe,
1: ha raggiunto
4: bene
1: l'obiettivo. Dai.
4: Insomma, voglio dire, arrivi tra le prime quattro, l'anno prima sei arrivato ottavo, hai fatto il tuo. Mi sembra che gli abbiano comprato 165 attaccanti, no?
1: Mentre tu dici Conte avrebbe comunque...
4: Conte invece ha perso un sacco di uomini. Però insomma, poi alla fine qualcosa devi far quadrare, 15 punti dall'Inter, 2 giorni dal termine, sono tanti, dai. Non è roba del suo livello. Detto questo, secondo me ha fatto malissimo in Champions League, ha fatto malissimo in Coppa Italia, ha fatto benino 6 e mezzo in campionato, quindi, perché tra le prime 4 ci devi arrivare.
1: E Franco Piantanida.
8: Sì, Conte di corto muso, cioè al contrario, sulla chi ha fatto peggio, Conte di corto muso, cioè, ma io guardo, si potrebbero guardare mille cose, tutto giusto quello che ha detto Stefano, io guardo solo Fulkrug, Nkunku, Jimenez, messi a confronto con Højlund, che è l'unico che alla fine poi del Napoli si è salvato dagli infortuni, giocatore da 70 milioni di euro, questo per dire che di corto muso, perché sono d'accordo su tutto, anche sul voto sul 6,5 in campionato, eccetera, ma Conte ha fatto peggio di Allegri. Allegri si è cresciuto le aspettative durante il corso della stagione, arrivando al 15-22 marzo, là con lo scudetto, là con la possibilità di stare la fine sotto, e poi invece si sono svelate un po' le fragilità, per me sempre più psicologiche, ma anche tecniche, ovviamente, tattiche di queste ultime giornate, ma Conte di corto muso ha fatto peggio.
1: Lorenzo Di Benedetto.
7: Ma è difficile, guarda, perché sono cose diverse, perché Allegri non gli è stato fatto il mercato, o meglio, il mercato di tutte e due è stato fatto, ma è stato sbagliato per tutte e due, meno male, chiaramente tra virgolette, per il Napoli che si è fatto male Lukaku, perché se non avessero preso Højlund o Lukaku si fosse fatto male 2 mesi dopo, sarebbe stato veramente complicato per il Napoli andare in fondo a questa stagione. Allegri vediamo, per il momento sono lì, però se Allegri arriva quinto dopo essere stato secondo tutto l'anno è chiaro che, che avrà fatto peggio lui. Vediamo, insomma, sono comunque accidenti al meglio, si dice a Firenze, quindi diciamo che non hanno fatto una grandissima stagione nell'uno nell'altro.
1: Andrea Piervincenzi?
10: No, credo siano tutte e due sufficienti, ma semplicemente per il motivo che un allenatore è pagato per dare un gioco alla squadra. Anche Spalletti non ha avuto il mercato, non ha avuto niente, è arrivato in corsa, però la squadra gioca da squadra, quindi quello gli va dato merito a lui, non è che la lea un altro. Il Milan sì, ha avuto un certo equilibrio durante la stagione a livello di fase difensiva, ma poi non, cioè tu la vedi il Milan, non ti dà l'impressione giocherà così, che ha quell'impronta, che possa ripartire in un certo modo. Ora adesso si appoggiava tanto su Rabiot, su Modric che è un allenatore in campo, ha perso un po' Rabiot, ha perso un po' Modric per infortunio, è un po' scomparso dal campo. Poi anche la rendita di Pulisic, quanto hanno reso Pulisic e Leao, io non sarei molto d'accordo su, cioè i giocatori sono validi tutti e due, in quel contesto lì non hanno funzionato. Anche lì secondo me la responsabilità un po' ce l'ha l'allenatore, ragazzi, deve mettere nelle condizioni quei due elementi di grande qualità di dare il meglio, perché l'hanno dato gli altri anni Pulisic da esterno e Leao da esterno sinistro, quindi lì secondo me c'è l'insufficienza almeno nel dare un gioco alla squadra. Su Conte un po' la ragione Franco, nel senso al minimo il campionato ha fatto anche decentemente con tutti gli infortuni che ha avuto, però nelle ultime partite dove stanno tornando tutti, ragazzi, non è che vedi tantissimo anche del Napoli, non vedi tanto a livello di calcio, c'è una squadra che è rimasta indietro anche il Napoli, cioè qui ci sono tre squadre che giocano in Serie A veramente, una è il Como, una è l'Inter e una è la Juventus, proprio giocano, e la Roma devo dire che ha un'impronta, comunque è una squadra che gioca aperto in fuori. Sì, altre a livello di qualità di gioco, la Fiorentina, che spesso l'abbiamo nominata, è una roba, ha fatto dei risultati, ma non la puoi guardare. Sì, qualcosa l'Udinese e il Parma benino, ma poi il resto non c'è niente da parte degli allenatori. E quindi, secondo me, Allegri, chiudo, e Conte si sono allineati troppo nella mediocrità.
1: Stefano, io voglio fare un'altra domanda. Perché adesso la FIGC dovrebbe scegliere come CT uno di questi due? Motivazione, dimmi un motivo.
4: No, curriculum è...
1: curriculum.
4: Mi guardi così. No, è così, insomma, non è che se fai male o benino o malino un anno
1: per ricostruire chi sceglieresti?
4: Baldini,
1: sai che mi hai convinto.
4: Ma è perché direttamente proporzionale allo stato di crisi del nostro movimento. Cioè, non perché Silvio secondo me avrebbe meritato un altro percorso, però questa è una mia opinione personale, secondo me è molto bravo, non è poi, voglio dire, ancorato ed è vecchio, è da scoprire, quindi è l'uomo giusto per far riscoprire ai calciatori di oggi, come si suol dire, dei principi, dei valori importanti che possono essere ripristinati con dei principi di gioco, no, con questa cosa dell'appartenenza, la maglia azzurra, che poi alla fine non è che la maglia azzurra, l'appartenenza ti fa vincere le partite, aiuta, e poi aiuta anche il lavoro che sa fare sul campo, perché secondo me è molto bravo. Perché devi necessariamente prendere un grande nome per almeno fronteggiare questa situazione di emergenza? Silvio Baldini è carico, orgoglioso secondo me di ricoprire un certo ruolo, allora promuoverlo ad interim, adesso farà due partite amichevoli a giugno,
1: tu dici,
4: lo promuovi e parti e vedi un attimo come va, e poi risparmieresti pure, insomma, del tempo, del denaro, visto che insomma poi Baldini non ha mai fatto del solo la questione di denaro, sì, arriva di conseguenza, ma non è un aspetto principale.
1: Non è un aspetto principale. Lorenzo Di Benedetto, perché dovrebbe affidarsi a uno di questi due la FIGC?
7: Perché qui c'è da ricostruire tutto, e soprattutto Antonio Conte in passato ha già dimostrato che anche con una squadra non fatta di campionissimi riesce magari a dare un'identità. Questo però stiamo parlando di 10 anni fa e il nazionale, non sto parlando di ieri. Io su Baldini ho i dubbi, perché qui è veramente complicato prendere un gruppo che ha fallito tutto tranne l'europeo del 2021, e quindi chiunque arriverà, chiunque sarà il nuovo commissario tecnico, avrà un compito molto molto complicato. Io lo scrissi subito dopo la Bosnia, io lo prenderei straniero proprio per dare una rottura.
1: Bergomi ha detto uno spagnolo.
7: Ma guarda, spagnolo, inglese, tedesco, francese, quello che volete. Io però proprio per dare una rottura col passato, lo darei la panchina della nazionale a un commissario tecnico straniero. Sì.
1: Tanto c'è stato anche chi si è proposto, perché ieri a Sky, in occasione del premio Gianni Di Marzio, veramente un bacio sempre al cielo, nazionale, ora sono libero, mai dire mai. Chi è? Claudio Ranieri, ha detto proprio ai microfoni di Sky, caro Piantanida.
8: No, grazie, voglio dire. Ma Ranieri, no, bellissima questa cosa, cioè, appena è andato in pensione, io penso a sua moglie, gli voglio mandare un abbraccio fortissimo alla moglie di Ranieri, perché andrà a Cagliari, è andato in pensione, poi ha detto no, sì, ma la nazionale no, per carità no, perché devo fare nonno, vado a Roma, eccetera. Poi finisce la carriera da dirigente, ma sai che quasi, ma sta moglie che gli sta antipatica, ma sai, cazzata, no, nel senso... Poi c'ha voglia, va da Ranieri, sto scherzando, ci mancherebbe, però non credo che sia la soluzione giusta. Il perché scelgono o vorrebbero scegliere, secondo me, uno tra Conte e Mourinho è lo
1: no,
8: stesso.
1: No, come Conte e Mourinho, no?
8: Te lo dico perché mi sono confuso. Conte Allegri, perché è lo stesso motivo per cui il Real Madrid sceglierà Mourinho, che fa un po' sorridere come scelta. Però secondo me ci sono delle situazioni, non dico che siano giuste o no, ma in cui il calcio è ancorato a una voglia di avere non tanto un allenatore, diciamo così, ma un ministro, sì. Perché
1: siamo vecchi, di mentalità vecchia.
8: Ma non è una questione di essere vecchio, perché poi possono pure funzionare le cose, è proprio una questione di scelte, perché poi magari Allegri ci porta al mondiale, lo vinciamo, Conte ci porta al mondiale, lo vinciamo, e Mourinho va a vincere la quindicesima, la sedicesima al Real Madrid. Però è proprio una situazione dove un uomo, un presidente di federale o di club, a livello di fiducia e di sicurezza per ricostruire una nazionale o uno spogliatoio in delirio come quello del Real Madrid, ha bisogno di un uomo forte, e che l'uomo forte te lo dà l'esperienza, non te lo dà Farioli, che è fortissimo, che è bravissimo e tutto, ma purtroppo per alcuni ruoli serve anche altro. Oppure bisognerebbe rischiare e lascia da Farioli, è il migliore Italia. Senza paura, ma non siamo la Germania.
1: No, no, non c'è questa mentalità. Sono d'accordo con te.
8: E lo mette nazionale, sì, anche sì, se sì.
1: Sono d'accordo con te. Andrea, mi manca il tuo pensiero, poi sento un audio al volo. Vai, Andrea.
11: No, ma il fatto è che l'allenatore nazionale allena giocatori già fatti, se no non sta in nazionale. Non è che alleni uno che ha 17 anni, alleni uno che ha 24 anni e 300 partite in Serie A. Quindi non è che se tu prendi un costruttore di gioco, uno che dà un'impronta forte, quindi non Allegri per dire, no, che è più un gestore, allora migliori improvvisamente, perché devi creare i primi giocatori che arrivano con una certa mentalità, quindi devi rompere col passato, quello che hai detto te, inutile che prendi, come ha detto Franco, un ministro, ma non ti serve uno che gestisce. Ti serve uno che dà un processo,
1: ma
11: no?
1: Sì, ma uno che c'ha un po' di aria fresca. Ma guarda, io ti dico una cosa, Andrea, non so se siete d'accordo, ma io anche per le due panchine di Milan e Napoli penserei proprio a qualcosa di diverso, eh? Tutte e due,
11: ma, cioè, guarda,
1: ma tutte e due, ma tutte e
11: cioè,
1: due, ma senza, cioè, grazie Conte, è chiaro che Conte c'è un anno di contratto, è un problema, perché se lui dice io rimango, rimane, e quindi fai la squadra con lui, quello che puoi fare, però io andrebbe una soluzione proprio... Cambia tutto.
11: Cioè, la nazionale italiana non può cominciare le partite come le comincia Allegri, speculando sull'avversario. No. Deve avere proprio una mentalità, come hai detto, diversa, piuttosto che la partita che possa finire 4-3, però una mentalità diversa che spinge i giocatori a fare qualcosa di diverso, come ha fatto la Spagna negli ultimi 10 anni, il Belgio, la Germania soprattutto, che metteva allenatori mai visti. Lui non lo conosceva nessuno, gli hanno dato in mano la nazionale, pure non è che li gestiva. Faceva l'allenatore, faceva il selezionatore e portava avanti un progetto che durava ormai da 10 anni della federazione. Credo l'Italia debba fare per quello Baldini, la scelta che dice Stefano ha un senso, perché tu porti avanti il progetto di una federazione, non di un allenatore che va lì a 5 Aspetta. Milioni all'anno.
1: Ci abbiamo un audio al volo prima di chiudere, vai, spentiamo un attimo.
12: Buon pomeriggio. Ma scusate, ecco. Tutti vogliono parlare della nazionale e mettere o Allegri o Conte, quale dei due, ma perché dei due? tutti a cercare dei nomi antisonanti di allenatori, no? Allenatori che hanno avuto una carriera, cioè, ma perché Baldini non può andare bene?
1: Vedi, c'era
12: è bravo, gioca con l'under, con la nazionale inferiore, ma ha dato i miei risultati. Ho avuto l'esempio quest'anno,
1: fiducia,
12: non era nessuno, allenava la primavera, ha dato squadra prima dell'internazionale.
4: No, ma non è tanto
12: quello. Ha fatto
4: quello,
12: un buon lavoro.
4: Io lo dico non tanto per essere originale, è proprio perché c'è un momento di crisi e secondo me, io capisco Lorenzo, anche molte, la maggior parte delle persone, insomma, è rischioso, una nazionale.
1: Certo, c'è il rischio, c'è il rischio.
4: Ma
1: c'è.
4: Secondo me lui farebbe scelte, cioè non è che ci dobbiamo aspettare i soliti noti,
1: No,
4: non so se mi spiego. Secondo me lui 7-8 under 21 se li porta su.
1: Ma magari, guarda, sarebbe un bel segnale.
4: Voglio dire, tanto peggio di così.
1: È apposta.
4: Cosa
1: apposta.
4: C'è peggio di così?
13: Stefano, ma la Spagna che cosa ha fatto? La Spagna. Quando è finito il ciclo, ha messo in mano tutta la.
4: Tanto vale la pena rischiare, perdere qualche partita e farmi buttare in volti nuovi, veramente.
1: Potrebbe, qualcuno ci scrive, potrebbe essere Pioli. Lorenzo, ti piace Pioli?
13: Sì, quest'anno è andato bene. Fatto bene quest'anno, quindi si è meritato questa chance. E, insomma, vabbè, ha fatto sì che si scrivesse una pagina di storia indelebile della Serie A, perché la Fiorentina è stata la prima a salvarsi senza aver vinto mai nelle prime 15, e c'è tanto di Pioli, insomma, in quelle zero vittorie nelle prime 15. C'è anche un po' di Vanoli, ma gran parte di Pioli. No, a parte le battute. Io sono un po', l'ho detto prima, su Baldini, ma perché comunque sia si deve aprire un progetto lungo che deve durare 4 anni. Insomma, mi affiderei a qualcosa di diverso, però sono d'accordo, cioè, io chi non vorrei più vedere sono quelli che hanno fallito 2 mondiali di fila, perché non sono adatti alla nazionale, non sono riusciti a far bene.
1: Quindi
13: con la maglia
1: azzurra.
13: Quindi
1: riferisci a Mancini, uno di questi, giusto?
4: No, i giocatori.
1: Sì, ah, i giocatori, tu dici.
13: No,
1: giocatori,
13: perdono. Sì,
1: giocatori.
13: Giocatori, perché a quel punto lì va davvero, puntiamo sui giovani e proviamo a creare una squadra che abbia un senso, invece che la pozzaglia di calciatori per poi andare a prendere, insomma, il centravanti dall'Argentina, che se non lo pensa
1: è vero.
13: Mancini non sarebbe mai arrivato in Europa, secondo me, Retegui.
1: Allora, sentite, chiudiamo così, a modo di gioco. Conte-Napoli è finita, si prosegue sì o no? Pier Vincenzi, parto da te. Conte, prosegue con il Napoli sì o no?
14: No, per me andrà via.
1: Te andrà via.
14: Sì.
1: Lorenzo Di Benedetto.
13: Anche secondo me andrà via, per volontà sua e anche di De Laurentiis, che vuol risparmiare quell'ingaggio.
1: Dammi pure il sostituto, però.
13: Difficile. No, prima citavate giustamente, dicevi Marco, il nuovo che avanza, ecco, si sta ripensando a Sarri, quindi ti stanno già dando retta.
1: Beh, no, anche lì è nuovo, siamo una grande novità. Piantanida?
15: Testa, ha fatto un sondaggio quando ha buttato lì, sono aperto alla nazionale, io mi sceglierei, eccetera, e secondo me ha capito che la situazione nazionale è veramente grave, rischia di rimanere col Cerino. Se molla pensando di poter andare sicuramente in nazionale, ma ci sono troppi macelli e incastri per le nuove elezioni, le cose, eccetera. Secondo me si stanno creando le condizioni per la sua permanenza, a meno che poi non esploda con De Laurentiis, cosa molto probabile.
1: Stefano, tu prima, per ribadire, ti hai ripronunciato?
4: Per me 50 e 50.
1: 50 e 50, sì. Non sei ancora deciso.
4: No, non sono ancora... Manca probabilmente qualcosa che ti possa... potrebbe andare via, ma non è detta l'ultima parola.
1: Non è detta l'ultima. Con l'incontro con De Laurentiis, con Faraone potrebbe
4: perché
1: essere...
4: Perché c'è un altro anno di contratto, magari.
1: Va bene, vediamo. Questo è una cosa importante, un altro anno di contratto. Staremo a vedere. Va bene, ringrazio Lorenzo Di Benedetto. A domani, Lorenzo.
4: Ciao,
1: grazie,
4: Lorenzo.
1: A presto.
13: Ciao, ragazzi, ciao.
1: Ciao, grazie ad Andrea... Anzi, Andrea rimane. Grazie a Franco Piantanida. Ciao, Franco, a presto.
13: Ciao,
1: mi raccomando. Grande forma.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Un partitone. E aspetta che con noi ci sono intanto il super portierone Simone Braglia.
4: Ciao Simone.
16: Ciao Stefano, ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Ciao Simo, cioè, poi ci ritroviamo anche Andrea Piervincenzi.
4: Ciao Andrea.
16: Buongiorno a tutti.
1: Poi collegato dalla non so se dalla redazione o meno, adesso lo vediamo, dalla redazione di Netflix, eccolo qui, Federico Bertoni.
4: Ciao Federico.
1: Ben trovato, buon martedì.
17: Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Buon martedì. Sono in redazione qui a Netto.
1: Buon lavoro anche a voi. Senti Fede, facciamo un giro un attimo su Dybala. Ho preso questo argomento al volo proprio perché, insomma, a parte non si sa quando si gioca il derby, perché insomma abbiamo ricostruito qui tutti gli aggiornamenti che arrivano. La prefettura decide un orario, sposta lunedì e decide un orario, poi la Lega Serie A che fa? Dice, decideremo tutto con serenità, ricorso al TAR, quindi grande serenità, e quindi blocca tutto, non si gioca, non si capisce che quello che succederà, insomma, bene così mi viene da dire, caro Federico. Però, detto
17: una,
1: qui,
17: una follia.
1: Una follia, follia, non so, fai tu, perché noi abbiamo già dato in precedenza.
17: No, vai. Per me la follia è a monte. Un anno fa, a luglio, quando certo. Si fanno i calendari, non si mette il derby nella domenica nel weekend degli internazionali. Roma ha tanti grandi eventi, voi lo sapete meglio di me, ci abitate, la vivete di più, ma qualche volta ci sono stato anch'io. Roma ha tanti grandi eventi durante la stagione, li sa gestire, però... la concomitanza tra il derby di Roma, che è una partita che ha problemi di ordine pubblico acclarati da tanti anni, e un evento diventato ormai planetario come gli internazionali di tennis, certo, non doveva esserci, e quindi l'errore è a monte. Poi questo braccio di ferro tra la Lega e le istituzioni mi fa sorridere, perché credo, io non sono esperto, ma credo che l'ultima parola ce l'abbiano le istituzioni, non la Lega Calcio. Se la prefettura decide che il derby non si gioca di domenica, non capisco su che basi la Lega faccia ricorso al TAR.
1: No, ma
17: cioè, qual è il
1: ricorso? Stavamo chiedendo anche io e Stefano prima, poi magari si poteva fare pure una telefonata, facciamo una telefonata al prefetto prima di fare tutte queste dichiarazioni, ma che dice?
17: Certo.
1: Cioè proprio per, no, una cosa, ancora il telefono funziona, ce ne stanno tanti adesso, i cellulari. Poteva fare eventualmente, vabbè, comunque detto questo, su Dybala che potrebbe giocare l'ultimo derby, che dici? Che idea ti stai facendo? Perché insomma lui ha fatto questa dichiarazione e, come ha detto Stefano, sembrava anche come dire, vabbè, io non dipende da me, insomma, in questo momento vediamo.
17: Sì, sì, non lo so sinceramente. Dybala, sentivo quello che dicevate, chiaramente il contratto attuale è un contratto che va tagliato, è troppo oneroso, sì, sì. Credo che sia anche una scelta della Roma nel costruire una Roma magari futura. Dybala è un giocatore fortissimo, ma che di fatto ormai ti dà un apporto minimo, cioè quante partite gioca all'anno Dybala? Può essere una scelta, non lo so, ma lo stesso Dybala, sono almeno 2 anni che si parla di un possibile ritorno in Argentina, sì. Si parlava del Boca. Io credo che sia la conclusione naturale di un rapporto, per quanto poi questo giocatore, quando sta bene, fa ancora la differenza, perché domenica a Parma Dybala ha giocato sontuosamente,
1: sì, sì,
17: il problema
1: sì.
17: È che non giocava da quanto, però ne gioca una ogni tanto di partita, quando gioca è sontuoso, ci credo che Gasperini se lo terrebbe anche, perché Gasperini dice, ma io anche se ce l'ho per 20 partite, però certo. Quelle 20 dammelo, no? Funziona. Gasperini che gliene importa?
1: Certo, Braglia!
18: Dimmi,
1: hai sentito? No?
18: Dybala?
1: Dybala, tutto il casotto del derby, hai sentito, no?
18: Ma il casotto del derby, sono d'accordo con quello che diceva Federico. Si doveva prevedere molto tempo prima la stesura dei calendari. Sul discorso di Dybala, per me, io sto a sentire l'allenatore, perché è l'allenatore che poi decide i giocatori, perché se no, poi per amor del cielo, detto questo, io credo che Dybala, come giustamente ha detto Stefano, di Dybala in giro in Italia e la qualità dei giocatori che ci sono in giro è poca roba, quindi per cui un Dybala a mezzo servizio è sempre un signor giocatore.
1: Gian Vincenzi?
19: No, ma è come ha detto Stefano, la qualità la vedi. Tra l'altro Gasperini sembra un allenatore, è sempre passato per un allenatore che ama e che amava i giocatori molto fisici, non è così. Gasperini ama tanto la qualità dei giocatori. La differenza l'ha fatta con Lukman l'anno scorso, l'ha fatta con Papu Gomez, l'ha fatta con Ilicic, che tra l'altro assomiglia un po' a Dybala tecnicamente, quindi lui quei giocatori lì non ne fa a meno. Quindi è ovvio che un altro Dybala non lo trovi, e Sandra Bia Dybala vorrà quella caratura là, lui, perché l'abbiamo già detto tante volte, Gasperini non è a Roma per arrivare quarto o quinto, Gasperini è a Roma per fare un salto di qualità e possibilmente
20: in 2-3 anni lottare per il titolo. Quindi se va via Dybala devi cacciare i soldini e prendere uno che diventerà più o meno come lui, perché
1: guarda,
20: se non vinci.
1: Guarda, qua c'è Pietro al 331-8200-213 che ci scrive: Stefano e tutti gli altri, come si fa a confermare Dybala che su 70 partite ne fa meno della metà?
4: Abbiamo detto.
1: Però il problema è questo, cioè nel senso
4: di vedere anche il compenso pattuire un altro accordo economico, esatto, e tenerselo
1: anche perché lui è scadenza e quindi 20 si potrebbe
4: partite pattuire. Di alta qualità di Dybala valgono 40-30 di una,
1: cioè
4: un
1: deve essere tutto conforme a quello che è
4: sfiora la sua classe,
1: la situazione anche del giocatore, certo, no? Quindi prendere in considerazione questo, lui non può pretendere, la società,
4: ma io credo che non sia una questione economica, proprio non l'hanno chiamato,
1: sì, vero, perché questo è sembrato, Stefano. Quindi se non l'hanno chiamato vuol dire che hanno preso una decisione,
4: probabilmente,
1: molto probabilmente, perché sennò ti chiamano, no? Dicono guarda,
21: sì, però non c'è più rispetto nei confronti delle persone da parte delle società, purtroppo gli stranieri, le società straniere sono fatte così, cioè non, per loro un giocatore vale l'altro, se non magari addirittura non conta un giocatore dal punto di vista umano, non conta nulla. Perché abbiamo visto il caso di Dybala, ma ne abbiamo visti tanti altri, non da ultimo anche, mi piace sottolinearlo, ne ho parlato con te Marco e anche con Stefano, cioè la cacciata di sbravati dalla Juve, cioè di un signor responsabile di un settore giovanile che pur avendo vinto quello che ha vinto, praticamente avendo ancora degli anni di contratto è stato cacciato dalla Juve, e non è una questione di soldi, è una questione proprio di trattamenti, che oggi come oggi
1: si è perso un po' il rapporto forse con le persone,
21: si è perso il rapporto, esatto, si è perso il rapporto con le persone, un rapporto più freddo, di gestione più fredda, loro sono i proprietari, gestiscono così, secondo me ci sono grandi errori da parte delle società straniere nella conduzione delle società, infatti chi ha vinto anche per una questione di umanità rivolta a coloro che lavorano all'interno della società. Chi non ha senso d'appartenenza oggi non riesce a vincere più. Apriamo un capitolo un po' troppo lungo per poter stare a discutere, però io vedo...
1: Però qualcuno potrebbe pure dire i tempi sono cambiati, bisogna un po' adeguarsi a queste cose.
4: Sì,
1: qui,
4: è vero, insomma, Marco, però consentimi, quello che dice Simone non è del tutto sbagliato. Cioè, lui senso di appartenenza, i valori, il gruppo, la squadra, lo sport di gruppo...
21: Non è più lo spogliatoio, non è più lo spogliatoio.
4: Cioè, Paris Saint-Germain è pieno di soldi, ma si vede che... Hai visto gli ultimi minuti a Monaco di Baviera, cioè la panchina partecipava, c'è stato un lavoro anche umano, di valori, fatto bene dall'allenatore, cioè l'allenatore è bravo non soltanto a instillare i principi di gioco, ma anche a trasferire qualcosa di sentimentale all'interno delle cose, no, senza anima tu non vinci uno sport,
1: guarda,
4: in
1: fatto bene,
4: non c'è poco da fare, sono d'accordo con quello che ho detto. Sì,
1: ha fatto bene a sottolineare una cosa, perché ho letto un
4: passaggio... Anche nel 2040, nel 2080, sarà così.
1: Ho letto un passaggio di Kroos, giocatore del, ve lo ricordate,
4: salvo
1: no?
4: Gli avatar, insomma, se poi ci impallano tutti, no?
1: Che ha detto, dice, avete visto quando è uscito dal campo Dembélé che l'ha sostituito Luis Enrique, no? Nella partita, avete visto che cosa fa lui? Va in panchina, si mette lì, incita i compagni, quindi partecipa. Ha detto quando invece da altre parti sostituisci qualche giocatore importante esce fuori tutto incazzato, insomma, no? Questo è un po' il senso, no?
4: Ma può uscire anche dal campo incavolato, non è quello, è proprio si respira, cioè se non si respira quell'aria lì, poi guadagnare una montagna di soldi, guadagnare 2 lire, 2 euro poco cambia. Secondo me lo sport a grandi livelli, cioè non è che è dissimile dallo sport dilettantistico, te lo porti dietro, c'è la passione, tu hai la passione per le maratone, cioè quanta passione ci metti?
1: E quanta fatica,
4: bravo, però ci devi andare preparato, quasi da professionista, perché sennò
1: ti fai male.
21: No, Marco posso, scusami, per rafforzare questa idea che diceva Stefano, che vinci con lo spogliatoio come quello del Paris Saint Germain, come quello dell'Inter, ti faccio un esempio di un altro sport, il tennis, nella Coppa Davis, vedere i giocatori che ci sono in panchina, che partecipano ad ogni punto a quello vuol dire gruppo, quello vuol dire...
4: E che vincono senza Sinner.
21: Esatto, che vincono proprio... senza Sinner. Esatto. Quello vuol dire l'essere, aver creato un gruppo che ha determinati valori e con i quali insieme si arrivano agli obiettivi.
1: Certo.
21: Negli altri, abbiamo un esempio lampante, alla luce di te, il Milan in questo caso c'è tutto meno che un gruppo da questo punto di vista. Ci sono tante altre squadre in Serie A che non hanno un'identità, ma per identità non è l'identità legata a un valore economico, è un'identità umana, c'è un rapporto umano e un'appartenenza che di contenuto è legato all'aspetto umano.
1: Umano. Senti Federico, dando un'occhiata, cambio al volo un attimo argomento, poi se vuoi aggiungere qualcosa fallo pure, però Napoli 70 punti, Juventus 68, Milan Roma 67, Como 65, in Gorgo Champions, ragazzi, a due giornate dalla fine, qui veramente è difficile.
17: È addirittura un ingorgo maggiore di quello che si potesse pensare, perché onestamente fino a fino credo a venerdì l'idea di tutti era una lotta a due, Juventus, Roma e magari il Como, che però era fino credo a venerdì l'idea di tutti era una lotta a due, Juventus, Roma e magari il

0: ma il Milan sia quella messa peggio. Cioè, il paradosso è che il Milan, se dovesse sbagliare la partita di Genova, rischia addirittura di andare in conference. Perché se il Como vince e il Milan perde, il Milan si ritrova fuori da tutto. Poi certo c'è il derby di Roma, bisogna vedere cosa fa la Roma. La Juventus all'ultima giornata avrà il Torino, credo sarà quella la partita più difficile, più che onestamente Juve-Fiorentina, che vedo più semplice. Però io in questo momento, se
1: Tu
0: dovessi
1: vedi,
0: scommettere un euro, non lo metto sul
1: non
0: Milan,
1: lo
0: non lo
1: metti
0: metto
1: sul
0: sul
1: Milan.
0: Milan. No.
1: Pier Vincenzi, facciamo un giro veloce su questa cosa.
2: 3 mesi fa io avevo detto che Juve Roma le vedevo davanti al Milan, 3 mesi fa, perché mi davano una sensazione di avere
1: Quindi
2: una
1: anche tu
2: squadra
1: escludi,
2: sicuramente.
1: tiri fuori il Milan, anche tu?
2: No, ha questo vantaggio enorme che a parità di punti fa fuori la Roma, che fanno tutti e due 6 punti, però la partita di Genova secondo me è più complicata del derby, perché la Roma in questo momento, con la Lazio che giocherà tra l'altro tra domani, la Roma secondo me in questo momento è parecchio più forte della Lazio, sinceramente con la Lazio che avrà una squadra anche un po' messa male, perché devi giocare sicuramente 90 minuti, magari giochi 120, quindi secondo me il Milan c'è leggermente dietro, ma non nettamente, perché magari un colpo di rimbalzo ce l'ha, e se vince Genova l'ultima col Cagliari, per me non è una partita, con tutto il calcio moderno un po' cambiato da quel punto di vista, ma credo che le motivazioni alla fine Milan-Cagliari non può che finire con un risultato pieno a favore del Milan.
1: Braglia.
3: Ma sì, è un bel ingorgo, però in questo momento io vedo avanti leggermente la Roma, perché vincere la partita di Parma, come l'ha vinto la partita di Parma, ti dà quell'autostima e quella forma, e soprattutto alla fine di un campionato abbastanza faticoso dal punto di vista mentale e quant'altro, che ti permette, appunto, questa vittoria a Parma ti permette di affrontarla con un'autostima a mille rispetto a una squadra, il Milan, che arriva da partite molto deficitarie da un punto di
1: Certo.
3: vista di forma mentale, perché in questo momento conta l'aspetto mentale delle partite. E non da ultimo non scarterei il Como, perché secondo me il Como fa un playing, dovrebbe fare un playing,
1: Eh sì.
3: a meno dell'ultima partita a
1: Questo è
3: Cremona,
1: vero. A
3: che è
1: 71
3: tornata
1: secondo me ci
3: sotto.
1: arriva.
3: Secondo me
1: 71.
3: arriva a
2: Sappiamo che fanno
3: 71.
2: 9 punti,
1: Eh?
2: Simone, perché la Juve c'ha quell'ultima partita col Torino. Il Torino non è quello di qualche mese fa, il Torino è una squadra in salute, quindi pure la Juve è dentro con
1: Ma
2: tutte le
1: io ho
2: star,
1: ritrovato
2: perché
1: Vlahovic, Pier Vincenzi. Non è
3: la Juve. Ma
2: Torino,
3: io sì, ma anche la
2: Torino, certo.
1: non sottovalutate l'effetto Vlahovic.
3: Ma per me la Juve è fuori da questo
1: Come
3: contesto. Io anche dal
1: fuori
3: punto
1: dalla
3: di
1: Champions?
3: vista, no, fuori nel senso che entra dentro
1: Ah,
3: da
1: entra
3: questo
1: dentro, cioè
3: discorso.
1: fuori dal mucchio,
3: Sì,
1: dall'ingorgo, tu dici, fuori dall'ingorgo.
3: dall'ingorgo.
1: Scuote la
3: Quello che
1: testa,
3: in
1: aspetta,
3: questo.
1: fermati
3: No,
1: che
3: io non
1: scuote la
3: escludo, no,
1: testa
3: io
1: in
3: non escludo
1: pallone.
3: nulla.
1: No, tu metti dentro pure la Juve, questo ingorgo ci sta.
4: Sì, perché l'ultima, il Toro mi sembra bello in forma.
1: Sì, dici?
4: Quindi secondo me noi stiamo parlando di forse 6 punti che potrebbe fare il Como. Le altre non lo so. Diciamo
3: No,
4: così.
3: quello c'ha ragione.
4: Secondo me il
3: Guarda,
4: Milan
3: Juventus.
4: no, che fa? Ne perde una, Milan secondo me non le perde le ultime
1: Non
4: due.
1: le perde le
4: Un
1: ultime
4: pareggio, una
1: due.
4: vittoria secondo
1: Pareggio, una vittoria ce la fa, insomma.
3: me. Ma non lo so.
4: Ma che
1: Non
4: ne
1: lo
4: perde
1: so.
4: un'altra ancora, Simone? Non lo so, io non.
3: Ascoltami,
1: Col Genoa è dura.
3: A Genova ti dico che stanno aspettando questa partita e se
1: Che è una
3: possono.
1: battaglia a
4: Non ci
1: 5
4: credo,
1: tempi, dai. Davvero, Federico, è
4: sì.
1: così? Ma perché? Aspetta,
0: Sì.
1: ma
0: No,
1: perché
0: ci
1: c'è De
0: credo, ma
1: Rossi
0: perché.
1: che
0: Ma.
1: c'ha. È una doppia partita
0: Allora,
1: per De Rossi, diciamola
0: sì, bravo.
1: tutta, eh.
0: No, ma certo, c'è l'aspetto De Rossi che sicuramente vuole. Ah, De Rossi, non dico che si giochi l'amore dei tifosi della Roma, perché sarei eccessivo. De Rossi ce l'avrà sempre l'amore dei tifosi della Roma. Però voi immaginatevi se lunedì o domenica, adesso non so quando si giocherà perché non si capisce niente, ma voi immaginatevi se i tifosi della Roma vedessero un Genoa scarico che si scansa, no? La faccio semplice. È ovvio che questo non potrà
1: No, ma non
0: succedere.
1: si
0: In più ci aggiungo
1: scanseranno.
0: che il Genoa giocherà la sua partita a casa sua l'ultima giornata. Tra l'altro Genoa-Milan hanno una rivalità molto forte, parlo di tifoserie. Quindi no, la partita di Genova è difficile, è ostica. In questo momento il Milan va a fare una partita molto complicata, ma soprattutto il Milan dell'ultimo periodo dimostra che può perdere con chiunque nettamente, perché certo. Milan-Udinese 0-3

0: Non è una cosa di tanto tempo fa, eh? No, è una partita di 20 giorni fa.
1: No,
0: quindi...
1: no, ma non c'è dubbio, Federico, però non lo so, non immagino il Milan che possa perdere altre due partite.
2: No, no, ma due,
0: no, due no, ma... due no. Col Cagliari sono d'accordo con Pier Vincenzi. Milan Cagliari dovrebbe essere uno, credo.
1: Ma Genova riperde il Milan. Magari pareggia.
0: Però tu hai detto che secondo te pareggia. Allora, secondo me, se il Milan fa 4 punti, poi bisogna vedere cosa fanno, cosa fa la Roma. Perché se la Roma ne fa 6, allora il Milan è scavalcato dalla Roma.
2: È un bel finale. Quindi... intanto bisogna vedere quando si gioca la prossima giornata, perché ancora non lo sappiamo. Tra le altre cose. Però ultimo giro, Federico, parto da te. Nel Milan c'è un gran caos in questo momento, no? C'è il ritiro, domani vanno in ritiro, vero?
0: Sì, domani inizia questo ritiro.
2: Cioè, tutti sotto processo.
0: Un ritiro, si sembra anche un ritiro che non mette d'accordo tutti, perché pare che l'abbia
2: Allegri non era
0: fare,
2: molto contento, non mi è sembrato proprio molto.
0: Pare di no.
2: Mi sembra di percepire che non c'è proprio una grande in questo momento linea comune tra direttore.
0: Io
2: vi chiedo una cosa. La prima cosa che deve fare, a prescindere di come vada questo finale, sia che arriva in Champions che non arriva in Champions il Milan, la prima cosa che deve fare il Milan è finire il campionato. Federico, la prima cosa.
0: Deve decidere a chi vuole realmente affidare il percorso, il progetto tecnico, perché il problema del Milan, uno dei problemi del Milan, è che dall'inizio dell'anno, cioè dall'estate, non c'è comunione di intenti tra la proprietà, la società e la dirigenza, l'allenatore. Iglitare non ha potuto fare realmente il suo lavoro in questa stagione. Massimiliano Allegri, che ha delle colpe, ne ha tante secondo me, però ha anche qualche giustificazione, cioè quella di non aver potuto incidere minimamente sul mercato, perché non è stato mai ascoltato Massimiliano Allegri, non è stato ascoltato nemmeno Tare. A gennaio stavano comprando
2: Matetà
0: e lo stavano comprando.
2: Ha portato i giocatori titolari. Questi
0: Urlani,
2: sono i giocatori.
0: Urlani e Moncada seguono una strada. Tare ne segue un'altra. Allegri ne segue un'altra ancora. Vi dico che addirittura Ibrahimovic ne segue un'altra. Perché Ibrahimovic parla con alcuni giocatori nello spogliatoio dicendogli, quelli che giocano meno, ok? Quindi mi vengono in mente i Kunku, gli Asciari, quelli che potrebbero essere un po' scontenti. E pare che Ibrahimovic vada a parlarci e gli dica l'allenatore ti doveva far giocare di più.
2: Bene.
0: Cioè la situazione è molto complicata, è una polveriera. Allora per me la proprietà, la prima cosa che deve fare è fare
2: chiarezza,
0: stabilire una linea di comando.
2: Bene, Braglia, che deve fare? La prima cosa, veloce che devo andare in pausa.
3: No, confermo tutto quanto ha detto Federico, non, né più né meno.
2: E quindi la prima cosa che deve fare?
3: Ma anch'io e da mo'. O vendo la società, però non c'è un acquirente oggi, o se no, a mio modo di vedere, devono restituire, ma non succederà mai, e poi non accetterebbe mai quello che c'era quando ho vinto lo scudetto, la società che c'era quando ho vinto lo scudetto.
2: Cioè De Righe e Maldini?
3: Però non succederà mai, perché bisogna vedere... Bisogna vedere se anche Maldini dovesse accettare, ma non credo che
2: E tu dici deve richiamare Maldini. Bene, Pallomeni, la prima cosa?
1: La situazione... Io non sono favorevole per i ritorni, però in questo caso l'eccezione...
2: Faresti pure tu riportare Maldini?
1: Insomma, la situazione è molto confusa. Cioè, ci sono i tifosi che contestano la società, all'interno non si capisce le dinamiche, non si capiscono le dinamiche, anche per un... non banale. Però per una decisione di andare in ritiro, chi c'è favorevole, chi non è favorevole, ma in questo momento devi star zitto, magari no, mettere le tende a Milanello,
2: quindi pure tu sei dello stesso avviso. Pier Vincenzi?
4: No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Federico, che magari decido che ci sono più anime dentro il Milan, però la cosa che non sopporto è perché quando le cose vanno bene, tipo quando era seconda vicino all'Inter, la società era tutto a posto, nessuno parlava.
2: Sì, grande lavoro di Tare e di Allegri, si diceva.
4: Ok, avevano sistemato il progetto tecnico, poi perdi 4 partite, boom, escono dallo stadio, la società, Furlani. Cioè, allora, o è colpa della società sempre, oppure mai. Cioè, nel senso, sennò qui è troppo facile, così, come il giochino degli allenatori. Quando fanno male, è colpa di come gli hanno costruito la squadra, e quando fanno bene è merito loro. non è giusto, ragazzi. Cioè, la società,
2: anche questa è un'osservazione che ci può stare.
4: La squadra sì, comunque è competitiva, se arriva quinta, la colpa è di giocatori, dell'allenatore, di tutti quanti.
2: Sì,
4: cioè, di chi è colpa? Perché deve essere colpa di Pullani o di uno che ha messo i soldi per comprare i giocatori? Questa è una cosa proprio che io non riesco a capire. Se la Lazio vince, mo lo dico, diventa bravo perché ha vinto domani. Cioè, ditemi un po'. Se perde è un coglione, non è capace a fare squadre, Fabiani non capisce niente e così via. Io credo che ci vuole più equilibrio e soprattutto più onestà intellettuale nel giudicare quello che succede in campo.
2: Giusto, va bene, ci fermiamo qui allora. Pier Vincenzi, grazie per questa analisi, ci sentiamo prestissimo.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao Andrea.
4: Un abbraccio.
2: Andrea. Federico, ti lasciamo al lavoro. Io ho visto, c'è una bella finestra, si vede il cielo azzurro alle tue spalle. Giù in fondo,
0: no, alla mia destra, no,
2: io la vedo da ieri. È riflesso.
0: Sì,
2: tu ce l'hai davanti.
0: È una bella giornata.
2: Ti vedo un cielo azzurro proprio.
0: È vero.
2: Vabbè, mette serenità.
0: Un cielo romano. Qui non siamo meno abituati, però ce l'abbiamo anche noi ogni tanto.
1: Mentre il cielo al Foro Italico è plumbeo per Pellegrino. 24 minuti sta capitolando
2: 4-0. Già, la roba. Questo è un carro armato, ragazzi. È una roba impressionante sto Sinner, mette pure paura. Mamma adesso mia. Capito, va bene, caro Federico, a presto, buona
0: grazie ragazzi,
2: un abbraccio.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Stefano, c'è Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
2: Con noi.
6: Ciao,
2: salutiamo Simo.
6: Ciao
2: Simo, ben trovato, ben ritrovato Simone, stai bene, tutto ok?
6: Sì, dai, tutto ok.
2: Allora, diamo anche il buon pomeriggio a Franco Ordine. Ciao Franco.
1: Ciao Franco.
7: Eccomi, buon pomeriggio a voi tutti.
2: Buon pomeriggio. Io voglio farvi subito una domanda a tutte e due, anzi a tutte e tre, ma questo argomento l'abbiamo già toccato io e Stefano, però voglio sentire pure Braglia e Ordine. Ma chi sta facendo peggio tra Conte e Allegri? Braglia.
6: Ah, a me, tra Conte e Allegri,
2: Ma
6: chi sta facendo peggio? Alla luce di come stanno le squadre e della classifica, Allegri.
2: Perché? Però mi dici perché?
6: Ma perché la squadra ha meno identità di quello che si sperava potesse avere, al di là degli infortuni o dei vari... cioè, la squadra si è involuta dall'inizio dell'anno, a mio modo di vedere, non ha avuto quel trend di continuità che comunque aveva nella prima parte dell'anno.
2: Qualcuno però ti potrebbe dire che non è stato aiutato con il mercato, con le richieste eccetera, quindi...
6: Beh, ma allora ha sbagliato, cioè io penso che il ruolo dell'allenatore sia anche quello di dover imporre una linea di gestione e soprattutto una linea di persone da acquistare per la valenza del gioco che deve esprimere la squadra di cui...
2: Cioè tu dici l'allenatore deve entrare anche in queste tematiche, non può stare fuori, questo stai dicendo?
6: Ma sì, perché se io vedo una delle squadre che ha una maggiore identità oggi è il Como, e Fabregas ha fatto lui tutto il mercato, ha avuto il budget a disposizione e ha comprato lui i giocatori che voleva comprare per quello che voleva.
2: Però qualcuno ti potrebbe dire lì c'è una intesa tra società e allenatore, c'è un discorso diciamo di lavoro insieme, mentre qui ci sono delle anime diverse che vanno ognuno un po' dove gli pare.
6: Ma delle anime diverse, il calcio ormai è diventato un'impresa e come tale deve essere gestita da chi è il capo della società e nel rispetto però dei ruoli che ci sono all'interno di una società. Perché se uno si vuole interessare, se metto caso la proprietà che mette i soldi, cioè la proprietà è fatta per mettere i soldi e mette i soldi per certi acquisti. Dopodiché chi deve scegliere, a mio modo di vedere, è chi capisce del mercato, perché se la proprietà si adotta del fatto di dover capire anche del mercato, forse non c'è rispetto nei ruoli di chi deve invece tecnicamente dover utilizzare la sua conoscenza per prendere quei giocatori che servono per arrivare agli obiettivi che la società pone.
2: Stefano, arrivano tanti messaggi, no? Conte il più colpevole avendo una squadra top ha miseramente fallito. Buongiorno, ci scrive Federico Franche, il Milan non ha giocato e specula solo sul contropiede, all'inizio andava bene, ora che siamo alla fine non sanno più che cosa fare. E poi vabbè, qualcuno dice ho paura che la Juve non arriva a quarta, quindi altri temi.
1: Insomma, a me sembra che sia un discorso anche generale, Marco. Io capisco che l'attenzione adesso è focalizzata su questi due fuori classe.
2: Beh, sono i due allenatori più importanti del nostro campionato.
1: Per un motivo per l'altro non stanno convincendo, soprattutto perché le loro squadre non offrono spettacoli così irresistibili da un punto di vista estetico. Detto questo, per me restano due allenatori di valore, poi possiamo discutere chi ha fatto peggio, chi ha fatto meglio. Io mi sono esposto, t'ho detto, cioè, secondo me dipende, perché insomma Conte è vero che ha fatto male, malissimo in Champions League, in Coppa Italia e benino in campionato, però non ha avuto a disposizione, non è che gli voglio creare della tema,
2: non
1: ha
2: avuto a disposizione. Perché non ce li ha avuti qualcuno?
1: Per colpa chiedere. Magari anche di, non lo so, di dividere delle responsabilità degli infortuni, okay. Però insomma non ce li ha avuti, adesso di chi è la colpa?
2: No, vabbè, io faccio, sai, la
1: no, per carità, la responsabilità anche dell'allenatore, di chi, o di qualcuno, anche voglio dire lo staff match, lo staff dei preparatori atletici, insomma voglio dire un po' di tutti, perché se si fanno male in 8, in 10 ci sarà un problema.
2: Certo.
1: Detto questo, però non ce l'hai avuti.
2: Questo è vero.
1: È il giocatore più importante, quindi per certi versi è un po' ingiudicabile, perché poi incastro per tutte. Dall'altra parte, se entra dentro in Champions League il Milan, secondo me ha fatto il suo, ma questa è una mia opinione.
2: Esatto, tu hai sempre
1: poi avuto sono in minoranza e ti dici vabbè, ma che spettacolo, adesso il Milan c'ha il fiato corto, tutto giusto, tutto corretto, tutto condivisibile, tutto vero, però aspettiamo queste ultime due partite. Se non dovesse centrare la Champions League, allora poi il giudizio sarà rivisto. Concludo dicendo, e volevo dire invece un'altra cosa, dietro l'Inter c'è un'incompiutezza generale di queste squadre dietro. Chi ha fatto bene o ha fatto adesso, la Roma sta facendo bene, ha fatto male, il Milan sta facendo malissimo, ha fatto bene però nella prima parte, cioè, voglio dire, vedi Napoli, Juventus, Roma, Milan, ecco, il Como è l'unica eccezione, perché voglio dire, non è che gli si chiedeva tanto all'inizio della stagione al Como e sta facendo una stagione sopra le righe, ma le altre quattro, te dimmi chi... Sai scegliere chi è più forte una dell'altra?
2: Tutte incompiute, tu dici.
1: Mamma
2: okay.
1: mia, una cosa. C'è l'Inter che ha perso quante? 5 partite in campionato? Ha dominato, ha preso il largo.
2: Sì, sì, sì.
1: Ha preso il largo, dopo Pasqua ha preso il largo.
2: Franco, voglio sentire anche il tuo pensiero.
7: Ah, ma guarda, il mio pensiero è molto semplice. Dal punto di vista estetico, io ieri sera ho visto Napoli-Bologna, non mi sembra che il Napoli rispetto al Milan offra questo... strepitoso calcio spettacolo, per cui diciamo siamo più o meno lì. Il Napoli, se dobbiamo giudicare oggi il lavoro di Conte, dobbiamo mettere il fatto che primo partiva dallo scudetto della passata stagione, secondo reduce da un mercato sontuoso, terzo come diciamo spiegazione parziale e importante allo stesso tempo il numero industriale di infortuni patiti durante la stagione. Poi possiamo discutere su a chi attribuirne la responsabilità, ai medici, soltanto ai preparatori, oppure complessivamente allo staff tecnico. Questo è tutto da vedere. Il Milan partiva da l'ottavo posto l'anno scorso, ha fatto un mercato soprattutto a vendere e si è ritrovato obiettivamente a fare tutto un girone d'andata, 42 punti, eccellente, tanto è vero che era in zona, diciamo tra virgolette, primo secondo posto. È un girone di ritorno molto deludente, secondo me c'è il fatto che paga obiettivamente due crisi clamorose, una di una rosa molto ridotta, tolti gli 11 titolari, obiettivamente non è che c'ha grandi ricambi in panchina, e secondo la crisi acuta degli attaccanti e soprattutto di Leao e Pulisic, che dovevano essere i suoi due bomber di razza. Questa è la spiegazione per cui, come Stefano, concordo, se il Milan va in Champions ha fatto il suo, quindi 6. Io personalmente sono molto scettico, secondo me non ce la fa. Se il Milan non ci va, diventa 4 in pagella, con coinvolgimento anche dello stesso Allegri. Il Napoli ci andrà domenica a Pisa e quindi diciamo ha fatto il suo, tenuto conto del flop clamoroso in Champions, secondo me prende un 6 più.
2: Mi trovo molto d'accordo su tutto quello che ho sentito, però vi faccio allora una domanda. Visto anche diciamo la votazione che ha dato Franco adesso, no? Distinguendo le due cose, allora facciamo l'ipotesi in cui il Milan non va in Champions e comunque il Napoli finisce questa stagione conquistando, possiamo dire, all'ultima giornata più o meno la zona Champions. Cambiereste gli allenatori tutti e due? Stefano?
1: Bella domanda.
2: Considerando che conta un altro anno di contratto.
1: Cambiare, quindi... Allora, sono due allenatori, io mi metto dalla parte, adesso facciamo questo, questa, diciamo questa cosa qui, questo ragionamento. Mettiamoci dalla parte di Allegri e Conte. Allegri e Conte sono due allenatori diversi, simili, però nel fatto di avere giocatori forti, no, a disposizione. Allora, tu non puoi cambiare 20 giocatori, diciamo 15,
2: certo. 18. Ok. E
1: quindi cambi allenatore.
2: Cambi sia allenatore.
1: No. Delle due l'una, non è che puoi cambiare 10 calciatori,
2: tutte e due,
1: cioè lei si immagino Max, okay, che dice quello no, e dicono guarda, sai che c'è, tu no, perché non puoi cambiare 12, cioè non è mai accaduto nella storia delle società
2: una rivoluzione dei giocatori, non si può,
1: nei secoli che puoi cambiare 15 giocatori, non c'è questa possibilità di farlo, e quindi cambia allenatore.
2: Vado da Urdine stavolta e poi mi lascio Braglio.
7: Allora, Franco. Sì, allora io dico questo, voi sapete che io ho un debole per Antonio Conte, oltre che un'amicizia sincera, è una stima notevolissima, però dal punto di vista estetico, e quindi vi pongo questo quesito, obiettivamente il Napoli di quest'anno è un Napoli che non cattura mai l'occhio, mi chiedo verissimo. perché certi sapientoni che non hanno mai allenato nemmeno in una scuola calcio mettono sotto accusa il calcio di Allegri, che è obiettivamente scheletrico dal punto di vista offensivo, e invece stanno zitti dinanzi a Conte. Questo è un quesito che lancio al vostro dibattito.
2: Tu dici la critica perché è più feroce nei confronti di Allegri per la qualità di calcio,
7: certo,
2: e non di Conte.
7: Te lo dico io perché proviene purtroppo da un nucleo ristrettissimo di persone che hanno dei problemi di natura personale nei confronti di Allegri, e quando c'è un problema di natura personale, di rapporti, di rancori eccetera, nel giudizio non sei mai sereno e mai obiettivo. Rispondere alla tua quesito, allora Allegri se vince la Champions non solo ha se va in Champions non solo ha il contratto ancora per un anno, ma gli scatta l'opzione per il rinnovo dell'altro anno ancora.
2: Okay.
7: Nel caso di Conte ha ancora un anno. Il problema di fondo, secondo me, per tutti e due è identico, e cioè il Napoli va sicuramente in Champions, ma il piano industriale del Napoli dell'anno 21, che prevede abbattimento del monte stipendi, certo, puntare sui giovani, liquidare parte dei giocatori in scadenza di contratto tipo lo Bogdan, Anchissà e compagnia bella, può soddisfare Antonio Conte? Idem con patate per Allegri, ammesso e non concesso che vada in Champions, secondo me non ci va. Il piano industriale, perché ha una squadra che in questo momento è impaurita, domenica voi dovevate vedere le facce dei giocatori del Milan quando sono entrati in campo per fare il riscaldamento con l'inizio della contestazione. L'anno scorso, quando c'è stata la contestazione della curva, andatevi a vedere i risultati del Milan a San Siro, le ha perse tutte. Quindi la squadra è impaurita, la squadra ha il serbatoio senza benzina, terzo, ha perso l'unico giocatore che gli faceva da bussola nei momenti difficili, che è Modric. Per questi tre motivi messi insieme, più il fatto che sbagliano dei gol che non si possono vedere, quello che sbaglia Leao davanti alla porta domenica.
1: Ma tu sei certo, Franco, perdonami se ti interrompo, che il Milan perderà a Genova?
7: Sono certo che non vince, perché per qualificarsi il Milan deve vincere le ultime due, perché per matematica devi arrivare a 73. Secondo me ce la fa a Genova, però è un mio parere. E allora concludo, anche per Allegri, il giorno in cui dovesse conquistare la Champions si confronta con la società che ha un piano industriale completamente diverso da quello suo, secondo me lui è in grado di mollare il contratto e di andarsene.
2: Allora, mi manca Braglia.
8: No, sono d'accordo su tutto quello che è stato detto, in parte.
6: perché io rispetto all'analisi del signor Ordine che ha fatto sulla quale sulla, nella maggior parte dei casi sono, però io dico che Conte anche con la squadra, poi possiamo giudicare il perché e il per come, però anche con una squadra che ha avuto delle parecchie deficienze dal punto di vista fisico, è riuscito a tenere a galla il Napoli e non è stato facile per il Napoli. Con Allegri invece, in un momento delicato, la squadra si è evoluta.
7: Questa è la differenza, però a proposito di identità, questa è sicuramente una differenza, osservazione perfetta,
8: sì.
7: però a proposito di identità, secondo me non si può dire che una squadra ha identità per 5 mesi e poi improvvisamente la perde come se avesse perso il portafoglio o avesse perso le chiavi di casa misteriosamente, no. Lì secondo me ci deve essere una spiegazione che attiene con qualcosa di diverso, e cioè con la testa. E allora mi dicono quelli che stanno dentro al Milan che per esempio la sconfitta di Napoli che veniva dopo il derby e che era l'occasione per restare
1: di Roma contro la Lazio dopo il derby,
7: di Napoli comunque, di Napoli, che consentiva di restare aggrappati in qualche modo al treno dell'Inter dello Scudetto, e lì in quella circostanza il gruppo ha avuto un cedimento. E se voi considerate la inquietante analogia con quello che è accaduto 3 anni fa all'ultima Juventus di Allegri con Giuntoli, che a gennaio non gli prende i giocatori di cui aveva bisogno, ma gli prende Alcaraz e Dajou, e la Juventus si sgonfia nel mese di febbraio dopo essere stata punto a punto con l'Inter, e si riscatta solo nel finale vincendo la Coppa Italia con l'Atalanta, che 3-4 giorni dopo va a vincere l'Europa League. Voi troverete una grande analogia inquietante su questi due finali di campionato. Io metto insieme, oltre che l'aspetto psicologico, anche l'aspetto fisico.
2: E beh, ci sta pure questo. Io aggiungo a tutta questa analisi, che è stata piacevolissima da ascoltare, Stefano, la mia sensazione di questi due allenatori, che sono comunque rispettabilissimi, perché ripeto, hanno vinto tanto, e di conseguenza quando tu vinci vuol dire che qualcosa hai fatto. Però io ho la sensazione che in questo periodo loro siano un po' troppo ancorati al loro modo di fare calcio, e non vedi un'apertura. Io questo vedendo le due
1: ci
2: le squadre
1: può stare, ci può,
2: cioè,
1: stare.
2: Il Napoli anche l'anno scorso è vero che ha vinto lo scudetto, ma vi ricordate quanta fatica, quanto modo di arrancare con questo calcio? Cioè io non lo so, ho questo tipo di sensazione, cioè ripeto, stiamo parlando di due top allenatori, possono non piacere.
7: Ti posso aggiungere un'altra riflessione a questa, il tuo giudizio, che secondo me è molto ben piantato nel terreno della realtà. Allora, l'unica volta in cui nel recentissimo passato Allegri si è fatto tentare dalla voglia di cambiare sistema di gioco è stato Milan Udinese in casa, è andato col 4-3-3, è andato incontro a un bagno di sangue.
2: Però ti aggiungo una cosa, e non voglio assolutamente rubare altro tempo, però ti aggiungo una cosa, vero quello che sottolini, però io penso anche, Franco, che per fare un cambiamento ci vuole del tempo, no? Cioè non è che con una partita tu piazzi... non lo puoi improvvisare, quindi credo che
1: servono anche allenamenti diversi.
2: Esatto, servono anche allenamenti diversi, Stefano, poi tu me li insegni da questo punto di vista.
1: Quel gioco lì, o in Serie B Alvini fa quel gioco lì col Frosinone, esatto. Perché cioè, durante la settimana devi fare 50 metri indietro a rincorrere, esatto. Uno contro uno in fase di non possesso.
2: Calocio, cioè, non è che l'ha detto ieri sera, esatto. Hai sentito
1: non
2: cosa
1: è che
2: ha detto.
1: Ti puoi inventare un sistema, ah, ti svegli la mattina, come ha detto correttamente Franco, faccio il 4-3-3, e 4-3-3 devi, ti cambiano in media, oh, ma devi coprire il campo, sì, in maniera, sì, differente.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè, ma non è che il 4-3 ti avvantaggia.
7: Sì, non, sì, solo, sì. Non solo, ma quando giochi contro l'Udinese, in questo caso, che fa il 3-5-2, le due mezzali del 4-3-3 devono coprire in larghezza l'ira di Dio.
1: Esatto, bravo.
2: No, no, è verissimo.
1: Cioè,
2: verissimo.
1: Non è che ti diverte, un'idea era lei lui 4-3-3, la me, come ha detto giustamente Franco. Io gioco, sono mezzala. No, no. 100 metri, sai quanti chilometri fai? E poi devi fare corse di qualità.
2: Sì, sì, sì.
1: E giocarla anche bene.
2: Guarda, ti posso
1: che se
2: dire,
1: sbagli ti infilano.
2: Possiamo
1: come
2: portare una testimonianza, Franco e Simone. Ieri sera con Stefano abbiamo avuto il piacere di, in una trasmissione, di avere ospite Calò, il centrocampista del Frosinone, e ci raccontava dell'impatto con Alvini. Ha detto: all'inizio, quando facevamo le prime partite di allenamento, lui mi riprendeva sempre, perché voleva che io facessi un qualcosa che non avevo mai fatto, ad andare con l'uno contro uno sistematicamente. Dice: io non l'avevo mai fatto, sono un centrocampista che alzo la testa, devo giocare la palla. E ci è voluto del tempo, dal ritiro fino alle prime partite, per poter entrare in quel tipo di idea di calcio. Quindi ci vuole un lavoro di campo, ci vuole un lavoro continuo, non è una cosa facile cambiare. Ecco perché dico, forse
1: quello che tu dici, ancorati, allora, mentre Conte però fa fare allenamenti un pochino più, no?
2: Diciamo,
1: sì. Io non so Max a che punto, Franco, poi sa esattamente come stanno le cose all'interno del Milanello, però è un conservativo anche, cioè ha dei principi secondo me corretti, si affida molto, ha un fiuto eccezionale,
7: Stefano,
1: nel riconoscere il talento o il non talento,
7: esatto,
1: di un calciatore.
7: Stefano, lui aveva un problema fondamentale quando è arrivato, ed era il seguente: questa è una squadra che l'anno scorso, tra campionato e coppe, ha preso 60 gol. 60!
1: Sì, sì, no,
7: allora, lui, avendo perso Ciao, Teo Hernandez e compagnia, ha detto: allora, adesso dobbiamo prenderne la metà. E, obiettivamente ci è riuscito, perché è una delle migliori difese col Como del campionato. Il punto vero, secondo me, è che lui non poteva aspettarsi questo improvviso impoverimento dei due davanti, perché se tu non fai più gol con i due davanti, che erano la tua arma a disposizione unica, perché Fulcro
1: è così.
7: Jimenez è stato assente 5 mesi.
1: Così, dai. Ma poi Franca, ragazzi, a gennaio voleva altro, dai, se non ci giriamo intorno, certo. Dai, su, non è arrivato nessuno, dai.
7: Allora io ti dico questo, a gennaio io personalmente mi sono sempre battuto, per quel che potevo naturalmente, nelle mie occasioni in cui scrivevo, in cui dicevo: poiché la squadra, che ha una cifra tecnica ridotta, in questo momento sta tenendo il passo delle altre grandi in vetta, non ci vuole molto per rendere un po' più spessore tecnico al gruppo e consentirgli di fare un salto di qualità. Cioè, ti faccio un esempio banale: se il Milan, anziché prendere il 1° gennaio Fulcrook, che lo deve prendere per forza perché c'ha un solo attaccante in quel momento, perché c'ha Leao con la pubalgia e Jimenez operato, se tu non hai Fulcrook il primo giorno, e che poi gioca a Firenze e si infortuna, ma se tu avessi preso Malen, a quest'ora il Milan era attaccato al sedere dell'Inter.
2: Malen avrebbe fatto comodo a tutti, l'ha preso la Roma, ha fatto una grande operazione. Simone, vuole aggiungere qualcosa?
6: No, stiamo dicendo, cioè, giocatori che hanno fatto
1: che
6: la
1: fanno
6: differenza,
1: gol, Simone, l'abbiamo sempre detto, diciamo, gol. Questo finale di stagione sarà contraddistinto da cosa? Da Malen, da Dovikas, chi è che segna nella Juve? Vlahovic è tornato. Ma il Milan, ha detto bene Franco, adesso avevi fatto Olin su Leao e Pulisic, ti sono venuti a mancare per un motivo e per l'altro, ma davanti, ragazzi,
2: però
1: dai,
2: vi faccio, però,
1: non è che voglio difendere Allegri, ma chi dà che, ma, però, ma dai,
2: però,
1: ma il Milan, ma chi ha preso
2: un'osservazione,
1: ma dai, però un'osservazione, sì, però Marco, ma c'è nessuno davanti, dai, su.
7: se non fa 5 gol Pavlovic, il Milan ha detto
1: Pavlovic è l'attaccante da riva che la Rembà sembra
2: sì, però
1: un corsaro che parte da dietro, che fa la
2: ti sento solo su una cosa, è vero che chi fa i gol fa, però
1: no,
2: anche vero,
1: ma sono d'accordo,
2: che
1: poi
2: tu
1: ci
2: non
1: sono
2: crei,
1: delle
2: cioè quando vedi la squadra non crea,
1: non crei,
2: non
1: però,
2: crea,
1: allora
2: non crea.
1: Ho capito, ma Leao lo fischiano, Leao non è becca uno, e Pulis sta male,
7: allora,
1: e con cui entra
7: anche questa storia del fatto che non crea, sarà è vero in alcune espressioni di partita, ma facciamo l'esempio di Milan-Atalanta. Allora, il Milan contro l'Atalanta, le occasioni da gol sono queste: pronti via dopo 3 minuti, palo di Rabiot, poi prende il primo gol dall'Atalanta, Leao solo davanti alla porta, poi prende il secondo gol, prima dell'intervallo Salamaker solo davanti alla porta. Poi comincia il secondo tempo e prende traversa Nkunku, gol di Pavlovic, gol sul rigore di Nkunku e girata di testa di Gabbia a un centimetro dal palo.
1: No, scusami, ti sei dimenticato la parata di Carnesecchi su Nkunku.
7: E Carnesecchi su Nkunku e traversa di Nkunku.
1: Sì, sì.
7: E allora, scusate, ma dov'è? Perché non produce?
1: No, ma se Gabbia non la tocca, Franco, Fulcru fa gol.
7: Fulcru che fa gol.
2: Sì, sì, vabbè, ma finale...
1: No, 3-3, vabbè, no.
2: Io non lo considero, finale
1: di
2: quella
1: partita... Ma una
2: partita
1: folle pure quella, no? Come a Aspetta, Parma, perché a Parma c'è, che... C'è, il finale è stato...
2: Finale. C'è una domanda proprio per Franco e poi siamo in chiusura. Prendiamolo di un ascoltatore al 331-8200-213. Vai, vai.
8: Buongiorno Giuseppe da Ferrara. Per piacere, una domanda al dottor Ordine, che ascolto sempre molto volentieri. Ma lui a gennaio avrebbe comprato dei giocatori quando hai preso Fulkrug, hai preso il centravanti Nkunku a 40 milioni e alla fine giocano Pulisic e Leao? Avresti preso un giocatore quando hai comprato Atekame a 24 milioni e gioca Salemaker basso a destra? Avresti preso un giocatore quando hai Estupiñán che l'hai pagato 18 milioni e gioca un ragazzino del 2005? Avresti preso un giocatore quando hai
2: gestito il senso, abbiamo capito il senso.
7: Allora è evidente che le scelte fatte in estate hanno pesato sicuramente, però in quel momento il Milan aveva bisogno di una pedina fondamentale, un attaccante come si deve, perché aveva Leao con la pubalgia, Pulisic con la borsite e Jimenez operato alla caviglia, quindi aveva bisogno di un giocatore. Se anziché prendere Fulcrum prende un altro qualunque un po' meno modesto di Fulcrum, secondo me il miglioramento si nota. Primo. Secondo motivo, allora, se tu hai preso Atekame in estate come alternativa a Salamaker, che le ha dovute giocare tutte, non può essere però colpa di Allegri, perché diciamoci la verità, l'unico merito che riconosco ad Allegri durante il mercato è stato quello che dopo la prima partita con la Cremonese, perde con la Cremonese in casa, va a casa Milan e dice: signori, per fortuna nostra e mia è successa una lite puttana a Marsiglia e Rabiot ha deciso di venire via dal Marsiglia, e vanno a prendere Rabiot. E se non prendono Rabiot, il Milan oggi è ottavo.
2: Sì, è stato importante il suo arrivo.
9: Non sono tanto d'accordo.
2: Vai, dimmi la tua. Chiudi, dai, mi piace quando non sei d'accordo, Simone. Giusto così, vai, di.
9: Non sono d'accordo su questo, cioè Rabiot sicuramente è un giocatore importantissimo, Però, secondo me è stato molto più importante ai fini dei risultati, sì, Rabiot, ma anche Maignan. Perché comunque Maignan senza un portiere come Maignan, c'è un ordine.
7: Simone, nell'ultimo periodo, parlo di un mese e mezzo, Maignan, dopo che ha avuto il rinnovo del contratto, non è il Maignan dei primi 5 mesi.
9: Anche domenica
2: si è emozionato col
1: suo tiro di Raspadori.
9: Anche domenica, soprattutto con il primo gol
1: anche il tiro di Raspadori,
9: il terzo di Raspadori, sì, sicuramente. Sì. Il Maignan del derby, secondo me le avrebbe parate tutte e due. Detto questo, sono d'accordo con il suo ordine nel dire che il Milan a Genova non vince.
2: Bene, la sentenza tua finale sentenza, proprio.
1: Vuol dire che allora lo farà perché non è becchio.
2: Di solito li sbagli, quindi,
1: esatto.
2: Quindi scherzo,
1: stiamo scherzando.
2: Senti, voglio salutare così Franco, mi piace questo gioco che sto facendo. Ogni tanto ho preso un po' il Milan adesso in questa fascia. Mi dai una top 5 dei migliori calciatori del Milan? Tuoi, Franco Ordine.
7: Allora, mi sembra così, alla sprovvista dico: primo Rivera, secondo Van Basten, terzo l'immenso Franco Baresi, quarto Paolo Maldini, quinto Riccardino Cacà. Tre palloni d'oro più due che avrebbero meritato il pallone d'oro.
2: Bella, me la sono segnata. Va bene, vi devo salutare e ringraziare tantissimo. Grazie Franco, un abbraccio.
7: Saluti.
2: A prestissimo.
1: Ciao,
2: un saluto a Franco Ordine. Simone, noi ci sentiamo venerdì.
1: Ciao Simo.
2: Non si sa quale
9: noi
2: partite...
9: Ci sentiamo... Venerdì,
2: non si sa quale partita commentare. Oh, ma oh là là, très bien.
1: Adesso.
2: C'est magnifique, c'est magnifique.
1: Braglia,
2: allora lo chiameremo Simone Bragliata.
1: Simone Bragliata.
2: Ciao Simone.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
10: Buon pomeriggio a voi.
2: Ben trovato Enzo. E poi abbiamo anche mister Davide Mancone, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Ciao Davide, ben trovato.
11: Ciao ragazzi.
2: Ci sei Davide? Non ti ho sentito bene. Per me... Di nuovo?
11: È buona l'acustica? Spero di sì.
2: Ti sento male. Proviamo ancora un altro po' perché sento la linea disturbata.
11: Provo a togliere le cuffie.
2: Provo a togliere le cuffie che forse è meglio. Ecco, perché ti sentiamo un po' con una sorta di eco, si sentiva. Provo un po' adesso. Caduta la linea del tutto, quindi sì. Riproviamo decisamente.
1: Sentito proprio il rumore.
2: Allora, caro Stefano, caro Enzo, poi sta per arrivare anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web, però andiamo sulla partita. Per la Lazio sarebbe un'impresa, per l'Inter sarebbe il trionfo, questo è un po' il quadro di questa partita, no? Per la Lazio sarebbe un'impresa battere l'Inter, che
1: sì,
2: insomma
1: dai,
2: sulla carta
1: così.
2: È fortissima, i valori, diciamo, è una finale totalmente spostata da una parte. Questo quanto pesa in una partita, Stefano?
1: Abbiamo visto tante, Marco. Abbiamo visto tante.
2: Il pronostico è troppo scontato.
1: Quindi che vuoi dire?
2: No, io chiedo a voi.
1: Dipenderà dall'Inter. Insomma, possiamo dire tante cose interessanti, ma è questa la partita. L'Inter è favorita, la Lazio sta lì. Ripeto, secondo me, quello che ho detto prima, se la Lazio farà una partita tecnica, perderà.
2: Quindi tu dici che fa una partita,
1: cioè,
2: di sostanza,
1: avrà poche chance di fare una di sacrificio, di rispettare la superiorità dell'Inter e di crearsi quegli spazi che ha giocatori molto bravi davanti. E quindi l'Inter magari, ecco, potrebbe andare in difficoltà da questo punto di vista. Non vedo come non si possa mettere in difficoltà l'Inter da questo punto di vista. Se tu fai una partita tecnica, secondo me la perdi. Tu devi aspettare, ecco, devi sperare di stare in partita, equilibrio, di non fare sciocchezze dietro, di stare attento. Poi voglio dire, se l'Inter fa una super partita, che sia tecnica o di sostanza, poco cambia. Però ecco, secondo me l'imperativo da parte Lazio deve essere quello di rispettare l'avversario, di essere umili, di riconoscere la superiorità dell'avversario. Nel momento in cui tu scendi in campo e pensi di poterla giocare diversamente, la perdi. Perché non, cioè, voglio dire, io capisco una finale, allora diciamo favorito, non favorito, però insomma è sempre una partita, 90 minuti e lì tra più forte.
2: Certo, su questo non c'è dubbio. Allora, dovremmo aver ripreso anche Davide Mancone. Mister, ci sei?
10: Fa meglio?
2: Perfetto, ti sentiamo forte e chiaro. Benissimo.
10: Bene.
2: Arrivo subito da te. Enzo, è tutto così abbastanza scontato, diciamo, almeno sulla carta?
10: Ma sì, io sono abbastanza d'accordo con Stefano, nel senso che quest'anno l'Inter ha sofferto molto, le squadre che l'hanno messa sul ritmo o sul combattimento, e mi viene in mente l'Udinese nel girone d'andata, quando ha vinto giocando da squadra di Championship, di Serie B inglese, tutto di forza, di uno contro uno e tutto quanto, e ha vinto a San Siro. Mi viene in mente il Napoli, che comunque per definizione è una squadra che si basa su sofferenza e combattimento, come dice sempre Conte, e mi viene in mente il derby, che comunque è arrivato in un momento in cui sì, il Milan stava benino, ma l'Inter teoricamente stava ancora meglio, a parte quell'inciampo con il Bodo che gli ha un po' rovinato, le ha un po' rovinato la stagione. Per cui comunque se l'Inter gioca, diciamo, non sotto il 75% delle sue potenzialità, io penso che la Lazio non abbia molto scampo nemmeno giocando al 100%, però non si sa mai, perché comunque ha vinto lo scudetto, magari un po' di festa è stata fatta, magari in questo momento dentro le loro stanzette i giocatori dell'Inter stanno pensando la stessa cosa che stiamo dicendo noi: siamo più forti, quindi vabbè, abbiamo già vinto. Sto ipotizzando dei modi in cui Sarri possa ribaltare questo pronostico, magari inventandosi qualche...
12: Ma cosa pensi si possa inventare? Poi lo voglio chiedere anche al mister. Quando tu hai di fronte una squadra molto più forte di te dal punto di vista qualitativo, dei singoli, una squadra vincente, cosa ti puoi inventare in una finale?
10: Secondo me Sarri potrebbe provare a non fare il Sarri, magari...
12: Ma non lo fa da tempo, insomma.
10: Ah sì, ma magari scegliere di giocare, arretrare il baricentro della squadra di 10 metri in modo da provare a crearsi degli spazi davanti, sto ipotizzando, perché comunque, per esempio, sfruttare uno come Isaksen, che è un giocatore che secondo me potrebbe mettere in difficoltà l'Inter, perché comunque da quella parte l'Inter ha Di Marco, che comunque non è un difensore, ha Bastoni, che magari non può avere il passo di uno svelto come Isaksen, ipotizzo, potrebbe essere sfruttare le doti di Isaksen se sta bene, perché poi non l'abbiamo visto molto giocare in questo periodo. Se sta bene, magari potrebbe essere una chiave della partita, o magari se gioca Cataldi, che comunque è un giocatore di sacrificio, e magari provare ad annullare le fonti del gioco dell'Inter, anche se non c'è Çalhanoğlu, sarà probabilmente Sucic, immagino Zielinski. Ecco, magari provare ad annullare quel settore lì potrebbe essere il qualcosa che Sarri si inventa.
12: Mister, vengo da te. Penso, insomma, quando un allenatore trova una squadra avversaria superiore, dove deve fare leva, ecco?
13: Mi veniva una battuta in mente quando prima avete chiesto che cosa potrebbe andare a vedere, dico magari va a vedere Paris Saint Germain Inter l'anno scorso, la finale di Champions può trovare qualche spunto. Però a parte gli scherzi, credo che devi cambiare atteggiamento, è l'unico modo per sorprendere un avversario, quindi sicuramente inventarsi qualcosa. Ho letto un po' di probabili formazioni, potrebbero...
12: Sì, c'è ballottaggio intanto nella zona centrale del campo, perché molti danno Patrick in formazione, prima abbiamo sentito Lorenzo che non è quello in vantaggio, però non si esclude la presenza di Qatar. Dicevo di Rovella pure, potrebbe essere una variante.
13: Un po' di discussione, un po' di gerarchie, quindi probabilmente potrebbe pure attraversare l'idea in Sarri di cambiare qualcosa e provare a sorprendere. Chiaramente cosa passa in testa a noi allenatori in una situazione del genere? Di dover fare la tua migliore partita e sperare che loro non facciano la loro migliore partita, perché chiaramente c'è un dislivello abbastanza evidente, però parliamo sempre di una finale, le finali vanno giocate. C'è un pathos diverso, c'è sicuramente un'atmosfera diversa, e secondo me Sarri già un po' ha richiamato con il discorso che ha fatto ieri, se non sbaglio, a Montecitorio, un po' quest'animo laziale, quindi penso che sarà un animo laziale quello che vedremo in campo.
12: Si è appellato a questo. Il giocatore chiave, a tuo giudizio, Davide, dall'altra chi potrebbe essere? Nell'Inter so più di un giocatore, però se ne devi individuare uno, e uno nella Lazio.
13: Nell'Inter mi rimane sempre difficile, ma le finali le fanno vincere sempre i giocatori, gli attaccanti, i giocatori importanti, quindi credo per l'Inter, spero per l'Inter Lautaro. Dall'altra parte credo che comunque se dovesse essere una partita molto molto abbottonata ci vuole lo spunto di un giocatore importante, quindi qualcuno di quelli che possono giocare là davanti, insomma adesso...
12: Quindi riferisci Zaccagni, Isaksen o Noslin, ecco, questi tre.
13: Noslin sono i primi che mi vengono in mente, sono Zaccagni e Noslin, che hanno quello spunto in più. Isaksen è comunque uno che arriva molto da lontano, con gli inserimenti potrebbe far male come avete detto prima, però chiaramente secondo me ci vorrà uno spunto, insomma, anche individuale se la Lazio dovesse fare una partita di sacrificio.
12: Stefano, ti aspetti subito un Inter che parte forte? Va a prendere subito la Lazio?
1: Sì, prenderà il pallino in mano. Ma è interessante, insomma, anche tu hai chiesto, insomma, ipotizziamo, no? Immaginiamo quale partita potrebbe essere, insomma, la Lazio come potrebbe mettere in difficoltà l'Inter. Allora, se Cataldi sta bene, secondo me Cataldi deve giocare per un semplice motivo, perché è uno molto ordinato, tiene la posizione, ma è un calciatore difensivo. E aggiungerei, io sacrificherei Basic e metterei Patrick in mezzo al campo. Perché?
12: Cioè tu metteresti Patrick e Taylor, facendo, questo
1: sì, perché tu devi mettere davanti alla linea 4 due giocatori difensivi, cioè di sacrificio, che abbiano delle letture nel pensare negativo, come si dice, no? Perché tu, se fai, allora abbiamo detto che la Lazio deve entrare in campo per limitare i danni e per fare una partita di sacrificio. Con questi due calciatori perché ti servono? Perché tu che cosa, con chi attacchi? 3 più 1, sì, Taylor lo puoi sganciare, ma 3 più 2, c'è Marusic che spinge e Tavares, che sono, possono essere due ali aggiunte. Quindi se tu sganci Tavares, che fase difensiva la conosciamo, la fase difensiva di Tavares, Patrick potrebbe andare a coprire quel vuoto. Se tu perdi palla e c'hai la, diciamo così, la riconquista della palla da parte del pallone dell'Inter, l'Inter ti, in due, con due passaggi ti va in porta, c'è giocatori straordinari anche veloci, Patrick che è veloce, è terzino, è difensore nella testa, potrebbe andare a supplire le avanzate e le scorribande di Tavares. Cioè io non vedo un altro centrocampo che possa escludere giocatori tipo Patrick e Cataldi. Poi io, se Sarri dice no, andiamocela a giocare, sarà questa la sorpresa secondo me. Perché e sarebbe anche secondo me uno svantaggio nella parte, ma questo è il mio punto di vista. Ecco perché ti dico, avendo Tavares che è un'ala e Marusic, insomma sì, difende, ma è un altro che spinge, cioè tu guadagni la palla, riparti, tu c'hai i tre davanti,
12: sì,
1: o Taylor lo sganci, ma già non ti puoi permettere questo lusso, cioè devi essere molto posizionale e soprattutto pensare sempre a recupero. Cataldi e Patrick deputati al recupero della palla,
12: quando la riaccrescione immediata,
1: però ti crea un equilibrio, perché fai 4 più 1, 4 più 2 linea difensiva con i giocatori difensivi, e così la puoi mettere in difficoltà e poi vince anche proprio la partita.
12: E lui ha detto, dice, una mossa se vediamo, dice C. Beh, un po' se di fortuna ti devi girare, perché quando c'è un avversario così, così
1: questo è lo schermo. Invece se poi scegli Basic, che secondo me c'è un passone, cioè fatica, nel senso, se ti parte Dumfries, ciao, uguale anche se ti parte, cioè sì, Dumfries, sì, se ti parte conquistano palla, sì, però Patrick è uno veloce nei recuperi, capito? Tavares lo trovi da bandierina là, sì, che sta facendo un uno contro uno, perde la palla contro piedone, che fai?
12: Certo.
1: Ti serve un giocatore veloce in mezzo al campo, e Patrick, vediamo, secondo me deve giocare. Poi non lo so se Cataldi sta bene, non lo so, sta bene? Perché Rovella pure potrebbe essere, anche Rovella, però Rovella è uno che la posizione la lascia, è meno ordinato di
12: vediamo
1: meno
12: se, geometra, che di dubbio eventuale come verrà sciolto. Allora, prima di chiudere questo discorso sulla partita e passare ad altro, chiedo veramente, facciamo il gioco pure noi, caro Enzo, fammi un pronostico. Enzo Mancone, mi dovete fare un pronostico subito, quindi come finisce Lazio-Inter finale di Coppa Italia, Enzo Palladini?
14: Ah, io non ho mai azzeccato un pronostico in vita mia, però a occhio direi potrebbe finire 3-1 per l'Inter, diciamo.
12: Mi rincuora il fatto che non hai mai azzeccato il pronostico.
14: Forza in campo, come forza in campo. Però no, ma io non sono tifoso e quindi però se valgono le forze in campo, potrebbe essere un 3-1 per l'Inter.
12: 3-1, dai.
14: Però il calcio è bello perché
12: ci mancherebbe.
14: Le cose vengono sovvertite.
12: Mister Mancone, come finisce?
15: Anch'io scarsissimo nelle scommesse, quindi vengo in tuo aiuto, di misura l'Inter, non so con quanti gol, ma di misura l'Inter. Comunque l'Inter
12: 1-0, dai, 1-0, va bene, a te te lo chiedo dopo.
1: No, io non mi pronuncio.
12: Ti pronunci alla fine.
1: Non mi pronuncio perché già è una giornata particolare.
12: Particolare.
1: Temo fortemente il maggio laziale, però sai che insomma sono sempre sportivo, oggettivo.
12: Io mi sono appellato a una cosa dei numeri, capito? Te l'ho già detto.
1: No, per carità, tu ti sei inventato quella cosa, mi hai messo un'ansia.
12: No, lo dico a Enzo, non conta niente nel calcio la scaramanzia dei numeri, però essendo 13 maggio 2026, Enzo, no? 13-05-26, se tu rigiri questa data viene fuori 26-05-13. Che succede?
14: La Coppa Italia della Lazio.
12: Capito? Ammazzo,
1: che io non ricordo che
12: magari
1: sia stata disputata un
12: 1-0 così pure lì, no? Nel finale
1: non ricordo che sia stata.
12: Allora mi fermo qua sulla partita, mentre Enzo invece voglio chiederti una cosa. Sono ore decisive, si legge, poi non so se hai delle indicazioni ulteriori tu per Vlahovic, cioè per trovare questo accordo. Dice che c'è anche il padre che arriva, quindi riusciamo a fare questo gol in casa Juve con Vlahovic, sì o no?
14: Secondo me è una trattativa ancora molto complicata. Non so se la Juventus riuscirà a raggiungere questa situazione, ma per il semplice motivo che
10: l'entourage di Vlahovic, come si ama definire adesso quello che c'è intorno a lui, che sono il padre, il procuratore eccetera, vuole molto molto molto di commissione, vuole, chiede cifre molto alte,
12: quindi il problema sono le commissioni?
10: Come sempre, sì, perché poi un piccolo adeguamento in basso del contratto, un adeguamento in basso del contratto potrebbe anche essere accettato, magari con un contratto ancora a salire, però sulle commissioni loro non transigono, e c'è un grosso pericolo che è il Fenerbahce. Il Fenerbahce è disposto ad arrivare molto vicino a quelle commissioni.
12: Ma
10: o addirittura...
12: quanto sono queste commissioni? Non si riesce a capire.
10: Da quello che si capisce si aggirano tra i 20 e i 25 milioni, tra premio alla firma, commissioni varie da distribuire, eccetera. Quindi è una cifra molto alta. È come veramente comprare un giocatore da zero.
12: Ma però chi vai a comprare da zero? Perdonami, Enzo, faccio questa adesso valutazione. Mettiamo che sono 20 milioni di commissioni. Il giocatore un ingaggio da 6 milioni per 2 anni potrebbe andare bene?
10: Secondo me non gli basta.
12: Non gli basta, manco quello.
10: Non gli basta. Secondo me lui che quest'anno ha guadagnato 12. Io penso che non possa scendere sotto gli 8. E poi il Fenerbahce quei soldi li dà, perché in Turchia pagano poco i cartellini, ma tanto i giocatori.
12: Se lo scenario è questo, non ci sono possibilità.
10: E poi attenzione all'Al Hilal, perché comunque l'Al Hilal di Simone Inzaghi cerca un attaccante. Un'offerta.
12: Quindi ad oggi che percentuale dai di riuscita di questa operazione? Poi voglio sentire anche che ne pensano sia Stefano che Davide Mancone. Che percentuale dai?
10: Ma io spero per gli amici juventini di sbagliarmi, ma secondo me siamo a oggi al 30%, a meno che non succeda qualcosa in questo incontro, non ci sia il colpo di genio dei dirigenti della Juve che trovano una formula particolare per cui magari riescono a risparmiare qualcosa sulle commissioni, aggiungendo qualcosa sui premi, ipotizzo, però se non si trova una soluzione ponte, una soluzione che possa accontentare in parte gli uni e in parte gli altri, che poi sono quelli che devono pagare tutti questi soldi, secondo me è molto difficile, perché qualcuno poi si dovrà accontentare della Turchia o dell'Arabia.
12: Allora,
10: a livello competitivo però la possibilità c'è.
12: Stefano, a questo punto, con quello che dici di Enzo, vedo una percentuale bassa pure io che si possa riuscire a un'operazione del genere.
1: È stato molto chiaro, Enzo.
12: Ma è possibile,
1: insomma, a me la cosa o difendere, insomma,
12: ma si può abbassare queste commissioni?
1: No.
12: Ma cioè, nel senso,
1: e ce l'ha raccontato, Enzo.
12: Sì,
1: il
12: però dai, ma io dico,
1: economico.
12: Ma pure bravo,
1: ma dai,
12: capito, ma
1: quanti giocatori sono andati alla Lilal oppure da altre parti a guadagnare? Uno a 27 anni si fa due conti, e io sono d'accordo con te, io giocherei alla Juve, però
12: cioè tra Juve e il Fenerbahce, ma vai al Fenerbahce, ma dai, ma
1: ci ha spiegato bene.
12: Sì, per carità, cioè, no,
1: pagano,
12: la spiegazione è giustissima, però dai,
1: in maniera profumata i calciatori
12: proprio,
1: ormai
12: dai, un po' d'amor proprio, vabbè, comunque.
1: Siamo anche lì poco competitivi. Che la Turchia arriva, però, e ti danno un sacco di soldi, c'è andato Osimhen.
12: Sì, Davide Mancone, però Spalletti dopo l'ultima partita ha detto non si può giocare senza uno come Vlahovic.
15: Ma sono di un'idea leggermente diversa, anche se poi i tecnicismi non fanno parte del mio lavoro. Parliamo di un calciatore che ha 40-45 giorni dalla scadenza, e di solito quando si arriva a questo punto nemmeno si tratta più con la società. Invece la volontà di parlare c'è, al di là di queste commissioni importanti che verranno sicuramente riconosciute anche dagli altri. Secondo me la volontà del calciatore è di provarci, a stare lì e di essere quell'attaccante che vuole Spalletti, e credo che Spalletti abbia giocato un ruolo fondamentale sul proseguimento almeno delle chiacchiere, perché altrimenti con i 6 mesi a disposizione questa storia qui era già chiusa. Secondo me loro si aspettavano qualcosa di più importante come interesse.
12: Tu dici non è arrivata, adesso hanno aperto alla Juve, questa è un po' la lettura che stai facendo.
15: Hanno tenuto il filo connesso, perché sostanzialmente credo che a 26 anni, se non mi sbaglio, 26-27, è vero che questa stagione non l'ha vissuta molto bene, se ci si aspettava molto di più, però forse può essere anche il momento della svolta per un calciatore di questo tipo. Cioè ci sono tante altre cose oltre che prendere 3 milioni in più, 3 milioni in meno alla nazionale, partecipazione alle competizioni importanti, per carità, nessuno vuole sminuire il campionato turco o il Fenerbahce, però insomma c'è qualcosa, quell'arabo non lo tengo manco in considerazione con tutto rispetto, però per un giocatore del genere, dico, però boh, è un peccato, insomma, non conta solo questo, secondo me, e la volontà, ho quel dubbio secondo me dentro almeno il calciatore ce l'ha, poi tutto l'entourage, come avete detto prima, tanto quelli basta che tirano fuori i soldi, poco gli interessa, perché certo, purtroppo i calciatori sono diventati dei frutti da spremere, questa è la realtà.
12: Sentite, un'altra cosa prima di salutarci, approfitto perché c'è anche un mister qui, vi voglio chiedere, ci sono due allenatori, mi ha incuriosito questa cosa, che poi dopo faremo vedere anche dei numeri relativi ad uno dei due allenatori, il cui futuro praticamente anche qui è in bilico. Oggi ci dovrebbe essere un incontro a Firenze tra Paratici e Vanoli, poi ci riporteranno tutti da Radio Firenze Viola più tardi quello che eventualmente avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa, che è stato chiamato, e avviene, per capire quale sarà il futuro. Vanoli è stato chiamato in corsa, la Fiorentina ormai sembrava retrocessa, invece di fatto l'ha salvata. Poi c'è D'Aversa, che è stato chiamato.

0: Mi dite la vostra se è giusto.
1: Ma sai,
0: cambiarli
1: è giusto,
0: tutte
1: non è
0: due,
1: giusto, nel calcio
0: ne
1: abbiamo viste tante, cioè di allenatori in corsa che hanno fatto benissimo e non sono stati confermati. Perché magari la visione della società è completamente differente. Cioè, okay, lì è un tamponatore, lavoro, fatto benissimo, grazie, arrivederci. Fatto un ottimo lavoro.
0: Ma tutte e due da
1: ma
0: cambiare,
1: anche la storia
0: del
1: Torino,
0: uno dei due?
1: Siccome secondo me il Torino ci è cascato un paio di volte.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Ha riconfermato allenatori che in corsa avevano fatto bene e quindi poi il rinnovo del contratto. Questa volta secondo me Cairo va da un'altra parte. Potrebbe andare da un'altra parte.
0: E anche,
1: un pallino,
0: anche la Fiorentina.
1: È un pallino
0: che
1: si chiama
0: De Rossi.
1: E De Rossi, le dichiarazioni qua, non mi sento di dire.
0: Apre una porta, tu dici.
1: Ma, insomma,
0: anche la Fiorentina
1: fatto bene,
0: piace
1: perché...
0: De Rossi.
1: Sì, sì.
0: Quindi tu dici un ballottaggio.
1: Per me Torino e Fiorentina stanno su De Rossi.
0: E quindi,
1: però, non so, c'è
0: quindi pure
1: Grosso,
0: Paradici
1: Vanoli, no?
0: Chiuderà con Vanoli. Tu, la prossima, pure
1: sarebbe lì. Sorprendente.
0: Se chiude?
1: Con
0: cioè
1: Vanoli.
0: Se lo manda via?
1: No, se chiude.
0: Se dovesse rimanere. No. Ah, se dovesse rimanere.
1: Se dovesse rimanere, sarebbe sorprendente secondo me, o no?
0: Enzo, tu che situazione pensi si possa sviluppare? E poi sento il mister,
2: io,
0: che ne pensa.
2: Se,
0: dai.
2: Se io fossi sicuro che Paratici resterà alla Fiorentina, ti direi,
0: ecco,
2: che sicuramente Vanoli non resta e che arriva Grosso, perché l'ha prenotato da tempo e i rapporti sono eccellenti tra i due. Comunque Grosso ha dimostrato che è cresciuto molto in questi ultimi anni e può portare avanti un lavoro importante anche alla Fiorentina. Torino dipende da Cairo, ma nel momento in cui a Cairo chiedono qualche giorno fa ma allora cosa succede con D'Aversa e dice non so devo pensarci, vuol dire grazie, arrivederci sicuramente, perché se no avrebbe detto ci dobbiamo vedere, ne dobbiamo parlare, ha detto ci devo pensare, quindi lui so che ha avuto un contatto abbastanza intenso, se non ripetuto, con Gattuso. De Rossi è un nome molto spendibile secondo me in questo momento, sia per la Fiorentina che per il Torino, perché ha dimostrato di aver imparato bene a fare l'allenatore quest'anno, perché ha preso una situazione molto complicata,
0: certo,
2: l'ha raddrizzata, ha valorizzato dei giocatori che quasi venivano dati per dispersi nel Genoa, e quindi vuol dire che il suo mestiere lo sa fare, ma secondo me anche la Roma aveva dimostrato di avere le stimmate per essere un buon allenatore, poi
0: certo,
2: a ricordare come era avvenuto il suo esonero, e quindi questa è la situazione. Se Paratici non resta bisogna capire poi chi prenderà il suo posto.
0: Quindi oggi si incontrano e Paratici dice guarda me ne vado.
2: No, probabilmente non dirà
0: scherzo, è una battuta.
2: Di andarsene o se ha avuto un'offerta e le offerte le ha avute sicuramente, non gli dirà
0: no, era una battuta, no, perché in effetti
2: un modus vivendi.
1: Ma da chi Enzo avrebbe ricevuto queste offerte, Paratici?
2: Ma se parla per diverse squadre, una di queste è sicuramente il Milan, che cercherà un sostituto di Tare, perché probabilmente Tare chiuderà la sua avventura al Milan a fine stagione, e al Milan ci saranno un po' di cambiamenti abbastanza radicali, uno di questi è il direttore sportivo, si parla molto di Tony D'Amico, ma si è riparlato recentemente anche di Paratici, che era stato bocciato l'anno scorso, perché comunque era ancora squalificato, quindi non se la sentivano di puntare su un allenatore, su un direttore sportivo che era ancora squalificato, però dipende molto da quello. Io non so sinceramente cosa potrà dire oggi a Vanoli, però ecco, mi sorprenderei se Vanoli, che pure ha fatto veramente un gran campionato e comunque è un allenatore che soprattutto sulla parte difensiva è veramente molto molto molto molto preparato, non mi stupirei comunque se gli dicessero che finisce qua.
0: E Davide, che cosa ne pensi da allenatore di queste situazioni qui, no? Che poi quando vengono chiamati in corsa e portano comunque, raggiungono un risultato, pensate, il Torino a 44 punti, già gli stessi di Vanoli al Torino, quindi potrebbe migliorare l'ultimo anno del Torino, per esempio.
3: Ma il mondo del mercato degli allenatori e degli allenatori in generale è molto, molto complesso. Innanzitutto sono d'accordo sul fatto che la figura del direttore sportivo sia preponderante, perché tanto puoi aver fatto bene quanto vuoi, ma lo sportivo può lavorare in sintonia e quindi se è uno di quelle figure che hanno fiducia solo in determinati altri allenatori, e l'allenatore lo cambiano anche se hanno fatto un buon lavoro precedentemente. Poi c'è

0: altro problema per quanto riguarda un allenatore è che quando ti sei fatto quel, no, quella nomea, quel profilo di allenatore che magari ecco, tappa buchi, purtroppo poi ti capita di, di fare un bel lavoro e magari di non essere riconfermato perché sei visto come un allenatore che può lavorare solo
1: In
0: con una squadra
1: corsa.
0: magari più umile o con una squadra diciamo presa in corsa. In caso di Vanoli, sostanzialmente credo che poi
1: Ma
0: fosse
1: chi
0: cosciente
1: meriterebbe
0: anche
1: di
0: lui.
1: rimanere secondo te tra i due? Proprio
0: Ma
1: secco.
0: io penso che quando si fanno dei risultati, perché altrimenti poi diventa strano, io credo che meriterebbero tutti e due di rimanere perché comunque se hai fatto dei risultati, no, tante volte diventa strano, ma è capitato anche a me di fare male, essere riconfermato, di fare molto bene e di non avere la riconferma. Poi per
1: Certo.
0: quanto riguarda i profili della società, perché poi questo è anche molto importante, io credo che col Torino con D'Aversa o con un altro cambi poco, perché finché insomma non si capisce quale sia la programmazione. E le ambizioni, secondo me, è un allenatore che sa mantenere il gruppo, che sa fare un calcio con diciamo quello che passa al convento. D'Aversa va benissimo, cioè nel senso che comunque non credo che arriveranno dei profili incredibili. Non so se De Rossi possa accettare di lavorare con una società del genere.
1: Allora, scusate, vi interrompo un
0: Ah.
1: attimo perché è stato richiesto l'anticipo del derby di Roma domenica alle 12 e la partita
2: No, e alla Federazione Italiana
1: di
2: Tennis di posticipare
1: posticipare la finale alle 17,
2: 7
1: giusto?
2: e 30.
1: Quindi un cambio di orario,
2: Stanno
1: quindi
2: parlando Lega
1: stanno
2: Serie A e
1: parlando.
2: Prefettura di Roma.
1: Attenzione, quindi c'è una
2: Quindi
1: richiesta di portare il derby di Roma, ripeto, alle 12 e far
2: compromesso, nel
1: posticipare un
2: senso, allora
1: compromesso,
2: così
1: esatto.
2: potrebbe
1: La
2: andare.
1: finale di tennis dell'internazionale alle
2: Quindi il TAR secondo me mi sembra
1: 17:30.
2: fuori, ormai
1: Quindi
2: fuori.
1: stanno trovando
2: Non
1: un.
2: c'è, quindi
1: Forse
2: era una possibilità da parte
1: oggi
2: Lega.
1: potremmo avere un'indicazione.
2: Secondo me
1: Forse,
2: oggi,
1: forse,
2: secondo me
1: vabbè.
2: oggi noi avremo questo tipo di,
1: Di
2: perché
1: soluzione, va
2: ci
1: bene.
2: sta questo
1: Bene.
2: contatto tra Lega e Serie A e Prefettura. Tra l'altro i toni anche sono stati sempre molto cordiali, si sono sentiti,
1: Meno male.
2: poi ognuno deve fare il proprio lavoro. Oggi secondo me si sono risentiti e quindi è una buona notizia questo, nel senso che di comune accordo sceglieranno poi un orario per domenica. Perché così almeno è un incastro
1: Certo,
2: che la
1: va
2: prefettura
1: bene.
2: direbbe, vabbè, la
1: Mi
2: facciamo
1: devo.
2: così senza dare cose, perché
1: Vediamo
2: sennò
1: che
2: qua
1: come
2: facciamo
1: andrà a
2: notte.
1: finire, vediamo come andrà a finire. Però mi devo fermare. So, Davide, concludi te perché poi devo chiudere
0: Sì, dicevo
1: assolutamente.
0: che forse la Fiorentina ha bisogno di un profilo un po' più dinamico perché magari qualche ambizione in più ce l'ha. Tutto qui.
1: Bene, bene. Enzo, ti saluto e ti ringrazio
2: Ciao
1: tantissimo. A
2: Enzo.
1: presto,
0: Grazie a
1: Enzo
0: voi, grazie
1: Pallarini.
0: a voi, buona
1: Grazie anche a
0: giornata.
1: Davide Manconi.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è Michelangelo
2: Ciao
1: Rampulla.
2: Michelangelo.
1: Ciao Michelangelo,
4: Ciao
1: bentrovato,
4: Stefano, ciao
1: bentrovato,
4: Marco.
1: bentrovato. Come stai? Tutto
4: Buon
1: bene?
4: pomeriggio.
1: Buon
4: Bene,
1: pomeriggio.
4: grazie, tutto bene,
1: Buon
4: grazie.
1: pomeriggio, Michelangelo. Vuoi dire qualcosa anche tu con questa confusione che si è creata?
4: Eh no, perché c'è già troppa confusione, se parlo anch'io poi si crea ancora di più.
1: Quindi.
4: No, credo che purtroppo, cioè, le cose si sanno anche prima, quindi pensarci sempre l'ultimo giorno, l'ultimo periodo è un male comune italiano. Ci dovevano pensare forse un po' prima.
1: Eh sì, ma c'erano tutte le possibilità di fare questa cosa prima, ma
4: No, sì,
1: purtroppo.
4: sapendo gli internazionali, sapendo che per fortuna abbiamo un grandissimo campione come Sinner che muove tanta gente
1: Mo
4: su
1: tra un po'
4: questo
1: se la prendono
4: sport.
1: con Sinner.
4: No, no, nel senso che sapendo che c'è questa possibilità, visto che insomma arriva sempre in finale, per cui
1: certo. Non è una cosa
4: per
1: che.
4: fortuna, per fortuna.
1: Assolutamente, no, no, per carità. Vabbè, dai,
4: No, no,
1: vediamo.
4: bastava pensarci un po' prima, oppure magari spostare la finale invece di farlo giocare alle 3 del pomeriggio, alle 4, visto. Dico una
1: No, no.
4: battuta adesso, visto che quando gioca Sinner in un'ora ce la fa lui a vincere le partite, per cui si
1: Allora,
4: poteva giocare
1: ragazzi,
4: anche alle 6, alle 7 potrebbe
1: adesso
4: giocare
1: chi glielo
4: la finale.
1: dice a Sarri che si gioca a mezzogiorno? È meglio che non glielo dicano adesso, sennò quello dopo si
2: Ma già lo
1: arrabbia, che
2: sa,
1: poi oggi non c'è.
2: già lo
1: Sta in
2: sa.
1: tribuna, lo sai? È
2: Sì.
1: squalificato, sta in tribuna. Va bene, dai, e poi ci scrivono 6 giorni per decidere l'orario di una partita e poi si vuole organizzare gli europei. Lo so, ragazzi, purtroppo è stato fatto un errore clamoroso e io sono dell'idea che un errore del
2: Vabbè,
1: genere
2: adesso
1: va pagato, perché chi fa una cosa del
2: paragonare due
1: genere.
2: cose però non mi sembra neanche che
1: Quale?
2: no, gli europei, organizzare gli europei, che c'è?
1: No, no, però insomma.
2: No, non c'entra niente.
1: Vabbè, allora.
2: stiamo parlando di un episodio, ha detto sì. Bene Rampu, cioè, si sapeva prima che c'era il derby, si sapeva soprattutto che Sinner è numero uno al mondo.
1: Assolutamente.
2: E basta, ci sono gli internazionali. Il prossimo anno è il 16 maggio, vogliamo anticipare un anno prima.
1: Sì, l'abbiamo detto ieri, Piantanita sì. Ci ha detto già la data della finale del prossimo anno.
2: Non so che ti mettono il derby lì, dai, su, lì.
1: Senti Michelangelo, prima di andare alla partita, andiamo a analizzare insieme a te un po' la finale. Però ti voglio chiedere una cosa, prima abbiamo avuto un interessante intervento di Enzo Palladini di Mediaset, che ci ha detto un po' la situazione di Vlahovic, che è un po' ingarbugliata, cioè nel senso lui dà addirittura un 30% di possibilità di permanenza alla Juventus in questo momento, perché il problema sono le commissioni.
4: Allora, il problema non è solo di queste commissioni, io ultimamente sto leggendo le varie commissioni che ci sono nel calcio e
1: lascia perdere,
4: fa paura. Allora.
1: Insomma, posso chiederti una cosa? Tu che sei stato in una grande Juve, hai giocato con grandi campioni, che messaggio ti sentiresti di mandare a Vlahovic in questo momento? Perché sai, le commissioni sono tante, prima si parlava di 20, 25.
4: Sì, però questo ti fa capire che non è lui a decidere.
1: Capito, questa è una cosa che mi fa arrabbiare. Cioè, il calciatore cos'è? Un pupazzo, non può decidere.
4: No,
1: dai.
4: Sì, a questo punto credo di sì, perché dopo alla fine, se il problema sono le commissioni da dare ai procuratori o agli agenti di Vlahovic, questo la dice lunga sul fatto che uno può dire: oh Cicci, sono io che devo giocare, che voglio giocare dove dico io, per cui io rimango qua, cioè se vuole rimanere, questo è, mettiamo come assodato, no? Io sono in una grande squadra, voglio rimanere, tranne se insomma avrà richieste dal Real Madrid, Barcellona, che ne so, da qualche altra squadra.
1: Il Fenerbahce, quindi, è pronto a pagare le commissioni, il Fenerbahce.
4: Fenerbahce,
1: vabbè, adesso non dire cose negative sul Fenerbahce.
4: No, per tutto rispetto, no, io ho dei bellissimi ricordi, ho fatto una partita di Champions League allo stadio del Fenerbahce con la Juventus, abbiamo vinto 1-0.
1: Vabbè, hai fatto la partita, hai vinto, mica stavi lì, scusa, è diverso il discorso.
4: No, è bellissimo tutto il tifo, perché certo. Prima è una bella situazione.
1: No,
4: per
1: carità,
4: tifo,
1: per carità.
4: Pubblico,
1: però insomma, tra Juve e Fenerbahce, però, permettimi di dire... C'è una differenza adesso, con tutto il rispetto per chi...
4: No,
1: lo dico io, me ne assumo io la responsabilità, mi sembra che ci sia una differenza.
4: Però,
1: ecco, tutto qua.
4: Vedi, questa deve far riflettere questa situazione, che il problema sono le commissioni per la firma di un calciatore, non dipende dalla sua volontà di rimanere o di andare via. Allora, se uno vuole andare via, dice: io voglio andare via, punto. Io voglio rimanere, punto. Non il problema sono le commissioni. Non dovrebbero essere le commissioni il problema di una permanenza di un grande campione in una società altrettanto gloriosa, voglio dire. Quindi questo sinceramente non saprei cosa dire, perché io ho giocato con grandi campioni, non si era arrivata a questo punto, si decideva il calciatore dove voleva andare, se voleva rimanere, se voleva andare via, quindi...
1: Ma che messaggio manderesti a Vlahovic? Ecco, manda un messaggio a Vlahovic, lo faccio
4: vedere. Allora, io dico, dai. Dusan, ti dico quello come la penso io. Dai. Io però parlo da ex, molto ex calciatore, e perché ho una certa età e soprattutto tifoso di quella società da bambino. Quindi io gli direi: se pensi alla tua carriera e sei già un top player, io credo che ci siano poche squadre nel mondo come la Juve, quindi gli direi: rimani, che qui magari rimarrai una leggenda alla fine della tua carriera. Se poi invece vuoi andare a cercare soldi a destra e a sinistra, magari cambi 7-8 squadre per guadagnare tanto di più, ma alla fine rimarrai uno dei tanti. Questo è quello che dico io. Questo è un discorso che ho fatto a una persona molto importante, l'anno della Serie B, quindi
1: a chi posso sapere?
4: Mi sento di... Poi te lo dirò.
1: Va bene, ok. Quindi hai fatto questo discorso ad uno molto importante l'anno che siete,
4: che poi è rimasto, che è rimasto e quindi poi è diventato leggenda, quindi io
1: ho capito.
4: La penso in questa maniera.
1: Dici così, ho capito.
4: O sei uno dei tanti, o rimani
2: chi?
1: Sei diventato leggenda.
2: Vabbè,
4: Per fortuna leggende, di quella squadra sono rimaste tante leggende. Sì.
2: Vabbè, però una c'è stato Nedved, Del Piero, Buffon.
1: Ah, è vero, c'era pure Buffon, giusto.
2: Questi tre,
4: come c'era pure.
1: È vero. Allora...
2: Uno dei tre. Dai,
1: no, dai. Allora io ballottaggio tra Buffon e Del Piero.
2: Penso anch'io, sì.
4: Va bene. No, io direi, no, come io il rapporto ce l'avevo con Gigi, posso dirlo tranquillamente, parlavo con Gigi, anche lui aveva queste cose qua, noi ci allenavamo tutti i giorni.
2: Era combattuto un po'. Certo.
4: Era molto combattuto anche perché le squadre che lo cercavano non erano
2: squadrette, certo. Real Madrid.
4: Però il discorso è questo, o rimani nella storia di una grande società o rimani... un fuori classe straordinario,
2: Michelangelo,
4: ma di
2: Michelangelo sono
4: società.
2: Passati quanti vent'anni?
4: No, più di vent'anni, sì,
2: è
4: sì,
2: cambiato
4: sì,
2: tutto. Sì. Quindi certo, è vero quello che tu
4: ma
2: dici.
4: Difatti...
2: Però io credo che un calciatore adesso giochi per altro.
4: Sì,
2: cioè alla fine percorso dove tu devi ottimizzare il guadagno, capitalizzare il più possibile
4: Stefano,
2: e poi se giochi nel Fenerbahce, nella Juventus o Crystal Palace.
4: Io dico poco, lui è adesso quant'è? 3 anni che la Juve guadagna, sì. Non so adesso io non so dell'ufficio delle entrate, 8 milioni puliti, no? Sono già 24, alla fine della tua carriera avrai 70.
2: Però sai che c'è, che nella Lilal, che ne so, adesso si fa sotto e
4: allora è inutile che stiamo qui a parlare di squadre, non esistono più le squadre, soltanto soldi.
2: Cioè, secondo me il calciatore adesso
4: non pensa più alla squadra dove
2: non
4: gioca,
2: ci pensa relativamente, ma proprio poco, secondo me, ma pensa al guadagno. E quindi il procuratore e la gente va là e dice: guarda, Michelangelo, andiamo lì e tu prendi molto di più. Che fai?
4: No, anche perché
2: andiamo là. Non lo so.
4: Il lavoro del
2: procuratore. Ma io la penso come te,
4: Michelangelo. Il lavoro del procuratore è far cambiare squadra ogni anno al giocatore, perché ogni anno sono commissioni.
1: Vabbè, quindi questo è il
4: messaggio. Ogni lavoro c'ha i suoi pro e i contro.
1: Vabbè, questo è il messaggio che hai mandato a Vlahović. Va bene?
2: Un messaggio d'altri tempi, bellissimo.
4: Io lo parlo col cuore, da tifoso, insomma. E poi soprattutto è la Juventus, non è che è la Juventus.
2: Ma così.
1: E tu cosa diresti, Palomeni?
2: Più o meno la stessa cosa. Cioè, io stavo dicendo a Michelangelo, facendo una considerazione, che è cambiato tutto, dai Marco. Io credo che i calciatori adesso ci pensino di più di rispetto a tanti anni fa sul lato economico. Perché cosa ti restano? Ti restano le coppe o i soldi che vai a guadagnare? Ormai è stato alterato questo sistema che a me non piace. Sono d'accordo con Michelangelo, però è così. Cioè, non è che adesso il calciatore non ha la parola, non decide niente, ma gli sta bene pure a lui che vadano.
1: Sì, pure
2: dai, su.
1: Infatti
2: se non ci vai, se in Arabia ti danno 20 milioni l'anno e tu dici: no, non mi vado ad andare lì. Ci sono stati alcuni calciatori che hanno detto no, grazie. E sono rimasti in Europa. Però la maggior parte sono lì a scegliere la via del denaro, o no?
1: Sì, sì. Allora, intanto vi dico che si sta andando verso questa soluzione, perché mi ha scritto Lorenzo Beccarisi, poi magari tra poco lo vediamo se possiamo ricontattarlo al volo, così glielo facciamo dire in diretta, perché diciamo, uscendo dal CONI velocemente, Stefano, anche il buon figlio, il presidente del CONI, ha detto stanno trovando la soluzione. Quindi
2: la notizia di oggi è che non ci sarà nessun, secondo me, questo io azzardo, lo so che non bisogna farlo mai, ma insomma io mi pronuncio.
1: Vediamo di prendere un attimo
2: il ricorso al TAR da parte della Lega, secondo me è escluso, il TAR fuori gioco, la notizia di oggi, in attesa di saperne di più. Secondo me non ci sarà ricorso a
1: nonostante serie. Diciamo così,
2: quindi accorci i tempi e secondo me probabilmente, aggiungo, perché bisogna anche fiutare le notizie, la decisione arriverà
1: speriamo in questo pomeriggio, dai,
2: sì,
1: anche perché
2: giornata.
1: Per le stesse
2: Tutto. Ma come fai a preparare, parlavamo prima Michelangelo, ma come fai a preparare, non sai nel giorno della data di una partita, insomma ti stai la Juve, ma non è, uno deve pensare soltanto al derby di Roma, la Juve, il Milan, mettiamoci pure il Napoli perché l'aritmetica ancora se la deve conquistare, e quindi sono impegnate tante altre squadre, Marco, perché Roma-Lazio si porta dietro 4 partite, non una, gli interessi sono tanti, alti, quindi si parla di qualificazione Champions. E quindi il giocatore, o no Michelangelo, deve sapere a che ora si gioca il giorno. E dai, su, siamo a mercoledì, l'adrenalina può fare, magari tu reagisci in un modo, un altro calciatore reagisce in un altro, un compagno di squadra è così. L'adrenalina la devi saper dosare, l'ansia, c'è un carico, sono partite importanti che decidono la stagione.
1: Assolutamente, assolutamente. Dai. Una soluzione va trovata, e poi perché già comunque ci sono i problemi per i tifosi, perché è uno spostamento che implica
2: no,
1: un problema
2: sono
1: per i
2: quelli
1: tifosi,
2: proprio
1: quindi sono quelli più danneggiati come sempre, sotto questo aspetto. Allora, vediamo un attimo se riusciamo anche al volo a fare questo collegamento con Lorenzo Beccarisi che è al CONI, così ci dà proprio lui una indicazione. Eccolo qui Lorenzo, al volo Lorenzo Beccarisi. Eccoci. Ciao Lorenzo, vai.
5: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio, perché ci sono novità che arrivano per quanto riguarda la questione derby e 37esima giornata. Non c'è nulla di ufficiale, però siamo qui al CONI per l'assemblea di Lega. È uscito pochi minuti fa il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto sembra che si stia trovando una soluzione, e la soluzione parrebbe essere anticipo del derby e delle altre quattro partite che devono giocare in contemporanea domenica alle 12, quindi non alle 12.30, 12, okay. Così dal concludere diciamo il match alle 14, poi tutto il deflusso del pubblico, e posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali d'Italia, quindi non per le 17 ma alle 17.30, così da permettere poi la bonifica dell'area anche da un punto di vista di sicurezza e tutto il deflusso dei tifosi per quanto riguarda il derby, e concentrarsi poi sugli internazionali 17.30. C'è da mettere sul tavolo, ad esempio, che c'è anche la finale del doppio femminile la domenica mattina, ma evidentemente non c'è preoccupazione dal punto di vista dell'ordine pubblico per le presenze della finale del derby del doppio femminile, quindi sembra che si stia andando verso questa soluzione con la Lega Serie A in contatto con la prefettura per dare il via libera a questa soluzione. A meno di 96 ore dal derby, visto che se dovesse essere confermato si giocherebbe domenica alle 12, si sta ricambiando nuovamente il giorno per la terza o quarta volta ormai.
2: Quindi ricorso TAR escluso da parte della Lega, no?
5: Ricorso TAR escluso anche perché il primo slot per il TAR è il 19 maggio, quindi non hanno possibilità di fare rispondere a ricorso prima di martedì, quindi hanno altri ricorsi in ballo, e quindi non c'era altra soluzione.
1: Va bene Lorenzo, grazie naturalmente, qualsiasi aggiornamento siamo sempre qui a disposizione. Buon lavoro ancora più tardi con Lorenzo Beccarisi.
4: Scusa, Marco, dimmi. Non si poteva fare che... Cioè, visto che si sapeva da...
1: inventare un'altra soluzione adesso che ci siamo arrivati.
4: No,
1: insomma.
4: No, dico, perché non giocare tutti il sabato sera?
2: Beh, ma la Lazio...
1: Perché la Lazio ha giocato stasera la Coppa Italia, e quindi non c'erano...
4: La Coppa Italia si poteva spostare una settimana dopo.
1: Ah, tu dici che avessi spostato proprio la Coppa Italia?
2: Ormai,
4: sì, la finale,
1: però ormai era partito tutto la procedura eccetera, come
2: è
1: fai?
2: Una considerazione intelligente invece,
1: però la devono fare,
2: però è tardiva
1: ormai... lunedì non potevi fare
4: infatti ci devono pensare prima, nel senso che tu giochi tutti il sabato e la finale,
2: effettivamente ha ragione Michelangelo, cioè, la finale di Coppa Italia la puoi fare
1: ma la dovevi fare prima, però loro se ne
2: tra la 37esima e la 38esima,
1: se ne sono accorti lunedì, capisci, lunedì si sono accorti che c'era sto intasamento, non
4: c'era tennis, si sono accorti.
1: Però noi ieri abbiamo dato la notizia che già della finale del prossimo anno, ti ricordi, no?
4: Quando c'è ma è il problema, ha ragione, perché il discorso che
1: fatela incrociare pure il prossimo anno,
4: quando hanno fatto le partite all'inizio, tu metti il derby che si gioca dove c'è a 50 metri dall'internazionale d'Italia,
1: sono delle mosse tattiche clamorose, caro Michelangelo. Senti Michelangelo, mi dai un tuo pensiero su questa partita? Vai con le formazioni, rimettiamo la grafica di questa partita di stasera, che sembra un po' tutto, diciamo così, a favore dell'Inter, quindi voglio sentire un po' il tuo pensiero. Thuram ce lo danno dal primo minuto, anche se è pronto Bonny. Dall'altra parte c'è ancora un ballottaggio in mezzo al campo, qui abbiamo messo Patrick, ma attenzione a Cataldi, lo stesso Rovella, quindi potrebbero essere queste le due varianti. Per il resto tutti confermati. Deve fare la Lazio? Deve fare una barricata?
4: La partita che deve fare è sperare che l'Inter non sia nella migliore condizione, perché sicuramente l'Inter è leggermente favorita, io ho detto leggermente per usare una, però è
1: dare delle
4: favorita
1: speranze,
4: l'Inter
1: dai, per dare
4: sicuramente.
1: delle
4: No,
1: speranze.
4: no, no, ma sai, nel campionato italiano e soprattutto in queste partite non c'è niente di scritto inizialmente. È una partita che si gioca all'Olimpico, è una partita che la Lazio può far bene. Certamente, ripeto, l'Inter è favorita in questa finale, però io vedo una Lazio ben motivata. Ho sentito il discorso che ha fatto Sarri
1: Ti è piaciuto?
4: molto,
1: L'hai visto?
4: moltissimo,
1: Moltissimo,
4: moltissimo.
1: sì, pure a me.
4: Moltissimo, sì.
1: Quello da Mattarella
4: Cioè,
1: che ha fatto, sì.
4: finalmente una persona che parla di calcio, di amare il calcio e tutto, che noi effettivamente lo diciamo da sempre, no? Se siamo ancora, tra virgolette, addetti ai lavori perché amiamo questo sport e non solo esclusivamente per il fattore economico. Quindi mi è piaciuto molto Sarri e credo che i calciatori sentano questa partita con questa motivazione in più del loro allenatore,
1: Certo.
4: quindi insomma,
1: Vediamo.
4: io direi che è
1: T'aspetti
4: una
1: una
4: partita
1: partita
4: aperta.
1: gagliarda da parte della Lazio, dai.
4: No, mi aspetto una partita aperta. Poi sai, le partite a volte nascono bene, no?
1: Certo.
4: Concentrazione e
1: Dai, fammi
4: tutto.
1: il pronostico, voglio un tuo pronostico.
4: Bravo,
1: Lo sto
4: non lo
1: chiedendo a
4: so.
1: tutti, non lo posso non chiedere a te, Michelangelo, su,
4: Guarda, io ti dirò. Un bel 2-2 ai tempi supplementari.
1: E poi se vai ai rigori?
4: Non lo so.
1: Che può finire 2-2? Poi vanno ai rigori e
4: No, no,
1: quindi.
4: 2-2 ai tempi supplementari,
1: Detto
4: poi
1: poi non
4: magari
1: si sa.
4: qualcuno,
1: E poi
4: qualche
1: non si
4: squadra.
1: sa.
4: Però sinceramente, guarda,
1: 2-2, fine tempi
4: direi
1: supplementari. Non
4: ripeto la mia
1: si
4: la
1: può
4: mi,
1: fare prima.
4: mio Sì, perché dopo si gioca a mezzogiorno e hanno un po' meno tempo per recuperare. No, guarda, io sinceramente direi mi tengo l'Inter,
1: Va bene,
4: 2-1 per l'Inter.
1: 2-1 per
4: Dai.
1: l'Inter, vai, l'hai detto poco convinto, però.
4: No, perché ho detto leggermente favorita l'Inter e mi tengo quella leggermente favorita.
1: Stefano, invece chiedo a te per chiudere questo tratto e poi andare al tratto successivo della trasmissione, abbiamo altri due amici. Ti voglio chiedere, mi dai un individuo, un giocatore per parte che ritieni che possano fare la differenza? Nell'Inter ce n'è più di uno, dai. Però se ne devi scegliere uno, uno, due, tre, quanti ne
2: Solito
1: vuoi scegliere?
2: uno, solito
1: Uno. Lo so che lì
2: una
1: c'è
2: batta.
1: Lautaro,
2: Poi
1: Thuram,
2: magari esce Bissek,
1: Barella,
2: che vai a sapere,
1: Bissek che
2: o Gila o Romagnoli, cioè, calcio d'angolo e non lo so, non ho idea, però credo che, ecco, come partita la immagino una partita in cui lì davanti il tridente della Lazio potrebbe essere protagonista, uno dei tre, due su tre. Che per caratteristiche può dar fastidio alla difesa dell'Inter.
1: Vabbè,
2: Poi per
1: vediamo.
2: il resto vedo molta Inter. Però ha detto bene Michelangelo, queste sono partite. La finale.
1: Eh certo,
2: Può succedere davvero
1: può
2: di tutto.
1: succedere di tutto.
2: È
1: Mi dai un
2: così.
1: audio e chiudiamo questo tratto? Al volo? Chiedo ad Andrea, lo faccio impazzire.
6: Buongiorno, Giuseppe. Io credo che semmai questa brutta figura del calcio italiano poteva rimanere in ambito nazionale, spostando la finale del tennis. Credo che raggiunga anche i confini intercontinentali. Complimenti al calcio italiano.
1: Va bene, ragazzi, che dove tanto una soluzione andava trovata, quindi adesso bisogna metterci per forza una pezza.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Cioè, in porta Michelangelo Rampulla, eccolo qui, guarda quanto è
4: Buon
1: magico.
4: pomeriggio,
2: ciao
4: ciao Marco, ciao
2: Michelangelo.
1: Stefano, buon
4: Dalle
1: pomeriggio. Senti Michelangelo, com'è il tempo dalle tue parti?
4: mie parti pioveva stamattina,
1: Pure
4: adesso c'è il
1: qui.
4: sole.
1: Pure qui, prima, prima.
2: No,
1: Poi,
2: piove ancora. Purtroppo.
1: piove ancora, piove ancora. Poi aspetta, in difesa c'ho Giacomo Ferri. Ciao
2: Grande
1: Giacomo, grande
2: Giacomo.
1: Giacomo.
7: Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao ciao.
1: Poi c'ho pure un po' di qualità in mezzo al campo, Riccardo Maspero. Ciao
2: Ciao
1: Riccardo!
2: Riccardo.
7: Ciao a tutti, ciao Michele, ciao Giacomo.
1: Davanti facciamo
4: Ciao
1: scatenare Stefano
4: Ricky.
1: Impallomeni. Ti ho fatto una squadra io, ragazzi, o no? Posso fare l'allenatore di questa squadra?
2: No,
1: Metto lì? No.
2: però
1: No. Hai
2: t'aspettavi che ti
1: ragione.
2: dicessi sì.
1: No, vabbè, scherzo, ma sì, ma. No, allora, approfitto una cosa, faccio subito un giro anche con. Prima abbiamo terminato con la finale, due cose con la finale di stasera. Lo voglio chiedere anche a Giacomo Ferri e Riccardo Maspero il loro pensiero su questa partita. Come può andare a finire con una Lazio che insomma, si presenta per fare un po' l'impresa, mentre dall'altra parte sarebbe un trionfo per l'Inter, un'altra vittoria da aggiungere allo scudetto. Giacomo Ferri, parto da te, dai.
8: Ma parli della partita di stasera, sì, la
1: sì,
8: finale?
1: Sì, sì, sì, sì, la finale.
8: La finale, guarda, dato che io vi seguo sempre,
1: sì, meno male.
8: Ho visto Michelangelo prima che faceva dei pronostici, no? e ti devo dire che comunque seguo la sua strada, del tipo una partita secca può succedere di tutto, ma non è che lo dico io ora, si dice da sempre ed è successo, ma... Se noi andiamo a vedere i valori in campo, chiaramente l'Inter ha più qualità, questo sicuramente sì, ma in una partita secca, come è già successo in tantissime altre occasioni, dal mio punto di vista può succedere di tutto.
1: Mm. Va bene, quindi diciamo, partita secondo te aperta, va bene?
8: Sì, molto aperta, molto. Mm-hmm. Perché qualcuno magari ha la fotografia della partita che hanno fatto sabato, perché pochi giorni fa hanno giocato Lazio-Inter, e secondo me sono d'accordo con Sarri, quella non era la vera Lazio, perciò era una partita, è stata una partita un po' strana, questa è un po' diversa dal mio punto di vista.
1: Maspero?
9: Ma sì, allora quello che dice Michele Giacomo non posso contraddire, sono due totem, per me sono due figure importanti, no, io posso solo aggiungere che a favore della Lazio si gioca una stagione, cioè vincere la Coppa vuol dire andare in Europa, vuol dire salvare la stagione, per cui oltre a essere una partita secca c'ha l'aggiunta che gli stimoli che gli può dare questa partita sono fondamentali, ecco.
1: Sì, vabbè, vediamo insomma come va a finire, poi sarà il campo che ci darà le varie risposte, Stefano, stasera, quindi certo è che il pronostico è chiaro che da una parte è sbilanciato dalla parte
2: però
1: dell'Inter.
2: Hai un trofeo cioè da agguantare, quindi è vero che i valori, insomma, i numeri, come ha detto giustamente Giacomo, sono tutti a fuori dell'Inter, però quando tu entri in campo e qui abbiamo fior di campioni che hanno, insomma, sanno cosa significa, vedi quella coppa lì, che fai? Anche se sei più debole, magari pensi di poter fare una partita importante, raddoppiare gli sforzi, insomma l'Inter secondo me deve stare attenta, insomma io mi ricordo la finale con la Fiorentina potrebbe fare la Lazio, carità. Potrebbe fare un certo tipo di quella Fiorentina che poi mise in difficoltà, gioca una grande finale,
1: sì, sì.
2: Tra ricordi quello olimpico.
1: No, ma nel calcio di scontato, cioè le finali può succedere tutto, però è chiaro che qui il valore è tutto sbilanciato da una parte, dai. La qualità proprio dei singoli è notevole, insomma, quindi vediamo quello che... Certo, Michelangelo, proprio un'osservazione, se Chivu dovesse fare anche questa, vincere anche la Coppa Italia, iniziare un'avventura con l'Inter, con una squadra importante, da allenatore, con due trofei, è un inizio notevole.
10: Sì, mi ricorda qualcosa, sinceramente.
1: Chi ti ricorda?
10: L'inizio di Mister Lippi con la Juve, no? È arrivato il primo anno, abbiamo vinto la Coppa Italia e il campionato e abbiamo fatto anche la finale di Coppa UEFA quell'anno lì.
1: Con quindi, una differenza però, permettimi Michelangelo, che Lippi aveva già fatto una carriera da allenatore, aveva allenato una serie di squadre.
10: Certo,
1: lui si presenta quasi da... veramente da esordiente, diciamo così, o poco,
10: esatto,
1: ci manca.
10: Ma anche per Mister Lippi era le prime vittorie, i primi successi grandissimi, per cui dal primo anno è successo questo, che si sia di buon auspicio anche a Chivu, voglio dire, questo precedente.
1: Un bel biglietto da visita. Questa,
10: esatto, ne parlavamo anche l'altra volta, la dimostrazione, secondo me, di un allenatore, di una persona che si presenta in una squadra così importante, così forte, si fa seguire da questi grandissimi campioni, e questo la dice lunga sul suo valore umano e anche di allenatore, quindi chapeau.
1: Sì, assolutamente. Senti Giacomo, a proposito di allenatori, così vi coinvolgo su un altro tema, abbiamo accennato qualcosa, ma D'Aversa deve essere confermato, sì o no?
8: Ma lo stai chiedendo a me?
1: Sì, Giacomo Ferri.
8: Ma allora, se fosse per me, sicuramente sì. È chiaro che io non sono Cairo, non sono il proprietario della società. Secondo me, da quando è arrivato, ha cambiato il Torino, nonostante il Torino non era in grandissime condizioni, perciò navigava in una zona di classifica non bella, perché era a pochi punti della zona retrocessione. È arrivato da Versa in un momento dove c'hai lo stadio contro il presidente, però automaticamente, non essendoci la curva maratona, dal mio punto di vista anche i giocatori hanno pagato questo. Perciò io credo che da Versa è arrivato, ha fatto un buon lavoro, e se non vado errato ha fatto punti quanti l'avevano fatti l'anno scorso, credo.
1: Sì. Guarda, c'è una grafica che ti può supportare, ha fatto ad oggi gli stessi punti di Vanoli l'anno scorso. Esatto. In più è arrivato e ha migliorato la media punti, la media gol e la media gol subiti rispetto al suo predecessore.
8: Sì, no, ma detto questo, io non conto niente, perché non sono io che decido, però la domanda è stata fatta a me, io da tifoso del Toro ti devo dire la verità. Io lo riconfermerei, è chiaro che ha bisogno di un aiuto per l'anno prossimo, parlo del mercato, perché comunque io credo che il Torino, i tifosi del Torino meritano una squadra un po' più organizzata, un po' più forte sotto tutti i punti di vista.
1: Quindi tu dici confermare, ma serve praticamente...
8: Sì, perché se Marco, perdonami, se noi confermiamo un allenatore, può essere D'Aversa, può essere un altro, ma il materiale a disposizione purtroppo...
1: Ma ti piacerebbe De Rossi?
8: Ma a me piace De Rossi, mi piace molto, mi piace come fa giocare la squadra, mi piace il suo modo di porsi, mi piace la sua comunicazione, certamente sì, De Rossi mi piace molto.
1: Maspero?
9: Ma io ho detto tutto Giacomo, concordo pienamente quello che ha detto lui. Quando hai i numeri che ti danno ragione, è giusto confermarlo, perché merita rispetto per quello che ha fatto, perché è arrivato in un momento delicato e difficile e ha portato in porto.
1: Ma Riccardo? Abbiamo perso. Recuperiamo Riccardo Maspero. Te, Michelangelo, perché poi sai, la situazione è molto simile a quella di Vanoli, perché anche lui è
10: anch'io mi devo accodare, sono d'accordo, no? Quando un allenatore arriva e fa quello che ha fatto da Versa, nel senso che con il materiale a disposizione è riuscito a migliorare un po' tutta la squadra, perché è migliorata la media punti, è migliorata i gol fatti, i gol subiti, quindi bisogna la prima cosa importante, come ha detto anche Giacomo, è quella di mettere a disposizione del materiale, in questo caso materiale umano, di calciatori di un certo livello che possano dare al Toro un qualcosa in più, perché vedere il Torino in queste, e lo dico da juventino, no? Vedere il Torino lottare per non retrocedere mi sembra una cosa assurda. Quindi l'allenatore va bene, ma l'allenatore va bene se è a disposizione del materiale, dei calciatori di un certo livello. Quindi credo che
1: però faccio una domanda cattiva adesso. In questo. C'è una domanda cattiva, Stefano, però le ambizioni si misurano anche con l'allenatore che scegli.
2: Sono d'accordo.
1: Con tutto il rispetto sia per D'Aversa che per Vanoli.
2: Ma secondo me Cairo...
9: Non sono d'accordo.
1: Ecco, vedi, mi piace perché Riccardo... Non sei... Vai Riccardo.
2: Ma lui è contento, Riccardo, perché...
10: Hai scelto Chivu all'Inter per pilotare una Formula 1.
1: Ma mi ha sorpreso. Hai ragione. Qualcuno ti potrebbe pure dire le ambizioni si misurano anche così.
10: Io sono d'accordo su una cosa, sono sempre stato d'accordo dopo 50 anni di calcio. In campo, mi ricordo che l'ha detto, in campo ci vanno i calciatori. Certo, devono essere messi in una condizione di esprimersi al meglio, ma se tu non hai i calciatori puoi mettere anche... Io faccio sempre l'esempio di una grande orchestra, no?
1: Sì.
10: Prendo Riccardo Muti, che è il miglior direttore d'orchestra, ma vado a suonare io e tu e Stefano in Pallomeni, certo. Facciamo.
1: Vabbè, però non è che sicuramente capito, però miracoli, non è che
2: faremo tutte... cose dello scelto.
1: Sì, ho capito.
2: Ragione,
1: però,
2: voglio dire, Marco, è così.
1: Io non sono
2: d'accordo. Materia prima. Come sei d'accordo?
10: Se tu hai la squadra.
2: allora ci vanno 11 così, 11.
1: Ma non è, ma cioè sembra, no, che, sembra Marco, che a calcio giocano tutti scarsoni, hai... ma non è così, dai, su.
8: No, non, è, però, non è che sono scarsoni, però non è, ma non è, però è che
2: la materia, cioè il Dionista.
1: Certo, vabbè. Aspetta, Riccardo non era d'accordo, avere... fatemi sentire Riccardo.
8: No, deve...
1: Aspetta, aspetta, fammi sentire Riccardo, Maspero.
9: Non sono d'accordo perché secondo me quello che deve calcolare, deve guardare una società, un allenatore, sono le idee, sono i concetti e quello che propone. Perché allora lancio un'altra cosa, allora Allegri al Milan non dovrebbe più allenare.
1: Se mi fai la domanda ti rispondo.
9: No, è così per dire, con la squadra che aveva, cioè, si mette in dubbio da Versa col campionato che ha fatto. E andiamo a vedere Allegri, che in questo momento è una cosa...
1: quindi Riccardo, fammi capire, li confermeresti sia D'Aversa che Vanoli per quello che hanno fatto? Perché poi Vanoli è nella stessa situazione. Vanoli, sì. Vanoli secondo me ha fatto anche un'impresa maggiore, permettetemi di dire. È vero che la squadra tecnicamente aveva dei nulla, però prendi una squadra che era spacciata, retrocessa, Trentino, spacciata per tutti, certo. La salva.
2: Bisogna che Vanoli abbia rispetto del lavoro che
1: esatto.
2: Ha fatto. Poi se non può, la Fiorentina andrà altrove, su un altro terreno, un altro discorso, ma il lavoro di Vanoli è stato gigantesco.
1: Certo, cioè,
9: ma guarda... confermerei tutte e due, però... Sì.
2: È lì che però secondo me ci dividiamo là, Riccardo, perché secondo me una società ha il diritto di andare, di scegliere un'altra strada, cioè Giacomo è stato tanti anni al Toro, no, per carità, Riccardo, però Giacomo Cairo lo conosce bene. Cairo magari in passato ha fatto, si è fatto conquistare da questi allenatori in corsa che hanno fatto bene, ma che cosa, che prospettiva ti può dare una riconferma del genere? Cioè Toro, beh, ma dipende, magari dipende scegliendo De Rossi mette un, non so, il presidente è più incuriosito,
1: qualcosa
2: da...
1: di più innovativo, tu dici qualcosa di più innovativo.
2: No, innovativo, cioè scegli una strada diversa che io condividerei, anche senza nulla togliere al lavoro straordinario fatto da Versa.
9: Ma però... il presidente può fare quello che vuole, secondo me lui che paga può fare quello che vuole.
2: No, siccome in passato ha fatto sempre questo, cioè l'allenatore X fa bene, riconferma biennale, e dopo a novembre i primi freddi ti ritrovavi con 4 punti in classifica e cambiavi quello che l'avevi elogiato l'anno prima, perché nel calcio capita spesso.
8: Può succedere, Stefano, può succedere con tutti così.
2: Sì,
8: se
2: non hai, però almeno vale la pena,
8: cioè, sai,
2: che io Cairo provo a fare un altro discorso, vado a prendermi un allenatore che mi piace, quindi lo corteggio, siccome De Rossi è da un anno e mezzo che lo vuole. Adesso che sta facendo bene a Genova, lo voleva pure quando dopo Roma.
9: Ma lo cambia dopo 4 giornate, se non fa bene uguale.
1: Sì, sì,
2: sì,
1: vero,
2: sì, sì,
1: vero.
2: Però intanto cioè, sai, posso scegliere chi voglio io. Certo, invece molte volte secondo me si è fatto portare da questa cosa, ma tanto se la becca ugualmente. Anche se porta,
8: no, il problema,
2: anche se
8: il
2: porta Guardiola domani, Cairo sarà sempre contestato. Perché
8: no,
2: mi sembra...
8: il discorso è che tu quando prendi un allenatore devi avere, come diceva Maspero, ripeto, devi avere le idee chiare di quello che vuoi fare. Se tu prendi un allenatore, tanto sai che se va male dopo 2 giornate lo mando via e prendo un altro,
2: ma
8: e non va bene.
2: Non
8: allora tu devi
2: dubbi,
8: fare
2: Michelangelo, ma per tutti vale questo discorso.
8: No,
2: però.
8: No, ma la società deve essere, cioè io vado a prendere De Rossi, perché vado a prendere De Rossi? Perché mi piace o perché ha
1: gli
8: delle
1: costruisco
8: idee?
1: Qualcosa
2: per me,
1: bravo,
2: per me con il gioco qualcosa. Non è che D'Aversa questo Torino non gioca.
8: Perché scusa Stefano, lo sai benissimo, no? Se io faccio bene però, a Genova, non è detto che faccio bene al Torino.
2: Ma,
8: eh?
2: Ma guarda, D'Aversa è un ottimo allenatore, sta facendo benissimo al Toro. Il Toro poi, non è che voglio dire stia giocando male.
1: Fatto scoppiare a macello.
2: Però viviamo nell'epoca della mediatica. De Rossi è un personaggio catalizza maggiormente, interessa di più, dà più spunti.
8: Perché
2: poi...
8: non prende Fabrizio Corona?
1: Aspetta, Marco. Riccardo, finì. Giacomo, prego.
8: Era bella questa, eh?
1: Sì, beh, carina. Vai, Giacomo, vai.
11: Scusate. Allora, secondo me stiamo dicendo e si sta dicendo due cose che devono andare di pari passo.
2: Bravo.
11: Perché se tu prendi, questo, ripeto... questo non lo dice Giacomo Ferri, ma lo dice il calcio. Adesso stiamo parlando di calcio. Allora, se io prendo un allenatore che fa giocare bene la sua squadra, che può essere De Rossi a Genoa l'anno prima, ha degli interpreti, giusto? Che hanno delle qualità, ok. Arriva al Torino, mi piace, io sono a Cairo, lo prendo al Torino e gli lascio Maripan, Cocco, Vlasic, Casadei, gli lascio i giocatori che ci sono quest'anno. Secondo voi De Rossi può giocare come giocava al Genoa 3 mesi prima?
1: Ma perché chi c'ha il Genoa, scusa? Domanda che faccio io.
11: Ma aspetta un attimo. Non è che il Genoa c'ha i giocatori più forti del Torino o viceversa. Sto dicendo che ogni squadra ha i giocatori. La cosa che in questo momento noi stiamo discutendo deve viaggiare di pari passo, perché altrimenti appena entra nello spogliatoio l'allenatore che ha fatto bene tre mesi prima va via immediatamente.
1: No, no, ma questo sono d'accordo.
11: No, sì. ti faccio un esempio. Mi è venuto, dato che io sono vecchissimo e mi sa che tra tutti noi sono il più vecchio, perciò
4: non credo. Giacomo,
1: adesso te lo dico io chi è più vecchio.
11: Mi ricordo un anno, vediamo se faccio un esempio che mi faccio capire.
1: Sì,
11: il grande Trapattoni che arrivava, che aveva vinto da tutte le parti, Inter, Juve, andò a Cagliari, è stato mandato via dopo tre giorni. Come mai secondo voi?
1: Può capitare.
2: Sì, vabbè, ma non...
11: No, aspetta.
1: Pure Ancelotti è andato a Napoli.
11: Andiamo diritti, io sono uno che vado dritto a bersaglio.
1: Vabbè, dai, sono giocatori,
11: dai. Rispetto del Cagliari, però i giocatori del Cagliari dell'epoca non erano a livello di quelli della Juve e quelli dell'Inter. Bene. Cioè, con tutto il rispetto, perché ragazzi, nel calcio, parliamo di calcio di Serie A, ci sono le categorie, è la categoria Serie A, ma ci sono dei livelli. Giacomo Ferri non potevo paragonarlo a Junior o a Ricky Maspero sotto l'aspetto tecnico, perché Giacomo Ferri era un muscolare. Allora, io non sto dicendo che il Cagliari aveva giocatori scarsi. Io ho fatto l'esempio di un allenatore, non è uno degli ultimi, era ancora ai vertici, ok? È andato a Cagliari, voleva imporre il suo gioco e non ce l'ha fatta perché gli interpreti erano diversi. Perciò, detto questo, il calcio è questo. Se non sei organizzato, faccio un altro esempio, l'Inter, stavate parlando di Chivu, posso permettervi di dire... Chivu è arrivato all'Inter, grandissimo, fatto da Dio, ma dietro aveva una macchina dirigenziale ad altissimo livello, cosa che le altre squadre, con tutto il rispetto, non hanno ad oggi. Vogliamo essere onesti? Non ce l'hanno, per un motivo o per l'altro, non c'è niente da fare. Andiamo a vedere i risultati, cosa è successo alle grandi squadre negli ultimi 2-3 anni.
1: No, tutto? No, ma va bene tutto, cioè io...
11: Però scusate penso... se
1: no, no, no, ma che se no, Piedi Uniti tu è veramente dice tutto, insomma.
12: È giusto che Giacomo entra a Piedi Uniti.
1: Se non entra Giacomo, chi c'entra a Piedi Uniti? Scusa.
4: Comunque hai detto una grandissima verità, per cui il discorso dell'idea è parte della società, avere una società forte aiuta l'allenatore, certamente.
2: No, questo non ci sono dubbi.
1: Questo non ci sono dubbi, sì.
4: Invece dall'altra parte mi sembra che non si sa chi comanda lì.
12: Cairo può essere innamorato di De Rossi, prende De Rossi perché gli piace, però non prende giocatori congeniali a quello che vuole De Rossi, allora dopo De Rossi si disinnamora presto di De Rossi anche. Cairo.
2: Ma magari ha anche un desiderio, Riccardo, di conquistare il popolo granata attraverso... Non so, un calciatore, anche voglio dire la direzione sportiva, magari faranno un mercato diverso. Che bello sapere, esempio, magari la voglia di andare verso un altro tipo di direzione, non di rattoppare sempre con l'allenatore in corsa, la crisi del Toro,
1: però,
2: questa noia e la contestazione. Ogni anno era sempre la stessa cosa. Almeno che ne so, una boccata d'aria fresca, ci provi.
1: Ma il povero Vanoli che ha salvato la Fiorentina.
2: Vanoli pure a Torino parlavano Vanoli, lo stesso discorso di
1: D'Alessa.
2: Poi, però, l'anno dopo. Ragazzi, cioè, siamo sempre lì al toro, o no, Giacomo?
11: No, hai ragione, sono d'accordo.
2: Su, ogni volta giri la paella, rimetti, rimonti. E dici adesso D'Aversa, fino al prossimo anno, i del Toro, basta D'Aversa dopo tre mesi. Ma è così.
1: Quindi allora vanno confermati tutti e due.
2: Almeno
1: però,
2: Cairo è contestato ormai in maniera cronica, costante.
1: Giusto.
2: Sai che c'è, prova a dare a cambiare qualcosa, ma non che De Rossi sia più bravo di D'Aversa. O viceversa, insomma.
11: È più facile dar la colpa all'allenatore, è uno solo da mandar via.
1: Questo è chiaro. In stagione è che puoi mandare via 7-8 giocatori durante la stagione.
11: Appunto.
2: Poi posso dire una cosa, insomma,
11: perché si va sempre sull'allenatore?
2: Ma il Toro a me non sembra una squadra scarsa.
1: Ma l'allenatore c'ha delle grandi responsabilità, ragazzi.
2: Se l'alleni bene, può fare. Può arrivare magari un campionato un po' sbalordito.
12: L'allenatore ha delle grandi responsabilità.
1: L'allenatore
12: lo devi mettere nelle condizioni che può assumersi le proprie responsabilità. Ed è quello anche che...
1: Però guarda, voglio fare un esempio, poi chiudo. Questa stagione qui non è stata eccellente per due allenatori importantissimi come sono Conte e Allegri, no? ancora sono alle prese con i loro eventuali cadute.
4: Vabbè, ma sono secondo e terzo, sono secondo e terzo.
1: No, vabbè, però,
2: vedi, Michele, bravo.
1: No, ho capito, allora io però ho capito, ma oh, beh, vabbè, sono secondo e terzo. Conte è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. Aspetta, allora aspetta. Ho capito, però Michelangelo, sono secondo e terzo. Uno è uscito fuori dalla Champions, il trentesimo. 18.000 infortuni. Siamo arrivati a due giornate, ancora deve conquistare la Champions. Permettimi di dire che non è stata una stagione che da ricordare per Conte, no? Arriva secondo, ancora non è arrivato secondo, eh? Come Allegri ancora non è arrivato in Champions, ok? Cioè due allenatori.
12: Però Conte aveva la Champions, Allegri non aveva niente.
1: Non c'aveva niente. C'era un impegno a settimana. Però volevo dire,
2: non hanno brillato.
1: No, volevo dire, però in questa nelle difficoltà, ad esempio Conte, che ci ha avuto tanti infortuni, però in qualche modo ha tenuto la squadra a galla lì.
2: Secondo me se non c'era Conte il Napoli aveva decimo. Però insomma vedi che sono punti di vista differenti.
1: Cioè se devo dire lui qualcosa di suo ci ha messo in questo modo. In questo modo.
2: Allegri pure.
1: Non lo so, ci ha messo.
2: Ma anche se il Milan non lo so. Marco, sì, siamo. Io condivido abbiamo, in parte. Ragazzi, cioè, io condivido in parte quello che tu dici. Non vai da nessuna parte.
1: Non ho capito, Michelangelo.
4: Abbiamo detto grandi cose di Allegri che ha portato il Milan terzo, secondo e terzo per tre quarti di campionato. Adesso perché ha avuto un calo nelle ultime 3-4 giornate, non può dire.
2: No, però, Michelangelo, io capisco il discorso di Marco. Lui dice. Sì, cioè, dal prossimo non puoi andare avanti sempre così a gestire in quel modo, devi anche lui si deve dare una. Però detto questo, secondo me, se c'entra la Champions League, ha fatto il suo, non è una cosa clamorosa. Ancora, però ha fatto il suo.
1: Hai detto bene, se c'entra, se ancora c'entra, deve c'entrare.
4: Scusa Marco, scusami, noi abbiamo detto all'inizio che l'Inter era la grande favorita a vincere il campionato. L'abbiamo sempre detto.
1: Inter e Napoli
4: se la giocava, okay. Inter e Napoli. Il Milan è sempre rimasto secondo e terzo, per cui e abbiamo dato grande merito ad Allegri, per cui. Però diamoglielo questo grande merito, anche se ha un po' piccolo, ha un passaggio a vuoto in questo momento il Milan.
1: Però, ma un passaggio a vuoto fatto... che mette a rischio.
4: Ho capito, ma può capitare a tutti, può capitare.
1: Con un impegno solo a settimana. Maspero,
2: se arriverà a quinto, poi ne parleremo.
1: Maspero, tu che ne pensi?
12: Io dico che è vero, sono d'accordo su quello che dice Michele, però devo anche dire che Allegri quest'anno, secondo me, non ha trovato il bandolo delle matasse con questo Milan.
4: Aveva una squadra molto variegata, non è che
1: mi arrendo, dai, c'era una squadra variegata, mi arrendo, basta.
2: Variegata di Michelangelo,
1: variegato di Michelangelo.
2: Che dice tutto,
12: non
2: variegato.
12: Di Michelangelo però,
1: Non ho capito.
12: Non attaccatelo Michelangelo.
2: No, mi piace il variegato,
1: variegato è bellissimo.
2: Variegato elegante.
1: È una cosa
2: dice tutto.
1: Se, Giacomo, siamo in chiusura, però ti voglio chiedere una cosa, te la voglio chiedere. Sono 50 anni dallo scudetto del 76 e tu eri un ragazzo e questi qui li hai conosciuti, vero? Facevi, mi sembra,
2: una squadra
1: pure...
2: di leoni, Giacomo.
1: Ci vuoi dire qualcosa di questo Torino?
13: Guarda, ti dico la verità, hai ragione. Io in quell'anno arrivai a Torino proprio e avevo 16 anni, ero un allievo nazionale, mi ricordo, e alla domenica ci obbligavano, andavamo volentieri, non come adesso, a fare raccattapalle. Perciò quell'anno lì io ho fatto tutto l'anno il raccattapalle, non a caso proprio dietro la porta della curva Maratona, e ho davanti agli occhi Marco ancora oggi, perché poi chiaramente io non li conoscevo, stando lì il primo anno, hanno vinto lo scudetto, ho visto dei giocatori veramente, quella squadra era una squadra incredibile.
2: Te la ricordi a memoria quella squadra? Castellini in porta?
13: No, Castellini, Santin Salvadori, Patrizio Sala, Mozzini Caporale, Claudio Sala, Peci, Graziani, Zaccarelli Pulici.
2: Ma scusami, caro Marco, e poi mi dici l'allenatore. Certo,
4: dimmi la formazione
13: Gigi Radice, non era la
4: Marco,
13: cosa
4: dimmi la formazione
2: no,
4: del Milan.
2: No, Gigi Grande Gigi.
4: Dimmi la formazione del Milan, Marco.
1: Ma di chi, di quest'anno?
4: Sì.
2: Variegata.
1: È variegata, ormai uso il termine tuo, è variegata, dai.
4: Allora io mi ricordo solo uno, Maignan, poi gli altri non
1: come Maignan, solo come Maignan, dai, vabbè. E dicevi, Giacomo?
2: Bello,
13: no, dicevo che chiaramente mi è rimasta nel cuore, poi io sono diventato tifoso del Toro per loro, ma non solo perché hanno vinto lo scudetto, è chiaro, per un ragazzo di 16 anni, poi io giocavo nel settore giovanile, ma... proprio perché eravamo a contatto con loro tutta la settimana, perché ci allenavamo al Philadelphia, eravamo con loro, li vedevamo arrivare, e ti dico la verità, mi ricordo ancora questo aneddoto. Nell'ultima partita, che è stata la partita dello scudetto, era, giocarono Torino-Cesena. Pulici fece un gol di testa su un cross di Claudio Sala dalla sinistra, ha anticipato in tuffo di testa Danova, Gigi Danova, che l'anno dopo è venuto al Torino in pratica.
1: Sì.
13: E quella partita finì 1-1 e con la vittoria dello scudetto del Toro. Perciò io, quando lui fece questo gesto tecnico, ero a 2 metri da Pupi. Mi vengono i brividi ancora adesso che ho 85
2: anni. A tutti si quanti. Si sente, ma si poi si davano sente. Certe legnate di testa, lui e Ciccio. No, ma loro di testa se, tiravano come uno, cioè, no, di sinistro di testa, anche, colpo di testa di Graziani e Pulici erano qualcosa di...
13: Hai detto giusto, a parte che c'avevano Zaccarelli da una parte e Claudio Sala dall'altra, che secondo me altri due giocatori, ma Claudio Sala... io l'ho visto, Marco, non ne abbiamo parlato, l'ho visto 2 domeniche fa a Torino, sì. Prima di Torino-Inter, ci siamo salutati, mi sono venuti i brividi vedendolo. Oltretutto è stato il mio allenatore, io poi ho avuto la fortuna che quando sono tornato al Torino in prima squadra ho ritrovato Pulici, Salvadori, Zaccarelli, tutti questi giocatori che io gli facevo da raccattapalle. Perciò è un aneddoto un po', non so, è vecchio, ma per me è sempre giovane.
2: 50 anni,
1: sì, 50. Sì, incredibile.
2: Con il mitico Gigi Radice.
1: Aspetta, no, che poi c'è. Aspetta, io chiedo un attimo, proprio siamo in chiusura, però se ci riesco lo voglio fare io qua dalla diretta.
2: Facciamo vedere un po' di Toro, dai. Di
1: no,
2: quel Toro.
1: C'è questa cosa qui bellissima. Chiedo in regia se si può mandare direttamente da qua. Chiedo ad Andrea, non so se c'è ancora. Andrea, cioè, non lo vedo. Andrea, puoi mandare questo pezzetto qui che l'audio non si può. Vabbè, allora, no, perché c'è Fraiese che intervista Radice. Alla fine di quella partita che raccontava...
2: Vabbè, mandiamo senza audio per far vedere...
1: Vabbè,
2: quella...
1: sì, mandi senza l'immagine, audio, però era bella sentirli...
2: Siamo in televisione, ecco
1: vedi, qua, ecco qua, c'è l'immagine dello scudetto, l'esultanza che... di Radice...
2: Però abbiamo preso gol, che come commentò...
1: Fraiese era due... va lì, fa, mister, sei campione d'Italia, però abbiamo preso gol, non va bene, grande, ma sei campione Gigi. D'Italia, lui era arrabbiato perché aveva preso gol, capito? Una roba, vedi, qui c'è questa fase, dobbiamo andarlo perché è bellissimo. Però vabbè, Giacomo, grazie per questo ricordo che ci hai... Che ci ha raccontato.
13: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Poi Radice, insomma.
2: Ma scusami, però... il giorno, quando è il giorno?
13: Domenica,
14: io ho giocato.
2: Domenica. Ma allora, scusami, domenica. Facciamo
14: Giacomo,
2: con Giacomo,
14: io
2: giocavo... speciale...
1: domenica, faremo domenica. Se
14: posso
1: qua,
14: dire
1: facciamo...
14: che io
1: speciale
14: ho
1: domenica.
14: Giocato con Patrizio Sala?
1: Oh, meno male.
13: Sì,
1: vai.
13: Anch'io. No, ma, Patrizio è un altro ragazzo che all'epoca è arrivato dal mondo, aveva 18
2: grande
13: anni, mi ricordo come se fosse oggi.
14: Grande Pat Sala, sì. Lo salutiamo.
2: Sì, un abbraccio a Pat Sala, straordinario.
1: Lo chiamiamo lunedì e festeggiamo lunedì noi. Maspero, vuoi dire qualcosa tu? Insomma, pure tu sei Torino, pure tu.
12: Beh.
1: Dire. A te ancora c'è un messaggio che ci è arrivato prima, che ti saluta e ti dice mannaggia quella buca che hai scavato. C'è stato uno che ti scrive
2: lo scavatore, Maspero lo scavatore.
12: Come Giacomo ricorda che faceva raccatta palle sotto la maratona, io mi ricordo un corso sotto la maratona nei derby. Sono situazioni, peccato che non ci
2: sia. Ma approfittiamo, siamo in chiusura. No, ma Giacomo, Riccardo, ma adesso abbiamo Rampula, sì, e derby. Ma sto derby, Giacomo. Ma questo derby riuscirà a vincere il Torino, che è dai tempi di Rizzi Terzi?
13: No, ma io 93.
2: Ma sono 315 anni che non
1: vince. Ma sì,
13: l'ho già vista questa partita. Vuoi che ti dica come finisce?
1: Dai.
13: Vince il Toro su un'autorete di un giocatore della Juve che non so chi, all'ultimo minuto.
14: sai chi era questo, Marco? Giacomo! Questa era Boniperti, dice io voglio vincere con un gol con partenza in fuorigioco, il rigore che non c'è.
2: Un bel esempio vi dà.
1: Beh, qualche volta è successo.
2: Proprio c'è un Juve Roma proprio, Michelangelo.
1: Qualche volta è successo, Boniperti potrebbe pure.
14: No,
2: c'è stato uno scudetto deciso per questione di centimetri.
14: Marco, no, ti dico questo, il primo derby che ho giocato io nel 92-93. Abbiamo vinto 2-1 al 90esimo con un tiro di Antonio Conte deviato da Venturin. Abbiamo vinto 2-1. Non autorete.
1: C'era Riccardo e forse voleva aggiungere una cosa. Io mi sono divertito tanto.
2: Sul derby c'era lui in campo, quello l'ha vinto.
12: No, si è detto tutto. Sai, i derby che si sono fatti sono sempre stati derby difficili per noi, però tante volte sono state fatte delle belle imprese.
2: Tu c'eri, no, Riccardo?
12: Io c'ero l'uno pari e tre pari, io ho fatto l'uno pari e tre pari.
2: Non hai fatto quello doppietta con Ceri quell'anno?
12: No.
9: No.
2: Gorizzi gol ancora.
11: Marco, io mi ricordo un derby 82-83 se non sbaglio. 2-0 per la Juve, mancavano 3 minuti e 37 secondi alla
2: fine. Avete regalato lo scudetto alla Roma, Giacomo, bravi. Bonesso. Io ero ragazzino, sono esploso di gioia.
1: È finito
2: ricordare...
1: proprio male, caro Giacomo. Potevi fare tanti ricordi proprio quello sbagliato. Vabbè.
2: Grande Giacomo, grande vecchio cuore granata, grazie.
1: Grande Giacomo. Va bene, ragazzi, è stato un piacere avervi oggi veramente qua. Mi sono divertito tantissimo. Grazie a Riccardo Maspero. A presto, Riccardo. Grazie, un abbraccione.
10: Ciao, Ricky.
1: Dai, Giacomo, dobbiamo fare qualcosa.
2: Giacomo, Dossena, Torrisi, Bonesso.
11: Sì, Dossena.
2: Lo ricordo a memoria,
1: credo che tu ricordi.
2: Lo ricordo, Torrisi fece un gol spettacolare. Bonesso poi un gol straordinario.
11: Michelangelo, la gente era già tutta fuori, era già andata
2: una rimonta spettacolare.
1: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
2: Ciao Giacomo, allora,
1: abbracciamo tantissimo. Grazie,
11: Michelangelo, la gente era già tutta fuori, era già andata
2: una rimonta spettacolare.
1: Giacomo, ti abbracciamo tantissimo.
2: Ciao Giacomo.

0: benissimo.
1: No, io ma adesso, dice tutto. Ma la classe.
0: Ma io adesso dico sempre che classe, Milan è variegato.
1: È un rispetto per la dignità altrui, che è eccezionale, no,
0: io,
1: anche sul
0: ma io
1: variegato.
0: Dico,
1: che
0: variegato
1: dice
0: adesso dico sempre.
1: Non è offensivo.
0: Variegato.
1: Che poi quindi, chi vuole capire va bene. No, capisce, giusto,
0: allora,
2: perfetto,
0: va bene. Michelangelo, un abbraccione.
1: Ciao Michelangelo.
0: A presto.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Guelfi e Ghibellini, idee a confronto, non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Eccoci, questa è Guelfi e Ghibellini, sono Susanna Marcellini. Un orario diverso, ragazzi, un orario diverso perché? Perché è andato in onda il calcio di cui abbiamo parlato sempre, quello in contemporanea che ci piaceva tanto, questa rincorsa al quarto posto, e qualcosa è successo, ragazzi. Allora, Pisa-Napoli 3-0 per il Napoli, Como-Parma vince il Como 1-0, il Milan vince sul Genoa, ieri ne avevamo parlato tanto, 2-1, la Roma vince sulla Lazio in questo derby importante per la Roma, non soltanto perché il derby ma anche perché mette un piede lì in Champions, è vero, manca una giornata e ancora tutto può succedere, però adesso dipende, come ha detto Gasperini, dipende solo dalla Roma. Juventus-Fiorentina, infatti la Juventus perde con la Fiorentina 2-0 e la classifica dice Inter 86, ovviamente l'Inter sta giocando adesso, è ancora sullo 0-0, Napoli 73, Milan e Roma 70, Como 68, Juventus 68 e poi giù di là, poi arriviamo insomma alla parte bassa della classifica che vede Lecce a 32 punti, la Cremonese a 31, il Verona che sta giocando con l'Inter a 21 e il Pisa a 18, Pisa e Verona che sono già retrocessi. Allora io voglio salutare il parterre domenicale a cui poi si aggiunge anche il nostro direttore Marco Piccari. Ciao Marco!
2: Ciao Susanna, buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
1: Grazie anche a te. Allora, Roberto Bernabai, ciao Robby.
3: Buona domenica.
1: Buona domenica.
3: Ciao Marco.
1: E che ciao, domenica. Robby. Mario Mattioli. Ecco, appena caduto ma lo recuperiamo, e Gaetano Imparato. Ciao Gaetano.
4: Ciao a tutti, ciao amici.
3: Ciao Gaetano. Ciao.
1: Allora, Gaetano, la prima cosa che vi voglio chiedere, poi entriamo in quello che è successo, ma questa domenica in contemporanea, Marco, tante volte no, noi ne parliamo, diciamo, sentiamo un po' la nostalgia, cosa che non potrà tornare nel nostro campionato, ha detto tanto, ma è stata anche emozionante, no? Perché giravi e quindi dicevi ok, la Roma, ma il Milan, la Juventus, che stanno facendo? No? E anche il calcio è bello così.
2: Non è mai facile vedere tutte le partite insieme, se non quasi impossibile, quindi però è stato molto, molto bello, molto emozionante, perché poi c'era in palio, cioè in palio la Champions, perché ancora adesso ci sono 90 minuti, certo che la giornata di oggi secondo me ha dato un forte indirizzo, insomma il Napoli
1: ha vinto,
2: il compito più facile, ha vinto in Champions, è pesantissima la vittoria del Milan che arriva ad una settimana molto turbolenta e sinceramente non me l'aspettavo.
1: Non se l'aspettava nessuno.
2: No, non me l'aspettavo e quindi è stato un segnale forte da parte del Milan. Mi aspettavo la vittoria della Roma, tra l'altro venerdì ho pronosticato il 2-0, quindi ho preso anche il risultato pieno. Ho visto in particolare il derby, ho seguito invece con la cosiddetta diretta gol tutte le altre partite, mi sembra insomma di poter dire che la Juventus è stata quella peggiore. Sto vedendo, sentendo, leggendo tantissime critiche al gioco, all'atteggiamento. Rivedrò la partita stasera con un po' di calma, ma da quello che ho visto insomma mi sembra una squadra che non è riuscita a mettere sotto la Fiorentina. Io lì per esempio mi aspettavo una vittoria anche netta della Juve in casa contro la Fiorentina, adesso si complica pesantemente tutto. Io credo che per la Juventus serve veramente un miracolo per poter andare in Champions, insomma se Milan e Roma fanno il loro nell'ultima giornata non credo che possano buttare via

0: l'accesso in Champions League, quindi oggi era la giornata secondo me decisiva. Che poteva darci tante indicazioni.
1: Era caduto ma l'abbiamo recuperato, io credo, se non mi ricordo male, che Mario Mazzioli aveva detto vedrete che la Juve farà la Juve, Mario?
0: Sì.
2: No, non mi ricordo che avevo detto.
1: Grande Mario. Però insomma te l'aspettavi che la Juve facesse un pochino di più?
2: Beh no, una partita di questo genere no. Poi devo dire sono rimasto non tanto perplesso quanto sconcertato dalla intervista post partita di Spalletti. Noi sappiamo, conosciamo Spalletti che è un particolare a volte con i suoi soliloqui un po' filosofeggianti senza alcun traguardo da raggiungere peraltro perché parla a volte proprio per distogliere gli ascoltatori, l'ascoltatore dal fulcro del discorso. Oggi è stato superiore alle aspettative sotto questo aspetto, ma non è riuscito a dire, non dico giustificare, non è riuscito a dire come mai si è presentata una squadra in quella maniera in una partita che ha cominciato a contestare quando il collega gli ha chiesto ma è una partita della vita, ma è chiaro che quando si dicono certe battute, certe domande ci si riferisce a quella particolare vita sportiva,
1: ma certo, ovviamente
2: la vita di un episodio, ma solo sappiamo tutti. Non so se l'avete sentito Spalletti.
3: No,
2: Spalletti
3: è inalberato, immagino.
2: La vita è un'altra cosa, che sono queste abitudini. Ha contestato un pochino tutto il management verbale del giornalismo italiano. Anche perché evidentemente
1: lui ha detto a voi vi piace fare dei falliti, gli date questo carico qui ai risultati di vita o di morte, che ovviamente come dice Mario
2: non era certamente quello il motivo per cui si dice sempre la partita della vita per far capire quanto
1: dentro fuori ecco insomma.
2: Ma è così ed è partito in questa maniera, è un'intervista che poi è cominciata male e finita peggio. Questo per dimostrare che la Juventus, nonostante alcuni dagli atto che in un paio di partite dopo il rinnovo del contratto sia a lui che ad altri giocatori di punta della Juve, sia tecnica che morale, Locatelli, Gatti, che purtroppo ancora non è a posto per giocare una partita e altri di lunga milizia juventina, sembrava che fosse stato superato il problema che i giocatori non riuscivano ancora a capire con che maglie stessero giocando. Oggi si è tornati in quella posizione di quella condizione così di vaghezza morale e il risultato si è visto. Non lo so.
1: Gaetano, dicevi in sottofondo? Gaetano,
4: no,
1: Roberto.
4: No, ma poi è stato, al di là del fatto che ti puoi anche arrabbiare per la questione, la partita della vita, ma insomma, come giustamente diceva Mario, in modo di dire, gli hanno dato la statistica dove la Juventus, non mi ricordo il numero preciso, ha preso una marea di gol al primo tiro in porta, come è successo.
0: 16 gol al primo tiro in porta.
4: Dato che questo è un dato abbastanza significativo,
0: 16 partite.
4: E anche quello se l'è voluto fare scorrere addosso, e allora vuol dire che cioè, non vale niente, quindi non vale niente in questo momento, cioè uno fa una considerazione matematica e tu pure quella rifugi, vabbè, sei Spalletti, fai il filosofo. Sinceramente mi dispiace che non ha portato
2: in una partita importante, diciamo una partita importante nell'ambito del campionato, non ha saputo
4: portare a me dispiace che abbia già firmato perché alla fine campionato glielo dovevano rinnovare e quindi era un rinnovo bello voluto nonostante sto stufo, adesso rimane stamare in bocca e tutto il resto che ne consegue.
2: Juventus ormai io credo che faccia molta fatica a inserirsi non so come nel gruppetto delle quattro, perché non so.
0: La vedo dura, Mario, durissima, appunto, non complicatissima, insomma.
2: Non so cosa possa accadere, non è. No, questa è veramente una grossissima delusione, maggiore che non l'eliminazione dalla Champions, insomma, capito?
1: Ma quindi, scusate, lo chiedo anche a Roberto, ancora ci sono 90 minuti da giocare, ancora c'è una partita da giocare, quattro squadre per due posti, in realtà non è così, cioè... Roberto.
3: Beh. No, sai, la giornata di oggi ci insegna, ma ce lo insegna la storia del calcio, che nulla può essere mai dato per scontato, finché c'è vita c'è speranza, probabilmente contesterebbe anche questa affermazione Spalletti oggi, però è così, è così. Certo è che sulla carta la Juventus ha l'impegno più complicato, oltre allo svantaggio, perché comunque affronta il derby, sai, il derby
0: è la partita più vera, perché il Milan ospita il Cagliari, la Roma va a Verona, insomma, ragazzi.
3: La Roma va a Verona, anche se io, insomma, diffido sempre di queste trasferte contro squadre già condannate.
0: Dipende, Roberto, dipende da Milan e Roma, quindi non sei più tu a determinare il tuo futuro, ma dipendi dagli altri.
2: Anche oggi dipendeva dalla Juventus, no?
1: Esatto. No, solo oggi, perché la prossima settimana dipenderà invece non più dalla Juventus.
3: No, ma poi sai, la Juventus rischia di rianalizzare questa stagione come la stagione delle grandi occasioni fallite, perché voglio dire, se pensiamo soltanto al 3-3 che ottenne contro la Roma all'Olimpico, che aveva di fatto, no, non solo evitato il rischio di un aggancio, di un distanziamento che in quel momento poteva risultare fatale, ma insomma poi da lì inanellò una serie di risultati che la portarono a farci pensare che i giochi fossero chiusi, insomma. Però sai, è anche il bello di questa stagione, devo dire che poi tra l'altro c'è anche da considerare un fatto, che le squadre che non hanno interessi particolari di classifica, molto sportivamente, secondo me molto apprezzabilmente, se la stanno giocando fino in fondo, per cui ripeto, ci sono ancora 90 minuti da giocare, aspettiamo, vediamo. È chiaro, la situazione oggi oggettivamente è molto complicata per la Juventus, è molto rosea per Roma e Milan, però aspettiamo l'ultima giornata. E a proposito della contemporaneità, sarà che io sono anziano, ma è una cosa bellissima.
1: Sì. Ma Marco...
0: Non a questo orario qui, insomma.
1: No, vabbè, magari alle 15 sarebbe meglio, come un tempo, ecco.
3: Sì, d'accordo.
0: Però sono d'accordo, Roberto, perché se diciamo questi siamo dei boomer. Io ne ho parlato anche in settimana.
1: Tanto rimaniamo dei boomer lo stesso, anagraficamente, sì. Quindi insomma.
0: No, però il problema sai cos'è? Che ne parlavamo anche in settimana, per esempio in Premier non c'è questo spezzatino che facciamo noi dal venerdì fino al lunedì. Io credo che debba essere un po' rivisto, perché questo così sai cos'è? Sai cos'è? Questo qui, in questo modo, mettendo ecco queste partite che hanno un grande valore, perché poi tutte le squadre si stavano giocando, diciamo così, e si giocano l'accesso alla Champions, c'è maggiore pathos, quindi anche tu che sei un fruitore in quel momento, che scegli una partita e magari ecco metti la cosiddetta diretta gol, butti un occhio di qua, vedi la tua squadra, cioè è proprio dare un senso di grande emozione che serve, visto che il tasso qualitativo di questo campionato è basso. Già questo potrebbe essere un modo per coinvolgere di più in quel momento, perché tu butti un occhio alla tua squadra, ma in realtà c'hai l'orecchio pure dall'altra parte.
3: Però purtroppo gli interessi televisivi sono preminenti, anche giustamente preminenti, considerato il monte di denaro, la montagna, le montagne di denaro che vengono versate nelle casse delle società di calcio, e per cui debbono adeguarsi, pecunia non olet, e si andrà avanti così. Però certo, oggi abbiamo vissuto una giornata, seppur come dicevi te Susanna, in un orario assurdo, abbiamo vissuto una giornata ad altri tempi. Dal mio punto di vista è stata molto, molto appassionante.
1: Come avete fatto, Gaetano, tu dopo il 2-0, cioè, hai guardato altre partite che non Pisa-Napoli, immagino?
5: No, io mi ho messo a zona gol perché insomma un po' pensavo che il Napoli ce la facesse, quindi le modalità con cui andava in vantaggio, insomma, più o meno non è che ma sconfinferava molto. Invece mi interessava la bellezza del derby, la Lazio che comunque non aveva nulla da perdere, come si sarebbe impegnata contro la Roma, e poi è uscito il suo fatto della Fiorentina, e quindi zona gol è stata, il vedere le varie gare è stata la soluzione più logica assolutamente.
1: Ma invece questo Como, che comunque rientra prepotentemente,
0: sì, Como però deve sempre dipendere dagli altri, anche all'ultima giornata. Poi forse il Como ha una partita un po' più vera, perché affronta, mi sembra, la Cremonese. Che è impiegata praticamente in piena lotta retrocessione, quindi è un po' più vera come partita. Però dai,
1: comunque anche la prossima settimana si giocherà in contemporanea, anche esatto, la prossima settimana, sì, ma sempre a mezzogiorno?
0: No, che 20:45.
1: Ah, quindi 20:45. Sarà, ecco. Okay.
0: Sì, sì, tutte di sera le partite, almeno, a meno che non cambiano quelle lì che non hanno, diciamo, un valore, possono anticiparle e quindi ridurre il pacchetto delle partite che devono giocare in contemporanea. Quelle della zona Champions è sicuro, e penso anche quelle della zona salvezza.
1: Certo. Invece volevo chiedere a Mario, però non so se anche voi siete di quest'idea. Prima Gaetano diceva è un peccato che abbiano fatto il contratto a Spalletti qualche settimana prima della fine del campionato, forse era più giusto farlo dopo, no?
2: No, ma il valore di Spalletti lo
1: conosciamo. Non si mette in dubbio.
2: No, non si mette in dubbio, ma devo dire che questi vuoti di, non dico soltanto di chiacchiera, questi vuoti di disquisizioni non me l'aspettavo ancora, perché oggi è stata veramente ha fatto dei giri di parole che non sono da Spalletti, non sono da allenatore, non sono da persona seria, mi dispiace dirlo, ma è stato così, insomma. Poi c'era questa vaga ma tangibile sensazione di presa in giro, di sfottò nei confronti del collega che faceva interviste, che a me non è molto piaciuta. Io sono in una circostanza in cui lo colpisco duro l'intervistato, se parlo spiritoso, senza motivo, attenzione. Ecco.
3: Mario, io non l'ho vista l'intervista, presumibilmente un giovane collega.
2: No, non l'ho visto, perché poi non ho visto più chi era. Perché non vedevo, ascoltavo soltanto e ci sono rimasto un pochino perplesso. Però vi volevo dire che in contemporanea alle tre non c'è mai giocato, anche negli anni addietro.
1: Fa caldo.
2: Mi sono male.
1: No, era soltanto per chiedere, non è che non volevo
3: fare. Andiamo a quando le partite
1: paragoni.
3: Si giocavano.
1: Noi, una volta, tanti anni fa, si giocavano alle 15, no, credo, no.
2: No, non si giocava alle 15, battuto la mia, alle 14:30.
0: Poi sei andato un po' troppo indietro, insomma, hai ragione, però.
3: È così. Poi c'era uno spostamento di mezz'ora in mezz'ora verso la stagione calda.
0: Io per esempio ho cominciato a fare
2: un classico 14:30.
0: Quando ho cominciato a fare il telecronista. Dicevo Mario, quando ho cominciato a fare il telecronista nel 2006, che il digitale prendeva le diritte di partite, erano la stragrande maggioranza alle 15, c'era una bellissima diretta gol, perché oltre agli eventi in diretta c'era la diretta gol, che c'erano quasi tutti i campi collegati, ed era molto bella.
2: Sì,
0: parlo del 2006 praticamente.
1: Ma invece voi avete sentito le parole di Gasperini? Lui ha fatto riferimento, sul derby, insomma, poi dopo ha fatto riferimento alla proprietà, ha detto: io sono contento che qui ci sia la proprietà oggi, perché almeno potremo, gli hanno chiesto anche del contratto di Dybala, no? Potremo decidere velocemente. Quindi ha sorpassato anche il direttore sportivo, insomma, non so se c'era una frecciatina così velata a Ranieri. Come l'avete...
2: Se vogliamo poi cercare... Ha commentato la realtà, c'era il figlio di Frecchini, quello che è maggiormente interessato alle operazioni contrattuali, per cui va bene, insomma. Ecco, no.
3: Beh, ma lui è consolidato,
2: dell'ironia a tutti i costi, insomma, questo
1: esce vincente, Roberto.
3: Beh, è fortificato nelle sue posizioni, nella sua libertà d'azione, nella sua possibilità di indirizzare le scelte della proprietà, quindi è chiaro che, sai, raggiungere il piazzamento, torno a dire, mancano ancora 90 minuti, ma insomma, se tutto va come pensiamo, raggiungere la qualificazione in Champions League dopo 9 anni, mi pare di ricordare, o 7, adesso non ricordo, insomma, comunque dopo tanti anni di mancato approdo a questo traguardo, che sul piano sportivo ha poca rilevanza, ma sul piano economico ne ha una enorme. Beh, ovviamente, sai, ha un qualcosa, è un qualcosa di, non dico straordinario, ma sicuramente di poco atteso e di poco preventivato in quelle che erano le programmazioni di inizio stagione. Doveva trattarsi, no? Se ricordate la conferenza stampa di presentazione di Gasperini assieme a Ranieri, doveva trattarsi di una stagione, diciamo, propedeutica al consolidamento della squadra, al raggiungimento di certi obiettivi. L'obiettivo comunque, se lo raggiungi già al primo anno,
2: era anche impensabile fino alle 12 di oggi,
3: tra l'altro,
2: il casino che è successo con la Juventus era inimmaginabile oggettivamente. Adesso non voglio esagerare in questo, però comunque occorre dare atto a una Roma rigenerata, positiva, con entusiasmo raramente visto. Ha giocato bene la Roma, con voglia, insomma, no?
3: Ma sai, Gasperini ha il grande pregio, ha avuto la grande forza d'animo di tenere sempre il morale del gruppo altissimo. Ci ha sempre creduto, anche quando i fatti, no, probabilmente dimostravano, non dico il contrario, ma quasi, insomma, una chiara difficoltà della Roma, per una questione anche aritmetica. E beh, questa è una dote, lui è riuscito a farsi intendere dal gruppo sin dalle primissime battute.
1: Sì, sì, lui ha detto anche oggi non ha mai avuto problemi con il gruppo. Invece volevo chiedere anche a Gaetano, Marco, insomma a tutti voi, perché sto vedendo dei titoli in cui Allegri pensa alla nazionale, Conte via da Napoli. Che succede, Gaetano?
6: Questi orari fa venire tanta fantasia, più di questo che le posso dire, non lo so.
1: Insomma, va tutto bene a Napoli, poi dopo un 3-0.
6: Ma in questi giorni, proprio a fine partita, Conte ha fatto capire che il presidente si sta sentendo periodicamente, che non sono al momento visti grandi scossoni. La figura della nazionale, a me mi pare molto prematura andare a scegliere sia il presidente, perché secondo me prevedo per la federazione, non dico una battaglia, ma una campagna elettorale abbastanza tosta, che saranno in due a contendersi la presidenza, Bete e Malagò, quindi il CT viene dopo. Vabbè, sono proiezioni, ma mi pare un po' prematuro.
1: Marco, tra l'altro ieri ho sentito le dichiarazioni di Malagò, in cui gli hanno chiesto ma eventualmente chi sarebbe per lei il CT della nazionale. Dice, non ha fatto nomi ovviamente, no, sarebbe stato, però ha detto il profilo è qualcuno che non pensa ai soldi, ecco. Te viene da ride, detta così te viene da ride.
0: Quindi che, ma gratis, insomma. Ma dai. Vabbè, adesso è chiaro che la federazione non può arrivare alle cifre che prendono gli attuali allenatori, quindi né Allegri né Conte né altri nomi che ho sentito, alcuni anche molto fantasiosi. Però insomma, un CT dovremmo farlo, staremo a vedere. Sai, su Conte si dicono un sacco di cose, però io parto dal presupposto che c'è un anno di contratto, si dovrà vedere, l'ha detto chiaramente anche oggi, che a fine... dopo l'ultima partita si incontrerà con il presidente e sarà lui a dire quello che succederà. Lui ha detto: io sono stato chiaro, i miei piani l'ho già esposti. Al momento io do sempre un vantaggio che lui possa rimanere un altro anno a Napoli, poi vediamo quello che succede. Su Allegri invece ho tanti dubbi, devo dire la verità, non so se sarà ancora lui l'allenatore del Milan il prossimo anno, che cosa succederà, perché non deve far ingannare questo raggiungimento della zona Champions, perché secondo me il girone di ritorno del Milan è stato un disastro, e pensare che ci
1: beh,
0: sia
1: sì,
0: solo
1: l'ha detto
0: la
1: anche il presidente, insomma,
0: sì, sì, e pensare che ci sia solo la responsabilità sempre unicamente di dirigenti, a me sta cosa fa sorridere, perché poi insomma il Milan non è una squadra scarsa e credo che insomma se le cose non sono andate qualche responsabilità diamola ai calciatori e all'allenatore, perché altrimenti qui ogni volta c'è sempre un responsabile esterno per ogni cosa.
1: Sì, sì. Roberto, Mario, siete d'accordo?
7: Sul Milan?
1: Sì, così dico.
7: Ma sì, sostanzialmente, sai, io parto sempre dal presupposto che i risultati nel calcio sono il frutto di un lavoro collettivo, no?
1: Certo.
7: Dove a mio modo di vedere i meriti e i demeriti e le responsabilità vanno comunque sempre equamente suddivise. Certo è che il Milan sta vivendo una situazione di assoluta confusione sul piano dirigenziale. Adesso non so in che modo e in che misura possa aver contribuito a questo calo che nessuno si aspettava del Milan nel giro di ritorno, considerato anche il fatto che il Milan comunque rientrava in molti pronostici vincenti all'inizio della stagione.
1: Come no, perché non aveva le coppe. Intanto l'Inter vince col Verona, vabbè. Porca
7: miseria. Risultava sorpresa questo.
1: Non ve l'aspettavate.
7: ma chi gioca pure? Kivu?
1: Vabbè, sarebbe carino.
7: E quindi, sai, bisognerà capire, perché poi lì è una questione anche di cordate, di correnti, bisognerà capire poi alla fine che succederà, insomma, se si dà a Furlani su l'uscio, bisognerà capire il proprietario, cioè di Cardinale, che cosa deciderà di fare, insomma, qualche, che orientamento prenderà. E io credo che il destino di Allegri sia fortemente legato a quello che accadrà dal punto di vista dell'assetto dirigenziale.
1: Mario, Gaetano.
8: Su cosa?
1: In generale sul quarto posto, sul Milan. Su queste sorprese, visto che fino a due settimane fa dicevamo che era tutto già definito.
8: Sì,
1: invece...
8: No. Io sottolineiamo il fatto che comunque quando il Milan è stato senza Modric, insomma, ha avuto problemi seri. E poi sono d'accordo che il giro di ritorno, insomma, è stato un andamento da dimenticare. Serve una riflessione da parte di tutti, Allegri anche se vogliamo, ma effettivamente quello che sembra in estate una campagna acquisti faraonica è il fatto che il Milan molti lo davano come proiettato allo scudetto perché non doveva fare le coppe, la squadra era forte, si era rinforzato e via discorrendo. Sotto questo aspetto è stato un flop, perché effettivamente insomma, non è che sia andata proprio così, poi non è che sia stata molto in vetto comunque nelle zone alte, c'è stata, ma non è che abbia avuto non c'è stato nulla compresso, però comunque ha detto che Allegri la prima pietra per una rifondazione l'ha messa, però tutti i casini societari influiscono tantissimo e quindi i problemi del Milan li devono prima risolvere la stanza dei bottoni, poi tutto il resto viene dopo.
1: Beh, bisogna vedere se è cemento armato o tufo. Ma invece Sarri, a cui hanno chiesto del futuro, ha detto: io alla Lazio non sono felice, la società non mi ha mai ascoltato. Marco, è un addio di Sarri con una partita di anticipo?
0: Ma penso di sì, penso che non ci sono i presupposti per continuare, ma non so che presupposti ci stanno in questa società, insomma, quindi è difficile proprio parlare della Lazio. Penso che sia veramente un compito difficilissimo in questa stagione, abbandono totale dei tifosi, un presidente che non so che cosa, se ha visto la partita oggi, se si è reso conto di quello che hanno fatto, di quello che da dove sono arrivati. Oggi guarda, ti dico, soltanto un po' di dignità tattica ho visto di un allenatore che comunque la sua firma l'ha messa, ma di una pochezza tecnica caratteriale spaventosa. Più ci metti il fattore ambientale, io penso che in società dovrebbero farsi più di una domanda. Questo è frutto di quello che loro hanno fatto in questa stagione, è un disastro praticamente.
7: Ma di società se lo deve chiedere lo Tito allo specchio, perché poi per il resto
0: certo. Lui si deve fare una domanda di quello che ha combinato, insomma, di quello che ha fatto, di dove è arrivato e dove ha portato questo ambiente. Ha logorato tutti, tifosi, addetti ai lavori, chi deve scrivere, chi deve parlare, chi deve commentare di una squadra che onestamente si fa una grandissima fatica, e quindi ma non solo della squadra, proprio dell'ambiente in generale. È una resa che cioè, non so così dove può andare e che cosa può fare.
1: Vabbè,
0: da dove
1: qualcosa
0: può ripartire,
1: dovrà cambiare, non sapremo che cosa.
0: Il presidente
1: perché poi
0: dovrebbe cambiare.
1: Vabbè. Allora, intanto io vi ringrazio e vi saluto a tutti.
2: Cosa volete, Mario? Ma che cosa volete voi? Io, una cosa che io chiedo sempre ai tifosi laziali:
1: non vogliono più suo presidente.
2: Ho capito, Mario. Ma è una società per azioni la Lazio. Non è che arriva Mario Rossi e dice: ecco qua.
0: No, ma hai ragione, Mario.
1: No,
0: guarda,
1: ma questa
0: hai
1: ragione. Però ecco, tu hai detto che
2: non
1: vogliono i tifosi.
2: Ma che fa il presidente? Dice: beh, questa società chi la vuole se la prende? Non è
1: no,
2: così.
1: No, certo.
0: No,
1: certo.
0: No, ma Mario, sono d'accordo totalmente con te, perché poi i tifosi non possono cambiare i presidenti.
2: Mettere sul giornale, vendersi società di calcio.
1: Ma sì, certo.
3: Quello che
1: vorrebbero
3: pure a Torino nei
1: confronti
3: di Cairo, no?
1: Sì, sì. Ma poi i tifosi fanno i tifosi, poi la proprietà, la società fa la proprietà e fa la società, insomma.
2: Perché se
3: in fondo i tifosi, i tifosi anche a Torino...
2: Non mi pare che siano risultati da dover contestare in questo modo, perché ieri ha stonato quella curva vuota. Per qual motivo?
0: Oggi.
2: Che
0: oggi
2: cosa vogliono? Sì, sì. Nel senso, ripeto, se valutassero solamente i risultati di questa squadra negli anni di Lotito, non è che si possano così tanto lamentare. Quasi qua o si vince lo scudetto o il campionato o la stagione è finita. Mi sembra un po' un'esagerazione, insomma, no? Per cui... Perché alla fine contestare un presidente in questo modo occorre anche sapere dove si vuole arrivare e dove vogliono arrivare i tifosi.
1: Certo.
2: Questo che, dove, qual è la motivazione vera di disertare lo stadio, di contestare sempre e comunque? C'è un traguardo da raggiungere.
1: È un anno che ne parliamo, Mario. Purtroppo poi il tifoso ti dice:
2: il tifoso ti dice
1: che lui vuole tornare a sognare, vuole una società che faccia il mercato. E poi dopo, se tu chiedi la realtà vera, sì, poi qual è? Marco,
3: c'è un'alternativa concreta allo titolo?
1: No, non c'è.
3: C'è qualcuno che si è fatto avanti?
1: No, ufficialmente no.
3: Ma voglio come a Torino? Io facevo l'esempio di Torino. Ma c'è qualcuno che va da Caio, gli mette i soldi in mano e si compra il Torino? No,
1: certo.
3: Non è così.
2: A meno che vogliono fare, ripeto, la fine del Parma, che è abbaiato per 2 anni, 3 anni e poi è fallito. E qual è il problema? Hanno una società che è tra i più solide dal punto di vista economico e amministrativo, e forse la più solida che c'è in Italia. Che cosa vogliono? Godetevi questi sesto, settimo, il quinto ottavo, posto, se arriva, sì, magari il quarto, ma occorre avere anche una misura, credo, nel...
1: Bisogna essere realisti, desiderata. Dice.
2: Insomma, certo. Ragazzi, ma come può lo Tito da solo competere con il fondo Red Bird di Cardinale, che deve gestire anche i dirigenti della Juventus? Perché come sappiamo c'è il signor Comolli, che è un uomo di Cardinale, insomma, no, per cui non si può arrivare al livello dell'Inter, della Juventus,
3: sì, fantastico.
2: Che deve fare lo Tito? Per me fa anche tanto.
1: Diciamolo a bassa voce. Allora, ragazzi,
2: no, lo dico voce alta.
1: No, sì, era un modo che non acquisti molto.
2: Lo Tito sta facendo anche tanto. Insomma, la Lazio è sempre lì, non è che...
1: Sì. Vabbè. Allora, Mario, Marco, con te l'appuntamento è domani?
0: Sì, domani a partire dalle 2:13, dai.
1: Ok.
0: Sentiamo domani.
1: Grazie a Roberto Bernabai. Grazie a Marco.
3: Un abbraccio a tutti.
1: Un abbraccio, ciao. Grazie Roberto. Grazie a Mario Mattioli, grazie a Gaetano Imparato. Ciao, grazie a tutti, è un piacere anche in questo nuovo orario. Noi ci fermiamo 2 minuti e poi continuiamo, eh?

0: Eccoci tornati in onda 331-8200-213. Ma io prima ho chiesto a Gaetano, gli ho detto: ma Gaetano, Conte rimane? Perché qui stanno cominciando a titolare Conte va via. In realtà c'è una dichiarazione, la prendo proprio da tuttomercatoweb.com. È una dichiarazione di Conte sul suo futuro proprio dopo la partita, che dice: sarò sempre grato ad Aurelio De Laurentiis, il quale conosce il mio pensiero da un mese. Mister, faccelo conoscere pure a noi, perché sennò di che parliamo? Allora, vado subito a presentare, è in treno, quindi vediamo il collegamento. Alexandra Colasanti, ciao Ale.
1: Buonasera Susanna, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Tu stai tornando da Milano perché hai fatto calcissimo.
1: Sto tornando da Milano, sì, perché sto venendo a Roma proprio perché tu sarai la nuova protagonista di Guerrieri.
0: Quello lo diciamo dopo, sì, lo spoileriamo dopo. Poi,
1: comunque, sentivo le tue dichiarazioni, mm-hmm. E sai, il tema di Antonio Conte, indipendentemente dal fatto che è riuscito a conquistare, diciamo, la Champions, e l'ha sottolineato più volte che l'obiettivo stagionale non era lo scudetto, dipenderà molto da quello che sarà il futuro rossonero, perché se Massimiliano Allegri giugno, viste le grandi diatribe che si stanno sollevando negli ultimi tempi in quel di Milanello, probabilmente potrebbe avvicinarsi, diciamo, oltre.
0: Potrebbe avvicinarsi oltre. Aspetta, perché tu sei in treno, ogni tanto vai via. Potrebbe avvicinarsi a Milano.
1: Potrebbe avvicinarsi a Milano, perché comunque tantissimi scenari si stanno sviluppando.
0: Chiediamolo anche a Fabrizio Tommasello. Ciao Fabri.
2: Ciao Susanna, buonasera a tutti.
0: Aspetta, presento anche il tuo partner qua da noi, Francesco Vitale.
3: Ciao Susanna, innanzitutto buonasera a tutti, a tutti coloro che ci stanno seguendo su TMV Radio. Ovviamente un saluto carissimo a Tommasello, che ormai penso che abbiamo fatto pace, perché stavolta il pronostico l'ho azzeccato, non proprio nelle cifre, però la cosa più importante,
0: un gol di scarto c'è stato, dai,
3: indenne da Marassi, andandolo a vincere. Saluto anche la Colasanti, la mia amica permalosissima, così almeno.
1: Francesco, ma tu ne hai una per tutti, mi sembra che qui litighi con tutti, quindi il tema non sono io che sono permalosa e russa, ma il tema sei tu che sei laziale.
3: Lui diceva semplicemente che io portavo un po' sfiga quando facevi i pronostici.
0: Non l'ho mai detta questa cosa, Fabrizio!
3: Vabbè, dai, l'abbiamo un po' romanzata.
1: Buongiorno.
2: Il problema dei pronostici in realtà è, per quanto mi riguarda, irrilevante. Infatti ieri ho fatto in modo di disconnettermi prima che tu lo lanciassi.
0: Invece,
2: quindi in realtà
0: ci ha preso.
2: Il pronostico che tu hai dato ieri non l'ho mai saputo.
0: Ci ha preso, diciamo che ci ha preso, quindi fortuna. Conviene che tu ti scolleghi quando lui
2: ma
0: fa i pronostici.
2: È che io non lo sappia, lui poi può fare tutti i pronostici che crede, basta che io non lo sappia.
0: Allora ragazzi,
3: No, ma mio malgrado Susanna, vado velocissimo, praticamente il disonore di aver indovinato anche nel risultato gli ultimi due sulla Lazio, quindi poi non devo fare.
0: Beh, lì non è che era proprio difficilissimo, ragazzi.
1: Io volevo
0: iniziare da quello che ha detto Alexandra sulle dichiarazioni di Conte. Fabrizio, che cosa aggiunge da Milano? Nel senso, Alessandra ha detto: Conte è alla finestra per capire se Allegri rimane o no a Milano.
2: Sì ragazzi, ma il fronte Milan è talmente tanto in divenire che secondo me non sanno nemmeno loro, ma nemmeno domani, che cosa succederà al Milan. Ci stanno tante di quelle questioni sul tavolo, a partire dalla posizione di Cardinale a quella di Ibrahimovic, che probabilmente al momento sposta ancora di più, è a cascata quindi quella di Allegri e Tare, che davvero può succedere di tutto. Di sicuro, in caso Allegri dovesse andare via a fronte di una permanenza e magari a una assunzione di ruoli maggiori da parte di Ibrahimovic, Conte potrebbe essere una variabile da tenere sotto controllo. Però ribadisco, al momento io credo che se Allegri dovesse riuscire a conquistare un posto Champions, le sue azioni troverebbero una maggiore stabilità, anche perché sembra che sia entrato particolarmente in sintonia direttamente con Cardinale. Quindi a quel punto poi si tratta di capire come dirimere la querelle di Allegri con Ibrahimovic, ma questo è un problema che poi dovrà risolvere direttamente Cardinale.
1: Ma però Susanna, scusami se mi intrometto, il tema, il dilemma a questo punto nell'ambiente rossonero non è più né Massimiliano Allegri, tantomeno Antonio Conte, tanto più Gerry Cardinale, che non mi sembra essere pervenuto sino a queste ultime giornate di campionato. Il tema fondamentale